0: Mani esprime profonda preoccupazione per la situazione a Gaza in Cisgiordania. Nel documento che in serata sarà esaminato nel vertice si indica l'accesso immediato e senza ostacoli e la distribuzione continua di aiuti umanitari su vasta scala a Gaza e in tutta la regione. Attenzione puntata anche sul Libano. La situazione non è semplice, una tregua urgente e immediata è una priorità, dice il presidente francese Macron chiudendo il G7. Per il presidente libanese i negoziati tra Libano e Israele sono indipendenti dall'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto regionale. Anche se, sottolinea Aoun, sosteniamo certamente il cessate il fuoco e ogni paese che ci viene in aiuto, compreso l'Iran. Beirut cerca di mantenere un proprio margine negoziale sul ritiro israeliano, la fine delle ostilità e la gestione della sicurezza nel sud del Libano. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto a Strasburgo l'Europarlamento ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri. Sentiamo.
2: Rimandateli indietro, hanno scandito dai banchi della destra dopo il voto. E l'intento delle nuove norme è proprio quello, semplificare e aumentare i rimpatri dei migranti entrati in Unione Europea senza documenti. Il piano prevede la creazione di centri per il rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, nei quali le persone potranno essere trattenute fino a 2 anni contro i 6 mesi attuali. Il modello è quello albanese, come rivendica Giorgia Meloni. Approvati anche maggiori poteri alle forze dell'ordine per individuare candidati per il rimpatrio, aprendo la strada, secondo gli oppositori che definiscono il piano vergognoso, a raid in stile ICE. Ora manca l'approvazione formale del Consiglio europeo, previsto nei prossimi giorni. Intanto, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è tornata a lodare gli accordi con la Tunisia, da cui gli arrivi irregolari si sono ridotti del 97%, e con la Libia, paesi dove le organizzazioni per i diritti umani denunciano però abusi ai danni dei migranti che continuano ad arrivare ma non riescono più a partire per l'Europa. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Wall Street chiude in forte calo dopo la prima riunione della Fed dell'era Kevin Warsh, che ha mantenuto, a dispetto delle attese, invariati i tassi di interesse. Il Dow Jones ha perso lo 0,97%, il Nasdaq ha ceduto l'1,34%, mentre l'S&P 500 ha lasciato sul terreno l'1,21%. Euro a 1,1490 sul dollaro. La giornata in Europa.
3: Le borse europee interrompono il lungo rally e frenano con le incertezze sulla Fed e sull'accordo di pace USA-Iran. A Piazza Affari comunque il FTSE MIB segna un nuovo record storico a un soffio dai 52.600 punti e tiene grazie al risico bancario. In prima fila Banco BPM, tra l'attesa di una risposta da parte di MPS e la possibilità di rilevare BFF Bank insieme ad AMCO. Ennesima seduta di acquisti anche su Unicredit, alle prese con la scalata a Commerzbank. In fondo al listino finiscono Inuit, Avio e Stellantis, trascinata al ribasso come tutto il settore automotive europeo dal profit warning di BMW. L'euro cala 1,159 dollari, piatto il gas in area 42 euro al megawattora, mentre è volatile il petrolio che sul finale accelera con il Brent sopra gli 80 dollari al barile. Stefania Blasioli da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Approvato dalle regioni l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei medici di famiglia, che di fatto sblocca la situazione in vista della scadenza del 30 giugno prevista dal PNRR per l'apertura delle case di comunità dopo lo stop al decreto di riforma Schillaci. Previsto l'obbligo per i medici di medicina generale di svolgere nelle case di comunità fino a un massimo di 6 ore settimanali per 48 settimane annue. Continueremo a investire e produrre in modo significativo in Italia, ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, in audizione parlamentare, ma il costo dell'energia, ha detto, resta insostenibile.
4: Il nuovo AD Antonio Filosa parla di rilancio per Stellantis in Italia.
5: Nei primi 5 mesi di quest'anno abbiamo registrato una crescita del 16% nella produzione ed un meno 30% nel ricorso alla cassa integrazione.
4: Certo, un mini rimbalzo rispetto a una produzione che è stata nel 2025 la peggiore da 50 anni, ma Filosa ha delineato un futuro per tutti i marchi italiani e per tutti gli stabilimenti.
5: L'Italia sarà il hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e di lusso negli stabilimenti di Melfi, di Cassino e di Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di

0: Atessa.
1: Resta il nodo dei tempi, molti stabilimenti saranno rilanciati solo fra il 2027 e il 2028 e nessun impegno è arrivato da Filosa su volumi produttivi e occupazione. Il costo dell'energia resta insostenibile in Italia, dice Filosa, il doppio di Spagna e Francia, e all'Europa chiede regole più flessibili per veicoli commerciali e minicar, due pilastri del futuro produttivo in Italia. Alessandro Arona, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E ora lo sport, mondiale di calcio col sorprendente pareggio che la Repubblica Democratica del Congo ha imposto al Portogallo. Allo Houston Stadium finisce 1-1 con i portoghesi in vantaggio al sesto del primo tempo con un colpo di testa di João Neves, il pari del Congo al cinquantesimo sempre del primo parziale con un gol di Vissà, per i congolesi anche un palo. E nel gruppo L 4-2 dell'Inghilterra sulla Croazia con la doppietta di Harry Kane, un gol sul rigore ribattuto, e gli assoli di Bellingham e Rashford. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Senti Mauro, ma se...
1: Vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
0: Non siamo noi.
1: Oh, e se...
0: Vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
1: Ecco, non siamo noi.
0: E se anche...
1: La banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
0: Non siamo noi.
1: Ah, e se invece...
0: Accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
1: Con autorevole leggerezza, ecco, quelli siamo noi.
0: Due di denari, diffidate dalle imitazioni.
1: Faba la luce.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
4: Oh, caro Leonardo,
5: oggi
4: buongiorno.
5: Oggi non
4: buongiorno.
5: Avrei dovuto essere presente, invece,
4: ma invece
5: da stacano vista quale sono qui presente.
4: No, diciamolo, se proprio dobbiamo dire, da vecchio quale sei, perché hai detto svegliamolo. Mi sono svegliato presto ormai.
5: Ma neanche,
4: è quell'età
5: neanche...
4: in cui dici cosa faccio, passeggio esatto. per la città con le mani, allora, con le mani raccolte dietro.
5: Così. Mi sono svegliato, sono andato con calma, così sono andato a bere un caffè al bar e a prendere la brioche. E mentre ero lì che mangiavo la brioche mi sono chiesto cosa faccio, vado, sto a casa... E dopo mi sono ricordato che avevo lasciato in macchina dei medicinali. Ho detto al sole non vanno bene, perché dopo allora ho detto vado in macchina, prendo i medicinali, sposto. Era arrivato alle 7:30. Nel frattempo dico vado a prendere un altro caffè, avendo già mangiato prima la brioche. E poi ho detto vabbè qui il bar è vicino alla metropolitana, andiamo. E andiamo.
4: Io invece devo fare un elogio pubblico veramente al collega, amico, grandioso Lorenzo Nespoli. E diciamole le cose come stanno. Avevo dimenticato l'antibiotico a casa. Ho mobilitato mezza radio, devo prendere l'antibiotico e niente. Lorenzo Nespoli in questi casi è l'uomo più fidato, è la persona su cui contare. Sono riuscito a recuperare tramite dei magheggi incredibili la ricetta da casa, grazie a mia figlia svegliata, cioè tutte cose che interessa al pubblico di Radio 24.
5: È incredibile che tu pensi che se non prendi dopo 12 ore esatte l'antibiotico,
4: ma lascia
5: la riscossa
4: stare
5: dei batteri,
4: ma sarei andato in onda con quest'ansia.
5: Se anche lo prendi 3 ore dopo non cambia niente.
4: Vabbè, ma io ho Lorenzo Nespoli.
5: Sono i batteri con l'elmetto che...
4: io ho Lorenzo Nespoli, l'ho mobilitato, gli ho detto altro, sei dispensato, scusa, dal lavoro, cerco una farmacia,
5: Sì, quello che prendi tu tra l'altro è un antibiotico banalissimo, probabilmente anche tu hai sviluppato dei batteri resistenti a quell'antibiotico, perché è uno dei più vecchi che ci sono. Io ne darei sempre nello stesso principio attivo, però ne darei uno un po' più evoluto.
4: No, perché se fosse funzionato e quindi...
5: Sì, ma è veramente uno di quelli un po' obsoleti.
4: Ho capito, ma se ha funzionato... Fammi
5: e poi
4: continuare.
5: Vorrei segnalare anche la volgarità di una persona facente parte qui della redazione.
4: Sì, questo è veramente stucchevole. Si parla di parla di reati
5: politicamente corretti. Questa mi scrive a tutti noi. Arrivo al pelo.
4: Vabbè, ma cosa c'entra?
5: Volgare.
4: Cosa c'entra?
5: Volgare.
4: A Leonardo.
5: Arrivi al pelo.
4: Ma sei veramente uno
5: ma
4: che pensa sempre.
5: Ma
4: che
5: vergognati.
4: Ma è un modo di dire all'ultimo
5: pubblica.
4: Secondo. Ma vabbè,
5: pensa
4: ecco.
5: Parliamo
4: di chat.
5: Pensa ai peli tuoi.
6: Vergogna.
4: Carlo Salvatore in regia.
5: Pensa
4: parti.
5: Ai peli
4: manda
5: tuoi
4: la
5: senza diffondere
4: manda
5: tutte
4: la
5: queste tue cose private.
4: Manda
5: nella
4: la sigla
5: chat della radio, altro che arriva al pelo.
4: Ma veramente. Ma ragazzi, ma la quinta elementare l'hai passata? Ma queste battute si facevano in quinta elementare, forse in quarta.
5: Volgare.
4: Salutiamo Lorenzo Nespoli, grande ringraziamento pubblico, oltre a Miriam Lucchetti e ad Elisabetta.
5: Arriva al pelo.

0: Senti Leonardo, siccome hai citato una chat, un'altra chat, lascia stare, arriviamo al pelo. C'è un'altra chat che fa discutere. Attenzione, così Miriam Lucchetti oggi la facciamo arrabbiare del tutto. Appena arrivata, non si è neanche accomodata, la facciamo arrabbiare subito. Allora, la famosa chat di alcuni dipendenti, sette nello specifico ATM. Forse avete seguito, no? Questi dipendenti, questa è l'accusa, fotografavano parti dei corpi.
1: Sì, non è che le fotografavano, c'era la camera di sorveglianza.
0: Sì,
1: delle...
0: sì, dalla camera di sorveglianza.
1: Delle immagini, esatto, di questa camera di sorveglianza.
0: Facevano gli screenshot dei particolari anatomici delle ragazze, soprattutto, e se le veicolavano tra le loro chat con commenti molto sguaiati, eccetera. Sono stati sospesi, ritirati. Quello che ha fatto discutere, fa discutere e fa arrabbiare la nostra Miriam e magari anche qualche ascoltatore, è quello che ha dichiarato uno dei rappresentanti della privacy, Agostino Ghiglia, al Corriere della Sera. Senti qua, Leonardo. Ha detto, ovviamente ha condannato,
1: stigmatizzato,
0: ma poi ha aggiunto: non dimentichiamo che c'è un altro reato possibile,
1: certo,
0: della ragazza che ha fotografato la vicenda e invece di fare una denuncia all'azienda, all'ATM, il whistle blowing, ha fatto in modo di rendere pubblica, diffondendo.
1: Ha ragione, è una chiara violazione della privacy.
0: Non solo, ha aggiunto questo Agostino Ghiglia. Ha detto: se diffondo una foto di un certo tipo faccio un trattamento illecito, ma un conto è diffonderla su un canale pubblico, un'altra in un gruppo di sette persone. Parliamo di sette persone. Vorrei vedere la tua chat nel calcetto. Vorrei vedere la tua chat della palestra, la chat dei genitori, perché ne vediamo di tutti i colori. Insomma, Agostino Ghiglia è stato accusato da molti di tanto mettere sullo stesso piano la ragazza che ha denunciato la vicenda.
1: Tecnicamente
0: potrebbe aver fatto una violazione anche lei della privacy. Però, ecco, come dire, e se tu vedi un'ipotesi di reato del genere, cosa fai?
1: Dovresti probabilmente
0: andare alla procura della Repubblica.
1: Se ritieni che sia un reato, sì.
0: Invece di andare che sull'internet, questo è. E poi c'è il tema, ma sì, è una chat, vorrei vedere, ecco, io vorrei vedere la chat di Leonardo Manera. Per esempio la nostra chat della redazione.
1: Voi, cioè, ci sono delle volgarità, tipo quella di poco fa, che
0: ecco, sì,
1: sapevo, però, ecco.
0: Vabbè. Comunque, cosa ne pensate? 800 24 00 24. Io non vorrei che di fronte a questo, vorrei vedere la chat del calcetto, sia il solito modo per sminuire una questione che sicuramente è
1: cosa sgradevole, anche perché ovviamente, no, riguarda chiunque, può essere oggetto di questa immagine a sua insaputa. Questa è sicuramente una cosa sbagliata, diciamo.
0: Sì, anche perché si rischia di far mettere un po' tutto sullo stesso piano e quindi di insabbiare un po' le responsabilità. Da questo punto di vista
1: poi è anche vero che da questo punto di vista c'è anche tanto, diciamo, ci si mobilita tanto per questo tipo di azioni, ecco, di reati, se vogliamo chiamarli reati, fanno sempre più scalpore, bisogna sempre stare attentissimi. Però capisco che dia fastidio.
0: Chiamiamoli reati o ipotesi di reato,
1: sì, chiamiamoli reati,
0: indagherà, ecco. Chiamiamoli reati. Allora, lo so, la foto è uscita senza nomi, ma è una diffusione di una foto, insomma.
1: Guarda anche già come agita.
0: Certo, anche i particolari anatomici sono usciti senza nomi delle donne, però sono particolari anatomici.
1: Cari miei.
0: Comunque, il tema è non è questo quello che approfondiamo con il nostro primo ospite, ma se volete chiamare, sì. Allora, temo che anche oggi parleremo un po' di Vannacci.
1: Beh, ormai è diventato l'argomento principale. Anche oggi il monologo sul linguaggio di Vannacci.
0: Eccolo,
1: guarda.
0: Bravo.
1: Ma non
0: bravo.
1: Su di lui, ma sul suo linguaggio.
0: Ma tra l'altro oggi c'è uno strepitoso Michele Serra, che quindi ho perso da qualche parte. Vabbè, eccolo qua. Oggi Michele Serra è strepitoso. Il concetto della maca di Michele Serra, andatevela a leggere, è che Vannacci c'è sempre stato, c'era anche prima, lui è solo un grande unificatore di tutte quelle idee un po' così, della feccia.
1: Certo, l'abbiamo visto in questi anni, c'è sempre qualcuno che ripropone l'idea di Vannacci.
0: E dice un po' quello che dici tu, Serra, dice: l'errore della sinistra è è di perdere l'aplomb. Lui invita Michele Serra a non reagire in maniera
1: divorosa,
0: esagerata, ogni volta che Vannacci farà una di quelle sparate.
1: Così non fa altro che aumentare. Certo,
0: perché è quello che Vannacci
1: non
0: vuole.
1: Non bisogna essere dei geni per capirlo, no?
0: È quello che Vannacci vuole. Invece dice: pensate solo che per normalizzarlo, guardatelo e vedete la sua crescente somiglianza con Alberto Sordi, che effettivamente c'è da sempre. Allora, la vicenda invece di cui vogliamo parlare è questa. Cesena, ultimo giorno di scuola di un liceo, adesso non ce l'ho sotto mano, ma insomma poi ve lo
1: dico. Tu sei mai stato a Cesena?
0: No.
1: Io sì.
0: Molto bene. Però
1: tante
0: non è
1: volte
0: questo.
1: Sono andato a Cesena.
0: Liceo classico Vincenzo Monti di Cesena. Ultimo giorno di scuola. Due maturandi, che quindi domani faranno il primo scritto, espongono uno striscione. L'Italia agli italiani.
1: Lo dicono in tanti, anche sì, tanti, in tanti politici, no?
0: La scuola dice non va bene, intanto perché vabbè non c'era l'autorizzazione allo striscione, questione burocratica. Comunque sei in condotta, anche perché questi studenti avevano altre note disciplinari durante l'anno, sei in condotta e soprattutto devono fare un percorso di recupero con una tesina dal sapore, dal tenore di civile, dal titolo «Chi ha fatto l'Italia?». Devono citare in questa tesina il riferimento alle leggi razziali, al giorno del ricordo, e per la consultazione potrebbero anche avvalersi del volume Gli africani siamo noi di Guido Barbujani, che è qui ospite nostro. Buongiorno, buongiorno professor
2: buongiorno,
0: Barbujani,
2: buongiorno.
0: Genetista, scrittore. Allora, ci sono due aspetti per trattare questa vicenda. Lei adesso ci spiegherà il senso del suo saggio e del suo libro. Poi c'è l'aspetto, io lo dico chiaramente, mi sembra francamente esagerata questa punizione della scuola rispetto a uno slogan che certo si può contestare, si può criticare, ma è uno slogan
1: di uso comune
0: politico,
1: per una parte politica ormai di uso comune.
0: Questi due studenti hanno voluto dire così: l'Italia agli italiani. Comunque, chi sono gli italiani? Chi siamo, professor Barbujani? Da dove veniamo?
2: Guardi, veniamo come tutti dall'Africa, se andiamo abbastanza indietro nel passato. Però io direi, appunto, raccogliendo il vostro invito a non drammatizzare le cose, che in realtà il generale Vannacci, che sostiene di avere nelle vene il sangue di Enea, dice poi quello che dico anch'io. Perché Enea era un immigrato dell'Anatolia. E quindi il nostro sangue, se vogliamo usare la terminologia ottocentesca cara Vannacci, o il nostro DNA, sono il sangue e il DNA di generazioni e generazioni di immigranti. Questo è un dato consolidato, insomma. Quindi non c'è nessuna polemica tra il contenuto del libro e quello che pensa di se stesso il generale Vannacci.
0: Quindi veniamo tutti dall'Africa, che è anche un modo per spiegare, lei è anche genetista, che quando si usa il termine razza, si usa sempre meno, e proprio si fa un errore anche dal punto di vista scientifico, cioè esistono le razze?
2: Guardi, io per un po' di tempo ho sostenuto che non esistono, per parecchi anni, adesso ho cambiato un po' idea, nel senso che dimostrare che una cosa esista, che non, una cosa non esista è impossibile. No, se uno dice di aver visto dei fantasmi, posso dimostrargli che quella volta lì non era un fantasma, ma non posso dimostrare che da un'altra parte esista un fantasma. Quindi io la metterei più sul piano dell'utilità. A che cosa ci serve parlare di razze umane? In medicina non serve a niente, in farmacologia non serve a niente, non c'è nessuna applicazione pratica, perché oggi possiamo visitare le persone e scopriamo che due italiani vissuti molto vicini l'uno all'altro non si assomigliano, hanno delle esigenze farmacologiche, mediche diverse, magari uno di loro assomiglia a un filippino. Quindi la razza dal punto di vista scientifico non serve a niente. Nella società, nel discorso sociale, sappiamo bene che i concetti razzisti introducono conflitti, quindi perché continuare a usare queste parole?
0: È un tema interessante.
1: Però allora, se diciamo che alla fine tutti discendiamo, come sicuramente è, no? Dall'Africa, poi però a questo punto che senso hanno i confini, diciamo? Se ogni volta dobbiamo dire che tutto arriva da lì, allora poi a un certo punto non ci sono più differenze tra di noi di alcun tipo, diciamo,
2: no,
1: culturale. Esistono differenze culturali.
2: No, certo, esistono delle differenze culturali che possono essere percepite anche come profonde, questa è una questione soggettiva. Dal punto di vista biologico queste differenze sono minuscole perché fino a ieri eravamo quattro gatti, fino a 100.000 anni fa eravamo pochi e quindi sono rimaste le nostre somiglianze adesso che sono molto forti. Che cosa voglia dire questo nel dibattito politico, sociale, io non saprei, insomma, possiamo anche dire che queste cose non ci interessano, però è un dato di fatto che sono state diverse ondate migratorie che hanno portato poi a popolare tutta quanta la Terra e che queste ondate si sono ripetute fino a ieri, insomma. E quindi quest'idea di poter tracciare delle linee biologiche tra le persone, insomma, non funziona. Dimostrato di non funzionare, sarebbe il caso di smettere.
0: Tornando però, se vuole, fare un commento anche alla notizia di cronaca, professor Balbuiani, perché io, ripeto, trovo la reazione da parte delle autorità scolastiche che hanno obbligato a questo percorso di, come vogliamo chiamare, riparazione, di educazione civica di questi ragazzi, che però non è che hanno, inneggiato al fascismo, non è che avranno delle loro idee, sicuramente inclusive, dicendo l'Italia agli italiani, ma è uno slogan che si sente da mille
1: anche,
0: parti.
1: Posso dire anche un po' la palissiano, cioè, sì. Nel senso l'Italia agli italiani.
0: Lei, ecco, se avesse di fronte questi due ragazzi e di fronte all'indicazione di fare una tesina chi ha fatto l'Italia, prendendo anche spunto dal suo libro, cosa direbbe a questi ragazzi?
2: Ma guardi, intanto ieri ho letto un'intervista a uno di loro che dice che la pena appunto è sproporzionata, cioè leggere un libro è equiparato ad una di quelle pene disumane, degradanti, proibite dai trattati internazionali, mi sembra una reazione eccessiva. E guardi, io sono per la massima flessibilità, anche perché non sono mai stato un duro. Detto questo, forse insomma in quel libro, ma in altri anche, ci si può aprire un po' gli orizzonti, perché è vero che anche Carducci diceva l'Italia agli italiani, ma avevamo gli austriaci, avevamo i borboni, oggi tutto questo non è messo in discussione. E mi pare che ci siamo gli austriaci, avevamo i borboni, oggi tutto questo non è messo in discussione. E mi pare che ci sia anche un po' di confusione, perché con la crisi demografica che stiamo attraversando abbiamo bisogno di infermieri, abbiamo bisogno di persone che facciano funzionare i servizi. E queste persone, anche se le donne italiane si mettessero a fare i 2,2 figli per una, no, che servirebbero a mantenere l'equilibrio, ci vorrebbero 30 anni poi perché si vedessero i risultati di questa cosa. Quindi gli atteggiamenti contro i migranti possono servire come sfogo, così, ma questo slogan oggi è il contrario di quello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno in questo momento è avere della gente qualificata che venga a lavorare da noi, se no il paese fatica o collassa.
0: E secondo me questo sarebbe un'interessantissima discussione, appunto, se lei avesse di fronte a questi ragazzi, parlare di queste tematiche. Rimango, dell'opinione che come tesina riparatoria

0: per poter accedere all'esame di maturità obbligatoria sia un po' una rieducazione quasi un po' forzosa, ecco. Un altro conto è, sentite, leggetevi questo libro, informatevi, discutiamo, chiamiamo qui anche l'autore a scuola, facciamo un bel dibattito. Questo secondo me rientra tutto nello scambio culturale positivo, ecco.
1: Sì, guardi, se posso dire, io non sono un esperto di scuola, mi pare di aver capito che quando uno ha 6 in condotta
0: deve
1: per essere ammesso all'esame di maturità deve fare del lavoro in più, mi pare
0: come
1: di aver capito questo, ma
0: l'ha previsto la riforma Valditara,
2: no,
0: peraltro. Quindi proprio
1: allora, leggetevi un libro,
2: magari il 6 in condotta è arrivato anche per questa scritta, magari.
0: Anche, certo, il 6 in condotta credo che avessero delle sanzioni disciplinari, note disciplinari durante l'anno, e dopo questa bravata dello striscione è arrivato il 6 in condotta, e quindi per accedere alla maturità.
2: Secondo me a volte si ottiene l'effetto contrario quando si intende instaurare così una cappa di pensiero corretto, no? Poi tu hai la reazione opposta perché sembra un po' troppo invasivo questo pensiero corretto.
1: Sì, no, ha ragione, guardi, anch'io sono per evitare certi eccessi, adesso li chiamano della cultura woke, ma insomma in ogni caso certe rigidità ideologiche che non funzionano. Al tempo stesso, appunto, è stato detto a questi ragazzi leggetevi un libro, insomma,
0: sì,
1: è stato detto flagellatevi in pubblico, andate in giro con un cartello attaccato al collo come nella rivoluzione culturale cinese, insomma, quindi manteniamo un senso delle proporzioni, via.
0: Come dice lei, per alcuni ragazzi, mi riferisco in generale, leggere un libro oggi è equiparabile un po' a una condanna a morte,
1: Però in questo senso allora io sono contrario a pene, sono favorevole a pene severe,
0: no? Nel senso che
1: la lettura poi è, insomma, è indispensabile.
0: Noi intanto la ringraziamo, professor Guido Barbujani. Voglio ricordare il libro, come dire, Gli africani siamo noi all'origine dell'uomo, è per la terza del 2018, ma il professore, lei scrive anche tanti altri libri, quello più recente, se vuole citarci qual è, noi abbiamo citato.
1: Si chiama Un evangelista e il suo DNA, ed è la storia di quando sono dovuto andare in Siria perché mi avevano dato 2 denti del corpo attribuito a San Luca e dovevo cercare di capire se il DNA di questi denti era compatibile con un'origine siriana. Ma non vi dico come è andata a finire.
0: Ecco, infatti, uno deve leggere il libro perché le avrei subito chiesto, ha scoperto.
2: Le varie reliquie sono attribuite senza essere realmente poi delle persone cui erano state appunto attribuite, no?
1: Spesso, ah, guardi, questa è una cosa affascinante, ma dovreste darmi 20 minuti per parlarne, credo che non
2: perché
1: abbiate
2: è pieno
1: tutto
2: di
1: tempo.
2: Reliquie.
1: Insomma, no, c'è tutto, è pieno di reliquie. Dica.
2: No, dicevo che credo si siano diffuse nel periodo del Medioevo soprattutto, no?
1: Ma certo, come la sindone, no? La sindone, anche quella è un artefatto medievale, come sappiamo tutti quanti, come dimostra la tessitura che è frutto di un telaio inventato nelle Fiandre nel 300. Però è molto interessante capire come mai la gente ci credeva, interessante capire i traffici che ci stavano dietro, e sotto sotto, insomma, anche lo studio del DNA può dirci qualcosa.

0: Sì, ma Milan, ma dire che discendiamo tutti dall'Africa non ha nessun senso. Allora io posso dire che discendiamo tutti dal pianeta Terra. Alla fine c'è stato il primo uomo, la prima donna sulla Terra del pianeta Terra. Che discorso è? Le razze esistono, perché se tu vai in Cina, in Giappone, dove hanno gli occhi a mandorla, ti vai a fare una passeggiata, loro, cinesi e giapponesi che ti vedono, tra sé e sé diranno: lui non è cinese, è riferito a te, proprio per le caratteristiche fisiche. Poi che siamo, che la biologia del corpo umano è la stessa, nessuno lo mette in dubbio, ma esteticamente un riconoscimento della provenienza c'è, e come se c'è.
1: Sì, va bene, ma certo, se uno ha la pelle nera si
2: noi
1: pensa
2: siamo
1: che...
2: caucasici.
1: Noi siamo caucasici, quello con gli occhi a mandorla, appunto, si pensa che venga dall'est. Se uno ha la pelle nera o meno scura, magari del Nord Africa, più scura dal Centro Africa, ma che questo comporti poi dei giudizi, delle posizioni politiche, è questa la questione del razzismo. Ma
2: secondo me è più una questione culturale.
1: Ci ha detto, cioè, che se si esaminasse il DNA di tutti noi, ricordo la statistica, il 99,99999% è uguale per tutti. Forse quella 0,0000 determina proprio i tratti somatici.
2: Secondo me
1: diversi.
2: Quelli che dicono l'Italia agli italiani si riferiscono proprio a un sistema, diciamo, culturale, di valori riconosciuti e quant'altro, più che a questioni biologiche.
1: Ma infatti che poi uno dovrebbe stabilire a quel punto qual è il vademecum dei 10 punti per cui si stabilisce che uno è italiano. Cioè, che cosa? Il sangue? Il sangue nel senso lo ius sanguinis, lo ius culture,
2: no, secondo me è più un riconoscimento in un sistema tra virgolette di valori che secondo alcuni sono caratterizzanti del popolo italiano.
1: Va bene, ma allora io
2: non so, 100 anni a
1: perfetto,
2: questa parte, diciamo.
1: Io l'ho detto varie volte, tra i valori c'è quello di pagare le tasse, no? Di
2: ma
1: una società civile.
2: Non è caratterizzante per nessun popolo.
1: Beh, insomma
2: paga sempre controvoglia, chiunque paga controvoglia le tasse, no, quindi non è caratterizzante.
1: Tra i valori c'è parlare italiano correttamente.
2: Ma no, questo assolutamente no. Nessuno parla italiano correttamente.
1: Ci sono moltissime persone in Italia che si esprimono solo nei dialetti.
2: Ma
1: non
2: certo, infatti
1: l'italiano.
2: Non è una cosa tipica degli italiani.
1: E vabbè, allora qual è? Mangiare la polenta, non lo so, al nord?
2: No.
1: Fai così un giorno, mettiti lì, stila i 10 punti fondamentali per cui si riconosce l'essere italiano.
2: Esatto.
1: Cioè, se tu li sottoponi, quei 10 sono sei italiani. Adesso dobbiamo in qualche modo continuare il discorso invitando un sindaco che, devo dire, ha una storia molto profonda di militanza politica, ma anche di passione civile, che mi interessa ascoltare. È il sindaco di Brindisi, Pino Marchionna. Buongiorno sindaco e grazie di essere qui con noi.
3: Grazie a voi per l'invito.
1: Allora, il sindaco Marchionna, intanto partiamo dalle ultime vicende di cronaca che l'hanno così catapultata un po' sui giornali. Succede che il consiglio comunale di Brindisi, credo 4 consiglieri sono passati con Vannacci da Forza Italia.
3: Se la correggo, sono solo due.
1: Due.
3: Al momento sono solo due.
1: Perché alcuni sono qualcuno dice rientrano.
3: Qualcuno è rientrato, qualcuno è ancora indeciso. Insomma, vabbè. Chi ha formalizzato la visione sono solo due consiglieri comunali.
1: Due consiglieri e due forse sono in procinto, hanno annunciato, forse.
3: Ma insomma, vedremo. Questo è un fatto che si vedrà. Nel frattempo noi abbiamo preso una posizione abbastanza chiara, che è quella, avendo definito un programma sul quale io sono stato eletto, che prevede una serie di iniziative che sono quelle della transizione energetica, ambientale e digitale, della rigenerazione urbana, che guarda all'inclusione, all'accoglienza, alla partecipazione e così via, abbiamo convenuto che non è possibile collaborare con questa nuova formazione, non solo perché non ha ricevuto alcuna legittimazione elettorale, ma ma anche perché propone tematiche che sono al di fuori del percorso politico di questa amministrazione.
1: E però adesso questo sarebbe l'aspetto di cronaca, però dobbiamo fare un salto nel passato e coinvolgere, perché io ho letto l'interessante intervista che le ha fatto anche il Fatto Quotidiano qualche giorno fa, Antonello Caporale. Allora dobbiamo fare un salto indietro. Lei era sindaco anche di Brindisi quando ci fu la fiumana, ricordate, l'ondata di albanesi che si riversarono sulle coste
2: italiane. Che anno era? I primi anni 90?
1: Che anno era? 92?
3: 7 marzo 1991 è scolpita nella mia mente.
1: Anche perché lei, esatto, andò in radio, nelle radio locali, a dare un messaggio molto semplice e chiaro, che è questo: hanno fame, hanno sete, aiutiamoli.
3: Questo. Esatto, più o meno era questo.
1: Più o meno era questo.
3: Aggiunsi pure, non abbiate paura, perché il vero problema in quel momento, soprattutto per questi esuli che venivano da un regime che li aveva privati di ogni dignità umana e erano stati 5 giorni in mare per la traversata, sembravano veramente dei fantasmi, facevano paura. Quindi una delle prime preoccupazioni era all'epoca quella di rassicurare gli abitanti di Brindisi, dicendo: hanno solo fame e sete, hanno solo fame e freddo, anzi, aiutateli e vedrete che vi saranno riconoscenti.
1: Esatto.
3: Non abbiate paura.
1: Tanto è vero che lei nel 2017 è stato per questo insignito della cittadinanza onoraria della città di Valona in Albania.
3: Sì.
1: Che ci fa adesso con chi in consiglio comunale propone la remigrazione?
3: No, non ci faccio nulla, perché le ho appena detto quella che è la nostra posizione.
1: No, nel senso che ci fa, cioè che senso cosa prova, ecco, cosa...
3: Ah, beh, insomma, voglio dire, il vero problema, questo me lo sono posto molte volte in questi anni, perché questi 35 anni che sono trascorsi hanno visto profondi cambiamenti anche in Italia. Quello che fu quel senso, diciamo, spontaneo di solidarietà umana che coinvolse tutta la città, diciamo, probabilmente non è più allo stesso livello per una serie di fenomeni che qui è troppo lungo esaminare. Siamo tutti un po' più egoisti, siamo tutti un po' più rinchiusi nel nostro piccolo io, che possa essere familiare, di gruppo o altro. Diciamo che come nazione, come sentiment popolare, non siamo ancora giunti a un punto di riflessione tale da comprendere che gli equilibri del mondo stanno cambiando, che ci sono delle responsabilità enormi da parte delle grandi potenze rispetto, per esempio, allo stato in cui versano alcuni paesi dell'Africa, soprattutto subsahariana, e che questa corsa verso quello che sembra un miraggio, e questo è uguale a quello che dicevano gli albanesi quando sbarcarono a Brindisi: abbiamo visto le luci della civiltà, poi tutta questa civiltà non c'era neanche da noi all'epoca, e per questi popoli che vengono dalle regioni subsahariane e che attraversano prima il deserto e poi il Mediterraneo con un'altissima probabilità di non arrivarci mai vivi, e dovrebbe far riflettere tutto.
1: Però è interessante.
3: Da un lato c'è questa ipotesi del piano Mattei, ma va avanti molto lentamente, soprattutto se siamo solamente noi italiani, non serve a niente.
1: Non serve a niente.
2: Quello, per esempio, della popolazione albanese, degli albanesi che sono arrivati in Italia, poi alla fine mi pare che sia stato un esempio anche riuscito di integrazione, perché molti di loro.
3: Ma devo dire che buona parte anche della ondata migratoria che viene dall'Africa poi in realtà si inquadra, si inserisce organicamente. Insomma, vorrei ricordare dati che sono ISTAT, non sono certamente di mia elaborazione. Noi abbiamo, mi sembra, tra i 5 milioni e mezzo e 6 milioni di lavoratori stranieri, senza i quali le nostre industrie, le nostre attività produttive non andrebbero avanti.
1: Sì, sindaco, il problema è Il problema è gestire, perché non si può neanche far finta che non esista, invece quelle sacche di come dire, di criminalità, possiamo anche
2: soprattutto
1: dire,
2: nelle grandi città,
1: soprattutto nelle grandi città, di persone che invece o non si riescono o non vogliono integrarsi o non riusciamo a integrare o...
3: Però questo deve convenire con me che è un fatto che è tecnicamente incomprimibile anche sulla popolazione italiana, cioè. Poi io mi sono sensibilissimo al tema dell'ordine pubblico, però so che sia che siano italiani sia che siano stranieri c'è una percentuale tecnicamente incomprimibile in qualunque civiltà e a qualunque stadio del suo sviluppo
1: non integrabile. È interessante questo tema, perché so che lei è laureato anche in filosofia e sì. C'è chi dice sì, vabbè, ma quelli che abbiamo che non riusciamo a integrare di italiani ce li dobbiamo gestire.
2: È un po' come quando uno ha perché un figlio in famiglia e dice esatto. Vabbè, figlio mio, me
1: è figlio
2: lo tengo
1: mio. Perché cioè, dobbiamo prendere anche altri da altri paesi, no, che non si integrano.
3: Sì, però ripeto, il punto fondamentale è che questa intanto è una piccola, insomma, abbastanza piccola minoranza. Poi c'è anche un problema da parte nostra, da parte degli italiani, delle comunità, che probabilmente potrebbero ulteriormente attenuare questo impatto negativo se si desse atto o si desse possibilità di avere un atteggiamento un attimo più coinvolgente, che per esempio è quello che stiamo facendo anche noi qui nel profondo sud. Stiamo costruendo dei dormitori civili che siano molto simili alle nostre abitazioni, anche se ovviamente più piccoli. Soprattutto mettiamo a disposizione mezzi pubblici per andare a lavorare nelle campagne dove nessun italiano può andare più a lavorare. E in questo li sottraiamo al controllo mafioso dei caporali, sì. Che è il punto fondamentale. Noi abbiamo firmato un protocollo anticaporalato come comune, insieme alla procura, insieme alla prefettura, eccetera, perché questi poveretti molto spesso sono oggetto di vero e proprio
1: schiavitù, quasi.
3: Sfruttamento, e ricatto morale.
1: Abbiamo visto
3: quindi
1: anche
3: che questano passaporti, documenti e cose di questo genere.
1: Sì, l'abbiamo visto di recente anche in Calabria, insomma, con quella tragedia.
3: Esatto, quella cosa dei pakistani che è stata terrificante anche nelle immagini. Quindi, certo, un ruolo. In generale la struttura, la squadra Stato, dai ministeri fino agli enti locali e territoriali, un ruolo deve avere. Chiaro. Per governare un fenomeno che, per carità, nessuno nega essere complesso.
1: No, ma è chiaro. Intanto noi, sindaco, la ringraziamo, grazie per essere stato con noi, sindaco di Brindisi, Pino Marchionna.
2: Tu sei mai stato a Brindisi?
1: No,
2: io sì.

0: sulle foto ATM, se non si vedono la faccia o qualche dettaglio della persona fotografata, non è nessun reato.
1: A ogni modo, la ragazza che ha fatto la foto per me ha commesso il reato di violazione della corrispondenza privata, che comunque è protetta addirittura dalla Costituzione. Quindi figuriamoci un po', è un gran casino e quelli sono dei maiali, eh.
2: Va bene, questo ci riportava alla questione della chat dei dipendenti dell'ATM di cui abbiamo parlato all'inizio.
3: Tra l'altro tu mi dicevi che ti è capitato in passato.
2: Che non ti dicevo, allora abbiamo fatto un traffico nel quale non ho detto nulla, adesso che cosa ti avrei detto?
3: Hai la coda di paglia,
2: vai
3: cioè
2: avanti.
3: Io non ho detto niente,
2: dillo.
3: tu mi hai detto
2: cosa
3: che
2: ti ho detto?
3: Che coda di paglia, ragazzi.
2: Cosa ti ho detto?
3: Mamma mia,
2: cosa
3: ti ho detto? Nulla, non so, ho capito che è un argomento sensibile per te, lasciamo stare, guarda, meglio di no, perché ho capito che appena mi avvicino all'argomento subito spuntano gli aculei proprio. Meglio
2: come i batteri alla riscossa.
3: Meglio che lasciamo perdere questo argomento del quale tu mi parlasti neanche tanto tempo fa. Comunque non importa.
2: No, adesso ti invito a dirlo.
3: Lasciamo stare quella cosa sul tram.
2: Sul tram?
3: Sì, dai.

0: E fai il finto tonto.
1: Ma io veramente ti do una testata adesso.
0: Senti, non fare il finto tonto, perché quella cosa, la capisco perché, vabbè, tanti, insomma, un po' lo facevano.
1: Ma io veramente adesso veramente basta, come diceva Giannino, basta.

0: Accidenti, che bei discorsi populisti stamattina, ci siamo svegliati bene, eh? Ma è Radio 24 o è Radio Vannacci? Non ho capito, scusate, forse devo aver sbagliato stazione.
1: Pensa che c'è addirittura un ascoltatore che mi ha scritto: adesso Milan inizia a giustificare l'uomo che picchia la donna. Questo per dire il livello di comprensione a volte che c'è tra gli tra alcuni ascoltatori. Tra l'altro l'invito, invece di berciare insulti sui messaggi, chiamateci all'800 24 0024 e spiegateci chi è secondo voi italiano, secondo quali regole, che tipologia di decalogo deve rispettare per essere. Per esempio un ascoltatore ci ha scritto: per me chi è islamico non è italiano. Non so se intendesse islamico o musulmano, c'è una leggera differenza. Per esempio segnalo che Pietrangelo Buttafuoco, grande intellettuale, presidente della Biennale di Venezia, è musulmano. Cioè cosa facciamo? Decade la cittadinanza italiana per Pietrangelo Buttafuoco? È il primo che mi viene in mente.
2: Milan, non puoi paragonare uno che picchia perché è delinquente con uno che invece picchia per un motivo etico, religioso, per le sue credenze. Sono due mondi completamente diversi.
1: Beh sì, sono due picchiatori, cioè due criminali. Adesso
3: io abito a Pistoia, città del vivaismo. Se non era per gli albanesi, il vivaismo era defunto qui da noi. Ora però c'è un altro problema: che i figli li fanno studiare e non ce li vogliono mandare a lavorare nei vivai, perché è un lavoro veramente faticoso.
1: Come i nostri nonni contadini, che poi hanno fatto studiare tutti noi, a dire: no, non faticare, studia. Allora, è la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan e c'è un Leonardo Manera che ha lanciato delle accuse nei confronti del sottoscritto.
4: Ma non è che lanciate, mi hai detto tu cosa facevi sul tram quando eri giovane. Una cosa che ha a che fare con i quotidiani, con i giornali.
1: Finiscila.
4: Ma scusa, perché adesso lo devi negare? Sono cose che in gioventù, si fanno.
1: Lo nego perché la gente sa che tu sei il comico Leonardo Manera, che ogni tanto hai detto che ti devo dare un cappello, che non ti ho mai rubato, che ti devo dare una sciarpa, sì, che non ti ho mai rubato.
4: Se lo dici tu.
1: Hai detto ieri a Elisabetta Fusconi di averle dato 300 franchi e lei di non averti mai dato il corrispettivo in euro, e non è. Sono tutte cose che ti inventi.
4: Se io guarda,

0: cosa buona che ho io è la memoria. In questo caso ricordo bene che tu mi hai raccontato di questa tua caratteristica, azione, diciamo azione che facevi sul tram da giovane, sui tram di Milano.
1: Oriana, perché date tanta visibilità a Vannacci? Ecco, questo devo dirlo, Oriana, è un po' insopportabile. Questo, parliamo delle cose di cui parlano tutti. In TV, in questo momento
0: ci accodiamo.
1: Politico più interessante di cui parlare è Vannacci.
0: Ci accodiamo a quello di cui parlano tutti.
1: È innegabile. E non è che siccome ne parliamo portiamo voti a Vannacci. Non è che
0: più
1: uno
0: dai visibilità su 10 che non conoscevano Vannacci, magari a forza di parlarne, dice ma sì, lo voto.
1: Secondo te c'è uno che dice non so chi votare?
0: No,
1: aspetta, l'ho sentito da Alessandro Milan, ha parlato di Vannacci.
0: Ma non è quello il discorso. Se tu hai, siccome non tutti seguono i talk show politici e quant'altro, a forza di continuare a parlarne, poi uno lo incrocia e magari condivide le sue idee. Quindi in questo senso parlarne sicuramente fa aumentare anche la percentuale.
1: I nostri ascoltatori sono molto più intelligenti di così. Possiamo parlarne tutto il tempo.
0: Se gli ascoltatori rispecchiano i conduttori, non sono molto intelligenti. Quindi siamo tutti sulla stessa barca.
1: Parla per te. Comunque, Leonardo ha un monologo su cosa?
0: Sul linguaggio di Vannacci.
1: Ah, ecco, appunto.
0: Molti italiani, una percentuale del circa 5% dei votanti, e a mio parere diventeranno di più, apprezzano il generale Vannacci. Lo apprezzano per le sue idee e credo anche per la pacatezza che lo caratterizza nel rispondere a ogni tipo di domanda, anche a quelle che lo vorrebbero mettere in difficoltà. Ma quella sua chiarezza, a mio parere, ha un punto debole, o meglio una incongruenza. Ed è che lui, nel voler essere così chiaro per quello che dice, in realtà segue un doppio binario di ambiguità. Mi spiego meglio. Lui ha, ad esempio, più volte dichiarato che non ritiene i gay normali, nel senso che non fanno parte della norma dei gusti sessuali, essendo invece la gran parte delle persone eterosessuali, non omosessuali. Quindi, dice lui, essere omosessuale in quest'ottica non è normale, quasi una questione, diciamo, statistica. Lui afferma che gli omosessuali non sono normali in quanto, diciamo, non rappresenta la norma, la maggioranza degli adulti in fatto di abitudini sessuali. Però, dicendo che i gay non sono normali, se dal punto di vista formale, secondo quanto da lui descritto, dal punto di vista statistico, è inattaccabile, perché è indubbio che la maggior parte delle persone siano eterosessuali, però appunto dicendo che i gay non sono normali in quel senso, strizza però di fatto l'occhio a quelli che pensano che l'omosessualità rappresenti in qualche modo una deviazione, visto che la parola normale può essere interpretata in modi diversi. Aggiungo che questa è semplicemente una mia considerazione, una mia impressione non supportata da alcuna dichiarazione del generale Vannacci. Quindi, da una parte si rifà il significato formale, o meglio uno dei significati della parola normale, cioè che rappresenta la norma. Dall'altro però, anche se sotto traccia, in modo indiretto, probabilmente potrebbe fare effetto e avere il voto di quelle persone che nell'omosessualità vedono una specie di anormalità, vista invece come deviazione sessuale. Ma è solo una mia impressione, ne sono sicuro. Il generale Vannacci sicuramente negherebbe la fondatezza di questa mia, diciamo, interpretazione. Però ora, utilizzando quel suo modo di esprimersi e di interpretare la parola normale, cioè dal punto di vista statistico, normale ciò che rappresenta la maggioranza e non normale che ciò invece rappresenta una minoranza, io vorrei portare alcuni esempi di come la si potrebbe utilizzare. Chi mangia la trippa non è normale, visto che ai giorni nostri non sono molti gli italiani che apprezzano la trippa e sicuramente sono una netta minoranza della popolazione. Quindi se in qualsiasi ristorante vedete qualcuno che ordina la trippa, potete andare da lui e dirgli: mangi la trippa, non sei normale. Mangi la trippa, ma no.
1: Vabbè, ma senza ridere glielo puoi dire: non sei normale, non sei della norma.
0: Provatelo, sei qualche... Sei qualche...
1: No, poi sono io quello che facevo cose strane sul tram, mi ricordo solo questo.
0: Provate anche voi, se volete dire... Se in qualche ristorante vedete qualcuno che mangia la trippa, andate a lui e dice: ma cosa fai? Ma non sei normale!
1: tu invece dovete fare un monologo e finisce così, ma non sei normale.
2: Se mangi gli spaghetti sei normale, mangi una tripa, ma non sei normale. Oppure, in Italia ci sono molte persone che amano dipingere, ma sicuramente non sono la maggioranza della popolazione. Insomma, non è che su circa 60 milioni di italiani più di 30 milioni amino tenere il pennello in mano. Quindi, nell'accezione del generale Vannacci, se per caso per strada vi capita di vedere qualcuno che ha un plein air, pone le sue pennellate sulla tela, potete andare da lui e dirgli: ma tu dipingi, ma non sei normale. Ma esasperando il concetto di normalità come maggioranza, si potrebbe dire: ma tu vai ancora a messa, non sei normale, perché in Italia quelli che vanno a messa sono sempre meno, ormai è una minoranza. Eppure magari in quel caso anche qualche elettore di Vannacci si offenderebbe, magari di quelli che appunto vanno a messa. Insomma, le parole possono essere sempre variamente interpretate, sia da chi le dice, ma soprattutto da chi le ascolta. E questa è, proprio il caso di dirlo, è la normalità.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Accordo firmato tra Washington e Teheran. L'Iran, dice Trump, non avrà mai il nucleare. L'Europarlamento dà il via libera al nuovo regolamento sui rimpatri. Si potranno fare centri per migranti fuori dall'Unione. Continueremo ad investire in Italia, promette la DD Stellantis, ma il costo dell'energia è insostenibile, sottolinea Filosa. Mondiale di calcio, il Congo blocca sull'1-1 il Portogallo di Ronaldo. L'Inghilterra batte 4-2 la Croazia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci nella giornata che ha visto la conclusione del G7 ad Evian. Teheran e Washington hanno firmato l'accordo di pace.
5: Un momento di unità. Si chiude con un successo diplomatico della presidenza francese il G7 di Evian, che dovrà ora però trovare riscontro alla prova dei fatti, soprattutto nel comportamento del volubile alleato americano.
6: Il momento Evian, a coup sûr sur l'Ukraine.
5: Il presidente francese Macron parla di momento Evian quando indica il cambio di passo a favore dell'Ucraina. Tutti i leader G7 si sono impegnati a sostenere l'integrità territoriale di Kiev, a spingere sull'acceleratore delle sanzioni energetiche contro la Russia e ad alimentare la fornitura di armamenti all'Ucraina. Più complicato il quadro medio orientale col presidente americano Trump, che nell'ultima giornata di vertice ha fatto rizzare i capelli agli Sherpa quando è tornato a minacciare l'Iran di bombardamenti in caso di mancato rispetto dell'intesa che si firmerà venerdì a Lucerna. Macron si salva in angolo affermando di avere fiducia in Trump. Quando ha preso impegni con noi faccia a faccia li ha mantenuti, taglia corto. L'ultima giornata di G7 si è concentrata su economia e intelligenza artificiale, sul primo punto a farla da padrone gli squilibri commerciali e le forniture di minerali critici. I 7 hanno varato un'alleanza per la resilienza e la produzione di minerali critici, fissando una quota di riduzione nella dipendenza da un unico fornitore. L'indiziato numero uno, mai nominato apertamente, è la Cina. E sull'intelligenza artificiale Macron ha manifestato le sue preoccupazioni in merito alla regolamentazione e soprattutto sul rischio di una mancanza di cooperazione tra le democrazie. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, e via.
4: Per l'Italia molti temi sul tavolo. La Presidente del Consiglio Meloni si è detta soddisfatta del ritrovato rapporto con Trump.
7: Per quello che riguarda il rapporto tra Donald Trump e gli altri leader, mi pare insomma che fosse, come ho detto, un clima molto positivo, che ci fosse molta convergenza nei contenuti. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa, poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro, e quindi siamo ripartiti direttamente parlando di quello che va fatto nei prossimi mesi, come lo facevamo l'ultima volta che ci siamo incontrati prima di questa occasione.
4: Intanto in Israele da registrare un nuovo episodio di violenza che riguarda i coloni.
8: Hamas condanna l'attacco dei coloni israeliani contro due moschee incendiate in due villaggi a nord di Ramallah in Cisgiordania. È una pericolosa escalation nella continua aggressione contro il nostro popolo, la nostra terra, i nostri luoghi sacri. Azioni, dice Hamas, di bande squilibrate che non troveranno altro che una risposta ferma. Bruxelles, intanto, nella bozza delle conclusioni del Consiglio europeo in programma da domani, esprime profonda preoccupazione per la situazione a Gaza in Cisgiordania. Nel documento, che in serata sarà esaminato nella riunione preparatoria all'area del vertice, si invita Israele a consentire l'accesso immediato e senza ostacoli e la distribuzione continua di aiuti umanitari su vasta scala a Gaza e in tutta la regione. Attenzione puntata anche sul Libano. La situazione non è semplice, una tregua urgente e immediata è una priorità, dice il presidente francese Macron chiudendo il G7. Per il presidente libanese i negoziati tra Libano e Israele sono indipendenti dall'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto regionale, anche se, sottolinea Aoun, sosteniamo certamente il cessate il fuoco e ogni paese che ci viene in aiuto, compreso l'Iran. Beirut cerca di mantenere un proprio margine negoziale sul ritiro israeliano, la fine delle ostilità e la gestione della sicurezza nel sud del Libano. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Intanto a Strasburgo l'Europarlamento ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri. Sentiamo.
9: Rimandateli indietro, hanno scandito dai banchi della destra dopo il voto. E l'intento delle nuove norme è proprio quello, semplificare e aumentare i rimpatri dei migranti entrati in Unione Europea senza documenti. Il piano prevede la creazione di centri per il rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, nei quali le persone potranno essere trattenute fino a 2 anni contro i 6 mesi attuali. Il modello è quello albanese, come rivendica Giorgia Meloni. Approvati anche maggiori poteri alle forze dell'ordine per individuare candidati per il rimpatrio, aprendo la strada, secondo gli oppositori che definiscono il piano vergognoso, a raid in stile ICE. Ora manca l'approvazione formale del Consiglio europeo, previsto nei prossimi giorni. Intanto, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è tornata a lodare gli accordi con la Tunisia, da cui gli arrivi irregolari si sono ridotti del 97%, e con la Libia, paesi dove le organizzazioni per i diritti umani denunciano però abusi ai danni dei migranti che continuano ad arrivare ma non riescono più a partire per l'Europa. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Wall Street chiude in forte calo dopo la prima riunione della Fed dell'era Kevin Warsh, che ha mantenuto, a dispetto delle attese, invariati i tassi di interesse. Il Dow Jones ha perso lo 0,97%, il Nasdaq ha ceduto l'1,34%, mentre l'S&P 500 ha lasciato sul terreno l'1,21%. Euro a 1,1490 sul dollaro. La giornata in Europa.
10: Le borse europee interrompono il lungo rally e frenano con le incertezze sulla Fed e sull'accordo di pace USA-Iran. A Piazza Affari comunque il FTSE MIB segna un nuovo record storico a un soffio dai 52.600 punti e tiene grazie al risico bancario. In prima fila Banco BPM, tra l'attesa di una risposta da parte di MPS e la possibilità di rilevare BFF Bank insieme ad Amco. Ennesima seduta di acquisti anche su Unicredit, alle prese con la scalata a Commerzbank. In fondo al listino finiscono Inuit, Avio e Stellantis, trascinata al ribasso come tutto il settore automotive europeo dal profit warning di BMW. L'euro cala 1,159 dollari, piatto il gas in area 42 euro al megawattora, mentre è volatile il petrolio che sul finale accelera con il Brent sopra gli 80 dollari al barile. Stefania Blasioli da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Approvato dalle regioni l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei medici di famiglia, che di fatto sblocca la situazione in vista della scadenza del 30 giugno prevista dal PNRR per l'apertura delle case di comunità dopo lo stop al decreto di riforma Schillaci. Previsto l'obbligo per i medici di medicina generale di svolgere nelle case di comunità fino a un massimo di 6 ore settimanali per 48 settimane annue. Continueremo a investire e produrre in modo significativo in Italia, ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, in audizione parlamentare, ma il costo dell'energia, ha detto, resta insostenibile.
11: Il nuovo AD Antonio Filosa parla di rilancio per Stellantis in Italia.
12: Nei primi 5 mesi di quest'anno abbiamo registrato una crescita del 16% nella produzione ed un meno 30% nel ricorso alla cassa integrazione.
11: Certo, un mini rimbalzo rispetto a una produzione che è stata nel 2025 la peggiore da 50 anni, ma Filosa ha delineato un futuro per tutti i marchi italiani e per tutti gli stabilimenti.
12: L'Italia sarà il hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e di lusso negli stabilimenti di Melfi, di Cassino e di Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa.
11: Resta il nodo dei tempi, molti stabilimenti saranno rilanciati solo fra il 2027 e il 2028 e nessun impegno è arrivato da Filosa su volumi produttivi e occupazione. Il costo dell'energia resta insostenibile in Italia, dice Filosa, il doppio di Spagna e Francia, e all'Europa chiede regole più flessibili per veicoli commerciali e minicar, due pilastri del futuro produttivo in Italia. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: E ora lo sport, mondiale di calcio, col sorprendente pareggio che la Repubblica Democratica del Congo ha imposto al Portogallo. Allo Houston Stadium finisce 1-1 con i portoghesi in vantaggio al sesto del primo tempo con un colpo di testa di João Neves, il pari del Congo al cinquantesimo sempre del primo parziale con un gol di Vissà, per i congolesi anche un palo. E nel gruppo L 4-2 dell'Inghilterra sulla Croazia con la doppietta di Harry Kane, un gol sul rigore ribattuto, e gli assoli di Bellingham e Rashford. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora,
1: mi dispiace sentire che in questa discutibile trasmissione radiofonica e ci sia
0: era anche radiogenica
1: contro gli italiani tendenzialmente.
0: No, ecco,
1: cioè, lei è contro il popolo.
0: Lei è italiano?
1: Ma naturalmente, e anche lei dovrebbe ritenersi italiano.
0: Sì, io sono italiano.
1: La vedo che lei è parla di continuo,
0: ciancia.
1: Lei ciancia di continuo contro il popolo italiano.
0: No, chi è contro il popolo italiano? Ma chi l'ha detto? Ma la denuncio. Sembra Manera che mi accusa di aver fatto cose sul tram.
1: Questa cosa ho saputo anch'io, tra l'altro, di quello che lei faceva sul tram in gioventù. Allora, sono Giampaolo, detto Geppo Garosio, segretario fondatore tuttofare Deus in macchina del PISI, partito super sovranista italiano. Gentilmente, caro Salvatore, Mandiamo l'inno del Pisi.
0: Deus.
1: Pisi anche tu, pisi anche tu, vuota pisi anche tu. Super show, che bello questo inno. Potete iscrivervi tutti voi al PISI, il miglior partito che difende gli italiani veri, veri. È il partito del futuro, altro che Vannacci, no? Cianciano tutti di Vannacci, ma l'ha visto lei, Vannacci, anche nelle recenti interviste da Lili Gruber. Cosa che io non farei mai.
0: Che cosa?
1: Non farei mai.
0: Che cosa?
1: Farmi intervistare da una donna e in più comunista, come Lili Gruber, attenzione.
0: Cioè, anche da una donna non
1: ma
0: si
1: certo
0: farebbe mai intervistare.
1: No, le donne hanno un ruolo predefinito.
0: Ma lei è pure misogino, oltre che razzista.
1: Non possiamo permettere che adesso queste donne anche vadano a intervistare dei maschi, tra l'altro.
0: Ma
1: attenzione, siamo veramente alla follia.
0: In che secolo è nato?
1: Poi ha detto anche delle cose giuste, diciamo, Vannacci, no? Che i gay hanno il diritto di guidare la macchina, e su questo sono d'accordo, è una questione di civiltà.
0: Sì.
1: Se guidano le donne...
0: Sì.
1: Vabbè, allora possono guidare anche i gay, che almeno sono maschi. Vogliamo dirlo questo o no?
0: Ma lei oggi è venuta a fare il misogino.
1: No.
0: È venuta a fare il misogino, oltre che razzista, omofobo.
1: Metto i paletti necessari per vivere in una società dignitosa.
0: Vabbè, chissà chi lo voterà, Geppo Garosi.
1: Poi ha detto un'altra cosa invece sulla quale non sono d'accordo, cioè che bisogna rimpatriare gli immigrati nel loro paese. Bravo, complimenti. Ma le pare che noi contribuenti dobbiamo pagare il viaggio di ritorno a questi stracomunitari quando noi non riusciamo neanche andare in vacanza a Cesenatico?
0: Ma cosa deve fare con la fionda?
1: Ma noi non riusciamo neanche andare. Allora, scusa, è troppo comodo, no? Lei parte, vuole andare, ti riporto a casa.
0: Lei cosa farebbe?
1: Comodo,
0: incredibilmente.
1: Comodino,
0: glielo chiedo anche, lei cosa farebbe, caro
1: allora,
0: Geppo
1: se
0: Garosi?
1: Li dobbiamo rimandare, non mandiamo nel loro paese, che è troppo comodo, mandiamo in un paese che non conoscono, non so, completamente, mandiamolo in Paraguay.
0: Se permette,
1: e gli prendi un tunis marocchino.
0: Ma come?
1: Mandalo in Paraguay.
0: Ma
1: così almeno lì si trova, che non conosce uso e cose. Vado in Brasile,
0: ma
1: prova
0: perché
1: a rubare il lavoro alle ballerine di samba. Vediamo se ti viene la voglia ancora andare via dal tuo paese.
0: In Brasile sono le ballerine di samba.
1: Bravo, complimenti. Noi dobbiamo restituire l'Italia agli italiani. Sigla, dino del Pisi.
0: Ma sigla, ecco, no, io direi sigla. Sigla di chiusura era perfetto,
1: no,
0: sigla.
1: Togli l'inno, Salvatore, tu sei un meridionale, tra l'altro, come cognome.
0: Allora, anche coi meridionali.
1: Pensiamo al motto: italiani, popolo di navigatori, santi e poeti. Dice forse popolo di navigatori, santi, poeti e venditore di rose?
0: Ma cosa c'entra? Ma perché salutiamo
1: navigatori,
0: tutti
1: santi,
0: venditori
1: poeti
0: di rose
1: e mangiatori di couscous? Ma scherziamo.
0: Buono, tra l'altro.
1: Non se ne può più di questa gente. Fino a ieri suonavi tamburo in una tribù con addosso una collana fatta di denti di facocero e io dovrei darti la cittadinanza italiana.
0: Dove sono?
1: Non è che se mi metto il cappello di piume divento uno struzzo, è vero o non è vero?
0: Ma lei ha un po' degli stereotipi, tipo
1: questo
0: del 1640.
1: Certo, qui in questa trasmissione siete tutti comunisti, radicali, sì, che non si possono dire. Non mi interrompo, abbandono lo studio.
0: Magari.
1: Le faccio fare
0: la
1: una lavata di capo.
0: Ma da chi?
1: Le fa dal direttore, dal capo. Allora,
0: ma lei ha intrature col capo qui?
1: Voi, radical chic, vi riempite sempre di parole belle e poi accusate me di essere razzista, è vero o non è vero? Garosio,
0: non è
1: ci
0: che
1: sta.
0: L'accusiamo, lei è razzista.
1: Se voi volete continuare a credere alle menzogne dei poteri forti è perché siete dei piegati.
0: Eccolo,
1: piegati. Anche piegato. Lei è un piegato.
0: No, lei
1: ma in
0: è...
1: giro sempre che abbia perso qualcosa.
0: Impiegato,
1: tanto è piegato.
0: Magari, lei è piegato.
1: Piegato e radical chic si vedono tanto. Come ci arriva in radio stamattina lei?
0: Con
1: a bordo della flottiglia?
0: No.
1: A porta...
0: sulla Martesana.
1: Si l'ha trasportata qui direttamente sulla Martesana con la flottiglia, caro mio conduttore Radical Chic. No, perché prima malaversi treno c'è una deviazione, portiamo Alessandro Mina con la flottiglia in Viale Monza, perché ormai io non mi stupisco più di niente. Lo sapeva questa stortura che nella scuola italiana si insegnano i numeri arabi. Dobbiamo andare avanti così, vergogna. Ah,
0: perché lei vuole i numeri romani?
1: No, i numeri italiani voglio, non i numeri arabi. Sì. Perché è inutile che ci vogliono imporre la loro cultura, questi qua. Benissimo, avanti così, a imparare la matematica da gente che fa i contratti scambiando i cammelli. Sì. Allora, da che siamo? Rendiamo obbligatorie le babbucce con la punta di curva.
0: Ma se ne vada via, guarda. Mi fa ridere perché è lei vero, è un personaggio ridicolo,
1: certo,
0: capisce?
1: Quindi ci fa ridere. Sulla flottiglia,
0: se ne vada via. Se ne vada, togli il microfono.
1: Lino del Pisi.
0: Questo è Nespoli che l'ha fatto entrare, che mi avrà salvato con l'antibiotico. Ma poi dopo fa un disastro del genere, lo fa entrare.
1: C'è poche persone in questa radio.
0: Se ne vada,
1: che ragionano ancora in modo dignitoso.
0: Se ne vada.
1: E che vedono gli italiani come i primi da tutelare.
0: Vattene via.
1: Lei se ne frega.
0: Se ne vada.
1: Manda
0: la sigla, vai.
1: Ponzio Pirlato.

0: Io sono Paolo Ruffini.
1: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
0: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
1: E sei down?
0: Sì.
1: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331 57 55 721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te prossimo, mamma. Puppa!
0: Paolino.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Hormuz quasi aperto, G7 quasi chiuso, in Libano si combatte. Benvenuti alla nuova puntata.
2: Nessun luogo è lontano, di Giampaolo Musumeci.
4: Without us, without the United States, there would be no Israel. If you have a strong president of the United States, a lot of good things can happen.
5: Ich ziehe auch am zweiten Tag des G7-Gipfels eine positive Bilanz.
6: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
3: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console c'è Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare cosa sta accadendo in giro per il mondo? Voi già pronti a commentarlo? Lo so, 349-238-6666, siamo sui social, X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. Sono le 16.08 e una ventina di secondi qui a Milano, le 17.08 e quasi 30 secondi nel porto di Gibuti, dove i cacciamini italiani Rimini e Crotone sono pronti a iniziare il lavoro nello stretto di Hormuz.

E così spiragli di luce appaiono all'orizzonte, lo stretto di Hormuz, il memorandum in 14 punti, l'intesa tra Stati Uniti e Iran che potrebbe essere siglata e concretizzata a Lucerna questo venerdì. Passano intanto le prime petroliere iraniane, si fa più vicina alla missione europea per monitorare il passaggio e per ripulire dalle mine, racconteremo il ruolo dell'Italia in particolare. E come vi dicevo, si avvicina l'ora della verità, perché se è vero che a Lucerna in qualche modo Donald Trump cercherà di cantare ulteriormente vittoria, è anche vero che in Libano si continua a sparare. Israele non vuole ritirarsi dal sud del Libano. Il ministro della difesa Katz lo ha detto chiaramente: non ci ritiriamo dalla Siria, non ci ritiriamo dalla striscia di Gaza, non ci ritiriamo dal sud del Libano. Hezbollah si dice pronto a cessare gli attacchi soltanto se Israele si andrà a ritirare. Sembra quasi che tutti i grandi assetti, le grandi dinamiche internazionali stiano convergendo inevitabilmente su un fazzoletto di terra, quelle poche decine di chilometri a sud del Libano, che in questo momento sono occupate dalle forze armate israeliane. Ma nel frattempo si chiude il G7 a Evian, gli occhi sono tutti sui grandi circuiti internazionali, perché mentre è in corso una conferenza stampa congiunta tra il premier indiano Narendra Modi e il presidente americano Donald Trump, attendiamo la conferenza stampa di Macron, la conferenza stampa dello stesso Trump e la conferenza stampa della premier italiana Giorgia Meloni. I temi di quest'oggi li avete intuiti, dal G7 fino alla guerra in Iran. 349-238-6666, iniziamo il nostro racconto.

0: Racconto che inizia con una serie di puntualizzazioni, le quali sono soprattutto di natura temporale, per così dire, perché da un lato dobbiamo aspettare la firma dell'accordo del memorandum d'intesa venerdì, appunto, a Lucerna tra Stati Uniti e Iran. Arco temporale, quanto può durare la fase di preparazione e di messa a terra di quel memorandum, che in alcuni punti è veramente generico, e quindi poi in 60 giorni, quelli successivi, bisognerà in qualche modo sostanziare questi 14 punti. Su tutto, naturalmente, campeggia quello che sarà la sorte, il destino dello Stato di Hormuz. Vi saranno meno dei pedaggi? Quanto sarà realmente libero? E quanto il problema delle mine continuerà a frenare la libera circolazione delle merci, degli idrocarburi? Buongiorno e benvenuto nel Suolo Lontano al professor Stefano Zunarelli, insegna il diritto della navigazione e dei trasporti, Università di Bologna. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, partiamo da una cosa molto, diciamo, molto tecnica e molto pratica, che tutti gli automobilisti sanno perfettamente: quando si utilizza un'arteria stradale, l'autostrada, si paga un pedaggio. Ebbene, da un po' di tempo, in maniera piuttosto sotterranea, l'Iran avrebbe cercato, fatto qualche prova tecnica, per così dire, di pedaggio, ma un'eventuale imposizione di un pedaggio in maniera molto chiara, molto, molto lineare, allo Strait of Hormuz sarebbe legittima sul piano del diritto internazionale?
1: Assolutamente no. Il transito per gli stretti internazionali aperti al commercio internazionale, utilizzati per il commercio internazionale, è un diritto riconosciuto dalla normativa internazionale, in particolare dalla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982, ma già anche dalle convenzioni precedenti, e si stabilisce espressamente che nessun pedaggio può essere, nessun corrispettivo può essere richiesto alle navi straniere per l'attraversamento dello stretto, se non a solo titolo, si dice, di pagamento per specifici servizi resi alla nave stessa. E forse qui è un po' il problema.
0: È qua è il problema, perché il professor Zunarelli stiracchia un po' il concetto che ha appena espresso, cioè un servizio potrebbe essere una facilitazione, potrebbe essere per esempio indicare la rotta, perché stanno passando le prime petroliere iraniane, che bene sanno dove passare, perché evidentemente i Pasdaran hanno detto loro dove ci sono le mine e dove non ci sono. Ci sarebbe la possibilità di camuffare, tra virgolette, un qualche tipo di servizio di questo tipo? I Pasdaran con piccoli barchini, magari anche civili, o il guardiacosta iraniano potrebbe dire: seguitemi, vi faccio strada dietro pagamento per avere il passaggio sicuro.
1: Allora, purtroppo il rischio che si arrivi ad un pedaggio camuffato, come dice lei giustamente, esiste. C'è anche qualche precedente, nel senso che, ad esempio, per il transito per lo stretto dei Dardanelli è necessario pagare un corrispettivo alle autorità turche che forniscono dei servizi collegati alla sicurezza, in particolare per il servizio di fari, fanali e boi di segnalamento, per i servizi di salvataggio e anche per il controllo sanitario. Sono importi limitati, però c'è questo precedente, ce ne sono anche un paio di altri in giro per il mondo.
0: E questo, professore, chiedo scusa se la interrompo, perché il diritto del mare molto spesso si affida alla consuetudine, quindi il fatto di avere dei precedenti in realtà crea in qualche modo una norma che poi va a cristallizzarsi. Se già lei mi dice ci sono dei precedenti, c'è il rischio che Hormuz in qualche modo...
1: Per i Dardanelli c'è una convenzione specifica, che è del 1936, la convenzione di Montreux, che proprio disciplina nei dettagli questo aspetto. C'è da dire anche che le caratteristiche, ad esempio, dello stretto dei Dardanelli sono molto diverse da quelle del canale di Hormuz. Lo stretto dei Dardanelli ha una larghezza del punto più stretto di 1,2 km. Sì. Nel caso di Hormuz parliamo di una larghezza che varia tra i 33 km, attorno ai 33 km nel punto più stretto. Quindi parliamo di una via navigabile molto più larga e molto meno problematica di Dardanelli. Prova ne sia il fatto che fino ad oggi nessuno mai pensato di poter imporre determinati servizi per il transito per lo stretto di Hormuz. Certamente, se all'interno di una convenzione internazionale fosse previsto espressamente il pagamento di un importo a titolo appunto di fornitura di servizi collegati alla sicurezza della navigazione, ci sarebbe questo precedente dei Dardanelli con cui bisogna fare i conti, ecco, questo, sì. Questo sicuramente.
0: Sì, prego professor Fresca.
1: Diciamo è l'unico caso, ecco, che prevede questo tipo di intervento diretto di uno Stato. Tra l'altro teniamo presente che mentre i Dardanelli interessano soltanto lo Stato turco che controlla le due sponde, nel caso dello stretto di Hormuz gli Stati coinvolti sono due, quindi dovrebbe essere concordato anche con
0: Oman,
1: un regime uniforme.
0: Professor Stefano Zunarelli, lo ricordo, insegna diritto della navigazione e dei trasporti all'Università di Bologna. La missione che dovrebbe essere a trazione franco-britannica, ma con un ruolo anche importante dell'Italia, questa missione militare si occuperebbe sostanzialmente di monitorare la situazione di pace che si sta venendo a creare, ma soprattutto anche di andare a togliere le varie mine. Tra poco sentiremo il ruolo specifico dell'Italia, che da questo punto di vista è anche un'eccellenza tecnologica. Da quale cappello giuridico viene data una missione di questo tipo, e nel caso che tipo di interventi potrebbero fare le navi da guerra francesi, britanniche e italiane?
1: Io da quello che ho letto, le mine sono state collocate, in questo caso violando palesemente il diritto internazionale del mare e nelle acque territoriali dell'Oman soprattutto. Quindi sicuramente ci dovrebbe essere un accordo con lo Stato costiero che mantiene la sovranità sulle proprie acque, al di là del diritto di transito, di passaggio inoffensivo che è riconosciuto alle navi di tutte le nazionalità. Quindi dovrebbe esservi un cappello di un accordo internazionale, sicuramente con l'Oman per quel che riguarda le mine collocate nelle acque territoriali dello Stato, con l'Iran per quel che riguarda le mine collocate nelle acque territoriali iraniane, a meno che l'Iran non provveda autonomamente allo sminamento.
0: E anche quella è un'altra. L'ultima spigolatura che le chiedo ha a che fare con come si inserisce il quadro giuridico di quello che, insomma, a cui sta facendo riferimento lei nella diciamo cornice giuridica che verrà data dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la quale sostanzialmente dovrà approvare il memorandum d'intesa con l'Iran. Mi spiego meglio. Iran e Stati Uniti a Lucerna venerdì firmano il memorandum d'intesa. Questo memorandum d'intesa, che parla anche di Hormuz, finisce sul tavolo del Consiglio di Sicurezza, che speriamo dia l'ok. A quel punto come si inserisce l'aspetto giuridico a cui faceva riferimento lei? Omaniti, iraniani, eccetera.
1: Direi che si potrebbe comunque inserire senza particolari problemi, perché, come accennavo prima, la Convenzione di Montego Bay dà il quadro generale del regime giuridico dei mari. Nulla vieta che vi siano accordi specifici per quel che riguarda la navigazione in determinate aree, e in questo caso appunto si potrebbe riferire specificamente allo stretto di Hormuz, quindi il cappello tra virgolette di una di un'organizzazione internazionale come le Nazioni Unite sicuramente compatibile con il regime della convenzione del 1982, che lo ricordo è una convenzione delle Nazioni Unite. È stata così come l'organizzazione che sovraintende alla disciplina della navigazione internazionale, che è la International Maritime Organization, è una sorta di agenzia specializzata sempre delle Nazioni Unite. Quindi direi, diciamo, verrebbe fuori un quadro coerente. Per ora l'IMO, l'International Maritime Organization, tramite il suo segretario generale, ha detto espressamente che l'imposizione di un pedaggio non ha base giuridica. Quindi si è pronunciato nettamente contro l'imposizione dei pedaggi.
0: Chiarissimo.
1: Certo, si tratta di vedere se sono articolati appunto come pagamento di servizi collegati alla sicurezza, sì, della navigazione. Allora lì anche l'IMO potrebbe rivedere le proprie valutazioni.
0: Chiarissimo. Ringrazio il professor Stefano Zunarelli, lo ricordo, diritto della navigazione e dei trasporti, Università di Bologna. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima, professore, grazie mille.
1: Grazie mille, anche a voi buon lavoro e buona giornata.
0: Allora, un po' di domande arrivano proprio sul ruolo dei cacciamine italiani. Ha provato a ricapitolarli in poco più di 90 secondi.

0: Giulia Cannizzaro, ascoltiamo insieme.
1: Invisibili sotto la superficie dell'acqua, capaci di paralizzare l'economia globale con un solo colpo. Le mine navali sono la minaccia più insidiosa nel tratto di mare più caldo del mondo. Ed è proprio per disinnescare questa trappola geopolitica che l'Italia mette in campo i suoi cacciamine nello stretto di Hormuz. Il piano operativo, che coinvolgerà circa 500 militari italiani, vede già in prima linea i cacciamine Crotone e Rimini. Le due unità speciali, partite da Augusta, si trovano attualmente ormeggiate nella base di supporto italiana a Gibuti, temporaneamente aggregate alla missione europea Aspides. Parliamo di imbarcazioni con 30 anni di servizio, con scafi rigorosamente amagnetici per evitare l'attivazione di ordigni sensibili. Utilizzeranno sofisticati sistemi sonar e due veicoli subacquei filoguidati, capaci di scendere fino a 600 metri di profondità per neutralizzare gli ordigni esplosivi. I due cacciamine non agiranno da soli. Ad accompagnarli ci sarà una flotta di supporto ad alta tecnologia. La nave rifornitrice Atlante, con avanzate capacità logistiche e ospedaliere. Il pattugliatore d'altura Raimondo Montecuccoli, equipaggiato con missili Aster, e la fregata missilistica Luigi Rizzo, pronta a ospitare le forze speciali e gli incursori della Marina. Le navi muoveranno da Gibuti verso Hormuz solo al verificarsi di tre condizioni precise: il consolidamento della tregua nell'area, la definizione del quadro di cooperazione internazionale e, passaggio politico fondamentale, il via libera definitivo del Parlamento italiano. Costo operativo stimato tra i 40 e i 60 milioni per 12 mesi di missione. Secondo il Pentagono ne basteranno solo 6, ma tra congestione marittima e nodi legati ai pedaggi, il ritorno ai livelli pre-crisi nello stretto di Hormuz resta uno scenario lontano.
0: Questo è l'importante ruolo che si appresta a svolgere la Marina Militare Italiana. L'assetto l'avete sentito, ricapitolato dalla nostra Giulia Cannizzaro. 349-238-6666. Intanto un occhio va sempre a Evian-le-Bain in Francia, dove sta parlando Donald Trump. Come sempre quando vi sono conferenze stampa dopo i bilaterali, questo con Narendra Modi, poi i leader si concedono alla stampa. Trump sta parlando, tra poco ci andiamo. Invece i vostri messaggi, qualcuno scrive, ha ragione l'ascoltatore o l'ascoltatrice, non sono 33 km navigabili, parla dello stretto di Hormuz, la parte navigabile sono circa 3,75 km per essere precisi, passaggio a nord, idem il passaggio a sud. Allora andiamo velocemente a Evian-le-Bain, vediamo i network internazionali, cosa sta dicendo Donald Trump? Al momento niente, come sentite il caos, sono i giornalisti che si stanno accavallando l'un l'altro per porre una domanda. Ci torniamo magari fra poco, perché vedo Trump più che altro compiere delle smorfie e non si capisce a chi stiano dando la parola. Però vi posso dire che Trump finora ha detto il memorandum d'intesa con l'Iran è molto solido, loro vogliono trovare un accordo. Questo G7 è stato un successo, Trump sempre, stiamo considerando altre sanzioni alla Russia. Poi ha detto un'altra cosa che si era già lasciato sfuggire qualche giorno fa, anzi qualche ora fa, era la giornata di ieri, ha parlato di Al-Shara, Siria. Se veramente si conferma, ve lo dico, va, insomma, allora, ho parlato con Al-Shara, presidente siriano, ex qaedista, Al-Jolani, ne ha parlato, Trump ha parlato con Al-Shara per combattere Hezbollah. Sapete che questo sarebbe uno scenario orrorifico, poi vi spiego perché. Si è lamentato con Netanyahu dicendo tu non puoi andare a caccia di militanti di Hezbollah tirando giù interi condomini. Non sono affatto contento di come l'IDF sta gestendo Hezbollah, potrebbe farlo la Siria. L'aveva buttata lì ieri. Adesso, se fosse vero che ha parlato con Al-Shara, sarebbe uno scenario molto molto molto complesso. Di scenari complessi spesso parliamo anche con Emilio Cozzi, che nel frattempo l'avete visto, chi è collegato su canale 246 del Digitale Terrestre l'avrà visto passare alle mie spalle. Ciao Emilio, buongiorno, ben trovato.
2: Sempre un piacere Gianpa, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Ci toccherà parlare di temi molto molto complessi, un po' perché è ricominciata la quarta stagione della geopolitica dello spazio, un po' possiamo dirlo piccolo autolancio, autopromozione, questa sera stazione radio, via Tofane 45 a Milano, chi ha voglia di ascoltare una puntata live ci trova.
2: Esatto, dalle 20, dalle 20. Prima c'è Market Mover, dalle 19, esatto. Poi ci siamo noi. Ma io voglio prendere la palla al balzo. Vai. Tu parlavi di uno scenario orrorifico sulla Terra e io al solito replico la situazione al di là del cielo. Negli ultimi mesi sono stati registrati da parte di 5 satelliti russi una rara e costosissima dal punto di vista energetico manovra orbitale che ha portato appunto questi 5 satelliti della classe Cosmos molto vicino, fino a 13 chilometri, a un satellite finlandese-americano ICEYE, che è fondamentale, un satellite di osservazione della Terra, quello che si dà le immagini, fondamentale nello scenario ucraino. Non è una manovra ostile, non ancora, se non altro, ma potrebbe essere il preludio di qualcosa nello spazio.
0: Manovre ostili, strani incroci, strane rotte, mi viene in mente, Emilio, giusto per stare terra terra, o meglio dovrei dire acqua acqua, perdonate il gioco di parole, perché sta facendo discutere e parecchio, soprattutto nel Regno Unito, ma non soltanto, quegli spari di avvertimento che sono stati lanciati, effettuati da una nave da guerra russa che era nel Canale della Manica, perché avvisava due pensionati britannici che erano sul loro yacht, che si erano avvicinati troppo, e questa cosa sta creando ulteriore problemi. Il punto vero, Emilio, qual è? Che al di là del gesti più o meno minacciosi, tu dicevi ancora, insomma, non possiamo descrivere questo gesto come ostilità. Il problema è vero che si alza la tensione, sia in terra che in cielo, e l'errore umano diventa molto molto più facile, e immagino che anche nello spazio, insomma, un errore umano, forse più difficile, più software, più insomma, potrebbe portare a conseguenze complesse.
2: Ma decisamente, comunque, al di là del fatto che appunto non sia ancora configurabile come un'aggressione, diciamo così, che potrebbe essere in questo momento un'aggressione assolutamente papabile. Non si sa di che tipo, potrebbe essere semplicemente una manovra per sorvegliare un satellite considerato nemico, sì. Potrebbe essere in realtà il preludio a un attacco cibernetico, a un attacco di cosiddetto jamming o spoofing. Insomma, stanno preparandosi, stanno avvicinandosi, e ormai parliamo spesso anche nel nostro podcast, lo scenario bellico si sta spostando anche oltre l'atmosfera.
3: Nessun luogo è lontano.
4: Sapete, mi sono occupato molto della Siria e l'uomo che ora la governa è una persona che ho messo lì insieme al presidente Erdogan e altri. Ha fatto un lavoro straordinario nel tenere insieme il paese. Non è proprio, come dire, un boy scout, ma ha fatto un buon lavoro ed è molto bravo con Hezbollah. Al-Sahara non li sopporta e vi dirò una cosa. Israele sta combattendo contro Hezbollah da troppo tempo e stanno morendo troppe persone. Non è necessario radere al suolo un edificio ogni volta che si cerca qualcuno, perché in quegli edifici ci sono molte persone e non sono tutte di Hezbollah, ve lo assicuro. E ho suggerito a Israele di lasciare che la Siria si occupi di Hezbollah, perché, ad essere sincero, penso che loro possano fare meglio.
0: La voce del presidente americano Donald Trump, così poche ore fa, alludeva alla possibilità di coinvolgere il presidente siriano al-Shara, ex Kaivista, ex al-Jolani. Non è un boy scout, dice Trump, ma potrebbe maneggiare Hezbollah molto meglio di come sta facendo Benjamin Netanyahu. Sappiamo che i rapporti tra l'establishment israeliano e quello americano in questo momento non sono proprio rosei. D'altra parte, però, sembra un po' fantageopolitica pensare di coinvolgere la Siria di al-Shara. Eppure, Donald Trump ha appena parlato e ha detto che ha parlato al telefono con al-Shara proprio per combattere Hezbollah. Lorenzo Trombetta, giornalista dell'ANSA, analista di Limes, esperto di Libano e Siria. Ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
5: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora, l'ipotesi, lo scenario in cui davvero al-Shara si occupi, che non sappiamo bene cosa vuol dire esattamente, di Hezbollah, è fantageopolitica o uno scenario orrorifico che si potrebbe presentare?
5: No, premesso che ormai ogni scenario che ci sembra fantapolitica poi può diventare reale, quindi al netto delle sorprese che sono dietro l'angolo, stando così le cose oggi direi che è molto fantapolitica, ma per tante ragioni. La prima, il potere di al-Shara, che è un presidente autoproclamato in qualche modo, è a capo di un insieme di milizie che si sono promosse e sono state promosse a forma di pseudo-stato, non avrebbe le capacità, o al di là della volontà politica, ma non avrebbe le capacità militari sul terreno per contrastare Hezbollah nel senso tecnico-militare del termine. che insomma resiste con evidentemente con coriacità alle avanzate colpi militari israeliani. Non si capisce come un gruppo nemmeno troppo armato di milizie non sempre organizzate, non sempre coordinate fra loro, dall'altra parte del confine in Siria, dovrebbero invece riuscire a fare un lavoro migliore di quello che, o meno peggiore di quello che stanno provando a fare gli israeliani. Questo è un punto meramente tecnico. Sì. Poi c'è l'aspetto politico, a chi conviene in Siria, in Libano, fare un'operazione del genere. Sarebbe un disastro per tutte le comunità, ma anche per gli attori locali che oggi sono al potere nelle varie zone. E gli attori locali, che quanto possano essere definiti delle pedine in mano alle varie potenze, Trump lo ha detto chiaramente, io, noi e la Turchia abbiamo messo lì quest'uomo, adesso deve fare i nostri interessi. Questo tra l'altro rivela in maniera molto, diciamo, al netto della retorica, rivela qual è la logica neocoloniale di certe potenze occidentali, in primis gli Stati Uniti. Ma al di là di questo, che ci interessa a noi molto, sì, gli attori locali non sono delle pedine passive che rispondono e basta, hanno anche loro degli interessi, dei limiti, dei calcoli. Questo, per quanto Trump possa fare delle pressioni, vedo molto molto difficile che Ashara in qualche modo dissipi tutto il minimo di capitale politico che sta provando a tenere in certe regioni della Siria, sperperandolo così, andando ad aprire un nuovo fronte di guerra civile regionale che, certo, non gioverebbe a nessuno.
0: E nemmeno i trascorsi, Lorenzo, piuttosto sanguinosi che hanno visto la milizia sciita libanese anche in territorio siriano contro gli uomini di al-Shara non basterebbe per buttare tutto il castello all'aria. C'è una sensazione che, diciamo, mi cova nella testa oramai da parecchi giorni, ma niente di particolarmente, come dire, lucido e chissà e acuto: il fatto che tutto il Medio Oriente allargato, tutte queste dinamiche che stiamo raccontando da mesi, stiano confluendo inesorabilmente su quel fazzoletto, quel lembo di terra che è il Libano del Sud. Perché alla fine i 14 punti sono lì, nero su bianco, forse si firma la lucerna, 60 giorni per più o meno metterli a terra, i cacciamini italiani sono pronti a partire, Francia e Regno Unito fanno a gara chi è più proattivo nell'andare a garantire la sicurezza di Hormuz, ma qua si continua a fare i conti senza l'oste, gli osti sono due. Hezbollah dice: io, finché Israele non si ritira, continuo a sparare. Israele ha appena detto, tramite cazze non soltanto, io da Gaza, Siria e sud del Libano non mi ritiro. Quindi qua stiamo costruendo enormi castelli di sabbia che potrebbero alla prima folata di vento cadere.
5: Ma esattamente, perché il sud del Libano in qualche modo concentra questo nodo che non viene risolto, ma non viene risolto perché non c'è una, al di là dei proclami, al di là dei memorandum d'intesa, 60 giorni, 2 settimane, quello che volete. In realtà nessun attore sul terreno, in particolare quelli che dicono di voler essere la regia, la cornice di riferimento, gli Stati Uniti in particolare, non offrono una visione politica per risolvere il problema alla radice. In qualche modo il tema che poi si poneva anche con Gaza e con la questione di Hamas, con la Cisgiordania, in qualche modo, sì, la convivenza di stati unici o doppi o tripli, sostenibili, dove i servizi essenziali, non soltanto essenziali, le risorse siano condivise da tutti gli attori, in particolare a quelli subalterni che sono sotto il tacco dei vari poteri, inclusi in Israele, tutti questi nodi non vengono affrontati. È ovvio che sì, i paesi arabi del Golfo possono in qualche modo far buon viso a cattivo gioco se si riapre Hormuz. Sembra che adesso Hormuz sia stato l'alfa e l'omega della questione, ma sappiamo che non era questo. I paesi arabi del Golfo hanno grossi problemi, continueranno ad avere grossi problemi, stanno bene all'interno di questi paesi. Credo che la situazione sia peggiorata, non migliorata, nella sponda araba del Golfo, in Iraq, Siria, Libano, in Giordania, di cui si parla sempre di meno, ma in realtà le persone non stanno bene, non si vive bene, anche a causa di un problema che gira attorno alla questione palestinese e evidentemente la questione israelo-palestinese. Il sud del Libano in questo è un po' un'appendice. Sì. L'Iran svolge un ruolo in questo tema. Quindi qualcuno vuole mettere sul tavolo una proposta politica sostenibile che abbia una durata di anni, di decenni e non di un mandato elettorale per portare a casa quella elezione di mezzo termine o quella elezione anticipata? Per ora mi sembra di no.
0: La domanda di Lorenzo Trombetta, lo ricordo, firma dell'ANSA, ma anche di Limes, suona retorica. In realtà la risposta c'è, Lorenzo, sono provocatorio. I piani di Abramo sono anni che sono lì, nero su bianco, ed erano esattamente un piano sul lungo termine, fatto salvo che uno dei nodi fondamentali della questione, cioè la questione israelo-palestinese, è sostanzialmente venuto azzompata a pie pari. E da ciò appunto il ragionamento che stavi facendo tu. Stiamo però su Iran.

0: Due cose. La prima è che proverei a capovolgere la visione. Per l'Iran, Hezbollah, come prima lo erano in parte gli Houthi in Yemen o Hamas a Gaza, sono degli strumenti, delle leve anche negoziali. Non credo che l'Iran stia in qualche modo salvando Hezbollah o salvando il Libano o parte del Libano. Credo che l'Iran stia negoziando nei propri interessi, usando tutte le armi, gli strumenti politici, militari, negoziali che ha a disposizione. Uno di questi è quella parte di Mediterraneo, che è vicino anche alle nostre coste, di fatto, che è sud del Libano, la Bekaa, parte di Beirut, dove Hezbollah, che è un attore libanese che ha forti legami con l'Iran, è presente e attivo. Quindi l'Iran gioca per sé, al netto di quello che racconta a destra e a manca. Hezbollah gioca per sé, ovviamente questi due attori hanno bisogno in qualche modo l'uno dell'altro. L'altro aspetto che è importante sottolineare è che in questa dinamica, in realtà, poco si dice. Beirut, che è la capitale del Libano, è dentro alla protezione, se vogliamo, negoziale dell'Iran, ma il sud del Libano no. Ci sono due geografie distinte, due gerarchie anche dei libanesi. Mentre si parla di questa firma che dovrebbe avvenire in Svizzera venerdì, sono state uccise delle persone, continuano i bombardamenti nel sud del Libano da parte di Israele, sono continuate anche oggi le operazioni di Hezbollah contro soldati occupanti israeliani in Libano. Quindi nel sud del Libano la guerra continua, la guerra è completamente staccata dal percorso negoziale Stati Uniti-Iran. E l'Iran, l'ho detto, noi proteggiamo Beirut. Se non attaccate Beirut, Hezbollah, il nostro alleato, non attaccherà il nord di Israele. L'equazione è su Beirut, non è sul sud del Libano. Anche questo capisco che dall'Italia le cose, un paese piccolo come l'Abruzzo, che è il Libano, può sembrare tutt'uno. Tu ci sei stato anche di recente, puoi in qualche modo insistere con gli ascoltatori su questo.
1: Assolutamente, assolutamente. Ci riporta anche alla geografia Lorenzo Trombetta, lo ricordo, giornalista dell'ANSA, firma di Limes. Grazie mille Lorenzo, una buona giornata, un buon lavoro e alla
0: Grazie a voi.
1: prossima.

0: Le parole di Giorgia Meloni in conferenza stampa, Ivan Le Pen, una conferenza stampa via l'altra perché si stanno chiudendo i lavori. Devo dire che tutti i leader, compreso Macron, lo stesso Trump, la stessa Meloni, denunciano e trasudono un certo ottimismo. Dei risultati effettivamente questo pezzo di Occidente le ha portate a casa, una compattezza che non si vedeva da tempo sul tema ucraino, un Donald Trump che promette di rinnovare sanzioni sulla Federazione Russa, sull'Iran diciamo un po' un ordine sparso, ma lo raccontavamo ieri, è il tempo, è l'era geopolitica delle alleanze a geometria variabile. Sentiamo le ultimissime da Evian, Sergio Nava, inviato di Radio 24 per l'importante consesso. Ciao Sergio, buongiorno, ben trovato.
1: Ciao Giampaolo.
0: Allora, si stanno chiudendo questi lavori importanti, sbaglio nel dire che più o meno tutti i leader nelle occasioni pubbliche hanno trasudato grande ottimismo?
1: Assolutamente sì, ha cominciato a parlare da una decina di minuti, anzi forse un quarto d'ora, il presidente francese Macron, che appunto ospita il G7, un 10-15 minuti prima aveva cominciato a parlare anche la premier Meloni, a breve parlerà anche il presidente americano Donald Trump, quindi come dicevi tu è una cascata di conferenze stampa, ma accomunate tutte. Trump in realtà ha parlato e sta parlando anche in un bilaterale col premier indiano, tutte le dichiarazioni sono fondamentalmente concordano sul fatto che questo G7 è stato un successo da parte europea, diciamo pure per aver imbarcato gli Stati Uniti nelle dichiarazioni finali. Non era scontato che Trump sottoscrivesse tutte le dichiarazioni finali, in particolare quelle in materia di geopolitica, quindi Russia, Ucraina e Medio Oriente. E da parte di Trump, leggendo un po' quello che sta dicendo negli a margine che precedono la conferenza stampa, c'è in qualche modo la soddisfazione per aver portato a sua volta, aver ricevuto diciamo dagli alleati europei attestazioni di stima e di riconoscimento per aver diciamo messo un punto almeno per ora alla crisi in Iran, per aver offerto aiuto nel garantire la sicurezza dello stretto di Hormuz, anche se poi ecco, diciamo pure che Trump non si smentisce, perché poi stamattina in un altro bilaterale ha fatto capire che potrebbe tornare a bombardare l'Iran qualora poi, insomma, è sempre estremamente contraddittorio come personaggio politico. E anche tra l'altro non dimentichiamo che oggi ha detto sulla revoca sul ripristino delle sanzioni relative al petrolio russo, vediamo un po' come va il prezzo del petrolio. Ieri invece sembrava essere molto più deciso a ripristinare le sanzioni, quindi sì, grande successo almeno lato europeo.

0: grande soddisfazione per l'unità di intenti. Tutti hanno detto questa cosa, anche il cancelliere tedesco Merz stamattina ha detto abbiamo suonato lo stesso spartito, questo era un po' il senso, però insomma gli Stati Uniti restano veramente imprevedibili, quindi bisognerà un po' vedere.
1: La voce di Sergio Nava. Nel frattempo Sergio sta per iniziare a parlare Emmanuel Macron, allora ti lascio agli ultime pennellate di cronaca e di analisi che stai facendo per tutta Radio 24. Ti sentiamo in GR naturalmente. Non sei alla cena di Versailles con credo, immagino, non so.
0: Sarebbe stato troppo bello.
1: Sarebbe
0: ma
1: stato stupendo.
0: Se riesci a trovarmi un invito ci vado.
1: Adesso ci proviamo. Grazie mille Sergio, intanto buon lavoro, alla prossima.
0: Ciao.
1: Allora, pioggia di conferenze stampa. Come dicevo, se dovessimo provare a sintetizzare, un po' l'ha già fatto molto molto bene Sergio Nava, prova di compattezza dell'Occidente, prova di compattezza che imbarca Donald Trump in un momento così delicato. Nelle dichiarazioni finali non era affatto scontato nemmeno che il G7 producesse una dichiarazione finale. Nel frattempo, come sapete, l'evoluzione di Hormuz prosegue. Abbiamo intanto Emmanuel Macron che ha iniziato a parlare. Proviamo a carpire qualche passaggio del suo discorso.
2: De février dernier à Delhi. Et donc là aussi l'Inde rejoint ce clan, ce qui fait vraiment du G7 plus une plateforme. Et ce qui est, je dirais, notre ADN. G7, ce sont les démocraties libérales qui ont des économies développées. Le G7 plus associe d'autres démocraties.
1: È interessante questo passaggio, perché Macron inizia dicendo, intanto come dire, celebrando il successo di questo G7, esprime la natura del G7 stesso, dice è un consesso di democrazie liberali moderne con delle economie sviluppate. Ricorderete, il G7 nasce in realtà come consesso puramente economico, poi inesorabilmente, inevitabilmente si trasforma sempre più in contesto politico e a questo punto geopolitico. Dicevo, per sintetizzare appunto i risultati, ma poi magari domani sarà un pochino più facile. Reuters, Meloni, il mio rapporto personale con Trump non è cambiato, ci concentriamo su quello che c'è da fare. A riprova che anche le dichiarazioni, per quanto come dire la prossemica ce la raccontava Sergio Nava ieri, non era di quelle più rose tra Donald Trump e Giorgia Meloni, ma comunque si prova quantomeno a livello di retorica e di comunicazione di manifestare questa compattezza dei membri del G7. Macron, i leader del G7 concordano che adesso il bilancio di forze è a favore dell'Ucraina, anche questo è un segnale naturalmente molto molto importante. Nando pessimista da Cagliari, l'ottimismo del G7, la realtà che Israele continua a fare quello che sta facendo. Qualcun altro provocatorio, Luca, la sintesi dei messaggi inviati la settimana prossima. Gentile Luca, se preferisce sentire sintesi dei messaggi piuttosto che informazione, abbia pazienza, come sa riservo gli ultimi due minuti finali del nostro programma proprio per sintetizzare le vostre domande e i vostri commenti. Qualcuno sarcastico, è l'Iran che deve voltare pagina perché in effetti ha cominciato l'Iran, fa riferimento al fatto che l'ultima conflitto è stato scatenato da Stati Uniti e Israele. Allora, non vedo altri messaggi degni di nota, se non di grande polemica da parte dell'ascoltatore che citavo prima. Allora, andiamo a sentire ancora un piccolo passaggio di Emmanuel Macron.
2: Que sorte une plateforme de discussion et de coopération entre quelques démocraties face au risque de l'intelligence artificielle, une plateforme de coopération.
1: E qua Macron fa riferimento a quella tavola rotonda molto importante che c'è stata dei leader del business dell'intelligenza artificiale con appunto i G7. Fra l'altro lo stesso Macron ha detto appena adesso deve essere messo in pratica il piano di libera circolazione a Hormuz, che è la pietra angolare del memorandum d'intesa. Sul ruolo dei paesi europei nella regolazione del traffico allo stretto sono pronti una ventina di paesi. Questa è una notizia molto molto importante perché davamo per scontato una trazione franco-britannica con l'aggiunta dell'Italia e poi c'erano dei punti di domanda. 20 paesi non sono affatto pochi, 20 paesi europei. Allora, tempo davvero scaduto, vi ricordo quello che ci guiderà anche nella puntata di domani, lo sapete, poi se avete voglia noi questa sera ci vediamo a Stazione Radio a Milano, tutta una serata dedicata a podcast 24 ore, anzi 24 ore podcast, perdonate. E lo slogan che ci muove, lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal, viva! Questo non lo so, il viva ci può stare, niente più metal ci pensiamo, naturalmente. Non ho bisogno di pensare per ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi ovviamente. Ci sentiamo domani, ore 16, un saluto da Gian Paolo Musumeci.
3: Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Accordo firmato tra Washington e Teheran. L'Iran, dice Trump, non avrà mai il nucleare. L'Europarlamento dà il via libera al nuovo regolamento sui rimpatri. Si potranno fare centri per migranti fuori dall'Unione. Continueremo ad investire in Italia, promette la DD Stellantis, ma il costo dell'energia è insostenibile, sottolinea Filosa. Mondiale di calcio, il Congo blocca sull'1-1 il Portogallo di Ronaldo. L'Inghilterra batte 4-2 la Croazia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci nella giornata che ha visto la conclusione del G7 ad Evian. Teheran e Washington hanno firmato l'accordo di pace.
6: Un momento di unità. Si chiude con un successo diplomatico della presidenza francese il G7 di Evian, che dovrà ora però trovare riscontro alla prova dei fatti, soprattutto nel comportamento del volubile alleato americano.
7: Il y a eu un moment Evian, à coup sûr sur l'Ukraine.
6: Il presidente francese Macron parla di momento Evian quando indica il cambio di passo a favore dell'Ucraina. Tutti i leader G7 si sono impegnati a sostenere l'integrità territoriale di Kiev, a spingere sull'acceleratore delle sanzioni energetiche contro la Russia e ad alimentare la fornitura di armamenti all'Ucraina. Più complicato il quadro medio orientale col presidente americano Trump, che nell'ultima giornata di vertice ha fatto rizzare i capelli agli Sherpa quando è tornato a minacciare l'Iran di bombardamenti in caso di mancato rispetto dell'intesa che si firmerà venerdì a Lucerna. Macron si salva in angolo affermando di avere fiducia in Trump. Quando ha preso impegni con noi faccia a faccia li ha mantenuti, taglia corto. L'ultima giornata di G7 si è concentrata su economia e intelligenza artificiale. Sul primo punto a farla da padrone gli squilibri commerciali e le forniture di minerali critici. I sette hanno varato un'alleanza per la resilienza e la produzione di minerali critici, fissando una quota di riduzione nella dipendenza da un unico fornitore. L'indiziato numero uno, mai nominato apertamente, è la Cina. E sull'intelligenza artificiale Macron ha manifestato le sue preoccupazioni in merito alla regolamentazione e soprattutto sul rischio di una mancanza di cooperazione tra le democrazie. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore e via.
5: Per l'Italia molti temi sul tavolo. La Presidente del Consiglio Meloni si è detta soddisfatta del ritrovato rapporto con Trump.
8: Per quello che riguarda il rapporto tra Donald Trump e gli altri leader, mi pare insomma che fosse, come ho detto, un clima molto positivo, che ci fosse molta convergenza nei contenuti. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa, poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro, e quindi siamo ripartiti direttamente parlando di quello che va fatto nei prossimi mesi, dopo lo facevamo l'ultima volta che ci siamo incontrati prima di questa occasione.
5: Intanto in Israele da registrare un nuovo episodio di violenza che riguarda i coloni.
9: Hamas condanna l'attacco dei coloni israeliani contro due moschee incendiate in due villaggi a nord di Ramallah in Cisgiordania. È una pericolosa escalation nella continua aggressione contro il nostro popolo, la nostra terra, i nostri luoghi sacri. Azioni, dice Hamas, di bande squilibrate che non troveranno altro che una risposta ferma. Bruxelles, intanto, nella bozza delle conclusioni del Consiglio europeo in programma da domani, esprime profonda preoccupazione per la situazione a Gaza in Cisgiordania. Nel documento che in serata sarà esaminato nella riunione preparatoria del vertice si invita Israele a consentire l'accesso immediato e senza ostacoli e la distribuzione continua di aiuti umanitari su vasta scala a Gaza e in tutta la regione. Attenzione puntata anche sul Libano. La situazione non è semplice, una tregua urgente e immediata è una priorità, dice il presidente francese Macron chiudendo il G7. Per il presidente libanese i negoziati tra Libano e Israele sono indipendenti dall'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto regionale, anche se sottolinea sosteniamo certamente il cessate il fuoco e ogni paese che ci viene in aiuto, compreso l'Iran. Beirut cerca di mantenere un proprio margine negoziale sul ritiro israeliano, la fine delle ostilità e la gestione della sicurezza nel sud del Libano. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Intanto a Strasburgo l'Europarlamento ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri. Sentiamo.
10: Rimandateli indietro, hanno scandito dai banchi della destra dopo il voto. E l'intento delle nuove norme è proprio quello, semplificare e aumentare i rimpatri dei migranti entrati in Unione Europea senza documenti. Il piano prevede la creazione di centri per il rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, nei quali le persone potranno essere trattenute fino a 2 anni, contro i 6 mesi attuali. Il modello è quello albanese, come rivendica Giorgia Meloni. Approvati anche maggiori poteri alle forze dell'ordine per individuare candidati per il rimpatrio, aprendo la strada, secondo gli oppositori, che definiscono il piano vergognoso, a raid in stile ICE. Ora manca l'approvazione formale del Consiglio europeo, previsto nei prossimi giorni. Intanto, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è tornata a lodare gli accordi con la Tunisia, da cui gli arrivi irregolari si sono ridotti del 97%, e con la Libia, paesi dove le organizzazioni per i diritti umani denunciano però abusi ai danni dei migranti che continuano ad arrivare ma non riescono più a partire per l'Europa. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Wall Street chiude in forte calo dopo la prima riunione della Fed dell'era Kevin Warsh, che ha mantenuto, a dispetto delle attese, invariati i tassi di interesse. Il Dow Jones ha perso lo 0,97%, il Nasdaq ha ceduto l'1,34%, mentre l'S&P 500 ha lasciato sul terreno l'1,21%. Euro a 1,1490 sul dollaro. La giornata in Europa.
11: Le borse europee interrompono il lungo rally e frenano con le incertezze sulla Fed e sull'accordo di pace USA-Iran. A Piazza Affari comunque il FTSE MIB segna un nuovo record storico a un soffio dai 52.600 punti e tiene grazie al risico bancario. In prima fila Banco BPM, tra l'attesa di una risposta da parte di MPS e la possibilità di rilevare BFF Bank insieme ad Anco. Ennesima seduta di acquisti anche su Unicredit, alle prese con la scalata a Commerzbank. In fondo al listino finiscono Inuit, Avio e Stellantis, trascinata al ribasso come tutto il settore automotive europeo dal profit warning di BMW. L'euro cala 1,159 dollari, piatto il gas in area 42 euro al megawattora, mentre è volatile il petrolio che sul finale accelera con il Brent sopra gli 80 dollari al barile. Stefania Blasioli da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Approvato dalle regioni l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei medici di famiglia, che di fatto sblocca la situazione in vista della scadenza del 30 giugno prevista dal PNRR per l'apertura delle case di comunità dopo lo stop al decreto di riforma Schillaci. Previsto l'obbligo per i medici di medicina generale di svolgere nelle case di comunità fino a un massimo di 6 ore settimanali per 48 settimane annue. Continueremo a investire e produrre in modo significativo in Italia, ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, in audizione parlamentare, ma il costo dell'energia, ha detto, resta insostenibile.
12: Il nuovo AD Antonio Filosa parla di rilancio per Stellantis in Italia.
13: Nei primi 5 mesi di quest'anno abbiamo registrato una crescita del 16% nella produzione ed un meno 30% nel ricorso alla cassa integrazione.
12: Certo, un mini rimbalzo rispetto a una produzione che è stata nel 2025 la peggiore da 50 anni, ma Filosa ha delineato un futuro per tutti i marchi italiani e per tutti gli stabilimenti.
13: L'Italia sarà il hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e di lusso negli stabilimenti di Melfi, di Cassino e di Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa.
12: Resta il nodo dei tempi, molti stabilimenti saranno rilanciati solo fra il 2027 e il 2028 e nessun impegno è arrivato da Filosa su volumi produttivi e occupazione. Il costo dell'energia resta insostenibile in Italia, dice Filosa, il doppio di Spagna e Francia, e all'Europa chiede regole più flessibili per veicoli commerciali e minicar, due pilastri del futuro produttivo in Italia. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: E ora lo sport, i mondiali di calcio, col sorprendente pareggio che la Repubblica Democratica del Congo ha imposto al Portogallo. Allo Houston Stadium finisce 1-1, con i portoghesi in vantaggio al sesto del primo tempo con un colpo di testa di João Neves, il pari del Congo al cinquantesimo, sempre del primo parziale, con un gol di Vissà. Per i congolesi anche un palo. E nel gruppo L 4-2 dell'Inghilterra sulla Croazia, con la doppietta di Harry Kane, un gol su rigore ribattuto, e gli assoli di Bellingham e Rashford. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Spazio ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Aspettate che al mattino ho proprio di voglia di parlare, non ne ha. Bisogna solamente sapere i gusti e poi uno si comporta di conseguenza, no? Ma quelle persone che hanno un po' il risveglio lento, oppure sono svegli ma non vogliono essere disturbati. Ma io arrivo in punta di piedi, parlo io e parlo di un appuntamento che ci piace in modo particolare, a cui abbiamo dedicato tante puntate, che è la colazione, che è il modo in cui noi iniziamo la giornata e lo facciamo spesso in base a come ci svegliamo. E allora l'idea di oggi è: dimmi come ti svegli e ti dirò che colazione fare. Naturalmente ci facciamo aiutare, dare una grande mano, anzi due, dal dottor Luca Voledo, che è biologo, specialista in scienza dell'alimentazione alla Clinica del Cibo di Milano. Bentornato e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, ben svegliati.
0: Ecco, bello, lei si sveglia e parla al mattino e ha fame?
1: Sì, anch'io carburo un pochino con lentezza, ma nel giro di una ventina di minuti sono pronto.
0: No, io carburo subito, devo dire, però devo stare un po' per i fatti miei, perché se no ho la mia... rischio. Allora, partiamo da chi si riconoscerà subito. La sveglia suona, si è già in ritardo e la colazione diventa quasi un lusso. Per chi ha davvero solo, dico solo, dottor Voledo, 5 minuti, si può parlare di una vera colazione? Perché tante persone dicono: ma io non c'ho tempo al mattino di fare colazione. Ecco, dottora Voledo.
1: Forse sbagliano la colazione. Due minuti si può preparare una colazione completa senza per questo ricorrere ai prodotti pronti, ai prodotti industriali. Anzi, magari ci si può anche organizzare un po' la sera precedenti. Vi propongo una bella colazione di stagione estiva per chi non ha tempo.
0: Bravo.
1: Prendete nota. Ecco gli ingredienti: una fetta di pane integrale, se volete lo tostate, se non volete non avete tempo neanche tostato.
0: Allè.
1: Un velo di crema di pistacchi, 100% pistacchio, che ormai si trova in qualunque supermercato. Uno yogurt greco che si mangia in 20 secondi, è morbido, non necessita masticazione, e una manciata di mirtilli.
0: Ma buono!
1: Lo yogurt greco ha un sacco di proteine, il doppio, quasi il doppio dello yogurt normale, tiene sazi fino a pranzo, veramente in 5 minuti di colazione. I mirtilli sono perfetti perché sono di stagione, ricchi di antiossidanti, proteggono anche la pelle dal sole, e il burro di pistacchi, che sostituisce magari marmellate, miele, prodotti per dolci, aggiunge proteine e grassi buoni che ci tengono sazi fino
0: Fantastico.
1: A metà mattina o anche
0: perché
1: ora di pranzo.
0: Perché proprio pistacchi, non mandorle ad esempio, o...
1: Ho pensato ai pistacchi perché sono un pochino più originali, ma in realtà vanno bene tutti i burri, cosiddetti burri, le creme, crema di arachidi, crema di mandorle, crema di anacardi, ce ne sono tantissimi sulla base del gusto personale.
0: Però il pistacchio è squisito, mi piace, quindi pane, velo di crema di pistacchio, yogurt con mirtilli, e poi uno si prende il caffè o quello che vuole,
1: certo.
0: Un tè o niente, dell'acqua, che fa sempre bene, e va. Poi c'è un'altra categoria, dottora Voledo, molto diffusa, che al mattino ha lo stomaco chiuso. L'idea di mangiare appena svegli proprio non lo infastidisce addirittura. È un problema da risolvere o si può convivere serenamente con questa sensazione? Bisogna sforzarsi comunque, oppure magari uno dice: senti, io mi sveglio presto, però la colazione mi piace farla alle 10.
1: Allora, forzarsi è sempre una brutta parola, però magari cerchiamo gradualmente di arrivare a comporre una colazione, magari appunto per piccole dosi, una piccola colazione che pian piano nel tempo cresce. È chiaro che se non si riesce, si può provare a metà mattinata a mangiare qualcosa, ma l'ideale, saltare la colazione fa partire la giornata un po' con il freno a mano tirato. È vero che il caldo chiude per giunta lo stomaco, quindi
0: bravo.
1: Vi propongo una colazione perfetta, una colazione più da bere che da mangiare. Possiamo provare a prendere.
0: Lei sarebbe un uomo da sposare, se oltre che dire come si fanno le colazioni le prepara anche. Ma questo, insomma, ormai
1: va bene, ve la preparo io.
0: E allora? Mi piace.
1: Allora, questa si beve ed è pure completa. Un frullato leggero, uno smoothie, come dicono quelli che parlano bene, latte freddo, Una pesca matura o addirittura, se volete essere un po' più esotici, un mango, sono tutti e due squisiti, ben maturi, più un cucchiaio di mandorle che si buttano dentro nel frullatore, ad immersione, come volete voi, frullate tutto e completo con carboidrati, proteine, grassi buoni e potassio che si perde sudando, vitamina C, idratazione, e anche questa si beve in fretta. Se volete aggiungete anche del ghiaccio se avete caldo, ma non richiede un grande appetito per essere consumata. Si può cominciare con un piccolo bicchierino, per chi non è abituato a fare colazione, e nei giorni aumenta.
0: Buono, questa no, la, mangi che non te ne accorgi neanche, perché in realtà bevi. Dottor
1: Bevi, esatto.
0: Avoledo, magnifico, grazie, abbiamo preso nota. Intanto voi scrivetemi quale colazione avete scelto per domani, quale ricetta vi ha alluzzato di più. Dottor Avoledo, però lei deve tornare, perché ad esempio oggi non abbiamo tempo di parlare di chi fa colazione al bar. Ci arriveremo. Alla prossima, grazie dottore, buona giornata e buona colazione.
1: A presto, buona giornata a voi.
0: Grazie, c'è Anna Elena Riva in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. State bene, buona colazione se la fate, se non la fate provateci, fatemi sapere. Intanto noi ci vediamo e ci sentiamo nei consueti appuntamenti. Buonissima giornata.

0: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
2: Belén e Martín sono partiti 5 anni fa da Buenos Aires, oltre 100.000 chilometri dall'America Latina ai ghiacciai del nord.
3: Buenos Aires, Ushuaia.
2: Tutto questo grazie alla fedele Blanquita, il furgone bianco che dal 2021 per loro è casa.
3: È differente?
2: Una prova d'amore e di sopravvivenza. Belén e Martín stanno insieme da 10 anni, dividono gli spazi e condividono i percorsi. Quest'estate hanno deciso di seguire l'Albiceleste. Quando abbiamo scoperto che l'Argentina avrebbe giocato in Kansas, ci siamo detti: dobbiamo andare, non abbiamo i biglietti, ma per il resto abbiamo tutto.
4: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
5: Fermi tutti, che adesso si parla di skate.
6: Ascoltarvi è veramente musica per le orecchie, perché fa capire anche ai profani, come la sottoscritta, un fracasso di cose.
7: Come il fracasso calcistico di questo periodo. Allora, hai finito di sistemare la bottiglia?
8: No, perché devo sempre poter mostrare
7: il brand dell'acqua con cui il collega qua, l'esimio co-conduttore, si abbevera tutti i giorni, ma non dobbiamo mostrare. Allora, se vedete dalla telecamera che è tutto qua impegnato nel taglio dell'etichetta,
8: finta di niente.
7: Esatto, ma non far partire me con le notizie di calcio, che lo sai che sono del tutto inadeguata. Però allora. Curiosa la notizia della presigla.
8: Sì, perché allora ieri, c'è questa coppia.
7: Esatto, no? Ieri a Notti Mondiali, la storia di una coppia appunto di tifosi argentini che vive viaggiando in furgone e segue la nazionale argentina, l'Albi Celeste, negli Stati Uniti. E io le invidio tanto, ma non per seguire le squadre di calcio, che magari non sarebbe proprio la mia vocazione, il mio desiderio, però di questa scelta di totale libertà di potersene andare con un furgone a fare questo giro, anche solo per seguire la squadra di calcio del cuore.
8: Eh sì, e tra l'altro sono stati anche premiati per la loro costanza, perché ieri sera hanno potuto vedere tre gol di Messi, che è, come dire, la poesia di questo sport. Esatto. Anche se ieri sera, un po' prima, anche Mbappé, questo centravanti fortissimo della Francia, ha sigillato per ben 2 volte il risultato.
7: Va bene, sei stato promosso per tutti i convocati. Però questa coppia dell'Argentina viaggia insieme, unita di comune accordo, ma ha fatto notizia un'altra cosa che è successa in Argentina, e cioè quanto avrebbe deciso il governo, che ha comunicato alle autorità statunitensi una lista di 13.000, non 10, 20, 100, 13.000 sì? Padri che, siccome non versano gli assegni di mantenimento per i figli, il governo ha deciso di impedire loro di raggiungere l'accesso agli stadi appunto durante il mondiale di calcio.
8: Esattamente così come l'hai raccontata. Il governo argentino ha chiesto alle autorità statunitensi: non fateli entrare negli stadi perché
7: buttano via,
8: sono
7: così
8: morosi,
7: soldi?
8: non pagano l'assegno di mantenimento ai figli. Quindi una misura, come dire, insolita, però una sanzione di quelle che effettivamente sono possibili per evitare questa, evidentemente in Argentina, per scongiurare questo fatto di rendersi irreperibili in versare.
7: Direi che è anche una sorta di sanzione morale molto interessante.
8: Non è poi l'unica notizia che si collega, diciamo, in parte ai mondiali e in parte al lavoro.
7: Abbiamo trovato le declinazioni di due di denari delle notizie.
8: Sì, devo dire, ringraziamo anche la pervicacia con cui esatto. Marco Lombardo e la tenacia.
7: Dall'alto della sua esperienza sportiva e calcistica. Perché state al buio lì dentro? Che cosa è successo? Niente, no, perché li vedo a malapena lì, Carlo Salvatore e Marco Lombardo.
8: Vai. Allora, in Messico hanno deciso di emanare un decreto.
7: Addirittura?
8: Sì, come no. Per ordinare il lavoro lavoro a distanza e la sospensione delle lezioni scolastiche,
7: capirai,
8: a Città del Messico e anche nell'area metropolitana di Guadalajara. Il provvedimento mira ad agevolare la viabilità in vista delle prossime partite della nazionale ai mondiali, appunto, sono in programma il 18 domani contro la Corea del Sud e il 24 contro la Repubblica Ceca. Le autorità hanno introdotto le restrizioni, così si legge, al fine di contribuire alla mobilità urbana, alla sicurezza stradale, alla continuità delle attività amministrative e all'efficienza nella prestazione del servizio pubblico. Quindi telelavoro da oggi alle 3 nella capitale il 24 giugno per tutta la giornata, chiusura pomeridiana delle aule il 17, chiusura totale il 24 giugno. A Guadalajara la misura si applicherà il 18, quindi domani restano esentati gli addetti ai settori essenziali, sanità, vedere, protezione civile, sicurezza, quelli qui al lavoro ci devono andare.
7: Niente partite, voi non le guardate e dovete lavorare.
8: Beh, allora, insomma, quando una volta, io me lo ricordo perché sono abbastanza vecchio da ricordarmelo, l'Italia andava ai mondiali, diciamo che il paese nelle giornate della partita si fermava.
7: Carlo Kudega, come che dite voi qua, insomma, quando era stata scoperta l'America, quando, guarda, si era verificata.
8: Sì, Garibaldi era venuto a mancare, ma da poco, e l'Italia andava ancora, si qualificava ancora per i mondiali.
7: Argomenti divisivi, io scatenerei immediatamente i nostri ascoltatori con questa domanda: telelavoro o smart working, chiamiamolo così, lavoro a distanza, scuole chiuse in occasione di grandi eventi in città, partita mondiale di calcio, come la pensate? Insomma, ci interessasse la materia, sareste contenti di poter lavorare da casa in giornate in cui la nazionale di calcio gioca, se i mondiali fossero qua naturalmente? Già per le Olimpiadi abbiamo visto tanto movimento, ma non è che...
8: Beh, i mondiali del 20, che poi si sono giocati nel 21 per ragioni di Covid, effettivamente, gli europei del 20 che si sono giocati nel 21, che abbiamo vinto, come nazionale, effettivamente hanno, in quelle giornate in cui la nazionale giocava, hanno abbastanza fermato il paese.
7: Non parliamo però di questo oggi, vabbè, no. Allora, intanto scatenatevi al 349-238-6666, messaggi scritti, vocali, fate quello che volete, che come sapete
8: Vuvuzela,
7: vi diamo spazio.
8: Ricordi le Vuvuzela?
7: No.
8: Le Vuvuzela erano quelle trombe particolarmente assordanti che si usavano nei mondiali in Sudafrica, facevano veramente un fracasso, quello sì, ma non un fracasso di cose, un fracasso di rumore.
7: Va bene, allora oggi è il mercoledì del lavoro e quindi abbiamo scelto un paio di argomenti che interessano particolarmente le famiglie italiane. Intanto c'è un allarme che è stato lanciato da Assonidi, che lamenta la mancanza di educatori e operatori del settore, senza un vero sostegno al sistema privato, una revisione dei titoli abilitanti, la forte carenza di educatori sta rischiando di bloccare i servizi alle famiglie. Ne parleremo con il direttore di questa organizzazione, Paolo Uniti. E poi nella seconda parte del programma invece parleremo di questo bonus donne. Da pochi giorni le istruzioni dell'INPS, viene estesa la platea delle lavoratrici svantaggiate, un bonus che naturalmente viene riconosciuto alle aziende che assumono lavoratrici, quindi non è un bonus erogato alle donne che lavorano, ma comunque è interessante capire come le aziende si dovranno attrezzare per la corresponsione, appunto, l'erogazione, l'ottenimento di questo bonus.
8: Infatti,
7: con chi ne parliamo?
8: Ne parliamo con Giuseppe Buscema, che è un esperto della Fondazione degli Studi Consulenti del Lavoro, ma poi naturalmente è anche una voce nota quando parliamo di questioni di lavoro, di questioni normative e di lavoro. Bene hai fatto a precisare, non è il bonus che arriva in busta paga,
7: è
8: un incentivo, se volessimo essere più corretti, diciamo, poi familiarmente detto bonus donne, però è un incentivo che viene erogato al datore che assume appunto le donne che stanno in queste condizioni di svantaggio.
7: Allora, anche per questi due argomenti, se volete intervenire, in questo caso raccogliamo anche i vostri interventi in diretta all'800 24 00 24, o ribadisco ancora al 349 238 6666, a parte il bonus donne, ma anche il tema di lavorare in un nido, siete dei possibili candidati, come funziona anche nella vostra zona, ci sono delle posizioni aperte, ne siete venuti a conoscenza, cosa ne pensate anche di questo nuovo allarme che ovviamente preoccupa soprattutto le famiglie che già fanno fatica, ci sono liste d'attesa nei nidi, bisogna prenotarsi ancora prima di pensare di concepire un figlio quasi, e quindi è un tema davvero che riguarda una platea molto vasta di famiglie. Allora, detto, date tutte le informazioni di servizio per partire?
8: No, c'è un piccolo ma succoso giornale radio del
7: Mamma
8: risparmio.
7: Mamma mia, bellissimo.
9: Diceva mia nonna: chi sparagna non guadagna.

0: Ciao a tutti, io ho lavorato tanti tanti anni fa in una delle prime sim italiane e quando Tomba ancora gareggiava, è vero che lì le gare duravano praticamente pochi secondi, e quando gareggiava Tomba ci si fiondava tutti in sala riunioni, si guardava la gara e poi tutti nei loro uffici un'altra volta. Ciao ciao Miranda.
1: Slalom gigante di Alberto Tomba, insomma, veniva consentito di seguire la gara, però appunto come diceva giustamente l'ascoltatrice, cioè, lavoravo in una SIM, ha detto, in una società di intermediazione immobiliare, quindi le sale operative sostanzialmente delle anche delle banche, se vogliamo, insomma, consentivano. I giornalisti hanno mai avuto questa opportunità? Io non mi ricordo.
2: Beh, guarda, allora adesso non vorrei, possiamo parlare dei mondiali del 2006, peraltro che li abbiamo pure vinti, così credo che essendo passati ormai quasi 20 anni siano passati in giudicato. Mm-hmm. E effettivamente le redazioni avevano un certo rallentamento nell'operatività in occasione delle partite.
1: La produttività scendeva a picco.
2: E diciamo che non era il momento di massima tensione.
1: Il giornale
2: tensione.
1: Il giorno dopo usciva completo oppure mancavano dei pezzi?
2: Il giornale è sempre uscito. È uscito ai tempi dei mondiali, è uscito ai tempi del Covid, il sito è sempre stato aggiornato, tutto funzionava. Però c'era un momento in cui così l'intensità veniva a diminuire. A proposito di calcio, questioni calcistiche, parliamo di tempi supplementari.
1: Oh.
2: No, ma non quelli lì, quelli che si...
1: Posso dire che io però questa non me l'aspettavo? E invece c'è stato il colpo di scena proprio ieri pomeriggio. E
2: sì, so che sei critica.
1: Ma allora no, in realtà non ci sono neanche margini per essere critici, però mi ha un po' colpito perché siccome sono stata direttamente interessata a casa mia nell'esecuzione di questa operazione, ero stata informata con grande anticipo e quindi con grande anticipo mi sono potuta muovere, adesso non capisco perché si sia creato questo imbuto tale per cui la carta d'identità elettronica non riusciamo a farla entro la scadenza del 3 agosto.
2: Allora, la notizia è proprio questa qua. Sapevamo che il 3 agosto sarebbero dovute cessare di validità le carte di identità cartacee, quelle solite che abbiamo avuto per tanti anni. Quindi tutti quanti passare alla carta d'identità elettronica dal 3 agosto. Ma attenzione, non è così. Ieri, esaminando e votando un decreto legge che peraltro è intitolato a misure sullo sport, vari sport, il Consiglio dei Ministri ha deciso che la validità delle carte d'identità cartacee resta fino alla loro scadenza, a meno che questa non vada oltre il 31 gennaio del 2027, che diventa la nuova data di stop generalizzato. Quindi, se la volete più lineare, non è più il 3 agosto la data di cessazione della validità, diventa il 31 gennaio del 27, a meno che non vi venga a scadere prima, perché intanto nel frattempo, diciamo così, la vostra carta d'identità cartacea scade. Questa qui è poi, diciamo che c'è anche una misura di salvaguardia in questo caso, perché i rapporti contrattuali già in corso il 3 agosto vedranno prorogata la validità della carta d'identità cartacea anche fino alla scadenza originaria del documento, quindi non ci saranno problemi ad esempio per la banca che altrimenti avrebbe dovuto aggiornare la sua la posizione del correntista chiedendogli la nuova carta d'identità in sostituzione di quella cartacea. E poi fino a tutto il 2027 i sindaci potranno anche dare un documento di identità provvisoria. Quindi insomma, non affrettatevi, c'è tempo, che sarà valido fino a 6 mesi, non rinnovabile in attesa dell'emissione. Tutto questo ci fa capire una cosa?
1: Sì, che ne avevamo parlato già a Due di Denari di questo argomento con un esperto, Romano Minardi, un esperto di ANUSCA, l'Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe, però quella puntata lì forse a questo punto non vale più e allora lo dovremo richiamare magari per rifare un punto della situazione, anche se non dobbiamo mettere fretta ai nostri ascoltatori.
2: Io per non saperne leggere né scrivere...
1: Lo stesso.
2: La rifarei, se ma avete se ancora la carta...
1: No, ma più che altro se hai già preso appuntamento e avviato il tutto, anche se non c'è fretta, intanto leviamocela di torno questa incombenza.
2: Ma probabilmente c'erano delle difficoltà nel prendere gli appuntamenti magari nei comuni più popolosi. E poi i pacchi, c'è la famosa questione dal 1 luglio, il prelievo italiano che fa quello di 2 euro, non il dazio europeo che è di 3 euro. Quello lì resta o non resta? Si sta cercando, scrivono oggi Giovanni Parente e Marco Mobili su Sole 24 Ore, di rinviarlo o di sospenderlo. Non si sa ancora se ci si riesce, perché al momento ci sono delle incertezze. È già stato previsto un gettito in questo semestre, nel secondo semestre di quest'anno, quindi bisognerà vedere se si può o non si può eliminare questo prelievo italiano, non il dazio europeo, quello da 3 euro, ma il prelievo italiano da 2.
1: Primo tema di oggi.
3: Cucù, buon mercoledì a tutti.
4: Parliamo di lavoro.
1: Allora, intanto due messaggi sull'argomento sono arrivati. Un ascoltatore scrive: gli operatori per asili nidi e altre strutture non si trovano perché non ci sono abbastanza figure formate e poi vengono pagate poco, segnala Gianfranco. Un altro ascoltatore, Andrea, lamenta la situazione della moglie, parla addirittura di un lavoro usurante, la moglie educatrice, anche a casa, lo stipendio medio 1250 euro, eccetera eccetera. Probabilmente lamentele che conosce bene anche Paolo Uniti, direttore di Assonidi Confcommercio, che ha lanciato questo vero e proprio allarme che si riferisce alle enormi difficoltà nel reperire educatrici ed educatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Quindi si preannuncia un avvio delle prossimo nuovo anno educativo 2026-2027 problematico, e quindi è meglio saperle già con largo anticipo le cose. Buongiorno Uniti e grazie.
5: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
1: Ci segnala allora un po' lo spirito di questo allarme che avete lanciato, sì, e soprattutto che cosa intendete fare per provare a porre rimedio a questa situazione di carenza di personale.
5: Sì, ecco, intanto mi permetto una piccola correzione su quello che diciamo la paga e gli orari di lavoro degli educatori dei nidi, che è doveroso. Lavorano 11 mesi all'anno, non si lavora da casa, perché ovviamente parliamo di bambini 0-3 anni, quindi non parliamo di docenti o di maestri che portano i compiti a casa, e lo stipendio medio con gli ultimi aumenti di contratto è attorno ai 1400 euro al mese. Ecco, questa era una premessa doverosa.
1: Sì, gli educatori diciamo sono una categoria molto ampia, magari a volte sono personale di sostegno,
5: sì,
1: in altre
5: dipende,
1: classi.
5: Esatto, dipende. Io nel caso specifico parlo di educatori di nido, non di educatori di comunità protetto, quant'altro, che è un altro modo, perché la figura dell'educatore è veramente molto ampia. Tornando a noi, effettivamente noi lanciamo l'allarme ogni anno educativo, perché ogni anno la situazione peggiora sempre di più. Questa è la situazione: non si trovano educatori, non si trovano neanche educatori a sostegno in caso di assenze per malattia o quant'altro, quindi le strutture sono in forte difficoltà.
1: Non avete serbatoie ai quali attingere. Di che misure stiamo, di che cifre stiamo parlando in termini? Quanto personale servirebbe per colmare appunto le carenze?
5: Lei consideri, poi anche noi ci rifacciamo anche studi, come devo dire, terzi dell'Istat, dove hanno fatto una ricerca e oltre l'80% dei nidi ha un turnover esagerato su base nazionale, e parliamo nell'ordine: su base nazionale nei servizi educativi occorrerebbero almeno circa 3.000 educatori formati e con il titolo di studio abilitante e iscritti all'albo professionale. Questa è la base minima sul territorio nazionale, ma non si trovano. C'è il mondo dell'università.
1: È una professione che non interessa, secondo lei? Perché
5: dico,
1: a questo punto c'è anche questo tema da considerare.
5: Sì, adesso le dico una cosa, poi non vorrei venire lapidato.
1: La proteggeremo noi, non si preoccupi.
5: Ecco, diciamo che la professione dell'educatore del nido non può svolgersi smart working. Il mondo universitario forma molta teoria bella, manca la pratica, nel senso che mentre al contrario quando c'erano i diplomi magistrali si faceva anche esperienza all'interno dei nidi, quindi tu vedevi il bambino, guardavi l'educatore, venivi formato. Oggi escono dal mondo dell'università, arrivano al nido, fanno 3 mesi, 4 mesi, e il turnover che ha rilevato anche l'Istat è perché poi lasciano il nido e vanno a cercare altre professioni, ovviamente legittimamente, che loro aspirano e ritengono migliori.
2: Questo però fa sì che appunto voi segnalate che la maggioranza delle strutture ha delle liste d'attesa monstre, mi viene da dire, 69% per il pubblico, 54% nel privato, praticamente 1 su 3 nel pubblico, un bambino su 3, 2 su 3 non trovano posto, vanno in lista d'attesa, e 1 su 2 nel privato non trova posto, detto
5: sì,
2: proprio un po' terra terra, ecco, scusi.
5: Diciamo che poi tecnicamente le liste d'attesa sono al momento poi dell'iscrizione. Poi ci sono le liste di scorrimento, in particolare nel pubblico, dove però quel numero diminuisce anche in maniera, diciamo, significativa. Questo vuol dire che c'è chi si iscrive e poi in realtà poi fa altre attese, però essendo indeciso io comunque mi iscrivo sia al pubblico e sia al privato, perché poi le iscrizioni sono anche doppie in Italia. Certo. Cioè io mi iscrivo, mi metto in lista d'attesa nel privato e poi mi iscrivo anche al comune. Chi mi chiama prima, poi dopo, alla fine, i numeri cambiano, poi a seconda della città e delle dinamiche cambiano in maniera importante.
1: Senta, voi avete chiesto un tavolo nazionale, l'apertura di un tavolo
5: sì,
1: per parlare di che cosa, che soluzioni pensate si possano adottare per provare a smuovere un po' le acque e a...
5: Ma guardi, sono due gli aspetti, perché è logico, l'aspetto retributivo per i giovani, per tutti, è importante. Noi più volte abbiamo lanciato l'idea che per un servizio come il nostro, svolto in via esclusiva, che è un servizio di pubblica utilità, ma che può essere, come devo dire, anche preso ad esempio per gli altri, per gli infermieri, una fiscalità diversa, cioè una tassazione sulla busta paga diversa che renda appetibile la professione dell'educatore o come di altri settori. L'altra, un ripensamento ai titoli di studio, dobbiamo dirci la verità, cioè se il mondo universitario non riesce a coprire, se facciamo un mondo di ingegneri, difficilmente l'ingegnere mette le mani nella calce, e quindi dobbiamo trovare altre formule. Noi chiediamo un tavolo perché probabilmente diciamo fra 3 o 4 anni si arriva anche a un blocco, cioè noi non riusciamo a implementare le classi perché non siamo in grado di garantire il personale.
1: Un'ascoltatrice ci chiede: potrebbe darci informazioni su quali qualifiche, abilitazioni per fare questo lavoro sono valide attualmente?
5: Attualmente è quella prevista dalla legge, è la laurea L19 con indirizzo specifico. Quindi vuol dire che i nidi devono assumere solo personale laureato con quell'indirizzo specifico.
1: E poi ecco, tanti ascoltatori che ritornano sul tema dello stipendio, che sarà anche un tema, ma qua mi pare proprio di capire che sia un tema forse di mancanza di vocazione nel fare questo tipo di lavoro, perché effettivamente sì, è impegnativo. Oggi, a fronte di colloqui di lavoro, la richiesta dello smart working è forse meno intensa, Mauro, ne abbiamo già parlato di l'anno scorso, di 2 anni fa. È vero, però questo è un lavoro che non lo consente, e poi ci sono gli ascoltatori che dicono: non è vero che non si porta il lavoro a casa, molte educatrici portano, in realtà si inventano a casa le cose da fare magari all'indomani con i bambini, questo è vero, ma non è una, come dire, una parte del lavoro disciplinata contrattualmente, ecco, è la propria buona volontà questa.
2: L19, giusta, scusate, solo per chi non è avvezzo a queste sigle, è scienze dell'educazione e della formazione, corretto, no?
5: Esatto. Guardi, i temi, cioè, voglio dire, l'imprenditore e l'imprenditrice, perché parliamo di un mondo al 90% di rosa, sono tutte titolari di impresa, investono soprattutto nella formazione, cioè durante l'orario di lavoro le educatrici vengono anche formate per nuove attività di laboratorio e quant'altro. Noi come Assunidi formiamo 1200 educatrici ogni anno delle nostre aziende associate sull'attività di laboratorio, pedagogiche, educative, anche basse sui bisogni speciali, perché poi abbiamo anche il discorso della disabilità nei servizi educativi, che è importante, che va affrontata. Però a monte, come dicevate anche voi, come avevamo sottolineato già da tempo, c'è un problema di vocazione. Prima c'era un bellissimo titolo professionale abilitante che è stato abbandonato, che era puericultrice. Cioè le ragazze facevano il corso di puericultrice, dalla terza media entravano nel mondo della puericoltura, però la puericoltura, la formazione, il più delle volte veniva fatta in ostetricia negli anni 70, 80. Allora, di lì io già vedevo se c'era, perché guardi, senza voler nulla togliere i titoli, la medicalizzazione di alcune professioni va bene, ma per altre no. Cioè, il primo, quello che noi quando facciamo la formazione con l'educatrice diciamo, la prima cosa è l'empatia coi bambini, che non te lo dà una laurea.
1: No,
2: Certo. Allora, guardi, abbiamo compreso molto bene il punto anche di doglianza che avete rispetto al percorso formativo. Speriamo che, come dire, il governo, questo, il prossimo, insomma, metta comunque finalmente mano alla e testa alla questione. Grazie. Paolo Uniti, direttore di Assonidi. Grazie.
1: Confcommercio.
2: Assonidi Confcommercio, buona giornata.
1: Buona giornata.
5: Buona giornata a voi.
4: Un educatore del nido è un laureato, 1400 euro al mese. Poi ci si chiede perché i giovani vanno via dall'Italia.
6: Cominciamo a cacciare 2000 euro al mese netti, va?
7: Debora, ma quale vocazione? Uno va a lavorare per lo stipendio, mica per vocazione. Se uno volesse fare le cose per vocazione le farebbe gratis, ma quando gli pare a lui, no alle dipendenze.
4: Sono stipendi da fame, in cooperative che gestiscano questi nidi, c'è dei contratti capestro incredibili, guarda, 1400, 1200, 1300 euro al mese. Ma con la responsabilità anche di avere dei bambini così piccoli.
1: Ecco, mi sembra che non ci sia nulla da commentare rispetto a come la pensano i nostri ascoltatori.
2: Abbiamo messo il dito nella paga. È proprio
1: bravo. Un tema eterno,
2: devo dire, di questi anni.
1: Minchino, questa è bella.
2: E non si capisce come uscirne, peraltro, perché anche le stesse organizzazioni datoriali ammettono che c'è un problema di retribuzioni. Quindi non si capisce da che parte uscirne.
1: Si può, per esempio, incentivare un po' di più i datori di lavoro, come in questo caso.
2: Almeno l'assunzione per alcune categorie più svantaggiate, lavoratrici più svantaggiate, perché si è un po' ampliata, ma adesso ci spiega tutto, chissà, la platea delle svantaggiate, nel senso i requisiti per essere considerata lavoratrice svantaggiata sono stati modificati. Ma sa tutto il dottor Giuseppe Buscema, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, buongiorno e bentornato.
8: Buongiorno e bentrovati ai radioascoltatori.
1: Allora, intanto, per chi vuole saperne qualcosa in più può andare a leggersi il messaggio INPS 1970 di quest'anno, dell'11 giugno, che appunto descrive molto puntualmente tutte le caratteristiche delle procedure per richiedere l'esonero contributivo destinato ai datori di lavoro privati che assumono appunto donne svantaggiate. Posso dire che non mi piace però utilizzare...
2: No, ma sarebbe meglio dire donne in condizioni di svantaggio, ecco, o di forte svantaggio.
1: Mamma
2: poi
1: mia.
2: Per brevità, donne svantaggiate o molto svantaggiate, mi scuso da ora perché ci scapperà detto sicuro. Buscema, allora questo bonus sostanzialmente è un esonero dai contributi, senza effetto, immagino, poi ai fini del calcolo pensionistico. Prego.
8: Sì, intanto la burocrazia dell'Unione Europea colpisce anche nella terminologia, perché sono una terminologia che...
1: È una traduzione quindi ci sta dicendo?
8: Sì, il regolamento della Commissione Europea del 2014, il 651, che poi è quello che aggancia proprio i benefici che sono stati introdotti dal decreto primo maggio, il decreto 62, quello che contiene il salario giusto, molta enfasi giustamente sul salario giusto, ma in realtà diciamo l'altra gamba del tavolo sono gli incentivi, perché ce ne sono almeno tre, quantomeno quelli che sono partiti, come è stato correttamente osservato, dall'11 giugno, sono partiti perché è possibile presentare le domande sostanzialmente. E sono dei bonus che riguardano giovani, assunzione nelle zone ZES e le donne svantaggiate. Quindi le chiamiamo donne svantaggiate perché poi è la condizione per consentire la fruizione del beneficio. In buona sostanza il legislatore dà continuità ad una misura che in qualche modo era stata già introdotta col decreto coesione del 24, aprile del 2024, era stato introdotto un incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato, quindi diciamo la finalità è quella di, da un lato, agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro delle donne, ma attraverso contratti stabili, quindi un incentivo che prevede un esonero contributivo totale. Dicevo, il decreto coesione l'aveva previsto dal 1 settembre 24 al 31 dicembre del 25, quindi il legislatore, anche alla luce dei numeri diciamo fotografati dall'Instat, perché diciamo, andando a vedere i dati da maggio 24 ad aprile 26, diciamo il trend dell'occupazione è cresciuto mediamente dell'1,7%, però se andiamo ad osservare il dato di genere, gli uomini, le assunzioni di uomini è cresciuta dell'1,5%, quello delle donne del 2%, quindi diciamo la misura del decreto coesione evidentemente ha portato il legislatore a diciamo favorire nuovamente l'assunzione di giovani attraverso l'abbattimento del costo del lavoro. Lato pensionistico, perché il dottor Meazza giustamente faceva riferimento, pago i contributi perché poi c'ho, diciamo, la prestazione anche pensionistica, soprattutto pensionistica, ma se quei contributi non vengono pagati, che succede alla mia pensione? Qua possiamo dare, diciamo, un messaggio di tranquillità, perché come per la maggior parte degli incentivi introdotti dal legislatore, sostanzialmente lo Stato si accolla anche il costo della diciamo della prestazione pensionistica futura, quindi i contributi vengono accreditati comunque come se fossero stati versati.
2: Sì, sì, la fiscalità generale, diciamo, cioè tutti noi, tutta la collettività che giustamente per un obiettivo che è quello di favorire le lavoratrici in condizioni di svantaggio, tutta la collettività si fa carico della parte contributiva che viene esentata per chi dà lavoro a queste lavoratrici.
1: Da quali serbatoi devono essere pescate, tra virgolette, le cosiddette donne svantaggiate, appunto, per poter essere assunte da un'eventuale azienda interessata a sfruttare questo incentivo fiscale contributivo, dottor Buscema?
8: Noi sappiamo che dobbiamo sempre fare i conti con l'Unione Europea, perché uno dei pilastri, diciamo, delle regole comunitarie è quello della concorrenza e quindi il divieto degli aiuti di Stato. Quindi le condizioni sono quelle previste da un regolamento, lo dicevo prima, il 651 del 2014, che individua 8 categorie di svantaggio. La categoria di svantaggio che consente, diciamo, la fruizione per una durata massima del beneficio, che è 24 mesi, quella delle donne che siano residenti in qualsiasi luogo del territorio nazionale, ma che possiedano, soddisfino la condizione di essere molto svantaggiate, che significa poi tradotto in termini pratici. Un soggetto è molto svantaggiato quando non ha avuto nel periodo di osservazione, cioè nei 24 mesi, dice la Commissione europea, un rapporto di lavoro stabile. Che significa un rapporto di lavoro stabile? Se è un rapporto di lavoro subordinato, quel rapporto di lavoro che si è, diciamo, che si è trovato all'interno dell'arco temporale dei 24 mesi non abbia raggiunto 6 mesi. Quindi se ha avuto una durata inferiore a 6 mesi, perché magari ha avuto un rapporto a tempo determinato, è neutro, quindi la donna da assumere o assunta è in condizione di svantaggio. Se invece fosse un rapporto di lavoro diverso

0: siti sono differenti, cioè 12 mesi di svantaggio e in più appartenere ad un'altra categoria.
1: Comunque gli stipendi sono a palo solo per gli operai, perché a me mi sembra che i direttori, i politici, i giudici e tutti quelli che possono mettere le mani in pasta guadagnano come la media europea e anche di più. Siamo solo gli operai tartassati.
2: Beh sì, i datori ammettono che c'è un problema salariale, ma non cacciano il grano e loro aumentano i loro margini.
3: Vabbè, allora parliamo di questo bonus non per le donne svantaggiate, per le aziende che assumono appunto bonus, sì, per le aziende che assumono donne in condizione di svantaggio. È un incentivo che può raggiungere 650 euro mensili per lavoratrice nelle assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi se appartenenti alle categorie individuate dalla normativa europea come appunto lavoratrici svantaggiate. Ed è un beneficio che peraltro diventa anche più consistente se queste donne risiedono nelle regioni della ZES unica, appunto, unica del Mezzogiorno.
4: Sì, nella zona speciale, che è, allora lì può arrivare anche 800 euro al mese. Questi sono gli importi che si possono utilizzare per sterilizzare, come dire, per non l'esonero contributivo corrisponde a queste cifre, Buscema.
0: Sì, abbatte completamente, diciamo, la quota datoriale della contribuzione previdenziale con l'esclusione dei premi INAIL. Poi è previsto comunque un massimale. Il massimale è di 650 euro mensili su tutto il territorio nazionale, ma cresce, come è stato correttamente osservato, a 800 euro mensili. Quando il soggetto svantaggiato risiede in una delle 10 regioni ZES, perché diciamo dal novembre dello scorso anno anche le regioni Umbria e Marche rientrano, sì, diciamo, nelle regioni svantaggiate, nelle zone ZES, e siano destinatarie dei fondi strutturali dell'Unione Europea. Questi sono, diciamo, i due requisiti. La durata può essere di 24 mesi o 12 mesi, a seconda del grado di svantaggio della lavoratrice. Sono dati, diciamo, molto, molto facili da soddisfare. Basti pensare che la durata dei 12 mesi, che è quella, diciamo, inferiore, è sufficiente a essere privi di impiego regolarmente retribuiti negli ultimi 6 mesi, quindi non 24 o 12 che servono poi per raggiungere la durata massima del beneficio.
4: E cosa vuol dire in termini di retribuzione avere un esonero di 650 euro? Cioè fino a che retribuzione si può arrivare a prendere in considerazione?
3: Come dire, la donna svantaggiata vede anche lei l'effetto di questa...
4: No, quale condizione. Retribuzione può corrispondere all'ingrosso? Insomma, so che avete fatto questi conti alla fondazione.
0: Si tenga conto che la quota diciamo contributiva è poco meno del 30%, che consente l'abbattimento. Quindi se consideriamo le 650 euro abbiamo una retribuzione imponibile, quindi il lordo può superare anche le 2.000 euro. Sì. Quindi diciamo abbraccia una fascia di lavoratrici molto ampia, chiaramente non raggiunge diciamo i livelli più elevati, ma penso che la finalità sia quella voluta dal legislatore, anche perché bisogna ricordare che occorre presentare una domanda all'INPS, come si ricordava prima, dall'11 giugno col messaggio 1970, ma quella domanda è necessaria proprio perché l'istituto è chiamato a monitorare da un lato, diciamo, il tiraggio del beneficio, ma dall'altro verificare che non si superino le risorse che sono state stanziate, che comunque sono molto rilevanti. I fondi sono oltre 141 milioni di euro.
4: Però questo ci sta dicendo che meglio sbrigarsi, insomma, non c'è proprio un click day, ma meglio sbrigarsi a prenotare questo incentivo da parte dei datori. Prego.
0: Sì, però se andiamo diciamo ad analizzare quello che è successo già con altri incentivi simili, io prima facevo riferimento al decreto coesione, problemi di fondi non ce ne sono stati. Si tenga conto da un lato che a sportello, possiamo chiamare così, addirittura si può fare anche dopo l'assunzione, l'agevolazione a braccio, le assunzioni effettuate dal 1 gennaio del 26 al 31 dicembre del 26, quindi dall'11 giugno è possibile effettuare le domande sia per

0: le assunzioni effettuate dal 1 gennaio, ma in realtà anche se l'assunzione fosse stata fatta, immaginiamo oggi, il datore di lavoro non perde la possibilità di chiedergli quegli incentivi. Okay. Poi per quanto riguarda il materiale, diciamo, utilizzo dei benefici, lì va a scomputo dei contributi normalmente dovuti dal datore di lavoro.
1: La burocrazia è gestibile per le aziende che intendono sfruttare questa opportunità, Buscema?
0: Sì, diciamo che rispetto ad altre misure incentivanti che richiedono tutta una serie di procedure particolari, qui le procedure sono quelle normalmente previste per quanto attiene ai rapporti con l'istituto, quindi data consulenti del lavoro, diciamo non ci sono difficoltà nella gestione procedurale per la richiesta del beneficio, e anche l'istituto risponde, diciamo, molto rapidamente, quindi non c'è, come alle volte capita, questa asimmetria tra il momento in cui il beneficio viene richiesto e poi quello in cui quel beneficio viene restituito a quel datore di lavoro, in questo caso che ne deve fruire, invece è pressoché immediato.
1: Abbiamo capito qual è la platea delle lavoratrici potenzialmente interessate a queste opportunità, anche se l'opportunità economicamente parlando è per l'impresa nello specifico, ma ribadisco un po' quello che le ho chiesto prima, anche la lavoratrice che ritiene di ritrovarsi in questa condizione può candidarsi verso un'azienda, appunto, e suggerire una assunzione con questi criteri, Buscema, oppure è l'azienda che deve attivarsi attingendo a liste specifiche di lavoratrici che hanno queste caratteristiche?
0: Assolutamente, le assunzioni sono libere, anzi il messaggio che può essere anche lanciato ai radioascoltatori, alle radioascoltatrici in particolare, è anche quello di arricchire il curriculum anche con questo requisito, anche perché i benefici sono tanti per quanto attiene all'abbattimento del costo del lavoro, quindi alle volte il rischio, soprattutto per quelle introdotte più di recente dal legislatore, è quello che il datore di lavoro nell'immediatezza non ne sia a conoscenza.
1: Quindi io abito nelle Marche, che è stata riconosciuta area ZES, appunto regione ZES, non ho un impiego regolarmente retribuito da 2 anni e quindi ci si può rivolgere ad un'azienda: guarda che tu hai questa opportunità, nel caso in cui il tuo manager delle risorse umane non te l'abbia detto, o il tuo commercialista o il tuo consulente del lavoro, sappi che c'è questa possibilità, fammi spazio. Non lo so.
0: Esattamente, e direi pure che può raggiungere quasi 10.000 euro, no? Perché poi se andiamo 800 euro al mese per 12 mesi, abbiamo un abbattimento anno di poco meno di 9.600 euro.
2: Scusi, Buscema, forse lei l'ha detto, io me lo sono perso, ci sono condizioni di età collegate alla fruizione di questo incentivo?
0: No, perché la condizione di svantaggio prescinde dall'età anagrafica. Poi ci sono dei requisiti anagrafici quando io devo combinare più requisiti. Prima facevo riferimento alla condizione di svantaggio dei 12 mesi, che abbinata ad altri requisiti può consentire la durata di 24 mesi, però non è, diciamo, il requisito dell'età non è come per esempio per i giovani, dove è necessario che il giovane abbia un'età inferiore a 35 anni, invece per questo il bonus su donne prescinde dall'età anagrafica.
2: Scusate, giusto, mi è venuta questa curiosità, volevo fugarla. Grazie. Giuseppe Buscema, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, lei lo sa che non può mai lasciare l'Italia, cioè proprio deve restare a disposizione di due di denari in servizio permanente.
1: Una reperibilità totale.
0: Sì, il mio estratto conto contributivo ormai si arricchisce anche nel rapporto con... Grazie per l'ospitalità e un saluto a voi, radioascoltatori.
2: Grazie, dottor Buscema.
1: A domani.
2: A domani.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroen, al fianco delle imprese italiane.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Accordo firmato tra Washington e Teheran. L'Iran, dice Trump, non avrà mai il nucleare. L'Europarlamento dà il via libera al nuovo regolamento sui rimpatri. Si potranno fare centri per migranti fuori dall'Unione. Continueremo ad investire in Italia, promette la DD Stellantis, ma il costo dell'energia è insostenibile, sottolinea Filosa. Mondiale di calcio, il Congo blocca sull'1-1 il Portogallo di Ronaldo. L'Inghilterra batte 4-2 la Croazia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci nella giornata che ha visto la conclusione del G7 ad Evian. Teheran e Washington hanno firmato l'accordo di pace.
3: Un momento di unità. Si chiude con un successo diplomatico della presidenza francese il G7 di Evian, che dovrà ora però trovare riscontro alla prova dei fatti, soprattutto nel comportamento del volubile alleato americano.
4: Il un moment Evian, a coup sûr sur l'Ukraine.
3: Il presidente francese Macron parla di momento Evian quando indica il cambio di passo a favore dell'Ucraina. Tutti i leader G7 si sono impegnati a sostenere l'integrità territoriale di Kiev, a spingere sull'acceleratore delle sanzioni energetiche contro la Russia e ad alimentare la fornitura di armamenti all'Ucraina. Più complicato il quadro medio orientale col presidente americano Trump, che nell'ultima giornata di vertice ha fatto rizzare i capelli agli Sherpa quando è tornato a minacciare l'Iran di bombardamenti in caso di mancato rispetto dell'intesa che si firmerà venerdì a Lucerna. Macron si salva in angolo affermando di avere fiducia in Trump. Quando ha preso impegni con noi faccia a faccia li ha mantenuti, taglia corto. L'ultima giornata di G7 si è concentrata su economia e intelligenza artificiale, sul primo punto a farla da padrone gli squilibri commerciali e le forniture di minerali critici. Sette hanno varato un'alleanza per la resilienza e la produzione di minerali critici, fissando una quota di riduzione nella dipendenza da un unico fornitore. L'indiziato numero uno, mai nominato apertamente, è la Cina. E sull'intelligenza artificiale Macron ha manifestato le sue preoccupazioni in merito alla regolamentazione e soprattutto sul rischio di una mancanza di cooperazione tra le democrazie. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, e via.
2: Per l'Italia molti temi sul tavolo. La Presidente del Consiglio Meloni si è detta soddisfatta del ritrovato rapporto con Trump.
5: Per quello che riguarda il rapporto tra Donald Trump e gli altri leader, mi pare insomma che fosse, come ho detto, un clima molto positivo, che ci fosse molta convergenza nei contenuti. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa, poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro, e quindi siamo ripartiti direttamente parlando di quello che va fatto nei prossimi mesi, dopo lo facevamo l'ultima volta che ci siamo incontrati prima di questa occasione.
2: Intanto in Israele da registrare un nuovo episodio di violenza che riguarda i coloni.
6: Hamas condanna l'attacco dei coloni israeliani contro due moschee incendiate in due villaggi a nord di Ramallah in Cisgiordania. È una pericolosa escalation nella continua aggressione contro il nostro popolo, la nostra terra, i nostri luoghi sacri. Azioni, dice Hamas, di bande squilibrate che non troveranno altro che una risposta ferma. Bruxelles, intanto, nella bozza delle conclusioni del Consiglio europeo in programma da domani, esprime profonda preoccupazione per la situazione a Gaza in Cisgiordania. Nel documento, che in serata sarà esaminato nella riunione preparatoria del vertice, si invita Israele a consentire l'accesso immediato e senza ostacoli e la distribuzione continua di aiuti umanitari su vasta scala a Gaza e in tutta la regione. Attenzione puntata anche sul Libano. La situazione non è semplice, una tregua urgente e immediata è una priorità, dice il presidente francese Macron chiudendo il G7. Per il presidente libanese i negoziati tra Libano e Israele sono indipendenti dall'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto regionale, anche se, sottolinea un sosteniamo certamente il cessate il fuoco e ogni paese che ci viene in aiuto, compreso l'Iran. Beirut cerca di mantenere un proprio margine negoziale sul ritiro israeliano, la fine delle ostilità e la gestione della sicurezza nel sud del Libano. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Intanto a Strasburgo l'Europarlamento ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri. Sentiamo.
7: Rimandateli indietro, hanno scandito dai banchi della destra dopo il voto. E l'intento delle nuove norme è proprio quello, semplificare e aumentare i rimpatri dei migranti entrati in Unione Europea senza documenti. Il piano prevede la creazione di centri per il rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, nei quali le persone potranno essere trattenute fino a 2 anni, contro i 6 mesi attuali. Il modello è quello albanese, come rivendica Giorgia Meloni. Approvati anche maggiori poteri alle forze dell'ordine per individuare candidati per il rimpatrio, aprendo la strada, secondo gli oppositori, che definiscono il piano vergognoso, a raid in stile ICE. Ora manca l'approvazione formale del Consiglio europeo, previsto nei prossimi giorni. Intanto, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è tornata a lodare gli accordi con la Tunisia, da cui gli arrivi irregolari si sono ridotti del 97%, e con la Libia, paesi dove le organizzazioni per i diritti umani denunciano però abusi ai danni dei migranti che continuano ad arrivare ma non riescono più a partire per l'Europa. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Wall Street chiude in forte calo dopo la prima riunione della Fed dell'era Kevin Warsh, che ha mantenuto, a dispetto delle attese, invariati i tassi di interesse. Il Dow Jones ha perso lo 0,97%, il Nasdaq ha ceduto l'1,34%, mentre l'S&P 500 ha lasciato sul terreno l'1,21%. Euro a 1,1490 sul dollaro. La giornata in Europa.
8: Le borse europee interrompono il lungo rally e frenano con le incertezze sulla Fed e sull'accordo di pace USA-Iran. A Piazza Affari comunque il FTSE MIB segna un nuovo record storico a un soffio dai 52.600 punti e tiene grazie al risico bancario. In prima fila Banco BPM, tra l'attesa di una risposta da parte di MPS e la possibilità di rilevare BFF Bank insieme ad AMCO. Ennesima seduta di acquisti anche su Unicredit, alle prese con la scalata a Commerzbank. In fondo al listino finiscono Inuit, Avio e Stellantis, trascinata al ribasso come tutto il settore automotive europeo dal profit warning di BMW. L'euro cala 1,159 dollari, piatto il gas in area 42 euro al megawattora, mentre è volatile il petrolio che sul finale accelera con il Brent sopra gli 80 dollari al barile. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Approvato dalle regioni l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei medici di famiglia, che di fatto sblocca la situazione in vista della scadenza del 30 giugno prevista dal PNRR per l'apertura delle case di comunità dopo lo stop al decreto di riforma Schillaci. Previsto l'obbligo per i medici di medicina generale di svolgere nelle case di comunità fino a un massimo di 6 ore settimanali per 48 settimane annue. Continueremo a investire e produrre in modo significativo in Italia, ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, in audizione parlamentare, ma il costo dell'energia, ha detto, resta insostenibile.
9: Il nuovo AD Antonio Filosa parla di rilancio per Stellantis in Italia.
10: Nei primi 5 mesi di quest'anno abbiamo registrato una crescita del 16% nella produzione ed un meno 30% nel ricorso alla cassa integrazione.
9: Certo, un mini rimbalzo rispetto a una produzione che è stata nel 2025 la peggiore da 50 anni, ma Filosa ha delineato un futuro per tutti i marchi italiani e per tutti gli stabilimenti.
10: L'Italia sarà il hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e di lusso negli stabilimenti di Melfi, di Cassino e di Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa.
9: Resta il nodo dei tempi, molti stabilimenti saranno rilanciati solo fra il 2027 e il 2028 e nessun impegno è arrivato da Filosa su volumi produttivi e occupazione. Il costo dell'energia resta insostenibile in Italia, dice Filosa, il doppio di Spagna e Francia. E all'Europa chiede regole più flessibili per veicoli commerciali e minicar, 2 pilastri del futuro produttivo in Italia. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E ora lo sport, i mondiali di calcio, col sorprendente pareggio che la Repubblica Democratica del Congo ha imposto al Portogallo. Allo Houston Stadium finisce 1-1, con i portoghesi in vantaggio al sesto del primo tempo con un colpo di testa di João Neves, il pari del Congo al cinquantesimo, sempre del primo parziale, con un gol di Vissà. Per i congolesi anche un palo. E nel gruppo L, 4-2 dell'Inghilterra sulla Croazia, con la doppietta di Harry Kane, un gol su rigore ribattuto, e gli assoli di Bellingham e Rashford. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
1: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
0: Sempre dove stai tu, amore mio.
2: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
3: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
4: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
3: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica. Però va bene così.
4: Io sono Paolo Benanti.
3: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
4: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
5: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
6: Restava un ultimo fondamentale passo: accertarci che il mio istinto avesse ragione e che Reder fosse davvero su quelle diapositive.
7: Tu sei certo? Dici no, no, no, è lui, e poi c'è la tua bestia nera dentro che ti dice: se non è lui? E se ce n'erano altri senza braccio? E se gli somiglia solo?
6: Storie di fotoreporter coraggiosi e di ultimi appuntamenti, in una puntata che si intitola Il cacciatore di nazisti.
2: Matteo Caccia racconta storie che non sai.

Ogni tanto abbiamo la fortuna di ricevere delle storie straordinarie, delle storie che hanno un pezzo, hanno in sé, hanno un pezzo di storia personale, ma poi hanno un pezzo della storia di ognuno di noi, di una storia recente che è giusto continuare a ricordare, che ha a che fare con la Seconda Guerra Mondiale, che sembra un secolo fa, ma non lo è. Io me lo ricordo ogni volta che arrivo in radio, quando qui in Viale Sarca passo accanto a un edificio che ha dove c'è il portone d'ingresso dei tipici edifici milanesi di inizio del secolo, in cui c'è una freccia che indica una porta in basso con scritto rifugio. Quella evidentemente è una scritta che viene continuamente rinfrescata per ricordarsi che in questa città c'è stata la guerra, in questa città ci sono stati bombardamenti molto simili a quelli che ci sono, non così devastanti come quelli che ci sono in questo momento in Ucraina o nella striscia di Gaza, che ormai c'è poco da devastare, è stato devastato completamente tutto. Penso al Libano, ad esempio, che continua a essere bombardato, una città come Beirut, ma non entriamo nel merito di queste distruzioni, tutto per ricordare che appunto la Seconda Guerra Mondiale è ancora dietro l'angolo, e quello che è stato fatto in alcune zone di questo continente così civile, fortunatamente ancora oggi, sono da ricordare. Tra questo, in modo particolare, l'Olocausto. La storia di oggi parla proprio di quella cosa lì, o meglio non parla dell'Olocausto, ma parla della caccia a uno di quei nazisti che era stato imprigionato, essendo un criminale di guerra, essendo l'autore della strage di Marzabotto, una delle più terribili stragi compiute dai nazisti in Italia. Parliamo di 955 civili uccisi sulle colline toscane, tra uomini, donne e bambini, trucidati. Proprio sono arrivati lì e hanno deciso di farlo, e lo hanno fatto per 5-6 giorni, per quasi una settimana. Ebbene, il protagonista, l'autore di questa strage, si chiama Walter Raeder, era stato liberato anzitempo dal governo Craxi. Ci furono delle polemiche. Ecco, perché raccontiamo questa storia? Perché Antonio, il protagonista di questa storia, forse non è giusto definirlo cacciatore di nazisti, però è un fotoreporter, faceva già il fotoreporter anni fa e ha deciso che questo tizio voleva fotografarlo. Perché? Poi glielo chiederò direttamente. Perché probabilmente anni fa avere la foto di un tizio in giro per strada non è come oggi, che tutti abbiamo il cellulare e facciamo video a qualsiasi cosa succeda, e spesso quei video diventano virali. Beccare un tizio che è stato un criminale nazista, che ha ucciso migliaia e migliaia di persone, libero per la strada, faceva un certo effetto. Parliamo di metà degli anni Ottanta. Antonio ci racconta questa storia, e poi vi raccontiamo la storia di una associazione, di un centro che nasce da Simon Wiesenthal, che è stato il più grande cacciatore di nazisti, che ha deciso qualche anno fa di chiamare, diciamo, di fare un'operazione che ha chiamato Operation Last Chance, cioè Operazione Ultima Possibilità, ed era uscire con una campagna stampa, con una campagna pubblicitaria in Germania che diceva: ci manca pochissimo tempo, stanno morendo tutti. Se avete visto, se conoscete, se sapete che c'è qualche nazista ancora vivo, libero, qualche criminale nazista, ovviamente ancora libero, ditecelo che noi lo catturiamo. La puntata si intitola Il cacciatore di nazisti. Benvenuti.

0: Sono originario di Marina di Pisciotta, un piccolo borgo marinaro del Cilento. Da bambino sognavo di diventare un reporter e a 18 anni, nel 1979, lasciai la mia famiglia e presi il treno per Milano. Milano in quegli anni non era una città facile. I processi ai brigatisti riempivano le aule dei tribunali e le prime pagine dei giornali. La malavita organizzata stava cambiando faccia e per le strade si respirava qualcosa che non era ancora paura, ma ci assomigliava molto. Iniziai come freelance in una piccola agenzia, facevo cronaca. Correvo da un posto all'altro con il mio Fantic Caballero 50 e con la reflex a tracolla, imparando a guardare prima ancora di scattare. Dopo un paio di anni fui nuotato dall'Olimpia, la più grande agenzia fotografica italiana, e fui assunto. Fu una gavetta dura, a volte brutale, ma fu lì che imparai davvero il linguaggio del fotogiornalismo. Non basta essere nel posto giusto al momento giusto, bisogna sapere cosa cercare, anche quando non si sa ancora cosa si troverà.
1: Un fotografo è uno che vede la foto prima di farla. Cioè tu ce l'hai nella testa la foto e poi fai la foto, è un attimo, un secondo, una frazione di secondo, ma tu la vedi passando, camminando per strada, tu vedi la foto. Il fatto di raccontare una storia attraverso pochissimi scatti è secondo me il segreto del fotogiornalismo, nel senso che dopodiché su un giornale bisogna solo mettere una didascalia per una descrizione, ma la storia sta dentro la foto.
0: Rimasi in Olimpia fino al 1985. Poi tornai freelance e iniziai a collaborare con i magazine e con la SIPA Press di Parigi. Arrivarono le prime esperienze sui teatri di guerra e con loro una diversa consapevolezza del mestiere e di me stesso. Fu in quel periodo che il nome di Walter Raeder tornò su tutti i giornali. Il 24 gennaio del 1985 il governo Craxi lo liberò dal carcere militare di Gaeta, dove aveva trascorso quasi 40 anni, e lo rimpatriò in Austria su un aereo militare italiano. Raeder era il maggiore delle Waffen-SS condannato all'ergastolo per la strage di Marzabotto, dove tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944 i suoi uomini avevano massacrato 955 civili, uomini, donne e bambini, tra le colline di Montesole. Era anche responsabile degli eccidi di Vinca, San Terenzo Monti, Bergiola Foscalina, centinaia di morti, tutti civili, tutti innocenti. Al suo rientro a Vienna, il ministro della difesa austriaco gli strinse la mano in aeroporto davanti alle telecamere e il mondo inorridì. Raeder, da parte sua, non si fece aspettare. Ritrattò la lettera di pentimento che aveva scritto agli abitanti di Marzabotto, dichiarando che era stata un'iniziativa del suo avvocato e che lui non aveva nulla di cui pentirsi. Decisi che volevo trovarlo. Non era un'idea razionale, almeno non del tutto. Era qualcosa di più viscerale, qualcosa che aveva a che fare con il fatto che certi uomini non possono semplicemente sparire nel silenzio di una città straniera dopo quello che hanno fatto. O forse i rari racconti di mio zio Orlando, deportato a Mauthausen, mi davano la giusta spinta. Iniziai a cercarlo. Feci vari viaggi in Austria, seguendo le tracce che si spezzavano sempre troppo presto. Dove arrivavo, Raeder era già andato via da qualche mese. Era come inseguire un'ombra. Trovai a Vienna la tomba della moglie e mi appostai nei pressi del cimitero nelle ricorrenze canoniche, ma anche questo fu inutile. Il cimitero restava vuoto, almeno per me. Erano passati quasi 2 anni e molti viaggi, quando, con i mezzi di allora, riuscii a trovare una sua anziana zia che viveva a Vienna. Capii immediatamente che era l'ultima chance. Non potevo presentarmi alla sua porta, l'avrebbe spaventata e la notizia sarebbe arrivata a Raeder in poche ore. Avevo bisogno di qualcuno che potesse avvicinarla senza destare sospetti. Pensai a Birgit.

0: sì.
1: Birgit era una collega di Amburgo con cui avevo lavorato in Italia, una donna intelligente e fredda nei momenti che contavano. Le spiegazioni, costruimmo insieme un piano. Lei avrebbe chiamato la zia presentandosi come una scrittrice di Amburgo interessata a scrivere una biografia di Reeder. Sapevamo entrambi che lui non l'avrebbe accettato, ma non era quello il punto. Le telefonate si susseguirono per settimane. La zia era cordiale, ma cauta, e ogni volta riferiva che avrebbe fatto sapere. Poi un giorno disse a Birgit che Reeder ringraziava, ma che non avrebbe rilasciato interviste. A quel punto arrivò il colpo di genio. Birgit le disse che avrebbe preferito sentirselo dire direttamente da lui, così da poterne dare certezza al suo editore. La zia, dopo una breve esitazione, le disse di chiamare il giovedì successivo, alle 9 del mattino, perché Reeder le avrebbe fatto visita. Non saprei dire se fu più grande lo stupore o la contentezza. Contattai un collega con cui avevo già lavorato in passato per altri servizi e partimmo 2 giorni prima per fare i sopralluoghi. Non si presentò un luogo facile. Restare troppo a lungo in auto fermi era pericoloso e non c'erano posti pubblici nelle vicinanze dove avremmo potuto passare inosservati. Il rischio più grande in questi casi è essere scambiati per malfattori e finire controllati dalla polizia. Reeder aveva appoggi politici e se qualcuno l'avesse avvertito che c'erano giornalisti nei paraggi sarebbe scomparso, probabilmente per sempre.
2: E quindi si va il giorno prima, si fa un sopralluogo e poi ti metti lì, passeggi, cerchi di non dare nell'occhio, anche perché per esempio in precedenza un altro viaggio che avevo fatto e mi ero appostato davanti al cimitero, mi avevano fermato la polizia austriaca. Ha controllato documenti e tutto quanto, quindi se rimani fermo, soprattutto all'epoca che era un tempo di terrorismo, quindi se stavi un po' troppo fermo in macchina o eri sospetto per qualsiasi ragione, qualcuno chiamavano subito la polizia e quindi stai lì, osservi senza farti osservare.
1: La mattina del finto appuntamento parcheggiamo l'auto in modo strategico e ci dividemmo a piedi. La zia abitava in un grande condominio e individuarli non sarebbe stato facile. Di Reeder circolavano pochissime foto recenti e il rischio di non riconoscerlo era concreto. La tensione si tagliava con il coltello. 1000 pensieri, tutti negativi, passavano per la testa, il peggiore dei quali era che non fosse lì. Uscirono molte persone quella mattina. Molti potevano essere loro per età o perché erano un uomo e una donna insieme, ma nessuno di loro mi convinceva. Poi il mio cuore ebbe un sussulto. L'istinto è fondamentale in questo mestiere e il mio mi disse «fermati». Alto, una sariana indossata in maniera impeccabile, passi precisi e sicuri, una signora al suo fianco. Si fermarono sul marciapiede e guardarono verso un lato della strada come se aspettassero qualcosa. Poi arrivò un taxi e l'uomo alzò il braccio sinistro. Monco. Era lui. Seguimmo il taxi. Il mio collega guidava e io stringevo la reflex. Quando scesero iniziai a seguirli scattando senza farmi vedere. Scatti singoli, misurati, ogni scatto un piccolo atto di giustizia. Li seguii per circa un'ora, poi presero un autobus e tornarono a casa. Avevo in tasca 2 rullini di diapositive. Restare ancora poteva essere rischioso e quindi decidemmo di allontanarci. Restava un ultimo fondamentale passo. Accertarci che il mio istinto avesse ragione e che Reeder fosse davvero su quelle diapositive. Le sviluppammo a Milano, poi tornai a Vienna con una busta in mano e un appuntamento che non dimenticherò mai. Andai a trovare Simon Wiesenthal, il sopravvissuto ai campi di sterminio, diventato il più famoso cacciatore di nazisti al mondo. Fu un incontro breve. Wiesenthal prese una diapositiva, la guardò con il lentino e disse «Vedo un maiale con gli occhi da porco». Walter Reeder. Il servizio fu pubblicato sul settimanale Oggi in esclusiva mondiale e sul primo numero di 7, il 12 settembre del 1987.

0: Lui è Paul Robeson che canta The Peat Bog Soldiers per chiudere la storia di Antonio, perché è davvero una storia, come vi dicevo, che tocca la sua vita, ma tocca le vite di tutte, tocca la memoria di tutti noi, e siamo molto felici di averla raccontata. Ciao Antonio, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Antonio, senti, facciamo un attimo di recap. Di che anni parliamo? Quando è che sei nato in Germania a fare questi sopralluoghi e poi a scattare le foto che, grazie per avercele mandate, lo dico a tutti gli ascoltatori, potete vederle sui nostri profili social, su Facebook principalmente, Matteo Caccia racconta, ci sono le foto scattate di cui parla Antonio. Che anni erano, Antonio?
1: 85, e poi sono riuscito nell'87, quindi ho fatto parecchi viaggi a Vienna, non in Germania.
0: E sì, perdonami, giusto, a Vienna. Parecchi vuol dire una decina?
1: 6 o 7.
0: Oh. Ah, sì, wow.
1: Sì. Forse sì, escluso poi il, diciamo, quando abbiamo fatto le foto.
0: Quanti anni avevi tu?
1: 26.
0: Ah, eri giovanissimo.
1: Sì, sì, sì. Beh, giovanissimo già, insomma, io ho cominciato questo lavoro che ho 18 anni e 6 mesi, quindi avevo già un po' di esperienza.
0: Senti, quanti scatti hai fatto per poi produrre questa foto alla fine?
1: Due rullini.
0: Da 36?
1: Da 36, ma si scaricano un po' prima per paura di poi non avere il 36esimo, e quindi si scarica intorno 30-32.
0: Senti, le foto erano uscite corredate da un articolo?
1: Sì, sì, sì, sì, erano uscite su Loggi, corredate da un articolo, e poi ci fu il primo numero di 7, uh-huh, e lo ripubblicò, ed era il settembre dell'87.
0: Senti,
1: uscirono su Loggi come esclusiva mondiale.
0: E oggi, leggevo dei dati, vendeva 2 milioni di copie in quel periodo?
1: Più o meno sì, sì.
0: Senti, perché tu hai, come dire, ti sei aggrappato a questa storia? Perché questo desiderio di scattare quelle foto, di cogliere questo tizio?
1: Perché comunque io sono cresciuto in una famiglia in cui i valori della Repubblica, della libertà, erano abbastanza presenti. Guarda, il 25 aprile, io lo ricordo sempre a tavola con mia mamma che piangeva, perché il 25 aprile del 45 mia nonna morì di appendicite. Ed erano sfollati, quindi due fratelli morti sotto i bombardamenti, un mio zio che era stato comunque prigioniero a Mauthausen, quindi era abbastanza viva questa cosa, no? Era un po' un senso di giustizia.
0: Antonio, senti, questa è una domanda che ti faccio perché davvero i tempi sono, è una banalità, ma i tempi sono cambiati, cioè scattare una foto di quel tipo all'epoca rispetto alla quantità di immagini di cui possiamo usufruire e che possiamo noi stessi scattare attraverso i telefoni in giro per strada, ecco, dove stava? Cioè oggi quasi sarebbe, cioè non sarebbe probabilmente uno scoop così potente come lo è stato in quegli anni. Cioè, dove stava lo scoop nel vedere un tizio che era stato rilasciato anzitempo dal governo Craxi, da Craxi nella fattispecie, in giro per strada con la zia?
1: Beh, diciamo che così facile anche oggi non sarebbe, perché lo devi trovare.
0: Certo, no, certo.
1: Forse magari oggi sarebbe più facile con internet. All'epoca il massimo della tecnologia erano gli elenchi telefonici. Quindi, però comunque avrebbe un valore. Voglio dire, se ricordiamo, mica tanti anni fa, Priebke fu, certo, trovato da un giornalista.
0: Certo.
1: Quindi voglio dire, comunque avrebbe comunque oggi un valore giornalistico anche oggi.
0: A te cosa aveva portato, Antonio?
1: Fama nel mio ambiente, sicuramente tanta soddisfazione. Mi ricordo che il direttore dell'Oggi, Paolo Chipinti, che è stato, mm-hmm, un po' il mio papà professionale, mi chiamò professor Mo.
0: Wow.
1: che voglio dire, no?
0: Senti, invece tu hai avuto la fortuna di incontrare di persona Simon Wiesenthal, cioè il famoso cacciatore, esatto, di nazisti, cioè l'uomo da cui poi è nata anche un'associazione che ancora fa questo mestiere. Persona, esatto, che persona era?
1: Credo che mi abbia rivolto 5 parole.
0: Davvero?
1: Era molto taciturno, sì, sì, sì, guardò queste foto con il lentino e poi disse quella famosa frase che ho riportato nel mio racconto.
0: Senti, Antonio, cosa
1: era molto occupato, c'era una persona molto
0: era
1: occupata,
0: molto da
1: non
0: fare,
1: so come dire. Sì, no, ma non che avesse avuto da fare, proprio vedevi il peso di questa persona.
0: Cosa fai oggi, Antonio?
1: Sulle spalle. Oggi faccio ancora delle foto in maniera un po' diversa, nel senso che mi faccio dei progetti, poi li espongo, libri o comunque gallerie d'arte, un po' più tranquillo, diciamo.
0: Antonio, grazie davvero per questa storia che ci ha permesso di aprire uno squarcio su quella cosa devastante che è stato innanzitutto l'Olocausto e i crimini e i criminali nazisti, che molti dei quali sono proprio sfuggiti le maglie della giustizia. E davvero, andate a vedere la foto sul nostro profilo Facebook, Matteo Caccia racconta.
1: Se ne parla purtroppo poco.
0: Se ne parla ancora molto poco, però grazie alla tua storia appunto ci ha dato il destro per raccontare nella seconda parte una storia che ha proprio a che fare con Simon Wiesenthal e con la sua associazione. Grazie davvero Antonio, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie ancora.
0: A presto. Ciao.
1: A presto.

0: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
1: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
0: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
1: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La geopolitica dello spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
0: e sulle principali piattaforme audio.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Matteo Caccia racconta.
7: Grazie alla storia del nostro ascoltatore Antonio siamo stati catapultati in un mondo fatto di spie, di criminali nazisti, di appostamenti, di vendette. Un mondo fatto di rielaborazione del nostro passato, sia di quello personale e soprattutto di quello collettivo. Ora ci spostiamo in Germania e vi leggiamo una storia che abbiamo letto sul Post. Si intitola La campagna per trovare i nazisti ancora nascosti. State con noi. A partire da martedì 23 luglio 2013, migliaia di manifesti hanno iniziato a comparire nelle strade di 4 città tedesche: Berlino, Amburgo, Francoforte e Colonia. Erano stati affissi alle fermate degli autobus, vicine alle stazioni ferroviarie, lungo i viali trafficati e nei quartieri residenziali. L'obiettivo è tanto semplice quanto straordinario: chiedere ai cittadini e alle cittadine un aiuto per individuare gli ultimi criminali nazisti ancora in vita e mai processati. A oltre 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Germania tornava così a rivolgere una domanda scomoda alla propria società: è ancora possibile fare giustizia? I manifesti erano essenziali e colpivano proprio per la loro sobrietà. Mostravano una fotografia in bianco e nero dell'ingresso del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Sopra l'immagine compare una frase breve, quasi secca: tardi, ma non troppo tardi. Più sotto il testo spiega il senso dell'iniziativa. Milioni di persone innocenti sono state assassinate dai criminali nazisti. Alcuni autori di questi crimini sono liberi e vivi. Aiutaci a portarli davanti alla giustizia. In fondo al manifesto è indicato un numero di telefono e l'offerta di una ricompensa fino a 25.000 euro per chi fornirà informazioni ritenute rilevanti. La campagna porta il nome Operation Last Chance, Operazione Ultima Possibilità. Un titolo che contiene già tutto il peso del tempo trascorso. A promuoverla è il Centro Simon Wiesenthal di Gerusalemme, organizzazione internazionale dedicata alla memoria della Shoah e alla ricerca dei responsabili dei crimini nazisti rimasti impuniti. Il centro prende il nome da Simon Wiesenthal, sopravvissuto all'Olocausto e divenuto celebre nel dopoguerra per il lavoro di identificazione e inseguimento degli ex gerarchi e collaboratori del Terzo Reich.
8: Tardi ma non troppo è lo slogan con il quale il centro Simon Wiesenthal lancia una nuova campagna per la consegna alla giustizia degli ultimi criminali di guerra nazisti in Germania. 2000 poster come questi saranno affissi tra Berlino, Amburgo e Colonia.
7: L'iniziativa nasce da una constatazione semplice ma drammatica: il tempo sta finendo. I responsabili dei crimini nazisti che sono ancora vivi hanno ormai età molto avanzate. Molti hanno superato i 90 anni. Alcuni vivono in anonimato, altri sono stati identificati ma non ancora processati, altri ancora non sono mai entrati nei radar delle autorità. Eppure in Germania i crimini nazisti non cadono in prescrizione. Questo significa che il passare degli anni non cancella la possibilità di perseguirli legalmente. Dal 2005 il centro Simon Wiesenthal sostiene di aver identificato più di 660 presunti criminali di guerra ancora vivi in Europa, molti dei quali provenienti dalla Germania. Tra i casi più discussi c'è quello di Hans Lipschitz, arrestato il 6 maggio del 2013, all'età di 93 anni. Lipschitz era sospettato di aver lavorato come guardia nel campo di Auschwitz. Il suo arresto attirò l'attenzione internazionale, ma riaprì anche una discussione molto delicata all'interno della società tedesca. Ha ancora senso processare persone così anziane? Qual è il significato della giustizia quando arriva dopo 70 anni? Per alcuni osservatori, perseguire uomini ormai fragili, spesso malati e prossimi alla fine della vita appare quasi simbolico, se non addirittura inutile. I critici sostengono che questi processi abbiano un valore più storico che giudiziario e si chiedono quale beneficio concreto possano produrre. Dall'altra parte, però, c'è chi ritiene che rinunciare a perseguire questi crimini significherebbe accettare che il tempo possa cancellare la responsabilità.

0: Tra i sostenitori di questa posizione, cioè che rinunciare oggi a perseguire vecchi nazisti significherebbe accettare che il tempo possa cancellare la responsabilità, c'è lo storico Efraim Zuroff, direttore del centro Simon Wiesenthal e figura centrale della cosiddetta caccia ai nazisti contemporanea. Presentando la campagna, Zuroff ha respinto con forza l'idea che l'età possa attenuare le colpe. Ha aggiunto che in oltre 30 anni di indagini non gli è quasi mai capitato di incontrare ex nazisti che esprimessero un reale pentimento per le loro azioni. Per il direttore del centro Wiesenthal il margine d'azione è rimasto è minimo. Non abbiamo molto tempo, 2 o 3 anni al massimo, dice. Gli investigatori sperano soprattutto di ottenere informazioni su persone che lavoravano nei campi di sterminio o che facevano parte delle Einsatzgruppen, le unità speciali mobili incaricate delle fucilazioni di massa nei territori occupati dell'Europa orientale. Questi reparti seguirono l'avanzata dell'esercito tedesco durante l'invasione dell'Unione Sovietica e furono responsabili dell'assassinio di centinaia di migliaia di ebrei, oppositori politici e civili. Secondo le stime del centro Simon Wiesenthal, circa 6.000 uomini fecero parte delle Einsatzgruppen. Si presume che circa il 2% sia ancora in vita. Tuttavia, una parte significativa non sarebbe perseguibili per ragioni mediche. I possibili imputati effettivamente processabili si ridurrebbero quindi a poche decine.
1: Credo che questa sia una delle migliori maniere per cercare di ottenere informazioni dal pubblico, per provare e coinvolgere le persone nel loro quotidiano su uno sterminio di massa ormai tanto lontano nel tempo. Sulla scia della condanna di Demjanjuk, ora è chiaro che si può essere perseguiti dalla giustizia per il semplice fatto di aver prestato servizio in un campo di concentramento, spiega.
0: Operation Last Chance non è la prima iniziativa di questo tipo. Una precedente campagna era stata lanciata nel dicembre del 2011 e trovò ispirazione nel processo contro Ion Demjanjuk, ex sorvegliante del campo di sterminio di Sobibor in Polonia. Demjanjuk era accusato di essere corresponsabile della morte di circa 29.000 persone, avvenute tra marzo e settembre del 1943. Nel 2011 un tribunale tedesco lo condannò in primo grado per concorso in omicidio. Il caso Demjanjuk rappresentò un punto di svolta giuridico importante. Il semplice fatto di avere svolto servizio in un campo di sterminio poteva essere considerato sufficiente per configurare il concorso nei crimini commessi al suo interno. Demjanjuk morì a Monaco nel maggio del 2012, prima che il processo d'appello si concludesse. Per la sua vicenda lasciò un'eredità destinata a influenzare le indagini successive. Per Zuroff e il centro Wiesenthal, quella decisione dimostrò che la giustizia, anche quando arriva tardi, può ancora agire. Ed è proprio questa l'idea che attraversa l'intera campagna. Non si tratta soltanto di trovare gli ultimi colpevoli, si tratta di affermare che esistono crimini per cui il tempo non può essere una difesa. I manifesti affissi nelle città tedesche non cercano soltanto informazioni, pongono una domanda morale. Quanto a lungo una società deve continuare a cercare giustizia per il proprio passato? La risposta del centro Simon Wiesenthal è chiara: fino all'ultimo giorno possibile.

0: sono Wilco e Billy Bragg che cantano All You Fascist, e la storia che vi abbiamo raccontato è presa da un articolo del Post di 13 anni fa ormai, che si intitola La campagna per trovare i nazisti ancora nascosti.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Dunque, io sono molto molto grato alla radio, che è una cosa che faccio da molti anni, perché spesso mi dà la possibilità di incontrare le persone che raccontano storie che non avrei conosciuto. Qualche anno fa, una decina di anni fa, ricevetti una storia da un ragazzo della provincia di Milano, che però si trovava in quel momento negli Stati Uniti, forse più di 10 anni fa, e stava facendo una cosa molto particolare, cioè da un paio d'anni stava restaurando, cioè ristrutturando una vecchia barca a vela, piuttosto piccola, una barca degli anni 50, una barca 25 piedi, parliamo quindi di una barca, forse un 30 piedi, di una barca che sta intorno ai 7-8 metri, grosso modo, un gommone un po' lungo, diciamo così, per darvi un'idea. E lui aveva l'intenzione di trasformarla in casa sua, e con la sua compagna dell'epoca, la moglie dell'epoca, voleva attraversare l'Oceano Atlantico e voleva andare negli Stati Uniti, dove appunto viveva la sua moglie. Lui oggi vive alle Canarie, lui si chiama Fabio Brunazzi, è uno psicologo. Qualche anno fa, un paio d'anni fa, sono stato lì in vacanza, ci siamo incontrati, ora ha una nuova compagna, hanno un figlio molto bello che saluto, e lui spesso lavora a Hong Kong perché fa il comandante di grandi navi. Questa storia però risale a qualche tempo fa, e quando un giorno è tornato in Brianza a casa dei suoi, lui è lombardo, a trovare i genitori e gli amici, e io gli ho detto: perché non vieni a raccontare Don't Tell My Mom? Era proprio un caso, era qui quando c'era la serata, e lui l'ha fatto, è venuto e ha raccontato. Lui è Fabio Brunazzi.
2: Allora, le mamme si preoccupano, e io che sono sempre per mare ne so qualcosa. Infatti, negli ultimi 13 anni qua, in cui ci sono stato poco, sono sempre tornato a trovare i miei genitori, però, e quindi questi pochi momenti io a mia mamma alla fine gli racconto tutto, quindi, eppure c'è una cosa che non le ho mai raccontato e ve la racconto stasera. Nel 2015 sono negli Stati Uniti, sto riparando la mia barca come ha accennato Matteo, e in quel momento lavoravo con un signore, un tale James, che aveva circunnavigato un paio di volte il globo, poi si era fermato e aveva deciso di aiutare altra gente a fare lo stesso, quindi aveva messo in piedi una piccola officina, quindi ero lì per lui, ero lì a lavorare, intanto giocavo nella sua officina, sistemavo la mia barca, e quindi lì, in questa parte, nella Georgia degli Stati Uniti, ho trovato questo delivery. Il delivery si chiama trasferimento in italiano, è quindi quando un cliente vuole che tu sposti la sua barca da una parte all'altra. In questo caso io mi trovavo in Georgia e il cliente voleva la barca a Houston, in Texas. Come sapete, di mezzo c'è la Florida, se sapete qualcosa degli Stati Uniti più o meno. È difficile da circunnavigare, però per fortuna per barche piccole come era questa barca c'è una scorciatoia. In mezzo alla Florida c'è un lago, si chiama Okeechobee, e hanno gli ingegneri del

navigazione difficile. Andare da solo con lui non mi sentivo. Questo signore era alto alto, ma aveva appena avuto un'operazione all'anca, quindi era convalescente. E alla fine ho trovato un aiuto in Roberto, che era un mio amico, che era lì, stava riparando anche lui la barca. E quindi, insomma, con le mani esperte di Roberto, la preparazione di James, una barca sicura, abbiamo detto andiamo. La navigazione è stata abbastanza semplice. Abbiamo attraversato la Florida, siamo arrivati a Fort Myers e lì finalmente usciamo nel Golfo del Messico per gli ultime 700 miglia che ci avrebbero portato a Houston. Lì, quando si esce, si va, insomma, non ci si guarda indietro. Una volta che si è lontani, per fortuna c'è il pilota automatico, ci si fanno le guardie, è anche bello stare lì fuori in mezzo alle onde. E non avevo mai navigato nel Golfo del Messico e mi sembrava bello, insomma, tutto andava bene, il pronostico era perfetto. Però 2 giorni dopo, proprio mentre io stavo riposando, sento chiamarmi, mi sento che mi chiamano fuori e mi chiamano: Fabio, come out. E io esco e vedo dei delfini saltare, tantissimi, ed era bello, però capivo che c'era qualcosa di strano. E ho guardato il cielo, e il cielo era a un certo punto di colore turchese, un colore strano che non si vede mai nel cielo, ed era circondato da nubi nere. L'unico modo che ho per definirlo è come un occhio verde nel cielo. E quando abbiamo sentito i tuoni, abbiamo visto le nuvole, abbiamo capito che avevamo poco tempo. Come prima e come in altri casi, abbiamo ridotto le vele, ci siamo preparati all'impatto, che è arrivato forte, è arrivato un muro di acqua che arrivava proprio verticale, orizzontale. Ed è stato duro, sono state 12 ore difficilissime. La prima cosa che è successa è che la barca è sbandata. Mi ricordo, eravamo io e Roberto fuori, eravamo seduti nel pozzetto e la barca completamente rovesciata sul lato, potevo vedere il mare sotto, e in quel momento nessuna vela poteva rimanere fuori. Io sono dovuto strisciare sul lato di sopra fino all'albero per tirare giù tutto. E successivamente è stato il turno di Roberto. Il fiocco si stava aprendo e lui ha cercato di imbrigliarlo con una drizza, ma invano. A un certo punto io tenevo il timone e lì, se ci fosse stata una strambata, eravamo persi tutti, non solo Roberto che era a prua, e vedevo solo la sua luce in mezzo alle onde. E a un certo punto lo vedo tornare con una vela sotto braccio che la getta nel pozzetto. Anche quello era salvo. Alla fine, dopo 12 ore, è arrivata l'alba e quello che abbiamo visto erano solo onde enormi, colore verde ovunque e tanta, tanta, tanta paura. Io sono stato miracolato più di una volta in mare e non solo. E spesso uno si chiede, io non credo nel fato o in queste forze, però magari sbaglio, perché ci sono persone che al primo errore o per circostanze sfigate, diciamolo così, finiscono male. Io invece sono stato graziato, e questa è stata una volta in cui sono stato ancora una volta graziato. Sarebbe bastata un'esitazione, fare una manovra nel momento sbagliato, o sarebbe bastata un'onda che arrivava proprio nel momento in cui Roberto era lì davanti, slegato, senza protezione, e io non avrei mai potuto tornare a prenderlo. Quindi in qualche modo mi sento miracolato, e anche per questo non voglio che raccontiate questa storia a mia mamma. Grazie.

Si intitola Warning questo brano, avviso, la canta Cameron Winter per chiudere questa puntata che si intitolava Cacciatore di nazisti. Grazie mille a Fabio Brunazzi che ha raccontato l'On Tell My Mom, grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Voi continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, a domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
1: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.

0: sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Firmato l'accordo tra Washington e Teheran, l'intesa in 14 punti, domani al vertice in Svizzera. Il monito di Mattarella: servono regole chiare per l'intelligenza artificiale, evitare potere solo per pochi. La D di Stellantis è filosa: continueremo a investire in Italia, ma il costo dell'energia resta insostenibile. Mondiale 2026, pari tra Congo e Portogallo, l'Inghilterra supera la Croazia, Ghana-Panama 1-0. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. È un documento in 14 punti l'accordo che Iran e Stati Uniti hanno raggiunto per mettere fine alla guerra lanciata lo scorso 28 febbraio. Un documento che illustra le disposizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz, l'allentamento di alcune restrizioni finanziarie sull'Iran e definisce come verrà affrontato il programma nucleare iraniano durante i prossimi colloqui tecnici. Sarà il Pakistan, ha dichiarato il primo ministro Shehbaz Sharif, a ospitare domani in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'intesa, siglata elettronicamente, e ora il memorandum è in vigore. Trump ha firmato ieri sera, mentre era a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles, al termine del G7 a Evian.
2: Approda per ultimo davanti alle telecamere e taccuini dei giornalisti il presidente americano Trump, accogliendo l'occasione per riportare l'attenzione sulla crisi medio orientale.
3: It's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing.
2: È un memorandum d'intesa. Se non si realizza entro due mesi, torneremo a bombardare, ribadisce Trump, prima di fare un'altra piccola giravolta e affermare che la scadenza di 60 giorni con l'Iran non è inderogabile. Il discorso fiume di Trump ricalca i consueti autoelogi per aver salvato il medio oriente dall'apocalisse nucleare iraniana, anche se non mancano le frecciate all'alleato Netanyahu per aver calcato un po' troppo la mano sui bombardamenti in Libano. Trump concede alla presidenza francese del G7 di aver reso il summit un successo, e unità è stata la parola più ricorrente nelle conferenze stampa conclusive, col presidente Macron che parla di momento Evian per indicare il cambio di passo a favore dell'Ucraina. L'ultima giornata di summit si è concentrata su economia e intelligenza artificiale. Sul primo punto a farla da padrone, gli squilibri commerciali e le forniture di minerali critici. I sette hanno varato un'alleanza per la resilienza e la produzione di minerali critici, fissando una quota di riduzione nella dipendenza da un unico fornitore. L'indiziato numero uno mai nominato apertamente è la Cina. E sull'intelligenza artificiale Macron ha manifestato le sue preoccupazioni in merito alla regolamentazione e soprattutto sul rischio di una mancanza di cooperazione tra le democrazie. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Evian.
0: Il G7 è servito anche alla premier Giorgia Meloni per riannodare il rapporto con l'inquilino della Casa Bianca dopo le turbolenze delle ultime settimane.
4: E siamo ripartiti direttamente parlando di quello che va fatto nei prossimi mesi con la stessa naturalezza con cui lo facevamo l'ultima volta che ci siamo incontrati prima di questa occasione.
5: La domanda più attesa, e non poteva evitarla la Presidente del Consiglio, quella su Donald Trump. Tra noi il rapporto è immutato, spiega. Abbiamo avuto diversi incontri e l'accordo tra Stati Uniti e Iran credo abbia influito positivamente sui risultati raggiunti dal G7. Quando l'Occidente sa restare unito, sa anche essere più forte in un tempo complesso. Lavorare insieme fa la differenza. Quindi su Hormuz è necessario assicurare la sicurezza delle rotte marittime internazionali, la piena libertà di navigazione, dice la Premier. In questo quadro ho confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte.
4: Anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali, fermo restando chiaramente le necessarie autorizzazioni che sono dovute e richieste in questi casi.
5: Capitolo Ucraina, sostegno a Kiev e pressing su Mosca su gas e petrolio, quanto ad un mediatore UE credo debba venire non da un grande paese europeo. Infine le vicende italiane sul risico bancario, il governo non entra, ma certo ora MPS è un gioiello, di Commerzbank non ho parlato, Commerz. Vannacci un pericolo per la maggioranza, la politica non si fa con l'aritmetica, risponde Meloni, al momento è funzionale alla sinistra. Vincenzo Miglietta, Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Evian.
0: Guerra in Ucraina. Kiev è stata colpita nella notte da un attacco missilistico. Dopo che è scattato un allarme aereo sono stati uditi il rumore di un missile e due esplosioni. Le persone sono quindi scese in strada e si sono dirette di corsa verso i rifugi. Ha parlato di un nuovo disordine internazionale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto a Venezia al simposio della Fondazione Cotec Europa dedicato all'innovazione tecnologica. Davanti al re Felipe VI di Spagna, al presidente portoghese Antonio José Seguro e alla leader della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, Mattarella ha richiesto regole più forti per normare l'intelligenza artificiale, denunciando il pericoloso accumulo di denaro e potenza di calcolo nelle mani di pochi.
6: La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati che stanno invadendo domini sino a ieri riservati a responsabilità degli stati e delle organizzazioni deputate a tali scopi dai trattati internazionali, a partire dallo spazio, quei soggetti privati, pochissimi, sono divenute realtà talmente potenti da pretendere di disattendere, se non di travolgere, ogni regola. Nuovi pretesi attori di imponderabile legittimità per un nuovo disordine internazionale.
0: Approvato dalle regioni l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei medici di famiglia, che di fatto sblocca la situazione in vista della scadenza del 30 giugno prevista dal PNRR per l'apertura delle case di comunità, dopo lo stop al decreto di riforma Schillaci. Previsto l'obbligo per i medici di medicina generale di svolgere nelle case di comunità fino a un massimo di 6 ore settimanali per 48 settimane annue. Continueremo a investire e produrre in modo significativo in Italia, ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, in audizione parlamentare, ma il costo dell'energia resta insostenibile.
7: Il nuovo AD Antonio Filosa parla di rilancio per Stellantis in Italia.
8: Nei primi 5 mesi di quest'anno abbiamo registrato una crescita del 16% nella produzione ed un meno 30% nel ricorso alla cassa integrazione.
7: Certo, un mini rimbalzo rispetto a una produzione che è stata nel 2025 la peggiore da 50 anni, ma Filosa ha delineato un futuro per tutti i marchi italiani e per tutti gli stabilimenti.
8: L'Italia sarà il hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e di lusso negli stabilimenti di Melfi, di Cassino e di Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa.
7: Resta il nodo dei tempi, molti stabilimenti saranno rilanciati solo fra il 2027 e il 2028 e nessun impegno è arrivato da Filosa su volumi produttivi e occupazione. Il costo dell'energia resta insostenibile in Italia, dice Filosa, il doppio di Spagna e Francia, e all'Europa chiede regole più flessibili per veicoli commerciali e minicar, due pilastri del futuro produttivo in Italia. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato in provincia di Bologna. In casa sua sono stati trovati materiali di propaganda supremazista e jihadista, oltre a manuali per effettuare attentati con mezzi pesanti.
9: Nelle chat con altri estremisti condivideva manuali per compiere attentati con furgoni e camion, tutorial per fabbricare pistole e materiali di propaganda suprematista e jihadista. A svelare l'identità dell'utente anonimo è stata la Digos di Verona, che ha arrestato un 16enne residente nel bolognese, ora trasferito al centro per minorenni di Ancona. Non solo idee che diffondeva online, ma diventavano reali nella sua cameretta, dove sono stati ritrovati dai poliziotti volantini con i piani per costruire cellule terroristiche, oltre a disegni con simboli legati all'estremismo islamico. Tra i file del suo PC anche il video integrale della strage alla moschea neozelandese di Christchurch del 2019, dove persero la vita 51 musulmani. L'attentatore veniva indicato come un modello. Qui il controsenso di un'ideologia che la polizia ha definito white jihad, cioè la convergenza di vari estremismi uniti non tanto da una vocazione politica, ma dall'esaltazione della violenza. Una radicalizzazione emersa in altri casi di cronaca in varie città e che la presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli, Paola Brunese, aveva commentato al microfono di Maria Pia. Ceci.
10: Aderiscono a ideologie suprematiste, cercano adepti, sono attirati dall'idea di sovvertire l'ordine, è un fatto nuovo.
9: Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sarà Papa Leone oggi a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto all'età di 95 anni a Roma. Le esequie si terranno alle 16:30 a San Pietro. Il cardinale Angelo Bagnasco, già presidente della CEI e molto vicino a Ruini, lo ricorda così al microfono di Katia Caramelli.
11: Il cardinale Ruini appariva ed è stato descritto molte volte magari come una persona distaccata, molto intelligente, e questa era grande verità che tutti riconosciamo, grande intelligenza, grande capacità di intuizione, di intervento e di governo, magari molto distaccato. Riconosco tutto questo insieme però a una grande capacità affettiva, di empatia, che io ho sperimentato, ho avuto la grazia, l'onore di sperimentare, specialmente crescendo lui nell'età e nella sua malattia, io andandolo a trovare ogni tanto, questo suo affetto, ecco, questa sua capacità empatica.
0: Ai mondiali di calcio, sorpresa per l'1-1 che la Repubblica Democratica del Congo ha imposto al Portogallo di Ronaldo. Nel gruppo L 4-2 dell'Inghilterra sulla Croazia, con la doppietta di Kane e gli assoli di Bellingham e Rashford. Nella notte, sempre per il gruppo L, si è giocata Panama-Ghana, risultato 1-0. Mentre per il gruppo K, Uzbekistan-Colombia, è finita poco fa con un risultato di 1-3. E per il basket, stasera alle 20 al Forum di Assago, gara 4 della finale scudetto tra l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia. Milanesi che conducono la serie per 2-1 e che in caso di successo sarebbero i nuovi campioni d'Italia. Ed è tutto per questa edizione curata con Dario Ricci. Grazie a Carmelo Lauricelli, regia. Giornale 24 torna alle 6:59.
1: GR 24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, radiocore, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno a voi e benvenuti e buona giornata. Beh, una giornata un po' speciale, ci sono giornate, mattine in questo caso, che sembrano uguali a tutte le altre, e poi ci sono mattine come questa, in tante case italiane, la sveglia sicuramente suonata un po' prima, il caffè profuma come sempre, ma c'è qualcosa di diverso nell'aria. Perché? Perché è la mattina della maturità. E mi viene in mente una canzone che ha attraversato le generazioni, che tutti noi cantiamo, Notte prima degli esami, del grande Antonello Venditti. Solo che stamattina la notte è finita, adesso arrivano le parole, quella dei genitori a colazione, quella degli amici nei messaggi, quelli dei parenti che telefoneranno stasera: di com'è andata, allora era difficile, era facile, l'hai fatto bene. Insomma, noi sappiamo bene che le parole, soprattutto nei giorni importanti, nelle situazioni, no, che viviamo con grande intensità, possono alleggerire in questo caso uno zaino oppure riempirlo ancora di più. Quindi oggi non parliamo delle tracce, delle commissioni, parliamo di parole, di linguaggio, di cosa aiuta davvero un ragazzo e di cosa magari, detto con amore, rischia invece di aumentare la pressione. Ci aiuta Roberta Tessaro. Dottoressa, buongiorno e grazie.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a voi.
1: Psicologa dell'età evolutiva, autrice del filo rosso delle emozioni. Quante emozioni stamattina? Lei se la ricorda la sua maturità?
2: Allora, l'emozione, sicuramente un po' di agitazione c'era, ma era più che altro la preoccupazione di magari non fare quello che avrei potuto fare effettivamente, no? Quindi non dare il meglio, perché è una prova su tutti quegli anni, no? Quindi il valore di quella prova si sentiva, quindi l'agitazione in quel senso lì.
1: Allora, dottoressa Tessaro, lei ci accompagni, ci aiuti a scegliere le parole giuste. Poi sicuramente i genitori lo sanno, ogni situazione è diversa, ma entriamo in punta di piedi in una scena che molti di noi stanno vivendo proprio adesso, no? Un figlio, una figlia che fa colazione quasi senza fame, non ha tempo, ha lo stomaco chiuso, e naturalmente un papà e una mamma che girano per casa, probabilmente più agitati di lui, cercando di fare finta di nulla, con in testa una domanda: cosa dico?
2: Ovvio, si va da situazione a situazione, quindi bisogna anche capire, no, qual è il carattere, il temperamento del ragazzo in questione. Però è vero, ci sono tante frasi che noi diciamo in assoluta buona fede. Per esempio: sono certa che andrà benissimo, vedrai che andrà tutto bene, sono certo che darai il massimo.
1: Perché va male questa?
2: Male perché crea un'aspettativa pazzesca. Quindi io sono già agitato perché appunto ho in mente un po' tutta la trafila di quello che accadrà, tutta questa formalità che avverto, no? In più ho anche l'aspettativa del genitore che pensa: ma sì, ce la farai, perché ce l'hai fatta altre volte, perché insomma io credo in te, perché è una prova importante. Quindi c'è un caricare eccessivo di aspettative, appunto. Quindi non rappresenta un grandissimo aiuto, ecco, questa frase.
1: Ecco, già io sarei, meno male che io non ho maturandi in casa perché ecco, dovrei, farei meglio a uscire, a lasciare la colazione apparecchiata con un biglietto: ciao ciao, ci vediamo stasera, così non faccio danni. Diciamo qualche cosa, perché comunque lo vediamo, la vediamo un po' agitata, e noi ci sentiamo come genitori nel ruolo della persona che può fare, no? Può dargli un pochino di coraggio. Qual è la parola? Le parole allora, da evitare le abbiamo capite, che sono quelle che io avrei detto.
2: Esatto.
1: Forza, che ce la fai, ce l'hai sempre fatta, ma dai, la maturità l'hanno fatta tutti.
2: Sì, esatto.
1: Cosa vuoi che succeda? Cosa vuoi che succeda? Sei sempre andato bene? Oppure dai, poi te la sei sempre cavata, sai che tu sei capace a fare gli exploit, tutto sbagliato, quindi...
2: Allora, il primo step a quel punto diventa normalizzare l'ansia, ovvero far capire che ci sta, è normale essere agitati prima di un esame importante. Quindi questa frase, poi detta anche con parole diverse, però con lo stesso intento, può veramente aiutare, perché il ragazzo non si sente più così sbagliato nell'essere agitato e capisce che l'ansia non gli toglie nulla, l'ansia non gli impedirà di fare comunque qualcosa di buono. Quindi il primo pezzetto è normalizzare questa sensazione.
1: Sì, ma come dire: ti vedo agitato ed è normale? O si sbaglia?
2: Esatto,
1: anche lì?
2: Esatto.
1: Proprio così.
2: No, ci può stare, cioè il fatto è palese, no? Come ho detto all'inizio, lo stomaco chiuso, il fatto comunque magari anche la notte prima di far fatica a prendere sonno, ci sta l'agitazione, quindi normalizzarla è sicuramente un passo importante. e far capire che l'ansia non toglie nulla alla preparazione, quindi il fatto di essere agitato non significa
1: anzi,
2: che tu non sia preparato.
1: Anzi, non mi vorrei sbilanciare perché poi mi dice che è sbagliato. Però guarda che è proprio quell'ansia che noi avvertiamo come un peso, qualcosa che ci fa mancare il fiato, che però è uno sprint, ti dà la mossa. Possiamo anche addirittura raccontargliela così?
2: È vero, bravissima.
1: Vede che
2: perché, esatto, perché l'ansia in realtà ha una funzione importantissima, perché permette anche di stare più concentrati rispetto magari ad un ragazzo che sta lì superficiale, perché tanto l'ha presa così tanto bene, in maniera superficiale, che come andrà. Invece l'ansia, tutto sommato, fa capire che ci tieni e che comunque puoi focalizzarti ancora di più, quindi è funzionale in una dose, diciamo, umana.
1: Passano le ore, finalmente questa prova finisce. E spesso il secondo momento delicato arriva proprio quando la porta di casa si riapre.
2: Sì.
1: Ecco. Allora, com'è andata? Scappa subito, dai. No.
2: Esatto, è la cosa che succede anche con i bambini, quando chiediamo com'è andata e stanno muti in auto perché non hanno minimamente voglia di raccontare, no? Diciamo che il segreto è accogliere la persona e dopo la prestazione, quindi il com'è andata punta solo a ok, è stato facile, difficile, quanti errori hai fatto, ma come pensi che sia andato il compito, che voto pensi di aver preso, cioè tutto questo toglie il focus dalla persona e si focalizza solo sul compito. Noi invece abbiamo bisogno di capire come sta e soprattutto di dare il tempo anche per riposare, perché sappiamo che è stata una giornata intensa, quindi quando vuoi raccontami della tua prova, della tua giornata, di quello che hai provato, insomma questo è l'atteggiamento che si focalizza sulla persona. La prestazione viene in secondo piano perché sappiamo che appunto potrà dare il meglio ma potrà anche non andare proprio al top.
1: Allora poi c'è quella tentazione, lo so già che lei me la boccia, molto diffusa. Mamma mia, quanto è difficile, un po' fare la moviola dell'esame, no? Perché ma tu cosa hai scritto? Ho letto che sono usciti questi autori, gli altri cosa hanno fatto? Hai chiesto il tuo compagno di banco quante pagine hai scritto? L'hai riletto? Hai guardato gli errori di ortografia? Non è che mi hai fatto un errore. Ecco, quando l'interesse diventa pressione, ecco, lo sappiamo già noi dalle facce dei figli, non è che gli hanno tanto bisogno di, ecco, dai grugniti, ma intanto per evitare di fare danno.
2: Allora, diciamo che io partirei dal discorso spontaneo, vedere effettivamente che cosa ci riporta. Incalzare con le domande di solito ottiene l'effetto contrario, quindi una sana curiosità ci sta, per cui vediamo se indovino quale traccia hai fatto, perché quando le ho sentite al TG ho pensato subito, vediamo, lui probabilmente farà questa oppure questa, per cui la curiosità sì, la raffica di domande sulla prestazione effettivamente non aiuta il dialogo, cioè lo blocca nell'immediato, quindi lascerei un attimo il racconto spontaneo e poi da lì incalzerei appunto con la curiosità, cioè hai usato tutto il tempo, ti è sembrato tanto il tempo, alla fine sei soddisfatto di quello che hai fatto, e da lì poi qualcosina comunque emerge, quindi qualche informazione in più già ce l'avremo.
1: Sì, tanto non è che si può fare, o è andata o non è andata. Cioè, questo, ecco. Arriviamo poi alla sera, perché il nostro candidato magari pensa di essersi lasciato alle spalle la prova, anche se poi ci saranno quelle prossime, poi squilla il telefono, la nonna, lo zio, l'amico di famiglia, la vicina che ti conosce da quando eri piccola, andavi all'asilo, tutti fanno la stessa domanda, allora com'è andata? Ecco, anche c'è tutto, no? C'è tutto il contorno di persone che insieme alla famiglia, insieme al candidato, vivono la maturità. È sicuramente un'attenzione, una dimostrazione di affetto, ma i ragazzi in questo momento potrebbero essere allergici.
2: Sì, sì. Allora, non possiamo modificare il contorno, nel senso, in quanto genitori ci si può impegnare a utilizzare appunto la frase giusta, la modalità giusta, però non possiamo controllare quello che appunto avviene fuori, soprattutto se è anche un gesto d'affetto e di interesse. Il consiglio può essere quello di far capire a nostro figlio che comprendiamo magari il suo non volerne parlare, però si può fare lo sforzo al massimo di utilizzare una frasettina strategica e di riservarsi di raccontare il tutto magari l'indomani o comunque i giorni successivi. Quindi non mi sbilancio, è andata, sono comunque felice del fatto che sia passata, poi ti racconterò. E chiude
1: comunque alla nonna, alla zia, la cosa, sì. Una parola si deve dire. Allora, dottoressa, intanto io la ringrazio per essere stata con noi, ci dà sempre delle indicazioni molto utili. Quella di stamattina, lo sappiamo, è la prima prova, non l'ultima parola, vale per gli studenti che avranno sicuramente altre occasioni, no, per esprimersi, recuperare, sorprendersi, e vale anche per i genitori, i nonni, gli zii, che magari qualche frase la azzeccheranno, invece qualche altra un po' meno. Però alla fine, dottoressa, come lei ci insegna, quello che resta non è la perfezione delle parole, ma la sensazione di essere stati accompagnati senza sentirsi giudicati. È così?
2: Esatto. Il valore delle emozioni e accogliere la persona rappresentano proprio le due chiavi, e mi sento di fare comunque l'in bocca al lupo a tutti questi ragazzi.
1: Le farò poi anche un'altra domanda. Quando arriva il momento in cui anche i genitori sono accolti?
2: In che senso?
1: La buttiamo lì, genitori, zii, nonni, adulti di riferimento. Grazie, dottoressa Tessaro, per essere stata con noi.
2: Grazie.
1: Ci sentiamo presto. Un abbraccio grande.
2: Un abbraccio, grazie a tutti.
1: Un abbraccio a voi, alle persone che amate, avanti tutta. Noi ci sentiamo come sempre nei consueti appuntamenti e statemi bene, buona giornata. Un saluto dalla vostra Nico.

0: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
1: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
0: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
1: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sulla app e sul sito di Radio 24
0: e sulle principali piattaforme audio.
2: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 18 giugno, anticiclone africano che si rinforza ulteriormente sull'Italia. Generali condizioni di bel tempo, qualche isolato rovescio potrà interessare soltanto i settori alpini e occasionalmente la provincia di Frosinone. Caldo in aumento con punte di 35-36 gradi al centro nord, afa in aumento, notti tropicali, molte città, scarica l'app deilmeteo.it.
12: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
15: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: collare se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Se resto, allaccia la libertà!
18: Climatizzatori Idema. Qualità che dura nel tempo. Idema Clima. Gli esperti del freddo.
19: Vi presenta...
20: L'accordo è stato firmato, l'Iran festeggia, si va verso la fine delle sanzioni e aperture dello stesso presidente Trump che Teheran abbia missili balistici e grande vaghezza sul nucleare. Firma in digitale avvenuta durante il G7 che ha testimoniato un ritorno al sereno momentaneo dei rapporti tra le due sponde dell'Atlantico. L'Europa nel frattempo dà il via libera al patto sulle migrazioni che recepisce alcune delle idee italiane, compresi i centri in paesi terzi. Il caso Garlasco torna in primo piano per gli effetti nefasti della sua mediatizzazione. La madre di Andrea Sempio è stata ricoverata per un'overdose di farmaci. Non si esclude il tentato suicidio. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
21: Dai che giovedì ce la puoi fare, Simone!

0: mattino di Simone Spezia.
1: Simone Spezia, orrore raccapriccio.
2: No, vabbè, grazie, proprio il modo perfetto per iniziare la giornata. Grazie, Carmelo, grazie.

Adesso io non so sinceramente quali siano le motivazioni, magari è stato un errore, che hanno portato la madre di Andrea Sempio ad un overdose di farmaci. Il sospetto è di un tentativo di suicidio o chissà che cos'altro. Però forse potrebbe anche essere la testimonianza, lo dico sommessamente, del fatto che abbiamo trattato questo caso, il caso Garlasco, in una maniera orribile. E lo diciamo fin dall'inizio, care ascoltatrici, cari ascoltatori, risparmiando critiche quando è stato necessario ai colleghi giornalisti per come l'hanno trattata, non risparmiando critica a quanto è stato appunto mediatizzata la vicenda. Però immaginate voi di trovarvi in una situazione di questo genere. Il mio pensiero quando ci occupiamo di questioni giudiziarie è sempre dalla parte di chi è oggetto delle indagini, che sia un caso di cronaca che riguarda un furtarello, che sia casi come quelli milanesi, quelli che riguardano l'urbanistica, che hanno riguardato alti dirigenti comunali, grandi e piccoli e medi costruttori. Quando ti trovi al centro di un'indagine e magari sei completamente innocente, come può essere questo il caso, e anzi lo è Andrea Sempio, finché i magistrati non troveranno degli elementi, finché non si andrà a processo, finché non verrà condannato, e viene inserito in questo tritacarne mediatico orrendo per il quale vengono diffuse anche le chiacchierate che ti fai da solo mentre sei in macchina, questo parlottare da soli, e vengono prese come elemento di chissà quale colpevolezza. E in questo viene coinvolta e trascinata tutta la tua cerchia di persone, gli amici, i parenti, i genitori, fratelli, sorelle, metteteci quel che volete, mariti, mogli, figli. Questa cosa ha un impatto devastante. Ora, forse non sarà questo il caso, perché non sappiamo, perché la madre di Andrea Sempio, del quale si sospetta, i magistrati sospettano un coinvolgimento nella vicenda dell'omicidio di Chiara Poggi, abbia appunto assunto questi farmaci. Però la vicenda ci dà sicuramente l'occasione per tornare su come funzionano queste cose, non tanto e non solo a livello giudiziario, perché qua ogni volta si tirano fuori, quando parliamo di questi casi, si tirano fuori i magistrati brutti, cattivi, oppure i magistrati buoni. È un po' questa cosa qua, come se innanzitutto se potesse essere una questione che si può dirimere in maniera così manichea. Non lo è, evidentemente, perché c'erano magistrati bravi, magistrati cattivi, magistrati meno, magistrati più attenti all'aspetto mediatico, magistrati meno attenti all'aspetto mediatico, e lavorano a testa bassa, sono la gran parte che lavorano a testa bassa e fanno solamente quello. Però è il tema di come tutto questo viene riportato sui giornali, quali notizie filtrano, che cosa arriva, le intercettazioni, come le pubblichiamo, come le mettiamo in pagina, come le raccontiamo. Questo ha un impatto reale sulla vita delle persone, perché ha a che fare con la tua reputazione, con le persone appunto che ti circondano, come ti vedono, come ti muovi all'interno dell'ambiente nel quale vivi, che sia il tuo condominio, che sia la tua città, il tuo piccolo comune, il circolo nel quale vai a giocare a 3-7.

0: e piantiamola, lo dico a chi dice che cosa ha fatto la famiglia, lo scrive Paolo, non me ne frega nulla di quello che c'è dentro, dentro l'indagine, ok? È un'altra questione, è il come viene trattata questa cosa, come vengono trattate le questioni giudiziarie in questo paese. È giovedì 18 giugno, sono le 6:37 minuti e 15 secondi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, c'è Carmelo Lauricella in regia, dunque Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci, se vorrete naturalmente intervenire. Nell'arco della giornata ci occuperemo di tante cose. Lo faremo in rassegna stampa e poi alle 8:35 dopo lo spazio con Paolo Mieli parleremo del fatto che si è avviato l'iter per l'approvazione della legge, nuova legge sulla caccia, con una serie di aperture, ne parleremo anche in rassegna stampa, da parte del progetto che adesso è in discussione, quello voluto dalla maggioranza, di diciamo ampliamento delle possibilità di caccia e ne parleremo. La giornata però non è certamente dominata da questo, è dominata evidentemente da questi 14 punti di accordo, del memorandum quantomeno, che è stato firmato digitalmente, sempre la solita battuta, con lo speed, come è stato fatto con la firma elettronica, non lo sappiamo esattamente, però immagino che abbiano i loro mezzi per poter fare questo, un memorandum in 14 punti, del quale, sul quale non abbiamo ancora l'ufficialità, ma sta circolando praticamente dappertutto e le fonti sono convergenti, verrà svelato definitivamente nella giornata di domani, quando ci sarà poi l'incontro a Ginevra per la firma ufficiale. Prevede la fine immediata della guerra su tutti i fronti, Libano compreso, e già questo evidentemente potrebbe essere un problema. Iran e Stati Uniti che si impegnano a rispettare reciprocamente sovranità e integrità territoriale, negoziare e concludere un accordo entro 60 giorni, la revoca del blocco navale americano e la riapertura dello stretto di Hormuz da parte degli iraniani, la definizione di un piano di sviluppo economico e di ricostruzione dell'Iran, porre fine a tutte le sanzioni nei confronti della Repubblica Islamica, con l'Iran che non farà null'altro che fare quello che ha fatto fino a oggi, cioè ribadire che non produrrà mai armi nucleari, ed era scritto dappertutto, lo hanno detto mille volte, lo hanno fatto, sono parole evidentemente, no? Quindi firmeranno l'accordo e poi, sì vabbè, questo accordo vediamo se lo teniamo in vigore e come, e Teheran che congela il proprio programma nucleare allo stato attuale, anche su questo come sapete ci sono infiniti dubbi. Il Dipartimento del Tesoro americano rilascerà deroghe per l'export di petrolio greggio iraniano, prodotti petrolchimici e derivati, altro successo per Teheran. Insomma, questo è con l'aggiunta che il presidente americano poche ore fa gli è stato chiesto: ma è giusto che l'Iran conservi delle capacità dei missili balistici? Ma sì, dice, tutto sommato ce l'hanno gli altri paesi del Golfo, perché l'Iran non dovrebbe avere missili balistici? Cioè addirittura quasi diventato un difensore dell'Iran a questo punto. È stato però evidentemente questo incontro, questa firma e questo memorandum a rendere il G7 che si è svolto ad Evian in Francia più lieve, soprattutto in termini di rapporti tra le due sponde dell'Atlantico, quella europea e quella americana. Si è ritrovata una sorta di unità, come testimoniato anche dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che nella conferenza stampa del G7 dice esattamente questo.
1: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
0: Allora, fa notare Sergio, no, pardon, Dario dice sbaglio, con Obama c'erano anche visite di istituzioni indipendenti per la questione dell'atomica. Sì, certamente, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, la IEA, aveva delle visite regolari nei siti nucleari iraniani, naturalmente guidate dagli stessi iraniani, quindi poi su queste sono sempre stati sollevati grandi dubbi, però tenga anche presente, Dario, che siamo all'inizio, ossia quello che è stato firmato è un memorandum d'intesa, vuol dire che si parte da questi punti e poi a partire da venerdì e per 60 giorni si discuterà con lo stesso presidente americano Trump, che ha già detto, beh, se dovessimo andare oltre quei 60 giorni potremmo andare oltre quei 60 giorni, quindi non sappiamo che cosa succederà su questo fronte, se si arriverà ad un accordo definitivo, se questo accordo definitivo, nelle more di questo accordo definitivo ci saranno anche le visite dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Però, dicevo, nel frattempo a Teheran sostanzialmente si festeggia, cioè tutti gli osservatori in Iran sono soddisfatti, no, di quello che emerge da questo accordo. La Presidente del Consiglio poi si è toccato anche il tema dell'Ucraina e anche qua si è visto un certo cambiamento di atteggiamento da parte del presidente americano, da parte di Trump. Si è detto ieri, spesso anche molti osservatori l'hanno notato, che non vede più l'Ucraina come un paese sconfitto, vista la situazione sul campo, e dunque appunto sta un po' cambiando atteggiamento. Nota Meloni anche questo e dice la situazione sul campo in Ucraina è diversa da quella venduta dalla propaganda russa.
1: È una questione di dove stiamo andando. Dal tema dell'Iran, chiaramente, no? Adesso si tratta di soprattutto fissare la pace e quindi i punti del memorandum, ma sull'Ucraina direi che ci siamo trovati con una convergenza che non è sempre scontata, e così come sui temi che riguardano l'Indo-Pacifico, sui temi che riguardano la resilienza economica, sui temi che riguardano la necessità appunto di una maggiore autonomia da difendere.
0: Così dunque Meloni. A proposito dell'accordo con l'Iran e la questione di Obama citata anche dal nostro ascoltatore, io guarda, per carità, io so che ci sono dei fedelissimi di Trump all'ascolto di questa trasmissione, ho il massimo rispetto per loro, però guardate, ieri è andata in scena una cosa al G7 ed è questa scena piuttosto imbarazzante. Seduti su due poltrone, con dietro la cosa del G7 ci sono il presidente americano Trump e Al-Sisi, il presidente egiziano, il quale lo guarda con tanto d'occhi mentre Trump parte con questa... sentiamo un passaggio, Trump che accusa Obama, sentite qua.
2: Gave him billions and billions of dollars,
0: cioè in sostanza qua Trump racconta una cosa che... non so come dire, ha dell'incredibile. Cioè, allora Obama avrebbe mandato con un Boeing 757 a Teheran 1.700.000.000 di euro in contanti, non si sa per quale motivo, 1.700.000.000 in contanti, e sarebbe stato accolto dagli iraniani che gli dicono ha trasferito soldi in contanti su un Boeing all'Iran per corromperli, e gli iraniani gli hanno detto che era uno stupido figlio di... e qua non proseguo. Come vedete è una situazione un po', ecco, non so come dire, un po' strana nei ragionamenti sulla politica internazionale. Andiamo al traffico, va.
1: Traffico, colleghi.
3: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
5: vi presenta Strade in diretta. Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Traffico in aumento in questi minuti, soprattutto in direzione dei grandi centri urbani. Segnaliamo sulla A4 Milano-Brescia in direzione Milano, code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago e tra Milano Est e Cormano. Sulla A9 la Enate Como-Chiasso si verificano incolonnamenti tra Lago di Como e Chiasso, direzione Svizzera, per l'attraversamento della dogana. Vi ricordiamo che sulla A8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate rimarrà chiusa per lavori fino alle ore 5 del 20 giugno. Per il momento è tutto, a più tardi.
6: 24 mattino.
7: Buongiorno Simone. Responsabilità giuridica per i pubblici ministeri. Buona giornata.
0: Se vuole sì, ma in questo caso, cioè, se ne può ragionare, si può discutere, però non è questo il punto, caro ascoltatore, è come, ancora una volta, come viene mediatizzata la giustizia, come viene trattata la giustizia, ok? E non è tanto quello, perché un magistrato può anche indagare ed è giusto che indaghi. Il fatto che però tutto questo diventi un circo incredibile nel quale qualsiasi frase detta da un indagato nella sua auto mentre, che ne so, ascolta un podcast o commenta delle cose o ragiona con se stesso diventa un elemento di pubblica prova nella testa delle persone della sua colpevolezza, mi pare una cosa pazzesca, scusi
8: Il problema, Simone, è proprio questo, che tutti i giornalisti dicono che hanno esagerato, però continuano a fare una trasmissione in televisione al giorno,
0: sì,
8: in radio uguale, e nessuno fa un passo indietro davvero. Quello dovreste fare, un passo indietro.
0: Guardi qua, mi pare che no, mi pare che l'abbiamo fatto spesso il passo indietro su queste cose. Va bene. Allora, c'è una questione con l'approssimarsi di luglio che resta aperta, ossia la famosa tassa della quale ci siamo occupati lungamente sui pacchi sotto i 150 euro in arrivo da fuori dell'Unione Europea. Nei giorni scorsi, tra l'altro, ci sono tornati splendidamente gli amici Mauro Meazza e Deborah Rosciani nella loro trasmissione in Due di Denari, raccogliendo il fatto che c'è un po' di sconcerto e un po' di perplessità. Allora, cosa succede? Succede, come ormai sapete, che dal 1 luglio entra in vigore questo dazio europeo di 3 euro sui pacchi sotto i 150 euro di valore. Forse non tutti sanno che non riguarda, non è a singolo pacco, perché così sarebbe troppo facile, è a categoria merceologica, cioè citava per citare il Sole 24 Ore di ieri, se dentro un pacco ci sono due camicette di seta e un maglione di lana, paghi 3 euro per le camicette di seta e 3 euro per il maglione di lana. In tutto questo, dal 1 luglio dovrebbe entrare in vigore anche il medesimo dazio ma italiano. Questo vuol dire 3 euro europei più 2 euro italiani. Buongiorno Carlo Deruvo, presidente di Confetra, Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica. Deruvo, bentornato ai nostri microfoni, ci siamo.
9: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: A voi avevate già raccontato che in forza dell'approvazione di questi 2 euro le catene logistiche, per così dire, avevano iniziato a spostarsi verso altri paesi europei. Immagino che la cosa sia ancora così, ma soprattutto non c'è chiarezza su questi 2 euro, capisco bene Deruvo?
9: Diciamo che questi 2 euro in realtà non sono, almeno nelle idee del governo, una tassa, bensì un handling fee di 2 euro a spedizione questa volta, che quando è stata istituita con la legge di bilancio del 26 aveva l'obiettivo di limitare le spedizioni extra UE, come diceva lei, con valore fino a 150 euro, che ricordo

0: con ovviamente nessuna riduzione delle spedizioni, perché queste sono continuate ad arrivare via camion dall'Europa. Un danno alla logistica italiana, ovviamente, che non ha movimentato negli aeroporti, non ha sdoganato e non ha consegnato le merci, ma anche un maggiore impatto ambientale, perché si sono mossi una marea di camion dall'Europa verso l'Italia. Il governo si rende conto che questo era un autogol, visto che siamo in tema di mondiali, in tempi di mondiali, e decide di spostare al 1° luglio questa tassa. L'Europa, come lei ha detto, dal 1° luglio ha deciso di mettere un dazio provvisorio di 3 euro per voce doganale, come lei ha giustamente precisato, e questo ovviamente si andrebbe a sommare ai 2 euro dell'handling fee, perché dal 1° luglio sarebbe nuovamente applicabile. Quindi, in questo scenario, cosa avverrebbe? Di nuovo le piattaforme muoverebbero i voli fuori dall'Italia, ma in questo caso il danno sarebbe peggiore, perché non solo si creerebbe il danno alla logistica, all'ambiente di cui ho parlato prima, ma l'Italia non incasserebbe il 25% del dazio
1: Sì,
0: che
1: certo.
0: spetta al paese che lo incassa. Quindi, oltre il danno, la
1: Quindi tu,
0: beffa.
1: allora, se tu, il concetto è questo: se tu tieni quei 2 euro di tassa a partire dal 1° luglio, le catene logistiche restano spostate in altri paesi, dato che di quei 3 euro europei, un 25% va al paese, nella fattispecie l'Italia o qualsiasi altro paese nel quale arrivi il pacco, beh, a quel punto ti perdi anche quel 25%. La cosa del ruolo, tra l'altro, crea anche un problema di conti pubblici, perché in realtà a legge di bilancio, cioè a bilancio, noi avremmo una cifra di incasso derivante dai 2 euro quantomeno.
0: Certo, quindi qui noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo scritto al ministro Giorgetti pochi giorni fa, in cui abbiamo esemplificato una situazione paradossale, cioè qui alla riduzione dei volumi che vanno all'estero, su cui non si incassa l'handling fee, che sono stimati attorno al 50%, proiettando quello che è accaduto all'inizio dell'anno, si aggiungerebbe il mancato incasso del 25% del dazio e il saldo sarebbe negativo per 25 milioni. Quindi praticamente abbiamo formulato due scenari e abbiamo dimostrato che è negativo per i conti pubblici. Quindi questa vicenda cosa dimostra? Che in un mercato unico prendere decisioni unilaterali di un singolo paese non funziona, perché gli operatori sono liberi di far arrivare le merci dove vogliono, di sdoganarle dove più gli conviene farlo.
1: La ringrazio, Carlo De Ruvo, Presidente di Confetra, Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica. Continueremo a seguire la vicenda, tenendo presente, care ascoltatrici e cari ascoltatori, che comunque vada con i 2 euro dal 1° luglio del governo, la tassa, quella, cioè il dazio, quello di 3 euro, ce lo becchiamo e su quello non c'è niente da fare. Vabbè. Il giornale radio, a dopo.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. Digitalex lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitalex.it. Digitalex.it.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: Mi sentivo molto sola. Qui di centri per noi, diversamente giovani, non c'era proprio niente.
7: Nel 2025 in Italia quasi il 40% degli over 75 ha vissuto da solo e nei prossimi 15 anni si stima che oltre 6 milioni di anziani vivranno nella stessa condizione. Per questo nascono esperienze come il Centro Sociale per Anziani di Vigevano, uno spazio gratuito di incontro e relazione per le persone over

0: 65. Con oltre 370 iscritti, il centro offre attività ricreative, motorie e di stimolo cognitivo, ma anche momenti di ascolto e accompagnamento, costruendo una comunità accogliente in cui nessuno si senta più solo. Grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica promuove ogni anno centinaia di progetti come questo. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da quattro secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
7: Le 6:59.
8: GR 24, il sole 24 ore.
7: Firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran, la bozza in 14 punti siglata da Trump a Versailles al termine del G7. Bloccata per ore per un guasto l'alta velocità Milano-Bologna, Salvini chiede una relazione a Trenitalia. Al via l'esame di maturità per oltre 500.000 studenti, questa mattina la prima prova d'italiano. Mondiali 2026, l'Inghilterra vince con doppietta di Kane, Ronaldo delude nel pari del Portogallo contro il Congo, vincono Colombia e Ghana. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. È un documento in 14 punti l'accordo che Iran e Stati Uniti hanno raggiunto e firmato ieri sera per mettere fine alla guerra lanciata lo scorso 28 febbraio. Un documento che illustra le disposizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz, l'allentamento di alcune restrizioni finanziarie sull'Iran e definisce come verrà affrontato il programma nucleare iraniano durante i prossimi colloqui tecnici.
9: Il primo dei 14 punti dell'accordo firmato tra Stati Uniti e Iran riguarda la cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, Libano compreso, un primo punto che ha avuto immediate ricadute. Centinaia di famiglie libanesi, infatti, come riporta l'ONU, stanno facendo ritorno nelle loro case a Beirut. Il secondo punto dell'intesa riguarda il rispetto della sovranità territoriale, una decisione che tocca anche la possibilità che gli Stati Uniti intervengano, come aveva promesso inizialmente Trump, a difesa dei gruppi di dissidenti iraniani antiregime. Il terzo punto sancisce un tempo di 60 giorni per negoziare l'accordo finale. Una volta firmato il memorandum, gli Stati Uniti inizieranno a rimuovere il blocco navale imposto ai porti iraniani e nel punto successivo sarà l'Iran a impegnarsi a fare lo stesso su Hormuz. Le navi transiteranno senza pedaggio. L'Iran non si doterà mai di armi nucleari e nel memorandum si prevede un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico del paese. L'undicesimo punto del documento rileva che gli Stati Uniti si impegnano a rendere pienamente disponibili i fondi congelati. Negli ultimi punti si illustrano gli aspetti logistici e le modalità di svolgimento dell'accordo firmato nella notte dai presidenti di Stati Uniti e Iran. In diretta TV Trump ha firmato la sua mentre era a cena col presidente francese Macron a Versailles al termine del G7 di Evian. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Approda per ultimo davanti alle telecamere e taccuini dei giornalisti il presidente americano Trump, cogliendo l'occasione per riportare l'attenzione sulla crisi medio orientale.
11: It's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing.
10: È un memorandum d'intesa. Se non si realizza entro due mesi, torneremo a bombardare, ribadisce Trump, prima di fare un'altra piccola giravolta e affermare che la scadenza di 60 giorni con l'Iran non è inderogabile. Il discorso fiume di Trump ricalca i consueti autoelogi per aver salvato il medio oriente dall'apocalisse nucleare iraniana, anche se non mancano le frecciate all'alleato Netanyahu per aver calcato un po' troppo la mano sui bombardamenti in Libano. Trump concede alla presidenza francese del G7 di aver reso il summit un successo e unità è stata la parola più ricorrente nelle conferenze stampa conclusive, col presidente Macron che parla di momento évian per indicare il cambio di passo a favore dell'Ucraina. L'ultima giornata di summit si è concentrata su economia e intelligenza artificiale. Sul primo punto a farla da padrone gli squilibri commerciali e le forniture di minerali critici. I sette hanno varato un'alleanza per la resilienza e la produzione di minerali critici, fissando una quota di riduzione nella dipendenza da un unico fornitore. L'indiziato numero uno mai nominato apertamente è la Cina. E sull'intelligenza artificiale Macron ha manifestato le sue preoccupazioni in merito alla regolamentazione e soprattutto sul rischio di una mancanza di cooperazione tra le democrazie. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Evion.
7: Per quanto riguarda l'Italia, molti sono stati i temi trattati. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si dice soddisfatta del ritrovato rapporto con il presidente americano.
12: Siamo ripartiti direttamente parlando di quello che va fatto nei prossimi mesi con la stessa naturalezza con cui lo facevamo l'ultima volta che ci siamo incontrati prima di questa occasione.
13: La domanda più attesa e non poteva evitarla la Presidente del Consiglio, quella su Donald Trump. Tra noi il rapporto è immutato, spiega. Abbiamo avuto diversi incontri e l'accordo tra Stati Uniti e Iran credo abbia influito positivamente sui risultati raggiunti dal G7. Quando l'Occidente sa restare unito, sa anche essere più forte in un tempo complesso, lavorare insieme fa la differenza. Quindi su Hormuz è necessario assicurare la sicurezza delle rotte marittime internazionali, la piena libertà di navigazione, dice la Premier. In questo quadro ho confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte.
12: Anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali, fermo restando chiaramente le necessarie autorizzazioni che sono dovute e richieste in questi casi.
13: Capitolo Ucraina, sostegno a Kiev e pressing su Mosca su gas e petrolio, quanto ad un mediatore UE credo debba venire non da un grande paese europeo. Infine le vicende italiane sul risico bancario, il governo non entra, ma certo ora MPS è un gioiello, di Commerzbank non ho parlato con Merz. Vannacci un pericolo per la maggioranza? La politica non si fa con l'aritmetica, risponde Meloni, al momento è funzionale alla sinistra. Vincenzo Miglietta, Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Evian.
7: Guerra in Ucraina. Kiev è stata colpita nella notte da un attacco missilistico. Dopo che è scattato un allarme aereo sono stati uditi il rumore di un missile e due esplosioni. E diversi droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di Mosca, ha dichiarato il sindaco della capitale russa, spiegando che le difese aeree continuano a respingere un attacco su larga scala. Diversi droni hanno raggiunto la raffineria di Mosca. Si stanno adottando misure per far fronte alle conseguenze. La crisi in Medio Oriente, insieme alla guerra in Ucraina, alla competitività continentale e soprattutto alla discussione sul prossimo bilancio settennale europeo, che dovrebbe essere approvato entro fine anno, costituiranno i temi al centro del Consiglio europeo che si apre stasera a Bruxelles e che si chiuderà domani nel primo pomeriggio. Si discuterà anche del rapporto con la Cina. Intanto a Strasburgo l'Europarlamento ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri. Al via centri per i migranti fuori dall'Unione, come quelli italiani in Albania, e più poteri alle forze dell'ordine per localizzare ed espellere i migranti irregolari.
14: Rimandateli indietro, hanno scandito dai banchi della destra dopo il voto. E l'intento delle nuove norme è proprio quello, semplificare e aumentare i rimpatri dei migranti entrati in Unione Europea senza documenti. Il piano prevede la creazione di centri per il rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, nei quali le persone potranno essere trattenute fino a 2 anni, contro i 6 mesi attuali. Il modello è quello albanese, come rivendica Giorgia Meloni. Approvati anche maggiori poteri alle forze dell'ordine per individuare candidati per il rimpatrio, aprendo la strada, secondo gli oppositori che definiscono il piano vergognoso, a raid in stile ICE. Ora manca l'approvazione formale del Consiglio europeo, previsto nei prossimi giorni. Intanto, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è tornata a lodare gli accordi con la Tunisia, da cui gli arrivi irregolari si sono ridotti del 97%, e con la Libia, paesi dove le organizzazioni per i diritti umani denunciano però abusi ai danni dei migranti che continuano ad arrivare ma non riescono più a partire per l'Europa. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Ha parlato di un nuovo disordine internazionale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto a Venezia al simposio della Fondazione Cotec Europa dedicato all'innovazione tecnologica. Davanti al re Felipe VI di Spagna, al presidente portoghese Antonio José Seguro e alla leader della BCE Christine Lagarde, Mattarella ha richiesto regole più forti per normare l'intelligenza artificiale, denunciando il pericoloso accumulo di denaro e potenza di calcolo nelle mani di pochi. Sentiamo.
15: La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati che stanno invadendo domini sino a ieri riservati a responsabilità degli Stati e delle organizzazioni deputate a tali scopi dai trattati internazionali, a partire dallo spazio, quei soggetti privati, pochissimi, sono divenuti in realtà talmente potenti da pretendere di disattendere, se non di travolgere, ogni regola. Nuovi pretesi attori di imponderabile legittimità per un nuovo disordine internazionale.
7: È stato approvato dalle regioni l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei medici di famiglia, che di fatto sblocca la situazione in vista della scadenza del 30 giugno prevista dal PNRR per l'apertura delle case di comunità. Previsto l'obbligo per i medici di medicina generale di svolgere in queste strutture fino a un massimo di 6 ore settimanali per 48 settimane all'anno. Ancora una giornata di forti disagi, ritardi e cancellazioni sulla rete ferroviaria ad alta velocità per un guasto alla linea elettrica fra Milano e Piacenza.
16: I disagi sulla linea alta velocità a Milano-Bologna sono iniziati ieri mattina alle 10.20, quando un guasto tecnico sulla rete elettrica ha bloccato per 6 ore la circolazione tra Milano-Rogoredo e Piacenza. 2 treni alta velocità sono rimasti fermi nell'Odigiano senza aria condizionata. Di servizi, ritardi oltre le 2 ore, 300 minuti nel caso di un treno italo partito da Roma destinazione Milano, partenze cancellate, gli effetti del guasto che ha causato disagi a cascata anche sul nodo ferroviario di Bologna. La circolazione sulla linea è ripresa gradualmente ieri pomeriggio dopo le 16, una giornata nera che ha irritato il ministro dei trasporti. Matteo Salvini ha chiesto alle ferrovie una relazione dettagliata su quanto accaduto e tempi certi per il ritorno alla normalità. Al ministero, nel pomeriggio, Salvini ha siglato un accordo ferroviario con l'Arabia Saudita ed è stata quella l'occasione per esprimere ai vertici di ferrovie la propria contrarietà sul blocco dell'alta velocità. Le opposizioni vanno all'attacco. Sono gli italiani, dice la segretaria Demmelis Schlein, a essere irritati con Salvini, un ministro che si occupa di tutto, fuorché prendersi le sue responsabilità di fronte agli italiani che, sottolinea Schlein, viaggiano ogni giorno con ore di ritardo e molti disagi. E per i 5 Stelle, milioni di passeggeri farebbero la ola nelle stazioni per il trasferimento di Salvini dal Ministero dei Trasporti al Viminale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: La Banca Centrale Americana lascia i tassi invariati nella prima riunione con Kevin Warsh alla guida. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta tra il 3,50% e il 3,75%. Wall Street chiude in calo con il Dow Jones a meno 0,97% e il Nasdaq a meno 1,3%.
17: The committee decided to maintain the target range for the Fed funds rate.
18: L'era di Kevin Warsh alla Federal Reserve è cominciata con una decisione unanime sui tassi di interesse americani invariati e con previsioni di strette antinflazione entro l'anno. Nonostante le richieste del presidente Donald Trump di abbassare il costo del denaro, che ha ribadito ieri dall'Europa dove si trova per il G7, il suo prescelto chairman della banca centrale ha ammesso che il caro vita, complice la guerra in Iran, resta oggi lontano dagli obiettivi del 2% e ha promesso di riportare i prezzi alla stabilità. 9 sui 19 esponenti del board, con Warsh che si è astenuto da previsioni, a questo fine hanno anticipato almeno un rialzo. Dal comunicato Fed molto breve è inoltre sparito ogni riferimento a possibili ribassi dei tassi e la Federal Reserve ha aggiornato l'outlook anzitutto proprio sui prezzi, che nel 2026 dovrebbero salire del 3,6% rispetto al 2,7% indicato comunicato in precedenza, Walsh ha riservato le riforme che prevede per la banca centrale al futuro, ha annunciato 5 task force su bilancio della Fed, dati, inflazione, produttività e comunicazione. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York.
7: Al via questa mattina l'esame di maturità. Tra riti scaramantici e pronostici sulle tracce saranno impegnati più di 500.000 studenti, tra i banchi anche i cantanti Pupo e Blanco.
19: Non chiamato l'esame di Stato, quello che inizia oggi è la maturità, tornata alla vecchia denominazione dopo 27 anni. Impegnati nella prima prova, che partirà alle 8.30, ci saranno più di 500.000 studenti, tra i banchi anche il cantante Blanco, che in questi giorni ha studiato in compagnia del suo pappagallo.
20: L'oggetto del diritto nel codice civile italiano.
19: Durante l'esame di Stato saranno vietatissimi telefonini e l'intelligenza artificiale, ammesse invece penna, dizionario, borraccia e un po' d'ansia palpabile nei pronostici che si sprecano sui social.
21: Questi sono gli autori che ci giochiamo noi quest'anno. Il primo non esce da ben 27 anni alla prova ordinaria d'annunzio.
19: Non sente la pressione invece Pupo.
21: Che ci giochiamo noi quest'anno. Il primo non esce da ben 27 anni alla prova ordinaria d'annunzio.
19: Non sente la pressione invece Pupo. Al test per diventare grande a 70 anni, sono un giocatore d'azzardo, sono nato freddo, sfilerò tra i banchi in doppio petto e Rolex, ha fatto sapere. Se non sia un cantante famoso, però, la lunga notte prima degli esami è stata anche alla caccia dello spoiler per sapere quali saranno le 7 tracce d'esame. Per scuola.net circa il 20% dei maturandi spera di scovare fino a notte fonda qualcosa sul web. Solo un'illusione, però, perché la polizia postale ha assicurato che nulla uscirà dagli uffici del ministero prima dell'ora prestabilita. Il test italiano sarà uguale per tutti. Domani invece la seconda prova, differente per ogni percorso di studio. L'ultimo step è l'orale, la parte della maturità che ha subito maggiori modifiche. Durerà un'ora e si focalizzerà su 4 materie più una presentazione sull'esperienza scuola-lavoro. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Sarà Papa Leone a celebrare oggi i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto martedì all'età di 95 anni. Le esequie si terranno alle 16.30 in piazza San Pietro, dalle 9 la Camera Ardente. Ore mondiali di calcio con l'Inghilterra che vince trascinata dal suo capitano, mentre Ronaldo delude nel sorprendente pari del Portogallo contro il Congo e nella notte vittorie per Colombia e Ghana.
22: Nel mondiale dei grandi bomber, vedi Messi, Mbappé e Holland, non poteva mancare di certo lui. E allora non stupisca che sia proprio Harry Kane a trascinare l'Inghilterra al successo nel 4-2 dei britannici sulla Croazia, nel primo vero big match del torneo. Doppietta per il capitano dei bianchi, compreso un rigore causato da un errore di un opaco Modric tirato 2 volte che alla prima esecuzione Kane aveva fallito. Ma i croati rimontano prima con il comasco Baturina e poi con Musa, per cadere però poi dopo sotto i colpi di Bellingham e Rashford. A proposito di uomini gol, delude invece Cristiano Ronaldo. Il Congo blocca sorprese ai lusitani sull'1-1 e CR7 più che la soluzione sembra essere parte del problema. Sempre nel gruppo K, Luis Diaz trascina la Colombia al 3-1 sull'Uzbekistan di Cannavaro, mentre nel gruppo L il Ghana supera 1-0 Panama e tiene il passo degli inglesi. Oggi inizia la seconda giornata. Per il gruppo A, alle 18 italiane, Repubblica Ceca, Sudafrica. Nel B, alle 21, Svizzera-Bosnia. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Per il basket, stasera dalle 20 a Venezia, gara 4 della finale scudetto tra l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia. Milanesi che conducono la serie per 2-1 e che in caso di successo sarebbero i nuovi campioni d'Italia. Ed è tutto per questa edizione curata con Enrico Pagliarini. Grazie a Carmelo Lauricelli e regia. Ora vi lascio a 24 mattino, giorno 24, torno alle 7.59.
8: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
23: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
24: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
25: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi.

0: amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: 24 mattino.

0: scusa, ma chi gliele dà le intercettazioni a giornalisti? Non gliele danno i magistrati? Ma se i giornalisti stanno nei salottini delle procure piantati lì dalla mattina alla sera in attesa di avere il loro pasto quotidiano dai magistrati, e lo sappiamo tutti che è così, io lo so per controllo diretto, quindi non ci sono dubbi, ma gliele danno i magistrati, se non gliele danno loro non gliele dà nessuno.
1: Sì, poi però puoi decidere di pubblicarle quelle intercettazioni oppure no,
2: Grazie ce lo paghiamo se continuiamo a ordinare milioni di pezzi di materiali spazzatura o fast fashion dalla Cina, ma se da cittadini italiani troviamo il modo di acquistare qualcosa di paritetico qua in Italia, allora probabilmente quel dazio non lo paghiamo.
1: Immagino che lei sia una persona particolarmente danarosa, caro ascoltatore, perché purtroppo la realtà è fatta di persone che comprano dalla Cina, e poi non è detto che sia Temu, Shein o questi qua, perché anche Amazon vende prodotti che nel suo marketplace che arrivano dalla Cina, così come si possono comprare in tanti altri modi. Non perché ho voglia di comprare cinese, ho voglia di comprare il fast fashion, ma semplicemente perché ho bisogno di una camicia nuova e è facile che se la compri in Italia mi costa, fatta in Italia mi costa 70, 80 euro, 90 euro. Ragazzi, funziona in questo modo, Oltre al fatto che ci sono tantissime produzioni di marchi italiani che vengono fatte in Cina o in altri paesi, in Vietnam, Indonesia, dove vuole lei.
3: Indubbiamente il memorandum mi sembra proprio un enorme successo di Donald Trump, proprio un enorme successo.
1: Guarda, proprio un trionfo. Le 7:19 minuti e 30 secondi di giovedì 18 giugno. Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, e voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, e questa seconda parte di 24 Mattino, che è quella dedicata alla rassegna stampa. Le aperture dei giornali di oggi, dunque, a partire dal Sole 24 Ore, è partito finalmente l'iperammortamento, che è questa... beneficio fiscale, chiamiamolo così, per le aziende che vogliono fare investimenti in innovazione tecnologica connessa anche alla transizione ecologica. In 5 giorni prenotati investimenti per 900 milioni. Evidentemente le imprese lo stavano attendendo, come avevano ampiamente detto. Unicredit tenta la conquista del 10% di Generali, posseduto da Delfin, della famiglia Del Vecchio, l'altro titolo che trovate a centro pagina del Sole 24 Ore. Molte aperture dedicate al piano Iran-Stati Uniti, questo memorandum in 14 punti, Iran-Stati Uniti, ecco il piano, la Repubblica, i 14 punti dell'accordo, Corriere della Sera, intesa in 14 punti, il Messaggero, Trump, pace e minacce, ora la firma con l'Iran, Quotidiano Nazionale, mentre Avvenire apre con la morte del cardinale Ruini, leone che sarà ai funerali del fratello esperto e saggio, così ha detto, sono sue parole. A centropagina però l'approvazione da parte del Parlamento europeo del regolamento rimpatri per i migranti, con una presa di posizione anche politica, mi viene da dire, di Avvenire, che lo ricordiamo, è il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, e quindi ha un significato questo. Misure senza dignità è l'apertura, la preoccupazione dei vescovi, diritti a rischio, sicurezza e solidarietà devono stare insieme. Grandi ritorni dell'estate, Bartolozzi e prescrizione, l'apertura del Fatto Quotidiano, che racconta come l'ex cosiddetta zarina del Ministero della Giustizia, finita al centro delle polemiche durante il referendum, poi dimessa mettiamola così, dopo il referendum, l'ex zarina Confoti e il blitz di Forza Italia su ordine di Marina Berlusconi in merito alla prescrizione. Il Movimento 5 Stelle pretende che Arcuri possa mentire sul Covid, l'apertura della verità, i grillini vogliono che l'ex plenipotenziario del suo leader venga audito in commissione senza alcun vincolo di testimonianza veritiera, così c'è tra virgolette. Vinto è il titolo del manifesto, con una faccia di Donald Trump un po' dimessa. La pace non ridurrà le bollette, l'apertura della stampa, parla il commissario europeo all'energia Jorgensen, prezzo del gas alto per anni, ora un piano per l'elettrificazione. Blocco revocato, soldi all'Iran, ecco i dettagli del piano Trump, il titolo di domani. Porte chiuse ai migranti, l'apertura del giornale su quello di cui dicevamo prima ed era l'apertura di Avvenire di tutt'altro tono. L'Italia vince sui migranti, l'Europa remigra, la sinistra l'apertura di Libero, l'Unità, l'Europa vota la remigrazione, i popolari sconfessano il Papa e vanno con i nazisti, è la lettura appunto dell'Unità. Il Foglio apre un pezzo di Giuliano Ferrara in ricordo di Camillo Ruini, sguardo pastorale, mente culturale, aveva una grande passione Ferrara per Ruini, a capo della conferenza episcopale, ha saputo incalzare Prove Me Wrong, un occidente in decadenza e vincente, l'apertura dunque del Foglio. La retromarcia su Roma, il riformista, l'effetto Vannacci terremota l'ingegneria elettorale, Ceccanti e Dalimonte, pareggio possibile, si corregga. Dunque un paio di questioni che riguardano, anzi tre questioni che riguardano la giustizia molto rapidamente, qua andiamo alla mia grande passione che sono le pagine di Norme e Tributi del Sole 24 Ore. Sappiate che non si può, io speravo che fosse una cosa normale, ma bisogna arrivare davanti alla, in questo caso, quale corte? La Corte Europea per i Diritti dell'Uomo. Non si possono insultare i politici su internet impunemente. Il caso prende le mosse, lo racconta appunto Marina Castellaneta, pagina 34 del Sole 24 Ore. Dice questo, prende le mosse dalla vicenda di un signore georgiano, attivista, che aveva criticato le decisioni dei politici del comune di Tbilisi, che avevano messo in atto una riforma dei trasporti pubblici per migliorare le infrastrutture a vantaggio dei pedoni e dei ciclisti, con corsie che erano però usate a suo dire in modo privilegiato da alcuni esponenti pubblici. Aveva poi montato un video su TikTok con affermazioni oscene, qua sarei curioso di sapere quali sono, nei confronti del sindaco e di altri amministratori, che in breve tempo era diventato virale. Era stato avviato un procedimento amministrativo nei suoi confronti per motivi di ordine pubblico e si è concluso con un'ammenda a suo carico, di cui il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. A suo avviso era tenuta a garantire l'articolo 10 sul diritto alla libertà di espressione anche nel caso di messaggi e video simili a quelli da lui condivisi. Strasburgo non ha accolto, ha riconosciuto sì che la misura nazionale era un'ingerenza nella libertà di espressione, prevista però dalla legge, anche se le regole interne non facevano espresso riferimento allo spazio digitale. Qua viene il punto ulteriormente interessante: la nozione di luogo pubblico include lo spazio cibernetico, secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, così come le piattaforme online, i social network, i blog. Non è necessario che la legge interna indichi espressamente questi nuovi ambiti, perché questi nuovi ambiti vanno ricompresi, perché sono appunto spazio pubblico. Molto velocemente sulla vicenda milanese, della quale abbiamo lungamente parlato ieri, il procuratore Viola ieri è intervenuto dopo le parole di Beppe Sala, del sindaco di Milano, dicendo sostanzialmente, Viola, vi vado a ricercare le parole esatte, non c'è alcuna volontà di interferire con l'autorità amministrativa, le sentenze non si commentano, si rispettano e se non si condividono si impugnano, così appunto il procuratore di Milano in risposta al sindaco Sala, che aveva attaccato i magistrati dicendo che le frasi utilizzate nelle requisitorie nei processi per l'urbanistica erano state troppo dure. Una delle pagine migliori di oggi è quella del Giornale, pagina 11, dove ci sono ben tre elementi interessanti. Uno è il commento di Nicola Porro, il quale nel tornare su questo tema e su altri, anche la vicenda di Tommaso Miele, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, indagato per corruzione nel ponte sullo Stretto, dice, torna sul tema dei titoloni da una parte e il fatto è poi quando ci sono eventuali assoluzioni, no, le cose spariscono, ma soprattutto sottolinea il fatto che a questo punto c'è una grande paura della firma da parte dei funzionari, perché una firma anche in un atto di questo genere, una prassi consolidata del Comune di Milano, può diventare, può trasformarsi in oggetto di indagine. C'è il pezzo di Cristina Bassi e Luca Fazzo, il quale racconta che si allunga a questo punto un'ombra sull'inchiesta della Procura, non solo quelle sull'urbanistica, ma anche quella su San Siro, che forse è la vera grande inchiesta portata avanti dalla Procura di Milano in questo momento. E questo anche perché dal punto di vista procedurale sono state escluse una serie di intercettazioni che, sostengono i due giornalisti, erano state fatte a strascico. Il terzo elemento, in realtà chi è un attento ascoltatore di 24 Mattino ricorderà che ne avevamo già parlato esattamente con lui, è questa intervista a Gabriele Albertini, l'ex sindaco di Milano, al quale viene chiesto sempre: ma come mai è riuscito a fare due mandati senza un avviso di garanzia di qualche tipo? E lui dice questo: avevo creato strutture che non esistevano, come l'internal audit, in 10 anni ho allontanato 600 aziende, non andavo a cena con i costruttori e via dicendo. Dice: ma la svolta decisiva fu il rapporto con Borrelli. Queste dichiarazioni, questo racconto si è prestato a delle critiche, perché alcuni hanno detto: vabbè, ma insomma, ma non è che si può lavorare facendo fare il controllo preventivo alla procura. Però la storia è questa: non lo conoscevo, ma quando dovetti gestire un contenzioso colossale sul depuratore di Nosedo lo invitai a Palazzo Marino, chiesi il suo aiuto per fare la scelta giusta, lui mi mandò il presidente del tribunale che era appena andato in pensione, da lì nacque un rapporto di fiducia. Lui era un po' sorpreso di scoprire che non era un politico ma un sciurbrambilla attento solo al bene dell'azienda che guidavo. Gli dissi: io devo utilizzare i capitali privati, ma voglio farlo senza che lei debba occuparsene, con una legalità assoluta. Lei mi aiuta o guarda da un'altra parte? Lui mi mandò 3 PM in servizio ad aiutarmi ad elaborare il patto per la legalità, che fu fondamentale. Aveva capito di potersi fidare di me. Complicità istituzionale la definisco. Se dovevo fare una nomina, sentite qua, chiedevo prima in procura: questo signore come è messo con le inchieste? Le risposte arrivavano. Certo, non mi pare proprio ortodosso, però questo era il metodo Albertini. E sulla questione giustizia non si può omettere la vicenda di Garlasco. Anche qua il tema sono titoloni, intercettazioni, che cosa esce, cosa non esce. C'è stato un overdose di farmaci di tranquillanti per Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, il 38enne accusato dalla procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi a Garlasco, nonostante, come sapete, sia stato condannato per questo Alberto Stasi. Parla l'avvocato Liborio Cataliotti a pagina 12 del Corriere della Sera, e dice che il clima che c'è intorno all'inchiesta influisce al 100%, soprattutto nei confronti di persone che non sono né condannate né indagate. La signora in questi mesi è stata letteralmente travolta da un clima di odio, maldicenze e presi in giro, e non solo lei, però non tutti hanno la stessa forza di reggere psicofisicamente ad uno stress terribile. Pausa.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Adoro saltare da una pecca all'altra.
6: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
7: Spedisco 1000 PEC una alla volta.
6: Io do la password delle caselle a tutti.
8: Basta follie. Salva la tua azienda con la PEC Office, il gestionale PEC multicasella, multiutente e collaborativo. A PEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
13: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
14: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
15: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
16: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
17: Tempo in diretta.
18: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 18 giugno, anticiclone africano che si rinforza ulteriormente sull'Italia. Generali condizioni di bel tempo, qualche isolato rovescio potrà interessare soltanto i settori alpini e occasionalmente la provincia di Frosinone. Caldo in aumento con punte di 35-36 gradi al centro-nord, afa in aumento, notti tropicali in molte città, scarica l'app deilmeteo.it.
19: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
20: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
21: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
22: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
21: Ma tutto tutto?
22: Tutto tutto.
21: Ma chi? Ma come?
22: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
23: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
24: State ascoltando un programma offerto da
25: Climatizzatori Idema, qualità che dura nel tempo. Idema Clima, gli esperti del freddo.
26: 24 mattino.
27: Ricordo che negli ultimi 25 anni l'equazione è stata no dazi, no lavoro. Allora, fra l'una e l'altra io preferisco lavorare, intanto. Poi sui dazi vediamo. Lei dice sì, ma guarda che anche i produttori italiani vanno a produrre lì. E va bene, ma questo è un dato politico e cominciamo a metterci mano con un po' di ritardo, magari.
28: Trump dice che aveva fatto il blocco navale, che il blocco navale Hormuz d'America è stato un successo. Adesso hanno firmato l'accordo e poi dice lo stretto di Hormuz dovrebbe riaprire. Perché è condizionale? Dovrebbe riaprire. L'hai bloccato te ed è stato un successo. Hai firmato l'accordo, apre.
0: Guarda,
28: invece no.
0: Guarda, no, non lo so, amico mio. Io penso che riaprirà in tutta franchezza. Allora, ieri il Parlamento europeo, come dicevamo, ha approvato queste nuove norme. Non è l'ultimo passaggio per quanto riguarda i migranti. Prima di andare a questo, il Parlamento europeo ieri ha dato un altro via libera definitivo piuttosto importante, ed è quello che riguarda le nuove tecniche genetiche per le piante. A 25 anni di distanza dal no agli organismi geneticamente modificati arriva il sì invece alle tecniche di evoluzione assistita, le TEA. E guardate che è un elemento importante, perché è stato anche un cambiamento culturale, se volete, non solo del Parlamento europeo, ma anche delle organizzazioni agricole che prima si opponevano a tutto questo. Penso a Coldiretti, su tutti. Lo racconta Alessio Romeo molto bene a pagina 17 del Sole 24 Ore, dicendo appunto che dopo aver detto no agli OGM 25 anni fa, l'Europa ha aperto ieri le porte alla sperimentazione, uso e commercializzazione tra due anni delle nuove biotecnologie agricole. Il via libera definitivo sulle tecniche di evoluzione assistita è arrivato appunto ieri dall'Europarlamento, dopo che l'Italia si era già portata avanti autorizzando la sperimentazione dallo scorso anno. Le TEA, a differenza degli OGM, non prevedono inserimento di geni estranei alla pianta, ma apportano modifiche mirate al DNA con l'obiettivo di sviluppare varietà resistenti agli stress climatici e meno bisognose di fitofarmaci. Sentite il ministro Lollobrigida, dice che il via libera rappresenta una svolta storica per l'agricoltura europea, e la Coldiretti, che per prima si oppose agli OGM, ha parlato di svolta epocale per non privare le aziende agricole di un'opportunità decisiva per combattere i cambiamenti climatici e ridurre l'uso di input chimici, perché il tema è esattamente questo: tu puoi modificare una pianta in questo modo per renderla più resistente ai parassiti e quindi con meno bisogno di appunto fitofarmaci e cose di questo genere, da una parte. Dall'altra parte, per esempio, la puoi rendere più resistente alla siccità. E questo mi porta su questa pagina di Avvenire, sul quale poi resteremo per parlare dell'altra decisione del Parlamento europeo, una pagina di Andrea Zaghi che racconta che passava un po' nel silenzio. Ieri era la giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità istituita dall'ONU, ma come sappiamo c'è una giornata mondiale per tutto, tutti i giorni, e quindi magari c'è passata via, però c'è. E però ha coinciso con un'altra notizia interessante: da qualche giorno nel delta del Po non si irriga più. L'acqua non è dolce ma salata e farebbe male alle piante. All'estremo opposto della pianura padana, in Piemonte, la siccità è ormai un fatto acclarato, scrive Zaghi. In mezzo, una pianura che rischia di assomigliare sempre di più ad un deserto con qualche oasi. L'Italia in questo momento è come capovolta, spiegano i tecnici. L'acqua al nord manca e al sud spesso abbonda. Cos'è questa storia del sale? Se ricorderete, se ascoltate da qualche anno, ce ne siamo occupati in più di un'occasione. Succede che al rilevamento di Ponte Lago Scuro nel Ferrarese, quindi nell'area del delta del Po, la portata del fiume è inferiore alla soglia critica di 450 metri cubi al secondo, oltre la quale anche le barriere antisale perdono efficacia nel contenimento del cosiddetto cuneo salino. Detto in parole semplici, l'acqua dolce del fiume è talmente scarsa da non riuscire a contrastare la risalita del mare nel delta, e quindi l'acqua è salata e non può essere usata in agricoltura. Dicono dall'ANBI, l'Associazione Nazionale delle Bonifiche, sta accadendo quanto da tempo temevamo, o bacini idrici, non mi ricordo più, maledizione, vabbè, adesso arriverò, bacini idrici forse, vabbè, sta accadendo quanto da tempo temevamo per il diverso manifestarsi degli eventi atmosferici, l'insufficiente manto nevoso in quota, il caldo estivo anticipato, tutto questo potrebbe essere solo il prologo dell'ampliamento di una desertificazione che dal 2022 ad oggi è già costata ogni anno miliardi di euro. E dunque, a maggior ragione, a fronte di tutto questo, posto quel che si può fare in termini di contrasto al cambiamento climatico, i TEA forse possono essere un aiuto, le TEA possono essere un aiuto. Gabriele Rosana da Bruxelles su Avvenire racconta di questa stretta sui migranti che è arrivata e sulla quale il quotidiano Avvenire è molto critico. Ce ne sono altri invece, come avete visto, che festeggiano, il giornale Libero, tanto per dare un'idea, però la cronaca di Rosana mi pare abbastanza fredda. Rompendo con le consuete alleanze centriste, i popolari del Partito Popolare Europeo hanno votato insieme ai conservatori di ECR, ai patrioti, ai sovranisti, a favore di questa stretta che dovrà essere ancora approvata dal Consiglio, ma è solo un passaggio formale, dovrebbe entrare in vigore appena dopo l'estate, forse già a settembre. La riforma che puntella la Fortezza Europa prevede l'obbligo di cooperare con le autorità perché si vede negato l'asilo o riceve una decisione di espulsione. Chi non dovesse farlo, oltre alla riduzione dell'indennità, vedrà i termini di detenzione passare dagli attuali 18 mesi fino a un massimo di 24, con l'eventualità di prorogarli ad altri 30 mesi. La misura si applica pure ai minori, compresi quelli non accompagnati. Vengono ampliati poi i poteri investigativi, dalle perquisizioni domestiche al sequestro di effetti personali e dispositivi elettronici, tanto che fra le organizzazioni non governative si parla di un metodo ispirato all'ICE, che è la polizia americana delle dogane, quella della quale abbiamo parlato lungamente. La novità più dirompente è la controversa possibilità giuridica per gli Stati membri di creare, attraverso accordi ad hoc, degli hub di rimpatrio fuori dal territorio europeo. Contatti sarebbero già in corso con paesi africani e l'Asia centrale. In questa realtà le persone migranti potranno essere trasferite anche in assenza di qualsiasi legame. Questo è il quadro laddove appunto da parte del governo si festeggia, cioè ieri Giorgia Meloni al G7 ne ha parlato, ha detto è in sostanza passata la linea italiana. C'è una netta presa di posizione dura da parte dei vescovi, ne dà conto Giovanni Maria Del Re, sempre su Avvenire, dei vescovi europei e delle associazioni. Profonda preoccupazione, dice la Commissione delle Conferenze Episcopali in Europa, in una dichiarazione firmata dal Presidente Monsignor Mariano Crociata, sul voto che al Parlamento Europeo ha approvato il nuovo regolamento. Ignorati, si legge nel pezzo, i numerosi appelli della Chiesa Cattolica, a cominciare da quello di Papa Leone XIV, a ripensare questa normativa che introduce anche i centri in paesi terzi. Proteste giungono anche da molte ONG attive sul fronte dei diritti umani che già avevano chiesto di fermare questa normativa. Mi pare interessante perché vedo anche da qualche pezzo che penso al Libero, vediamo se adesso lo ripesco, eccolo qua, penso al pezzo sul Libero di Antonio Socci, tanto per dare un'idea, sembra riemergere quella certa tensione tra il mondo di destra e il Vaticano esattamente sulla questione dei migranti. Vi leggo il titolo del pezzo di Antonio Socci sul Libero, che è qualcosa che abbiamo già sentito in questi termini, però è significativo perché lo troviamo là. Vuole immigrati, sulle parole del Papa che ha parlato genericamente nei giorni scorsi di rispetto della dignità umana per quanto riguarda i migranti. Vuole immigrati? Città del Vaticano apra le sue porte. Così appunto Antonio Socci su Libero. Quindi ve lo metto là solo perché può essere un elemento politico di un qualche interesse. In Parlamento si discute una cosa molto divisiva, sulla quale arriveremo poi alle 8.35, che sono le nuove norme sulla caccia, sono delle norme che prevedono la revisione dei criteri per i calendari venatori, l'ampliamento delle possibilità di controllo e contenimento della fauna selvatica, modifiche alle aree di esercizio della caccia, introduzione o ampliamento dell'uso di alcune tecnologie per la caccia di selezione, eccetera, eccetera. È qualcosa che allarga un po' le maglie. Il centrosinistra, leggo al pezzo di Gabriele Tommasi sul Messaggero, parla di una legge incostituzionale che va ritirata. La LIPU, la Lega per la Protezione degli Uccelli, si è fatta arrivare una lettera da Leone XIV, il quale dice: non intervengo su legislazioni di questo tipo, ma raccomando il rispetto per il creato. E il giornale affida a Vittorio Feltri un commento, come sapete Vittorio Feltri un super animalista, il quale dice: potrei farne una questione tecnica e lasciarla agli esperti, non ci riesco perché il testo non porta la firma di un parlamentare qualunque ma del capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan. Quando firmano loro non è più una proposta, è una bandiera del governo, e qui mi prende una malinconia che non so nascondere, perché questa non è la Meloni che conosco, quella che parla di nazione, di radici, di un popolo che si riconosce nelle cose belle. Ci sono altri due, vogliamo chiamarli dissidenti, nel centrodestra, Michela Vittoria Brambilla e poi la senatrice Micaela Biancofiore, che non ha partecipato ai lavori d'aula, e parlando con il giornale dice questo, sentite qua, lei è contraria alla caccia e dice: esiste una sentenza della CEDU, Corte Europea per i diritti dell'uomo, la Herman contro Germania, che ha di fatto parificato il sentimento contro la caccia ad un orientamento religioso verso il quale non vi possono essere discriminazioni. In realtà non è esattamente così, il signor Herman aveva un terreno e era previsto che i terreni sopra una certa estensione, una parte dovesse essere dedicata alla caccia, lui si è detto contrario alla caccia, è andato in giudizio e ha ottenuto ragione, quindi può far sì che nel suo terreno, nonostante sia sopra i 75 ettari, non vi si possa cacciare. Il traffico.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati dalla nostra redazione. Partiamo dalla 8 Milano Varese. In seguito ad un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano si sono formate delle code. Sulla carreggiata opposta verso Varese tra Legnano e Busto Arsizio code per curiosi. Sempre a causa di un incidente il traffico procede a rilento sulla 1 Milano Napoli tra Fiorenzuola ed il bivio per la 15 Parma La Spezia in direzione Bologna. Passiamo sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, dove un veicolo in avaria provoca incolonnamenti tra il grande raccordo anulare di Roma e la fine della complanare in direzione della tangenziale est. Ci spostiamo sulla A30 Caserta Salerno, segnaliamo code tra Maddaloni e Nola per chi viaggia verso Salerno per un altro incidente. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: 24 mattino.
0: E siamo come ogni giovedì con il nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora Fabio, inizierei da la vicenda che sta dominando un po' i mercati finanziari mondiali in queste ore, che è la vicenda di SpaceX.
3: Beh, si potrebbe mettere un sottotitolo: prendi i soldi e scappa. Non mi sto riferendo a Musk, che non è mica scappato, ancora lì, ma una parte significativa di chi ha sottoscritto i titoli di SpaceX al collocamento presso le borse internazionali, i mercati azionari, è già scappato, ha già venduto. Ci sono stati scambi frenetici all'indomani della quotazione. D'altra parte, chi ha partecipato ha portato a casa delle belle plusvalenze e quindi è passato all'incasso. Adesso vedremo nei prossimi mesi quale sarà l'andamento. Certo che non c'è un assetto stabile dell'azionariato. Comunque l'operazione è stata un grande successo. Musk ha trasferito una parte significativa del rischio d'impresa, che nel suo caso è davvero elevato, l'ha trasferito al mercato, contenti tutti. Adesso bisognerà vedere a chi rimane in mano il cerino acceso.
0: Sì.
3: Sarà divertente vederlo.
0: Vedremo. In un mercato americano che adesso vede la prima uscita, no, del nuovo presidente della Federal Reserve, che è il corrispettivo del nostro governatore della Banca Centrale, Kevin Warsh, il costo del denaro resta fermo, la maggioranza del board vede un rialzo entro l'anno e Trump che dice che si affida a lui. Trump che aveva fatto delle scene pazzesche appunto per non avere un rialzo del costo del denaro, mentre invece mi pare che la direzione sia quasi inevitabilmente quella, se non oggi sicuramente.
3: Ti correggo, ha dato del cretino o giù di lì al presidente precedente Powell perché non abbassava i tassi. Quindi lo ha sostituito dopo averlo trattato a ceffone in faccia per arrivare a una diminuzione dei tassi. Il risultato è stato esattamente opposto, perché un conto è il dire, un conto è il fare.

0: Ce ne sono tantissimi, nel senso che la scienza giustamente suggerisce una serie di strade e suggerisce una serie di tentativi che naturalmente sono complessi, sono difficili, perché riguardano comunque un tema reale, ma che però assolutamente non possono essere immaginati semplicemente sparando agli animali. E questa cosa è fuori dalla grazia di Dio, non c'è nessun paese al mondo che pensa di risolvere il tema del sovraffollamento della fauna sparandola.
1: Bruzzone, a chiudere, abbiamo veramente un minuto in replica De Cristofano.
2: Tutta l'attività che viene svolta, sia il controllo faunistico che il controllo degli animali, che l'attività venatoria, è tutta subordinata ai pareri scientifici. Quando vengono fatti i piani di controllo è necessaria l'approvazione della scienza. Non so a quale scienza si faccia riferimento, lo dimostra il fatto, rinnegando completamente con le parole che ho appena ascoltato, l'attività che viene svolta sotto forma di indicazione scientifica, quindi con l'abbattimento degli animali individuati in quelle regioni dove il partito che è il partito del collega che ha appena parlato nelle regioni potrebbe fare certe cose, ma non le fa, quindi rinnegano se stessi di fronte alla propaganda di carattere nazionale, perché gli abbattimenti e il controllo scientifico fatto anche dove loro governano, perché la scienza c'è completamente, perché ISPRA è a pieno titolo demandato a fare queste cose, e quando vengono fatti i piani di gestione faunistica sono tutti con l'approvazione di ISPRA. Forse è meglio, quando si parla di certe cose, sapere di cosa si parla.
1: Grazie Francesco Bruzzone, responsabile del Dipartimento Caccia della Lega, Peppe De Cristofaro, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra al Senato, Carmelo Lauricelli regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra. Ci sentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.
3: Climatizzatori Idema, qualità che dura nel tempo. Idema Clima, gli esperti del freddo.
4: Vi ha presentato.

0: 24 mattino.
1: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
10: Grazie amore, ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali.
11: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
15: Da oggi non perderai più

0: Un cliente incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online.
1: Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Le 8:59.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: L'accordo tra Stati Uniti e Iran domani al vertice in Svizzera, nella bozza anche la fine delle operazioni in Libano. Raid russo nella notte su Kiev, a Mosca colpita una raffineria, stasera al Consiglio Europeo a Bruxelles. Maturità Alvia, la prova di italiano tra le tracce, un brano di Calabresi, analisi del testo su Pavese Brancati. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. È un documento in 14 punti l'accordo che Iran e Stati Uniti hanno raggiunto e firmato ieri sera per mettere fine alla guerra lanciata lo scorso 28 febbraio. Il presidente americano Donald Trump ha firmato mentre era a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles.
7: Bravo!
8: L'applauso e la stretta di mano tra Trump e Macron hanno suggellato la firma del presidente degli Stati Uniti dell'accordo con l'Iran. L'immagine del documento siglato a Versailles al termine del G7 conclusosi a Evian è stata subito inviata alle autorità iraniane e ai paesi mediatori e postata dallo stesso Macron. È stata invece l'agenzia IRNA a pubblicare la foto della firma da parte dell'iraniano Pezeshkian. L'intesa, che è stata criticata da alcuni tra i più autorevoli esponenti repubblicani, ha detto Trump durante il vertice, raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Potevamo, ha aggiunto, continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido. La cerimonia ufficiale si terrà domani in Svizzera, ha confermato il primo ministro del Pakistan Sharif, organizzatore insieme al co-mediatore Qatar. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Il primo dei 14 punti dell'accordo firmato tra Stati Uniti e Iran riguarda la fine delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano. Un primo punto che ha avuto immediate ricadute. Centinaia di famiglie libanesi, infatti, come riporta l'ONU, stanno facendo ritorno nelle loro case a Beirut. Il secondo punto riguarda il rispetto della sovranità territoriale. Una decisione che tocca la possibilità che gli Stati Uniti intervengano, come aveva promesso inizialmente Trump, a difesa dei manifestanti iraniani antiregime. Il terzo punto sancisce un tempo di 60 giorni per negoziare l'accordo finale. Una volta firmato il memorandum, gli Stati Uniti inizieranno a rimuovere il blocco navale imposto ai porti iraniani. Nel punto successivo è l'Iran a impegnarsi a fare lo stesso su Hormuz. Le navi transiteranno senza pedaggio. Teheran non si doterà mai di armi nucleari. Dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico del paese. L'undicesimo punto rileva che gli Stati Uniti si impegnano a rendere pienamente disponibili i fondi congelati. Negli ultimi punti invece si illustrano gli aspetti logistici e le modalità di svolgimento dell'accordo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà alla riunione del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina al quartier generale della NATO. Ha annunciato il segretario generale Mark Rutte. Stasera si aprirà invece il vertice europeo a Bruxelles. Nella notte raid russi su Kiev e droni ucraini.

0: sulla raffineria di Mosca. Sui mercati petrolio in calo dopo l'accordo Stati Uniti-Iran, in diretta Deborah Rosciani.
1: Sì, buona mattinata a tutti. La firma del memorandum d'intesa fra Stati Uniti ed Iran porta probabilmente alla riapertura immediata dello stretto di Hormuz e questa mattina ha scatenato l'immediata ondata di vendite sul petrolio, con il Brent a Londra a $77,6 al barile, il greggio di riferimento americano è sotto i 75, quindi una caduta, di nuovo un ribasso significativo appunto per le quotazioni del greggio, che fa bene ai mercati finanziari. L'Europa parte benino, con rialzi generalizzati anche se senza eccessi di entusiasmo. Parigi più 0,06%, rimbalzo di Francoforte più 0,21%, ieri penalizzata la borsa tedesca dalla caduta di BMW. Milano più 0,14% sul FTSE MIB. Ieri ricordiamo che la Banca Centrale Americana ha mantenuto i tassi fermi negli Stati Uniti, ma sono stati molto ben messi in evidenza i toni da falco usati dal nuovo presidente della Federal Reserve Kevin Warsh, che ha già prospettato un aumento dei tassi quest'anno, come anche richiesto da alcuni esponenti appunto del board della Federal Reserve. E a Piazza Affari in rialzo Generali più 1,53, Avio più 1,50, Prismian più 1,40, in calo abbiamo Buzzi meno 1,58, un ribasso di oltre un punto per Moncler e Saipem. Questa mattina mista la situazione in Asia, un nuovo rialzo di Tokyo dell'1,6%, cede 2 punti Hang Seng di Hong Kong. È tutto.
0: Grazie a Deborah Rosciani, ed è iniziata alle 8.30 la prova d'italiano all'esame di maturità per oltre 500.000 studenti. Tra le 7 tracce proposte, un brano tratto dal libro di Mario Calabrese, Alzarsi all'alba. L'analisi del testo su Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese, un brano tratto dai Piaceri di Vitaliano Brancati. L'Assemblea Costituente, tema al centro di una delle tracce di testo argomentativo. Cari maturandi, in bocca al lupo. Questo è l'augurio della premier Giorgia Meloni in un video sui social.
2: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete.
0: Ai mondiali di calcio, sorpresa per l'1-1 tra Congo e Portogallo, 4-2 dell'Inghilterra sulla Croazia, con la doppietta di Kane, 1-0 Panama-Ghana, Uzbekistan-Colombia, 1-3. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carlo Salvatore in regia. Ora vi lascio 1 Nessuno 100 Milan, GR24 torna alle 10.

0: Si sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.

0: Milan.
1: 1. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
2: Ci siamo, c'è un Leonardo Manera. Leonardo, per lavorare in radio devi metterti le cuffie, poi c'è un microfono che devi accendere. Poi
3: ma non è affatto vero, ci sono molte radio in cui le cuffie non si usano e si parla così.
2: Quelle radio, radio DJ per
3: tantissime, esempio. Quasi tutte ormai.
2: Anche noi tu parli così senza le cuffie.
3: Noi siamo rimasti con quell'idea vecchia ormai della cuffia.
2: Tu sei nuovo. Guarda chi ti ho portato in studio oggi, Giada Messetti.
3: Sì, l'ho vista già anche in redazione. Ciao Giada, buongiorno.
2: È giovedì.
3: Oggi non uso mai le cuffie.
2: Va bene, non usare le cuffie. Signore e signori, sono le 9-8 minuti. A volte gli eventi si accavallano. Noi siamo in radio e quindi dobbiamo lavorare sui minuti, sui secondi. E allora abbiamo scoperto una notizia che è uscita tipo 8 minuti fa. E siamo sul pezzo perché abbiamo lui. Abbiamo lui.
1: Radio Mario con Mario Calabresi,
2: l'uomo che è stato citato nelle tracce della maturità pochi minuti fa. Mario Calabresi, eccolo qua.
4: Ma chi ce l'avrebbe mai detto, Alessandro?
2: Ma no, io guarda,
4: ma chi ce l'avrebbe mai detto che un mio testo finiva la maturità?
2: Di la verità, tu lo sapevi, esatto, tu lo sapevi. Esatto. E come funziona questa cosa? No, l'hai scoperto come tu.
4: Ho visto che suonava il telefono ed eri tu che mi dicevi sei nelle tracce di maturità. Io non lo sapevo proprio.
2: Siamo stati noi a fare questo scoop mondiale. No, nel senso, l'ha detto l'ANSA e noi. Sì, abbiamo svegliato molto bene. Il libro Alzarsi all'alba, se ho capito da quanto ho intuito, una traccia sul concetto di fatica. Non so dirti
4: sì,
2: di
4: sì,
2: più.
4: Beh, il libro è sulla fatica. Alla fine è un libro che io ho scritto. La cosa che è curiosa è che io racconto nel libro che l'ho scritto, mi è venuto in mente parlando con un gruppo di ragazzi che dovevano fare la maturità. E a cui avevo detto: vi auguro di fare fatica nella vita. E loro mi avevano guardato pensando, ma questo è pazzo. E io gli ho detto, no, ma fatica nel senso di conquistarvi le cose, di avere passione. La fatica è un motore che vi porterà a realizzare quello che avete nella testa. E questa cosa qua alla fine è passata. Pensa che ieri da una scuola di Fondi, in provincia di Latina, dei ragazzi mi avevano mandato che avevano fatto le tesine da portare alla maturità sulla fatica e sul libro.
2: Beh,
4: e quindi vede che questa cosa qua ha circolato.
2: Sono stati agevolati, allora loro sapevano già tutto.
5: Ma il tuo primo pensiero quando esatto. Alessandro ti ha avvisato che eri nelle tracce?
4: Mi sono emozionato perché io alla maturità ci penso tantissimo. E questa mattina mi sono svegliato e la prima cosa che ho pensato: ah, oggi c'è la maturità. Mi ricordo l'ansia che io avevo allora. Ho sognato per anni che mi dicevano che la dovevo rifare. E quindi per la maturità è veramente un momento di passaggio. E così l'idea che ci sia un mio libro, diciamo così, che i miei libri, almeno il modo in cui li scrivo, sono molto facili, passatemi il termine per dire facili, nel senso umani, empatici, e quindi mi auguro che sia, come dire, una traccia salvagente per tanti che magari hanno l'ansia durante la maturità.
2: Il nostro Leonardo Manera, che è cultore della ballo filosofi, tu la fatica.
3: Sì, la fatica.
2: Lui sai, ricordi Mario che lui elogia Balotelli che potrebbe dare 100, ma da solo 30.
3: 30.
2: La ballo filosofi.
3: Per il resto, dissipare la vita, questo secondo me è una buona regola.
2: Eccolo là, altro che fatica, come dissipare
3: la vita, ma tra l'altro senza sensi di colpa, questo è il valore aggiunto.
2: Ecco appunto, questo è il senso. Va bene, caro Mario, ma tra l'altro le tue due figlie hanno già fatto la maturità, sì, non
4: l'hanno fatta l'anno scorso, una delle due mi ha mandato un messaggio e mi ha detto: grazie a Dio non eravamo quest'anno perché ci saremmo nascoste proprio, seppellite.
2: Credo che l'anno scorso ci sia stata una traccia di Telmo Pievani, spesso nostro ospite,
4: sì, esatto,
2: e
4: esatto,
2: suo figlio
4: esatto.
2: Che doveva fare la maturità ha detto no, mi sono guardato bene da scegliere la traccia su mio papà. Quindi, va bene, grazie Mario Calabresi,
4: grazie
2: ti abbiamo
4: ciao,
2: svegliato,
4: buona giornata a voi
2: e ti abbiamo disturbato su questo, va bene.
4: Ciao, grazie.
2: Caro Leonardo, niente, bello dissipare la vita senza sensi di colpa.
3: Perché il grande problema è quello, che tutti poi ci riempiamo di sensi di colpa per tutto. Invece se uno riesce a dissiparla senza dire avrei potuto fare di più, quella è la realizzazione massima di ogni vita.
2: Ma tu come la dissiperesti la tua?
3: Dando poco. Non dando mai il meglio.
2: Molto bene. Vabbè, c'è Carlo Salvatore, regia.
3: È la parabola dei talenti al contrario. Cioè, io avrei premiato l'ultimo dei servitori, quello che sotterra la moneta e la ridà al padrone di casa pari pari come gliel'ha dato un anno prima.
2: Va bene.
3: No, che uno deve far fruttare. Che devi far fruttare?
2: Lorenzo Nespoli, Miria Lucchetti ed Elisabetta Fusconi. Siamo qui, c'è Giada Messetti. È giovedì, d'altronde, come sempre. E allora vai, Carlo.

0: I say permanently? It should be permanently. But if it's not permanently, we will bomb them. They will be bombed, just like I bombed them on Wednesday night and Tuesday night, and was going to bomb them on Thursday night at a level that was three
1: Capito?
0: Times greater,
1: in,
0: and they knew
1: 20
0: that.
1: Secondi Donald Trump ha detto bomb, bomb, bomb, cioè se l'accordo non va in porto, quello che si firmerà venerdì, poi ci saranno i negoziati, se no bombardiamo, bomb, we will bomb, bomb, bomb,
2: lunedì,
1: bomb,
2: martedì,
1: bomb, bomb, bomb. L'avete letto i punti dell'accordo? Sono circa 14 praticamente, mi ha colpito tra i vari punti. Gli Stati Uniti investiranno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Gli Stati Uniti sbloccheranno i 24 miliardi di dollari congelati dell'Iran. L'Iran tratterà con l'Oman i possibili noli marittimi dello stretto di Hormuz. L'Iran avrà un programma di nucleare civile. L'Iran pretende che Israele si fermi con Hezbollah in Libano. Insomma, se non è una vittoria totale dell'Iran, poco ci manca.
3: Anche se quest'ultimo punto probabilmente non,
1: sì, forse non lo otterrà, cioè, nel senso che Netanyahu è già detto.
3: Fa quello che vuole Netanyahu.
1: Non fa parte di questo accordo, non si sente parte di questo accordo, dice faccio altro. Però no, non è una vittoria dell'Iran totale? No, non lo so, chiedo.
2: Secondo abbastanza.
3: Me, abbastanza. La tattica di Trump è iniziare delle guerre e poi concluderle per avere il Nobel, certo, per la pace.
1: Ma certo, dirà oh, ho concluso. Ha già detto farò un accordo migliore di quello di Obama, ma che invece c'era già.
3: Guarda che è una buona tecnica questa. Esatto. Io comincio una guerra, poi non la faccio più, dicevo, ho fatto finire questa guerra, Nobel per la pace.
1: Sai che io ti ho pensato molto questa mattina, perché devi sapere già.
3: Un momento di intimità, sai, ogni tanto tra
2: scusate,
3: di noi.
2: Scusate, se volete me ne vado.
1: No, no.
3: Proprio nel momento del risveglio, no? C'è quel momento di intimità in cui tu pensi a una persona che vorresti fosse lì accanto a
1: no,
3: te.
1: È successo un po' più
3: quando
1: tardi.
3: Quando sei ancora solo con la mutanda, a volte anche senza mutanda.
1: Verso le 8.
3: Cosa
1: è successo?
3: Alessandro? Cosa pensavi, Alessandro?
1: No, Mariolino Pandoro, è successo verso le 8 leggendo i giornali, sì, quando ho visto che Trump
3: ha
1: detto...
3: Scusa, tu con i giornali, con i quotidiani, sì, non ricordiamo quello che facevi in Trump con i quotidiani, comunque.
1: una roba vergognosa.
3: Eh già.
1: E io procederò a quelle.
3: Cioè,
1: e procederò
3: che
1: a
3: io.
1: Vabbè. Trump ha detto farà un accordo migliore di quello di Obama. Io ho pensato, ma dobbiamo far fare a Trump l'anno prossimo, come a Leonardo Manera, la festa di compleanno per uscire dall'adolescenza.
3: Certo, io l'anno prossimo faccio l'uscita dall'adolescenza, i miei 60 anni.
1: Perfetto, anche Trump. Potete uscire tu e Trump dall'adolescenza, dal bimbo minchismo.
3: Proverò a invitarlo.
1: Molto bene.
3: Io sono più maturo di Trump comunque.
1: Che poi da adulti la vita è comunque bella, cioè ci sono soddisfazioni.
3: Adulti, lui è vecchietto ormai, dai, ha 80 anni.
1: Non è
3: Trump.
1: Adolescente ancora.
3: Anagraficamente è vecchietto, ma ci pensavo prima, ma Trump ha un'età in cui tutti gli altri sono a godersi la pensione, no?
1: Lui invece si gode un po'.
3: Presidente, in capo
2: sì,
3: del mondo.
2: Sì, infatti ogni tanto mi domando, ma quell'età lì, ma non sei... stanco, no.
3: Credo
2: lui è
3: che
2: veramente
3: sia
2: quella...
3: il potere, cioè, che
2: sì, instancabile proprio.
1: È il potere. Mi ha invece anche deluso Leonardo Manera, gli ho chiesto se avesse ancora la carta d'identità cartacea.
3: No, io ce l'ho elettronica, ma da anni ho la carta elettronica.
1: Ma c'è ancora chi ha la carta,
3: certo,
1: d'identità cartacea?
3: Sì.
1: Sì, certo, lo so che la risposta è sì, ma era un invito quasi ai nostri ascoltatori.
3: Era bellissima la carta d'identità cartacea, perché poi vedevi la foto che poco alla volta
2: sbiadiva.
3: Si sbiadiva, ti vedevi com'eri quando avevi 20 anni, perché la foto non si cambiava mai, forse su quella.
2: Forse solo quando proprio cambiavi tutta la...
1: Perché
2: ogni
1: secondo me
2: 10 anni
1: è il segno un po' il fatto che non si riesca a mantenere la data del 3 agosto 2026 che era stata fissata. Il 3 agosto 2026 dovevano scadere tutte le carte d'identità cartacee, ma dovevano nel frattempo essere sostituite con quelle elettroniche. Siccome non si fa in tempo, in Italia non si fa mai in tempo a fare niente, si proroga la carta d'identità cartacea finché scadrà, fino a data di scadenza. Però non vale per l'espatrio, ma non è un segno di un paese?
2: un po' così,
1: un po' in difficoltà,
2: un po' in difficoltà.
1: Si può dire.
3: Ma io invece sono, condivido
1: là,
3: perché...
2: la nostalgia della canzone.
3: No, non per la nostalgia, per rimandare. Ah. Rimandare è giusto, secondo me, perché non è che dopo devo andare all'anagrafe e fare, no, quando proprio sei obbligato a fare una cosa, la fai.
2: È dissipare, come dicevi prima tu, la vita.
3: All'ultimo momento, arrivare sempre alla fine.
1: Vedi Andrea, non esiste più la carta d'identità cartacea, caro Andrea, come non esiste più la patente di tela rosa, caro Andrea, esiste invece, esistono ancora. Ci sono non so quanti italiani, vi prego, vi mandate una foto.
3: Secondo me, scusa,
1: occultando i dati.
3: Io credo
1: ovviamente
3: che dipenda molto anche dai comuni, perché se tu la devi rinnovare
1: che,
3: e ti dicono no, guardi, deve fare per forza quella elettronica, come capitò a me quando la rinnovai qualche anno fa, invece magari ci sono comuni che ancora ti permettono di rinnovare, o ti permettevano di rinnovare
1: pensa
3: quella cartacea.
1: A Roma fanno ho letto che è in programma un open day questo fine settimana per sostituire dalla cartacea l'open day dalla cartacea all'elettronica, perché in teoria il 3 agosto scadevano tutte quelle cartacee, siccome non ce la si fa si prorogano, però all'estero non ci andate, vabbè, insomma.
2: Ah, però è interessante se ci fosse veramente qualcuno che ce l'ha ancora.
1: Ah sì, mandateci una foto senza occultando i dati.
2: Io non conosco nessuno, ho pensato.
1: Vabbè. Allora, e chiamateci se volete all'800 24 0024. Va bene, cari amici, caro Leonardo, cara Giada, dobbiamo parlare. Allora, il tema è questo, anzi lo chiedo a Giada perché ha una posizione netta. Bisogna parlare o no di Vannacci, secondo te?
2: Sì, ma senza dargli questa centralità che non ha, secondo me. Cioè, nel senso, ripeto, sì, tra filetto a pagina 18 con... ma sì, ma tanto, se no lui le spara apposta così grosse per essere ripreso nei titoloni.
1: Quindi
2: sei
1: un po' della linea, non se ne deve parlare più di tanto.
2: No, cioè, allora, ha fondato un partito, quindi è ovvio che fa parte del discorso pubblico italiano, dopodiché gli si dà una centralità che secondo me non ha. E poi, e così si fa, insomma, quello che si fa sempre, gli si fa la campagna elettorale gratis. Sì.
1: Però il tema, uno dei temi sul quale batte più Vannacci, lui lo chiama remigrazione, questa parola non piace a molti, l'idea comunque di rimandare dai paesi di provenienza gli immigrati, quelli soprattutto che sono irregolari e che commettono reati. Allora, l'altro ieri i giornali di destra titolavano in maniera trionfale che si può far remigrare. È il caso di un cittadino del Gambia che è stato fermato a Perugia per una vicenda un po' ambigua. Era stato accusato di avere tentativo di sottrarre una bambina. Il giudice ha detto che non era vero, ma in ogni caso il ministro dell'interno Piantedosi ha decretato l'espulsione, che è stata firmata, è stata controfirmata da un giudice di pace, e questo cittadino del Gambia è stato preso, portato a Fiumicino e rimandato in Gambia. E quindi i giornali di destra dicevano: vedete che si può fare. Noi salutiamo Gianfranco Schiavone, che è componente dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Allora, lei ci deve aiutare un po' a chiarire in quali condizioni si può, non si può, quali sono i diritti garantiti, eccetera. Intanto, adesso magari quella vicenda del cittadino del Gambia non la conosce, però nell'estrema sintesi è questa, cioè questo cittadino è stato messo su un aereo e riportato in patria. Quindi si può fare? In quali condizioni?
4: Il grande problema dell'attuale normativa sulle espulsioni, che purtroppo però è un problema di lunghissimo corso, è che è una normativa praticamente senza un limite ben definito, cioè è sufficiente non avere un titolo di soggiorno per cadere nella possibilità di essere appunto rimpatriati. E non c'è proporzionalità, non c'è valutazione individuale, è un meccanismo sostanzialmente estremamente selvaggio che produce un paradosso, e cioè noi abbiamo un numero enorme di cittadini stranieri in Italia privi di documenti di permesso di soggiorno, perché la normativa non è una normativa costruita per impedire sostanzialmente l'accesso alla regolarità invece di facilitarlo. Quindi tutti gli studi ci dicono che siamo intorno alle 400-500 mila, quindi un numero enorme di persone che vivono, lavorano, non fanno nulla di male nel nostro paese, ma non hanno questo titolo di soggiorno. Produciamo una circa tra le 20 e le 25 mila decreti di espulsione all'anno, di cui si danno esecuzione a qualche migliaio al massimo. Quindi il rapporto fra i teorici destinatari della misura di allontanamento e le persone realmente allontanate sono è meno dell'1%. Quindi un meccanismo cieco, sostanzialmente non selettivo, che fa sì che ogni tanto, è capitato anche nel caso che di cui a voi avete appena parlato, ci si cono su un caso si riesce a fare, su altri no. Ma questo non è gestione degli allontanamenti, questo è una sorta appunto di circo, no? Sì. Senza una, cioè, a chi logica va male, né giuridica, né dice, francamente
1: a
4: etica.
1: Chi va bene e sì. Chi va male, ma in questo caso credo che ci sia stato un decreto di espulsione per gravi motivi di ordine pubblico, no? Cioè aveva anche dei,
4: certo,
1: precedenti.
4: Come vede, questa è una di quelle situazioni, a parte che non posso entrare nel merito se era, appunto, se era corretto o non corretto, se era vero o meno, ma semplicemente quello che intendo dire è che, certo, nel momento in cui ci si concentra su una situazione, può riuscire, poteva, sì, non riuscire, non la, sì. E non l'avremmo saputo. Non cambia nulla nel ragionamento. Se noi guardiamo il quadro generale, noi siamo di fronte appunto a un il meccanismo delle espulsioni non è un meccanismo reale, è un meccanismo politico simbolico, con le quali, come dire, si tiene in scacco da decenni un dibattito pubblico viziato e non si fa una vera riforma degli allontanamenti, che, come tutte le riforme serie, utilizza gli strumenti repressivi solo nei casi di stretta necessità e sugli altri casi non lascia mezzo milione di persone abbandonate a se stesse, il che vuol dire, chiaramente, senza permesso di soggiorno, vuol dire lavoro nero, vuol dire marginalità sociale, vuol dire precarietà abitativa. Cioè il nostro sistema è un sistema sostanzialmente criminogeno che produce un'enorme massa appunto di persone che dovrebbe inserire nella società e che invece tiene ai margini come sostanzialmente ostaggi di una propaganda.
1: Sì, sostanzialmente
4: politica.
1: Lei ci sta dicendo che ci sono una platea più o meno, se riassumo bene, di 500.000 persone che potrebbero tecnicamente, sono nelle condizioni di essere espulsi, certo. Poi è una questione di lotteria, insomma, alcuni sì,
3: però
1: alcuni
3: ci dice
1: no.
3: Anche che molti di questi, però,
4: c'è una selezione.
3: Sì, ci dice
4: sì,
3: anche
4: si
3: che
4: dice
3: molti
4: che c'è una selezione, ma non c'è. Ma non c'è nessuna selezione, la selezione è del tutto arbitraria, a seconda del momento.
3: Lei però ci dice anche che molti di questi 500.000 potrebbero essere integrati normalmente e anche legalmente nella società se ci fosse una situazione diversa dal punto di vista legislativo.
4: E certo, noi dovremmo permettere canali di ingresso regolari. Non so quanti che ci ascoltano non sanno probabilmente che il cosiddetto decreto flussi, cioè il decreto che regola l'ingresso dall'estero, in realtà non è è una finta regolazione degli ingressi dall'estero, perché siccome si basa sull'incontro a distanza fra domanda e offerta di lavoro è chiaramente irrazionale. Le persone che vengono appunto fatte venire in realtà erano già qui, erano già in condizioni appunto di grave marginalità, erano probabilmente già lavoravano in nero e alla fine è una emersione mascherata, perché non c'è una modalità per gli ingressi regolari, ecco, ma non c'è una modalità neppure per recuperare una regolarità di soggiorno se malauguratamente una persona per varie sfortune della vita prima l'aveva e dopo la perde. La strada è solo dalla regolarità alla irregolarità e non viceversa. La precarietà dei permessi di soggiorno, la scarsa durata, la breve durata, il fatto che le persone vivono sempre con le ricevute in mano e mai con i titoli reali, eccetera. Cioè è un sistema di precarizzazione.
1: No, questo sì. Giada, tu hai una domanda. Io mio commento, non so se un discrimine possa essere in questa mega platea chi, per esempio, commette dei reati gravi, ecco, potrebbe essere, perché ci saranno moltissime persone appunto in questa platea che sono in questa sacca di incertezza, ma sono persone per bene che vorrebbero solo essere regolari, lavorare, cioè. Però già
2: quello che diceva Alessandro, appunto, chi commette reati gravi già immagino sia previsto in qualche modo un allontanamento.
1: Molto spesso però non succede, ci sono intoppi, ecco, ci spieghi Schiavone.
4: Ma infatti questo è uno dei grandissimi paradossi.
1: Perché non succede a volte?
4: Sì, Allora, chiaramente durante l'esecuzione penale il giudice può comminare appunto un'espulsione sia come misura alternativa alla pena sia come misura, diciamo, conclusiva a fine pena disposto l'allontanamento. È chiaro che però c'è in questo caso una valutazione, ed è una valutazione, come dire, caso per caso, con tutte le garanzie di uno stato di diritto, ma sono situazioni che sono chiaramente numericamente molto limitate, non hanno nulla a che fare con questa pletora infinita di decreti di espulsione, appunto tra l'altro inevitabilmente tanto ingiusti quanto inattuabili. E poi c'è il paradosso tutto italiano, che persone ripeto, numeri limitati, ma persone che certamente dovrebbero essere allontanate perché appunto hanno una insomma alle spalle appunto un profilo sicuramente criminale rilevante, non vengono allontanate perché durante il periodo di detenzione non si provvede a fare la identificazione e a preparare il rimpatrio, e poi a fine pena escono dal carcere per passare al CPR, cioè al centro per il rimpatrio, sì, che è un ulteriore, diciamo, una sorta di doppia pena mascherata, e il governo addirittura lo rivendica come una cosa, diciamo, positiva, ma è un disservizio pazzesco, perché queste persone non sono state durante il periodo identificate e l'espulsione non è effettuata?
3: E quell'onere chi sarebbe in capo? Chi dovrebbe occuparsi di identificazione, di preparare?
4: Dovrebbe esserci un coordinamento, che tra l'altro veniva richiesto da tutte le raccomandazioni internazionali già da 15 anni, dal Ministero della Giustizia e Ministero dell'Interno. Cioè, quando si dice che abbiamo nei CPR soprattutto soggetti pericolosi, primo, non è vero rispetto alle statistiche, e quindi è una comunicazione sostanzialmente falsa, ma ciò che è paradossale è che chi la dice non si rende conto dell'assurdità di ciò che sta dicendo.
1: Però ieri Schiavone, il Parlamento europeo in plenaria con 418 voti a favore e 218 contrari, 30 astensioni, ha dato il via libera a questo nuovo regolamento che prevede, tra le altre cose, la possibilità di porre queste persone in hub terzi, di paesi terzi, in attesa del rimpatrio. Un po' il tema Italia-Albania, giusto per far capire agli ascoltatori. Quindi è un euro.
4: Sì. Non è il tema Italia-Albania, è la previsione, appunto, la conferma, è prevista dall'articolo 17, è una previsione, devo dire, molto estrema, non è mai successo nulla del genere nella storia dell'Unione Europea e forse non accadrà mai, che appunto si prevede la possibilità che un paese membro dell'Unione Europea faccia intese, accordi con un paese terzo per cedere le persone, non per aprire propri centri.
1: Sì, perché in Albania sarebbe considerato territorio italiano, lei invece dice darli non proprio a paesi terzi, sì, in questo caso.
4: Sì, non è considerato territorio italiano, attenzione, ma la procedura avviene sotto giurisdizione italiana. Qui appunto si prevede il fatto che l'espulsione si considera eseguita non solo verso il paese di destinazione, ma
1: che accetta
4: di accoglierlo. Ma perché dovrebbe accettare di accoglierlo? Evidentemente solo per una transazione di tipo economico.
1: Beh, e quindi sì, noi immagino siamo di fronte, immagino per questo.
4: Quindi però questo cosa vuol dire? Vuol dire che siamo di fronte a una moderna forma di vendita di esseri umani, sostanzialmente. Lei capisce quali incredibili profili di carattere etico, ma anche di carattere giuridico, questa situazione solleva. È evidente che questa norma, quando mai dovesse andare in attuazione, cioè quando mai ci sarà, se ci sarà mai un accordo fra un paese europeo e un paese terzo, vedremo se sarà Italia e Albania, io ne dubito, ma questo non ha importanza. Quando mai dovesse esserci una simile intesa che vende esseri umani a paesi terzi, non prevedendo che cosa succederà tra l'altro a queste persone, quanto tempo rimarranno in detenzione nel paese terzo, se cosa succede se il paese terzo non effettua il rimpatrio, insomma, è chiaro che queste vicende solleveranno enormi problemi.
1: Ma è chiaro, tutto questo è giusto, i ricorsi, è anche giusto che un Parlamento si esprima a maggioranza, in questo caso europeo, e hanno deciso così. Cioè, il tema è sempre questo. Senza poi dubbio. Noi la dobbiamo anche salutare perché abbiamo già sforato, cioè che si vuole sempre contrastare, ma se la politica, e non italiana, europea, decide così, vuol dire che forse ci sarà un sentimento di un problema che c'è. E poi dopo si può dire, ma questa è la soluzione sbagliata, a suo parere, per molti è la soluzione giusta, altri la vorrebbero ancora più dura, però evidentemente è un qualcosa che in vari stati dell'Unione Europea si sente come,
3: e poi
1: come
3: è
1: un
3: anche
1: problema.
3: Vero che evidentemente il decreto flussi è un decreto che non aiuta la regolarizzazione di tutti i clandestini, no?
1: Mm. No, perché si dice sempre da... è una certa politica che spinge a, ma forse è anche, come dire, è la, il sì, parere certo. del popolo, sì. cioè quello che però, la gente vive allora, quotidianamente per le strade.
3: Però se c'è anche una legislazione che non aiuta comunque quelli che già ci sono a integrarsi regolarmente, magari c'è da considerare
1: chiaro,
3: anche questo.
1: Chiaro,
3: no?
1: sì. Comunque dobbiamo andare un attimo in pubblicità, dai, poi ci sono tante considerazioni da fare, state con noi.
5: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato. O ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
9: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
10: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
11: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
12: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
11: E la mia ha fino a 7 posti.
12: Anche la mia.
11: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
13: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
14: crolli improvvisi.
15: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
16: Mamma, mi racconti una fiaba?
17: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
16: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
17: Sempre dove stai tu, amore mio.
18: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
19: Ufficio cose smarrite?
20: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
19: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
20: Mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
0: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.

0: Eccola qua la mia, scade nel 2029, quindi altri 3 anni. Codice fiscale, patente, plastificata, carta d'identità, cartaccia.
1: Comunque il Manera che ha la carta d'identità elettronica accanto al libretto degli assegni analogico è fantastico.
2: Tra l'altro ci stanno arrivando tantissime foto di carta d'identità cartacea ancora in vigore. Ti segnala che il fratello di Lorenzo Nespoli ha incassato l'assegno finalmente. Ci ha messo 2 mesi,
3: io
2: ma è dovuto
3: che
2: passare
3: fosse
2: in
3: scoperto,
2: banca.
3: Scoperto, invece non era un cabriolet.
4: Come diceva il buon D'Alema, d'estate parlano solo quelli che non vanno in ferie.
5: Una delle regole della Ballo Philosophy è non fare oggi quello che puoi
3: ma
5: fare
3: certo.
5: domani.
6: Ma Nera, e di Leo cosa pensi?
2: Di Leo? A Leao, ma ho letto che
3: Leao è abbastanza anche lui un Ballo Philosophy, secondo me.
2: Ho letto che ha giocato male anche la prima in Portogallo. Va bene, dai, dobbiamo parlare della chat sessista dei dipendenti ATM. Questa è l'accusa. Una ragazza di 26 anni ha fotografato il cellulare di un conducente ATM. E ha visto che su quel cellulare questo conducente si scambiava con altre persone i particolari anatomici tratti da, o dalla telecamera o da uno screenshot, insomma, di passeggere, e con tanto di commenti sessisti e sguaiati. Tra poco ci colleghiamo con l'avvocata Katie Latorre, che difende la ragazza che ha scoperchiato la vicenda.
3: Difende perché a sua volta lei avrebbe commesso violazione della privacy.
2: È l'avvocata, adesso glielo chiediamo. Ci colleghiamo tra un attimo. Intanto Giada, tu che sei la donna, devi darci un parere su
7: Mettiamo
2: questo.
7: Che io... Non volete che vi dica, mi viene un avvilimento quando sento queste cose.
3: Diciamo che sia io quello che di nascosto si mette lì con la telecamera, il telefono e fa...
7: Io mi cade qualsiasi cosa, devo dirvi la verità. Non riesco a capire... Poi dico sì, male, ma sono sempre maschi che fanno queste cose.
2: Vabbè, certo, su questo non c'è dubbio.
7: No, nel senso che comunque, cioè, ma è un dato questo da cui partire.
2: Guarda, infatti oggi c'è una dipendente e sindacalista donna di ATM, Tiziana Lazzaretti, intervistata da Repubblica, dice: siamo indignate, cioè io e le mie colleghe siamo schifate. Questo è
7: giusto, la parola giusta.
2: La parola giusta, diciamo. Siamo schifate. Dice sì, ci sono stati casi di battute sessiste da quando, insomma, nei confronti di colleghe, tutte segnalate in azienda, l'ATM ha preso provvedimenti. Però, come dire, ogni volta si scopre qualcosa di più. Allora, facciamo così, mandiamo il traffico subito. È con noi l'avvocata Katie Latorre, che salutiamo. Buongiorno, benvenuta.
8: Buongiorno,
2: grazie.
8: A voi.
2: Grazie di essere qui. Le chiediamo ancora 30 secondi di pazienza, il traffico, e poi chiacchieriamo con lei su questo.
9: Strade in diretta.
10: Ben trovati, subito un aggiornamento sulla 1 Milano-Napoli, dove in seguito ad un incidente con camion coinvolto che ha perso il carico su entrambe le carreggiate, segnaliamo code per 8 km tra Fidenza e Terre di Canossa in direzione Bologna, code anche sulla carreggiata opposta verso Milano tra Terre di Canossa e Parma. Sempre per incidente si verificano incolonnamenti sulla diramazione Roma Sud presso l'uscita di Sette Bagni per chi proviene dal grande raccordo anulare, e ancora per incidente code tra Frosinone e Ceprano. Disagi anche sulla 4 Milano-Brescia, si registrano code tra Cormano e Viale Certosa per chi viaggia verso Torino per incidente, e per lo stesso motivo si verificano code anche sulla A30 Caserta-Salerno tra il bivio per la 1 e Nola direzione Salerno. A più tardi.
9: Uno, nessuno, 100 Milan.
2: Eccoci qui, allora, Katie Latorre, ben ritrovata nuovamente, ci siamo. Lei ha letto oggi La Stampa? Ha avuto modo di leggere La Stampa?
8: No, non ancora.
2: No, perché c'è un'intervista ad Agostino Ghiglia, componente dell'autorità garante della privacy, che credo ieri in un'intervista al Corriere della Sera l'ha fatta un po' arrabbiare, ma oggi senta cosa dice alla stampa. Intanto dice: le mie parole, ieri le abbiamo lette anche qui, Ghiglia ieri leggevamo sul Corriere, ha detto sembra un po' vorrei vedere la chat del calcetto, vorrei vedere la chat di casa vostra,
7: ha
2: della
7: detto,
2: famiglia.
7: Sono sette persone su
2: sono
7: 60
2: sette
7: milioni.
2: Persone su 60 milioni. Oggi prende, diciamo, dice le mie parole sono state travisate, inizia così e parte dicendo quello che è accaduto, dobbiamo dirlo, è esecrabile dal punto di vista etico, morale, umano, lo affermo da uomo, lo affermo da padre, ritengo probabile che il garante della privacy apra un'istruttoria, quindi dice tutte queste cose. Poi aggiunge e ribadisce, però non si può fare la foto di un telefono e diffonderla, si può inviare all'azienda sulla piattaforma di whistleblowing, ma posso mandarla in procura, ma non altro. Ecco, visto che lei difende la 26enne che ha fatto partire tutto, cosa risponde a questo punto?
8: Allora, quello che dice, finalmente Ghiglia dice qualcosa di, diciamo, corretto da più punti di vista. Poi sì, non è che ha fatto arrabbiare me, mi fa arrabbiare il fatto che sul Corriere abbia detto quelle cose, appunto, da padre, condanno. A me non interessa che condanni da padre, mi interessa che se ne renda conto come membro del garante della privacy, che gestisce la privacy di noi cittadini, è un organismo importantissimo. Allora, è giusto quello che ha detto, cioè non possono essere diffuse queste chat, ma io lo ricordo, la ragazza le ha anonimizzate. Quindi non c'erano i nomi e non si potevano risalire da quello screenshot alle identità, cioè ai dati personali di quei soggetti.
2: E questo,
8: quindi,
2: secondo lei, glielo chiedo da avvocato, è sufficiente, cioè, per tutelarsi da un eventuale illecito?
8: Beh, allora, il fatto che siano anonimizzate per il codice della privacy, il tema è questo: c'è una diffusione dei dati, queste persone sono state riconosciute attraverso questo screenshot oppure no? No, le persone sono state riconosciute perché correttamente la mia assistita ha effettivamente portato in procura e segnalato il whistleblowing. Poi, consapevoli che siamo in un paese in cui spesso, se non si portano le notizie anche un po' agli organi di stampa e non si fanno anche girare mediaticamente, lei aveva paura che questa cosa passasse in sordina e quindi ha chiesto a una serie di persone che si occupano anche di attivismo online, le quali le hanno pubblicate.
2: Mi faccia un'ultima domanda da avvocato del diavolo, insomma, anche se non è un processo.
8: Io chiaramente non ho pubblicato, e quello che ho detto è denunceremo. Io sono prima di tutto, certo, sempre un avvocato.
2: Le chiedo, faccio un paradosso: anche le donne fotografate nei particolari anatomici, ed è una roba esecrabile e vergognosa, non erano riconoscibili come identità. Questo cambia le cose, secondo lei?
8: No, cambia perché cosa succede? Che l'illecito ipotizzabile è un accesso abusivo ai sistemi informativi. Okay. Quelle telecamere sono lì per garantire la nostra sicurezza, non perché gli autisti, peraltro probabilmente mentre guidano, quindi mettendo anche a rischio la nostra incolumità, facciano delle foto a dei fondoschiena o a delle scollature. Capiamo differenza? Sì, quindi sì. Aver infranto una serie di norme, quindi, sia interne all'azienda che con riguardo anche alla privacy in generale.
3: Ma quindi, se c'è un reato, l'ipotesi di reato quale sarebbe?
2: È l'accesso, credo.
8: L'accesso. Appunto, sicuramente l'accesso. È come dire, no? Pensate, è come se la polizia, le forze dell'ordine, che hanno accesso continuamente alle telecamere di sorveglianza di tutte le nostre città, a un certo punto, cioè, centrassero dentro centro per guardare, non so, un ragazzo e una ragazza che si baciano, qualcuno che sta facendo, cioè, voglio dire, o una bella ragazza che passa da lì, o un bel ragazzo che passa da lì, cioè, sì, l'accesso è abusivo.
2: L'accesso
8: è
2: abusivo.
8: Per la sicurezza.
3: Sì, sì, che però, sai, diciamo, sì, è parallelo a quello di cui si parla.
2: No, tra l'altro, è un tema sul quale però sarà questione legale, no? Lo preciso perché l'ho letto, non si sa se questa persona indagata abbia fatto appunto l'accesso alle immagini o se abbia a sua volta fotografato il monitor che c'è sul tram.
8: Ma comunque è un utilizzo abusivo. Sì. Se non è un accesso, è un utilizzo. Diciamo che per la nostra privacy ci sono varie, no? Per il nostro codice della privacy ci sono varie ipotesi. C'è l'accesso, che vuol dire intromettersi abusivamente, c'è pure l'utilizzo abusivo di uno strumento informativo.
2: Qui però vorrei ricoinvolgere già la Messette, rimane su questo, guardate, stiamo parlando tecnicamente, rimane lo schifo, cioè non è che...
7: No, rimane
2: questo,
7: lo schifo e poi rimane il fatto che
8: rimane
7: la
8: anche
7: donna...
8: la paura, esatto, la paura. Rimane la paura, cioè, perdonatemi, sì, ora voglio dire, ma l'ATM davvero ha un grande danno d'immagine e di reputazione da una cosa del genere, cioè le donne che saliranno sui mezzi si domanderanno, ma... cioè mi spiano, mi riprendono, le mie foto dove finiscono? Quindi è una cosa davvero grave, se ci pensiamo, e se ci pensiamo anche che possa essere avvenuto anche su altre linee, cioè ATM fa bene a indagare internamente, perché io non credo che sia un fenomeno isolato.
2: Ah beh, questo ovviamente poi si vedrà, già oggi sui giornali si profila il fatto che possano essercene di più, insomma poi questo si indagherà. Di fronte alla frase, per la verità oggi le frasi di Ghiglia un po' sembrano correggere quelle dette ieri, però di fronte alla frase sono solo 7 persone, 8 persone su 60 milioni, lei, Katie Latorre, cosa risponde?
8: Ma cosa vuole che risponda? Ma potevano essere anche solo una persona, cioè quando una foto viene presa illecitamente senza l'autorizzazione della persona ritratta e sessualizzata, cioè è una cosa gravissima. Io non capisco come il fatto che queste fossero in 7 o in 70 possa far la differenza, cioè pensatevi anche voi, no? Cioè ritratti messi in una chat che diventate dei bocconcini alla mercé di queste persone, non toglie nessuna gravità né dal punto di vista giuridico né dal punto di vista del sostanziale.
3: Però lei,
8: cioè,
3: pensa,
8: non so se mi spiego,
3: che nella nostra società, dove ormai con l'intelligenza artificiale si può modificare qualsiasi immagine, qualsiasi foto, questo in senso più ampio sia veramente un problema in qualche modo arginabile? Perché ovunque, ogni giorno vediamo immagini modificate, anche se su

0: attrezzati né dal punto di vista legale come ipotesi no, di reato né dal punto di vista delle forze di polizia postale e né dal punto di vista di un mondo globalizzato in cui per avere accesso a questa chi è che li mette no, su Telegram. Telegram è un social media russo che fa dell'anonimato la sua più grande forza. Quando noi chiediamo una rogatoria alla Russia, la Russia non ci risponde. Lo stesso avviene con i siti di Panama e via discorrendo. Questo però non significa che se veniamo a conoscenza di un episodio non dobbiamo andare a fondo.
1: Sì.
0: Proprio perché il fenomeno è molto fuori controllo.
1: Ma un'ultima cosa che invece ci chiedevamo, lei non era ancora collegata. Lei è l'avvocata di questa ragazza, ma perché ha bisogno di un avvocato?
0: Ma no, ha bisogno di un avvocato perché doveva fare l'esposto
1: Ah, ok, per questo,
0: e
1: cioè
0: il
1: non.
0: reclamo, per questo perché è una persona informata dei fatti e quindi mi ha
1: Perfetto, perfetto.
0: scritto facendosi aiutare. Detto questo, io sono stata la prima a dire alla mia assistita, io sono abituata prima ad andare alle forze dell'ordine e poi sui social, perché secondo me sui social non si deve fare nessun, diciamo, processo e sono un po' diciamo scettica sul fatto di denunciare sui social invece che alla procura. Lei ha
1: Sì,
0: fatto ambedue le cose, ha
1: va
0: detto
1: bene.
0: perché avevo paura che questa cosa
1: Sì,
0: passasse
1: passasse in
0: sordina.
1: silenzio, come dire, una volta fatta la denuncia. È un po' il senso anche moderno della visibilità, quella immediata e quella dei social. Grazie, Katia Latorre, per essere stata qui con noi. C'è un messaggio di Veronica che dice che questi 7-8 faranno parte della festa di fine adolescenza dell'anno prossimo. Insieme a Trump e a Leonardo Manera, così li mettiamo tutti. Così Veronica ha scritto insomma, altri
2: Mi
1: sette da
2: dispiace che
1: mettere.
2: Veronica abbia questa idea sminuente di me. Io sono un uomo di sanissimi principi
1: Ma
2: morali,
1: no, ma
2: ho la
1: mica
2: fedina penale pulita e il mio avvocato, perché anch'io un avvocato, perché tutti abbiamo bisogno di un avvocato nella vita, una volta mi disse: lei è troppo buono. Così mi disse il mio avvocato.
1: Va bene, va bene, va bene. Dai, andiamo al giornale radio mentre mi segnalano che le dichiarazioni di Mario Calabresi da noi sono uscite con le croci sull'ANSA. Sai cosa vuol dire con le croci?
2: Sì, notizia importante.
1: Il mio libro nato da un incontro con un gruppo di maturandi, così Mario Calabresi a Radio 24. Va bene, giornale radio.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy
4: grattando la gola e
3: Merlin,
4: poi mi è venuta in
3: voglia
4: mente
3: di fare casa.
4: Veronica.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolaio. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai, vai, vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Un saluto. Il tema di oggi riguarda il lavoro dei mobility manager aziendali. Sentiamo come può essere reso più agevole da Paolo Malerba, Chief Business Officer di Telepass.
3: La mobilità aziendale può essere un incubo. Centinaia di fornitori, migliaia di fatture, zero controllo sui costi reali. Con Telepass Business cambia tutto. Da un unico portale digitale, oggi i mobility manager possono gestire servizi di mobilità, impostare limiti di spesa e monitorare ogni movimento in tempo reale. Report automatici, dashboard interattive, fatture ordinate e disponibili per il download. Ed in più, con un solo contratto, si ha accesso a centinaia di partner convenzionati, con una gestione centralizzata dei servizi, customizzabili sulle esigenze di ogni singolo dipendente.
2: Scopri di più su telepass.com/business.
4: Sono le 10.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Maturità, in corso la prova di italiano tra le tracce, brani di Calabresi, Pavese e Brancati. Iran, Stati Uniti, in vigore il memorandum d'intesa, Trump firma a Versailles con Macron. Danneggiata la linea alta velocità Napoli-Roma, ritardi fino a 90 minuti. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Partiamo dall'esame di maturità al via dalle 9.30 la prova di italiano per oltre 500.000 studenti in Italia. Tra le sette tracce divise tra analisi del testo, testo argomentativo e tema d'attualità, Cesare Pavese con la poesia Passerò per Piazza di Spagna, un brano tratto dai piaceri di Vitaliano Brancati, l'Assemblea Costituente, e un altro brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Sentiamo quindi Calabresi poco fa al microfono di Uno Nessuno, 100 Milan.
6: La cosa che è curiosa è che io racconto nel libro che l'ho scritto, mi è venuto in mente parlando con un gruppo di ragazzi che dovevano fare la maturità. E a cui avevo detto vi auguro di fare fatica nella vita, e loro mi avevano guardato pensando ma questo è pazzo, e io gli ho detto no, ma fatica nel senso di conquistarvi le cose, di avere passione. La fatica è un motore che vi porterà a realizzare quello che avete nella testa, e questa cosa qua alla fine è passata. Pensa che ieri da una scuola di Fondi in provincia di Latina dei ragazzi mi avevano mandato che avevano fatto le tesine da portare alla maturità sulla fatica e sul libro.
4: È un documento in 14 punti l'accordo che Iran e Stati Uniti hanno raggiunto per mettere fine alla guerra lanciata lo scorso 28 febbraio. Un documento che illustra le disposizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz, l'allentamento di alcune restrizioni finanziarie sull'Iran e definisce come verrà affrontato il programma nucleare iraniano durante i prossimi colloqui. Donald Trump ha firmato, mentre era a cena ieri sera con il presidente francese Emmanuel Macron, a Versailles al termine della G7. E oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà alla riunione del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina al quartier generale della NATO, ha annunciato questa mattina il segretario generale Mark Rutte. Stasera si apre il vertice europeo a Bruxelles. Sul tavolo, insieme alla guerra in Ucraina, crisi in Medio Oriente, competitività continentale e la discussione sul prossimo bilancio europeo. Intanto a Strasburgo l'Europarlamento ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri, al via centri per i migranti fuori dall'Unione, come quelli italiani in Albania, e più poteri alle forze dell'ordine per localizzare ed espellere i migranti irregolari.
7: Rimandateli indietro, hanno scandito dai banchi della destra dopo il voto. E l'intento delle nuove norme è proprio quello, semplificare e aumentare i rimpatri dei migranti entrati in Unione Europea senza documenti. Il piano prevede la creazione di centri per il rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, nei quali le persone potranno essere trattenute fino a 2 anni, contro i 6 mesi attuali. Il modello è quello albanese, come rivendica Giorgia Meloni. Approvati anche maggiori poteri alle forze dell'ordine per individuare candidati per il rimpatrio, aprendo la strada, secondo gli oppositori che definiscono il piano vergognoso, a raid in stile ICE. Ora manca l'approvazione formale del Consiglio europeo, previsto nei prossimi giorni. Intanto, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è tornata a lodare gli accordi con la Tunisia, da cui gli arrivi irregolari si sono ridotti del 97%, e con la Libia, paesi dove le organizzazioni per i diritti umani denunciano però abusi ai danni dei migranti che continuano ad arrivare ma non riescono più a partire per l'Europa. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Sull'alta velocità Napoli-Roma, la circolazione fortemente rallentata per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Torre Piccilli in provincia di Caserta. I treni alta velocità possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti, rende noto Trenitalia. Altra giornata di disagi dunque per chi viaggia in treno dopo i rallentamenti ieri sulla Milano-Bologna per un guasto. Sarà Papa Leone a celebrare oggi i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto all'età di 95 anni. Le esequie si terranno alle 16:30 in piazza San Pietro. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carlo Salvatore in regia. Ora vi lascio a Uno Nessuno 100.000, Nagiore 24, torna alle 11:00.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Messaggio per Giada Vessetti. Alla libreria dell'aeroporto di Caselle di Torino non ho trovato il tuo libro sulla Cina. Così premete che al prossimo viaggio me lo compro. Grazie, buona giornata a tutti, complimenti.
1: Aspettate un attimo, che libro? La Cina è una ragosta? Immagino quello, oppure Quando tornano le rondini, che è l'ultimo sul terremoto del Friuli. Ha detto il libro sulla Cina, quindi
2: immagino la Cina è una ragosta.
1: Però bisogna spiegare agli ascoltatori che un libro magari che è uscito due o tre, quanto è uscito?
2: No,
1: due, tre
2: è
1: anni
2: uscito
1: fa.
2: Un anno fa, ma c'è ancora. Cioè c'è ancora,
1: no, certo che c'è ancora, però non è che tutte le librerie,
2: ah, no, certo.
1: Ma magari dopo un anno va ordinato, sì, alla libreria, perché la capienza delle librerie,
2: no, soprattutto quelle degli aeroporti, quelle, che di, esatto, solito hanno proprio gli ultimi titoli.
1: Vabbè, vai.
3: Per i temi di maturità del 2027 propongo un'analisi del film di Manera.
1: Lola Boom. No, dai, non tocchiamo, guarda, sei già depresso, sei ammutolito, lascia stare, andiamo avanti. Basta. Andiamo, fammi cenno. Carlo Salvatore mi guarda e ride. Andiamo avanti, vuol dire no, fammi cenno, non ci sono più messaggi. Mamma mia, già da Messetti bisogna tutti rieducarli questi. 10 minuti. Allora, tra poco parleremo di anarchici. È un tema che mi incuriosisce, mi affascina. Vabbè, comunque ne parleremo. Prima però non abbiamo parlato di attualità internazionale. Noi ogni tanto, sai che abbiamo qua il professor Lutwak, politologo americano, che credo sia in linea. Non so se ci sono sviluppi sull'ultimo accordo. Professore? Professore?
4: Buongiorno a tutti italiani.
1: Sì, buongiorno.
4: Io il più grande politologo del mondo, professor Lutwak. E per prima cosa, come più grande politologo del mondo, voglio ricordare che Italia, vostra Italia, è colonia degli Stati Uniti. Noi Stati Uniti, che è il paese più grande e importante del mondo, noi abbiamo liberato tutta Italia, tutta Europa, tutto il mondo dal nazismo e fascismo. Perciò tutti i paesi del mondo è nostra colonia, perché senza di noi tutto il mondo ci sarebbero ancora Adolfo Hitler e Benito Mussolini. E noi come abbiamo fatto a diventare il paese più grande e importante del mondo?
1: Sì.
4: Grazie a bombe. Bomba, vabbè, è cosa che risolve ogni discussione. È inutile fare ore di bla bla bla quando con solo bomba puoi ottenere più risultati che con ore, giorni, settimane di bla bla bla.
1: Eccolo lì.
4: Infatti il problema di adesso degli Stati Uniti è che Trump è troppo moderato. Vuole trattare con Iran, ma la soluzione migliore è far arrivare a colloqui di pace iraniani, Pasdaran, e poi mentre lì seduti a tavolo di pace tirare bomba dalla loro parte di tavolo, e poi se presentano altri Pasdaran, altre bombe sulla loro parte di tavolo, fino a quando Pasdaran è finiti, esauriti, spariti dalla faccia di terra.
1: Eccolo là.
4: Perché
1: sempre sobrio,
2: moderato.
1: Esatto.
4: Senza Hiroshima e Nagasaki saremmo ancora a fare bla bla bla con giapponesi. Adesso invece, dopo averli sottomessi con bomba, possiamo anche mangiare il loro sushi, far crescere la loro economia. Se tu davvero vuoi essere grande paese, anche Italia, tu prima devi sottometterti a Stati Uniti e poi puoi far crescere l'economia. Tu Stati Uniti prima sottometti, e quando hai sottomesso altri paesi poi dai qualche biscottino come cane a paese sottomesso. Noi siamo padroni del mondo che teniamo a guinzaglio paesi che noi dobbiamo trattare come cani dandogli qualche biscotto. Noi prima tirare bomba e poi dare biscotto.
1: Oh.
4: E se tu non sei d'accordo, io cosa faccio?
1: Bomba.
4: Bravo. Finché tu non diventi d'accordo.
1: Ho imparato però, devo dire che...
4: Chiedi il biscottino.
1: Sì.
4: Allora, e fa bene anche Benjamin Netanyahu, anche lui è troppo moderato, lui dovrebbe tirare bomba anche su flottiglia e su tutti quelli che hanno qualcosa. Se tu ti avvicini a me, pretendi di fare, sì, furbo, io tiro bomba.
1: Ecco.
4: Poi vedi che prossima volta
1: non fai più furbo.
4: Prima di venire con tuo barchino a rompere scatole e a fare queste. Ma bomba è soluzione migliore per risolvere il problema. Per esempio, tu domenica mattina vuoi andare a messa?
5: Sì.
4: Ma tutte sedie occupate di messa? Tutte banchi occupati?
1: Sì. Vabbè, succede. Cosa fai?
4: Tu prima
1: vai
4: scegli
1: quella dopo.
4: Posto.
1: Vai quella dopo.
4: No, tu scegli posto e poi butti granata
1: Sì. Su
4: quelli che occupano quel posto.
1: Vabbè,
4: così
1: vabbè.
4: Poi ti vai a sedere e scambi segno di pace con quelli rimasti vivi.
1: Vabbè.
4: A meno che non siano iraniani anche loro, tu tiri bomba anche su di loro e salvi i problemi alla dita.
1: Non si sente un po' aggressivo lei, professor Lutwak? No, lei è pacato così.
4: Se poi in chiesa non resta più nessuno, vai a scambiare il segno di pace con prete. Se lui ha da dire, bomba anche su di lui. E alla fine tu vai sull'altare.
1: Vabbè.
4: Problemi mai si possono risolvere con parole. Parole servono solo a perdere tempo.
1: Uh-huh.
4: Se tu sei in coda al banco di salumi, perché persona continua a ordinare, prendo anche 2 etti di salame, di spianata, di mortadella, tu tiri bomba quando lui ti ha detto di mortadella, vedrai che poi si libera.
1: Vabbè, insomma...
4: Torni professor... a casa in tempo per fare aperitivo con i tuoi amici, e questo è il modo di lavorare. L'Italia deve abolire articolo 11 di Costituzione.
1: Cioè,
4: dire che Italia approva guerra
1: anzi, approva le bombe, lei metterebbe a prova la bomba
4: di controversie internazionali.
1: Va bene
4: se
1: professor.
4: Italia
1: grazie.
4: Fa così fino a... lasciami finire se io ti tiro bomba in studio.
1: No,
4: ti metto meno 30 secondi
1: sì.
4: Se Italia fa... No, ci metto 30 secondi a tirare bomba.
1: Finire. No, scusi, professore. Anche a finire, se possibile.
4: Solo con bomba, se Italia prova guerra in tutte le sue forme, solo così può diventare amica di America, Donald Trump. Se fa solo bla bla bla, destinato a rimanere per sempre in ghetto di perdenti, insieme al resto d'Europa solo sa fare bla bla bla.
1: Il ghetto dei perdenti. Grazie, professor
4: Lutwak. Tu attento che io tiro bomba a casa tua.
1: Ma sì, guarda, temevo. Grazie, professor, grazie.
2: Arrivederci.
1: Sicura, arrivederci. No, devo dire una cosa perché sono arrivati tantissimi messaggi, è vero, perché buon Carlo Salvatore con il microfono aperto sulla pubblicità è andata in onda la mia espressione 2 tette, 2 culi, devo dire, perché indignato è arrivato un messaggio di questo tipo, di un ascoltatore che incredibile, e io l'ho girato a Giada Messetti per dire guarda che livello di commenti sul tema della chat sessista, c'è chi dice ma sì, vi lamentate per 2 tette, 2 culi, l'ho girato a Giada Messetti per dire vedi, ogni tanto prendo i messaggi, come dire, peggiori per far vedere a Giada anche un po' il livello del... E Giada, vabbè, era qui che diceva, ma ci rendiamo
2: conto. Che dobbiamo
1: conto.
2: Dire.
1: Che dobbiamo dire, questo è. Quindi lo dico perché molti hanno detto, ma c'era il microfono aperto. E vabbè, succede in radio. Alle 10:17, siamo qui e vogliamo parlare, adesso ripeto, mi aveva incuriosito il tema degli anarchici. Tanto è vero che oggi La Stampa dedica una pagina proprio titolata così, La rete degli anarchici. Tra l'altro segnalo questo come agenzie, che ci sono dei forti problemi in questo momento sulla linea alta velocità Napoli-Roma. E voi direte, vabbè,
2: no.
1: Sembra quasi una cosa quasi quotidiana, ritardi fino a 90 minuti, ma la parte che mi interessa dell'agenzia è perché danneggiamenti alla linea da parte di ignoti in provincia di Caserta, nei pressi di Tora e Piccilli. A volte, quando si parte così, poi si scopre che questi ignoti, è successo in passato, sono stati dei gruppi anarchici, sono stati anche arrestati, smantellata una rete di anarchici nei giorni scorsi. Ma io vorrei capire chi sono gli anarchici oggi, cioè questa rete. Ne vogliamo parlare con Pietro Adamo, che è docente di storia delle dottrine politiche a Torino. Buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno a voi.
1: Esperto, tra l'altro mi ha detto così, lei, se io la definisco anarchico sbaglio, è
6: no,
1: giusto?
6: Lei dice correttamente. Lei dice esattamente.
1: Perfetto. Ecco, vorremmo capire un po' di più, cioè perché leggiamo rete di anarchici, gli anarchici oggi, chi sono gli anarchici oggi, cosa significa?
6: Voi siete, siete proprio sicuri di voler capire questa cosa? Siete proprio sicuri che sia così importante capire chi sono gli anarchici, quali saranno i terribili effetti sulla democrazia dell'azione di questi gruppi? Siete proprio sicuri di voler sapere questo? Perché io ieri ho letto che il nostro Presidente del Consiglio ha cianciato un po' vagamente sull'idea della protezione della democrazia assicurata dalla giustizia.
1: Vabbè,
6: che
1: magari,
6: si
1: scusi Adamo, cianciato vabbè, può essere politicamente contrario.
6: In genere si ciancia, perché quando non si dicono delle cose precise ma si lanciano cose di questo genere, secondo me il verbo cianciare va bene. Dico, voi siete sicuri di voler sapere questo? Cioè, voi siete sicuri che sia così importante rendersi conto di quali sono i pericoli per la democrazia in Italia, facendo riferimento a questi gruppi che fanno saltare i tralicci, oppure che durante le manifestazioni lanciano, che so, mattoni nelle vetrine o rovesciano le auto? Siete sicuri che il problema per la democrazia in Italia derivi da questo, di questo genere?
1: Non so se deriva da questo il problema della democrazia, anche perché sono gruppi numericamente limitati, immagino. Vorremmo capire chi sono e che cosa chiedono.
6: Ma voglio dire, proprio questo è il punto. Voi vi chiedete che cosa vogliono e che cosa non vogliono questi sparuti gruppi di anarchici, come lei stesse definisce. E io le ripeto, ma lei per giudicare lo status della democrazia in Italia, come dice il Presidente del Consiglio, deve farsi domande di questo genere? Non dovrebbe farsi domande? Io sono uno studioso di storia italiana.
1: Ma scusi, io non mi sono fatto questa domanda, me la continua ad attribuire, non gliel'ho fatta, le ho fatto un'altra domanda, gli ho detto che cosa vogliono gli anarchici. Questa è la mia domanda.
6: Lei faccia la domanda, io invece di rispondere alla sua domanda le rispondo dicendo quali sono in Italia notoriamente i pericoli per la democrazia, che non sono quelli che derivano da questi sparutissimi gruppi di anarchici che ogni tanto assurgono agli onori delle cronache e poi naturalmente il tutto sfuma nel niente, perché per quel poco che ho letto
1: è benissimo, solo che diciamo
6: di anarchici,
1: giornalisticamente funziona che si fa una domanda e si risponde a quella domanda, se no faccia una risposta anarchica, voglio dire, risponda alla domanda che vuole.
6: È esattamente quello che mi accingo a fare, visto che voi mi avete dato spazio per risolvere, per, diciamo così, io capisco, voi vi ponete il problema che giustamente viene posto dagli eventi recenti di questi anarchici che si propongono l'abbattimento di tralicci, eccetera. Noi abbiamo in Italia, io ripeto, faccio lo storico, che studio queste cose e vi dico che in Italia la democrazia italiana è una democrazia estremamente insicura e traballante. E su questo noi ci dobbiamo naturalmente interrogare, solo che quando ci interroghiamo scopriamo che in Italia i pericoli per la democrazia vengono quasi sempre assolutamente da una sola e unica parte. Voglio dire, di Eccidio Pelai, la legge truffa, il governo Tambroni, il piano solo, Piazza Fontana e i servizi segreti. Noi sappiamo da dove arriva in Italia il pericolo per la democrazia, come in questo esatto momento, cioè come in questo esatto momento storico abbiamo una serie di pericoli per la democrazia che si manifestano, secondo me, in maniera piuttosto chiara, piuttosto evidente, eccetera. I problemi sono i seguenti. Abbiamo, appunto, una democrazia, noi abbiamo una Costituzione che è un bel documento. Io non sono un anarchico, non ho una particolare simpatia, diciamo così, per la democrazia, anche se ragiono come Bertrand Russell: la democrazia è un pessimo sistema, ma fino adesso non abbiamo scoperto neanche noi anarchici un sistema migliore. Li stanno insieme. Questa democrazia è messa in pericolo, e questo, di questo voi giornalisti
1: non parliamo, da che cosa?
6: Dovreste preoccuparvi, appunto, di questi costanti pericoli che la nostra Costituzione viene a subire da
1: che sono
6: da
1: sei minuti che sta parlando, non me ne ha ancora citato uno. Cominciamo a mettere un punto.
6: Il costante tentativo di mutare la Costituzione, di mutare gli equilibri della Costituzione, il costante tentativo di applicare leggi che decurtano le libertà civili, le libertà individuali, le libertà democratiche.
1: Me l'ha citato uno, è già un punto concreto dopo sei minuti, di intervista. Lo stiamo notando, professor Adamo.
6: No, anche perché sono dalla situazione che si viene a creare, per cui appunto scoprono questi gruppi, che lei stesso dice sparuti, che non hanno mai costituito in Italia un pericolo per la democrazia italiana. I pericoli per la democrazia italiana vengono sempre oggi, in questo momento. I pericoli della democrazia italiana sono le tattiche che usano la polizia nella repressione del dissenso, cioè picchiano gli studenti, picchiano i giovani, picchiano i dissidenti, Picchiano così, e come lei ne sa, il governo si propone di far passare una legge che protegge i poliziotti che si difendono sparando sulla folla.
1: Bene, allora, però Adamo, siccome non è un convegno o un monologo, le faccio una domanda. Saranno anche in 10, in 3, in 2, ma è un problema il fatto che qualcuno voglia mettere una bomba su un traliccio, sotto un traliccio, su un binario, se voglia attaccare McDonald's o un'azienda?
6: È un problema. Sono d'accordo con lei, è un problema, ma non è un grande problema. Mi sembra che i grandi problemi sono gli altri.
1: La guerra in Iran è più grande di questo problema, lei lo dice, capisco anch'io.
6: Non avrei citato direttamente le 187 bimbe morte sotto le bombe.
1: Sì,
6: quello è
1: un problema più grande. Però adesso stiamo parlando di questo piccolo microscopico problema.
6: Piccolo microscopico problema che deve essere discusso nei termini della sua microscopicità, non nei termini di, come appunto viene fatto in questi giorni.
1: Come se fosse.
5: Lei dice che il problema in Italia è una deriva autoritaria, mi pare di capire.
6: Sì. Ma lo dico io, ma ragazzi.
1: Lo dice lei.
6: Lo dico io, mi sembra sotto gli occhi di tutti, no, questa questione.
1: Non esageriamo, molte persone non pensano che sia così. Lei pensa che sia così. Cioè,
6: questo non vuol dire nulla. Noi facciamo gli studiosi, noi cerchiamo di capire le cose così come si svolgono, cerchiamo di usare spirito critico. Però, e da questo punto di vista, che in Italia ci sia una deriva autoritaria, mi sembra.
5: Però è una deriva autoritaria, se anche così fosse, ipotizziamo che lo sia, è una deriva autoritaria però legittimata dal Parlamento in quanto espressione dei cittadini.
6: Lei ha detto molto bene, una deriva, e infatti in Italia i pericoli per la democrazia vengono sempre dagli stessi luoghi, cioè dal Viminale, da Palazzo Chigi, dal Parlamento, sono nati, come l'ho detto prima.
5: Lei alludeva, diciamo, a degli elementi deviati dello Stato, invece il Parlamento dovrebbe essere.
6: Allora, permettetemi, i servizi segreti che sono all'origine della strategia della tensione, che sono i veri autori, no, della serie di attentati che cominciano da Piazza Fontana e finiscono alla stazione di Bologna, i servizi segreti non sono deviati, gli studiosi oggi sono d'accordo sul fatto che quei servizi segreti hanno dei referenti politici, e quasi sempre si ritiene che quei referenti politici siano la destra della Democrazia Cristiana, ma che ne so, Scelba, Restivo, persino Rumor, voglio dire, quindi non sono deviati, l'idea che siano deviati è che vadano per conto loro, mentre invece non possono strutturalmente andare per conto loro. Chi ci crede ad Andreotti che dice, infatti Andreotti non nega, dice non lo so, non mi ricordo, no? Quindi sì. Attenzione a questo, qua in Italia, ripeto, i pericoli per la democrazia.
2: Se noi diciamo che gli anarchici non sono un pericolo della democrazia, con questa premessa, lei ci dice chi sono gli anarchici oggi, che cosa chiedono con queste azioni?
1: Grazie Giada, perché è 20 minuti che cerco di fare questa domanda, ma senza ottenere una risposta.
2: Togliamo la premessa. Chi sono gli anarchici nel 2026 in Italia?
6: Voi vi rendete conto, vedo, che a rispondere a questa domanda faccio il gioco di quelli che ritengono che in qualche modo gli anarchici siano un problema. Io non rispondo a una domanda del genere, ritengo una provocazione.
1: Allora se la ritiene una provocazione, la ringraziamo molto per questo spazio.
6: Io ringrazio voi, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie al professor Pietro Adamo, che è docente di storia delle dottrine politiche all'Università di Torino ed è un anarchico. Perché hai questo sorriso?
5: Simpatico.
1: Ma infatti, cioè, voglio dire, alla fine abbiamo capito perché che non voleva rispondere perché la domanda era una provocazione.
2: Ma io in
1: tu
2: realtà
1: quindi sei
2: non
1: più provocatoria di me. Perché
2: no, ma io in realtà sono sinceramente curiosa di capire. Nel senso che
1: anch'io sarei stato curioso di capirlo, però.
5: No, la sostanza del professore era che parlare di anarchia e di anarchici era dare la stura a quelli che pensano che da lì arrivino dei problemi. Quindi lui avrebbe preferito e ha preferito parlare di quelli che
1: Sono i problemi della democrazia. Va bene.
5: C'è ben altro, dice lui.
1: C'è ben altro. È chiaro. Va bene.
5: Fare un personaggio.
2: Niente, mi resterà però questa curiosità.
1: Questa curiosità di chi sono oggi i gruppi anarchici. Vabbè, si è parlato molto anche tutta la questione del 41 bis, sì, certo. Cospito, esatto. Molto bene, dai, dobbiamo andare.
2: Risposta anarchica, diciamo.
5: Siamo andati un po' in anticipo, stiamo un minuto in silenzio.
1: Perché il silenzio? Per l'ultima.
5: Se no, mandiamo l'adagio di Albinoni a questo minuto.
1: Che bello. L'adagio di Albinoni è proprio. Ogni tanto mia mamma mi chiedeva, mi chiede, adesso non me lo chiede più, nel senso, mi chiedeva anni fa. Era la sua preferita, sempre stata l'adagio di Albinoni. È meglio di così.
2: Va via, Leo.
1: Ecco, adesso spegni il microfono, Carlo, come prima.
5: Me l'ha spento davvero. Cari fratelli, soprattutto carissime sorelle, ma benvenute a questo minuto di riflessione interiore sui problemi dell'uomo.
1: Ma cosa stai facendo? Ma perché?
5: Viveva in un villaggio un uomo di nome Alessandro Milan che poneva domande inappropriate agli anarchici. Un giorno egli pose questa domanda a un anarchico: cosa vuole oggi il movimento anarchico in Italia? E l'anarchico gli rispose: fratello, questa non è una domanda appropriata, non è la domanda corretta per poter infine giungere nel regno dell'anarchia.
1: Molto bene, mi ha salvato Deborah Rosciani, mi salva Mauro Meazza, grazie Deborah Rosciani, mai più opportuna.
7: Finalmente lo riconosci pubblicamente.
1: Ma io sono nove
7: che
1: anni,
7: sono salvifica.
1: Ma guarda,
7: mamma mia.
1: Sono nove anni che ho a che fare con... Vabbè, molto bene, è il momento della borsa.
8: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
9: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
10: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
9: E la mia ha fino a 7 posti.
10: Anche la mia.
9: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della Stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
11: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
12: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
13: Grazie.
12: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
13: Faccio del mio meglio.
12: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
13: Aspetta.
12: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
14: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
17: Vi presenta... Borse in diretta.
7: Buona mattinata, da Deborah Rosciani. Dopo un avvio un pochino più promettente, hanno cambiato segno le borse europee in quella che molti definiscono una giornata interlocutoria per i mercati continentali. La firma del memorandum d'intesa fra Stati Uniti ed Iran fa bene solo parzialmente. Di sicuro l'effetto

0: si avverte sulla quotazione del petrolio. Il Brent a Londra a $78 è finito sotto i 75 il greggio di riferimento americano WTI, quindi sicuramente da questo punto di vista buone notizie. Poi si guarda gli altri elementi che condizionano l'andamento delle borse. In primo luogo abbiamo avuto ieri sera la decisione della Banca Centrale Americana, che ha mantenuto stabile il costo del denaro nella fascia compresa fra il 3,5 e il 3,75%, ma in particolare si guardava e si attendeva la conferenza stampa di Kevin Warsh al debutto alla guida della Federal Reserve, e si è dovuto anche sbilanciare sulla prospettiva di un aumento dei tassi di interesse prossimamente negli Stati Uniti, ma questo lo sapremo solo nelle prossime settimane. Andiamo intanto all'andamento delle borse. Parigi leggermente positiva, più 0,07%, Francoforte meno 0,15%, Milano meno 0,27% sul FTSE MIB. Peraltro, a proposito di banche centrali, poco fa la Svizzera ha lasciato i tassi di interesse invariati, oggi tocca alla Bank of England. I migliori titoli di Milano generali, più 1,20%, Prismian più 1,16%, Banco BPM più 0,7%, Avio più 0,7%. I peggiori in questo momento, andiamo a vedere quali sono i gruppi particolarmente penalizzati appunto dal mercato. Abbiamo una situazione mista, abbiamo calo di 1,5% per A2A Moncler, un calo dell'1,4% per Campari e Unipol. Per ora è tutto.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
9: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Però ha detto cosa facevi tu sugli autobus, altro che gli autisti della PM.
1: Se sapeste, se sapeste, ma non lo vuole dire.
2: Ma smettila, niente, erano i tram comunque, ma niente.
1: I tram quotidiani, ma non nel modo più banale che possiate pensare, no, era un'altra cosa.
3: Vabbè, però Leo, scusa, anch'io non lo so a sto punto.
1: Ma non vuole che si sappia lui.
4: Buongiorno, a microfoni aperti, si è sentita anche Giada bestemmiare. Buona giornata.
3: No, ma io non bestemmio.
1: L'unico che ha sempre...
3: Bestemmiamo tre anni, ma non adesso.
1: L'unico che ha sempre un linguaggio irreprensibile sono io, sì. È inutile negarlo.
5: Sì. Ma chissà se il signor Adamo mangia la trippa.
2: Questa forse va spiegata per chi non era collegato ieri.
1: È un po' lungo da spiegare, è tutta un'analisi sul linguaggio di Vannacci, ma lo trovate poi in Facebook e nei podcast e nel Facebook anche di Radio 24.
2: L'audio dell'ascoltatore di ieri, ma cosa c'entra Manera la trippa? Ma io dico, ma sei fuori di senno? E poi aggiunse, la trippa non fa figli! Non fa figli, la trippa. Vabbè, andate a recuperarvi la puntata di ieri, se no non capite. Allora, ci devi dire due cose sulla Cina, cara
3: sì,
2: Giada.
3: Sì, no, veloci, nel senso che oggi c'è il Consiglio europeo e stasera dovrebbe esserci una cena in cui si parlerà della strategia per combattere il cosiddetto China Shock 2.0, ovvero la massiccia ondata di esportazioni dei prodotti cinesi che la Cina sta invadendo.
2: Infatti,
3: l'Europa
2: la von der Leyen già aveva già bacchettati, no?
3: Cioè, bacchettati, esattamente, cioè il concetto è che la Cina sta erodendo la base industriale europea, quindi probabilmente ci sarà sicuramente un inasprimento dei dazi e poi si creerà un arsenale di difesa commerciale. Sono proprio, usano questi termini un po' belligeranti.
2: Guarda, questo però tu ci hai spiegato che la Cina sicuramente ha una sovrapproduzione rispetto al mercato interno,
3: sì,
2: per cui deve distribuire i prodotti
3: totalmente
2: nel
3: noi
2: mondo.
3: Diciamo, poi parliamo, l'Europa parla spesso di squilibrio commerciale, che è vero, e però noi le leghiamo sempre allo squilibrio commerciale i sussidi, il fatto che la Cina ha aiutato le aziende con i sussidi. Però io dico sempre attenzione, perché non sono solo i sussidi. Fossero solo i sussidi, magari si sarebbero arricchite certe aziende. Noi perdiamo un po' di vista il fatto che la Cina ha veramente una visione complessiva in questo momento storico, per cui è una sinergia di cose. Ci sono i sussidi, c'è il piano quinquennale, non è solo una lista di settori da finanziare, ma è anche un'indicazione su come coordinare vari settori, quindi la ricerca, la formazione, gli standard industriali, le infrastrutture, la politica commerciale, quindi c'è una visione che lega moltissime cose. I sussidi sono uno degli strumenti che la Cina usa e quindi io dico sempre che è giusto che l'Europa in qualche modo si difenda, perché effettivamente è un problema, ma se non riforma e non fa non innova, rischia di difendere delle aziende che magari nel giro di qualche anno diventeranno sempre meno concorrenziali sul mercato, perché ormai la Cina non è più un cliente ma è un produttore di prodotti ad alta tecnologia e su certi settori anche ha superato, diciamo, le produzioni occidentali ed è molto più concorrenziale dei prodotti occidentali, quindi bisogna, è una fase molto complicata per l'Europa in questo momento.
2: Senti Leo, guarda che molti chiedono un tuo personaggio ispirato, Leo Anarchico.
1: Sì, mi è piaciuto molto, è uno dei migliori ospiti che abbiamo avuto quest'anno,
2: no,
1: sicuramente.
2: Ma vedi che critichi sempre la redazione, perché critichi sempre la redazione.
1: Bisogna anche dire che questo è stato un ospite chiamato in seconda battuta, perché il primo
2: non
1: c'era, quindi la redazione...
2: Ma non è vero.
1: Ma non è che è stata la prima scelta della redazione.
2: Ma non è vero.
1: Quelle azioni della redazione che loro stessi non riconoscono.
2: Smettila. C'è Marco da la città di Milano. Tutte le volte che c'è Marco da Milano sembra di presentare il collega direttore. Marco dalla città di Milano. Buongiorno, eccoci.
6: Sì, buongiorno.
2: Prego.
6: Buongiorno.
2: Sì.
6: Ma senta, io volevo intervenire per quanto riguarda quella questione dei tramvieri, no?
2: Sì.
6: Ecco, perché a me mi sembra un po' assurda questa cattiveria che si è acuita contro questa categoria di persone, che ripeto non è che mi sia particolarmente simpatica, non sono un tramviere, però mi rendo conto che questa gente fa un lavoro veramente improbo, pieno di riempita di insulti, minacce, volte anche accoltellamenti.
2: Ma è sbagliato la categoria, perché la categoria? Se queste persone hanno fatto qualcosa di sbagliato, sono le persone responsabili, la categoria, certo, ci mancherebbe.
6: No, certo, benissimo, però mi sembra che ci sia non acuirsi di cattiveria contro
2: categoria, certo, ci mancherebbe.
6: No, certo, benissimo, però mi sembra che ci sia un acuirsi di cattiveria contro tutti i tranvieri, no? Contro tutti i tranvieri, perché poi viene questo piccolo gruppo di 7-8 persone. Poi dopo sembra che siano tutti così, che facciano tutti così.
2: No, fa bene a dire, no, no, assolutamente non sono tutti così, no, anzi, come, come

0: Sempre quando succedono di questi episodi, la stragrande maggioranza delle persone sono persone normali per bene e magari qualcuno sbaglia. Perché non so, lei ha visto che c'è un acuirsi,
1: un accanimento contro il tranviere.
2: Ma come ha fatto questa tizia qui? Che gli sta la vista super di Superman?
1: No, era seduta, credo.
3: No, era in piedi, era in piedi a fianco
0: adesso,
3: a uno seduto.
0: Adesso colpevolizziamo.
2: Io non mi metto a guardare sul telefono degli altri che cosa succede.
3: Sì,
2: che
3: però
2: cosa
3: scusi,
2: c'è scritto, non me ne frega niente.
3: Sì, però scusi, quindi lei non è d'accordo sul fatto che queste persone che hanno screenshottato forse delle immagini delle telecamere non hanno fatto una cosa sbagliata? Secondo lei non è sbagliato fare questa cosa?
0: Cioè, dice sbagliato per farla, ha spiato il telefonino.
2: Ma cosa pensate che succeda nelle scuole italiane tutti i giorni, tranquillo? E adesso che andrete a fare le vacanze nelle spiagge, cosa pensa che faccia la gente, il maschio, le femmine? Non fotografano?
3: No, ma ci stiamo parlando di telecamere di sicurezza.
0: Siamo sempre alla questione. Io non ho mai fotografato il culo di una ragazza così per nonostante quello che dice.
1: Sarebbe un po' da dimostrare.
0: Io non lo so, lei Marco l'ha fatto. No, ma chi è? Tanto è in anonimo, l'ha fatto, lei lo fa.
2: Cioè,
0: io se vedo una bella ragazza, magari mi avvicino e penso di parlarci.
2: Ma no, ma qui addirittura si fanno dei rimandi a quella gruppo su Facebook, mia moglie, dove
0: vabbè.
2: Questi qui per passare il tempo, perché ripeto, fanno un lavoro improbo,
0: fotografano
2: questo passatempo cretino, immaturo, deficiente, tutto quello che vogliamo, però non facciamolo diventare un caso abnorme con richiesta di penale, galera.
3: Ma no, scusi, però io che sono donna e prendo un tram e mi viene il dubbio che ci sia qualcuno che a un certo punto fa una foto da una telecamera di sicurezza, francamente non mi sento mi sento sicura. C'è, cioè, una questione proprio di rispetto.
2: Le foto gliele fanno per strada dappertutto, non c'è bisogno di salire
3: sul tram.
2: Abbiamo il telefonino.
3: Sì, ma è una cosa diversa, perché per strada io non posso, non posso fare niente se uno mi fotografa per strada, ma se c'è un circuito che in qualche modo dovrebbe garantire la sicurezza dei passeggeri di un tram e viene utilizzato invece per far girare il mio seno e il mio sedere tra le chat dei maschi sessantenni, mi scusi, ma mi dà fastidio. Mi pare abbia 58 anni il signore che aveva la chat.
1: Dal vecchio porco qui.
0: Ma ha ragione, cioè Marco, poi dopo
1: come se tutti i sessantenni fossero lì.
3: Però il signore che è il tranviere che ha questa chat mi pare avesse 58 anni, però le dico, le foto per strada non si può fare
1: voi
3: niente.
1: Voi che avete quasi più come 60 anni, sappiate che Giada Messetti pensa che noi di questa età siamo tutti dei vecchi maiali. Anche questa è un'offesa, cioè anch'io mi sento.
4: Comunque lei ha ragione, io sono d'accordo con
2: Chiara, è chiara la questione. Adesso volevo andare in un'altra cosa.
0: Velocissimo.
2: Ecco, l'Iran avrà la possibilità di mettere i dati sul passaggio delle navi?
0: Allora, tra i punti in discussione è che l'Iran si apre lo stretto di Hormuz, il punto numero 7, credo, e poi l'Iran avrà questi 60 giorni per negoziare con Oman e gli altri stati che insistono sullo stretto di Hormuz per vedere in caso che tipologia di
1: so che su quale navi ci saranno un circuito chiuso che fotograferà le marinaie, gli elementi anatomici delle marinaie nello stretto di Hormuz, dei vecchi maiali di 60 anni tra l'altro come me.
5: Porci maiali schifosi.
6: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. bredaportoni.com vi presenta Strade in diretta.
7: Bentrovati. A causa di un incidente sulla 1 Milano-Napoli, diramazione Roma Nord, si registrano incolonnamenti presso l'uscita di Sette Bagni per chi proviene dal Grande Raccordo Anulare. In seguito a questo evento, l'entrata e l'uscita di Sette Bagni per chi viaggia verso l'Autosole sono state momentaneamente chiuse al traffico. Sempre sulla 1, ancora lunghe code nel tratto Emiliano per un incidente con perdita di carico tra il bivio per la A15 e Terre di Canossa in direzione Bologna, con ripercussioni e code sul tratto precedente tra Fidenza e Parma. Disagi anche sulla carreggiata in direzione Milano, dove si viaggia incolonnati su due corsie tra Reggio Emilia e Parma. Rimaniamo sull'Autosole, code per incidente si verificano tra Orvieto e Fabro verso Bologna e per lo stesso motivo sono presenti code tra Capodichino e Napoli centro direzionale per chi viaggia verso il capoluogo campano. A più tardi.
6: Uno. nessuno. 100 Milan.

0: Allora c'è Andrea da Udine che ci chiama, credo per il tema carta d'identità. Attenzione, è vero, è in possesso di una carta d'identità cartacea, Andrea?
1: Sì, buongiorno.
0: Ah, buongiorno.
1: Sì, allora io ho una carta d'identità cartacea
0: da Udine, quindi parti dalle parti di Giada Messetti. Sì, prego, Andrea.
1: Sì, no, dicevo. Allora, il discorso, diciamo, dell'ammodernamento dell'Italia, sia come infrastrutture, sia a livello mentale, a partire dai politici, è necessario e fondamentale, e mi permetto anche di estendere il discorso all'Europa. Però, ovviamente, è un discorso di non solo di comodità, ma anche economico.
0: Ma allora, mi scusi, Andrea, scade a luglio, ma come mai non gliel'hanno ancora fatta elettronica?
1: Quando l'ho fatta era cartacea, adesso non mi ricordo, ma tanti anni fa, non so se la scadenza è decennale, adesso non ricordo. Non mi occorre per andare all'estero, mi occorre eventualmente per un discorso così burocratico, contabile, sì, pensionistico, eccetera, ecco.
0: Ma io dico, gli ho fatto un'altra domanda, oggi non riesco a far rispondere alle domande perché evidentemente non so fare le domande. Come mai non le hanno ancora cambiato la carta d'identità da cartacea?
2: Te l'ha detto, perché la scadenza è decennale, quando l'ho fatta anni fa c'era ancora quella cartacea.
0: Ma non è una risposta, è la risposta è perché non gliel'hanno cambiata, non l'hanno chiamata dicendo guardi, venga qui.
2: Non ti chiamano per rifare, quando tu la devi rinnovare ti dicono facciamo quella elettronica, non è che ti chiamano a casa per fare quella elettronica.
1: Non mi è arrivata nessuna comunicazione.
0: È perché ad agosto scadeva in teoria il 3 agosto.
1: Mi hanno segnalato questo.
2: Come va la sua vita?
1: Come
2: va la sua vita?
1: Ma allora, per fortuna, l'incidenza della carta cartacea o elettronica non è fondamentale né di giorno né di notte, cioè non mi crea grossi problemi.
2: No, ma a parte questo, la vita in generale come
0: no,
2: va?
0: No, perché cosa dici c'è? Che ti risponde.
1: Ma guardi, abbastanza bene.
2: Oh, ecco, bene. Qual è la soddisfazione? Oh, no, per mia curiosità.
1: L'esposizione del signore che parlava sugli anarchici.
0: Sì,
1: ecco.
0: L'ha trovata come l'ha trovata? Interessante la posizione.
1: Ma, allora, guardi, interessante, solo che magari era un po' troppo forse fluido nel parlare, cioè
0: era un po'
1: un soliloquio.
2: Senta, se lei dovesse dirci
0: davvero?
2: Qual è stata la sua soddisfazione principale, tipo nell'ultimo anno, per esempio, la cosa più bella che le è capitata nell'ultimo anno, qual è?
1: Ma allora, vado un po' su in ambito economico, magari mi tacerete anche per quanto riguarda un discorso magari non idealista. Il fatto che la regione Friuli Venezia Giulia,
2: no, ma lei come persona, personalmente le è capitato qualcosa di bello quest'anno oppure è una vita un po' amara?
1: No, beh, ovviamente le cose belle capitano.
2: Una cosa che le è capitata bella dal punto di vista personale, qual è?
1: Sì, la vita personale, diciamo il rapporto con la mia compagna che continua ed è positivo.
2: Da quanti anni?
0: Bello, bene.
1: Da 12 anni.
2: Ah beh, quanti anni ha lei?
1: 62.
2: Ah, vabbè, vi siete messi insieme quando ne aveva 50 anni. E c'è lo stesso amore del primo giorno, ormai cala sempre giorno dopo giorno, sempre
1: beh,
2: più.
1: Ovviamente, insomma,
3: cambia
1: però,
3: più che
2: è un
3: cala.
2: Po' in uno stato di dismissione
0: cala.
2: Questo amore.
0: No, cala, sbagliato,
1: non esageriamo.
0: No.
1: Diciamo che ci sono anche altre cose che subentrano, poi avendo io un'attività, un negozio, che lavoriamo assieme, mettere insieme affetto e lavoro non è sempre facile.
0: Tutto il giorno insieme, a casa e in negozio.
2: Lei preferisce stare

0: Sbagliata, dai.
1: Sì, anarchica direi che è l'aggettivo giusto.
2: Davvero mi interessa sapere cosa vogliono gli anarchici. Ma davvero mi interessa sapere cosa vogliono gli anarchici oggi. No, ma me lo dica davvero. Davvero vuoi sapere cosa vogliono gli anarchici oggi?
1: Sì.
2: Ma lo dica, no, ma davvero.
1: Saremmo stati...
2: Davvero vuoi sapere cosa vogliono gli anarchici oggi?
1: Saremmo
2: ma davvero
1: stati
2: pensi che il problema della democrazia sarà l'anarchia? Ma veramente me lo chiedo. Ma veramente? Veramente vuoi sapere cosa vogliono gli
1: anarchici? Avremmo voluto.
2: Veramente vuoi sapere cosa è l'anarchia?
1: Va bene, grazie Giada, porta pazienza. A domani, ciao.
0: Ciao.

0: Buongiorno da Maurizio Melissa. Il riciclo dei materiali da demolizione, in particolare delle macerie di calcestruzzo, promette meno rifiuti in discarica, meno cave, meno trasporti pesanti, tutto chiaro. Ma la semplice sostituzione dei materiali vergini con materiali da demolizione non è automatica. Non si può semplicemente rifare una trave con le macerie di una trave, non mantenendo le prestazioni inalterate, almeno finora, perché un gruppo di ricercatori di Milano e Cagliari ha messo a punto un nuovo componente edilizio, nello specifico caso un componente di soletta, basato su un approccio alternativo al classico cemento armato coi tondini, che permette di integrare macerie a volontà senza compromettere le prestazioni e anzi migliorandole. Tutto dipende dal particolare design di questo componente, che fa sì che le caratteristiche peculiari del materiale da demolizione, pensate a una specie di sabbia di cemento, si rivelino un vantaggio anziché un limite. Ne parliamo questa sera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata a tutti voi.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
4: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Mamma, mi racconti una fiaba?
11: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
10: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
11: Sempre dove stai tu, amore mio.
12: Fappa Pedretti, l'albero delle idee. Cresce su solide radici.
13: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere.

0: candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le 11 e un minuto.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Ondata di droni ucraini su Mosca, ho chiusi tutti gli aeroporti della capitale, missili russi nella notte su Kiev. Stati Uniti e Iran firmano l'accordo, domani la cerimonia ufficiale. La prova d'italiano della maturità, fra le tracce il discorso in vista della costituente del presidente Saragat, ma anche una riflessione sulle frontiere con un sociologo vicino ad Orban. Ancora ritardi sull'alta velocità, oltre 90 minuti sulla Napoli-Roma, probabilmente per un furto di cavi. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi per un massiccio attacco di droni ucraini. Secondo il canale Telegram Shot sarebbero ben 527 voli cancellati. Le nostre sanzioni a lungo raggio hanno colpito ancora, annuncia il presidente ucraino Zelensky, rivendicando il secondo attacco in una settimana alla raffineria petrolifera della capitale russa. Non si segnalano feriti invece per i nuovi raid missilistici della notte su Kiev. Il segretario della NATO Rutte conferma la presenza oggi in Belgio di Zelensky alla riunione del gruppo di contatto sull'Ucraina. Il capo del Pentagono Hegseth ha invece confermato che entro 6 mesi ci sarà il piano di revisione della presenza militare statunitense in Europa. Il primo ministro del Pakistan, Sharif, ha confermato che domani si terrà in Svizzera la cerimonia ufficiale che suggellerà l'intesa fra Stati Uniti ed Iran. Nella notte italiana la firma digitale.
10: La necessità di riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz e le pressioni politiche sulla Casa Bianca affinché rendesse noti i termini dell'accordo hanno giocato un ruolo determinante per l'accelerazione, secondo Axios. E così, senza aspettare l'incontro fissato per domani in Svizzera, a distanza il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo iraniano Pezeshkian hanno firmato il memorandum d'intesa.
11: Bravo!
10: Trump durante una cena a Versailles con Macron. E se l'intesa è stata criticata da alcuni tra i più autorevoli esponenti repubblicani, il portavoce della Cina esorta entrambe le parti a trovare un compromesso nella prossima fase dei negoziati, mentre l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha annunciato di essere pronta a dare una mano su misure concrete per l'attuazione del memorandum. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: La prima prova dell'esame di maturità, quella di italiano uguale per tutti. Gli studenti si stanno cimentando in queste ore. Gli autori scelti sono Cesare Pavese con la poesia Passerò per Piazza di Spagna e Vitaliano Brancati con Un passo dei piaceri. Poi ancora il discorso di insediamento del 36 del presidente Giuseppe Saragat, quindi una riflessione sulla costituente. Ancora un brano del giornalista Piero Bianucci tratto da Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire. Fra le tracce di testo argomentativo il tema delle frontiere. cantiere con un passaggio di un'opera del sociologo Frank Furedi, I confini contano, si tratta di un sociologo vicino ad Orban. Il tema poi dell'incanto trae spunto dall'articolo Funziona a meraviglia della giornalista tedesca Wenche Usman. E poi il concetto di fatica attraverso un brano di Mario Calabresi tratto dal suo saggio Alzarsi all'alba. Un commento a caldo con Daniele Grassucci di Scuola.net.
2: Anche quest'anno gli autori favoriti alla vigilia, ovvero D'Annunzio e De Ledda, si devono accontentare della speranza di poter essere proposti il prossimo anno. Per quanto riguarda le autrici donne, all'analisi del testo in realtà è purtroppo una consuetudine. Infatti, da quando è stata introdotta questa nuova forma di maturità, ovvero nel 1999, non è mai stata proposta un'autrice donna in prima prova. Peraltro quest'anno va notato che l'apporto femminile alle tracce di maturità è estremamente ridotto, perché una sola traccia, quella del tema di attualità C1 sul concetto di meraviglia, parte dallo spunto di una giornalista. Per quanto riguarda capacità dei ragazzi di poter svolgere queste tracce, si tratta sicuramente di temi vicini all'attualità, ma di autori o comunque di tematiche forse poco discusse a scuola.
8: E naturalmente c'è da fare una correzione, il discorso non è del 36, quello di Saragat, ma è del 46, a me oggi avrebbero bocciato alla maturità evidentemente. E non sono stati pochi i disagi per gli studenti napoletani alle prese con il blocco della linea 1 della metropolitana questa mattina, un guasto ha lasciato a terra migliaia di persone. Non va molto meglio per chi questa mattina sempre deve viaggiare sulla linea dell'alta velocità Napoli-Roma, ritardi già oltre 90 minuti a causa di danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Torre Piccilli in provincia di Caserta, fa sapere Trenitalia. Si sarebbe trattato di un furto di cavi. Ieri un guasto aveva mandato in tilt l'alta velocità Milano-Bologna. Ed è tutto per questo GR24, vi lascio a due di denari, noi ci ritroviamo a mezzogiorno.

0: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Semplifica le note spese con N2F. Digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
8: Today we had one, I thought it further discussion, deepened it, and made it clear what we needed to do and how we needed to deliver. As you saw a few moments ago, the committee decided to maintain the target range for the Fed funds rate at 3.5% to 3.75%.
9: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
10: I mercati salgono e scendono e salgono, come la strada tra Amandola e Montegallo. Poi alla fine si sale a Castelluccio di Norcia, e se si sale per la strada anche i mercati saliranno.

0: E buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, non è male questa scelta musicale di
0: Cesare Cremonini?
1: Sì, perché tiene insieme le due notizie da cui vogliamo partire oggi.
0: Intanto siamo partiti dagli Stati Uniti, inevitabilmente, dove abbiamo sentito le dichiarazioni, le prime ufficiali rilasciate dalla guida della Federal Reserve di Kevin Warsh. Ieri sera ha debuttato anche nell'incontro appunto con la stampa, alla quale ha spiegato la decisione di mantenere per il momento i tassi fermi negli Stati Uniti. Lui lo ha detto chiaramente in questo corridoio compreso fra il 3,5% e il 3,75%, però contrariamente, secondo me, a quanto vorrebbe il presidente americano, non riuscirà a mantenere la promessa di tagliarli quest'anno, anzi forse sarà fatto un aumento. Ci sono molti esponenti del board della Federal Reserve che si sono espressi appunto in questo senso durante la riunione del Federal Open Market Committee, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve.
1: Mi sa che saranno mesi difficili. Comunque la voce di Kevin Warsh, che impareremo a conoscere, sembrava abbastanza ferma e determinata.
0: Sì. Anche bell'uomo, posso dire.
1: Ah beh, se meglio per lui.
0: Posso dirlo.
1: Ma certo, ma ci mancherebbe altro.
0: Sennò questi personaggi sembrano sempre lì, un po' lì...
1: Assessuati.
0: Ma sì, invece, insomma... Questo qua secondo me va messo in risalto, anche questo aspetto che non ci dispiace.
1: Allora, perché dicevo che Cremonini va benissimo? No, Cremonini va sempre bene secondo me, però perché vogliamo parlarvi in apertura di puntata di ricchezza nel mondo, e quindi mondo è la canzone di Cremonini, ma anche di case vacanza, un posto che mi piace. Ecco, case vacanza, non so, da quale ti piace di più, da dove vuoi cominciare?
0: Ma seconda naturalmente, a me piace quella che ci racconta immobiliare.it, che ha confrontato i prezzi delle case in vendita in alcune delle principali località marittime italiane, ma non solo, montane, lacustri, appunto di pregio in Italia. E in realtà è un'indagine che mostra delle sorprese, perché rispetto a quello che potevamo immaginare di città dove le abitazioni sono davvero costose, ci sono un po' di cambi in questo... Sì. Che sta graduatoria, perché la corona di meta più costosa in assoluto, anche se qua vorrei fare il domandone agli ascoltatori per sapere se lo aspettano, in realtà rimane a Forte dei Marmi, dove le case superano a livello di prezzo medio complessivo i 2.100.000 euro, e tutte le altre località di mare che sono state censite da questa indagine si avvicinano neanche lontanamente appunto a queste cifre. E Capri e Porto Cervo, per esempio, che sono comunque estremamente costose e siedono al secondo e al terzo posto, si fermano sotto i 1.250.000 euro. Al di sotto del milione invece che cosa abbiamo? Se nel caso tu fossi interessato,
1: Portofino, che a questo punto mi sembra un affare, 770.000 certo, euro per
0: viene
1: una casa vacanza,
0: viene via solo per 770.000.
1: poi c'è Porto Ercole, quindi siamo in Toscana, e poi con 630.000 euro, e Porto Rotondo, torniamo in Sardegna, 570.000 euro. Però il Forte dei Marmi non me l'aspettavo, posso dire,
0: e invece pare appunto che sia addirittura una conferma. Ma con tutta la ricchezza che circola nel mondo, li troveranno due spicci per comprare case qui
1: anche
0: in
1: a Forte
0: Italia.
1: Dei Marmi,
0: esatto. Ma in realtà, diciamo, da molto tempo molti stranieri vengono in Italia, ce ne sono tanti anche che guardano le Marche con interesse. Purtroppo non mi compare nessuna località in cima alla classifica, però qualche cosa di sicuramente interessante c'è.
1: So che ci stanno lavorando i tuoi corregionali. Allora, perché questo assist? Perché vi vogliamo dire che è stato diffuso il Global Wealth Report del 2026 della Boston Consulting Group, e ci dice che la ricchezza globale è arrivata a 333.000 miliardi. Per fortuna me l'hanno scritto così, perché altrimenti con gli zeri mi sarei perso. Siamo ai massimi dal 2021. Per l'Italia si segna un più 17%, quindi la ricchezza finanziaria globale è cresciuta
0: nonostante per anno periodi di crisi importante generata da guerre commerciali, guerre vere e proprie, tensioni geopolitiche e quindi mercati molto volatili. Nonostante questo, ricchezza, Mauro, continua a crescere.
1: Allora, è cresciuta del 10,7% a livello globale, dell'Italia vi ho già detto più 17%, e includendo gli asset reali, ci spiega questo rapporto, il patrimonio netto globale supera 550.000 miliardi, in aumento del 9,3% sul 2024. Per località, Hong Kong ha superato la Svizzera come principale centro finanziario transfrontaliero, 2.900 miliardi di dollari in gestione, e la ricchezza finanziaria degli italiani ha raggiunto i 7.500 miliardi di dollari, appunto questo 17,4% di incremento sullodato, summenzionato.
0: E a proposito di ricchezza finanziaria, di ricchezza degli italiani, di risparmio degli italiani, continua a crescere la quota dei risparmiatori, appunto, che scelgono di investire in strumenti diversificati, fondi comuni di investimento, e oggi vi presenteremo l'aggiornamento a fine 2025 dell'osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni in Italia. È un rapporto che viene elaborato ogni anno da Assogestioni, quindi commenteremo i principali risultati. Peraltro c'è un focus molto interessante sulle giovani generazioni di aderenti a questa forma di investimento. È tornato a trovarci, lo salutiamo con piacere, Riccardo Morassut, Senior Research Analyst dell'Ufficio Studi di Assogestioni. Bentornato, buongiorno.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Possiamo già dare una fotografia, una Polaroid del rapporto con la quale magari già possiamo scatenare l'interesse dei nostri ascoltatori?
2: Tanto, il rapporto compie 30 anni, la prima edizione del 1996. Quindi...
0: No, sottolineo che è stato presentato l'8 giugno, ufficialmente, la settimana scorsa. Sarà un caso?
1: Io non credo.
0: Non credo, è il giorno del mio compleanno.
2: Quindi è una data storica anche per Assogestioni, per questo quaderno. A fine 2025 contiamo 12 milioni e 400 mila risparmiatori che investono in fondi. Se rapportati alla popolazione italiana nel suo complesso, 59 milioni di connazionali, abbiamo un tasso di partecipazione del 21%. Un italiano su 5 investe in fondi. Un investimento medio di 55.000 euro, e poi abbiamo anche una serie di informazioni anagrafiche, l'età, il genere, la residenza, che magari poi approfondiremo.
0: Con molto piacere. Allora,
1: 12
0: vogliamo...
1: milioni 400 mila.
0: Esattamente. Allora, intanto chiediamo ai nostri ascoltatori se investono in questo tipo di investimento, in questo tipo di strumento, con che criterio è stata fatta la scelta, se è la diversificazione, l'aspetto che naturalmente viene particolarmente apprezzato e che noi generalmente caldeggiamo, perché rispetto al fondo effettivamente non c'è niente di più diversificato, piuttosto che farsi il giardinetto tra l'azione, l'obbligazione, il paese, gli Stati Uniti, il paese emergente, eccetera. Certo che scegliendo magari tre fondi si può puntare su tutto il mondo, e quindi raccontatecelo all'800 24 00 24, oppure
1: 349,
0: bravo,
1: 238 66 66. Ma volevo chiedere, si può sapere qualcosa del BTP Italia? Sì,
0: guarda, pronti via.
3: Debora e Vacant Rosciani e Mauro Diabolic Meazza.
4: Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita.
0: Dovremmo prima o poi presentarci qua in radio vestiti da Eva Kant e Diabolic, con le tutine tutte strette.
1: Posso evitare lo skinny, come si dice nel gergo
0: che
1: della moda?
0: Che proprio solo a pensarci
1: sentirei un po' a disagio. Se me lo chiedevate qualche anno fa, ecco.
0: Ma se ti sei rimesso in forma alla grande ultimamente,
1: insomma,
0: adesso questa cosa non l'ho raccontata alle nostre ascoltatrici soprattutto,
1: pagato.
0: Ma in realtà sei davvero in forma in questo momento.
1: Grazie, grazie.
0: Così come sempre in forma il nostro Carlo Aloisio, che già lunedì è venuto a trovarci per spiegarci l'esordio del nuovo BTP Italia sì. E allora, siccome le adesioni anche qua sono andate bene, contrariamente a quello che lui pensava,
1: era più scettico. È vero, dottor Aloisio, buongiorno, bentornato.
5: Buongiorno, buongiorno.
1: Lei era un po' scettico, no?
5: Dica. Allora, in effetti eravamo un po' scettici nell'inizio della mattinata, mi sembrava anche, lo citiamo sempre, dal dottor Pietro Longo, qualche perplessità rispetto a emissioni precedenti, però devo dire che finita la trasmissione, poi nel corso del pomeriggio, vedendo i dati, c'è stato, anzi secondo me, grazie anche al nostro intervento alla trasmissione, c'è stato un boom di ordini.
0: No, non dica, Carlo, non dire così, non perché noi facciamo sempre il disclaimer, no. Ci manca pure che sia stata colpa nostra o responsabilità nostra.
1: Allora,
0: anzi, rifalla,
1: allora,
0: Mauro.
1: Ecco, allora, chiedo scusa, ecco. Chiedo scusa, è il momento della pedanteria. Quello che vi diciamo di questo strumento di investimento nuovo, cioè che da lunedì è in asta ed è sottoscrivibile, è il BTP Italia sì, non è una sollecitazione all'investimento, non è una sollecitazione a sottoscriverlo. Ve ne stiamo spiegando le caratteristiche, lo abbiamo fatto lunedì con Carlo Aloisio e Ciro Pietro Luongo, torniamo a vedere come sta andando l'emissione, anche perché riguarda una questione macroeconomica più generale, cioè il fatto che è uno strumento riservato al pubblico indistinto distinto al retail, ai piccoli risparmiatori, e quindi fa parte di quella più ampia strategia che prosegue da anni sulla sottoscrizione del debito italiano da parte di, appunto, risparmiatori italiani. Solo in questo senso ve ne parliamo, ve ne spieghiamo le caratteristiche, non è un consiglio per acquistarlo, per sottoscriverlo. Voi valutatelo, valutate che cosa vi serve e a che cosa vi potrebbe servire. Se vi serve, lo sottoscrivete, altrimenti no. Non siamo noi che vi stiamo consigliando di sottoscriverlo.
0: Intanto, ieri, nella terza giornata di collocamento, il titolo ha raccolto 1,5 miliardi di euro, e con 50.000 contratti sottoscritti solo nella giornata di ieri, e il dato ha portato la raccolta totale fino a ieri sera a quasi 7 miliardi di euro, 6 miliardi e 880 milioni. Quindi vedremo fino a domani che cosa succederà, peraltro con la facoltà che il Tesoro ha anche di chiudere anticipatamente la sottoscrizione tutta dedicata a retail. Quest'anno nessuna porta aperta a Luisio, rimarchiamola, agli investitori istituzionali, che poi magari da lunedì potranno fare quello che vogliono.
5: Sì, non prendendo il premio fedeltà, ovviamente. Da lunedì ricordiamo questo aspetto, che il premio di fedeltà è per chi lo sottoscrive entro domani alle ore 13, lo 06 che viene aggiunto alla fine, mantenendo in portafoglio il titolo fino alla scadenza. Deborah, diciamo una cosa, tu mi hai detto ero un po' scettico, sì, è vero, ero un po' scettico rispetto ai numeri che tu avevi giustamente dato degli ultimi BTP valore con gli step up che andavano in doppia cifra, quindi sfioravamo i 14, 15, 16 miliardi, ricorderai. Questo qua, che essendo un BTP con la caratteristica legata all'inflazione, anche l'aspetto psicologico della cedola minima all'1,60, doveva forse essere di nuovo metabolizzato un po' di più dagli investitori. Però la risposta per questo tipo di prodotto è stata anche, direi, positiva alla fine. Comunque, come dicevi, eravamo ai 6 miliardi e 9 di ieri, ora siamo vicino a un ulteriore 500 milioni, quindi più o meno diciamo che la giornata dovrebbe chiudersi in una forchetta che potrebbe avvicinare gli 8 miliardi, e in più c'è la mattinata anche di domani, quindi superare abbondantemente gli 8 miliardi è un
0: traguardo a portata di mano
5: di successo. Il Tesoro pone come obiettivo di successo un collocamento che in genere si attesta tra i 7 e gli 8 miliardi.
0: Allora, bloccare, quindi, un diciamo tasso fisso, andiamo un po' proprio alla dinamica, diciamo, del rendimento. Bloccare un tasso fisso, la vostra perplessità di qualche operatore finanziario, è per 5 anni all'1,6%. Poteva apparire una scelta un po' discutibile. Certo è che intanto abbiamo portato a casa il memorandum d'intesa fra Stati Uniti ed Iran, e stamattina stiamo rivedendo un forte ribasso del prezzo del petrolio, quindi l'inflazione potrebbe riprendere un pochino a scendere, anche se sappiamo bene che quella acquisita, prima che ce la scrolliamo di dosso, ci vuole un po'. Ma forse anche alla luce delle novità internazionali di queste ultime ore, bloccare l'1,6% potrebbe proprio non essere disdicevole, Carlo.
5: No, diciamo che questa è la parte fissa garantita. Poi, come dicevamo, c'è la parte variabile che è legata al tasso di inflazione. Teoricamente in questo primo semestre, come dicevi, non ci dovrebbero essere dei grossi scossoni, quindi dovrebbe nella prima cedola, diciamo, che avverrà tra 6 mesi, tranquillamente più che raddoppiare il valore del rendimento della cedola stessa, quindi si dovrebbe attestare tra il 3,5 e il 3,70%, così a 4 conti fatti, quindi sicuramente più alta di un analogo BTP a 5 anni. È chiaro che poi abbiamo visto già nel corso di questi BTP legati all'inflazione, il cui primo BTP Italia fu emesso nel 2012, abbiamo visto tante situazioni per cui ci sono stati momenti di rendimenti magari che sono passati di concedole al 4, 5, 6%, poi nel momento in cui l'inflazione è rientrata restare solo col tasso fisso minimo garantito. Quindi diciamo è un po' una scommessa sui 5 anni, però c'è sempre tanta paura anche di questa inflazione. Diciamo che per gli investitori è lo strumento, tra virgolette, migliore a livello di copertura di un rischio, appunto, di instabilità dei tassi di inflazione sul mercato, come protezione di portafoglio per 5 anni. Volevo dare solo due dati velocissimi rispetto magari.
1: Prego.
5: ai collocamenti precedenti. Diciamo che la media di questo collocamento ha visto come taglio medio i 32.000 euro all'incirca, cioè ricordiamo che il taglio minimo per sottoscrivere è 1.000 euro, però diciamo la media degli ordini è stata intorno ai 32.000 euro come sottoscrizione, e si è però avuto l'ordine più grande della storia dei BTP Italia. Lunedì pomeriggio c'è stato un ordine in one shot da 42 milioni di euro, beato lui.
0: Quanto?
5: come sottoscrittore, 42 milioni di euro.
1: Certo, sì. Chiamarlo piccolo risparmiatore si rischia di mancargli di rispetto a questo sottoscrittore.
0: Caspita.
5: È uno di quelli che ha comprerà le case, come dicevate prima, Fortenima Armi.
1: Sì,
0: e anche la Ferrari elettrica a luce tanto discussa, secondo me compra pure quella.
1: A me non dispiace per fare Ferrari un dispetto elettrica.
0: Vabbè, 42 milioni di euro.
1: Io non ce li ho, se no me la compravo la Ferrari elettrica.
0: Vabbè. Prendiamo atto, incassiamo
5: e via. Dico che sono molto in linea col vecchio presidente della Ferrari Montezemolo, dico una cosa cattiva che ci danno conto.
1: No, ma discutiamone. Lo so, ma sei, per carità, sei nel mainstream peraltro, la maggioranza è da quella parte, però guarda che c'è poi tutta una politica, oggi è scritto sulla pagina di Finanza del Sole 24 ore, una politica di marketing interessante, per così convincere il mercato a non sottoscrivere, ma ad acquistare la Ferrari luce. Ma magari ne parleremo in un'altra trasmissione.
0: Grazie Carlo, buona giornata. Grazie Carlo Luisio.
5: Buona giornata a voi e buon weekend.
0: Per il punto
5: poi.
0: Ci ha dato pure una notizia. Ribadisco, 42 milioni di euro di BTP Italia sì. E vabbè, e con questo andiamo avanti.
6: Investire informati.
7: Guardi che poi il militare americano si ingelosisce, lei punta in alto al governatore della Fed.
8: Deborah, buongiorno. L'investimento in fondi ha senso solo se c'è una forte, fortissima componente azionaria.
0: Allora, intanto abbiamo i primi commenti, qualcuno naturalmente ha fatto anche riferimento al mio di commento su Kevin Walsh, che insomma ritengo essere un...
1: Non ho visto ascoltatrici che abbiano condiviso
0: non
1: o meno,
0: visto,
1: forse
0: non hanno ancora avuto... C'è la foto sui giornali, andatelo a guardare che secondo me apprezziamo, un cinquantenne.
1: Ma è alto? Perché...
0: questo non te lo so dire, però è un cinquantenne, quindi va. Allora, Riccardo Morassut, andiamo al nostro ospite di questa mattina, Senior Research Analyst dell'Ufficio Studi di Assogestione, che viene a raccontarci cosa emerge da questa trentesima ricognizione sui sottoscrittori di fondi comuni di investimento italiani. È una ricognizione periodica che Assogestioni fa, annuale, e appunto quest'anno celebra il trentesimo compleanno, mentre l'industria dei fondi di investimento in Italia ne ha più di 40, se non mi ricordo male, e quindi insomma sono cifre tonde che ci consentono ormai di descrivere piuttosto puntualmente, no, la tipologia del sottoscrittore italiano. Andiamo a ribadire quali sono gli elementi di forza che sono emersi da questo rapporto.
2: Riprendiamo il numero, giusto anche per ricordarlo, 12 milioni e 400 mila risparmiatori che investono in fondi comuni, il 21% della popolazione italiana. Ecco, possiamo passare anche al genere, che è un dato importante anche questo, perché c'è un sostanziale equilibrio in termini di genere, c'è
0: davvero?
2: Un gap di soli 6 punti, il 53% sono sottoscrittori uomini, il 47% sono risparmiatrici. È interessante dare anche, visto che ha 30 anni l'osservatorio, un'ottica prospettica e storica. La prima edizione nel 96 le donne erano solo il 34%, quindi il gap era di oltre 30 punti, c'è quindi un continuo riequilibrio e si arriva appunto a questo gap di soli 6 punti.
0: Nel 2005 erano il 42%, esatto. Adesso siamo arrivati al 47%.
2: Posso anche dire che ad esempio in provincia di Milano è già 50-50, quindi anche per alcune province, alcune regioni il gap di fatto non c'è. Quindi questo è un dato interessante. Resta ancora un piccolo disequilibrio per quanto riguarda l'investimento medio, 57.000 per gli uomini, 52.000 per le donne, quindi c'è un 10% di gap, però magari con le prossime edizioni si riuscirà a colmare anche
1: non
2: il gap.
1: Non così pronunciato. Avevate lo stesso dato per 30 anni fa del gap,
2: diciamo,
1: di genere?
2: Anche per quanto riguarda l'investimento, anche quello si sta accorciando, quindi oltre alla numerosità anche l'investimento medio tende a riequilibrarsi.
0: Secondo
2: quindi...
0: me queste signore qua non cointestano il conto corrente con nessuno e quindi hanno raccolto la nostra battaglia fatta appunto da questi microfoni, poi a Riccardo gliela raccontiamo.
1: Vedo che la crescita anno su anno, come fanno i bravi analisti appunto, anno su anno è considerevole, perché è più di quasi 2 punti percentuali, da 19%, 19 spiccioli a 21%.
2: È la partecipazione, quindi abbiamo superato la soglia del 20%, arriviamo al 21% proprio perché rispetto all'anno scorso la base dei sottoscrittori è aumentata del 7%, era circa 11 milioni e 6 lo scorso anno, quindi è una base che si amplia di anno in anno, quindi c'è questa crescita che vediamo ed è costante, quindi di fatto si dimostra ancora quanto è di successo il mondo del risparmio gestito, il mercato del risparmio gestito in Italia.
0: Bene, poi allora conosceremo un po' meglio la fotografia dei nuovi aderenti ai fondi pensione, quindi anche questo mi sembra un aspetto da sottolineare, su che cosa investono in particolar modo, ma direi che sono le 11.30, adesso devo fare altro, se non ti dispiace.
1: No, poi tra l'altro le borse non mi sembravano neanche così di buon umore.
0: Ma no, dai, in realtà guarda, no. Parigi e Francoforte stanno già cambiando, guardano un po', credo che aspettino di capire se tutto quello che è successo nelle ultime ore, se questo memorandum d'intesa è stato veramente firmato, siamo andati oltre la firma digitale, adesso c'è una sigla un po' più puntuale sull'accordo.
1: Però non vedremo si sa se Ormuz si vedono o non si vedono in Svizzera.
0: Comunque il petrolio è sceso in maniera significativa e quindi...
1: Questa è già una buona notizia?
0: Assolutamente sì.
1: Per le borse.
6: BTP sì, BTP no, ma punto la cedola.
9: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
10: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
11: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
12: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
11: Ma tutto tutto?
12: Tutto tutto.
11: Ma chi? Ma come?
12: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
13: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
14: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: E dove andate quest'estate?
16: In Trentino, con i bambini.
15: Ah, vi piace camminare?
16: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
17: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
18: In settimana trasdolchiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
19: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
20: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
18: Bene, parliamo della casa al mare.
19: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
20: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione, lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
21: Sigma, il tuo risultato vale.
22: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
23: Vi presenta
3: Borse in diretta.
0: Un'altra seduta piuttosto cauta per le borse europee, si sono riportate in territorio positivo anche se in misura modesta. Parigi e Francoforte più 0,09 più 0,04%, rimane ancora leggermente negativa Piazza Affari in calo dello 0,16%. Sicuramente la firma del memorandum di intesa fra Stati Uniti ed Iran ha avuto un effetto importante sulle quotazioni del petrolio. Il Brent a Londra è sotto i $78 al barile, il greggio americano è sotto i 75. I titoli del settore naturalmente sono tutti in discesa. A Piazza Affari, come nel resto d'Europa, segnaliamo che sono le giornate ancora delle banche centrali. Ieri sera tassi fermi negli Stati Uniti al debutto alla presidenza di Kevin Warsh. La Svizzera stamattina ha lasciato i tassi invariati. Tocca anche alla Bank of England. Più tardi conosceremo le decisioni di politica monetaria appunto da parte del Regno Unito. A Piazza Affari i migliori titoli in questo momento: Prismian più 2,53, Avio più 1,74, di nuovo in rialzo i bancari, Banco BPM più 1,10, più 0,4 Unicredit, e peggiori Saipem meno 3,66, Buzzi meno 3,25, meno 3 punti per Amplifon, meno 2,5 per Stellantis. Torniamo subito con due di denari.
4: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
5: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online.
23: Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
24: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
25: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
26: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
27: Semplifica le note spese con N2F, digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale. Due di denari.
28: 42 milioni di euro, ma non c'era un problema di concentrazione? Ma ha bypassato la MiFID? Boh.
29: La ricchezza cresce, gli stipendi quando cresceranno?
30: Quel signore che ha fatto un investimento di 42 milioni di euro ha aperto gli occhi all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza. Mi pare che la Guardia di Finanza comincerà a guardare bene bene da vicino quell'investimento.
31: A me il BTP Italia e mi sembra un gioco di prestigio dello Stato. Sì, minimo garantito all'1,6, non vediamo un'inflazione a quei valori da un decennio almeno. Sì, va bene, abbiamo un pochino di sconto sulla tassazione, quindi probabilmente favorisce solo chi può investire molto. E poi, se tutto è basato sull'inflazione riportata dall'Istat, come abbiamo visto anche in questi anni, è ben lontana dall'inflazione reale.
0: Comunque è 1,6 più l'inflazione, il tasso fisso è 1,6.
1: Sì, va bene, no, però stiamo sulla cosa di assoggestioni, perché in realtà diverse indicazioni, non è vero che negli ultimi anni non abbiamo visto delle fiammate inflattive, anzi, diciamo che dopo l'invasione russa dell'Ucraina
0: dopo il COVID,
1: e dopo il COVID ripartiti. Abbiamo avuto dei momenti di inflazione anche che sono arrivate a due cifre, non roba da anni 70, io me la ricordo, voi siete giovani, no, però... Io non ero ancora così anziano da potermene preoccupare, ma abbastanza giovane da percepirlo. A proposito di giovani, nel vostro rapporto, Mora Sut, si evidenzia come stia crescendo la quota generazione Z e millennials, quindi stiamo parlando di nati negli ultimi anni 90, nati ancora più vicini, volendo, a questo secolo.
2: Sì, stanno crescendo, oggi rappresentano il 18% dei sottoscrittori se sommiamo Gen Z e Millennials, quindi under 45. L'anno scorso, nei dati nel 2024, erano il 15%, quindi c'è un incremento di 3 punti. È pur vero che ad oggi, facendo la fotografia di fine 2025, l'età media dei sottoscrittori in Italia è di 61 anni, quindi un investitore comunque maturo, il 40% circa appartiene alla generazione dei boomers, quindi hanno tra i 60 e gli 80 anni. Quello che vediamo è che c'è stato, un po' seguendo anche quello che è l'aspetto demografico dell'Italia, un invecchiamento progressivo anche nella popolazione dei sottoscrittori. Gli ultra 65 anni nel 96 erano il 17%, nel 2025 sono il 40%, quindi sono più che raddoppiati, a scapito proprio anche dei più giovani. È vero anche che, come ho detto prima, gli italiani stanno invecchiando, quindi c'è questo aspetto demografico.
0: E quindi diciamo che anche i nuovi aderenti a queste forme di investimento è perché si sta cominciando a vedere un trasferimento di ricchezza attraverso queste forme, quindi sono perché quindi, altrimenti le giovani generazioni, lamentando stipendi bassi che non abbiamo da risparmiare, ma sì.
2: Esatto, invece. Quindi ci sono questi aspetti di demografia, perché sono di più gli anziani e di meno i giovani. Notiamo anche una questione un po' più economico finanziaria che ha rilevato anche la Banca d'Italia nell'ultima relazione annuale, cioè di come ci sia anche un invecchiamento della ricchezza. Cioè nel 95, nel 96 la ricchezza finanziaria complessiva in mano agli ultra 65 anni era di circa il 22%, negli ultimi anni arriva quasi alla metà, quindi c'è proprio anche un invecchiamento della ricchezza oltre che l'aspetto demografico. Notiamo però che nonostante questi aspetti di più sia demografici che patrimoniali, i giovani stanno investendo in fondi. Tant'è vero che se prendiamo i nuovi ingressi del 2025, cioè quei sottoscrittori che hanno investito in fondi per la prima volta, e contandoli dal 2020, da quando abbiamo ampliato il nostro osservatorio anche i fondi esteri, sono 1,5 milioni i nuovi sottoscrittori, e uno su tre, quindi 500.000, hanno meno di 45 anni. Quindi giocano sicuramente aspetti legati al trasferimento patrimoniale, ma anche a nuove iniziative come ad esempio app, nuove tecnologie, e anche i primi frutti dell'educazione finanziaria per i giovani.
0: Quindi diciamo anche iniziativa prese in autonomia, che comunque significa che i ragazzi si informano e quindi fanno delle attività anche consapevoli di investimento.
1: Quindi anche l'offerta, mi riallaccio a quello che diceva delle app, delle piattaforme, anche l'offerta diciamo sta cercando di andare incontro a questa fascia di risparmiatori.
2: Sì, ci sono delle iniziative di wallet digitali, insomma, dove poter investire anche cifre limitate, tant'è vero che se noi prendiamo i 12 milioni di sottoscrittori, il 50% investe fino a 20.000 euro, quindi noi chiamiamo sempre l'investimento in fondi come un investimento democratico pop, no? Nel senso che si può accedere ai vantaggi che offrono i fondi con risorse limitate, quindi
0: e soprattutto con gradualità, con i piani di accumulo,
2: per cui i giovani lo fanno proprio, quindi si trovano proprio su quella fascia del 50% che investono poco, ma è importante iniziare a farlo magari anche con fondi azionari in modo tale da poter godere di quelli che sono i vantaggi nel lungo termine. Quindi notiamo sicuramente questi aspetti positivi per attrarre i giovani.
1: Nord, sud, centro, isole?
2: Questa è un dato interessante, più che altro perché abbiamo visto un'evoluzione per quanto riguarda il genere e per l'età. Per quanto riguarda invece la residenza, una fotografia statica, cioè se prendiamo il dato di 30 anni fa, di 20 anni fa, di 10 anni fa, è sempre quello. Abbiamo che più di 2/3 dei sottoscrittori risiedono nel nord, nord-ovest, nord-est, quindi 65%. Abbiamo un 20% al centro e solo un 15% al sud nelle isole. Quindi c'è una forte concentrazione, una sovrarappresentazione dei sottoscrittori residenti nel nord. Se prendiamo la partecipazione regionale, ricordiamo la media nazionale 21%, vediamo che c'è proprio una cesura tra le regioni del centro-nord e del sud, nel senso che la partecipazione delle regioni del nord è ampiamente sopra la media, abbiamo Emilia-Romagna al 33%, Piemonte, Lombardia al 30%, tutte le regioni del sud non superano il 10%, in altri termini solo un abitante del meridione su 10 investe in fondi di investimento. Oltre a questo aspetto c'è un aspetto più legato proprio alle scelte di investimento finanziario. Abbiamo studiato anche questo, nel senso che le famiglie del sud e delle isole tendono a investire di meno. Se prendiamo il loro portafoglio, fatto 100 il loro portafoglio, il 70% è fermo in liquidità. Mm-hmm. Le proporzioni sono invertite al nord. Quindi con questi dati è anche vero che il potenziale di sviluppo per il mercato del risparmio gestito arriva proprio dal sud, quindi cercare di mobilitare questa ricchezza.
0: Guardiamola
2: che ferma
0: in positivo, dice, esatto, il potenziale di sviluppo.
1: Come si dice, poi ci sono gli ampi margini di miglioramento. Ecco, diciamo che in alcune aree del paese ci sono questi margini in cui si vede che c'è una forse più maggiore diffidenza, ecco, mi viene da pensare, per quanto riguarda questo tipo di investimento.
2: Sì, approcci più conservativi, quindi più denaro fermo in conti correnti, conti postali.
0: È arrivato il momento di esibirti.
1: Eccomi. Grazie caro Salvatore per la sigla apposita, concia e specifica. Vogliamo sapere da voi, ma vogliamo saperlo solo se componete 800240024, solo dal numero verde, non accettiamo risposte da altri canali.
0: Posso rispondere?
1: No.
0: Mamma mia, neanche oggi?
1: No, tu non puoi rispondere mai e purtroppo devo dire al dottor Morassut, ci spiace, neanche lei può partecipare a questa domanda e risposta.
0: È un tiranno.
1: È il mio momento e quindi sono abbastanza imperioso. Vogliamo sapere quanti sono gli italiani che investono in fondi comuni. Il dottor Morassut l'ha detto e ripetuto, se siete stati attenti in classe, cioè se siete stati attenti alla trasmissione, lo sapete. Quanti italiani investono in fondi comuni? Il più veloce o la più veloce si accaparrano Leadership e strategia. È un libro di Shai Misan, con prefazione del professor Georg Kohlrieser, lezioni di pensiero sistemico dalle 64 caselle della scacchiera.
0: Sembra l'esame di maturità di stamattina.
1: No, te lo spiego. Allora, praticamente è un ragionamento sulla leadership, è un saggio.
0: Ah,
1: che
0: lo sai?
1: Non è che vengo qua e non ho neanche capito, non ho neanche aperto il libro come i cattivi studenti. Allora, è un ragionamento sulla leadership che però prende come metafora gli scacchi e quindi la gestione delle persone, la gestione dei rapporti, specialmente i rapporti ovviamente di lavoro, rapporti gerarchici anche sul lavoro, però con la metafora, il paragone, il riferimento sempre al mondo degli scacchi, che è un mondo appunto di regole, di capacità di previsione.
0: Tiranno e secchione, sai che cosa ti dico? Traffico.
6: Strade in diretta.
7: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sulla 1 Milano-Napoli è stato risolto il precedente incidente avvenuto nel tratto emiliano. Permangono lunghe code in smaltimento per il traffico accumulato tra il bivio per la A15 e Terre di Canossa in direzione Bologna. Sempre sull'autosole segnaliamo un altro incidente che provoca code tra Orvieto e Fabbro per chi viaggia verso Firenze e code sempre per incidente anche tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli. Ci spostiamo sul grande raccordo anulare di Roma, si verificano in a causa di un incidente tra Casal Monastero e Prenestina in direzione della Salaria. Ancora disagi sulla A30 Caserta a Salerno, dove per un grave incidente con mezzo pesante coinvolto si registrano code tra il bivio per la 1 e Nola in direzione Salerno. A più tardi.
6: Due di denari.
0: No, non ci sono WhatsApp, senza rifare lo spiegone cortesemente. Potresti ribadirci il quizzettone di stamattina?
1: Mandate le risposte solo 800240024. La domanda è: quanti sono gli italiani che investono in fondi comuni? Il più veloce si accaparra Leadership e strategia.
0: Pronti? Di chi?
1: Di Shai Misan.
0: con la prefazione del professor Georg
1: Kohlrieser. No, Kohlrieser, chiedo scusa.
0: Mi fa impazzire. Allora, rispondendo a degli ascoltatori, nella fotografia di Assogestioni sul profilo dei sottoscrittori di fondi italiani non sono contemplati gli ETF, non è l'ennesima guerra quella che questa mattina vi stiamo raccontando, ci sono opportunità di mercato per tutti. Gli ETF sono cresciuti tanto negli ultimi anni e sono appunto strumenti strumenti di investimento che hanno delle caratteristiche simili per certi versi e diverse per altri. Noi stamattina ci soffermiamo sugli aderenti ai fondi di investimento, appunto. Per quello che riguarda l'aderente italiano, sceglie di stare appunto su quali tipologie di classe di investimento sono più gettonati, gli azionari, gli obbligazionari?
2: Ma ad oggi vediamo ancora un atteggiamento molto prudente da parte dei sottoscrittori italiani.
0: Tendenze verso l'obbligazionario.
2: Diciamo che, andando proprio a vedere i singoli strumenti all'interno dei fondi, il 60% sono obbligazioni e un 35% azioni, però vediamo che c'è una differenziazione a livello di prodotto, nel senso che i fondi italiani, che vengono prevalentemente poi acquistati da una clientela meno sofisticata, la quota di obbligazioni arriva anche al 70%, quindi a dimostrazione di come il cliente meno sofisticato praticamente ha bisogno di più certezze, mentre per quanto riguarda i fondi esteri, che noi chiamiamo cross border, quindi quello delle grandi case internazionali, visto anche la loro apertura globale, qui dominano le azioni, che arrivano al 60% e vengono prevalentemente scelti da una clientela più sofisticata, anche più propensa a rischiare. Quindi,
0: e a stare un po' più, tra l'altro, l'obbligazionario percepito come sicuro al 100% sicuramente lo è, ma poi abbiamo visto negli ultimi anni, lo ribadiamo sempre con Mauro Meazza, questa è una classe di investimento che va sull'ottovolante in certi momenti, esattamente quasi quanto le azioni. Abbiamo visto addirittura anni in cui le obbligazioni non avevano rendimento, se non addirittura si trovavano in territorio negativo, quindi attenzione anche a ribadire nella propria testa questo concetto dell'obbligazione come porto totalmente sicuro.
2: Certo, occorre anche qui diversificare, quindi ben vengano più strumenti anche, oppure strumenti flessibili, bilanciati, quindi occorre avere un equilibrio anche nella costruzione del portafoglio di fondi.
1: Per quanto riguarda i paesi di destinazione, cioè quando ci ha detto l'azionario ha un'apertura più internazionale, la categoria dei fondi comuni azionari ha un respiro più internazionale, verso quali paesi però? Anche paesi emergenti, paesi sì, sono ben rappresentati oppure no?
2: Complessivamente c'è un effetto che noi chiamiamo home preference, nel senso che a livello generale comunque è forte la presenza di titoli emessi da emittenti italiani, sia titoli di Stato che anche azioni italiane. Complessivamente quindi l'investimento in Italia è del 23%, è molto più forte chiaramente per i fondi domestici, come ho detto prima, dove è forte anche qui l'incidenza dell'investimento in BTP, quindi appunto sempre per il profilo conservativo di quella tipologia di sottoscrittore. Mentre per quanto riguarda i fondi delle grandi case internazionali, qui chiaramente l'Europa addirittura è minoritaria e si arriva a un 50% di investimento tra Asia e Stati Uniti. L'Italia è assolutamente marginale nel portafoglio dei grandi fondi, siamo meno del 5%, quindi c'è un effetto di home preference per quanto riguarda soprattutto i fondi domestici.
0: Prima di sentire una domanda che ci arriva da un ascoltatore, un altro aspetto che vorrei sottolineare, perché è molto importante, in questa rilevazione di quest'anno avete incluso per la prima volta un set di dati sul confronto europeo, dal quale emerge che quello italiano è il secondo più grande mercato retail, Mauro,
1: sì,
0: dell'area euro.
2: Esatto, e in questo caso sono dati BCE, quindi non nostri, e che includono anche gli ETF e i fondi detenuti dal retail tramite gestioni patrimoniali, quindi da tutti quei contenitori che non sono appunto solo l'investimento diretto. L'Italia è il secondo mercato retail più grande d'Europa, 900 miliardi, subito dietro solo la Germania, 1400 miliardi, però sono anche, hanno anche una popolazione molto più numerosa, sono superano gli 80
1: milioni. 80 milioni loro.
2: Di fatto
1: sì,
2: è un grande risultato per il nostro mercato, per il mercato dei fondi italiani. A livello poi complessivo sono più di 4 mila miliardi, 4 trilioni i fondi appunto su cui investono le famiglie europee, quindi l'Italia pesa più del 20%, quindi a dimostrazione di come sia un grande mercato. Fatto centro il portafoglio delle famiglie dell'Eurozona, il 13% è investito in fondi, le famiglie italiane arrivano al 17%, quindi siamo sopra la media, quindi anche in questo caso dimostra come il prodotto fondo sia di successo.
0: Caro Mauro, c'è una situazione molto differenziata per quello che riguarda la fiscalità sulle attività finanziarie, come tu sai, vorrei sottoporti l'osservazione.
1: Come io so, vediamo, sentiamo l'appunto di Giuliano da Reggio Emilia. Buongiorno Giuliano.
8: Buongiorno a voi. Segnalavo, purtroppo, grande investitore di fondi, sottoscritto, l'ingiustizia sulla tassazione, nel senso che se vendo fondi in perdita mi tengo la perdita, appunto, mentre invece quando vendo in guadagno sono tassato il 26%, quindi non c'è una compensazione tra minusvalenze e plusvalenze. Se potete far qualcosa, visto che c'è un signore che ne sa di fondi, segnali la cosa, perché è molto ingiusto,
0: anche messi insieme me tutti e tre, non so quanto potremmo essere forti come lobby.
1: Io direi tutti e quattro, perché Ursino e tutto lo staff e i colleghi di Plus 24 credo che lo dicano ogni, diciamo, una volta al mese, forse ogni due mesi. Morassutta.
2: Sì, c'è ancora questo tipo di, chiamiamola, anomalia lato fiscale, chiaramente lì poi sono anche questioni più complicate,
0: politiche,
2: da gestire.
0: Esatto,
1: aggiungo per, come dire, dare un dispiacere ulteriore a Giuliano e a tutti coloro che conoscono magari più in dettaglio la questione, che si doveva superare il problema con l'attuazione della riforma fiscale. Però purtroppo questo è uno degli aspetti più delicati, perché si temono anche cali di gettito molto pronunciati, e quindi il riordino complessivo della tassazione sugli investimenti, complessivo, non solo sui fondi comuni, è, diciamo così, che è rimandato oramai, io temo, ad altra legislatura. Non so voi, non so gestioni Morassut, se avete altre sensazioni.
2: Beh, siamo quindi quasi in chiusura, no? Quindi anche lì sono vincoli poi di bilancio che vanno sempre un po', quindi c'è sempre quel tema, punto delicato da gestire.
0: Allora.

0: questo punto?
1: Ci manca un minuto. Che cosa non abbiamo detto di questo rapporto, Riccardo Morassut, che vale la pena sottolineare?
2: Ecco, io direi sempre nel confronto europeo quello che è il contributo che può dare anche l'industria del risparmio gestito alla crescita del mercato dei capitali, anche del mercato poi unico, CMU, SIA. Quindi quello che ancora vediamo è che anche attraverso i fondi in Europa si investe poco in azioni nel mercato, proprio nel mercato dei capitali. Quindi fatto 100 il portafoglio delle famiglie europee, solo il 10-13% è investito in azioni, sia dirette che indirette tramite i fondi. Se prendiamo l'esempio, il campione americano, le famiglie lì arrivano quasi al 50%. Quindi è chiaro che per poter sviluppare rendimento, crescita del mercato dei capitali e crescita economica occorre sicuramente un maggior coinvolgimento lato di investimento azionario.
1: D'altronde Giuliano Noci lo scrive per il Sole 24 Ore: Wall Street è l'Inps degli americani e quindi c'è questo grande investimento, anche perché c'è appunto proprio una focalizzazione sul mercato azionario anche come scelta previdenziale, scelta di lunghissimo termine.
3: Grazie.
1: Bene, grazie a te.
3: Grazie Riccardo Morassut, Senior Research Analyst per l'Ufficio Studi di Assogestioni.
2: Grazie a voi.
1: Grazie per aver celebrato il 30° compleanno di questo rapporto qui a Due di Denari. Noi torniamo domani venerdì.
3: Domani venerdì, Corallo.
1: C'è la solita.
3: C'è il Corallo.
1: C'hai delle belle notizie,
3: ecco,
1: per noi. Belle,
3: belle no, però purtroppo ho delle ulteriori notizie di truffe in circolazione.
1: Buona giornata a tutti, grazie.

0: Semplifica le note spese con N2F. Digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
1: Si sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
3: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su pegaso.it e scopri l'offerta.
6: Adoro saltare da una pecca all'altra.
7: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
8: Spedisco 1000 pecche una alla volta.
7: Io do la password delle caselle a tutti.
9: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale PEC multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
13: Sono le 12.
14: GR24. Il

0: Sole 24 Ore.
1: Ondata di droni ucraini su Mosca, chiusi tutti gli aeroporti della capitale, missili russi nella notte su Kiev. Le parole del segretario americano alla difesa Hexet: avremo una NATO 3.0, se i paesi non spenderanno i nostri contributi diminuiranno. La prova d'italiano della maturità fra la costituente con il presidente Saragat, ma anche una riflessione del sociologo Furedi vicino ad Orban. Ritardi fino a 90 minuti sull'alta velocità Napoli-Roma a causare il guasto, un furto di cavi. Ancora un buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Un vasto raid ucraino costringe alla chiusura tutti gli aeroporti di Mosca. Non ci sono prove che la Russia stia preparando un attacco contro un paese NATO, dice invece il presidente finlandese Stubb, nelle stesse ore in cui la Lituania annuncia maggiori protezioni alle infrastrutture strategiche, più soldati ai confini.
2: Aeroporti di Mosca tutti chiusi causa massiccio attacco di droni, ad annunciarlo stamane il Ministero dei Trasporti russo. Almeno 527 i voli cancellati o rimandati. Le nostre sanzioni a lungo raggio hanno colpito ancora, annuncia Zelensky, rivendicando anche il secondo attacco in pochi giorni contro la raffineria della capitale russa, mentre Kiev ha passato un'altra notte sotto i missili di Mosca. Al G7 di Evian Trump è stato riempito di idee inutili e dannose, lamenta il Cremlino, riferito al documento finale del vertice, sottoscritto anche dal tycoon, che ribadisce pieno sostegno all'Ucraina. A preoccupare Mosca anche l'ok che Zelensky avrebbe incassato nel bilaterale con Trump per costruire in proprio i Patriot, indispensabili contro le ogive di Putin. La posizione russa sull'Ucraina non è cambiata, annuncia sconsolato il ministro degli esteri turco Fidan di ritorno da Mosca. Lo ripete anche il consigliere dello zar Ushakov, ma per smentire i progressi sul terreno vantati da Kiev. Presto gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno di nuovo a Mosca, aggiunge. Bene, i 90 miliardi di dollari di maggiori investimenti degli alleati nel 2025, ma si può fare di più, dice infine il capo della NATO Rutte. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Segretario americano alla difesa Pete Hexet alla ministeriale difesa della NATO parla di NATO 3.0 che avrà un approccio innovativo. I nostri contributi annuali saranno subordinati al raggiungimento degli obiettivi di spesa per la difesa da parte degli altri paesi. Laddove gli altri alleati non spenderanno con urgenza, i nostri contributi diminuiranno, fa sapere Hexet. Gli Stati Uniti non possono preoccuparsi della difesa europea né pagare di più di quanto facciano gli alleati. E dopo la firma digitale, i primi colloqui fra Stati Uniti e Iran si terranno domani a Burgenstock. Lo ha confermato il ministro degli esteri svizzero.
3: Il presidente americano Donald Trump ha respinto le accuse di aver concesso troppo all'Iran dopo la firma del memorandum d'intesa. Questi sciocchi che pensano che non sia stato abbastanza duro, ha scritto, sono gelosi, cattivi o stupidi. A giocare un ruolo determinante per l'accelerazione dell'intesa, secondo Axios, la necessità di riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz e le pressioni politiche sulla Casa Bianca. E così, senza aspettare l'incontro fissato per domani in Svizzera, a distanza il presidente Trump e il suo omologo iraniano Pezeshkian hanno firmato. Un'intesa che non è piaciuta a parte dei repubblicani. Il portavoce della Cina esorta invece entrambe le parti a trovare un compromesso nella prossima fase dei negoziati e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha annunciato di essere pronta ad aiutare. Anche il Papa ha espresso soddisfazione. Katia Caramelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: E siamo alla prima prova dell'esame di maturità, quella di italiano, che è uguale per tutti gli indirizzi. Allora sentiamo su quali tracce si stanno cimentando i nostri studenti. Ci racconta tutto Enrico Pascarella.
4: Sono qui davanti al liceo scientifico milanese Cremona, dove si stanno tenendo i primi iscritti della maturità. I ragazzi hanno iniziato da circa 3 ore le prove e tra poco saranno liberi di consegnare i testi e pensare già alla seconda prova di domani. 7 tracce di cui hanno dovuto scegliere, 2 analisi del testo, la prima su una poesia di Cesare Pavese, l'altra opzione è stata il testo del meno noto Vitalino Brancati, scrittore siciliano del Novecento, di cui è stato scelto un brano che riflette sul tempo e sul suo valore. Tra i testi argomentativi non si è potuto non pescare tra gli anniversari, presente il discorso di insediamento all'Assemblea Costituente del presidente Giuseppe Saragat, poi un brano del giornalista e scrittore Piero Biannucci, mentre la traccia che ha generato più polemica è quella di Frank Furedi, sociologo ungherese, prima marxista e poi rossobruno e vicino a Orban. Nella proposta agli studenti però non si è parlato di questo, ma di adulti che non vogliono prendersi le proprie responsabilità. Per quanto riguarda i temi di attualità, spesso quelli più scelti, invece un articolo sulla necessità di sorprendersi, che aveva pubblicato a gennaio la rivista Internazionale, e un testo sull'impegno tratto dal libro Alzarsi all'alba, il giornalista Mario Calabresi.
1: Grazie al nostro Enrico Pascarella, che fra un po' ci farà sentire i commenti degli studenti quando cominceranno a uscire da questa prima prova dell'esame di maturità. Noi ci spostiamo invece al sud ora, perché sta tornando alla normalità il traffico ferroviario sulla linea Napoli-Roma dell'alta velocità.
0: Un'altra mattina di passione per pendolari e utenti delle ferrovie, ma sta tornando man mano alla normalità il traffico ferroviario e dunque si riducono i minuti di ritardo accumulati dai treni questa mattina a causa dello stop forzato sulla linea dell'alta velocità tra Roma e Napoli, causato da un danno riscontrato intorno alle 7 del mattino. Immediati e pesanti disagi con treni che hanno accumulato fino a 90 minuti di ritardo, ma il traffico non è stato mai sospeso perché sono state utilizzate le due linee convenzionali, la Roma-Napoli via Formia e quella via Cassino. Trenitalia ha fatto sapere che alle 8:30 la circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Roma-Napoli è ripresa e che era stata interrotta dopo il furto di cavi in rame da parte di ignoti avvenuto alle 6:50 di questa mattina in prossimità del comune di Tora e Piccilli nell'Alto Casertano. L'intervento tempestivo dei tecnici RFI ha permesso di ripristinare la piena funzionalità della linea. Laura Viggiano, Radio 24, il Sole 24 Ore, Napoli.
1: E siamo alla seconda giornata dei Mondiali 2026. La rassegna iridata, che si gioca, come sapete, in Messico, Stati Uniti e Canada, si è aperta con le prime partite della fase a gironi e oggi vanno in scena le gare della seconda. Da tenere d'occhio alle 21, ora italiana, la Svizzera di Jakin, che nel gruppo B affronterà in serata la Bosnia, dopo il pari all'esordio contro il Qatar. Alle 18, Repubblica Ceca, Sudafrica per il gruppo A. Ed ora ci colleghiamo con Gianluca Nicoletti per sentire di cosa parlerà oggi a Melog.
5: Ciao, buongiorno. Oggi parleremo degli episodi di Nera che sicuramente movimenteranno le cronache di quest'estate. Tra poco.
1: Grazie a Gianluca Nicoletti, a cui cediamo il microfono. Le informazioni tornano alle 13 in effetto giorno.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: L'elettrocardiogramma o ECG è uno degli esami più conosciuti e utilizzati in medicina. È rapido, è indolore, non invasivo, rappresenta spesso il primo strumento a disposizione del medico per valutare la salute del cuore. Dalle visite di controllo alla prevenzione cardiovascolare fino agli approfondimenti diagnostici, l'ECG è entrato a far parte della pratica clinica quotidiana. Bene, in questa puntata di Un esame visto da vicino scopriamo perché continua a essere un esame di riferimento e quale ruolo svolge nella tutela della nostra salute. Ci aiuta a farlo oggi il professor Claudio Borghi, professore di medicina interna all'Università di Bologna.
2: Grazie, buongiorno, grazie sempre a voi per l'invito. L'elettrocardiogramma, se letto in maniera adeguata, fornisce informazioni universali perché è in grado, prima di tutto, di far capire come funziona il cuore dal punto di vista della sua attività elettrica, che è quella fondamentale perché il cuore funzioni. Poi, poiché l'attività elettrica del cuore è correlata al suo stato di salute generale, alla sua capacità di contrarsi, quindi di pompare il sangue, automaticamente le alterazioni elettrocardiografiche possono essere traslate ad alterazioni legate al malfunzionamento del cuore. Inoltre, l'elettrocardiogramma ci dà una idea, apparentemente la cosa sembra molto strana, ma sulle dimensioni e alcune volte anche sulla forma del cuore, per cui capisce bene la grandezza dell'idea dell'elettrocardiogramma e la possibilità, con un test assolutamente incruento, facilmente realizzabile, oggi riproducibile anche da alcuni smartphone, come sia possibile ottenere informazioni sulle principali malattie cardiologiche.
1: Professore, in quali situazioni è consigliato eseguire un ECG?
2: Diciamo ci sono due grandi campi di interesse che possono interessare anche gli ascoltatori perché sono molto, diciamo, più comuni di altri. Il primo è il dolore toracico, quando noi sentiamo un dolore al petto o qualsiasi altro tipo di sensazione sgradevole e immaginiamo che sia il nostro cuore a generarla. In quel caso l'elettrocardiogramma mostra un'alterazione evidente del tracciato, e quell'alterazione del tracciato, a seconda della morfologia che ha, da un lettore accurato può essere trasformata in un'informazione clinica. Possiamo dire se c'è un infarto o se c'è una probabilità di un infarto. Nel caso in cui questa sia la risposta, dove si colloca dal punto di vista topografico, perché il cuore ha diverse regioni che sono servite da coronarie, l'una diversa dall'altra, per cui è anche possibile capire non solo se sia un infarto o meno, ma dove sia. L'altro grande capitolo è quello delle aritmie, quando il cuore fa le bizze un pochino e non riesce a mantenere un ritmo costante, come succede ovviamente nella grande maggioranza delle persone, fortunatamente, a quel punto l'elettrocardiogramma manifesta chiaramente queste bizze, perché registrando ogni battito e trasformandolo in una piccola incisura grafica, queste incisure incominciano a muoversi in maniera anarchica, e dal livello di anarchia e dalle caratteristiche dell'anarchia di movimento si può capire di quale aritmia si tratta e quindi poi correlarla ai sintomi o gli opportuni provvedimenti.
1: Bene, per oggi è tutto, lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata e buon ascolto.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Dopo 10 anni e mezzo di reclusione, Alberto Stasi esce dal carcere di Bollate per gli ultimi 2 anni di pena. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali. Una volta fissata la nuova dimora, nella quale dovrà rientrare ogni sera entro le 23, non potrà abbandonare la Lombardia senza autorizzazione.
2: Dalla loro camera mancano alcuni abiti, dei trucchi e altri effetti personali, dettagli che fanno pensare ad una fuga pianificata, non a una decisione presa d'impulso nel cuore della notte. Davvero Alicia e Sara hanno preparato la loro fuga? Lo hanno fatto da sole? Oppure ad aspettarle fuori dalla struttura c'era qualcuno?
3: Ha colpito la zia con un lungo coltello da cucina e poi ha trasportato il corpo con una carriola fino ad un canale dove lo ha gettato insieme all'arma. Questa è la confessione di un 17enne di Sanstino di Livenza, nel Veneziano, dopo un interrogatorio durato tutta la notte.
4: Lo so che gli stomacchini delicati e la parte più raffinata degli ascoltatori aborre questa nostra idea di analizzare anche i fatti di cronaca nera, ma non lo faccio per seguire un'onda, seguire un flusso. È il genere che più funziona, almeno in televisione, figuriamoci. Programmi di crime sono quelli più gettonati e il genere in sé è il genere che ha più successo. Non staremo qui a scegliere e a definire quali sono le profonde radici psicologiche per cui ci piace mettere il naso nei delitti, ma probabilmente perché finché le vittime sono gli altri ci rassicura che nessun assassino sarà a porta di casa nostra, e poi perché è sempre piaciuto questo genere. Tutta l'epica, la narrativa, il romanzo storico, le grandi storie che ci hanno appassionato, i grandi romanzieri, alla fine la maggior parte dei temi sono quelli che riguardano sempre qualcuno che ammazza qualcun altro, qualcosa che in realtà cambia il corso delle vite perché qualcuno interviene in maniera cruenta. Avete sentito questa copertina pensata e realizzata soltanto ieri sera, già andrebbe aggiornata. Perché? Perché parliamo del caso Garlasco, che non è il tema principale di oggi naturalmente, ma in realtà la vera notizia questa mattina è in prima pagina su molti giornali italiani, come se fosse una notizia fondamentale a dare una chiave di lettura. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrara, è stata ricoverata nell'ospedale di Vigevano per overdose di farmaci. E naturalmente, a seconda dell'inclinazione, del punto di vista, collocazione anche politica del quotidiano, definiamo che questa è una conseguenza per l'accanimento contro quel povero ragazzo, oppure una prova ulteriore, magari, che ne so, che questa madre che aveva dato uno scontrino falso al figlio per costituire un alibi, che in realtà lo scontrino aveva preso lei perché andava a trovare un suo amore, un pompiere di Vigevano, insomma, c'è di tutto, è meraviglioso, però vedete, da anni, ma soprattutto in quest'ultimo anno, continua a essere una scaturigine fortissima, importantissima, di cronaca nera. Però non c'è soltanto Garlasco. Garlasco è il più facile da trattare perché è una cosa passata, una cosa su cui non esistono più certezze, su cui tutti possono dire tutto e tutti stanno dicendo tutto continuamente in un'infinità di talk televisivi. Poi ci sono altri casi di cronaca, avete sentito, accennato soltanto la scomparsa di due sorelline dal Civitella Alfedena, una bellissima cittadina del Parco Nazionale d'Abruzzo, ancora non se ne sa nulla. Ma ancora di più, c'è un altro episodio che trovo che si sta trascinando da mesi e che ci appassiona tantissimo.
5: Tutti nel piccolo paese di Pietracatella, in provincia di Campobasso, si chiedono chi sia stato a volere la morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia di 50 e 15 anni, decedute lo scorso dicembre dopo aver consumato un pasto avvelenato.
6: Ora la prova che ha portato alla denuncia di un'amica di famiglia, sentita in questi mesi per 3 volte, aveva sempre negato che ci fossero dei dissidi, mentre tutt'altro scenario emergerebbe dalle chat dei telefoni sequestrati negli scorsi mesi. La donna, un'amica di Antonella, a quanto pare, seppur a conoscenza dei problemi interni alla famiglia, ha scelto di non riferirli agli inquirenti.
4: Venite niente, il giallo di Pietracatella. Madre e figlia, in occasione del dicembre 2025, sotto Natale, muoiono avvelenate a distanza di 12 ore l'una dall'altra. si è pensato sono intossicata, hanno mangiato un alimento col botulino, però sta venendo fuori un'altra pista. E poi c'è un altro episodio, l'omicidio di San Stino di Livenza, un ragazzo di 17 anni ammazza la zia coltellata e poi con una carriola la porta in un canale e la butta dentro il canale. È stato lui in maniera indubitabile, ma non si capisce perché l'abbia fatto, perché in maniera così coerente. Ecco, vi state ponendo le domande sull'episodio di Cronaca Nera, ne siete appassionati, c'è qualcosa che probabilmente vi volete chiedere. Sono episodi che indicano una mutazione nel trend abituale nei rapporti familiari tossici, sono tutti episodi che avvengono comunque in ambito di organizzazioni familiari, o non c'entra niente, c'entrano altri episodi. Beh, oggi su questi episodi voglio ascoltare il parere del pubblico, può chiamare all'800240024, poi voglio farmi una bella chiacchierata con un'amica, una collega, Albina Perri. Albina, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno Gianluca, grazie.
4: Ti stai leccando i baffi, lo so. Albina Perri è direttrice del settimanale Giallo, ricordiamo fra le sue pubblicazioni Il diario segreto di una bomber, Le memorie di un serial killer più ricercato d'America, Murcia 2025, ma noi abbiamo spesso parlato del suo libro, è del 23, Delitti imperfetti, gli errori fatali degli assassini. Diciamo, lo specifico professionale di Albina Perri l'ha portata spesso a ragionare sul fatto che anche i serial killer più attrezzati, più professionali, alla fine fanno sempre qualche errore. Ci troviamo in questo momento, in un momento molto ricco, figuriamoci, tu dirigi un settimanale il cui specifico è proprio parlare di questi argomenti, quindi per te è trattatistica quotidiana. Però se volessimo fare in questo momento una classifica del, non dico il gradimento è una parola che sembra spietata, ma dell'attenzione del pubblico, io ho citato tre episodi dei più cruenti degli ultimi giorni, San Stino di Livenza, un nipote che ammazza la zia, il giallo di Pietracatella, la madre e la figlia morte, poi sembra che qualcuno le abbia avvelenate, e poi le sorelline scomparse in Abruzzo, fratellini e sorelline che scompaiono, fa parte comunque dei classici di Cronaca Nera. E poi in tutto questo il sempreverde Garlasco, che stamattina avrei visto anche te, molti giornali mettono in prima pagina con una grande evidenza, con una pagina intera all'interno, il fatto che la mamma di Sempio sia stata ricoverata perché aveva fatto overdose di farmaci, non sappiamo quale farmaco. Che vuol dire? La madre tenta il suicidio perché affranta dall'ingiusta incriminazione del figlio, la madre è crollata di fronte alle accuse che pesano su un figlio innocente, dipende dal punto di vista.
7: Assolutamente, ma direi che il caso di Garlasco è quello che decisamente attira di più l'attenzione del pubblico in questo momento, del pubblico e di tutti noi, ma perché Garlasco in realtà ha in sé una serie di sottocategorie, no? Per cui non è soltanto una questione dell'omicidio di Chiara Poggi, è anche una questione di mala giustizia. Quindi si fondono due temi molto, molto importanti. Da una parte il delitto,
4: cioè,
7: quindi la parte
4: degli sbagli mi sembra acclarato, senza mettere nessuno sul banco degli imputati, e che ci sia il rischio fortissimo che un innocente abbia scontato una lunga pena. Esiste anche questo rischio.
7: Assolutamente sì, e quindi l'attenzione in questo caso è così alta anche per questo motivo, no? Perché non c'è solo l'omicidio di Chiara Poggi, ma c'è anche la questione di Alberto Stasi e la questione di come vengono fatte le indagini, la questione che si può finire in galera anche con pochi indizi non chiari, precisi e concordanti come il nostro ordinamento giuridico prevede.
4: No, e quindi, forse un'altra cosa, l'aspetto fantasmagorico e potente di questo episodio, che è riuscito a dividere il paese in due tronconi, come i casi Brunieri-Cannella, queste cose. A un certo punto ormai è potente, è indubitabile, tutti sono pieni della loro certezza, il fatto che esistano due squadre, la squadra che vuole Sempio colpevole e la squadra che vuole Stasi colpevole, e ormai è anche rappresentativo anche di aree ideologiche, aree politiche, di punti certo. di vista, di reti televisive. Ma questo è paradossale, però.
7: È paradossale, sì, perché comunque la cronaca dovrebbe attenersi ai fatti, quindi poi vedere cosa c'è e cosa non c'è, no? Per cui io, per esempio, sostengo che non esista nessuna guerra tra fazioni, o almeno non dovrebbe esistere, perché comunque il fatto che Alberto Stasi sia stato condannato ingiustamente dovrebbe vederci tutti dalla stessa parte, perché se il nostro ordinamento giuridico prevede che nel dubbio no, si sta a favore del reo, qui siamo già oltre il dubbio, di conseguenza che Alberto Stasi, al di là del fatto che sia colpevole o innocente, ma che Alberto Stasi non dovesse essere condannato, su questo dovremmo essere tutti assolutamente
4: d'accordo.
7: Invece
4: ho visto commenti molto aspri anche da persone.
7: E invece
4: che
7: esatto,
4: hanno
7: continuano,
4: un ruolo pubblico,
7: continuano.
4: L'hai assassinato, sì. Infame,
7: sì.
4: Ti è andata bene,
7: sì.
4: Tutte queste cose qua.
7: Molto grezzi anche, no? Perché poi appunto parlano di mostrificazione su Sempio, ma in realtà su Alberto Stasi si è fatto e continua a farsi veramente di tutto, e nonostante questa persona sia stata in galera 10 anni e in questo momento sia in prova ai servizi, comunque viene processato dalle televisioni di nuovo ogni volta. Ormai siamo al 10° grado di giudizio a livello mediatico per Alberto Stasi, no? Perché ci sono trasmissioni, ci sono personaggi, come dici tu, che non perdono l'occasione per dire sì, ma è colpevole, la sentenza di terzo grado è granitica. Ecco, come sappiamo, nella legge, nella giurisprudenza, nulla è granitico, tanto che chi ha scritto le leggi ha previsto l'istituto della richiesta della revisione del processo. Quindi perfino chi ha fatto, no, il nostro codice ha previsto che un giudice anche in terzo grado di giudizio possa sbagliare, e quindi se una persona è innocente e porta nuove prove della sua innocenza può mettere in discussione anche una sentenza di terzo grado di giudizio. Quindi
4: non sentirti coinvolta di persona, però come un'impressione, non mi occupo io come specifica professionale essenzialmente di fatti di nera, ma mi rendo conto che una soluzione certa di questo caso creerebbe molti, molti vuoti poi nella necessità di riempire spazi in televisione, ma anche spazi sui giornali. Lo vedo questa mattina da un episodio che in sé potrebbe essere trascurabile, non si sa nulla, è stata
7: certo.
4: ricoverata, che ha preso dei farmaci, già subito naturalmente si determina il punto di vista rispetto al caso. Esaltare il fatto che la madre sia stata ricoverata in ospedale, poi a Vigevano, che è il luogo chiave di molti aspetti collaterali, ma non meno pruriginosi di questa storia, già questo dà un'idea.
7: Assolutamente sì, ma infatti ieri, guarda, la notizia circolava già dalle 2 del pomeriggio, ma io non me la sono sentita neanche di comunicarla a un certo punto, perché a parte che sono dati anche sensibili e personali,
4: ma certo,
7: ma
4: sto
7: poi
4: pensando anche a
7: chi
4: questo,
7: lo sa,
4: tra l'altro.
7: Esatto, e poi chi lo sa, cioè non sappiamo, come dicevi tu, che cosa effettivamente è successo, qual è stata la motivazione, e poi sono anche motivazioni alla fine personali, voglio dire, non è che…
4: Ma non se ne dovrebbe nemmeno parlare, sinceramente,
7: no,
4: che una signora è stata ricoverata.
7: Esatto, perché qui sembra, no, che a un certo punto qualcuno si è svegliato una mattina e ha deciso di parlare del caso di Garlasco. In realtà ne parliamo perché c'è una procura della Repubblica che ha aperto un'inchiesta su un nuovo indagato, e quindi bisognerebbe rimanere un po' attaccati a questo, che è il dato di fatto. Il dato di fatto è che c'è un'inchiesta aperta, in questo momento anche chiusa, ma non chiusa del tutto, nel senso che ancora si stanno facendo accertamenti, è stata chiesta una perizia psichiatrica, sono state chieste altre cose su questa persona. Nessuno ce l'ha con questa persona, ma semplicemente hanno aperto un'inchiesta su questa persona, quindi di conseguenza ne parliamo per questo motivo, non perché uno c'è simpatico, l'altro c'è antipatico, uno lo vogliamo far diventare mostro, l'altro
4: sì,
7: non vogliamo farlo diventare
4: l'episodio che
7: mostro,
4: tutti
7: no?
4: mettono in correlazione è che Stasi è stato scarcerato e in qualche maniera si cerca un rapporto causa-effetto con l'indagine su Sempio.
7: Esatto, esatto. E questo è particolare perché diciamo che è un'idea, che è un preconcetto che si sono fatti molti, che l'indagine su Sempio in qualche modo sia appunto una macchinazione di Stasi e della difesa di Stasi per salvare Stasi. In realtà sono due cose totalmente scollegate, nel senso che la procura e i carabinieri di Milano hanno fatto una serie di indagini molto molto approfondite che hanno prodotto un fascicolo molto corposo,
4: pubblico, ancora un fascicolo in qualche maniera secretato, cioè
7: allora,
4: voi
7: c'è
4: che
7: stata
4: siete
7: la Discovery, quindi,
4: dentro queste vicende avete già capito perché si è pensato di procedere su Sempio rispetto a quello che sapeva nel passato.
7: Sì, assolutamente sì, ci sono già molte pagine, molti documenti in cui i carabinieri e la procura mettono le carte in tavola, come si dice.
4: Non
7: no?
4: È una cosa campata totalmente in aria, poi si accerterà, si vedrà.
7: Assolutamente, ma anche perché non possiamo pensare che una procura di una Repubblica non sia seria, o dei carabinieri di Milano, Moscova non siano seri, no? E questo quello che si è sempre un po' detto, prendendo sotto gamba questa procura, quasi prendendola in giro, ma stiamo parlando della procura della Repubblica, stiamo parlando di magistrati, stiamo parlando di persone che non è, anche loro non è che si svegliano una mattina e decidono di fare.
4: Immaginerò ci penseranno mille volte prima di comunque fare qualsiasi azione, visto che è un
7: ma
4: caso
7: certo,
4: così sotto l'occhio
7: esatto.
4: di tutti e così pregno di sospetto che qualcosa è stato sbagliato nel passato.
7: Esatto, perché comunque che un magistrato indaghi anche su come è stata fatta un'inchiesta, non solo nel 2007 ma anche nel 2017, quella importantissima perché è stata la prima inchiesta su Andrea Sempio, che è stata archiviata in pochissimo tempo, e i Sempio sono indagati per corruzione per quella questione, e quindi voglio dire, non era facile aprire questa nuova indagine, perché comunque vuol dire anche andare a mettere in discussione il lavoro di colleghi, di carabinieri, di solito no, si tende a coprirle queste cose e non a portarle in luce, perché poi cane non mangia cane, si cerca di, insomma, di mantenere i rapporti tra colleghi. Invece in questo caso il procuratore è andato e sta andando veramente contro i suoi colleghi, quindi
4: detto questo, è messo a punto il fatto che nessuno può permettersi di fare passi falsi da un punto di vista proprio istituzionale. Ci fermiamo un istante perché dobbiamo dare urgentemente la linea all'informazione della Borsa.
8: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
15: Mans, il viaggio inizia dallo stile. La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
16: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
19: La firma del memorandum d'intesa fra Stati Uniti ed Iran, che dovrebbe portare alla riapertura più o meno immediata dello stretto di Hormuz, questa mattina genera un apprezzabile calo delle quotazioni del petrolio. Di nuovo, dopo già il trend che si era manifestato nei giorni scorsi, siamo a $78.38 al barile a Londra. Il greggio americano è di nuovo sui 75, era sceso sotto questo livello questa mattina, e poi effetto in borsa. Al momento non è particolarmente significativo, comunque gli indici sono poco mossi. In territorio leggermente positivo Parigi e Francoforte, guadagnano entrambe nella stessa misura, più 0,11%, leggermente negativa Piazza Affari, meno 0,14%. Siamo all'indomani della decisione della Banca Centrale Americana di lasciare, come nelle attese, i tassi di interesse invariati negli Stati Uniti, al debutto la presidenza di Kevin Warsh, che comunque ha fatto capire che quest'anno un aumento dei tassi sarà necessario farlo. E poi oggi la Svizzera ha lasciato i tassi invariati, aspettiamo adesso la decisione della Bank of England. Piazza Affari, i migliori titoli in questo momento: Prismian più 2,40, STM più 1,61, Banco BPM più 1,26, rialzo di mezzo punto per Avio e Unicredit. I peggiori: Saipem meno 4, scende sulla scia del petrolio, meno 3,25 Stellantis, meno 3 Buzzi, meno 2,9% per Amplifon. L'euro a 1,14,66 sul dollaro. Per ora è tutto.
20: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
21: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by Unicredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario: prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
22: Che giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia.
23: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
24: State ascoltando un programma offerto da
15: Edunext, il più grande digital education hub in Europa per la formazione universitaria.

0: Melog.
1: Allora, intanto grazie a Martin Garramone e Paolo Valentino, a Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini. Stiamo parlando con Albina Perri, che ricordo che è direttrice del settimanale Giallo, ha scritto vari libri su quella che è la materia della sua professione, che è appunto la cronaca nera. Con lei stavamo analizzando quelli che sono i delitti eccellenti delle ultime settimane, però paradossalmente volevamo solo lambirlo, ma ci siamo fermati a parlare per tutta la prima parte di Garlasco, perché Garlasco in sé ha avuto il potere, rispetto a altri casi di cronaca anche ferrati, anche singolari, anche appassionanti per tutti coloro che seguono questo filone, ha diviso a metà praticamente le opinioni, ha diviso anche da un punto di vista ideologico, divisione della vita, e poi soprattutto in sé c'è il sospetto molto fondato che siano stati fatti degli errori, perlomeno nei tanti passaggi che hanno portato al giudizio, e quindi c'è molta attenzione. E poi inutile dirlo, di fronte all'uccisione di questa povera ragazza, sono due le persone che vengono comunque caldeggiate come innocente o come possibile colpevole, e quindi è molto facile, manichea la opposizione. Invece è un po' più difficile ragionare su altri casi di cronaca, come ad esempio il giallo di Petra Catella. Madre e figlia, sotto Natale, muoiono avvelenata a distanza di poche ore, 12 ore una dall'altra. Sembrava un caso di cattiva cura nella conservazione di alcuni cibi, di cibi avariati, di botulino e via dicendo, ma qualcosa si sta muovendo. Albina, com'è questo episodio che in sé ha del misterioso, se vogliamo, mi si perdoni l'apparente cinismo, ho pieno rispetto del fatto che siano coinvolti esseri umani realmente e non si tratta di un romanzo, ma è qualcosa che va a toccare una possibile congiura familiare o qualcosa del genere, ma non è che poi abbia appassionato tanto questo episodio.
2: Ma guarda, gli episodi non è che non appassionano, è che quando poi non si hanno notizie precise è anche difficile continuare a parlarne, nel senso che se ne parla nel momento in cui si ha qualcosa da dire. In questo momento è tutto un po' fermo perché resta, come dicevi tu, un mistero, e siamo ancora alla fase mistero, non c'è neanche ancora una
1: ma cos'è che ha fatto scaturire il mistero, che non si è chiuso il caso come due persone che hanno mangiato qualcosa di andato a male o mal conservato, esatto, via dicendo, e sono morte.
2: Esatto, adesso però dunque le autopsie decisive, diciamo, arriveranno entro il 30 giugno, quindi ancora un po' bisogna aspettare, però che si sia trattato di avvelenamento ormai direi che è sicuro. Il problema è che non c'è una persona ancora identificata come possibile colpevole, perché abbiamo sentito gli interrogatori dei familiari, abbiamo sentito che la sorella è stata interrogata tanto, il marito è stato interrogato tanto, il marito e padre, alcuni parenti
1: hanno messo sotto sequestro la villetta di famiglia, quindi stanno guardando,
2: esatto,
1: per trovare tracce.
2: Stanno veramente lavorando giustamente a 360 gradi, anche con qualcosa di segreto, perché chiaramente non è che vengono a raccontarci tutto quello, sappiamo che le indagini sono sempre segretate, no? Quindi non è che riusciamo a sapere tutto quello che stanno facendo gli inquirenti, però al momento sembra non esserci nessuna persona indagata per questo duplice delitto, che poteva anche magari finire peggio, non sappiamo.
1: C'è un'amica che è stata denunciata per favoreggiamento, comunque l'unica cosa che...
2: Esatto, ma semplicemente perché non ha detto che la povera Antonella voleva il divorzio dal marito.
1: Era la madre.
2: Esatto, sì, certo, la mamma. Però anche qui ora sta venendo fuori che forse erano
1: comunque fissati, anche il marito si era avvelenato in qualche maniera, si è salvato per un miracolo.
2: Anche questo non è chiaro se lui fosse si è sentito male perché si è sentito male per la situazione, o se anche lui abbia ingerito parte di questo veleno, ma magari solo in parte, quindi ecco dalle analisi
1: una tossina vegetale molto potente, ricina, che però qualcuno ha voluto elaborarla, comprarla, costruirla, certo, immaginarla, certo, estrarla. Certo, non è che non si è trova, facile, penso, così, no, dal droghiere, ecco.
2: No, no, infatti. Ma mi ricorda un caso simile che è successo qualche anno fa di un nipote che ha praticamente sterminato la famiglia e aveva usato un altro veleno, però anche lì non c'era poi un vero e proprio movente, se non un odio, ma a livello, diciamo, psichiatrico, e si era salvata solo la domestica, e aveva sterminato la famiglia con un veleno che aveva comprato online, per cui poi è stato trovato perché aveva commesso l'errore di lasciare traccia delle ricerche su internet, e quindi aveva comprato questo veleno su internet, il tal.
1: Quindi voi non avete altri elementi su cui ragionare e costruire anche su questo caso, ne so, esatto, analisi dei cellulari, esatto, tabulati, non trapela nulla?
2: Non trapela nulla perché, come sai, quando siamo in fase di indagine è difficile che escano proprio documenti, atti. Possiamo vedere però le persone che vengono sentite, quindi avere qualche indiscrezione. Però al momento le indiscrezioni sono che non ci sono indiscrezioni, nel senso che si brancola veramente nel buio, scusa il termine, l'espressione banale, però
1: quando sono episodi del genere la televisione sguinzaglia gli inviati che vanno a parlare ai citofoni, ai portoni, ai vicoli, certo, alle piante, certo, coi gerani. A Pietra Catella, no, c'è stata questa invasione giornalistica? È uscito fuori qualcosa?
2: No,
1: o se no?
2: No, solo i primi giorni, devo dirti, solo i primi giorni, ma poi come i soldati, no? Convergono tutti sul fronte Garlasco in questo momento, quindi la copertura mediatica è tutta, soprattutto televisiva, è molto puntata su Garlasco. Poi, per carità, si parla anche di questo, si parla anche delle sorelline, ma se tu vedi anche delle due sorelline, non si parla con l'apprensione, secondo me, con cui se ne dovrebbe parlare, perché stiamo parlando
1: si continua a parlare dei bambini del bosco che stanno bene, mangiano, esatto, bene, vestono, esatto, bene, sono tranquilli e probabilmente anche felici, e delle sorelline in Abruzzo che sono scomparse ne parla molto meno,
2: esatto,
1: ma ne parleremo,
2: esatto,
1: fra un istante. Aspetta, informazione del traffico, poi riprendiamo con le sorelline, perché invece è un caso interessante.
0: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sul tratto romagnolo della A14 Adriatica è chiuso lo svincolo di Riccione in entrata e in uscita. A causa di un camion ribaltato si è incendiato su inviabilità ordinaria. Prudenza per il fumo nero in carreggiata e per i curiosi che rallentano in prossimità dell'uscita di Riccione. Ci spostiamo in Emilia sulla 1 Milano-Napoli, dove si verificano code di 4 km per un veicolo in panne tra Piacenza e Fidenza in direzione Napoli. Traffico in aumento sulle direttrici nord-sud e sui percorsi di collegamento con le località turistiche in questa giornata di accenno di esodo. In Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia incolonnamenti per lavori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. Infine al confine tra Veneto e Lombardia un incidente poco dopo Peschiera del Garda provoca code tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. È tutto, Strade in diretta torna tra un'ora circa.

0: Melog.
1: Allora, ci siamo interrotti bruscamente con Albina Peri quando stavamo parlando del caso delle due sorelline scomparse in Abruzzo. Sono allontanate nel cuore della notte, hanno una casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Alfedena. Si sono portati via vestiti, effetti personali, trucchi, ma non hanno portato i telefonini. La procura di Sulmona per ora è scritta nel registro degli indagati il responsabile della struttura, perché erano sotto la loro tutela, insomma, ragazzine di 16 anni e di 12 anni, piccole, però di loro ancora non si sa nulla. Ora, mi ricordo però, Albina, entriamo un attimo nel merito di questo caso, che non mi sembra che abbia la consueta eco dei bambini scomparsi. Io ricordo che il 5 giugno 2006, quindi i 20 anni sono stati in qualche maniera ricordati proprio pochi giorni fa, erano scomparsi a Gravina in Puglia due fratellini, Ciccio, sì, e Tore Pappalardi, ti ricordi?
2: Certo.
1: Per un anno e mezzo si è indagato, poi l'hanno trovato che erano proprio al centro di Gravina, in uno stabile abbandonato, sì, andavano a giocare. Sì. Di questo episodio così passa come fosse una cosa tranquilla, quando poi i bambini susciano interesse, attenzione, io ho già detto, dei bambini del bosco ancora se ne parla come di vittime di cruenti maltrattamenti, quando in realtà stanno bene, vivi e vegeti, probabilmente anche meglio nutriti di quanto erano nutriti prima.
2: Certo, guarda, io me lo spiego semplicemente col fatto che all'inizio si è parlato di un problema di tra genitori, no? Quindi si è un po' pensato che uno dei due genitori in qualche modo avesse rapito queste due bambine. Questa cosa in qualche modo ti, non dico che ti consoli, no, ma ti fa sembrare la questione meno,
1: però, ti porta,
2: esatto,
1: strada.
2: Ti fa sembrare la questione meno grave.
1: Un rapimento
2: grave
1: da parte di un genitore.
2: Perché erano contesi
1: per i genitori, sarebbero state in una casa famiglia,
2: esatto,
1: sarebbero state a casa,
2: sì, certo,
1: con i genitori.
2: Certo. Però io ho il sospetto che in realtà i genitori non c'entrino questa volta, è un mio sospetto, è proprio una cosa mia. Io penso che queste due ragazzine siano state un po' tradite da qualcuno oppure portate via con un inganno. Quindi io personalmente sono molto preoccupata. Poi staranno benissimo.
1: Il fatto che abbiano lasciato i cellulari, se non sbaglio, mi sembra strano perché...
2: Sì,
1: vuole una certa accortezza, sono... dire non lasciamo traccia di noi, lasciamo i cellulari qui così non ci rintracciano. È anche un,
2: esatto,
1: ragionamento complesso,
2: esatto,
1: per una bambina che non ha ancora proprio generazionalmente l'idea di quanto un cellulare sia legato alla nostra vita privata, tanto che sfilmano,
2: certo,
1: di tutto, fanno di tutto. Che una bambina di 12 anni con lascio il cellulare per non essere tracciata mi sembra un po' strano, sinceramente.
2: E quindi sembra un po' guidata questa cosa, no? Però non è detto che sia stata guidata da un familiare. Allora, fosse stata guidata da un familiare, appunto, come dico, la percezione che abbiamo un po' scema, perché uno pensa, vabbè, ma il familiare comunque non farà mai nulla di male da due bambine. Le rapisce, non è bello, chiaro, non è bello, ma come dire, non c'è questa emergenza, quest'ansia. Io non penso che la questione sia legata a una diatriba tra i genitori, sinceramente, però poi sarò smentita da qui a dopodomani, io invece
1: anche
2: sono preoccupata.
1: Non è un gesto, non è un genitore che vive in un altro paese che se le riporta nel suo paese, come accade,
2: esatto,
1: spesso.
2: Capito? Esatto.
1: Stanno tutti qui, dove le nascondi delle figlie? Dove le metti?
2: Esatto, la mamma qui, il papà è qui e nessuno si è mosso, quindi queste due ragazzine con chi sono? Sono con delle persone affidabili o sono con qualcuno che le ha imbrogliate? Perché a quell'età, sai, è anche facile, già è difficile alla nostra età capire chi ci vuole davvero bene e chi no.
1: Una poi è proprio piccolina, 12 anni, è una bambina.
2: Esatto, se una persona ti possono far credere di tutto, i bambini vengono adescati nelle maniere più banali, ti faccio vedere i gattini, vieni che ti do un passaggio, sono ingenui.
1: E anche qui però, avendo a disposizione i due cellulari delle loro ragazzine, noto che anche quelle di 12 anni aveva probabilmente un cellulare, sarà facile capire con chi hanno avuto contatti negli ultimi,
2: esatto,
1: giorni prima di scomparire.
2: Esatto, Sempre che non siano state appunto gestite da persone così furbe che poi anche questi dati non saranno così facili da
1: E su
2: ottenere
1: questa
2: o
1: cosa,
2: da.
1: sull'analisi dei cellulari non si sa nulla ancora,
2: No, non
1: totalmente nulla.
2: si sa nulla. L'unica cosa che si sa è che una telecamera ha ripreso un'automobile che passava da quelle parti i giorni precedenti alla scomparsa, anche perché stiamo parlando di un posto, come dicevi tu, molto bello, ma all'interno di un
1: Ma
2: parco
1: conosco benissimo
2: naturale.
1: Civitella Alfedena, ci ho portato i piccoli quando erano piccoli, un posto in Abruzzo meraviglioso, meraviglioso,
2: Meraviglioso,
1: piccolo poi, un
2: però
1: paesino
2: pieno
1: piccolissimo.
2: di boschi e di zone comunque non
1: C'è una
2: monitorate dalle
1: famosissima
2: telecamere.
1: pineta intorno, bellissima, anche d'inverno, ma il
2: Sì,
1: paese è un
2: tutti i
1: piccolo
2: giorni.
1: presepe in sé, è un presepe dentro il parco
2: Esatto.
1: nazionale,
2: E il problema è due
1: sorvegliatissimo, pieno di
2: bambine di
1: turisti,
2: notte.
1: pieno di gente.
2: Sì, esatto.
1: Cioè un
2: E
1: posto di
2: quindi
1: vacanza, ecco, diciamo così, un posto
2: anche il
1: dove vai a
2: fatto.
1: passare qualche giorno.
2: E certo, pensa a due bambine di notte da sole in un parco, no, è
1: Nel Parco
2: impossibile da
1: Nazionale, che è
2: pensare, no?
1: bellissimo, da sole non ci restare, dove c'è di tutto.
2: Ecco,
1: Passiamo
2: vai dai
1: all'ultimo
2: gupi.
1: episodio, visto che l'abbiamo lambito, e mi dici il tuo punto di vista. Chiaro, chiarito, si sa chi è l'omicida, però non si sa qual è il movente. L'omicidio di Sanstino di Livenza. Il nipote che ammazza la zia. In 30 secondi che stiamo chiudendo. Che idea ti sei fatta?
2: Guarda, io mi sono fatta l'idea che purtroppo molti casi di problemi mentali non vengono curati, non vengono seguiti come dovrebbero essere e quindi alla fine chi ne paga le conseguenze sono i familiari, le persone che si ritrovano a gestire situazioni che non sono in grado di
1: C'è una
2: gestire da sole, giustamente.
1: sottovalutazione e una sorta di timore nel rivelarli, nel curarli, nel
2: Sì,
1: affidarsi a uno specialista.
2: esatto.
1: Ci sono dei casi di
2: E
1: chiaramente problemi
2: anche
1: psichici.
2: bisogno, esatto, bisogno di aiuto che non viene dato, che non viene.

0: Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Auguri, mamma.
2: Sembri una ragazzina.
3: Grazie, amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali.
4: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
6: Grazie.
5: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
6: Faccio del mio meglio.
5: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
6: Aspetta.
5: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Cor sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Ci sono partner pronti a darti una mano.
15: Vai!
14: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Esame di maturità Pavese, Brancati, l'assemblea costituente, i confini con un brano di Furedi, ma anche l'incanto per la natura, il saper scrivere tra le tracce per la prova di italiano, in aula 500.000 studenti. Stati Uniti, Iran, Trump conferma, firmato l'accordo. Venerdì in Svizzera la cerimonia ufficiale con i mediatori di Pakistan e Qatar. Ondata di droni ucraini su Mosca, chiusi tutti gli aeroporti della capitale russa. Missili russi nella notte su Kiev. Ancora guasti alla linea dell'alta velocità tra Napoli.

0: Napoli e Roma, ritardi oggi fino a 90 minuti. Gallasco, la madre di Andrea Sempio, ha tentato di togliersi la vita agli avvocati del figlio. Troppi messaggi di odio. I mondiali di calcio, vince anche l'Inghilterra che tiene il passo di Mbappé, Messi e Holland. Stasera inizia la seconda giornata della fase a gironi. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano la prova di maturità per oltre 527.000 studenti italiani. Dalle 8.30 di questa mattina, oggi alle prese con il tema di italiano. Tra le tracce, Cesare Pavese con l'amore non ricambiato, ma anche l'importanza della fatica in un brano di Mario Calabresi, ma anche traccia sull'importanza dei confini da un testo di Frank Furedi, ma non solo. E allora noi ci colleghiamo con Enrico Pascarella che sta seguendo l'uscita da un liceo milanese. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, siamo qui davanti al liceo scientifico Cremona di Milano dove stanno uscendo i primissimi studenti che hanno concluso la prima prova. 7 le tracce su cui che hanno potuto scegliere, 2 le analisi del testo, le tracce più complesse, una su una poesia di Cesare Pavese, l'altra su un brano dello scrittore siciliano Vitalino Brancati, non molto noto, quindi anche poco scelto. I test argomentativi invece sono stati senza dubbio quelli più graditi dagli studenti, come ci hanno detto. Alcuni di loro hanno potuto scegliere appunto su un brano del giornalista e scrittore Piero Biannucci, ma anche su una traccia del sociologo ungherese, prima marxista poi rossobruno, Frank Furedi, che ha generato anche qualche polemica. Quasi tutti invece si aspettavano una traccia sugli 80 anni della Repubblica e così è stato. Proposto infatti il discorso di insediamento all'Assemblea Costituente Giuseppe Saragat, che ha scelto Lorenzo.
2: E io ho scelto la traccia B1, che vabbè, mi sembrava anche quella più facile, anche quella più chiamata, visto che sono 80 anni dalla Repubblica e ce l'aspettavamo tutti. Le tracce quest'anno devo dire erano abbastanza facili, temi che abbiamo trattato spesso in classe.
3: Le tracce non erano male, erano delle belle tracce, però non c'era niente su social network, intelligenza artificiale, che secondo me sorprenderà la maggior parte dei ragazzi.
4: Tu cosa hai scelto?
3: Ho scelto una traccia che parlava del confine tra età adulta e ragazzi.
1: Tra i testi di attualità invece la prima opzione era un articolo pubblicato a gennaio sulla rivista internazionale dedicata alla necessità di sorprendersi, e poi un testo sull'impegno tratto dal libro Alzarsi all'alba del giornalista Mario Calabresi.
0: Grazie dunque ad Enrico Pascarella. Adesso andiamo avanti invece con le altre notizie e andiamo all'estero, perché dopo la firma digitale tra Stati Uniti ed Iran, a quanto si apprende, a quanto confermano oggi le parti, domani in Svizzera ci saranno i primi colloqui tra le due delegazioni alla presenza dei mediatori del Pakistan e del Qatar.
5: Sono invidiosi, cattivi o stupidi. Coloro che criticano l'accordo con l'Iran, ha detto il presidente americano Trump, agiscono con queste motivazioni. Così il presidente statunitense ha respinto le accuse di aver concesso troppo agli Ayatollah, un accordo che il quotidiano israeliano Haaretz descrive come scritto dall'Iran. Da domani a Lucerna, in Svizzera, in ogni caso, si terranno i primi negoziati sull'attuazione del protocollo d'intesa. Oltre agli Stati Uniti e all'Iran ci saranno i mediatori Pakistan e Qatar. La firma è stata anticipata, secondo Axios, per la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz e per le pressioni in questo senso sulla Casa Bianca. Esperti di navigazione dicono che ci vorranno ora settimane per smaltire l'arretrato di navi nello stretto di Hormuz, dopo che 4 mesi di guerra hanno causato un ingorgo marittimo che non ha precedenti. Anche sulla questione che riguarda il Libano ci sono molti interrogativi. La Casa Bianca intanto ha pubblicato il video della firma, in cui si vede Trump seduto a tavola a Versailles vicino a Emmanuel Macron. Qualche storico ha ricordato che la Germania firmò la resa proprio a Versailles nel giugno 1919. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Da ora e per 60 giorni il tavolo di trattativa tra Stati Uniti e Iran resta aperto per definire nel dettaglio i macro temi individuati nel memorandum d'intesa. 14 punti, alcuni entrati già in vigore, come la tregua sull'intera area, un cessate il fuoco che include anche il Libano. Una notizia accolta con gioia dalle centinaia di famiglie libanesi che, come riporta l'ONU, stanno facendo ritorno nelle loro case a Beirut. L'altro punto riguarda la ripresa del transito navale. Gli Stati Uniti stanno togliendo il blocco dei porti iraniani e Teheran dovrebbe riaprire il canale di Hormuz. Poi c'è la questione della sovranità territoriale, esclusa la possibilità che gli Stati Uniti intervengano, come aveva promesso inizialmente Trump, a difesa dei dissidenti iraniani antiregime. I nodi più difficili riguardano invece il nucleare e le sanzioni, temi sui quali l'accordo resta molto vago. Sulle sanzioni, si legge, Washington si impegna a terminarle tutte, ma non è indicato un calendario. Il cuore del memorandum è l'ottavo punto, che è anche il più vago, quello in cui si afferma che Teheran non svilupperà armi nucleari. Il resto sarà da scrivere con un lavoro tecnico, come ha detto Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Però restiamo all'estero, facciamo il punto anche sulla guerra d'Ucraina. Nella notte è stata proprio l'Ucraina a tenere sotto scacco la Russia con una serie di attacchi con droni su Mosca, che ha portato alla chiusura di tutti gli aeroporti della capitale russa.
4: Aeroporti di Mosca tutti chiusi causa massiccio attacco di droni, ad annunciarlo stamane il Ministero dei Trasporti russo. Almeno 527 i voli cancellati o rimandati. Le nostre sanzioni a lungo raggio hanno colpito ancora, annuncia Zelensky, rivendicando anche il secondo attacco in pochi giorni contro la raffineria della capitale russa, mentre Kiev ha passato un'altra notte sotto i missili di Mosca. Al G7 di Evian Trump è stato riempito di idee inutili e dannose, lamenta il Cremlino, riferito al documento finale del vertice, sottoscritto anche dal tycoon, che ribadisce pieno sostegno all'Ucraina. A preoccupare Mosca anche l'ok che Zelensky avrebbe incassato nel bilaterale con Trump per costruire in proprio i Patriot, indispensabili contro le ogive di Putin. La posizione russa sull'Ucraina non è cambiata, annuncia sconsolato il ministro degli esteri turco Fidan, di ritorno da Mosca. Lo ripete anche il consigliere dello zar Ushakov, ma per smentire i progressi sul terreno vantati da Kiev. Presto gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno di nuovo a Mosca, aggiunge. Bene i 90 miliardi di dollari di maggiori investimenti degli alleati nel 2025, ma si può fare di più, dice infine il capo della NATO Rutte. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Con la cronaca ritorniamo in Italia. Ci sono stati nuovi disagi dopo quelli di ieri alla circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Napoli-Roma, ritardi fino a 90 minuti per, a quanto pare, un furto di cavi nei pressi di una stazione a Caserta.
7: Un'altra mattina di passione per pendolari e utenti delle ferrovie, ma sta tornando man mano alla normalità il traffico ferroviario e dunque si riducono i minuti di ritardo accumulati dai treni questa mattina a causa dello stop forzato sulla linea dell'alta velocità tra Roma e Napoli, causato da un danno riscontrato intorno alle 7 del mattino. Immediati e pesanti disagi, con treni che hanno accumulato fino a 90 minuti di ritardo, ma il traffico non è stato mai sospeso perché sono state utilizzate le due linee convenzionali, la Roma-Napoli via Formia e quella via Cassino. Trenitalia ha fatto sapere che alle 8.30 la circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Roma-Napoli è ripresa e che era stata interrotta dopo il furto di cavi in rame da parte di ignoti avvenuto alle 6.50 di questa mattina in prossimità del comune di Tora e Piccilli nell'Alto Casertano. L'intervento tempestivo dei tecnici RFI ha permesso di ripristinare la piena funzionalità della linea. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: Ancora una notizia di cronaca: la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci, avrebbe tentato il suicidio. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, autorizzati a comunicarlo da parte proprio della famiglia. La donna, quanto si apprende, resta ancora in rianimazione, le sue condizioni sono stabili. La siccità in queste settimane sta ribaltando l'Italia, preoccupa la situazione al nord, dove storicamente l'acqua è invece più disponibile, ma quest'anno la pioggia è stata poca, mentre il sud è sempre più spesso interessato da intense precipitazioni, una situazione che sta già avendo un impatto sulle coltivazioni del nord-est in Italia. Il consorzio di bonifica del Delta del Po si è detto infatti costretto a ridurre le irrigazioni. Sentiamo il direttore Rodolfo Laurenti al microfono di Virginia Platini.
8: L'equazione è molto semplice: quando c'è portata nel fiume Po il valore di riferimento per noi è 450 metri cubi al secondo a Ponte d'Agoscuro, all'altezza di Ferrara. Questa portata minima riesce a vincere la forza del mare, che altrimenti tende a risalire al contrario i rami del fiume. Adesso l'acqua salata del mare risale al contrario i fiumi. Questo quindi non è solo un problema di colture e di agricoltura, è un problema ambientale, è un problema di salinizzazione delle falde e di inaridimento di tutta l'area litoranea del Delta del Po.
9: Nel 2022 l'ultima grande crisi idrica. Temete che la situazione si ripresenti con la stessa gravità?
8: Siamo partiti prima, perché nel 2022 nel Delta del Po il picco della crisi si è avuto la prima settimana di luglio. L'impatto è stato molto violento di questi giorni. Ecco che questo ancora una volta conferma il grande impatto del cambiamento climatico e la crescita esponenziale. Il timore è che sia peggio del 2022.
0: Alle 13:12 minuti lo sport con i mondiali di calcio. Inizia oggi la seconda giornata della fase a gironi. Le partite in programma: alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera Bosnia e poi più tardi a mezzanotte Canada Qatar, alle 3 del mattino Messico Corea del Sud. È tutto per questa prima parte di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: L'imprenditore italiano, l'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
12: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
13: Mamma, mi racconti una fiaba?
14: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
13: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
14: Sempre dove stai tu, amore mio.
15: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
16: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
17: Effetto giorno.
0: Ecco le notizie di oggi: esame di maturità, Pavese, Brancati, ma anche l'assemblea costituente, un brano sui confini tra le tracce per la prova di italiano in aula 500.000 studenti. Stati Uniti, Iran, Trump conferma, firmato l'accordo, e poi domani Svizzera, la cerimonia ufficiale con i mediatori di Pakistan e Qatar. Ondata di droni ucraini su Mosca, chiusi tutti gli aeroporti della capitale russa. Ancora guasti alla linea dell'alta velocità Napoli-Roma, ritardi oggi fino a 90 minuti. E poi mondiale di calcio, vince anche l'Inghilterra, Kane tiene il passo di Mbappé, Messi e Haaland. Stasera invece inizia la seconda giornata della fase a gironi. Eccoci qua alle 13:15, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati cari ascoltatori, 349-238-6666. come tutti i giorni su WhatsApp potete scrivere e commentare i principali fatti di questa giornata. Poco fa il presidente iraniano Pezeshkian ha commentato la firma del memorandum di intesa, firma fatta parallelamente con il suo omologo, il presidente americano Donald Trump, che l'aveva appena celebrata, la firma fatta a Versailles. Questo è un documento storico, ha detto Pezeshkian, è un messaggio potente dall'Iran, la pace si realizzerà all'ombra del rispetto reciproco, così in un tweet poco fa il presidente iraniano. E allora con Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali, vediamo un po' che aria tira. Di Liddo, buongiorno, benvenuto.
17: Grazie, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
0: Cioè non era una citazione di un'altra trasmissione, ma era semplicemente un... vediamo un po' di capire, perché ci sono i contenuti di questo accordo di Liddo. Allora vediamo un po', possiamo divertirci, si fa per dire, con un chi vince e chi perde, analizzando, se è d'accordo di Liddo, tutti i punti, no? I principali, insomma, cercheremo di analizzarli proprio tutti, 14 punti del memorandum. Comincerei col, in ordine, quindi punto 1, una tregua che si estende anche al Libano, questo è il focus del punto 1 di Liddo, diciamo a favore di chi è questo punto?
17: Guardi, facciamo una premessa rapidissima, sì. Questa è una vittoria per 3-0 senza possibilità, ecco, di appello dell'Iran.
0: Io volevo tenere e un quindi... po' di suspense, ma invece così...
17: è un risultato troppo clamoroso sembrava per tenerlo Curaçao. Sospeso.
0: Sembrava Germania Curaçao.
17: Esattamente, sembrava Germania Curaçao e in generale una vittoria strategica dell'Iran. Il primo punto ne è la prima testimonianza, gli iraniani hanno fatto passare un elemento fondamentale, cioè questa non è una pace e non è una tregua che riguarda soltanto il Golfo e quindi la dimensione, sì, dello spazio strettamente iraniano, ma anche quello fondamentale del Libano e quindi del proxy Hezbollah.
0: Bisognerà vedere cosa ne pensa poi Israele, perché insomma sappiamo che non è scontato. Intanto Israele fa sapere che le truppe restano all'interno del sud del Libano, in quella striscia, e quindi vedremo.
17: Assolutamente sì, infatti Israele che è contro questa forma, in generale contraria, sì, ai contenuti dell'accordo, farà di tutto per farlo saltare, per danneggiarlo, ma non per una questione di fare dei dispetti a Trump, perché semplicemente considera questo accordo la negazione del raggiungimento dei suoi obiettivi strategici.
0: Punto numero 2, e anche questo mi sembra piuttosto importante, riconoscimento reciproco delle rispettive sovranità e integrità territoriali. Cosa vuol dire e che senso ha questo punto?
17: Questo vuol dire che il territorio iraniano è sacro e inviolabile e che quindi non ci saranno attività palesi o celate di destabilizzazione dall'interno o di utilizzo di attori terzi per attentare all'integrità territoriale. Questo è un riferimento chiaro ai movimenti di protesta iraniani, ma anche a quelle milizie che da fuori e da dentro potrebbero creare problematiche, in primis i baloci, di cui si è molto parlato, e si ricorda in passato curdi e azeri.
0: Quindi, visto che Trump aveva parlato all'inizio di questa guerra di regime change, noi facciamo, buttiamo giù il regime, voi iraniani riprendete a protestare, riprendete il vostro paese, ecco, da questo, dimentichiamoci tutto questo. Punto numero 3, 60 giorni per raggiungere un accordo.
17: Sì, in questo caso questi 60 giorni servono a stabilire un meccanismo di fiducia reciproca, perché dopo insomma gli episodi occorsi dal 7 ottobre ad oggi l'Iran non si fida, diciamo, naturalmente né dagli Stati Uniti né soprattutto di Israele, e quindi ci si è dati questo periodo di incubazione per lavorare poi sui dettagli tecnici di questo memorandum, sulla loro implementazione concreta.
0: I successivi punti 4 e 5 sono relativi alla riapertura dello stretto di Hormuz, di Liddo, che dire su questo?
17: Questa è la più grande vittoria iraniana, perché i due punti non solo fanno capire come gli Stati Uniti alla fine hanno dovuto cedere alle pressioni e all'instabilità economica che è derivata dallo stretto di Hormuz, e soprattutto ammette mettono il controllo iraniano sullo stretto in coabitazione con l'Oman. Ora, questo controllo bisognerà vedere come sarà esercitato, se in una maniera di regime di libero passaggio oppure una trasformazione parziale dello stretto in Suez, quindi con delle forme di tassazione sui natanti, sulle navi che vi transiteranno. Questo punto poi è collegato a quello sui famosi 300 miliardi per la ricostruzione e sulle sanzioni. Cosa voglio dire? Sì. Che si potrebbe pensare a una formula in cui lo stretto rimane libero, quindi non viene trasformato in una sorta di Suez, ma in cambio di questo bisogna garantire un afflusso di denaro alle casse iraniane attraverso questo fondo, attraverso la parziale soppressione graduale delle sanzioni internazionali.
0: E questo sta anche già scritto, perché i punti successivi toccano proprio questi aspetti. Lei diceva che Hormuz è la più grande vittoria dell'Iran perché apre a questo controllo, però parallelamente anche il punto 6 sembra essere una vittoria schiacciante dell'Iran. Ci sono 300 miliardi di dollari che gli Stati Uniti si impegnano, non è chiarissima la formula, a mobilitare per ricostruire l'Iran?
17: Sì, non le si potevano chiamare riparazioni di guerra e quindi le si sono chiamate con un altro nome, ma lo spirito è quello. Gli iraniani da parte loro vogliono creare un meccanismo furbo, cioè attirare il capitale americano in modo che gli interessi economici americani in Iran diventino uno degli strumenti principali di difesa da eventuali azioni cinetiche o militari da parte degli Stati Uniti. In sintesi, se non puoi batterli, unisciti a loro.
0: Punto numero 7, forse anche il punto numero 10, riguardano le sanzioni, la revoca di tutte quante le sanzioni di Lido all'Iran.
17: È un punto fondamentale perché riapre l'economia iraniana al capitale straniero, capitale non solo finanziario ma anche capitale industriale, capitale umano, e mette in condizione il potenziale iraniano di esplodere in tutta la sua forza, in tutta la sua potenzialità. Ma essendo l'economia iraniana controllata da un complesso consorzio che ruota attorno ai Pasdaran, questo vuol dire rafforzare il potere Pasdaran e quindi mettere totalmente da parte l'ipotesi di un cambio di regime.
0: Fin qui non c'è un solo punto che possa essere letto come una vittoria degli Stati Uniti e di Israele, perché questa guerra è stata condotta insieme, la trattativa l'ha condotta Trump, però non un punto a favore. Forse i punti a favore sono quelli che riguardano il nucleare. Si rinvia però ad una nuova fase di negoziati. Cosa prevedono questi punti 8 e 9 di Lido sul nucleare?
17: Sostanzialmente l'Iran rinuncia ad un processo anche di smaltimento che però deve essere chiarito, di consegna dell'uranio arricchito. In questo caso si appare palese ormai che ha prevalso in Iran la linea che intendeva utilizzare il dossier nucleare sin dal principio, non in realtà per l'ottenimento dell'ordigno, ma come moneta di scambio proprio per la soppressione totale o parziale delle sanzioni. Questo è un dettaglio molto importante, perché il nucleare iraniano nasce per questo motivo, poi dopo la guerra dei 12 giorni cresce il fronte di chi invece voleva davvero la bomba come deterrenza. Ad oggi ha prevalso invece la fazione che riconosce nel controllo su Hormuz la vera arma strategica, la vera bomba atomica di Teheran.
0: Punto numero 11, oltre a togliere le sanzioni e a mobilitare 300 miliardi per l'Iran, gli Stati Uniti si impegnano a rendere disponibili fondi congelati dell'Iran. Di che si tratta? E anche qui mi sembra una vittoria dell'Iran.
17: Assolutamente sì, si parla di denaro che va direttamente capo alla linea gerarchica iraniana, sino a partire dal 79 e successivamente a società ombra, scatole cinesi che sono state poi ricondotte all'Iran e sono state bloccate dall'autorità fiscale, diciamo, finanziaria americana. Anche in questo caso mi sembra palese, si tratta di una vittoria di Teheran.
0: Mi fermo qua e ringrazio Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali, punto su punto, l'accordo, il memorandum di intesa tra Stati Uniti ed Iran. Questo è nero su bianco oggi quello che è stato pubblicamente diffuso. Poi il tempo si incaricherà di modificare, cambiare, smentire, confermare, e staremo a vedere. Adesso parliamo dell'esame di maturità, della prova di italiano, e lo facciamo insieme ad Enrico Galiano, scrittore, insegnante, ma anche autore teatrale. Il suo ultimo spettacolo si chiama Sei un mito, scopri chi sei attraverso i miti greci. Galiano, buongiorno e benvenuto.
18: Buongiorno e buona maturità a tutti.
0: Va bene, buona maturità a tutti. Chi la deve fare, chi la farà e chi l'ha già fatta. Allora,
18: ma siamo tutti coinvolti.
0: Siamo qua. Sempre tutti coinvolti. Perché, beh, certo, chi ricordandosi la sua, chi cimentandosi, così immaginandosi come sarebbe stato fare queste tracce. Come le sono sembrate queste tracce? Dico solo Pavese, Brancati per quanto riguarda il testo, e poi il testo invece argomentativo, l'Assemblea Costituente, Saragat, e poi un brano di Bianucci, giornalista scientifico, uno di Frank Furedi, un sociologo che sta facendo un po' discutere, e poi Wenche Haussmann per quanto riguarda l'attualità, e anche il nostro Mario Calabresi. Adesso poi raccontiamo un pochettino, no, Galiano? Come le sono sembrate intanto così all'impronta?
18: Devo essere sincero, meglio di quelle dell'anno scorso. E devo dire che offrono anche alcuni spunti in qualche modo per dire la propria, in modo meno, sai, frasi fatte, più, ecco, la capacità di ragionare, la capacità anche di mettere in discussione certe cose. Penso per esempio a Calabresi, al valore della fatica, un'idea molto, molto da boomer, se vogliamo, anche da un certo punto di vista, ma che si può appunto mettere in discussione, e grazie al cielo questa generazione lo sta facendo da un po' di tempo, sta cominciando a mettere vicino al valore della fatica anche il valore dell'importanza di preservare la propria vita e le proprie passioni.
0: Sta facendo un po' discutere, dicevamo, questo testo invece di Frank Furedi, che è un sociologo, io non lo conoscevo francamente, devo ammettere l'ignoranza, ungherese però di fama internazionale, che parla dei confini che contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere, ed è un po' un testo, non parla solo dei confini geografici, anzi parla un po' di confini in generale, generazionali, morali, eccetera. Qualcuno dice una provocazione.
18: Sicuramente è una provocazione, io l'ho letta così, ma non sono così critico rispetto alle provocazioni, nel senso che la maturità è proprio il momento in cui hai il potere finalmente di poter dire la tua, e quindi anche di cambiare un po' la prospettiva. Forse questo testo, ecco, l'unica pecca che posso dire è che forse andava un po' più contestualizzato, perché se tu stai scrivendo un saggio breve o comunque un testo argomentativo hai bisogno di molte più informazioni, non potendo naturalmente avere internet dove andare a recepirle, insomma un po' più di contesto, capire chi è che ha detto quelle cose forse avrebbe dato qualche spunto in più a chi doveva scriverlo.
0: Perché quello che magari non c'è scritto nella presentazione della tasta, della traccia del testo, Galiano, esatto, è che questo sociologo, diciamo, questa provocazione è diventata un po' un punto di riferimento, diciamo un po' un tocco di sovranismo, come vogliamo descriverlo, vicino ad Orban. Qual è il contesto che andava spiegato meglio?
18: Appunto, sicuramente è un autore di un'area molto conservatrice e che porta nelle sue idee qualcosa di vicino appunto al sovranismo, per cui forse isolare semplicemente la frase, ok, parlare di adolescenti per esempio, i confini generazionali va benissimo, però sai, anche è utile appunto sapere chi è che dice le cose. Per il resto invece credo che comunque il testo in sé, proprio la traccia, sarebbe quella che avrei scelto io, perché io all'età dei ragazzi che oggi hanno fatto l'esame ero molto critico verso gli adulti, e forse avrei anch'io rivendicato dei confini, visto che oggi, ecco, i confini generazionali vengono un po' troppo spesso superati, e come se non volessimo un po' crescere, ecco, e questa cosa credo che a molti ragazzi susciti una certa rabbia e un bisogno anche di essere più indipendenti.
0: Complessivamente cosa ci dice su chi le ha pensate, no, queste tracce, cioè su i dirigenti del ministero, sul ministro, adesso non so esattamente chi è che prende queste decisioni, cioè che immagine si è voluto dare complessivamente, Galiano?
18: Oh, per la prima volta diciamo che gli anniversari sono stati poco guardati e quindi forse un po' abbiamo tolto un po' di polvere, c'è solo appunto il testo di Saragat, la Costituente, di solito invece gli anniversari erano onnipresenti, mi aspettavo ecco più nomi femminili, perché qua io vedo solo praticamente quasi solo nomi maschili e sinceramente a parte, il 2026 credo che sia.
0: Sì, a parte Wenche Hausmann, sì, esatto. Usman, scusate, esatto. Questa giornalista tedesca con una riflessione sull'incanto e la meraviglia, l'unica donna su tutte le tracce, è vero, questo è vero.
18: Ecco, questa cosa forse bisognerebbe un po' svecchiarla, perché ormai insomma non se ne può più di sentire solo voci maschili e commentare solo quelle.
0: Allora, buona maturità a tutti ancora una volta, grazie ad Enrico Galiano per essere stato con noi, a presto, buon lavoro.
18: A voi, grazie, buona maturità.
0: E ora invece ci fermiamo per il prossimo break alle 13.31, ci risentiamo tra poco, 349-238-6666.
19: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
20: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
21: Ufficio cosa smarrite?
22: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
21: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
22: Mi sento già più carico.
21: Info su toyota.it.
23: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
24: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
25: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
26: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
27: Vi presenta Borse in diretta.
28: Viaggiano in ordine sparso e con movimenti ridotti le borse europee a metà seduta. La firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, che dovrebbe portare alla riapertura immediata dello stretto di Hormuz, bilancia i timori sui toni da falco usato dal nuovo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh. Milano cede così lo 0,1%, mentre Parigi e Francoforte sono ferme sui livelli della vigilia. A Piazza Affari, tra le blue chip, gli acquisti premiano generali sull'ipotesi di riassetto dell'azionariato alla luce dell'offerta di scambio presentata da Unicredit a Delfin per il 10% del Leone. Bene anche Avio, Prismian, ST, mentre perdono terreno Saipem, Stellantis e Buzzi, tutte in calo di oltre il 3%. La notizia della firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e della riapertura dello stretto spinge al ribasso i prezzi del petrolio, con il WTI che si muove sotto quota $75, mentre il Brent è al di sopra dei $78 al barile. Sul valutario, dopo un rialzo iniziale, l'euro si piega con il rafforzamento del dollaro e scende a 1,146. Chiara Di Cristofaro da Radio Corp, Radio 24.
29: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitalex.it. digitalex.it.
4: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
5: Effetto giorno.
0: Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati. Saluto Enrico Pagliarini, voce di Radio 24 2024, programma di innovazione e tecnologie. Ciao Enrico, come stai?
6: Buongiorno a tutti, benissimo, grazie.
0: Molto bene, molto bene. Preparati che poi ti chiedo quale tema di maturità avresti scelto, quale prova di italiano. Ma dopo. Allora, parliamo di che cosa? Nella settimana, Enrico, in cui si è celebrato il collocamento, la quotazione di SpaceX in borsa, tra l'altro il titolo sta scendendo in queste ultime ore dopo una maxi crescita, proprio SpaceX e Amazon sono protagonisti in Africa di un scontro sul continente africano. Tutto ruota attorno ai satelliti per la banda larga, che sono conosciuti col nome di Starlink per quanto riguarda SpaceX. Ma qui a muoversi, Enrico, è Amazon. Che succede?
6: Dunque, succede che Amazon sta lanciando, ne ha già lanciati 365, una costellazione di satelliti per la connessione ad internet concorrente di Starlink. Allora, ovviamente è parte molto più indietro, perché è anni ormai che Starlink lancia satelliti, ne ha già lanciati circa 10.000. La costellazione è tecnologicamente diversa, qui stiamo parlando di 3.200 satelliti, però al di là di questo, cioè, il risultato finale è sempre un satellite che ti permette con un'antennina da terra di collegarti a internet. Sì. Ovviamente nei paesi dove c'è poca fibra ottica, la telefonia mobile fatica ad essere capillare, beh, questo è un servizio.
0: Questa cosa qua
6: perfetto.
0: È vincente, chiaro, come l'Africa, sì, per esempio. Ecco sì. Perché la guerra si sta scatenando,
6: esatto,
0: in Africa.
6: Esatto, allora Starlink attualmente ha già ottenuto autorizzazione in 27 paesi africani, ce ne sono 54, quindi la metà ha già dato l'autorizzazione a Starlink per diffondere queste antenne a terra e contemporaneamente Amazon Leo, così si chiama la costellazione, sì, che sta lanciando Amazon, ha cominciato a fare le prime richieste. Pare che il mercato del Sudafrica sia un mercato particolarmente promettente e lì Starlink non ha ancora ottenuto l'autorizzazione e la richiesta è arrivata anche da Amazon Leo, quindi alcuni ritengono che il Sudafrica rappresenti un po' un terreno di scontro, però va detto che Amazon Leo ha lanciato i satelliti ma non ha ancora lanciato il servizio. Se uno va sul sito internet di Amazon Leo l'unica cosa che può fare è mettersi in lista d'attesa, perché il servizio dovrebbe essere attivato nel corso di quest'anno. Beh, sono un po' in ritardo, però sarà un terreno di scontro globale. Oltre all'Africa, pensiamo anche all'Asia, alle Americhe, quanti spazi dove non c'è fibra ottica o dove non c'è la telefonia mobile. Noi siamo abituati ad un continente, quello europeo, dove c'è ormai tanta fibra ottica, tanti collegamenti fissi disponibili, tantissima rete mobile, quindi.
5: Ma non è dappertutto così, certo.
6: Esatto, qui lo spazio insomma è limitato, ci sono dei clienti di Starlink anche in Italia, però stiamo parlando di numeri e dimensioni completamente diverse. Aggiungo una notizia di cronaca di queste ultime ore, perché proprio ieri una nuova versione dell'Ariane Space, cioè il razzo europeo Ariane, è partito dalla Guyana francese e ha messo in orbita 36 satelliti di Amazon Leo. Quindi questa costellazione sta velocemente prendendo corpo, e immagino che fra qualche mese la attivino.
5: Ci sarebbe
6: solo una cosa importante, perché tutti dicono: ah vabbè, ma adesso ci abbiamo i satelliti, facciamo tutto con i satelliti. No, allora, laddove non c'è fibra ottica, non c'è telefonia 5G disponibile, va benissimo il satellite, però le potenzialità, cioè qua stiamo parlando di 200 megabit di Starlink, Amazon promette 400 megabit nelle case degli italiani che hanno la fibra ottica, partiamo da un gigabit.
5: Quindi
6: stiamo parlando di cose completamente diverse.
5: L'ordine di grandezza
6: delle reti
5: è questo. Poi ci sarebbe sempre il tema di capire poi tutti questi satelliti, cioè quelli che anche qualcuno recentemente ha calcolato, se anche solo una piccola quota di questi migliaia di satelliti vanno alla deriva, si crea un intasamento che neanche in tangenziale allora di punta. Ma
6: No, ti dico questo, che c'è un grossissimo problema, visto che questi satelliti hanno una vita di alcuni anni, poi ricadono nell'atmosfera, si disintegrano, gli scienziati si stanno domandando quel tipo di inquinamento, perché si crea una polvere fatta da tantissimi materiali, che conseguenze avrà sull'atmosfera terrestre. Gli studi sono ancora in corso.
5: È una cosa che proprio mi fisicamente mi fa venire la pelle d'oca, perché non ci voglio neanche pensare. Ma insomma, invece qualcuno ci deverà pensare assolutamente. Senti, c'è un'altra notizia però che vogliamo commentare con te, Rico, e riguarda i passi in avanti dell'agente di intelligenza artificiale di OpenAI, che è quello che può manovrare il tuo computer, entra dove ti pare, tu gli dai l'accesso, che, se ho capito bene, diciamo, si sblocca anche per l'Europa, era libero negli Stati Uniti.
6: Sì, parliamo di. Allora, siamo nell'ambito della cosiddetta intelligenza artificiale agentica, quindi nell'ambito prevalente di quelle funzioni per cui l'intelligenza artificiale fa cose per te. Quando parliamo di questa novità che tu hai citato, parliamo di una novità soprattutto per gli sviluppatori di codice. Comunque questa funzionalità, che si chiama computer use, ha la capacità di vedere lo schermo del computer come lo vedrebbe un umano, cliccare laddove è necessario dopo che tu gli hai dato un compito, digitare eventualmente, quindi compilare dei form online, usare applicazione, siti web, eccetera. Insomma, lavora come un umano, però non è che può far tutto. Tu gli dai le autorizzazioni e poi devi controllare che il lavoro sia fatto per bene. Però
5: non
6: certo,
5: può
6: in
5: tutto
6: tutte
5: per
6: quelle
5: ora.
6: Attività.
5: Per ora non può fare.
6: Beh, certo. Però diciamo che per tutte quelle attività ripetitive potrebbe essere una cosa interessante. Va detto che questa funzione è riservata però agli abbonati, dall'abbonamento Plus o Plus in su. Quindi si parte da un abbonamento che costa in Europa almeno 23 euro. Poi a salire.
5: Va bene, naturalmente, insomma, bisogna sempre poi pensare anche al business, quindi è ovvio, non è che tutto gratis, anzi, però insomma sono funzioni che cambiano, aumentano, si implementano. Ci fermiamo qua però, Enrico, non ti ho chiesto della maturità, va bene, ti è andata bene.
6: Ti ringrazio, ti ringrazio.
5: Sarà per un'altra
6: buona
5: volta.
6: Giornata a tutti,
5: ciao. C'è il break, Giulia Crivelli, Effetto Mondo, tra poco.
7: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
27: Strade in diretta.
8: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In apertura la difficile situazione sul tratto romagnolo della A14 Adriatica, dove lo svincolo di Riccione resta chiuso in entrata e in uscita per un'autocisterna ribaltatasi e incendiatasi all'altezza del casello. E a causa di un altro incidente, code tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona, anche qui coinvolto un mezzo pesante subito dopo Bevano Ovest. Ci spostiamo nella vicina Emilia. Sulla 13 Bologna-Padova si sono formate code per un veicolo in panne tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova, e sulla 1 Milano-Napoli per un altro veicolo fermo in colonnamenti tra Piacenza e Fiorenzuola verso Napoli. In Lombardia, sulla 4 Milano-Venezia, code per due distinti incidenti in direzione Venezia, tra Brescia Est e Desenzano e tra Teme e Cavenago. Infine, nel nord-est, sulla 23 Palmanova-Udine-Tervisio, un altro incidente provoca code tra Udine Sud e l'innesto con la 4 in direzione Palmanova. E tutto, Strada in diretta torna tra un'ora circa.
27: Punto Autotrasporti.
9: Un saluto da Giovanni Savarese, benvenuti a Punto Autotrasporti. Circa un mese fa il governo e le principali associazioni dell'autotrasporto hanno raggiunto, lo ricorderete, un accordo a Palazzo Chigi, scongiurando il fermo nazionale che era previsto per quella settimana. Però non tutte le sigle del settore hanno firmato quell'intesa. Trasporto Unito ha convocato per lunedì 22 giugno una manifestazione a Roma davanti al Ministero dei Trasporti. Con noi c'è Giulio Stoppa, vicepresidente di Trasporto Unito, che saluto.
10: Salve, buongiorno a tutti.
9: Ecco, subito Stoppa, perché Trasporto Unito intanto non ha firmato l'accordo di Palazzo Chigi?
10: Ma in realtà noi non è che non abbiamo firmato l'accordo di Palazzo Chigi, noi abbiamo detto che le richieste rivolte al governo erano sbagliate. Se vogliamo parlare effettivamente di una soluzione alla radice dell'autotrasporto, bisogna ripensare completamente il sistema normativo. Altrimenti la richiesta di una supplica di aiuti economici continui, per carità, non fa male, per questo non l'abbiamo firmato, ma non è quello che serve oggi all'autotrasporto. Ce ne rendiamo conto, la situazione è grave per il paese, è grave per la storia che noi conosciamo, però è anche vero che non si può tentare di risolvere il tutto a una categoria già profondamente in disagio con semplicemente aiuti economici. È vero, avevano anche accennato alla rinascita della Consulta Generale dell'Autotrasporto, ma oggi appunto lo sappiamo, non è successo nulla. Serve una volontà più incisiva per poter affrontare immediatamente il meccanismo delle norme del recupero. La nostra manifestazione di lunedì 22 di sotto al Ministero dei Trasporti è proprio questa: dare un segnale che non è vero che tutte le associazioni si sono allineate, si sono beatificate dello sforzo che ha fatto il governo, ma che in realtà la domanda che le altre associazioni di categoria hanno rivolto al governo erano sbagliate. Non servono solo aiuti economici. Il trasporto non può vivere di sussidiarietà o di elemosine di Stato, deve riuscire a reggersi con le proprie gambe. Dopodiché probabilmente bisognerà fare anche delle azioni, una volta ricostruito un meccanismo corretto, anche pensare per esempio a uno split payment, a evitare quelle aziende che non pagano l'IVA per poter sostenere i costi.
9: Continua, ecco, a dire. Stoppa, ma lunedì quindi scendete in piazza con delle richieste precise, quello che mi sta dicendo?
10: Siamo con delle richieste precise: attuare la proporzionalità dei mezzi nel caso della subvenzione, così come della direttiva europea, l'unico punto non recepito nel nostro ordinamento. Chiediamo la reintroduzione dei costi minimi della sicurezza, che possono almeno garantire nei confronti di chi effettivamente effettua il trasporto quelli che sono i giusti costi, e con un periodo più lungo anche, come dicevo, a un'applicazione di uno split payment, così si evita, no, chi va a rubare l'IVA, che poi la cosa drammatica è che una volta qualcuno rubava l'IVA per mettersela in tasca, oggi rubano l'IVA per girare gli sconti ai committenti, e tutto questo credo che sia inaccettabile.
9: Grazie allora a Giulio Stoppa, vicepresidente di Trasporto Unito. Prima di chiudere, un'altra notizia in breve: dal 18 al 20 giugno gli autotrasportatori che operano nei porti di Genova e Savona incrociano le braccia, quindi da oggi al 20 giugno 72 ore di fermo che potrebbero avere ripercussioni sulla movimentazione delle merci ben oltre i confini della Liguria. Ne riparleremo. Per ora è tutto, un saluto da Giovanni Savarese.
27: Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto Mondo.
11: It's a memorandum of understanding, and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
12: Giulia, buongiorno.
13: Buongiorno, non stava parlando di un videogioco, Donald Trump, lo avete sentito, dice, sì, presentando questo famoso memorandum of understanding, se non ci piace la loro reazione ricominceremo a sganciare bombe sulle loro teste, e poi lo ripete per chiarire il concetto, proprio sgancieremo bombe per spaccare le loro teste. Quindi questa è la presentazione, insomma, poi ha detto anche tante altre cose, però sicuramente essere arrivati, se non altro, a questo memorandum of understanding, che poi non si capisce quanto volontariamente sia poi circolato, perché in effetti ormai il testo circola,
5: sì,
13: i giornali tutti americani, esatto, parlano di questo, parlano anche della prima decisione di Kevin Walsh, il nuovo capo della Federal Reserve, ricorderete, scelto da Donald Trump dopo che per mesi e mesi aveva insultato Jerome Powell perché non abbassava i tassi, e Walsh, che tra l'altro è un economista e ha lavorato per tantissimi anni nella finanza, non ha potuto che tenerli invariati, non certo abbassarli. Probabilmente fosse stato Jerome Powell, ipotizzano i commentatori, li avrebbe alzati, perché è la classica mossa della politica monetaria nazionale, quindi quella che deve fare una banca centrale come la Federal Reserve in presenza di inflazione, e sarà probabilmente in questo momento è calcolata al 3,6 per l'anno rispetto alla previsione iniziale di un 2,6, quindi inflazione molto alta, e quindi i tassi sono rimasti uguali, è anche l'apertura di Financial Times. Però siccome negli Stati Uniti sicuramente ci sono meno storture di mercato rispetto a noi, per quanto riguarda i prezzi della benzina, segnalano oggi i giornali, sono scesi subito perché è sceso il petrolio, quindi l'effetto è stato immediato, contrariamente a quanto succede da noi, sono scesi sotto i famosi $4 a gallone, quindi questa è una buona notizia. Poi Donald Trump ha di nuovo attaccato Obama, e qui le ipotesi si sprecano, nel senso che oggi Obama inaugura a Chicago, sua città natale, questa
5: fondazione, questo centro.
13: E ci saranno gli ex presidenti, sia Biden che George Bush, tra gli altri, e ci saranno anche tantissimi artisti, e tra l'altro lo fa alla vigilia di una data che è molto significativa per gli Stati Uniti, Juneteenth, cioè il 19 di giugno, che è la data, è una festa nazionale in cui si commemora la liberazione la fine dello schiavismo. Ma sentiamo queste gentili parole di Donald Trump per Obama.
11: He tried to bribe his way out. I didn't do that. Nobody mentions that. 1.7 billion and hundreds of millions of dollars. They tried to bribe their way out of it. And you know what the Iranians did? They laughed at Obama and they said he's a stupid son of a bitch.
5: Giulia, che dice?
13: Allora, secondo Donald Trump, quando Obama firmò l'accordo che molti considerano anche i più oggettivi, i più razionali degli osservatori considerano infinitamente più vantaggioso per gli Stati Uniti e per l'Occidente rispetto a quello che a questo memorandum of understanding, bene, quando Obama firmò quell'accordo, in realtà li bribed out, cioè lo firmò corrompendoli come facendo atterrare a Teheran un aereo con contanti per 1,7 miliardi di dollari, e quando gli iraniani videro questo aereo pieno di biglietti verdi dissero Donald Trump è un, avete sentito, un stupid son of a bitch, non credo di dover tradurre, comunque insomma è un bel insulto, bello,
5: sì,
13: pesante.
5: Qui in questo accordo qua ci sono 300 miliardi che si, esatto, sbloccano a favore dell'Iran, tra l'altro, se vogliamo parlare di,
13: esatto, e naturalmente per difendere questo punto Donald Trump dice sì, ma non sono non devono essere erogati direttamente da noi, ma in realtà gli Stati Uniti si impegnano sempre secondo questo memorandum of understanding, che sembra molti definiscono scritto sull'acqua, perché nei prossimi 60 giorni potrebbe essere completamente stravolto, ma viene indicato che gli Stati Uniti devono fare pressione sugli stati del Golfo,
5: sì,
13: perché costituiscano questo fondo. naturalmente molti ricordano che era lo stesso schema che era stato annunciato per il famoso Board of Peace e il fondo per ricostruire Gaza, al quale di fatto nessuno ha contribuito. Naturalmente adesso molti si chiedono se magari oggi a Chicago, nei prossimi giorni, l'ex coppia presidenziale risponderà a questi attacchi scomposti di Donald Trump. Da una parte Michelle Obama è un uomo, l'accusa dell'atleta di arti marziali miste davanti alla Casa Bianca, e poi appunto stupid son of a bitch, e c'è qualche cosa, proprio una specie di ossessione parrebbe quella di Barack Obama, di Donald Trump per Barack Obama. Gli ultimi sondaggi dicono che comunque resta molto più popolare persino rispetto a Biden, ma naturalmente anche rispetto a Trump.
5: Abbiamo finito il tempo oggi, la versione più corta, perché c'erano
13: i trasporti. Guarda, Trump ci dà tanto materiale ogni giorno.
5: Che troppo. Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Noi ci risentiamo naturalmente domani. Oggi Martin Garramoni, regia, Alessandro Schirano in redazione. Ciao a tutti e buona giornata.

0: giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
6: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
7: Adoro saltare da una pecca all'altra.
8: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
9: Spedisco 1000 pack una alla volta.
8: Io do la password delle caselle a tutti.
10: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
11: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, 2 mani di colore, asciugatura.
12: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
13: Certo. Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e 2 di finitura.
11: Bene, parliamo della casa al mare.
12: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
13: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
14: Sigma, il tuo risultato vale.
15: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al 10° anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
18: Sono le 14.
19: GR24, il Sole 24 Ore.

Ben ritrovati con le notizie di GR24 in primo piano. L'esame di maturità in aula, 500.000 studenti per la prova di italiano. Queste le principali tracce, una poesia di Pavese, un testo di Brancati, l'assemblea costituente con un discorso di Saragat, poi confini in un brano del sociologo ungherese Furedi, ma anche l'incanto per la natura e il saper scrivere, oltre a un elogio della fatica da parte di Mario Calabresi. Stati Uniti, Iran. Il presidente americano Trump conferma, è stato firmato l'accordo venerdì in Svizzera, la cerimonia ufficiale con i mediatori di Pakistan e Qatar. Anche il presidente iraniano Pezeshkian conferma un accordo storico. Ondata di droni ucraini su Mosca, sono stati perciò chiusi tutti gli aeroporti della capitale. Non sono mancati gli attacchi russi sull'Ucraina nella notte con missili su Kiev. Ancora guasti all'alta velocità dopo i disagi alla linea.

ferroviaria di ieri nel nodo di Bologna. Oggi il tratto tra Napoli e Roma ha riportato ritardi fino a 90 minuti a quanto pare per un furto di cavi in una stazione in provincia di Caserta. In chiusura il mondiale di calcio, vince anche l'Inghilterra, Harry Kane tiene il passo degli altri bomber Mbappé, Messi e Haaland. Stasera inizia la seconda giornata della fase a gironi. È tutto, vi lascio tutti convocati.

0: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Non pensi di essere entrato un po' troppo molle in una partita del genere?
9: Molle in che senso?
8: E molo. E avresti potuto fare qualcosa di più?
9: Sì, ho cercato di fare il massimo. Se non fai gol o l'assist, non vuoi dire che non sei entrato molle.
10: Demotivato, mollo, ma che mollo? Ma che cosa dite? Mollo che?
11: Dobbiamo convocare la banda.
12: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Cross lento, non esce Diogo Costa e di testa Wissa segna per la Repubblica Democratica del Congo.
2: Ed è Caleb Renci al 94esimo a segnare il gol dell'1-0. Va avanti il Ghana.
1: Ancora Cucho Hernandez verso la bandierina. Prova il cross all'improvviso, secondo palo. Capaz la chiude. Vince la prima partita del giro nella Colombia. 3-1.
3: Prende la posizione in mezzo e apre per il destro che vale il 4-2. Eccolo qua il calcio, la cosa più semplice del mondo. Rashford.
4: Se ti sentono dire calcio è la cosa più semplice del mondo, ti quererano. Pierluigi,
5: non era un riferimento.
4: Se no, ti sentono dire così ti partono le denunce, io te lo dico, eh.
5: No, ma non c'era un riferimento livornese, assolutamente. No, è che per qualche minuto l'Inghilterra si era abbassata pericolosamente e dava una sensazione, mi aveva un po' ricordato l'Olanda dell'altro giorno col Giappone. Poi invece ha avuto ragione Tuchel, perché di fatto quella situazione lì ha liberato campo per le ripartenze. C'è stata prima un'occasione con Spence e poi arrivato 4-2.
4: No, io quando ho fatto il cambio ero abbastanza d'accordo con voi che la stavate commentando. Ma che sta facendo Tuchel? Che fa?
5: Se li stava un po' portando a casa, no?
4: Sì, esatto,
5: li stava portando nella sua metà campo, però poi invece.
4: Poi tutto è bene quel che finisce bene, compreso Michele Dalai, che oggi non è qui in presenza, ma in spirito e in immagine, come potete vedere voi telespettatori. Sì. Ciao Michele.
6: Ciao Carlo, ciao Pier, ciao a tutti. Ha ragione Pier, è la cosa più semplice del mondo, per fortuna.
4: Ma guarda, in che querelano casi... anche te, Non va bene.
6: Ma
4: come? Ma poi mi tocca venire a portarvi le arance, non va bene ragazzi, c'ho da
6: fare. Ho sentito qualcuno dire ieri sera, scrivere dei messaggi in diretta,
4: sì.
6: Sono troppo aperti, così non funziona, è una partita stupida. Questo ho letto in un momento di bellezza assoluta, molto ben raccontato, quindi insomma vale tutto.
4: Sì, per carità, vale tutto. Vale anche il signor Andrea, che oggi è spettatore pagante qui sulla poltrona di Cruciani. Buongiorno signor Andrea.
7: Buongiorno a voi.
4: Che ha dovuto rinunciare ai mondiali perché è arrivato con la stampella, se no era perché nazionale giocava lei, non mi ricordo più.
7: Portogallo.
4: Ah, nel Portogallo, sì. Hanno giusto bisogno di un centravanti, lei fa centravanti, sì.
7: Esattamente.
4: Sì, molto bene. Si sente un po' mollo anche lei come Leao?
7: Sempre mollo. Mollo ma che mollo,
4: abbiamo ripescato Malesani, mi sento un po' mollo anch'io, dato che fa molto caldo. Senti mollo anche tu, Pier? O no?
5: Sempre, una condizione permanente. Sì. Però Leao, guarda, su Leao di ieri devo dire che un po' di desolazione. Poi, diciamo, il tempo è dalla sua parte e quindi veramente... mi auguro di tornare a vedere il giocatore che abbiamo conosciuto, però ieri è sembrato un po' spaesato, un po' devo dire che un po' tutto il Portogallo era così, non soltanto lui.
4: Era mollo
5: però,
4: tutto, ragazzi.
5: Però, insomma, era diciamo in linea, non ha fatto nulla, non è riuscito minimamente a cambiare il verso della partita. E poi c'è il tema di Cristiano, che insomma...
4: E quello lì è quello sicuramente il grande tema. Quello è il grande tema.
5: Perché è l'unica superstar che è bucato... realmente l'esordio, cioè Yamaha ha giocato per 20 minuti.
4: Aspetta che ti riprendo.
5: I protagonisti.
4: Aspetta che ti decroche e ti riprendo, ti reaccroche. Non so se dice così, l'ho inventato adesso. 800 24 00 24, a proposito di telefoni, telefonate. Nel giorno in cui al mondiale si scrivono altri supereroi, Kane, Bellingham, ma anche Luis Diaz con la Colombia, anche se l'impegno era diverso. Cristiano Ronaldo fa la figura del Joker chiuso in manicomio dal Congo. Michele, magari domani sarà interessante approfondire Indistinti e Popolari. Cosa dici questa cosa? Podcast Distinti e Popolari domani
6: su DAZN e su tutte le piattaforme a marchio Radio 24 DAZN. Sì, ma sai, qui il tema è solo uno, no? È E al di là delle considerazioni estetiche più bieche, retrive, perché da ieri ne leggo di tutti i colori, Michael Jackson, sì, tutte le cose più gravi che si possono dire di Cristiano Ronaldo, qui il vero tema è quando smettere, fondamentalmente, perché gli ultimi anni di carriera di Cristiano Ronaldo, calciatore meraviglioso, ma serve a pochissimo che lo dica io, cioè gli ultimi anni di carriera di Cristiano Ronaldo e di Leo Messi sono degli anni di, come dire, di bonus. È un pezzo in più, con la differenza che uno è ancora nelle sue funzioni, assolutamente nel pieno delle sue capacità, cioè Leo Messi gioca a scartamento ridotto il suo gioco, l'altro l'ha dovuto cambiare, modificare, martellare, inventarsi un contesto diverso, ma non è più lo stesso giocatore. Attenzione, non significa che non abbia i colpi che ha sempre avuto, ma non è lo stesso giocatore di calcio. E condiziona molto chi gli sta attorno, sì, volontariamente o involontariamente.
4: Sì, sì, sì. Quindi, chi gli sta attorno, allenatore compreso, cioè tutto l'ambiente.
6: Allenatore compreso, perché facile dire è lui a pesare sullo spogliatoio, è anche che lui è Cristiano Ronaldo, e quindi qualsiasi scelta fatta su Cristiano Ronaldo va ponderata 10 volte. Questo è il grande punto, cioè quanto è difficile invecchiare?
4: Questo è grande. Domani lo sviluppiamo, abbiamo un'ora per parlarne, poi gli ascoltatori potranno sentire tutte le varie riflessioni. Adesso sentono quella di Pierluigi Pardo, perché ieri ero con un tuo amico, sempre per qua da zona, no, a Coppa Mondiale Ferrara Ciro, conosci, no?
5: Sì. Conosco.
4: Non conosci. Conosco. E ti hanno chiesto qua, sì, ma meglio fare come Zidane o come Platini o andare avanti fino a lì? È chiaro che è il domandone, no? E Ciro ha detto: quando riesci a essere ancora te stesso puoi andare avanti, se non sei più quello che eri, forse è il momento di, non lo so, forse è il momento di pensarci.
5: Guarda, ne abbiamo parlato in questi anni
4: milioni di volte,
5: spesso mi viene in mente Buffon, tutta la vicenda Buffon, no? Che ha portato avanti la sua carriera, la sua longevità a livelli quasi da record. E allora, innanzitutto c'è questa tendenza, ne parlavamo anche ieri, di questi quarantenni, quasi quarantenni, simili quarantenni. Ieri, fra l'altro, non bene neanche Modric, esatto, lo diciamo col massimo dicendo rispetto per una divinità. Io penso che ognuno debba fare come gli pare. Cioè, io credo che qui, ancora prima della valutazione che possiamo dare, che vale ovviamente per l'addetto ai lavori o per il singolo tifoso, alla fine quello che conta è l'uomo. Se l'uomo ha voglia di continuare a giocare, se trova gli stimoli nel continuare a farlo, questo secondo me è l'elemento fondamentale. Cristiano e Messi si sono accostati, ricordiamo sempre Cristiano ha 2 anni più di Messi, questo per pura cronaca, sì, per fredda cronaca, si sono approcciati al mondiale secondo me in maniera abbastanza simile, cioè non è che Cristiano sembrasse bollito e Messi in una avesse fatto delle cose incredibili negli ultimi mesi, negli ultimi anni. È evidente che l'esordio delle due squadre e dei due protagonisti sia stato opposto, cioè Messi si è preso la storia, fa sentire Ronaldo dire che è il più forte di tutti i tempi, eccetera, senza se, senza ma. Ronaldo il fenomeno fa un certo effetto, ovviamente, no? Anche perché ci sono, se vuoi, anche rivalità argentino-brasiliana.
4: Sì, certo.
5: Non c'è secondo me una regola assoluta. Se facciamo un ragionamento, diciamo, filosofico, complessivo, per me conta sempre l'essere umano e quello che ha voglia di fare, perché non, quella è la cosa più importante. È chiaro che se vai avanti perché magari hai ancora voglia, perché non sai smettere, perché ti rompi le scatole andare a fare il commentatore televisivo e ti manca quell'adrenalina, il rischio che puoi correre è quello di sporcare un po',
4: esatto,
5: un'immagine clamorosa. È chiaro che se Cristiano Ronaldo si fosse ritirato qualche anno fa, in uno dei momenti ancora di grande picco della sua carriera, magari dal punto di vista del marketing e della sua immagine, del suo brand, sarebbe stato meglio, ma insomma nel frattempo si è divertito, ha continuato ad essere competitivo, ha fatto un sacco di soldi, gioca a pallone, cioè è
4: sì,
5: molto,
4: però vedere
5: molto
4: complesso, Ronaldo così, Pier, vedere Ronaldo così,
5: sì,
4: penso faccia male un po' a tutti, no? No, secondo me il punto
5: oggi non è più, scusa, proprio al volo, non è più un giocatore, almeno quello di ieri, capace di trascinare la squadra, di costruire cose mirabolanti, cose artistiche o con una condizione straripante, per cui oggi è sicuramente ancora un signor attaccante, però se la squadra produce poco, ieri ha prodotto pochissimo, fa fatica,
4: sì,
5: anche lui,
4: sì,
5: e qualche
4: non
5: volta
4: c'è
5: quella
4: più da
5: quell'azione, no, in cui la toglie Bruno Fernandes, cioè, c'è anche un po' poi l'elemento del condizionamento sulla squadra e di un suo egoismo che è stato per anni un marchio di fabbrica positivo, strapositivo, perché questa cattiveria agonistica è stato uno dei tratti straordinari, e che però nel momento in cui le cose vanno un po' meno bene sembra quasi un boomerang.
4: No, no, ma certo, il limite secondo me è proprio quello della, di quello che sei stato, no? Dalla grandezza che hai avuto. Poi non voglio spoilerare tutti i temi che domani sviluppiamo nel podcast, Michele, però...
6: Però, diciamo però Carlo, secondo me, seguendo il ragionamento di Pier, la differenza tra i due, oltre a una differenza anagrafica che a questo punto non è irrilevante, 2 anni sono tanti a quell'età, nel senso per un calciatore che sta chiudendo, è proprio una sensazione diversa. Leo Messi è in questa fase meravigliosa in cui accoglie l'amore di tutti ed è una celebrazione continua della sua carriera, no? Non sembra uno che ha intenzione di prolungarla all'infinito in questo momento. E Cristiano Ronaldo ha quella cosa un po' che diventa un po' inquietante del rifiuto dell'età, cioè del fatto di non considerarsi un campione alla fine, ma di considerarsi un campione in corsa, cioè di rifiutare, piuttosto cambiando il livello di competizione e di competitività del calcio che gioca, di essere ancora attuale. E questo forse è la più grande differenza. Anche Modric sta finendo e lo
4: ti
6: sa.
4: Ho capito.
6: È proprio la consapevolezza.
4: Ti ho capito, ed è un discorso sottile ed estremamente interessante. Cioè, non voglio. Io sono ancora CR7 il re. Mi sento ancora così, però non sei più così. Poi lo vedi ieri sera e onestamente, se a uno piace il calcio, per chiunque faccia il tifo, mette un po' di tristezza, e nel momento in cui uno così grande mette un po' di tristezza, ecco che io mi faccio delle domande. Non mette ancora nessuna tristezza Modric, però, che pure ieri dicevi Piera, e l'avete sottolineato anche in telecronaca, cioè il vantaggio dell'Inghilterra arriva da un suo errore clamoroso, che può essere anche un unicum, secondo me è un infortunio di gioco, una partita storta dentro una Croazia che comunque, per allargare il discorso, mi sembra un po' essiccata rispetto a quella che abbiamo visto in altre edizioni e mi sembra molto fragile. Cioè, diciamo che Modric sta camminando insieme a Messi, no? Sul viale di un tramonto dolce e delicato. Ronaldo è da un'altra parte.
5: Sì. Poi
4: Aspetta che balzella la linea ma la ripristiniamo. Quindi...
6: Era il The Crouch.
4: Eh?
6: Devi The Crouch, come hai detto prima.
4: Sì, perché non la so più, cioè l'ho detta una volta, non mi viene bene.
6: Però era bella.
4: The Crouch, Recrochet.
6: The Crouch.
4: Sì, tanto non so francese. Allora, non so se ci sta, tra l'altro, bellissimo della diretta, come anche il signor Andrea può vedere, lì normalmente ci sono le telefonate, no? Chi è in linea, eccetera. Cosa vede lei lì su quel tabellone, signor Andrea? Quello lì alla sua destra?
7: Bianco.
4: Perfetto, quindi se avete chiamato e siete in linea, io non lo so, però lo scopriremo vivendo. Dicevo della Croazia, mentre riaccrosciamo, Pardo, se possibile. Dicevo la Croazia che ieri onestamente è stata un po' presa a martellate dall'Inghilterra, che a tratti è stata debordante, con un altro che tra Ronaldo, Messi e bla bla bla sparisce un po', che però oggi è il 9 più forte del mondo e che secondo me è Harry Kane, che pure di anni ne ha 32, non è giovanissimo, quindi anche per lui questo può essere, non so se è l'ultimo mondiale, però certamente l'ultimo mondiale in cui sarà il 9 più forte del mondo.
6: Ho letto una bellissima definizione ieri della sua carriera, dice il Pierrot triste che fa tutto giusto ma non la porta mai a casa alla fine. È un giocatore meraviglioso Harry Kane, perché è intelligentissimo, tecnicamente fortissimo, è un leader nel bene, cioè guida con l'esempio. Ieri era prendere una pallonata al petto in area per evitare il gol e poi era dall'altra parte. E poi è attento alle piccole cose, e quindi uno tende anche a chiedersi ma perché non ha alzato qualsiasi trofeo, perché ha giocato in delle squadre che non li alzavano. Detto ciò, potrebbe essere il suo ultimo giro, posto che uno di quei giocatori invece è talmente intelligenti e talmente capaci di stare in campo che potrebbe andare anche avanti. Vedi Dzeko in quel ruolo, vedi Klose in quel ruolo, cioè c'è gente che ci sa stare in campo, lui è uno di quelli. Come si fa a non volergli bene? Cioè è proprio uno di quelli a cui fatichi a non volere bene. E vederlo ieri in quella partita così determinato, così determinante, prendersi il palcoscenico che doveva,
4: No, ma in questa stagione poi mi dite Haaland, sì, ok, Haaland il futuro è suo, eccetera, ma in questo momento se mi dici chi è il nome più forte del mondo è quello dell'Inghilterra. Tornato Pierluigi, credo ci abbia sentito.
5: 61 gol.
4: Sì,
5: 61 gol in 51 partite.
4: E tutto il resto, mica solo quello.
5: Guarda, allora, è ancora presto e con l'Inghilterra sì. Diciamo, ci siamo bruciati mille volte, sì. Quindi
4: stai per dire una cosa grossa.
5: Una. Non sto per dire vincere il mondiale. Sto dicendo che Kane è diverso dal giocatore, cioè Kane ha avuto in carriera tanti momenti in cui ha dato la sensazione di essere un grandissimo attaccante, ma poco determinato nelle partite chiave. Oggi mi sembra decisamente più leader, forse l'esperienza al Bayern, anche il fatto di essersi tolto di dosso questa cosa che non aveva mai vinto niente ai tempi del Tottenham, probabilmente gli ha dato una sicurezza diversa, un'autostima diversa. Ieri ha veramente trascinato la squadra. Poi, ragazzi, cioè ieri Kane sbaglia il rigore, ok? Poi per probabilmente 3-4 centimetri, giustamente, correttamente, il rigore viene ripetuto. Cioè non dimentichiamoci mai questo, che poi alla fine, soprattutto nelle competizioni come appunto liquide, come può essere un mondiale, come può essere una finale di Champions, poi la differenza la possono fare i piccoli dettagli. Lui ieri sbaglia un calcio di rigore, c'è cioè una grande parata, poi quei 2 centimetri del piede davanti alla linea fanno sì che lui possa ritirarlo, è bravo, fa gol e poi fa il secondo gol e gioca una partita straordinaria. Io mi ricordo sempre come amico Marco Foroni, ho raccontato forse qualche altra volta, la sera che siamo usciti dallo stadio di Mosca dopo Chelsea-Manchester United finale di Champions League, la buca dove era scivolato John Terry,
4: sì.
5: Sbagliando il rigore che poteva dare la Champions League, una grande finale, ma aveva sbagliato il rigore. Cioè poi alla fine la differenza

0: Quando arrivi in queste competizioni così, così feroci, la differenza la fanno i dettagli, la fa forse anche il destino. Detto questo, io ho visto un grande Kane ieri, ho visto un grandissimo Kane durante tutta la stagione. Ieri è stato bravo comunque a ribaltare una situazione che poteva diventare invece negativa. Ma ora, mi sembra molto maturo sia lui che la squadra.
1: Assolutamente.
0: Però.
1: Ma no, la squadra non lo so. Lui di sicuro è un giocatore che ormai la porta la vede sempre, ma che faccia gol non è un mistero. Ma soprattutto gioca a pallone anche in altre situazioni, come ad esempio quando va a fare il Bobby Firmino, no? Cioè va a centrocampo a prendere la palla per allargarla, o quello che faceva Totti, o quello che fa spesso Lautaro. In quelle giocate lì mi sembra un giocatore in questo momento clamoroso. Michele Dalai, Pierluigi Parto, conoscete voi, vero, un certo Turci Tommaso?
0: Conoscete Tommy,
1: no?
0: Però Tommy
1: Turci Tommy.
0: Tommaso è un nome. Sì, Tommaso è il nome, quello
1: è il nome,
0: nessuno lo chiama Tommaso.
1: Ma qualcuno ti chiama Tommaso? Okay. Tommy, qualcuno ti chiama Tommaso?
2: Ciao ragazzi, ciao. No, neanche mia mamma mi chiama Tommaso, quindi diciamo che l'abbiamo dimenticato, no, sto scherzando. Sì, da Houston nel pomeriggio, adesso siamo ancora a Dallas, ragazzi. Ci spostiamo quest'oggi.
1: Com'è andata la giornata di ieri?
2: Allora, avete detto tutto voi su Kane. La cosa che mi ha impressionato è la fisicità straordinaria di questi grandi campioni, nel senso che poi noi siamo abituati spesso a vedere anche partite di Serie A da bordo campo, loro hanno una velocità diversa, cioè lo stesso Bellingham quando strappa col pallone, Kane quando viene a fare questo gioco da regista offensivo, e poi dopo comincia con la sua falcata, l'imponenza sulle palle inattive che avevamo visto anche nello stesso stadio, sempre qui all'AT&T Stadium, di Virgil van Dijk. Hanno veramente un qualcosa di diverso, cioè sul campo quello che resta è veramente lo strapotere fisico di questi grandissimi giocatori, e per il resto veramente un impianto, credo il più bello che abbia mai vissuto, che è lo stadio dei Dallas Cowboys. È veramente un'astronave, ragazzi, non potete immaginarvi quanto è bello, si vede bene da tutti i posti questo schermo gigante di quasi 50 metri, dove si fa fatica, no, a guardare il campo perché si tende a guardare lo schermo della tribuna. Campo rialzato ad hoc per la partita di calcio, per una questione logistica, per le telecamere, no, che fanno fatica ovviamente ad arrivare rispetto a una partita di football. Climatizzato, 22 gradi, stai con la giacca e stai bene, è una cosa veramente straordinaria, ragazzi.
1: Lo so, Tommy, però questo è un grande punto. Io lo so, ieri ti ho visto che stavi per entrare dentro lo stadio, no, eri collegato con DAZN, fuori 160 gradi, dentro 20, perché in America è così. Però ragazzi, questo apre un bel tema, perché Pierluigi, tu sarai lì a Dallas e poi ad Atlanta, dove sono stato anch'io in quello stadio, la Mercedes Dome Arena. È uno sport diverso, però, cioè, possiamo dire che ci sono delle differenze tra giocare all'aperto come si fa normalmente e giocare in uno stadio chiuso, condizionato, con il terreno sintetico, perché di questo stiamo parlando, cioè cambia tanto, non è la stessa cosa.
0: Ma allora, io avevo raccontato nel 2006 Inghilterra-Portogallo a Gelsenkirchen, Arena of Schalke, che è stato uno dei primi stadi europei completamente avveniristici, con il prato che si poteva anche spostare, che saliva e scendeva, e si giocava col tetto chiuso. Io in generale, il discorso del sintetico è un discorso ovviamente anche quello di ultimissima generazione, che ha un suo, ha un suo peso. Il fatto del tetto, secondo me, anzi, può garantire delle condizioni tutto sommato più normali, ammesso di capire che cosa sia la normalità, nel senso che ci sta pure che la bellezza del calcio sia il fatto che può cambiare il clima, che può piovere, che possono cambiare le condizioni durante la partita. Una volta a Bari, tanti anni fa, un Bari-Sampdoria, a un certo punto ha grandinato, 5 minuti dopo c'era il sole, cioè è chiaro. Però io non, questa cosa non la vedo come un grande problema. Io credo che la grande discussione costruttiva che vada fatta su questo mondiale è che, da un lato, secondo me c'è una spettacolarità indiscutibile, e alcune cose secondo me contribuiscono a questa spettacolarità. A me non dispiace per esempio l'ingresso di tutti i giocatori,
1: no, bellissimo, quella storia
0: rosa, bellissimo. Altre cose magari mi piacciono meno, insomma. Io credo che il grande tema, e questo vado su Capuano, è perché questo ha veramente un impatto e ha un impatto sulla partita, è il
1: cooling break. Tra l'altro ieri, ieri un meraviglioso cooling break a Toronto, no, quando piogge, vento, col pubblico che fischia. Questi in Ghana, Panama fanno il cooling break.
0: No, ma per carità, però pubblicità. È come quando si è passati nel basket, tutti noi amiamo, dai due tempi da 20 minuti a quattro quarti da 10.
1: Sì. Cioè, no,
0: è una cosa che ha una, di fatto ha un suo impatto. Ecco, tutto qui è una discussione costruttiva. No. Chiaramente ci saranno anche valutazioni di carattere commerciale, che possono contribuire a rendere il prodotto più appetibile. Insomma, sai, io non sono
1: per carità, gli affari sono affari. No, a me dà un po' fastidio dire noi i giocatori devono
0: ritrattarsi
1: quando dimmi voglio fare la pubblicità perché facciamo così e perché ne abbiamo bisogno, cioè non è quello il problema. No, io voglio chiedere,
3: Carlo,
1: dimmi Michi.
3: È il paese in cui si gioca hockey su ghiaccio a San Diego, a Los Angeles, cioè io, nel senso business first, come diceva Pierre, lì si gioca perché viene prima quella roba lì, le condizioni sono talmente strane o talmente innaturali a volte che ci possiamo fare l'abitudine, ce la faremo come a tante altre cose. Però lì la guida è evidentemente un'altra, che non è né la qualità del gioco né la possibilità del gioco, è che si deve giocare.
1: No, ma certo, però ammettiamo, e lo chiedo ancora a Tommaso Turci, che era lì a bordo campo, cioè voglio dire, meglio un osservatorio più privilegiato di questo non so immaginarlo, è una cosa di un po' diversa, o no? Tommy.
4: Allora, avete detto tante cose. Allora, intanto Tuchel si era lamentato perché non è riuscito a vedere l'inno della squadra, perché ci aveva davanti 200-300 fotografi, e in conferenza stampa ha detto ragazzi, c'è troppa gente in campo, quindi la spettacolarizzazione a qualcuno evidentemente dà un po' fastidio da questo punto di vista. Ci sono ancora le cheerleader, visto che l'avete menzionata a fine primo tempo.
1: Bene.
4: C'è sempre uno show con ovviamente tutto proiettato sullo schermo, tutti quanti a festeggiare, a mangiare, eccetera. E poi comunque dicevate della copertura, le condizioni climatiche, come dicevi te Carlo, alla fine fanno parte anche del gioco, nel senso che a volte una squadra è favorita o sfavorita in base a com'è il terreno di gioco, se c'è pioggia, se c'è vento, magari riesce anche a compensare le lacune tecniche a volte, quando il campo è molto pesante, si fa fatica a giocare. Invece lì no, la squadra più forte tendenzialmente la fa viaggiare molto di più la palla, e tecnicamente si vede la differenza. Quindi sono tutte cose che poi nel calcio stanno cambiando. Sta diventando a tutti gli effetti una partita a quattro tempi, e anche ieri, così come in Olanda-Giappone, hanno fischiato tutti in tribuna al momento dell'hydration break. Quindi stiamo parlando comunque di qualcosa che forse si porterà avanti anche nel tempo, no? Perché poi si fa fatica a tornare indietro su queste cose, magari diventerà veramente, no? Invece che due tempi da 45, 4 da 23.
1: 4 da 23, è importante essere chiari, cioè non dirmi che non venderla come un'altra cosa, poi su tutto il resto possiamo ragionare. Grazie Tommy, buon viaggio verso Houston. Da Dallas,
4: ciao ragazzi, ciao Houston. Tutti.
1: Ciao Tommaso Turci. Ciao Tommy Turci. Beh, questo mi sembra un bel tema, anche perché Pier, tutto l'inverno a menare il torrone col campo del Bodo, bla bla bla, sintetico, eccetera. Qui gioca al chiuso col campo sintetico, però va bene così, cioè non cambia niente.
0: Ti dico, su questo è vero, quello che dice Tommy è assolutamente giustissimo. Ripeto, la variabilità delle condizioni atmosferiche nel calcio è un elemento
1: diverso.
0: Mi viene in mente il videogioco dove se fai un amichevole puoi decidere se piove, se c'è il sole, se c'è la pioggia, eccetera. E è anche vero che abbiamo visto nel nostro calcio, e non solo, delle volte delle partite su dei campi terrificanti.
1: No, per carità, non sto dicendo
0: quindi,
1: che
0: quindi voglio dire, faccio fatica qui a prendermela di fronte a un tipo di terreno che comunque in realtà consente di avere una buona qualità del gioco. Il tema invece del cooling break è un tema sembra più rilevante, però insomma è così, è una grande opportunità di business sicuramente, in qualche partita non ha grande effetto perché magari in quel momento lì non c'è un'inerzia molto precisa, in altre partite
1: di fatto un time out, cioè comunque hai la possibilità di parlare con i giocatori, di cambiare delle cose, insomma è un'interruzione, non possiamo far finta che non sia una cosa rilevante. Bene, saluto Pierluigi Pardo, mi tengo mio amico Michele Dalai anche dopo la borsa che stiamo per ascoltare, avrei altri due o tre temi da da affrontare con lui, e prima di dargli appuntamento a domani a Distinti e Popolari, il podcast.
5: Non telefono, non chiamo.
6: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
6: Ecco, bravo mister.
7: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
8: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
9: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
10: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo, e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
11: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
10: Ma tutto tutto?
11: Tutto tutto.
10: Ma chi? Ma come?
11: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
12: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
13: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
14: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
17: Vi presenta Borse in diretta.
18: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani, abbiamo già delle indicazioni che arrivano da Wall Street, mercato americano pronto a ripartire con un rialzo anche deciso, in particolar modo sulla tecnologia all'indomani della decisione della Banca Centrale Americana di non toccare i tassi di interesse, ma è stato considerato un probabile aumento dei tassi di interesse per quest'anno a trainare il settore tecnologico Intel, con un aumento di circa il 9% dopo che Trump ha annunciato una partnership tra l'azienda e Apple per la progettazione di chip negli Stati Uniti. Peraltro Apple ha proprio comunicato che presto alzerà i prezzi dei suoi dispositivi a causa dell'aumento dei costi di chip di memoria, e quindi tutto questo oggi sta sostenendo tutto il settore. Nel frattempo andiamo in Europa, dove quest'oggi abbiamo avuto la decisione della Banca Centrale Svizzera di lasciare invariati i tassi, ma è successo anche nel Regno Unito, tassi fermi in Inghilterra. Nel frattempo le borse europee ritornano tutte in positivo dopo una mattinata più incerta. Parigi più 0,06, Francoforte più 0,15, Milano più 0,07%, con gli acquisti su Prismian e Davio che sono in rialzo di oltre 2 punti, il Banco BPM più 1,84, STM più 1,32, le solite Biperbanca in rialzo di 1 punto, Unicredit più 0,75%, ancora gruppi in manovra, peraltro su Generali con una iniziativa presa nelle ultime ore con la Delfine della famiglia del Vecchio. I peggiori titoli, Saipem e Stellantis perdono più di 4,5 punti, meno 3 per Buzzi, meno 2,96% per Amplifon. Per ora è tutto.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
20: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
21: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
22: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
23: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
24: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di UniCredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.

0: One thing that's important, people, please, at home, the team needs to score, not you need to score. Cristiano Ronaldo has been in that situation multiple times, but because he wants to score, he goes into the path of the back pass. You see both players, and it's easier for you to defend. And that's my thing. The team needs to score, not you.
1: Titi Henry non le manda a dire a Cristiano Ronaldo, la squadra deve segnare, non tu devi segnare. Sempre con Michele Dalai, direttore di DAZN, per altri 5-6 minuti. Oreste da Rovigo è un ascoltatore che facciamo parlare subito, poi Michele gli risponde. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Dica.
2: Allora, niente, ho sentito la vostra analisi su Cristiano Ronaldo, che tra l'altro sono d'accordissimo con quello che avete detto, ma sa, io aspetterei un attimo a fargli la romanzina o darlo per al capolinea. Perché credo che se il Portogallo come squadra riesce ad andare avanti, Cristiano Ronaldo è da 20 anni che non sbaglia mai un colpo, sarà decisivo come sempre, come sempre. Cioè, ve la butto lì come metafora, poi vedrete che quando sarà ora spalanca l'impermeabile.
1: Anche l'impermeabile,
2: sì, certo. vedrete
1: fa l'esibizionista, cioè, nel parco davanti alla scuola elementare.
2: Nel senso che farà il suo dovere, come ha sempre fatto. Certo.
1: Ma il problema, come direbbe Carlo Pellegatti, tu l'hai detto, Oreste, cioè come ha sempre fatto negli ultimi 20 anni. Il fatto è che sono passati degli anni, è passato del tempo, e noi siamo abituati a Ronaldo che fa quelle cose lì, e quindi ci aspettiamo che continuerà a farle. Intanto sono, mi sembra, 10 o 11 partite che non segna in nazionale, e il tassametro corre. Se il Portogallo fa strada, e se non fa strada, Michele?
3: Ma no, ma anche qui tocca sempre usare la parabola dell'altro, no? Cosa sta facendo l'altro? L'altro va in America in un calcio atleticissimo, in realtà, pessimo tatticamente in alcune parti, ma atleticissimo, con giocatori di seconda fila, non di prima, e si confronta con gente che corre ancora tanto, prende un sacco di scarpate, si rialza, fa quello che ha sempre fatto nella vita, Leo Messi. Poi arriva ai mondiali e con la complicità del figlio di uno dei più grandi di sempre segna 3 gol, almeno uno dei quali è da grande giocatore in attività. Quindi sì. Sposta la palla, fa un passo e la mette come lui la sa mettere, forte. Cristiano Ronaldo negli ultimi anni ne ha sbagliate tante, tantissime, e il problema qual è? È non darlo per finito, è finito Cristiano Ronaldo, ma è ancora un grande giocatore, nel senso che quei colpi lì, e lo sappiamo Carlo, quando si gioca anche con questi ex mostri del calcio, a 60 anni, a 65 anni la palla la toccano come nessun altro, quindi chiaro. Una palla giusta in area, ieri hanno provato a tirargliela addosso 120 volte, e lui ne può mettere anche 5 di quei palloni lì, non è questo il vero problema. Il vero problema è quello che dice Thierry Henry, che di calcio ne sa 4-5 enciclopedie più di me, quando dice devi segnare la squadra, amico mio, non tu devi segnare a ogni costo. E per me vedere in almeno 2-3 fasi di transizione del Portogallo ieri, che invece di cercare la porta si cercava disperatamente di mettere lui in condizione di andare in porta, ecco, è una cosa che in una partita di eliminazione, il girone di eliminazione di un mondiale difficile, forse non dovrebbe succedere. Nessuno contesta la grandezza di Cristiano Ronaldo.
1: No, certo, bisogna considerare che questo che tu dici lo fa il centrocampo più forte del mondo, cioè Cristiano Ronaldo oggi gioca nel Portogallo davanti a quello che è il centrocampo più forte, secondo me, di questo mondiale, e che il centrocampo più forte di questo mondiale debba preoccuparsi di non di buttarla dentro, ma di chi la butta dentro, e beh, questo mi sembra abbastanza paradossale, no? Tanto che secondo me è un grande baco per il quale il Portogallo, per me, potrebbe essere la grande delusione di questo mondiale. Metti centro Cristiano,
3: attenzione,
1: metti centro
3: Carlo, perché
1: presto,
3: perché noi abbiamo parlato, no, perché abbiamo parlato nelle scorse settimane di Neymar e il Brasile,
1: sì.
3: E il grande sospiro di sollievo di Carletto Ancelotti forse è stato quell'infortunio muscolare in allenamento di Neymar,
1: chiaro,
3: che è un altro giocatore rispetto a Cristiano Ronaldo in questo momento, ma qui stiamo parlando del peso della personalità di questi giocatori in campo, che è a volte soffocante per chi sta intorno. Poi, avere o non avere Cristiano Ronaldo, beh, nell'Italia di adesso,
1: vabbè, grazie,
3: la Bosnia,
1: vabbè, ti piace vincere, facile,
3: io in braccio,
1: vabbè,
3: avrei portato io in braccio,
1: ma
3: in campo.
1: Sì, vabbè.
3: Però qui stiamo parlando di chi all'appuntamento con la storia si presenta più o meno pronto, e non è finito il mondiale di Ronaldo, ha ragione Oreste, si chiamava, ha ragione,
1: sì.
3: Attenzione, non è finito il mondiale di Ronaldo, assolutamente, e potrebbe segnare, potrebbe anche far bene, quello che abbiamo visto ieri, come dicevi prima per Leao, non è mai una sentenza definitiva, però fa un po' impressione.
1: Sì, no, ma come dicevano in Frankenstein Junior, non è finita, potrebbe sempre piovere, quindi potrebbe anche andare peggio. Vabbè Michele, senti, ci sentiamo e vediamo al più tardi dopo per Coppa Mondiale DAZN dalle 17 alle 19, ma certamente domani a DAZN per registrare la seconda puntata del podcast Distinti Popolari, che su DAZN potete vedere, dato che è un podcast, sulle varie piattaforme distribuite da Radio 24 potete ascoltare. Grazie Michele.
3: Grazie Michele. Buona giornata.
1: Io saluto anche il signor Andrea, grazie della compagnia.
4: Grazie a voi.
1: È stato un piacere. Milano vincerà lo scudetto stasera.
4: Speriamo.
1: Lei spera?
4: Io spero.
1: Lei spera? Io non vedo l'ora che finisca sta serie, perché c'è troppe cose da fare, non ho più voglia di guardare.
4: Vedremo.
1: Il basket, che è il mio sport preferito. Va bene. Grazie. Grazie a tutti. Adesso però noi state lì, noi andiamo avanti con l'Endurance Race.
5: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
6: No, ma voglio dire che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
7: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
8: Tutti convocati anche in TV.
9: Non è poca cosa.
10: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
11: vi presenta Strade in diretta.
12: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In Lombardia, sulla 1 Milano-Napoli, un incidente provoca code tra TEM e Lodi in direzione Napoli. E sulla tangenziale ovest di Milano, incolonnamenti per un altro incidente tra Innesto A7 e Vigevanese in direzione Laghi. Sulla superstrada della Malpensa, un autobus in panne provoca code tra Cardano al Campo e Gallarate verso Busto Arsizio. Ci spostiamo nel nord-est sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio, dove permangono code per un incidente tra Udine Sud e l'innesto con l'A4 in direzione Palmanova. Sul tratto romagnolo della 14 Adriatica, code a tratti per incidente risolto tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona. E vi ricordiamo che lo svincolo di Riccione resta chiuso in entrata e in uscita per un'autocisterna ribaltata sia incendiata sia all'altezza del casello. Infine, in Toscana, sulla 1 Firenze-Roma, si formano code tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze per un incidente tra mezzi pesanti subito dopo Incisa. È tutto, Strada in diretta torna tra circa un'ora.

0: Endurance Race, le grandi corse.
1: 2023, victory for Ferrari. 2024, victory for Ferrari. 2025, victory for Ferrari. We're on the final lap of Le Mans. I'm not sure we're going to be saying victory for Ferrari at the end of this. Kamui Kobayashi has done everything he needed. The 94th running of the world's greatest endurance motor race falls to Toyota number 7. Kamui Kobayashi takes the checkered flag at Le Mans.
2: Beh, finita così. La 24 ore di Le Mans è una finale dei mondiali che si gioca ogni anno, già che siamo in tema, o se preferite come il Natale che quando arriva arriva. Dopo 4 anni di fila non esce però su quella ruota lì il rosso o il giallo come l'ultima volta, ma escono i giapponesi di Toyota, anche perché le ultime... Jonathan Ferroni, buongiorno.
3: Ciao Carlo e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Ecco, quante se ne sono divise Ferrari e Toyota? Dunque Ferrari le ultime 4, Toyota ha vinto queste e prima... solo Toyota
3: ne aveva vinte 5 precedentemente, questo qua però è la prima che vincono con questo parterre di avversari così agguerrito.
2: Sì, e sarà interessante parlarne con Giorgio Serenagiotto, che ormai sento tutti i giorni o quasi. Ciao Giorgio.
4: Ciao Carletto, ciao Jonathan e ciao a tutti i ragazzi di Radio 24.
2: Senti, che la Ferrari dovesse interrompere la striscia era scritto. Che la interrompa a favore della Toyota, ma anche per volontà divine o altrui, insomma, è qualcosa che bisogna spiegare, o no, Giorgio?
4: Beh, dai, un po' ce l'aspettavamo, anche per una questione statistica, che Ferrari avrebbe fatto fatica a vincere. Li abbiamo un po' visti fuori passo per tutta la settimana, per tutta la settimana santa della 24 ore di Le Mans. Secondo me loro ragionano anche nell'ottica del campionato del mondo, quindi forse hanno detto sacrifichiamo un po' questo momento per ragionare un po' nel mondiale. Chi ci ha sorpreso è stata Toyota, che sorniona, sapevamo che era competitiva, però una zampatona che da un giapponese non me l'aspettavo.
2: Da un giapponese non te l'aspettavi, Ferroni invece se l'aspettava, la zampatona da un giapponese.
3: Ma ti dico la verità, parlando di giapponesi, io quando ho visto Kamui Kobayashi, che superava il traguardo e vinceva la corsa, ho sorriso. Perché me lo ricordo 2 anni fa, quando arrivò secondo dietro alle Ferrari, fu il primo a complimentarsi con quelli della rossa, con i piloti, i tecnici, tutti quanti. E io ho pensato, chi sa perdere, sa anche vincere. E infatti eccolo qua che è tornato in cima all'Endurance Mondiale, in una gara che peraltro avrebbero potuto anche vincere altri, perché BMW andava molto forte, Cadillac di notte sembrava dominante e la Ferrari sì, la Ferrari è stata battuta, ma non è stata battuta solo da quello che noi sappiamo, siamo abbastanza sicuri, cioè da una zavorra pesante, è stata battuta dalle 3 macchine che nell'inverno hanno aggiornato la vettura, quindi non è proprio un caso, ecco, le due cose si sono sommate ed è un peccato che non siano stati della partita, forse hanno esagerato.
2: Sì, non hanno toccato palla. No, non hanno toccato palla, ma poi alla fine insomma le domande che vengono sono un po' sempre le stesse, a parte il fatto che ci troviamo di fronte, Giorgio, a una stagione che forse sarà più che un mondiale, un mini mondiale, no? Perché le incertezze politiche non ci lasciano dire se le due gare sospese ci saranno, tra l'altro gare lunghe, non sappiamo bene cosa succede nell'immediato futuro.
4: Sì, e questo potrebbe giocare anche a un vantaggio per la Ferrari da un punto di vista politico, ovvero non avere giocato l'aggiornamento della vettura proprio in una stagione che verrà un po' azzuppata purtroppo dalle guerre e dalle condizioni geopolitiche mondiali, forse involontariamente, sicuramente penso non sapessero della guerra in Ferrari, è stata e sarà probabilmente la scelta più intelligente per uscire il prossimo anno con un grande grande aggiornamento che... io so, sta già girando,
2: sì.
4: e devo dire che dall'interno ne parlano tanto tanto bene e quindi io mi aspetto un rosso fluorescente il prossimo anno.
2: Sì, anche se questa stagione un po' così, Jonathan, in un momento come questo di grande lucidatura dell'Endurance non ci voleva. Beh, qua non è colpa di nessuno in realtà, però resta il fatto che è una stagione che non sai neanche se, come, quando andrà a finire. È un peccato ed è anche insomma un po' respingente.
3: Beh, allora c'è il rischio naturalmente che il campionato sia accorciato se non si riesce a fare le gare.

0: le gare finali non penso questo sistema dal punto di vista della, del seguito, anzi la, la preparazione per la, l'attesa per l'anno prossimo sarà ancora più grande.
1: Eh sì, però manca un anno eccetera, eccetera. No, ma comunque lasciatemelo dire, io vorrei tanto, se potessi esprimere un desiderio, Giorgio, vorrei vedere una gara sprint di 2 ore con le macchine così come sono. Cioè,
2: quella sarebbe una figata.
1: No, ma, perché questa roba qui, cioè, fino a quando quelli non rinunciano al potere politico di indirizzare le gare, i campionati, BMW che va così forte è abbastanza misteriosa in testa al campionato. Sai com'è? Vorrei vedere una gara sprint senza pesi.
2: Allora, quello mi spiace, ma non lo vedrai mai.
1: ne sono consapevole, però come me, molti altri.
2: Facciamo un passo indietro, no? diciamoci una cosa, se avesse vinto ancora la Ferrari quest'anno, no? Tornando sul discorso di prima,
1: sì,
2: potremmo avere un po' quella dinamica, io che so, comincio ad essere vecchio, di quando Schumacher vinceva sempre in Formula 1, e io mi ricordo benissimo di tutte le persone della casalinga di Voghera che mi diceva: ma vince sempre la Ferrari, cosa ha fatto la Ferrari? Ha vinto? Cioè, la domanda era, cosa ha fatto? Quindi dare per scontata la vittoria alla fine era un boomerang anche per la Ferrari stessa, certo. Soprattutto considerando che c'ha dei concorrenti della Madonna, perché effettivamente Cadillac, BMW, Toyota, Alpine sono dei costruttori incredibili, sono più costruttori nel mondiale di WEC che in Formula 1, quindi insomma entriamo in questo auto. Ha fatto bene a non vincere quest'anno la Ferrari, quindi bravi quelli da Ferrari,
1: bravi
2: che quest'anno
1: così.
2: Non hanno vinto.
1: No, ma io non sto parlando da ferrarista, io sto parlando da osservatore, cioè vorrei vedere, effettivamente non ho un'idea chiara sul reale valore dei competitor, e questo un po' me lo fa girare. Posso, Jonathan?
0: Sì, io come dicevo inizialmente, c'è una razionalità di tutto questo, perché BMW ha rifatto l'aerodinamica, Cadillac e Toyota hanno tutte e due anche loro rifatto l'aerodinamica, e non è un caso che vadano più forte, è soltanto Le Mans che è andato così. Se tu guardi le altre due gare, Ferrari le poteva vincere, poi la strategia, le situazioni di gara, il fatto che gli altri sono diventati competitivi, non le ha vinte, ma sono state bellissime, e è lì dove siamo adesso. Adesso magari con qualche chilotto glielo tireranno via per le prossime corse, così se la giocano anche loro, però non è un caso che sono questi tre che sono andati forte.
1: No, ma non è questione di che se la giochino o non se la giochino, per me possono, se hanno la macchina sbagliata o non vanno forte, possono pure arrivare ultimi. Questa incertezza di non sapere mai che cosa stai guardando, ma è un problema mio, me ne rendo conto. Va bene ragazzi, Giorgio, ci sentiamo di Hamilton, abbiamo già parlato lungamente, lunedì torneremo a parlarne. Io continuo a pensare che non sia in corsa per il mondiale, però le prossime gare qualcosa ci diranno, anche perché Barcellona è una pista dove si facevano i test una volta, quindi abbastanza indicativa. Beh, avremo tanti motori intorno ai quali discutere, oltre che il calcio. Grazie Giorgio, abbraccio.
2: Ciao ragazzi, ciao.
1: Grazie a Giorgio Sernaggiotto. Jonathan Ferroni, per gli ascoltatori del podcast di Endurance Race, ci racconta una favola. Intanto lo saluto, così come saluto e ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Paolo Valentino pure in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, come Daniele D'Aquila, regia televisiva. Cari ascoltatori e telespettatori, a domani.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono.

0: Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Gli strumenti per gestire la mobilità aziendale devono essere semplici, ma non basta. È fondamentale anche la convenienza. Sentiamo Paolo Malerba, Chief Business Officer di Telepass.
2: È vero, Telepass Business non è solo semplificazione, è anche convenienza. Puoi detrarre il 100% dell'IVA sui pedaggi aziendali e ottenere fino al 2% di rimborso su tutte le spese di mobilità. Ed in più, ogni fattura è tracciata e disponibile per l'amministrazione o il commercialista. Niente più dubbi su spese effettuate e costi da scaricare, dunque. Semplificazione, ma anche guadagno. Per esempio, se parcheggi in aeroporto, o paghi un taxi o effetti una ricarica elettrica, hai il rimborso del 2%. Moltiplicalo per tutte le spese e capirai la convenienza.
1: Scopri di più su telepass.com/business.
3: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
4: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
3: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
4: Io sono Paolo Benanti.
3: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
4: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
5: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
6: Sono le 16.
7: GR24, il Sole 24 Ore.
6: Le sorelle scomparse nell'Aquilano, trovato un fermacapelli di Sara. Pavese, Brancati e Calabresi nella prova d'italiano della maturità. La NATO con il ritiro delle forze americane schierare l'esercito in modo ottimale. Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano la cronaca in Abruzzo, dove proseguono le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia. Oggi è stato ritrovato un indizio.
8: Dal lago di Barrea si sono spostate nella zona montuosa verso la riserva naturale della Camosciara le ricerche di Sara e Alisia. Su un sentiero non lontano dalla casa famiglia dalla quale si sono allontanate, oggi è stato ritrovato un fermaglio rosso che potrebbe appartenere alla più piccola delle due sorelle. Carabinieri e vigili del fuoco stanno perlustrando l'area anche con l'aiuto di un elicottero ed un drone. Per gli investigatori la pista principale resta quella di un allontanamento volontario, una fuga nella quale qualcuno potrebbe averle aiutate. Secondo alcuni testimoni, oltre a vestiti ed effetti personali, Sara e Alisia avrebbero portato con sé anche tre telefonini segreti, cellulari che in base a quanto emerso dalle indagini, prima di essere spenti, sarebbero rimasti agganciati alle celle telefoniche della zona nei tre giorni successivi alla loro scomparsa. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Sette tracce per la prima prova di italiano alla maturità. Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi, ma anche un brano sui confini del sociologo ungherese vicino a Orban, Frank Furedi, e il discorso di insediamento di Saragat all'Assemblea Costituente nel 1946. Sentiamo Enrico Galiano, docente, scrittore e divulgatore.
9: Devo essere sincero, meglio di quelle dell'anno scorso. E devo dire che offrono anche alcuni spunti in qualche modo per dire la propria, in modo meno, sai, frasi fatte, più ecco la capacità di ragionare, la capacità anche di mettere in discussione certe cose. Penso per esempio a Calabresi, al valore della fatica, un'idea molto, molto da boomer, se vogliamo, anche da un certo punto di vista, ma che si può appunto mettere in discussione, e grazie al cielo questa generazione lo sta facendo da un po' di tempo, sta cominciando a mettere vicino al valore della fatica anche il valore dell'importanza di preservare la

0: propria vita e le proprie passioni.
1: Donald Trump attacca gli sciocchi, ha detto, che hanno affermato che l'accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente non sia abbastanza duro con l'Iran. Sono invidiosi, cattivi o stupidi, ha detto il presidente americano. Confermata domani la cerimonia ufficiale in Svizzera. Intanto la NATO fa i conti con i nuovi annunci di disimpegno militare americano in Europa.
2: Gli alleati europei e canadesi della NATO hanno accolto con stupore, in alcuni casi rabbia, i nuovi attacchi pubblici di Pete Hegseth, tornato a bacchettarli di non fare abbastanza.
3: NATO 3.0 is post-Cold War recognition.
2: Non finanzieremo la NATO 3.0 al posto di chi non spende, ha detto Hegseth, che poi ha definito una vergogna il no degli europei all'uso delle basi nella guerra contro l'Iran. Ormai è un disco rotto, lo sfogo anonimo di una fonte NATO riferito all'annuncio di poche ore prima del segretario generale Rutte sull'aumento dei fondi.
4: We saw a massive increase in investment in 2025.
2: Abbiamo avuto maggiori investimenti per 90 miliardi di dollari nel 2025, ma si può e si deve fare di più nel 2026, l'esortazione dell'ex premier olandese. Intanto dalla ministeriale in Belgio, Zelensky annuncia il primo passo di una joint venture per realizzare uno scudo antimissili congiunto con Berlino, che annuncia a sua volta nuovi aiuti militari a Kiev per 350 milioni di euro. Daremo il nostro aiuto, ma lo sminamento di Hormuz è fuori dal nostro perimetro d'azione, chiarisce infine il capo della NATO, Giorgio Stamatopoulos. Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: È tutto, ora nessun luogo è lontano.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
3: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
4: L'Università Italiana cambia forma. EdUnext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
5: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al 10° anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
6: Memorandum d'intesa, 14 punti, più di domanda che fermi. E con l'Iran siamo a punta capo? Benvenuti a una nuova puntata.
7: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
8: For Iran, the regime survived, but with significant losses, but they've claimed victory.
9: NATO countries led by France and the UK have signed up to a mission that will reopen and resecure the Strait of Hormuz.
10: L'Ukraine avance, résiste, la Russie recule.
11: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
6: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia e da parte di tutto il team. Come sempre, con me ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console c'è Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale? Voi già pronti a commentarla? 349-238-6666, sms whatsapp, domande e commenti, x nessunluogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. .16:08 e una manciata di secondi qui in Viale Sarca a Milano, le 17:08 e quasi 30 secondi nelle industrie belliche ucraine, che ora sono capaci di produrre 210 missili Flamingo al mese.

0: E così firma fu, la firma nella reggia di Versailles, la resa, ha già scritto qualcuno nella reggia di Versailles. Trump, sedotto dalla magnificenza della reggia francese, afferma così soddisfatto: è fatta e pace sia. Alcuni commentatori hanno scritto anche sui giornali italiani: firmare un accordo a Versailles è l'ultima cosa che Trump avrebbe dovuto fare per evitare che la comunità internazionale gli ridesse dietro per l'ennesima volta, aggiunge l'autore di questo pezzo. La reggia di re Luigi XIV è già stata teatro di un evento simile, era il 1919. Ebbene, si firmò per mettere fine alla prima guerra mondiale, solo che allo stesso tempo si ponevano le premesse per la seconda guerra mondiale. Ma intanto qualcosa c'è, carta canta, 14 punti messi nero su bianco, li analizzeremo con un ospite d'eccezione qua in studio, ma intanto il G7 che si è appena concluso e l'Europa incassano un'altra vittoria, un G7 e un'Europa che ricompongono le fratture, seducono il presidente americano e scrivono forse il contratto di assicurazione più solido che si potesse pensare per l'Ucraina, Ucraina che frattanto colpisce Mosca con i suoi missili e droni e che si prepara, se tutto andrà come spera Kiev, a costruire Patriot e altri missili occidentali con una licenza regolarmente in mano. Questi i temi di quest'oggi, ma come vi accennavo c'è un ospite speciale in studio, allora mentre voi scaldate i polpastrelli 349-238-6666 noi andiamo a presentarvelo. E l'ospite è Brian Catulis, Senior Fellow Middle East Institute. Brian, good morning, good afternoon.
1: Good
0: welcome,
1: afternoon.
0: Welcome great. Here in Milan, how are you doing?
1: Great, great to be with you.
0: Ah, naturalmente le ho chiesto come sta, se si trova bene a Milano. Evidentemente, i convenevoli, per così dire. Brian Catulis, lo conoscete, è stato nostro ospite più e più volte. L'abbiamo raggiunto telefonicamente mentre era negli States e complice questa visita milanese approfitteremo della sua conoscenza del Medio Oriente allargato proprio per meglio indagare quello che sta accadendo e quali sono gli esiti di questo memorandum d'intesa di 14 punti. Un Brian Catulis che due giorni fa sul Financial Times ha scritto: questo accordo sembra pieno di buchi come un formaggio svizzero, sembra qualcosa che sembra ricavato attraverso scambi WhatsApp tra i partecipanti. Brian, in an interview in a Financial Times a couple of days ago, you said that the text that were released, it would be like a Swiss cheese, like a WhatsApp chat among the friends. So what do you mean exactly?
1: This deal was executed over several weeks over WhatsApp chats and through intermediaries in Pakistan. And it doesn't do much besides reopen the Strait of Hormuz. It doesn't address any of the issues that got us into this war. The nuclear question is to be debated and negotiated over 60 days. The missiles, the drones, all of the issues that were raised by President Trump at the start of the war, that were the cause of the war, none of these have been resolved. So it's like Swiss cheese. It gives a breathing room to both Iran and the United States and the world from the economic pain, but it doesn't resolve any of the issues.
2: Beh, mi devo ricordare francamente che questo deal è arrivato, come sappiamo bene, dopo diverse settimane di scambi, di lavori, e poi hai ragione, veramente di tantissimi messaggi, fondamentalmente WhatsApp e soprattutto tramite gli intermediari, che in questo caso sono stati i pakistani. Sì, è vero, apparentemente, anzi lo speriamo, si riapre lo stretto di Hormuz dopo la chiusura di varie settimane, però francamente non c'è niente altro di interessante, di sistemi che riescono a chiarire il problema attuale, assolutamente no, sono stati tanti giorni di negoziati, più o meno 60, però di nuovo non si risolve il tema missili, non si risolve il tema droni, non si risolvono veramente tutti i temi che sono ancora sul tavolo, ecco perché ha usato questa metafora dell'Emmental, comunque del formaggio svizzero, giustamente con tutti questi buchi, effettivamente, ripeto, è un po' d'aria, un po' di ossigeno dal punto di vista economico, ma francamente niente altro.
0: Il pessimismo che trasuda dall'analisi di Brian Catulis, che addirittura paragona questo accordo a un formaggio svizzero, qualcuno potrebbe dire in italiano corrente è un colabrodo, insomma fa acqua un po' da tutte le parti. Quanto è solido però questo accordo? Teniamo presente che nei prossimi 60 giorni questo formaggio svizzero si riempirà, per così dire. Ma quanto è solido questo accordo? Quanto può durare? How much do you see strong this peace, this deal? How long could last? The process in order to fulfill all the gaps in the Swiss cheese?
1: It could take years. It took more than a decade for the United States to get to where we were in the deal in 2015. And all of these things, you have a leader in Iran and a set of leaders that is not willing to give up the nuclear program. And the Trump administration wants them to give up the nuclear facilities and program. And that's what's been the deadlock. And I think this will still be a problem. I think it's quite likely, because of their stance and because of Israel's position, that the Middle East pretty quickly will go back to war.
2: E purtroppo ci vorranno degli anni, mi viene da dire, anche se non vorrei dirlo, perché addirittura ci abbiamo messo una decina di anni, più o meno, per arrivare alla situazione in cui siamo, o meglio eravamo giusto qualche settimana fa, ovvero dal 2015 che si lavorava per avere poi ottenuto relativamente poco, ripeto, cosa che poi è stata in teoria sbloccata solo poche ore fa. Ovviamente c'è tutta la leadership iraniana che è quella che c'è poco da fare, non vuole dire di no alla continuazione invece del nucleare, e quindi di nuovo il nodo è ancora presente, e questo è il problema numero uno per Trump, da qui poi è generato tutta la confusione e anche il problema del blocco navale. Vedremo perché sarà veramente molto difficile. Peraltro c'è anche il ruolo, da non dimenticare assolutamente, di Israele, e ahimè vedremo forse delle nuove guerre che riguardano tutto il Medio Oriente allargato.
0: La voce è la voce quella di Maurizio Bono, che sta traducendo l'analisi, le parole di Brian Catullis in studio con noi, una puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, con un analista di lungo corso, lavora a Middle East Institute, ma ha avuto una serie di ruoli ed incarichi molto importanti in seno al governo statunitense. Tra poco andrò al 349-238-6666 per darvi conto di quelle che sono sensazioni, domande, magari con un ospite così, così prestigioso. Brian Catullis diceva ci vorranno decenni, e allora la domanda viene spontanea. Quale attore si potrà muovere in questi 10 anni in maniera più muscolare, più arrogante? Chi potrà trarre beneficio da questo limbo di 10 anni? Brian, you said that probably this process gonna take at least like 10 years, more or less, or probably more. Who could take benefit of this period of time, long period of time, like Israel maybe, or Gulf states? Or someone else?
1: Well, everyone in the world, if we keep the calm and if there's no more war and the Strait of Hormuz is open, this benefit will come to all of us, because the last couple of months has caused a lot of economic pain around the world. It's not just gas prices, it's fertilizer. There's going to be a food crisis in Africa. So this period of negotiation could take a long time. I think the thing to watch carefully is who will emerge as the true leader in Iran, whether there's any kind of change there. As of now, they are bragging that they've won this war, that they achieved through negotiation what they tried to get through war. And Trump clearly has lost. He has lost bad in the world, and he's also damaged at home.
0: Ah, mi sa che... Intanto Valeria Bernardi mi dice che abbiamo perso la connessione, allora proverò a sintetizzare quello che è il discorso di Brian Catullis. Un punto fondamentale che ha toccato è bisogna capire quali leader emergeranno, in particolare nella Repubblica Islamica Iraniana, che al momento non ha un leader. At the moment we can say that Iran has not a leader, because Mojtaba Khamenei, we cannot see him. They say that he's behind all this process, but we don't have any proof. Non abbiamo alcuna prova che Mojtaba Khamenei sia vivo e stia in qualche modo guidando questa negoziazione. Correct.
1: Yeah, correct. I mean, the people who've been in control of Iran since 1979 are still the same ones. Even right. though the top leaders were killed, it's the Islamic Revolutionary Guard. And in fact, they may be more extreme and less predictable than the previous supreme leader.
0: Sostanzialmente Brian dice, guardate che le stesse persone che hanno fatto la rivoluzione del 79 sono al potere adesso, sono i Pasdaran, possibilmente ancora più estremi da questo punto di vista. Brian Catullis, Middle East Institute. You followed the last moves of the Syrian leader, Syrian president al-Shara, formerly known as al-Jolani, a crazy career, political career, we could say. He gained the power.
1: Yes.
0: He gained the international legitimation. Now Trump has said that he could manage Hezbollah. Ho chiesto a Brian Catullis, visto che segue molto da vicino anche le vicende siriane, al-Shara, questa folle carriera politica da algiolani qaedista a presidente siriano, si è guadagnato il potere, si è guadagnata la legittimazione internazionale. Adesso Trump, come dicevamo ieri, dice: guardate che lui può gestire molto bene Hezbollah. What does it mean to manage Hezbollah?
1: Well, I think he was saying this in a context of what Israel has been doing in Lebanon, and he thinks that somehow Shara can help deter Hezbollah. You were just in Lebanon recently.
0: Yeah.
1: You can talk to Lebanese people and leaders. They don't like Syria.
0: No.
1: They were occupied by Syria.
0: Neither Israel.
1: Right. And they don't like, they want control of their own destiny. The Lebanese government actually has been more forceful in trying to push back against Iran. So the last thing is this suggestion from President Trump. Shara is exactly the thing that they don't want. The Lebanese want control of their own future.
0: Brian Catulis non ci ha ascoltato nella puntata ieri, ma dicevo, suggerivo a Lorenzo Trombetta uno scenario orrorifico, a mio modesto avviso, il fatto che al-Shara davvero entrasse in Libano e provasse a sconfiggere Hezbollah. E Brian Catulis lo ha appena confermato, ha detto: tu sei stato in Libano recentemente? Sì. Hai parlato con i politici libanesi? Con i libanesi? Sì. Odiano i siriani, odiano la Siria, non hanno di buon grado, non vedono, evidentemente sto usando un eufemismo, la presenza israeliana, vogliono cavarsela da sole, non vogliono assolutamente una presenza né siriana e nemmeno israeliana. Going back to some general overview on the Middle East, on the big Middle East, how much Trump has definitely undermined the relationship between USA and the Gulf States with this recent move. Oh, sorry, I'm going to translate in Italian. Quanto le ultime mosse di Donald Trump hanno definitivamente minato la relazione tra gli Stati Uniti e i paesi del Golfo, please, Brian.
1: Well, President Trump came into office and he made the Gulf States a top priority. It's the first place that he visited in his second term. He went to Saudi Arabia, Qatar, and the UAE. He was seeking to cut business deals, economic deals. But in the process of how he's prosecuted this Iran war, he has undermined the confidence that those countries have in America's security umbrella. They won't say it publicly because they're very polite, but they will continue to hedge. They will continue to build and diversify their ties with China, with European countries, with Russia, because they see in America, not only in Donald Trump, but in America, a less reliable country, unfortunately.
0: It reminds me of something like the European political behavior recently. I mean,
1: 100%.
0: Right. So, praticamente, Brian Catulis dice: attenzione, quando Donald Trump sale al potere, la sua priorità effettivamente era di fare visita nei vari paesi del Golfo, cosa che ha fatto, gli Emirati Arabi, il Qatar, l'Arabia Saudita, ma poi è andato a minare proprio la fiducia, soprattutto, dice Brian Catulis, nel security umbrella, cioè nell'ombrello di sicurezza che gli Stati Uniti garantivano questi paesi, tanto che sostiene Brian Catulis questo processo di distacco, di allontanamento, se volete, dagli Stati Uniti potrebbe andare avanti perché i paesi del Golfo iniziano ad avere relazioni, iniziano a guardare per esempio la Cina, so they start to establish relations with China and with Russia.
1: And they're looking to European countries and others, so.
0: E quindi è quello che si sta, quello che a cui stiamo assistendo è sostanzialmente una ridefinizione, sempre secondo lo nuovo standard che dobbiamo assumere come ormai stabile, cioè alleanze a geometria variabile, a seconda dei vari dossier, dei vari settori, evidentemente i vari attori internazionali si muovono. One of the last questions could be about who is winning and who is losing reading this this deal just signed by Donald Trump and the Iranians. You already said that basically United States are losing.
1: Right.
0: Chi sta guadagnando di più, chi sta perdendo di più dal memorandum of understanding? Ha già detto Brian, è stato molto chiaro che gli Stati Uniti hanno perso.
1: The biggest losers are the people of Iran. The 90 million plus people who came out into the streets in January, and Donald Trump said, help is on the way. Donald Trump has turned his back on the Iranian people. The biggest winners are the regime and the people who have power inside of Iran, which murdered tens of thousands of its own people earlier this year, and their hand is strengthened by this.
0: il più grande perdente, quello che trae meno beneficio, è il popolo iraniano, quei 90 milioni di persone, ricorda Brian, che sono scesi nelle piazze per abbattere quel regime e rispetto alle quali Donald Trump ha voltato la schiena. Brian Catulli si ricordava quel Twitter, diceva help is coming, e poi non è avvenuto, la gente è scesa in piazza ma non si è visto davvero quell'aiuto, e il più grande vincitore è la leadership iraniana. So the past Trump basically show their strength to the world and they show probably the keys of the Hormuz Strait, cioè i Pasdaran hanno mostrato la loro forza e la possibilità di detenere le chiavi di Hormuz, right. So this is the key is the possibility to have the keys of Hormuz Strait, correct?
1: Right, correct. And another big loser is Israel and especially Prime Minister Netanyahu. If this deal is implemented and if Netanyahu is prevented from acting in places like Lebanon, his political future may be in bigger question because of the elections and how his opponents are criticizing Netanyahu for not getting the job done with Iran and not maintaining good ties with America.
0: And that's why they are still keep their position in Lebanon.
1: Yes.
0: L'altro grande perdente potrebbe essere il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che aveva fatto della sconfitta dell'Iran e del suo annichilimento militare ma anche del cambio di regime la cifra della sua politica, e adesso che si avvicinano le elezioni non può presentarsi all'elettorato con questa vittoria. Ho aggiunto, è per questo motivo, vero Brian, che non si ritirano dal Libano. Just a couple, two, 3 minutes less. I would like to ask you something about Lebanon. Gli vorrei chiedere qualcosa sul Libano, because I went there last month, 10 days. It was my second time in my life. And probably it's kind of probably the craziest country in all the Middle East.
1: Beautiful country, but crazy.
0: Right. Even politics is crazy in Lebanon. Because sectarism, because religion, because plenty of arms, every party has his own militia. At the same time, we are always on the edge of the civil war.
1: Yes.
0: But no, not this time, maybe. What do you think? Are we really on the edge of the civil war? Siamo davvero sull'orlo di una crisi, di una guerra civile in un Libano che, dicevamo, è bellissimo, ha della gente eccezionale, non lo diciamo per retorica, ma è forse il paese più pazzo di tutto il Medio Oriente, per tutta una serie di motivi che sapete, che ci segue, li elenco sempre: il settarismo, i tanti partiti politici, ogni partito politico ha la sua milizia, sembra sempre di essere sull'orlo della crisi civile, di una guerra civile ci siamo davvero, Brian?
1: The big question in Lebanon today is, will Hezbollah be disarmed? Hezbollah is a state within a state. It's got a party that's in this government, but it controls territory and it uses force against Israel and against the people of Lebanon. And the thing that could spark a civil war is if there's a move towards disarmament that is military as opposed to a political move. I think there are ways to co-opt parts of Hezbollah into the government, but if there's a move that fractures the Lebanese government itself and causes it to return to the days of the civil war, that would be quite dangerous, which is why I think the efforts to strengthen the Lebanese government and make it more inclusive are a key part of this.
0: La chiave, parto dalla fine, per evitare la guerra civile è rafforzare il governo libanese, renderlo più inclusivo. Altri ospiti hanno detto questo: bisogna disarmare Hezbollah e renderlo parte integrante dello Stato e delle dinamiche statali. Non deve essere, come diceva Brian, a state within a state, cioè uno Stato dentro lo Stato, cosa che invece appunto è, perché è una milizia più forte dell'esercito regolare, ha un suo parastato, ha un suo Stato sociale, i suoi ospedali, le sue scuole, eccetera, eccetera, eccetera. Torneremo a parlare con Brian Catulis, Senior Fellow al Middle East Institute. Thank you so much, Brian.
1: Thanks
0: so please enjoy
1: me.
0: Milan.
1: Great, I will.
0: Alla prossima.
1: Sure.
0: Grazie
1: you.
0: Mille.
1: Bye bye.
0: E allora proviamo a sintetizzare i tanti messaggi al 349-238-6666. Allora, qualcuno si pronuncia sul regime iraniano. Qualcun altro: che possibilità tecniche ci sono di costruire alternative al passaggio dello stretto di Hormuz? Gli Emirati Arabi stanno pensando ad alternative come oleodotti. C'è già un oleodotto alternativo emiratino, c'è già uno saudita. Ancora non hanno la capacità tale da sostituire quella che invece è il passaggio all'interno dello stretto di Hormuz. Qualcuno scrive, Luca, i 300 miliardi di riparazioni di guerra concessi al regime iraniano sono sconvolgenti, sconvolgenti lo dice due volte, in molti si interrogano sull'efficacia di questo memorandum of understanding, di quanto sia migliore o peggiore di quello di Obama, come diceva giustamente Brian, staremo a vedere nei prossimi 60 giorni, ma staremo a vedere negli anni, perché è un processo che ci vorrà tantissimo tempo per riempire quei punti che sono talmente vaghi che io da domani mi aspetto, scommetti i miei soliti 2 o 5 centesimi, da domani ci sarà un gran lavoro da fare. Abbiamo dato i numeri, stavolta li diamo sul serio, sono quelli della borsa, poi torniamo.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita, vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore, così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
11: Puoi scegliere la noia. O scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani, una giornata fitta di notizie che vanno ad impattare sui mercati internazionali, molto ben impostata a Wall Street e oggi rimbalza grazie alla tecnologia, più 1,7% sul Nasdaq, più 0,8% Standard & Poor's, Dow Jones più 0,37% dopo la decisione della Federal Reserve di lasciare invariati i tassi di interesse e il memorandum d'intesa fra Stati Uniti ed Iran per l'accordo di pace. E brinda, anche se poco, l'Europa, ma comunque dopo una mattinata più incerta tutta positiva, Parigi e Francoforte più 0,2% come Milano in questo momento, oggi anche la Banca d'Inghilterra ha lasciato invariati i tassi, esattamente come ha fatto la Svizzera. Piazza Affari più 3,30% STM, più 2 Prismian, più 1,51 Unicredit e più 1,47 il Banco BPM, tra i ribassi invece più accentuati. Oggi va segnalato anche per la forte discesa del prezzo del petrolio il crollo in questo momento verticale di Saipem, meno 7,70, Tenaris meno 4, meno 4 per Stellantis. È tutto.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
20: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
19: Ma tutto tutto?
20: Tutto tutto.
19: Ma chi? Ma come?
20: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
21: Excellent nella tecnologia. Con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
22: Nessun luogo è lontano.
0: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, 14 punti, per molti piuttosto controversi, per altri c'è scritto la parola sconfitta per lo stesso Donald Trump, che pure ieri a Versailles ha giubilato e ha firmato quel memorandum of understanding. Lo abbiamo commentato con un ospite di eccezione qui nel suo luogo lontano, andiamo a consumare gli scarponi. E qua abbiamo fatto consumare le scarpe a Brian Catulis del Middle East Institute, che ci ha raggiunto appunto dagli Stati Uniti per una breve trasferta italiana e così ha fatto visita ai nostri studi. Tante le domande, tanti commenti. Qualcuno scrive, ironicamente, ma non so quanto, gli statunitensi si sono meritati Trump eleggendolo due volte, ma noi che male abbiamo fatto? Qualcun altro, Alex da Cremona, non le sembra che questo memorandum sia un po' come una vittoria dell'Iran? Fate eccezione per il punto 8, dove c'è il non impegno a avere il nucleare, gli altri sono tutti punti a favore dell'Iran. Ha perfettamente ragione, è per questo motivo che, diciamo, da un lato aspettiamo questi 60 giorni che serviranno per concretizzare e riempire di contenuti i punti. Adesso come adesso è una capitolazione, la resa di Versailles, qualcuno ha scritto. Senza troppa polemica, gentile Luca, a che pro domande e commenti, visto che per tutta la trasmissione annuncia la lettura dei messaggi e non riferisce mai? Lo sto facendo adesso, gentile ascoltatore. È proprio per sintetizzare un po' il mood, compreso anche il suo, che sembra visibilmente scocciato. Qualcun altro dava un commento tecnico sulla produzione di missili Patriot su licenza da parte degli ucraini. Allora, voi sapete quanto ci vuole impiantare una fabbrica di Patriot su licenza? Voi, geni, scrive l'ascoltatore, sapete che la produttrice Raytheon ha qualcosa come e oltre 500 subfornitori che non possono essere rimpiazzati? Proveremo anche a rispondere a questa domanda, benché provocatoria, caro ascoltatore. E chi non è stato affatto provocatore, anzi, in qualche modo ha tentato in tutti i modi di evitare provocazioni di sedurre Donald Trump, è stato Emmanuel Macron, e direi che la missione è stata compiuta.
23: Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un pendant. Il y a eu un moment Evian, à coup sûr, sur l'Ukraine. Et ce moment, c'est que tout le monde a été l'état de la situation par le président Zelensky avec beaucoup de respect, que tout le monde a constaté que l'Ukraine résistait beaucoup mieux que certains ne pouvaient le penser, et que la Russie était dans une situation difficile, et que tous nous avons dit, on va accroître notre soutien à l'Ukraine, que tous nous avons dit, nous allons accroître la pression sur la Russie, et que nous tous nous avons dit, nous devons tenir ce chemin.
0: Dobbiamo mantenere questa strada, quella di sostegno all'Ucraina e di pressione sulla Russia. Anche quando tutti pensavano che l'Ucraina stesse per cedere, ha detto il presidente francese, noi continuavamo a crederci. A vedere l'esito dell'ennesimo raid ucraino su Mosca, forse qualcuno potrebbe dare ragione al presidente francese. A guardare invece il territorio ucraino ancora una volta martoriato dai contro-raid russi, qualcuno potrebbe dire non è affatto così. Certo che le reazioni da parte russa rispetto all'esito del G7 sono state piuttosto violente, anche almeno guardando un po' le agenzie, i media russi. La TASS apre sottolineando il memorandum of understanding, dicendo che alla fine è un passo necessario per la stabilità globale, decanta l'Iran come un paese che ha resistito alle pressioni occidentali. Ria Novosti riporta i commenti di Maria Zakharova dicendo che l'accordo non è una concessione americana, ma il fallimento della politica di sanzioni e di isolamento di Washington, e poi a seguire una serie di, ma poi ci torneremo se avremo tempo, anche di attacchi ai leader occidentali. Nicole Flammini, firma del Foglio, autrice della Cortina di Vetro, Vecchie Paure.

0: Erano i confini, l'Europa dell'Est, oltre il passato sovietico, edito da Mondadori. Nicole, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie a te, grazie a voi.
0: Allora, aiutaci a capire che reazioni ci sono state da parte russa, ma direi anche bielorussa, visto il recente rafforzamento del confine a nord dell'Ucraina proprio verso la Bielorussia. C'è qualche timore in più che la Bielorussia possa giocare un altro ruolo. Dicevo, le reazioni della Russia rispetto a questo G7, che l'unica cosa che possiamo dire senza tema di smentite è che sulla questione russo-ucraina c'è stata una compattezza di vedute, Nicole.
1: È vero, c'è stata una compattezza di vedute straordinaria, tra l'altro determinando anche una differenza rispetto allo scorso anno, quando gli Stati Uniti avevano voluto rimarcare che non la pensavano come gli altri leader del G7. Invece questa volta anche gli Stati Uniti sono andati con gli altri, non c'è stata una volontà di dire no, noi la pensiamo in un altro modo, no, noi non vogliamo, insomma, contribuire allo stesso percorso, sia di solidarietà da un certo punto di vista, sia di costruzione di un negoziato che al momento non c'è. In questo è stato sicuramente molto bravo Emmanuel Macron a coinvolgere, diciamo, il presidente americano sotto vari punti di vista, sì, anche blandendolo per il memorandum, insomma, che, come dicevi prima, non è sicuramente un buon memorandum per gli Stati Uniti.
0: Non è un buon memorandum, ma è stato firmato in una reggia che, al di là della storia, sto pensando al 1919, diciamo che ha sedotto abbondantemente Donald Trump, che si è lasciato andare a una serie di commenti sulla preziosità degli addobbi degli interni, ma insomma, chi è stato la reggia di Versailles sa perfettamente di che cosa stiamo parlando. Tra poco tornerò ai vostri messaggi e ai vostri commenti. Devo anche dire che nelle trasmissioni di approfondimento televisive russe si è andato un po' più a fondo, diciamo, nelle critiche all'Occidente. Nicole Flamini, tu vedi la possibilità, perché in TV le TV russe hanno sottolineato come la relazione speciale e la partnership militare, strategica, l'alleanza tra Iran e Mosca non viene assolutamente toccata da questo accordo. Vedi una Russia che in qualche modo ha visto perdere qualche pezzetto, qualche alleanza qua e là nel mondo e che in qualche modo possa pensare a ridisegnare anche le alleanze? Sto pensando al Venezuela, sto pensando a, staremo a vedere, Cuba, sto pensando alla Siria che è caduta. Come possiamo immaginare un futuro di relazioni Russia con i loro amici, nuovi e vecchi amici alleati?
1: Certo, sicuramente ha visto la sconfitta, diciamo, delle sue alleanze, è presente ed è stato da vari punti di vista, diciamo, anche un tormento per il potere russo. Sicuramente anche perché per la proiezione che la Russia ha sugli alleati, quello che gli stessi alleati pensano della Russia. Infatti con l'Iran abbiamo visto una Russia che si è comportata in un modo diverso, ha sensibilmente dato un aiuto con informazioni di intelligence per colpire le armi americane, condividendo con gli iraniani la tecnologia per implementare i droni che usano i russi sul campo di battaglia, sono i droni iraniani, gli Shahed, che poi la Russia ha iniziato a produrre e anche a migliorare sotto vari punti di vista. Ecco, questi miglioramenti sono anche stati utili non soltanto all'Iran, ma anche per esempio a Hezbollah nel campo di battaglia libanese. Ma sicuramente il peso delle alleanze è determinante in quello che la Russia potrà avere quando si inizierà seriamente a parlare di negoziato. Il G7 va sempre ricordato che nella memoria russa, ogni volta che c'è un G7 per i russi, insomma, è sempre un peso ulteriore, perché lo sanno che, insomma, che sì, del G7 non fanno più parte, e quindi ogni volta, ogni G7 cercano un po' di attaccare i leader, a maggior ragione questo, che è stato proprio una dimostrazione di unità e compattezza.
0: Grazie mille, come sempre, Nicole Flamini. Ti leggiamo sul Foglio, poi se avete voglia rileggetevi La Cortina di Vetro, edito da Mondadori. Nicole, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
1: A presto, buon lavoro.
0: Allora, questo G7 non è stata la più grande fuga in avanti mascherata. Ah, beh, è bellissimo, perché il correttore ogni tanto fa uscire delle gaffe notevoli. Scriveva l'ascoltatore, questo G7 non è stata la più grande fuga in avanti mascherata di Marrone, non di Marrone, ma di Macron, evidentemente. Allora, è il solito discorso, caro ascoltatore. Dobbiamo leggere le dichiarazioni, le mosse di Macron come a volte provocazioni, a volte fughe in avanti, ma che costringono gli altri leader europei e o mondiali a discutere dei temi che lui impone. Lui costringe gli altri a seguirlo. Lo sto pensando al famoso tema dei boots on the ground, sto pensando al Libano, non sempre ci riesce, però a volte dettando l'agenda politica trova qualcuno che gli va dietro e a volte ha successo, e in questo caso, almeno dal punto di vista della risonanza mediatica, della comunità di intenti, poi staremo a vedere come si muoveranno i membri del G7, devo dire che non è stata una fuga in avanti, ma è stato assolutamente un colpo messo a segno dallo stesso Macron. Oriana da Mantova, mi pare che la vituperata politica estera europea stia segnando più punti rispetto a quella statunitense. Forse in parte ha ragione, poi noi da europeisti convinti siamo forse ipercritici proprio rispetto all'Europa, non dimentichiamoci però che questo era il G7, dove è vero che c'era una discreta componente europea, ma c'erano anche altri membri dall'altra parte del mondo che hanno contribuito a dare questa compattezza. Non sono sicuro che sul tema Ucraina-Russia un tavolo tutto europeo avrebbe avuto la stessa compattezza. Prova ne sia che Zelensky, in questi minuti, mentre vi parlo, sta parlando col gruppo di contatto di, chiamiamoli volonterosi, dove non ci sono tutti i paesi europei, per cercare di capire come muoversi. Cosa che faremo tra pochissimo, subito dopo il traffico, perché vi spiegherò meglio che cos'è il Flamingo, cioè questo nuovo missile che sta mettendo a dura prova le difese russe. E poi con Alessandro Marrone, a proposito dello scivolone, della gaffe, del correttore, dell'ascoltatore, responsabile del programma difesa e sicurezza e spazio di IAI, racconteremo meglio che cos'è e soprattutto entreremo nel merito della domanda polemica dell'ascoltatore: ma voi lo sapete le licenze? Ecco, Alessandro Marrone, che è esperto di difesa, ci spiegherà come, quanto e in che modo si può produrre un Patriot appunto su licenza. Sentiamo come se la cava che la guida, poi torniamo.
2: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Strade in diretta.
3: Un buon pomeriggio, ben ritrovati. In Lombardia, sulla tangenziale est di Milano, un incidente provoca code tra Paulese e Rubattino in direzione Lecco. In Liguria, sulla A26 Genova Gravellona-Toce, code per incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona. Sul tratto romagnolo della A14 Adriatica, ancora a code per un veicolo in panne tra Faenza e Forlì in direzione Ancona. Vi segnaliamo che lo svincolo di Riccione è totalmente chiuso al traffico ormai da ore per le operazioni di ripristino in seguito all'incendio di un'autocisterna in prossimità del casello. In Toscana, sulla A1 Firenze-Roma, permangono lunghe code tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze per la rimozione di mezzi pesanti coinvolti in un tamponamento poco dopo Incisa. Infine, in Campania, sul tratto irpino della A16 Napoli-Canosa, si sono formate code tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli per un incidente sulla salita di Monteforte. È tutto, guidate con prudenza.
2: Nessun luogo è lontano

0: Si chiama Flamingo, almeno questo è l'esotico nome che Kiev ha dato a questo nuovo missile che negli ultimi mesi è diventato lo spauracchio delle raffinerie e degli impianti energetici russi. Il nome deriva dal colore rosa con il quale vengono dipinte le punte dei vettori durante i test. Il nome in codice, appunto, per gli amici fenicottero, il nome sarebbe FP5. È un missile da crociera con lancio da terra, pesa 6.000 kg, gittata 3.000 km, viaggia appena sotto la barriera del suono, ha un'autonomia in volo di 4 ore. I test sono sempre stati negli ultimi mesi, adesso sta diventando sempre più operativo. L'aspetto interessante per gli ucraini è che è molto molto meno costoso dei Patriot, ma dal G7 appena concluso è emerso anche che i membri del G7 sono pronti a dare una serie di licenze per la produzione di armi in Ucraina. Questa possibilità è stata accarezzata anche dagli statunitensi, la stanno considerando, non hanno ancora detto sì o no, il che coinvolgerebbe l'eventuale produzione dei Patriot. Ricominciamo da Flamingo. Cos'è questo nuovo missile? Perché sembra tanto spaventare Mosca? Alessandro Marrone di IAI, Istituto Affari Internazionali.
1: Il Flamingo è un missile da crociera con una gittata di circa 3.000 km, quindi circa il doppio dei Tomahawk americani. Ed è questo il principale motivo che spaventa Mosca, perché è in grado di colpire San Pietroburgo, Mosca, cose che l'Ucraina non intende fare con questo missile, ma soprattutto è in grado di colpire tanti impianti energetici, raffinerie, depositi, tante installazioni militari, infrastrutture, tante fabbriche di armi della Russia. E quindi nei mesi scorsi è stato in grado di rallentare la produzione bellica a sostegno dell'invasione russa e di alzare in alcuni casi o per alcuni periodi i prezzi dell'energia, creando problemi alle infrastrutture energetiche russe. È un missile lungo circa 12-14 metri, con un peso di circa 6 tonnellate, di cui una tonnellata di carico esplosivo, quindi è relativamente significativo. Quello che è più significativo è che, negli anni scorsi l'Ucraina, di fronte alle restrizioni occidentali, politiche e operative sull'uso di armi a lungo raggio, è riuscita a sviluppare una propria arma a lungo raggio. E l'ha fatto da parte di un'impresa che 10 anni fa non esisteva, neanche 5 anni fa, quindi nuova, che ha messo insieme competenze che vennero fuori da altri ambiti civili e è riuscita a sviluppare in proprio questo missile, che assomiglia ad altri missili già disponibili sul mercato, comprensibilmente, però è di manifattura originale. È stato presentato l'agosto dell'anno scorso e da allora l'Ucraina è riuscita ad aumentare la produzione di un missile nuovo da poche unità ad alcune decine, ad alcune centinaia di missili al mese nel corso dello scorso anno, quindi dimostrando sia capacità di innovazione, agilità, ma sia anche capacità di produzione su larga scala per sostenere esigenze della propria difesa di fronte all'invasione russa.
0: La voce di Alessandro Marrone dirige il programma Difesa, Sicurezza e Spazio di IAI, Istituto Affari Internazionali. Qualcuno, Sam, scrive al 349-238-6666. Oramai l'Ucraina viene a insegnare come fare all'Unione Europea, non viene più con il cappello in mano a chiedere la questua. E ha ragione, è un po' cambiato l'atteggiamento di Volodymyr Zelensky. Ricorderete qualche mese fa quando ha fatto il giro dei paesi del Golfo dando disponibilità a dare meccanismi di protezione rispetto ai droni iraniani. Perché gioco forza questa guerra che continua da oltre 4 anni a in qualche modo costretto l'industria bellica ucraina a riconvertirsi, cosa che ha fatto peraltro anche la Russia, e a riconvertirsi con una velocità incredibile e a realizzare quella che fu una profezia detta proprio ai nostri microfoni. Il microfono era quello di Andrea Macchioni, raggiunse Alexander Kamishin, lo ricorderete, ministro delle industrie strategiche, ma prima ancora era il capo dei treni, ma non il capotreno, il capo delle ferrovie ucraine, che in qualche modo fu la spina dorsale per tenere solida e salda l'Ucraina nei primi mesi dell'invasione. Bene, Kamishin disse: noi puntiamo a diventare da granaio d'Europa ad arsenale d'Europa. È qualcosa di drammatico, di tragico, perché stiamo parlando evidentemente di guerra, ma tutto ciò sta contribuendo alla sopravvivenza e alla difesa dell'Ucraina. Ma a questo, è un po' contraddico l'ascoltatore che dice, Zelensky non viene più a chiedere, chiede molto meno, però chiede per esempio la licenza di altre armi europee, non soltanto. Sentite, come si può fare? Quanto è fattibile? Sentite Alessandro Marrone.
1: Indubbiamente Kiev ha raggiunto l'obiettivo di produrre su larga scala e in modo autonomo artiglieria, munizioni, ma soprattutto droni e capacità antidroni. E si è visto appunto che i paesi del Golfo hanno chiesto aiuto all'Ucraina. Kiev è riuscito a fare questo perché è nella drammatica situazione di un paese invaso e quindi ha sospeso tutta una serie di normative quanto a certificazione, sicurezza, ambiente, che sono normali in tempo di pace, e questo ha accelerato enormemente la capacità innovativa e di procurement. Ha giustamente, comprensibilmente, dedicato gran parte del bilancio pubblico statale alla propria difesa e quindi all'investimento in capacità produttive, e c'è stata soprattutto al tempo stesso una mobilitazione di tecnici, scienziati, di imprenditori, di civili che magari lavoravano in altri ambiti e hanno iniziato a sperimentare, a mettere su piccole e medie imprese, start-up, a ingegnarsi per contribuire alla difesa del proprio paese. In questa ottica si inserisce la decisione in corso di dare su una licenza di produzione di equipaggiamenti occidentali all'Ucraina. Quali equipaggiamenti? Innanzitutto sistemi di difesa aerea e missilistica. Questo sta avvenendo adesso perché da un lato l'Ucraina ha maturato le capacità tecnologiche, di manodopera per assorbire, per essere in grado di attuare queste licenze. Dall'altro perché i paesi occidentali hanno finalmente capito che non possono sostenere Kiev solamente donando da propri stock che sono andati via via ad esaurirsi, ma devono aumentare la capacità produttiva. Ci stanno provando in Europa e negli Stati Uniti, ma in Europa e negli Stati Uniti la capacità produttiva soffre di colli di bottiglia che riguardano proprio quello che dicevo prima, cioè una normativa da tempi di pace, anche banalmente la contrattualistica, una carenza di personale qualificato nel mercato del lavoro, in particolare ingegneri o in generale qualifiche STEM, e dei bilanci di difesa che sono aumentati ma non alla velocità necessaria. Dare queste licenze aiuta l'Ucraina a produrre per difendersi, ma integra anche la base industriale ucraina in quella europea e quindi nel complesso aumenta la capacità produttiva di deterrenza e di difesa europea, quindi diciamo win-win per entrambi. Ora bisognerà vedere i tempi e le modalità di realizzazione, perché comunque non sarà facile attuarlo, ma è possibile, non nell'immediato ma in un orizzonte di tempo abbastanza nel breve periodo.
0: La voce e l'analisi di Alessandro Marrone, al microfono del nostro Andrea Macchioni. Lui dirige il programma Difesa e Sicurezza e Spazio di IAI. Chiudo con i vostri commenti, le vostre domande al 349-238-6666. Qualcuno dice: quello che dovremmo fare se gli Stati Uniti si staccano dalla NATO? Basta spendere soldi nelle armi americane, solo produzione europea. Se dobbiamo spendere centinaia di miliardi, spendiamoli qua. Così un ascoltatore che sostanzialmente dice: proviamo a seguire la ricetta ucraina. Ma in realtà gli ucraini hanno fatto qualcosa che a noi abbiamo già, noi tra virgolette, nel senso che ci sono tantissime industrie belliche. Il vero tema del sistema di difesa europea è la sovrapproduzione e la sovrapposizione di linee di produzione, oltre che una serie di gelosie industriali e di individualismi di alcuni attori europei. Qualcun altro scrive: sembrate spruzzare contentezza per il flamingo. State sparando delle baggianate, scrive l'ascoltatore, che ci dà l'invasata di guerrafondai. Ma gentile ascoltatore, qua noi raccontiamo quello che sta succedendo. Se non le sembra una notizia, i ripetuti raid da parte ucraina su San Pietroburgo, su Mosca, quello di oggi di Mosca era particolarmente sorprendente, e sugli impianti di raffineria e petrolifera, converrà con me che se conveniamo che è una notizia, questo che è un programma di approfondimento di esteri vi spiega con che cosa eventualmente stanno colpendo in profondità gli ucraini il territorio russo. E poi chiudiamo, va, con un sorriso. Marcello scrive: ha capito tutto l'ospite Brian Catulis, che devo dire ho visto un piedino un po' muoversi sul pezzo di ingresso dei Ginger. Dice le sue interpretazioni, il perché Brian Catulis, grande analista, profondo conoscitore del Medio Oriente allargato, era qua a Milano, non certo per nessun luogo lontano evidentemente, ma, scrive Marcello, per il concerto degli Iron Maiden. E va bene, chiudiamola così, direi, visto che purtroppo ieri non ci siamo andati. So che c'era Valeria Bernardi, io non ce l'ho fatta, non ho avuto tempo. Detto ciò, vi ricordo quello che ci guiderà anche nella puntata di domani. Allora, la puntata di domani, ve lo confesso, sarà registrata, ma per un impegno personale che si fa una volta l'anno normalmente, scusate se ci metto del mio, però ho sempre il microfono con me, quindi se dovesse esplodere il mondo nella sua totalità trasmetteremo da dove saremo. Ma cosa ci guiderà in quella puntata lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal, viva! Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, oggi anche Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
3: adoro saltare da una pecca all'altra. Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
4: Spedisco 1000 pack una alla volta.
3: Io do la password delle caselle a tutti.
5: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
11: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti.

0: colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
10: Sono le 17.
11: GR 24, il sole 24 ore.

0: israeliani in Libano anche dopo la firma del memorandum, vittime anche a Gaza. Il carcere di Sollicciano sarà svuotato entro l'anno, dice il ministro Nordio, 7 sezioni sono sotto sequestro. Pavese, Brancati e Calabresi nella prova d'italiano della maturità. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. Il petrolio scorre, l'Iran non potrà avere l'arma nucleare, i mercati sono in forte crescita, è quanto scrive Trump in un post sul social Truth in cui celebra i risultati del memorandum che ha firmato con l'Iran. La firma del presidente americano e dell'Iran sul memorandum non ha fermato però per ora gli attacchi in Libano. Secondo i media statali libanesi, attacchi israeliani nel sud del paese hanno ucciso 3 persone oggi, poche ore dopo la firma dell'accordo. 3 persone sono state uccise e altre ferite anche a Gaza in seguito all'attacco di un drone israeliano contro un'auto civile a ovest di Gaza City, secondo fonti mediche citate da Wafa. Sull'aumento delle spese per la difesa lo stiamo gestendo, non c'è polemica su questo, così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo a margine dell'audizione in Senato ai giornalisti che gli chiedevano delle parole del ministro dell'interno Crosetto, che ha detto che sulle spese militari non c'è alternativa a un aumento. L'alleanza progressista è già più larga e l'abbiamo costruita nei tanti comuni e regioni dove governiamo insieme, non abbiamo nessun problema, lo afferma la leader del PD Elie Schlein parlando delle polemiche nel centro-sinistra dopo la foto che la ritraeva con i leader di AVS e Movimento 5 Stelle, ma senza Renzi. Non ho mai messo veti su nessuno, ha concluso la segretaria. Il ministro della giustizia Nordio, il question time al Senato, è intervenuto sulla vicenda del carcere di Sollicciano. Nei giorni scorsi il sequestro ordinato dal Tribunale di Firenze di 7 sezioni a causa delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali ritenute incompatibili con la dignità umana e con le norme di legge. Sentiamo il ministro.
1: Ci rendiamo conto che è una situazione sedimentata non negli anni ma nei decenni. Sicuramente il piano carceri, che sta andando avanti con numeri importanti, vedrà per prima questa struttura essere in un certo senso ridotta o addirittura svuotata appena avremo i posti disponibili, probabilmente entro la fine dell'anno. E comunque sulla vicenda che riguarda l'intervento dell'autorità giudiziaria, l'amministrazione sta acquisendo gli atti procedimentali e si riserva di valutare eventuali impugnazioni.
0: Una terribile notizia di cronaca che arriva da Reggio Emilia. Un ragazzino di 11 anni è stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

0: bicicletta. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 nella prima periferia della città e poco fa si è saputo che il ragazzino, gravissimo, è purtroppo deceduto. Preso il via alle 9.30 l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti in Italia, tra le 7 tracce tra cui scegliere, divise tra analisi del testo, testo argomentativo e tema d'attualità, per la prima prova d'italiano Cesare Pavese con la poesia Passerò per Piazza di Spagna, un brano tratto dai Piaceri di Vitaliano Brancati, l'Assemblea Costituente, un brano tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba. Sentiamo Calabresi al microfono di Uno Nessuno 100.000.
1: La cosa che è curiosa è che io racconto nel libro che l'ho scritto, mi è venuto in mente parlando con un gruppo di ragazzi che dovevano fare la maturità e a cui avevo detto vi auguro di fare fatica nella vita, e loro mi avevano guardato pensando ma questo è pazzo, e io gli ho detto no, ma fatica nel senso di conquistarvi le cose, di avere passione, la fatica è un motore che vi porterà a realizzare quello che avete nella testa, e questa cosa qua alla fine è passata. Pensa che ieri da una scuola di Fondi in provincia di Latina dei ragazzi mi avevano mandato che avevano fatto le tesine da portare alla maturità sulla fatica sul libro.
0: Ed è tutto per il nostro GR, le notizie tornano alle 18, ora Focus Economia con Sebastiano Barisoni.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore, ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali.
2: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
5: crolli improvvisi.
6: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
7: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com
8: vi presenta.
9: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, vado. Scusate, ho un'interferenza di studio, ecco. Allora, dicevo, 17 minuti, i temi di questa giornata economico-finanziaria per quello che riguarda, vado a ritroso come sempre, l'ultimo tema che tratteremo, commenteremo la decisione di ieri del neo presidente della Federal Reserve, Walsh, per quello che riguarda i tassi di interesse mantenuti invariati. Trump sperava probabilmente in un taglio, poi aveva dichiarato va bene che abbiano mantenuto i tassi invariati, vabbè, era un vabbè non molto convinto da parte di Trump, però ha detto Walsh è valido, mi affido a lui. Tassi fermi, quindi tra il 3,5% e il 3,75%, io dico non poteva essere altrimenti, visto che l'inflazione in America è arrivata sopra il 4%, al 4,2%, anche lì trainata soprattutto dai prezzi dei beni energetici. Il voto è stato unanime, ne parleremo col capo economista di Intesa San Paolo, anche perché oggi è stato diffuso il rapporto pubblicato ieri assieme a lui sull'intelligenza artificiale. Ne avevamo già in piccola parte accennato, ma riprenderemo anche le parole molto incisive, molto chiare del Presidente della Repubblica Mattarella ieri da Venezia, per capire esattamente che cosa stiano facendo anche le imprese sull'intelligenza artificiale. Faccio uno spoiler: c'è un buon incremento del numero di imprese italiane che hanno adottato sistemi di intelligenza artificiale, c'è un bassissimo però percentuale ancora in chi ha adottato processi di formazione per i propri dipendenti sull'intelligenza artificiale. Ed è chiaro che, tornando all'esempio che rifaremo, da un lato comprare una Ferrari per andare a fare la spesa non ha senso, quindi devi capire che cosa te ne vuoi fare di questa macchina nuova, chiamiamola così, come vuoi utilizzarla. Dall'altro, comprare una Ferrari non solo non ha senso se devi andare a fare la spesa, ma devi anche imparare a guidarla, non puoi immaginare di guidarla come guida in utilitaria. E questo è il tema della formazione, per usare questo esempio. Terremo assieme i due elementi. Sempre dal punto di vista economico, interessante quello che oggi emerge invece dal rapporto Sfimez: non era mai successo nella storia italiana che il nostro Mezzogiorno, come percentuale di crescita, non come valore assoluto, crescesse per 4 anni di fila più del resto della media del paese. Le regioni del sud l'anno scorso hanno fatto più 0,7% contro le regioni del centro-nord, più 0,5%. È calata la crescita anche al sud, nel 2024 era stata dell'1%. Però, se uno prende tutte le statistiche comparabili, quindi omogenee, come si dice in gergo, disponibili dal 1980, non era mai successo che per 4 anni di fila le regioni del nostro Mezzogiorno crescessero in media più del centro-nord del paese. Ora, resta un divario ovviamente tra nord e sud. Poi lo Svimez è preoccupato invece per il divario complessivo dell'Italia rispetto alla crescita dell'Unione Europea. Quest'anno si cita la Spagna più 2,8, la Francia più 0,8%, l'unica che sta dietro di noi è la Germania con un più 0,2, mi riferisco al 25, scusatemi. 2025 ne abbiamo fatto 0,5, la Francia ha fatto più 0,8, la Spagna ha fatto più 2,8, dietro di noi c'è solo la Germania più 0,2%. Parleremo invece in apertura del, non è riaccendersi perché non si è mai spento il risico bancario, anche alla luce delle parole del ministro Giorgetti, che ha lasciato, diciamo, aperta la possibilità che il governo possa intervenire anche sull'offerta di Intesa San Paolo Unipol sul Monte dei Paschi, perché da un lato ha detto noi restiamo neutrali. Per quello che riguarda la quota del Monte dei Paschi ne usciremo con le migliori condizioni, quindi da quello che si capisce a condizioni di mercato. Però ha detto sull'offerta di Intesa San Paolo Unipol sul Monte dei Paschi e quindi anche Mediobanca: noi siamo neutrali, però il Golden Power valuterà, e in astratto può anche capitare di dover valutare se in quelle condizioni ci sono delle prescrizioni
da fare. Le prescrizioni ci possono essere soprattutto per garantire la concorrenzialità, l'assistenza delle piccole e medie imprese a livello territoriale e la presenza di una competizione. Adesso, letta così, mi sembra più un tema di antitrust che di Golden Power, però. Cioè, Golden Power nasce per tutelare come azione esclusiva del governo alcuni asset, alcune, diciamo, imprese, alcuni settori considerati strategici per la sicurezza nazionale, che non possono finire in mano straniere, la dico male, ma insomma, e quindi devono avere un controllo anche italiano, o comunque, se no, il governo entra per garantire, diciamo, che faccia quella società gli interessi del paese. È stato usato molto negli ultimi anni, ha iniziato a usarlo molto Mario Draghi, lo ha usato molto anche questo governo. Un conto però è applicarlo in chi produce tecnologia molto sensibile, chiaramente tutto il settore energetico, tutto il settore della difesa, settori tecnologici avanzati e quant'altro. Per esempio, un caso più semplice da citare è Iveco, quando è stata ceduta la parte militare è andata a Leonardo, perché era ritenuta sensibile, in modo da non far scattare Golden Power. L'altro caso fu quello di Pirelli, dove, cioè, lì si intervenne perché c'era una presenza cinese forte che impediva l'esportazione di Pirelli, perché dentro ai nuovi pneumatici ci sono dei semiconduttori che utilizzano i dati del passeggero, insomma dati sensibili, e lì si è intervenuti. Non abbiamo mai capito, lo dico senza polemica, proprio come dato di fatto, perché il governo bloccò Unicredit su BPM. Non abbiamo capito dove fosse il rischio di un passaggio in mani straniere del risparmio degli italiani e del risparmio di BPM. Unicredit, fino a prova contraria, è italiana. E non capisco in questo caso come un'operazione che è chiaro che va a consolidare il sistema possa, allora, se minaccia la concorrenza, ok, ma non è un tema a quel punto di interesse nazionale, ma non capisco, io lo dico, è un tema casomai di concorrenza. Perché ne parliamo? Perché, come riporta oggi il Sole 24 Ore, ci sarebbe un progetto presentato nelle scorse settimane da Unicredit a Delfin. E che cosa? Lo scambio del pacchetto del 10% che è Delfin, che è la holding del gruppo Axiro Luxottica, ha in Generali, e porterebbe a quel punto con e azioni Unicredit. Ora, a quel punto, circa sostanzialmente la Delfin sarebbe tra i primi soci della piazza di Gaulenti, cioè dei primi soci di Unicredit con l'8%, e sarebbe socio al 9,2% invece Unicredit di Generali, perché anche andrebbero a quel punto al 20% della compagnia assicurativa. Comunque, anche perché Delfin ha quote in Monte dei Paschi del 17,5%, in Generali del 10%, in Unicredit del 2,8%. Ne parleremo a breve. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 246 del Digitale Terrestre.

0: Dunque, mi chiedete, guardate, ne parliamo adesso. Allora, intanto l'operazione non è stata assolutamente confermata, è una discrezione solo 24 ore su cui ragioneremo. È ovvio che se in questo momento ci fosse uno scambio tra la quota di Delphi in generale, e quindi Delphine prenderebbe azione Unicredit, diventerebbe un socio importante di Unicredit, e in cambio darebbe la sua quota di generali a Unicredit, Unicredit che adesso ha già più o meno mal contato l'8,8%, con il 10,1 di Delphine andrebbe al 19,9, e sarebbe di gran lunga a quel punto il primo azionista di riferimento, che questa è la cosa più importante, delle generali, perché attualmente invece è il Monte dei Paschi col 13,3%, quindi cambierebbe, diciamo, l'azionista di riferimento delle generali come quota di maggioranza relativa. E da questo punto di vista è ovvio che anche l'operazione di Intesa San Paolo, Unipol, ma Intesa San Paolo si prende Mediobanca, ha come obiettivo anche le generali, perché avendo una quota del 13% e tra il Monte dei Paschi e Mediobanca, se l'operazione di Intesa andasse in porto, Intesa salirebbe a quel punto al 16%. Se però l'operazione di Unicredit su Delphine andasse in porto, sarebbe più alta la quota di Unicredit. Uso il condizionale perché un'operazione è stata annunciata, l'altra è solo indiscrezione. Allora, andiamo sui mercati finanziari intanto, per quello che riguarda la giornata. Dunque, oggi c'è sostanzialmente su tutti i listini, chiaramente l'America, siccome c'era chi temeva addirittura un rialzo dei tassi di interesse, un po' festeggia, oltre che festeggiare i vari listini sul fronte, diciamo, primo passaggio, i primi passaggi di navi nello stretto di Hormuz. Allora vado sugli andamenti dei titoli. L'America ha, per quello che riguarda gli indici principali, il Nasdaq in rialzo del 2%, Standard & Poor's 0,50%, Dow Jones più 0,30%. Per quello che riguarda Francoforte siamo più 0,30%, come Parigi più 0,30%. Questa mattina, scusate, Tokyo aveva chiuso in calo, Hong Kong aveva chiuso in calo dell'1%, Tokyo in rialzo dell'1,60% circa. Come va Milano? Milano assolutamente in linea con le borse, con le altre borse europee, più 0,3%. Ancora tra i titoli molto bene oggi i semiconduttori e STMicroelectronics. È vero che era calata nei giorni scorsi, più 4,1, Prysmian più 2,50, più 2,60, e poi di nuovo tutto il mondo bancario, non con strappi enormi, Unicredit più 1,30, BPM più 1,20, e poi Ferrari più 1,20, Cucinelli più 1,15, tornando ai bancari, Biper più 1%, Italgas più 0,80. Male ovviamente tutto il settore energetico, Saipem meno 6,87%, Tenaris meno 4,20, Eni meno 3,30, Stellantis meno 3, quindi non c'entra con l'energetico, meno 3%, Fincantieri meno 2,80, Telecom meno 1,80%, Poste meno 1,60, Azimut meno 1,60%. Euro su dollaro. L'euro su dollaro invece è, diciamo, il mercato, quello valutario dove più ci sono stati movimenti dopo la decisione della Federal Reserve, perché si è rafforzato un po' il dollaro, non in maniera spaventosa, però siamo a 1,1480, l'euro viaggiava intorno a quota 1,16, adesso siamo 1,14, resta sempre un euro abbastanza forte sul dollaro, però un po' di movimento si è visto. Invece già l'andamento dei titoli legati al comparto energetico fa capire che cosa stia succedendo sul prezzo del petrolio. Nonostante molti analisti siano prudenti nel dire guardate che ci vorrà del tempo prima, perché adesso tutti i vari paesi devono rifare le scorte che hanno toccato, le riserve strategiche, e poi lo sblocco dello stretto non sarà immediato, Il mercato dei titoli del petrolio, essendo guidato dai futures, va a scommettere su prezzo praticamente quasi in linea con il 27 febbraio. Oggi il Brent è a $77 al barile, meno 3,20% su ieri, il WTI è a un $73,80 al barile, meno 3,90. La cosa importante è che il Brent il 27 febbraio, il giorno prima dell'attacco all'Iran, quotava $73, siamo a 77, ci siamo quasi, tant'è che siamo a un più 6% dal 27 febbraio. È chiaro che nel frattempo ti sei preso vari rincari e una spinta inflattiva c'è già stata, perché in questi mesi la benzina, ma soprattutto anche il petrolio, era arrivato fino a 126 e il trasporto, la produzione di beni che utilizzano il petrolio e quant'altro è già cresciuta. Il timore di molti è che poi i prezzi non tornino indietro, mettiamola così, non sulla benzina, sui beni o trasportati o beni che utilizzano petrolio. La benzina da questo punto di vista è sostanzialmente sta tornando sui livelli interessanti, nel senso che siamo a 1,862 euro al litro per benzina self service e 1,963 euro per il gasolio. Siamo sempre a un più 11% sulla benzina e un più 14% rispetto al 27 febbraio. Le navi che hanno attraversato lo stretto, sì, stanno aumentando. Ieri 26 navi, molte iraniane. La media era però in questo periodo di 140 navi al giorno, quindi tra l'altro che è una media che c'è sempre stata a Hormuz, quindi siamo ancora molto distanti. La nave Gran Torino del gruppo Grimaldi, che è un pure car and truck carrier, quindi trasporta auto e camion, diciamo così, ha attraversato in piena sicurezza lo stretto di Hormuz, era da 100 giorni che era in permanenza forzata nel Golfo Persico. Ci sono 21 membri, 3 italiani, 18 filippini, batte bandiera italiana ed è in navigazione nell'Oceano Indiano con destinazione Cina, dove verrà reimpiegata nella rete di collegamenti del gruppo Grimaldi tra il Far East e l'Europa. Trump dice poi, vabbè, poteva dire cose molto diverse, sono invidiosi, cattivi o stupidi tutti quelli che criticano l'accordo con l'Iran, il petrolio scorre, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare, i mercati azionari volano, l'occupazione ai massimi, i prezzi scendono, il nostro paese è forte, sicuro e rispettato come mai prima. E vabbè, esiste anche la realtà distopica nella vita, no? Ce lo insegna Hollywood. Allora, l'Iran però in questo accordo che dovrebbe essere appunto definitivo, ma c'è qualcosa che ancora non si capisce. Per esempio, ce ne sono frasi molto ambigue, perché l'Iran assieme all'Oman deciderà la politica per il transito nelle due coste su Hormuz. L'Iran non ha escluso di riservarsi il diritto di pedaggi per il passaggio delle navi. E nel frattempo Macron ha confermato che già 20 paesi, tra cui la Francia, sono disponibili a contribuire alla riapertura di Hormuz. Il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen ha detto che però ci vorranno mesi prima che il mercato petrolifero torni alla normalità. La pace non ridurrà le bollette, i prezzi resteranno alti ancora a lungo. Ora, guardando il mercato, non sembra così, perché i prezzi, diciamo, del 27 febbraio non erano alti, erano mediamente. Però insomma vedremo se poi vi sarà un'inversione di tendenza oppure si sbagliano gli analisti. Però la Francia sembra propendere più per l'ipotesi del commissario europeo, e cioè che i prezzi si manterranno alti. Attenzione, il petrolio è una cosa, la benzina già dal dato di prima si vede, il petrolio adesso è, o meglio la benzina e il gasolio hanno un rialzo che è più che doppio rispetto al 27 febbraio se confrontato con quello del petrolio. Il Brent è un più 6%, la benzina è ancora un più 11,5%, e da questo punto di vista il gasolio ha un più 14%. Sta parlando Vance in conferenza stampa, G.D. Vance, adesso vediamo di dare qualche sintesi dopo il suo intervento. Cioè, è vero che benzina e gasolio sono a un livello doppio, almeno doppio, come crescita rispetto al petrolio. Questo perché c'è di mezzo la raffinazione, anche la raffinazione rappresenta un imbuto, non è solo l'estrazione e la consegna. Lo ricordiamo spesso, noi a Priolo raffiniamo anche per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, per esempio, hanno un'autonomia totale nella estrazione di petrolio, non sono assolutamente autonomi nella raffinazione, che è poi quello che ti interessa. Andiamo però su questo, io direi andiamo subito sul meteo, pubblicità, poi qualche altra notizia in breve, e poi parliamo appunto delle nuove ipotesi di risico bancario. 349-238-6666 per sms e WhatsApp.
1: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
2: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studi online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets, scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario: prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essence Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Nel corso del pomeriggio sera potranno scoppiare dei rovesci localmente intensi sull'arco alpino. Altrove tutto sole, serata ampiamente stabile. Domani rovesci pomeridiani sulle Alpi in parziale sconfinamento verso le alte pianure. Sul resto dei settori avremo una giornata soleggiata e asciutta. Scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
12: Centro l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business, nella sua forma più intelligente.
13: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
14: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
15: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
13: Bene, parliamo della casa al mare.
14: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
15: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
16: Sigma, il tuo risultato vale.
17: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online. Piacere di connetterti.
18: State ascoltando un programma offerto da
19: La Finanza Agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. gruppofinservice.com.
18: Focus Economia.

0: 7:34 minuti, dunque si sta parlando G dei Vance, ha detto il traffico nello stretto riprenderà, benefici per i iraniani se rispettano l'accordo. Ieri sono transitate 12 milioni e mezzo di milioni di barili di petrolio, io vado a memoria, ne transitavano in media 20 milioni, quindi per carità siamo un po' più della metà, ma molto più dei 3 milioni transitati, sì, 20 milioni di barili al giorno e prodotti petroliferi, quindi si era arrivati a maggio neanche a 3 milioni, quindi va bene 12 milioni e mezzo, la normalità sono 20 milioni. Poi qualcuno mi chiedeva perché J.D. Vance, perché negli ultimi tempi lui, che era stato abbastanza scettico, tutte le ricostruzioni ci dicevano che il numero 2 era molto scettico, anche se nessuno ha avuto il coraggio, la forza di opporsi a Trump sull'operazione in Iran, è diventato, e si era tenuto anche un po' più defilato, è diventato il volto dell'amministrazione nel difendere l'accordo con l'Iran. In America molti giornali lo stanno commentando Epic Surrender, perché l'operazione si chiamava Epic Fury, furia epica, e il gioco di parole è resa epica. Poi non capisco il messaggio di alcuni ascoltatori, ma veramente uno mi dice, ma mi critica su quello che ho detto della differenza tra petrolio e raffinazione, l'imbuto della raffinazione, non ho capito la critica. I prezzi alla pompa, dico ad altri, stanno calando, non stanno calando con la stessa velocità, l'ho detto, meno, siamo a un più 5% del petrolio rispetto al 27 febbraio, siamo a un più 14 in media della benzina e del gasolio, quindi non sono calati così tanto in maniera uguale, ma veramente non ho capito la critica. Poi non capisco la curiosità di alcuni, ma vado oltre. Lei oggi conduce senza occhiali, guarda che sono, non ho le lenti, vuole sapere l'arcano, vuole svelato il mistero, non trovo gli occhiali, quindi sto leggendo con fatica, con caratteri che sembrano quelli che uno usa quando va a fare l'esame della patente, però cioè, le prime lettere, non le ultime. Allora, dunque, vorrei due notizie sulla Germania. Lì l'indice IFO ha rivisto a ribasso le stime di crescita, solo lo 0,8 in quest'anno, però più dell'Italia, mentre l'istituto tedesco IMK dice 0,6 quest'anno e 0,9 l'anno prossimo. Nel frattempo la tedesca Evonik ha tagliato 3.200 posti di lavoro e la Volkswagen ribadisce il periodo di estrema difficoltà, confermata la riduzione di 28.000 posti di lavoro. Era sconvolgente invece quel sondaggio interno al consiglio di amministrazione della Volkswagen, in cui nessuno dei membri ha definito buona la situazione del gruppo, tutti andavano da un pessimismo pesante a un pessimismo più moderato. Ecco, Vance ha appena chiarito che i 60 giorni per il negoziato con l'Iran iniziano oggi. Va bene. Ok, abbiamo distrutto programma e infrastrutture nucleari. Vabbè, ma adesso l'abbiamo capito, la linea sarà di dire abbiamo vinto noi. Due notizie ce l'ho ancora in breve. La prima riguarda non tanto la Corte dei Conti, i dati sulla riscossione sono del 2024, comunque più 8%. No, riguarda il mercato immobiliare, perché si è tenuta l'assemblea di Assoimmobiliare e il presidente Albertini Petroni ha detto bene il piano casa, ma serve una politica per tutto il settore. Il presidente di Confindustria Emanuele Rossini, intervenuto, ha citato il caso Milano, 150 progetti fermi per 10 miliardi di investimento, 10 sono oggetto di indagini, ma gli altri 140 perché sono fermi?
1: Oggi noi abbiamo fermi quasi oltre più di 10 miliardi di investimenti su quella città. Abbiamo più o meno, mi diceva Davide, 150 progetti, di cui 10 ovviamente sono oggi oggetto di indagini, ma gli altri 140 progetti chi è che non firma e non ci dà le concessioni? Cioè qui il tema della responsabilità, il tema di comunque di non mettere a terra i progetti, bisogna che lo cominciamo a dire. Cioè, oggi noi abbiamo l'esigenza, perché il grande tema, che comunque il gran fil rouge che comunque collega tutti noi alla non capacità di non mettere a terra le cose, si chiama burocrazia. Abbiamo venduto Milano nel mondo come la città italiana e europea. E io dico, ma signore, non è che possiamo bloccare Milano, no? E io dico, fate presto, perché io credo che sia, se continuiamo in questo modo, vuol dire farsi male da soli.

Allora, così appunto il presidente Confindustria Rossini sulla situazione. Adesso guardate, vedo anche i messaggi su Milano. Non sono mai entrato in vita mia sull'indagine della magistratura, però se è vero come è vero che 10 progetti su 150 sono bloccati dalle inchieste, va bene. Gli altri 140 sono bloccati da che cosa? Dalla paura della firma? C'è appena stata una sentenza che non voglio commentare, ma che ha dato torto ai PM e ragione, diciamo, al sindaco e ai costruttori. Non voglio entrare nel giudizio politico. Abbiamo già fatto puntate sul modello urbanistico di Milano, che forse ha ecceduto in alcuni, diciamo, in alcune direzioni rispetto ad altre. Poi le opinioni sono personali, ma il dato di fatto è: se 140 non sono oggetto di inchiesta, si può sapere perché sono fermi? 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo su questo nuovo scenario di risico bancario avanzato oggi dal Sole 24 Ore.

0: Quindi, se ho ben capito, l'ipotesi ventilata oggi su Sole 24 Ore è che vi sia uno scambio tra quota Delfin, che vuol dire del vecchio, con l'operazione che sta facendo, visto che sta cercando di comprare le quote dei fratelli, quota Delfin, e quindi la holding che controlla Xo Luxottica, e in Generali, che verrebbe ceduta a Unicredit, portando a quel punto la partecipazione di Unicredit in Generali 8,8 più 10, 15, a casa mia fa un 19%, che sarebbe la quota più alta in assoluto, anche se dovesse andare in porto l'operazione Intesa San Paolo su Unipol, ma Intesa San Paolo su Mediobanca, perché Intesa, se andasse in porto l'operazione, si prenderebbe il 13% di Mediobanca, a cui aggiungerebbe un 3% che già ha delle Generali, e andrebbe al 16%, ma Unicredit col 19% sarebbe, non dico nettamente, ma sarebbe un bel po' avanti. Certo che a quel punto, in quello scenario del tutto ipotetico, tu avresti le due principali banche italiane che controllano de facto il principale gruppo assicurativo italiano, e quindi una bella bella fetta di risparmio italiano e di titoli di Stato italiano sarebbe, diciamo, si giocherebbe tra Intesa e Unicredit, e con il controllo, diciamo, se dovessero fare un accordo, anche dentro le Generali, perché assieme avrebbero il 13,3 più il 19, arriveresti a una quota del 24%. C'è un problema, che questa operazione non è stata assolutamente confermata. Cosa avrebbe in cambio Delfine? Avrebbe una quota dentro pari all'8% di Unicredit, quindi aumenterebbe la sua quota in Unicredit, che attualmente è del 2,8%. Laura Galvagni, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Ho spiegato bene?
1: Sì, a grandi linee. Nel dettaglio è un filino più complessa.
0: Appena. Senti, sì. Laura, una cosa, però ho visto che non solo non sono arrivate conferme, ma diciamo c'è stata molta freddezza nelle reazioni. Dimmi.
1: Allora, diciamo che allo stato attuale entrambe le parti coinvolte, quindi Unicredit e Delfin, hanno preferito non commentare. Questa ipotesi di progetto effettivamente è stata messa sul tavolo, è un progetto embrionale, una proposta che è stata fatta da Unicredit a Delfin immediatamente a valle dell'OPAS lanciata da Intesa San Paolo su MPS, perché quell'offerta lì, avendo come punto di caduta finale Generali, comunque andava già di per sé a rimettere in discussione gli equilibri a Trieste, dove comunque Unicredit è già presente, e quindi evidentemente in risposta all'operazione di Intesa San Paolo Unicredit ha provato quasi subito a cercare, non dico di blindare, ma comunque di rafforzare la sua posizione nelle Generali. Come ti dicevo, da parte loro non è arrivata nessun commento. Quello che abbiamo raccolto è più che altro una freddezza da parte di Delfin rispetto a questa ipotesi, e questo perché come dicevi tu prima, in Delfin stessa si sta giocando una partita ancora differente, che è quella del potenziale riassetto azionario con l'ascesa di Leonardo Maria Del Vecchio. L'ascesa di Leonardo Maria Del Vecchio è un qualcosa di, chiamiamolo così, molto costoso, e che quindi richiederà in prospettiva la valorizzazione delle partecipazioni finanziarie, ipoteticamente, si auspica, diverse da Essilor Luxottica, perché venga ripagata sostanzialmente. E quindi l'idea di Delfin non è quella di andare a scambiare le azioni, è quella di andarla a valorizzare, di andare a monetizzare, perché in quel modo porti a casa liquidità da girare poi a Leonardo Maria Del Vecchio sotto forma di dividendo, attraverso la quale lui possa rimborsare il debito che eventualmente andrà a contrarre per acquistare le quote dei fratelli.
0: Cioè, si andare un po' a far cassa, perché sappiamo che, esatto, Leonardo Maria Del Vecchio ha chiesto una linea di credito, la dico male ma per farmi capire, c'è stata un po' di freddezza, se ben ricordo, nel Credito Agricolo. A un certo momento sembra, in discrezione di stampa, che si stia rivolgendo a altri fondi, altri soggetti, ma con un costo del prestito più alto. Il problema è che poi questo prestito devi ripagarlo, no?
1: Esatto, sono comunque 11 miliardi di euro, coinvolta, cioè, ci sarebbe, coinvolta ci sarebbe anche Unicredit. Al momento con le banche il dossier è fermo, proprio perché comunque tu concedi 11 miliardi di euro e per concederli hai necessità che ti vengano date in qualche misura delle garanzie che in qualche modo ritornerai a capo di quel credito che hai offerto. Evidentemente tutte quelle partecipazioni lì, a partire dal 10% delle generali, 17,5 di MPS, il 2,8 di Unicredito, costituiscono un po' il tesoretto di Delfin utile per poter poi andare a, come dire, a distribuire la cassa ai soci, quindi a permettere.
0: Scusami, una domanda e poi ti lascio, ma in tutta questa ricostruzione non ho visto il nome di Milleri, nel senso che Milleri, che è l'amministratore delegato che ha contribuito all'operazione di Delfin su Monte dei Paschi, addirittura è indagato dalla procura di Milano per ipotesi di concerto a suo tempo, ma diciamo sembra più defilato rispetto alle necessità barra ambizioni di Leonardo Meli del Vecchio.
1: Ma io credo che Milleri in questo momento abbia come priorità la gestione di Delfin e a cascata la gestione di Essilux, e quindi si stia focalizzando sostanzialmente nel fare il bene sia della holding, che è fondamentale per la stabilità di Essilux, sia di Essilux stessa, che comunque è il fiore all'occhiello di tutta la galassia. Per cui in questo momento ipoteticamente cercherà di mettere Leonardo Maria del Vecchio nelle condizioni di poter soddisfare le richieste degli altri fratelli, ma la priorità restano Delfin e Essilux. Okay.
0: Segnalo che Unicredit non ha voluto commentare le vostre indiscrezioni sulle 24 ore. In questi casi è un po' ambigua, perché se la escludi, commenti la escludi, se la confermi, no comment. Assume un po', Laura, quel contorno di ambiguità, incertezza, perché se no uno dice guarda, smentiamo, non siamo interessati, no?
1: Sì, esatto, diciamo che noi prima di scrivere questo pezzo abbiamo cercato di contestualizzarlo il meglio possibile, quindi insomma informazioni erano abbastanza chiamiamole così dettagliate. Poi ovviamente abbiamo cercato la conferma e alla richiesta di conferma entrambi hanno posto un no comment. Normalmente in queste situazioni si registra, però si dà conto delle indiscrezioni raccolte.
0: Allora, grazie Laura Galvagna, andiamo sul traffico e poi invece l'economia del sud. Per il quarto anno consecutivo non era mai successo, da quando abbiamo le serie storiche dal 1980, che il sud crescesse per 4 anni di fila come PIL più del centro-nord. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Strade in diretta.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Nel nord-est, sulla A4 Milano-Venezia, code per un incidente tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia. E sul tratto lombardo, incolonnamenti per un altro incidente, sempre verso Venezia, tra Desenzano e Peschiera del Garda. A Bologna, sulla tangenziale, sempre per incidente, si viaggia in coda tra la zona industriale Rovari e Innesto A13 in direzione Bologna. Vi ricordiamo che sul tratto romagnolo della 14 Adriatica resta totalmente chiuso al traffico lo svincolo di Riccione per ripristino incidente con camion incendiato. A Roma è al momento chiuso per incidente l'allacciamento tra la A24 e la tangenziale est per chi proviene dall'Aquila e deve immettersi in direzione Salaria. Infine, al confine tra Puglia e Campania, un incidente con auto ribaltata provoca code sulla 16 Napoli-Canosa tra Candela e Lacedonia verso Napoli. È tutto, fate buon viaggio.
3: Focus Economia.

0: 17:50 minuti. Qualcuno mi segnala che ho detto che le due quote, ammesso non concesso che le due operazioni andassero in porto, farebbero Unicredit più Intesa dentro Generali, farebbero il 24. No, ho sbagliato, ho detto così, è un 19% più un pochino più del 13, chiaramente farebbe un 32%. Attenzione, io non ho detto che quella sarebbe, perché altrimenti se dimostrassi che c'è un'ipotesi del genere, che si muovono in contemporanea, potrebbe partire l'ipotesi di concerto. Ho detto che le due banche avrebbero una quota ben ampia rispetto a tutti gli altri azionisti, non che si muoverebbero assieme per un totale del 32%. Sono un pazzo da dire una cosa del genere. Allora, la domanda è molto semplice per il direttore dello Svimez, il nostro ospite già altre volte, Luca Bianchi. Buonasera direttore.
1: Buonasera.
0: Quarto anno di fila, ma è successo? L'anno scorso il PIL del Sud ha fatto più 0,7 contro lo 0,5 del Centro-Nord. Anche l'anno prima era cresciuto un po' di più, ma sempre più del Centro-Nord, l'1%. È tutto effetto PNRR? C'era Abruzzo che ha fatto più 1,9%. Non sembrerebbe solo PNRR, la campagna più 0,9, e quindi insomma è PNRR o c'è qualcos'altro?
1: Ma cioè, il differenziale nord-sud è prevalentemente PNRR, nella crescita c'è qualcos'altro, c'è qualche segnale interessante di ripresa dell'industria, che dopo una lunga fase di deindustrializzazione, penso in particolare alla Campania, che ormai è diversi anni che sta un po' ampliando la sua base industriale, l'Abruzzo, qualche segnale in Sicilia, però è chiaro che l'impatto è soprattutto trainato dagli investimenti, quindi opere pubbliche, è qualcosa che si sta muovendo, diciamo, quindi è un quadro.
0: Sì, tra l'altro anche la Calabria è cresciuta, ho citato l'Abruzzo e la Campania, la Calabria ha fatto più 0,8, sempre meglio dello 0,5. Senta, direttore Bianchi, c'è qualcuno che dice sì, però guardi che la fatturazione elettronica, il contrasto all'evasione, forse sta facendo emergere anche più fatturati al sud.
1: Sì, potrebbe essere, questo riguarda un po' tutto il paese, probabilmente un po' più il sud. Però se vediamo la composizione settoriale, mi sembra che dovrebbe essere soprattutto in quel caso più servizi, che invece sì, crescono, ma non in così rilevante.
0: Cioè cresce la manifattura, l'industria, gli investimenti, le costruzioni.
1: Sì, la componente, devo dire, anche l'industria, crescono molti settori legati al ciclo delle costruzioni, che è quello che peraltro è più presente nel mezzogiorno. Poi abbiamo dei segnali importanti, in Sicilia al di là dell'ultimo anno, negli ultimi 3 anni l'industria è cresciuta e credo che si comincia a vedere un po' l'effetto Catania, Trisan, certo. STM Electronics, cioè qualcosa anche nei settori innovativi si sta muovendo.
0: Beh, a Napoli c'è tutta la parte aerospaziale, c'è tutta la zona anche di ricerca, se non ricordo male, a Ponte Cagnano, no?
1: Insomma, esattamente, no, ci sono delle aree dinamiche importanti. E poi il dato macro è chiaro, è spinto anche dal ciclo di finanza pubblica espansiva, diciamo così, che al sud pesa sempre tanto. Però tutto non è un quadro esclusivamente di spesa pubblica, peraltro buona perché è per investimenti e non per trasferimenti. Non diciamo.
0: Senta, come commenta, prima di chiudere, la battuta di chi mi dice vabbè, abbiamo elevato il reddito di cittadinanza? Allora, io ricordo che il reddito di cittadinanza è stato trasformato in reddito di inclusione, la platea si è ridotta della metà. Io ho sempre criticato due cose: super bonus e reddito di cittadinanza, non perché non siano necessarie, ma per come erano state scritte e costruite. Detto questo, la battuta che fanno alcuni ascoltatori, beh, insomma, è stato dimezzato il numero di persone che prendono reddito di cittadinanza e improvvisamente il sud cresce.
1: Beh, però sono stati dati anche a tanti altri soldi per investimenti e quindi diciamo non è un tema di finanza pubblica generale che è stata anche più espansiva, è un tema che si è orientato più su quello che diciamo debito buono, dicevo un tempo. Diciamo gli investimenti al sud attivano crescita, questo è un fatto importante, vuol dire che non sono soldi buttati, il problema è come si mantiene un ciclo di investimenti così ampio nel post PNRR.
0: Turismo non me l'ha citato, devo chiudere.
1: Il turismo è andato bene, è cresciuto negli scorsi anni, l'ultimo anno un po' meno, quindi buono, certo la qualità del lavoro che che determina non è molto elevato, infatti certo. Abbiamo una crescita del lavoro povero, insomma, sì, diciamo, lavoro, non è la strategia
0: perché
1: centrale.
0: Il turismo continua a avere questo problema che spesso ha lavori a basso valore aggiunto e a basso anche salario. Allora, grazie, qualcuno mi dice però deve dare il valore assoluto. No, è proprio quello che non do, perché è ovvio che il valore assoluto è più alto e resta, cioè, è un grosso divario tra il nord e il sud. Il problema è la velocità nel riavvicinamento, cioè la percentuale ci dice che questo divario, pur resistendo, si sta riducendo, e quindi mi interessa la velocità di traiettoria, non, diciamo, quanto distante sei. Un po' per usare, insomma, l'immagine della lepre, della tartaruga, ma non voglio dare della tartaruga al nord. Grazie al direttore dello Siemens Luca Bianchi, GR24.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: Luogo che si pensava ormai perso. Questa chiesa è stata chiusa a causa degli interventi sismici che si sono verificati dall'84 fino ad arrivare al 2016.
6: Il patrimonio culturale italiano conta più di 1 milione di beni architettonici e paesaggistici e circa 68.000 chiese censite, luoghi che custodiscono l'identità delle nostre comunità. Per questo, nel 2025, la Chiesa Cattolica ha finanziato oltre 1.300 interventi per la tutela di chiese, archivi, musei e beni culturali.

0: fatto aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Mamma, mi racconti una fiaba?
4: Farò di più, ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato, un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te, per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
3: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
4: Sempre dove stai tu, amore mio.
5: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
6: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
7: Sono le 18.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: È morto il ragazzino di 11 anni investito da un camion della nettezza urbana a Reggio Emilia. I 60 giorni per il negoziato con l'Iran sono iniziati oggi, ha detto il vicepresidente Vance nel corso di una conferenza alla stampa alla Casa Bianca. Maturità, domani la seconda prova scritta dell'esame, stamattina tra gli autori Pavese, Brancati, Calabresi ma anche l'ungherese controverso Furedi. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto e dalla redazione. In apertura la cronaca con la morte del ragazzino di 11 anni investito da un camion della nettezza urbana mentre si trovava in sella la sua bicicletta a Reggio Emilia. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 nella periferia della città. I 60 giorni per il negoziato con l'Iran sono iniziati oggi, lo ha detto il vicepresidente americano Vance nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. Vance ha anche dichiarato che il programma nucleare iraniano è stato completamente distrutto. Per ricostruire il programma l'Iran avrà bisogno di molti soldi, ha detto il vicepresidente americano rispondendo alle domande dei giornalisti. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, lo afferma il presidente ucraino Zelensky dopo l'attacco di Kiev alla raffineria della capitale russa, riferiscono i media ucraini. Comincia in questi minuti il Consiglio europeo che ha tra i suoi temi chiave competitività, sfide economiche globali, guerra in Ucraina e Medio Oriente. Un vertice che inizia a poche ore dall'ennesima strigliata statunitense agli alleati europei.
9: A meno di un mese dal vertice dei leader NATO in programma ad Ankara, i ministri della difesa alleati si sono ritrovati a Bruxelles, dove il segretario statunitense alla guerra, Hegseth, ha esordito bacchettando ancora una volta gli europei, rei di non fare abbastanza.
10: Our allies must step up.
9: Quindi, oltre a confermare un piano di revisione della presenza militare statunitense in Europa, ha annunciato l'intenzione di subordinare il contributo americano all'alleanza al raggiungimento degli obiettivi di spesa per la difesa da parte degli altri paesi. Una NATO 3.0 l'ha definita. Una trasformazione difficile, ha ammesso il segretario della NATO Rutte, che comunque ha chiesto agli alleati ancora più investimenti, se possibile anche oltre i 90 miliardi di spesa extra raggiunti nel 2025. Il terreno non sembra però al momento fertile per certe richieste, vuoi proprio per gli impegni già concordati, vuoi per le imprese in cui gli Stati Uniti si sono lanciati senza consultazioni con le relative conseguenze, vuoi per le continue reprimende che avrebbero indispettito più d'uno. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: Non c'è un'alternativa all'aumento delle spese per la difesa e Giorgetti lo sa, dice il ministro della difesa Crosetto.
11: Gli impegni presi con la NATO si

0: rispettano, oppure si sta fuori, non c'è un'alternativa all'aumento delle spese per la difesa. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti penso sia totalmente consapevole. Il ministro della difesa Guido Crosetto lancia il messaggio da Bruxelles a margine della ministeriale NATO dopo le polemiche e la frenata dell'esecutivo sull'aumento delle spese per la difesa fino al 5% del PIL, tetto richiesto dalla NATO. Il piano sull'aumento delle spese per la difesa approvato lo scorso anno dal Parlamento, ricorda Crosetto, prevedeva un aumento dello 0,15 per quest'anno e per il 2027 un incremento dello 0,20 per quello dopo. Era un piano credibile di un percorso per arrivare agli impegni presi, anche se, dice Crosetto, quest'anno è mancato perché c'è stato l'inciampo della non uscita dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. Mi auguro che il piano sia recuperabile immediatamente, lo vedremo già subito, sottolinea Crosetto, da ottobre con il bilancio 2027. La replica del ministro dell'economia non si fa attendere. Io so i tempi e le modalità, il quantum non dipende da me, tutto il resto, puntualizza Giancarlo Giorgetti, lo stiamo gestendo, non c'è polemica su questo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Domani la seconda prova scritta dell'esame di maturità per oltre 527.000 studenti in Italia. Stamattina c'è stato lo scritto di italiano. I ragazzi avevano 7 tracce tra cui scegliere. Tra gli autori Pavese, Brancati, Calabresi, ma anche l'ungherese Furedi con un brano tratto dal saggio I confini contano. L'ex numero uno del CONI, Giovanni Malagò, può concorrere alla presidenza della FIGCE, quanto afferma in sostanza l'ANAC, secondo quanto si apprende nel parere richiesto dal ministro dello sport Andrea Abodi all'autorità anticorruzione in merito alla presunta ineleggibilità di Malagò. Ed è tutto, la linea torna ora a Focus Economia, GR24, in una nuova edizione alle 19.00.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai, vai, vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: State ascoltando un programma offerto da
10: La Finanza Agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. gruppofinservice.com
9: Focus Economia.

18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha detto poco fa: non so quando andrò, non sono sicuro di quando andrò in Svizzera, penso nel weekend, non lo so ancora, vabbè, avvisi suoi e l'agenzia di viaggio immagino per firmare. Ha poi aggiunto: 12 navi iraniane sono passate, va bene, con 12 milioni e mezzo non di petrolio solo iraniano transitati per Hormuz. Allora cerchiamo di tenere assieme due temi. Uno, come spesso lo definisco, di crisi, in questo caso crisi di Hormuz, crisi bellica, crisi energetica, crisi inflattiva dopo la Fed di ieri, e dall'altro invece di rivoluzione, perché sullo sfondo c'è la quarta rivoluzione industriale che continua ad andare avanti e si chiama intelligenza artificiale.

0: Sì, vediamo se riusciamo a tenere assieme due aspetti. Da un lato la decisione di non toccare i tassi di interesse presa ieri sera dalla Federal Reserve e anche la riapertura dello Strato di Hormuz come scenario macroeconomico a breve. E poi invece io voglio tornare sulle parole molto molto efficaci, secondo me, del Presidente della Repubblica quando ieri nell'incontro con il Presidente portoghese e il Re spagnolo a Venezia sull'intelligenza artificiale ha detto attenzione, l'Unione Europea deve passare da enunciare le regole a applicarle sull'intelligenza artificiale. Non si può combattere il progresso ma va gestito, e con l'intelligenza artificiale i rischi, ci sono rischi forti di perdita di posti di lavoro e di più disuguaglianza, in cui chi ha le competenze ha ancora più competenze e chi non le ha ne ha ancora meno, aggiungo io. E poi la parte secondo me più interessante politicamente, la concentrazione del controllo della nuova tecnologia nelle mani di pochissimi soggetti privati ne ha fatto una realtà talmente potenti da pretendere di disattenere, se non di travolgere ogni regola. Sono realtà private che stanno invadendo domini sino a ieri riservati alla responsabilità degli stati e delle organizzazioni deputate a tali scopi, a partire dallo spazio, e qui c'era scritto Elon Musk, nel senso che se poi la NASA dovesse appaltare a un privato, a SpaceX, tutta diciamo l'esplorazione spaziale, avresti un caso molto delicato. Io l'ho paragonato, lo ridico volentieri, a quello che fu la Compagnia delle Indie nell'impero britannico 1700-1800, quando a un certo momento diventa troppo grande. È vero che la corona appalta alla Compagnia delle Indie lo sfruttamento, l'utilizzo dell'India, però poi diventa troppo grande, un suo esercito, alla fine diventa uno Stato nello Stato e viene nazionalizzata. Ho paragonato a quello che è successo nella seconda rivoluzione industriale, questa è la quarta. Bene, la seconda fu quella del petrolio e del carbone, delle macchine, dell'elettricità. Quando un personaggio come Rockefeller e la Standard & Oil Corporation diventa un soggetto talmente grande da fare, diciamo così, concorrenza allo Stato americano, viene spezzettata nelle famose sette sorelle. Mattarella fa riferimento a questo, e lo ripeto, qui invece abbiamo una situazione contraria. Musk, Zuckerberg, Bezos non solo non vengono, diciamo, contenuti all'interno del gioco democratico, delle regole democratiche, ma vanno a cena col presidente, forse fanno affari col presidente. Però teniamo assieme le due cose con Gregorio De Felice, capo economista e responsabile studi e ricerche di Intesa San Paolo, perché è stato pubblicato assieme a Luis l'osservatorio di Intesa San Paolo Luke Ward proprio sull'applicazione dell'intelligenza artificiale e le competenze che servono. Buonasera De Felice.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, prima di tutto però chiedo al capo economista, scelta della Federal Reserve di ieri, tassi invariati, l'inflazione americana è arrivata al 4,2% e le attese vostre, diciamo, sulle prime navi che stanno diciamo in qualche modo attraversando lo Stretto di Hormuz.
1: Ma allora, per la Fed io credo che Kevin Warsh, che era la sua prima riunione del Comitato Monetario, abbia imposto un po' il suo marchio a questo mandato, tornando alle sue origini un po' da falco, tutto sommato. L'enfasi del comunicato stampa e della conferenza stampa è stato sull'obiettivo della Federal Reserve di impegnarsi per la stabilità dei prezzi. Hanno rivisto verso l'alto le stime di inflazione, verso il basso quelle di disoccupazione, quindi tutto questo ha spinto il mercato e gli investitori a considerarlo abbastanza falco rispetto a quello che potevano essere le attese, la vicinanza al Presidente della Repubblica, al Presidente Trump e così via. Quindi ci sono attese non più per un ribasso dei tassi di interesse, ma per un rialzo dei tassi di interesse, e qualche membro della Fed ne prevede anche più di uno entro...
0: Con buona pace di Trump, che sappiamo che ha ingaggiato una battaglia durissima con l'ex presidente della Federal Reserve Powell, dicendogli sei stupido, proprio così, devi abbassare i tassi di interesse. Powell vedeva invece, grazie alle tariffe, i dazi messi da Trump, un elemento di aumento dei tassi di interesse. o meglio comunque di un'inflazione che non si abbassava come avrebbe dovuto. Quando Biden lascia la Casa Bianca, l'inflazione americana è al 2,6, al 2,6%, adesso siamo al 4,2%.
1: Quindi... è inevitabile che i dazi, abbiamo sentito più volte che sono gli importatori americani che subiscono il maggior effetto dei dazi, quindi questo porta verso l'alto i prezzi finali. A tutto ciò si è aggiunto l'impatto dell'aumento del costo dell'energia, del petrolio in particolare, anche per gli Stati Uniti, non vale soltanto per noi europei. In California, che è lo stato dove il carburante costa di più, sono arrivati a $6 per gallone, quindi è qualcosa che crea difficoltà per le elezioni di midterm. E quindi la Federal Reserve non può rimanere insensibile. Ecco, in tutto questo l'intelligenza artificiale.
0: Adesso ci arriviamo, a me ha sorpreso molto, infatti, nelle varie dichiarazioni di Trump, che a questo punto io sospetto non capire molto di economia, quando ha detto a un certo momento: ah, ma lo stretto di Hormuz a noi non riguarda, riguarda gli europei, i cinesi e i russi. Amore, riguarda gli indiani. Riguarda cinesi e indiani come approvvigionamento, ma come prezzo riguarda tutti, perché quello che lei ricordava del Fitch, il prezzo è internazionale. Quindi di nuovo c'è stata, quantomeno in tutta quella gestione di questa vicenda, a mio avviso disastrosa per gli Stati Uniti, una sottovalutazione o non conoscenza, quindi ignoranza dei fenomeni. Anche il consumatore americano, pur essendo l'America autosufficiente, avrebbe pagato e ha pagato e sta pagando di più il petrolio, perché anche le compagnie americane lo vendono al prezzo internazionale, non fanno beneficenza. Ultima nota e poi arriviamo all'intelligenza artificiale, ma lei si aspetta che magari queste pulsioni, diciamo così, ad aumentare i tassi di interesse possano venire meno se il prezzo del petrolio a breve tornerà a livelli, diciamo, fine febbraio? Sappiamo che prima il problema era l'eccesso di produzione di petrolio.
1: Ma io penso che il prezzo del petrolio scenderà molto molto lentamente per queste ragioni. La prima è che le scorte sia in Cina che in Europa sono ai minimi, quindi il primo obiettivo è riportare le scorte verso la normalità. Poi una volta firmato l'accordo ci sono sempre dei rischi, c'è il rischio Israele che possa agire per conto proprio, e infatti l'Iran ha detto: vogliamo che Trump ci dia garanzie sul comportamento di Netanyahu, cosa ahimè non così semplice. E poi c'è il tema della logistica, non si può riprendere dall'oggi al domani a far passare le navi e tornare alla normalità di 130-150 petroliere al giorno. Quindi sarà un processo graduale, ci vorrà almeno un mese per il petrolio, ancora di più per i fertilizzanti, i prodotti chimici e il gas naturale.
0: Quindi le dice una coda inflattiva ce la teniamo, una coda di prezzi tesi ce la teniamo. Allora, veniamo all'intelligenza artificiale. Io ricordavo le parole di Mattarella di ieri, adesso con voi, guardate, io non sto demonizzando, ho sempre criticato l'atteggiamento luddista, cioè di spaccare le macchine. Ho spiegato ieri però che i luddisti non erano contro le macchine, i luddisti erano contro l'effetto sociale dell'inserimento dei telai a vapore, dei telai meccanici nelle fabbriche, perché faceva saltare tutti gli operai più specializzati che non servivano più, faceva preferire bambini e donne, e quindi operai a bassissima specializzazione, e aveva creato distruzione di posti di lavoro e salari più bassi. Allora, su questo segnalo un editoriale molto interessante di Ken Fisher, che è presidente esecutivo di Fisher Investments Worldwide, che dice: guardate, siete un po' troppo catastrofisti, anche negli anni 80 gli economisti dicevano i computer avrebbero rimpiazzato e quindi creato migliaia di licenziamenti. Così non è stato, le mansioni sono cambiate, i lavoratori hanno acquisito nuove competenze, la vita è migliorata. La quota di licenziamenti imputabile all'intelligenza artificiale è sovrastimata, sarà più limitata, anche perché c'è una velocità che non può imporre i cambiamenti. Ricorda Fisher, internet ha prodotto enormi cambiamenti, ma lentamente, perché prima avevi la connessione ma era lenta, col doppino, poi è arrivata la banda larga, poi le reti wireless, poi hai avuto gli smartphone, le videochiamate, i pagamenti mobili, ma ci hai messo qualche decennio. E anche l'intelligenza artificiale avrà poi delle resistenze di applicazione, sia resistenze umane che anche resistenze proprio tecnologiche, e poi non impatterà su tutto, si chiede in maniera retorica, riuscirà a migliorare il gelato? Probabilmente no. Il nastro adesivo, la costruzione di una casa, aiuterà le grandi banche, qui vengo a voi, ma i clienti hanno ancora bisogno di un rapporto personale, e soprattutto se c'è un errore con chi se la prendono, con una macchina, aiuterà la medicina e quant'altro. Tra l'altro voi nel rapporto che citavo del Felice siete intervenuti su questo, perché avete detto guardate che potrebbe dare una mano al crollo demografico per esempio anche in Italia.
1: Sì, potrebbe compensare l'impatto negativo che l'invecchiamento della popolazione in molti paesi occidentali, in Italia ma così come in Cina, per via lì della politica del figlio unico, questi elementi riducono il potenziale di crescita, perché una popolazione più matura investe di meno, ha modelli di consumo di un certo tipo e così via. L'intelligenza artificiale può combattere questa tendenza se riesce davvero a far salire la produttività, il potenziale di sviluppo di un'economia. Perché questo avvenga, però non basta semplicemente usare un prodotto o un altro, non li nomino apposta, ci vuole all'interno delle aziende una diffusione di più di una tecnologia di intelligenza artificiale generativa, e soprattutto bisogna cambiare, riorganizzare i processi produttivi.
0: Oh, guardi, interrompo un attimo, perché voi avete proprio con l'osservatorio detto, guardate, il 31% delle imprese italiane ha già adottato soluzioni di intelligenza artificiale, poi la percentuale è molto più alta quando sono medio-grandi, aggiungo io.
1: Sì.
0: E va bene, allora tu dici, ok, con un più 20% sul 2025. Ottimo, nel senso che si va avanti, non si può bloccare o respingere l'innovazione, va regolata. Il problema è che solo il 19% delle aziende ha percorsi strutturati di formazione, ed è esattamente quello che nel mio piccolo noto girando l'Italia. Perché cosa noto? Noto che si parla tantissimo, ormai non c'è un convegno senza intelligenza artificiale, prima era tutto sostenibilità, adesso è tutto AI, va bene, c'è un effetto anche moda un po'. Tutti convinti, bene, me la compro sta macchina, pochissimi che sanno A, cosa farne, B, come si guida. E io faccio sempre l'esempio, comprare una Ferrari per andare al supermercato a fare la spesa e non sapere come funziona una Ferrari, oltre che essere uno spreco, rischi anche di farti del male. Cioè, voglio dire che devi imparare a guidare la Ferrari, che non è come guidare una macchina normale, devi sapere perché ti sei comprato una Ferrari. Io noto del Felice che ormai invece è un mantra, devo comprarmi una Ferrari, cosa ne fai? Ancora lo sto valutando, la sai guidare? No.
1: Per rimanere nel suo esempio, è come avere una Ferrari, una macchina potentissima, ma con un sistema frenante legato ad una utilitaria, anche qui non faccio nomi di auto, e allora il rischio di inefficacia di quel motore da non so quanti cavalli è molto alto. Quindi il tema di cambiare i processi organizzativi è molto quello, importante, devi andare tutto quanto insieme, e tra le varie leve, i vari pilastri c'è quello della formazione. Successe in parte anche con Industria 4.0, gli incentivi, digitalizzazione, le imprese comprano e così via, poi non trovano tecnici, ingegneri di software e così via per ottenere il massimo della produttività. E quindi va tutto valutato con un po' di cautela, e vedo l'Europa in ritardo, diciamo al terzo posto dopo Stati Uniti e Cina, ma insomma non è che poi ci siano tanti altri blocchi geografici, quindi una medaglia di bronzo che conta non tanto, e all'interno dell'Europa l'Italia è tra i paesi messi meno bene, ecco.
0: Su questo sì, sono d'accordo, anche perché io lo dico anche qui come battuta: se l'intelligenza artificiale farà lavorare me 4 ore in meno, tu devi decidere cosa faccio io in quelle 4 ore, perché se gioco a Tetris perché non ho altre skills e abilità, prima o poi un'azienda ti licenzia, o nel senso che ha bisogno di meno, però a quel punto non aumenti la produttività, perché quella che era la produttività di Barisoni prima adesso è, sarà mezzo Barisoni e metà macchina, e resta invariata. È solo se dai a me la possibilità di aumentare la produttività, di formarmi, di conoscere, di incontrare il cliente, di andare, allora sì che è un aumento complessivo. Senta, De Felice, in un flash mi chiarisce invece questo concetto per cui è venuto fuori dalla vostra indagine che nei compiti a bassa complessità è addirittura dannosa l'intelligenza artificiale, mentre nei compiti ad alta complessità l'intelligenza artificiale dà un vero aiuto?
1: Beh, sono molti lavori manuali che l'intelligenza artificiale non può sostituire. Cioè, immaginiamo un robot che debba sostituire l'operaio che, non so, monta qualche cosa, una finestra, una porta e così via. Il costo sarebbe gigantesco farlo fare al robot.
0: E tra l'altro c'è anche un costo sbagliato di interazione, perché io con l'operaio riesco a spiegarmi in maniera più o meno empatica, un po' lui è empatico con me, un po' io cerco di spiegare a lui quello di cui ho bisogno e ci capiamo. Con una macchina vorrei vederla la situazione.
1: No, ma come anche nel campo della medicina, bravissimi, l'intelligenza artificiale è ottima nel fare le diagnosi, però insomma quel feeling, il rapporto certo umano di un dottore che ti chiede, sì, hai questa malattia, ma ora come ti senti? Va un pochino meglio, ti richiama e così via, è tutta un'altra cosa. Quindi
0: sì, io per esempio non so come faccia umano. L'intelligenza artificiale distingue tra un paziente normale e un ipocondriaco, oppure all'opposto un superficiale, cioè un medico inizia a capirlo in maniera empatica con i neuroni specchio, dice ma questo qui ha sempre problemi, sta sempre male, è sempre preoccupato così, e lo prende per ipocondriaco, inizia a tarare. Oppure un altro paziente che invece non si lamenta mai ma è un superficialone e non fa gli esami. Io non ho capito come faccia l'intelligenza artificiale a distinguere tra un paziente che fa domande e denuncia sintomi perché è ipocondriaco da uno che invece lo fa perché sta veramente male, o da uno che non lo fa perché è un superficiale, no?
1: Ci sono gli esami del sangue, altri test sì, che smascherano l'ipocondriaco, però se mi permette me la rivendo questa dell'ipocondriaco.
0: Serve anche questo, cioè lei viene ospite e impara, vede? Funziona così, certo. È uno scambio. Grazie a Gregorio De Felice, capo economista, responsabile studi e ricerche di Intesa San Paolo, ed è veramente tutto per questa puntata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi con anche la poco invidiabile classifica della settimana.
2: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com
3: vi ha presentato Focus Economia.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Adoro saltare da una pecca all'altra.
2: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
3: Spedisco 1000 pack una alla volta.
2: Io do la password delle caselle a tutti.
4: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
9: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
10: Grazie.
9: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
10: Faccio del mio meglio.
9: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
10: Aspetta.
9: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Borse europee in moderata accelerazione sul finale, sospese tra la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura che sembra ormai prossima dello stretto di Hormuz, e i toni da falco del nuovo presidente della Fed, Kevin Warsh, con le probabilità di un rialzo dei tassi in lieve aumento già il mese prossimo. Così Milano chiude a più 0,2%, Parigi più 0,4%, Francoforte più 0,3%, Londra invece segna meno 1,1% dopo che la Bank of England ha lasciato invariati i tassi. Come da attese. A Piazza Affari tra i migliori troviamo ST più 4,2%, seguita da Banco BPM più 2% e Prismian più 1,2%. In coda Stellantis meno 3,6%, seguita da Tenaris meno 4,5% e Saipem a meno 7,3%, su cui pesa anche il nuovo calo del petrolio. Il Brent infatti scende ancora e si attesta sui $77 al barile. L'oro spot tratta sopra i $4,200 l'oncia, mentre sul valutario il dollaro si rafforza con le prospettive di un rialzo Fed e l'euro scivola sotto $1.15. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
16: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
17: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
6: L'università italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
18: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
19: Atto di non concorrenza violato?
20: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
19: Axerta.it.
21: Vi presenta...
22: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
23: Questa chiamata viene ora registrata.
24: Questo registra la chiamata, ma stai in onda?
25: Sì, registro la chiamata, ciao, un'ora e mezza che aspetto, almeno me la tengo, che cazzo.
24: Sì,
25: pronto?
24: Sì, sì. Tieni la cosa, ma in onda, rincoglionito. Ma siamo in diretta, povero rincoglionito, siamo in diretta.
25: Sono in diretta,
24: ma
25: la puoi
24: prendere dopo dal web la telefonata.
25: No, non c'ho tempo, io lavoro tutto il giorno, già tanto che ho tenuto il telefono fermo un'ora e mezza.
26: La

0: Parenzo, tu non sei italiano, tu sei praticamente tu sei un colono su questa Italia.
1: Tu sei un colono di Israele in questa Italia.
0: E praticamente vorrai tu praticamente difenderai l'Italia nel momento in cui l'Italia sarà una colonia di Israele, che questo accadrà prima o poi, se continuiamo così.
2: Non credo.
3: Dunque c'è una new entry, lui è Gianmarco Landi, molto agguerrito, grande esperto di economia, spesso, non solo di economia, ma di tante altre cose, spesso io lo vedo alla Zanzara, che battaglia con Parenzo in maniera molto, lui è agguerrito.
4: È tutta gente che hai cresciuto tu, tu c'hai la responsabilità di un disfacimento nazionale.

0: con questa storia del fascismo.
1: Scusi Domenico, lei è pannacciano?
2: No, io no. Io sono solo uno studioso del fascismo.
1: Come uno studioso del fascismo? Come, che vuoi? Come quell'altro?
3: Uno studioso da Catanzaro, interessante.
4: Possiamo fare per una volta informazione invece di fare disinformazione?
3: Sì, possiamo fare informazione, fai informazione tu, dai, forza.
5: Ma non è ridicolo parlare di questo con quanto sta passando per il mondo?

0: ragazzi, molto molto bene. Negli anni 30, qualcuno di voi sicuramente non lo sa, le bestie che stanno all'ascolto, gli ignoranti, i pezzi di merda, quelli che amo io naturalmente, cioè le bestie senza titoli, senza laurea, senza nemmeno la superiore, le superiori, quelli che amo io, il popolo vero, reale. Magari non sa che negli anni 30 i professori universitari dovevano fare un giuramento di fedeltà al fascismo, al fascio. Parenzo lo sa benissimo, è stato coinvolto personalmente in questa cosa qua, dalla sua per vicissitudini familiari. Oggi il paragone non è campato in aria, Oggi, per partecipare a una festa del libro, a un festival del libro, oppure per affittare una sala, bisogna sottoscrivere una dichiarazione di antifascismo. È la stessa identica cosa, lo stesso principio di intolleranza. Ripeto, negli anni 30 i professori universitari dovevano fare un giuramento di fedeltà al fascio. Oggi, per partecipare a un festival del libro oppure per affittare una sala comunale, regionale, il cazzo che è, bisogna sottoscrivere una dichiarazione di antifascismo. È puro fascismo. Diteglielo in faccia a quegli stronzi che vi vogliono mettere in mano un pezzo di carta da firmare. Seconda cosa, quelli che definiscono il generalissimo Roberto di nome, Bagacci di cognome, Feccia, Scarto, lui stesso in realtà si dichiara Feccia, comunque quelli che lo definiscono in maniera dispregiativa, diciamo così, Feccia, Scarto, ignoranti, putridi, scarti della società, perché questo succede, nei salotti
1: scarti
0: romani dicono,
1: nazista,
0: te lo
1: scarti,
0: dicono nei salotti romani e milanesi, che cosa ti dicono? Ma hai visto chi vota Vannacci? Hai visto?
1: Certo.
0: Ma è gente infrequentabile, ma è
1: gente
0: orrenda,
1: paura, di cui avere paura.
0: Esatto, bravo, quelli che definiscono Vannacci, Feccia, Scarti, eccetera eccetera,
1: era una cena proprio ieri
0: sono
1: sera,
0: gli
1: guarda,
0: stessi pure. Ma è tutto, ma non c'è manco bisogno che me lo dici. Sono gli stessi che applaudivano la signora Clinton quando nel 2016 parlava in questo modo, dicendo che erano deplorevoli i seguaci di Trump. Sapete com'è finita, sapete benissimo com'è finita, perché noi questa snobberia del cazzo, questo senso di superiorità, a noi ci sta sui coglioni.
2: Grazie.
0: Non c'è di che. La Svezia ha scoperto il buon senso e i ben pensanti naturalmente gridano al fascismo. Allora, fatemi capire bene, in Svezia, che non è l'Ungheria di Orban, che non è la Polonia, diciamo, dei rosari, il Parlamento ha approvato una legge in Svezia che dice una cosa molto semplice, una cosa rivoluzionaria. Se sei un immigrato irregolare, cioè uno che sta nel paese senza alcun titolo per stare in quel paese, lo Stato ha diritto di saperlo. E dunque, ripeto, l'hanno già chiamata
1: anche
0: legge
1: noi,
0: sulla delazione, la legge sulla delazione. Sei tenuto a denunziare l'irregolare. Cioè l'irregolare è considerato un pericolo in quanto irregolare e tu sei tenuto a denunziarlo, chiaro? In Svezia questa roba qua, capito? In Svezia, pazzesco. Allora, la Meloni, questo ieri non ve l'ho fatto sentire, ve lo faccio sentire oggi, la Meloni ha difeso la legge sul femminicidio. Ebbene, cara Meloni,
1: l'ha votato la sua maggioranza.
0: Fermo. Sì, certo, assolutamente. Calma. Cara Meloni, io capisco che hai votato una legge totalmente inutile, senza senso. Le leggi non sono fatte per dare un monito, le leggi sono fatte per essere applicate. Punto e basta.
1: Anche.
0: Punto. No, questa è una roba. È una roba anche questa mezza fascistoide, comunista. Quella, facciamo una legge, magari non è applicata, però serve a dare un segnale.
1: È applicatissima.
0: Fermo. Allora, la cosa assurda che dice la Meloni, ve lo faccio ascoltare, ve lo farò ascoltare a difesa di questa roba qua, sono pippe mentali, cose che non servono a nulla, supercazzole, inutilità totali, assolute, la legge sul femminicidio non serve a un cazzo, serve mandare in galera per 50 anni chi ammazza, chiudere le carceri e buttare la chiave, chiaro? Da Roma, Davide Apparenzo, ecco. Buonasera.
1: Ecco, mannacci, impurezza, stavo per dire Salvini, perché lo stesso trattamento l'avevi fatto Salvini quando hai provato a portarlo al governo. Sì, sì, l'hai già mollato, perché hai capito che la banca che vince è un'altra e lo hai già mollato. Sei un traditore anche tu, sei un traditore della patria come lo è Vannacci, un traditore della patria. Siete due traditori della patria.
0: Ma tu ti vergogni, non hai fatto manco servizio militare, non hai manco fatto servizio militare. E lui è un traditore.
1: Io non ho mai fatto l'attaché militare a Mosca.
0: Tu ti sei imboscato.
1: Io non ho mai fatto l'attaché militare a Mosca.
0: Tu ti sei imboscato. Ti sei imboscato. Ti sei imboscato.
1: E io vorrei fare una domanda. Poi devo dirti una cosa. Una domanda molto semplice a Vannacci vorrei fare. Se possibile, rivolgigliela tu. Come mai da attaché militare a Mosca poi è stato improvvisamente riportato in Italia e mandato all'istituto a fare le cartine geografiche? Come mai?
0: Ma dici sempre la stessa cosa, ma chi se ne va? Fai un'indagine, ma fai un'indagine.
1: Faccio una domanda,
0: fai
1: perché
0: un'indagine.
1: Non accuso nessuno.
0: Fai
1: secondo. Abbiamo una fortuna. Abbiamo un politico che si autodefinisce feccia e che vuole lo si chiami e che vuole che lo si chiami in tal modo. Bene. Cari amiche e cari amici, la feccia sarà accontentata. Lui sarà chiamato sempre solo. Buonasera, abbiamo qui ospite l'onorevole Feccia, eurodeputato. Benvenuto, grazie per essere con noi. Quando verrà in televisione da me, gli farò mettere anche il sottopancia.
0: Ma guarda che ha ragione, ma guarda che gli fai un favore.
1: Bellissimo, parla la feccia, naturalmente molto televisivo. Il titolo che acchiappa, dai. Ma no, roba da porto a porto, ancora con questa cosa di chiamare onorevole senatore.
0: Sì,
1: dai,
0: meglio feccia, meglio feccia.
1: Noiosissimo. Parla a tu per tu con la feccia. Bellissimo.
0: Ma tu ti rendi conto, che Forza Italia dice che la legge sul femminicidio è un atto di civiltà giuridica. Ma
1: bravissimi.
0: Come stanno ridotti questi? Ma come stanno ridotti? Ma non sono gente
1: sono
0: seria.
1: Gente
0: si
1: seria,
0: sono accodati al PD, alla Boldrini.
1: Ma
0: svegliatevi!
1: PD, Forza Italia,
0: svegliatevi, non è la vostra gente questa. Senti questo Perico, non so
1: perché la gente del centrodestra vuole il femminicidio. Ma di che parli?
0: Io ti querelo per quello che hai detto. Ti sto querelando. Adesso chiamo l'avvocato Trucco e ti faccio querelare dall'avvocato Trucco.
1: Ma che cazzo vuoi? Ma sarà partendo per Sabaudia, figurati. Ma voglio dire,
2: sono molto sensibile alla questione di importanza della legge sul femminicidio, che è un atto di civiltà giuridica. Ricordo solo che questo è il paese dove fino al 1981 esisteva ancora il delitto d'onore.
0: Che cazzo c'entra il delitto d'onore? Ma la gente veramente, cioè, incredibile. Sentiamo la Meloni sul femminicidio, datemelo un attimo.
1: Bello,
0: la supercazzola della Meloni sul femminicidio, vai, fammi sentire.
3: Quello riguarda il femminicidio, guardi, io quello che penso l'ho dimostrato con una legge che questo governo ha fatto per introdurre il reato di femminicidio, perché il tema del reato del femminicidio non è gli uomini o le donne hanno un valore diverso quando vengono uccisi, esatto. Il tema del femminicidio, esattamente come accade per esempio per qualsiasi aggravante, è la motivazione che ti muove. In questo caso la motivazione è non accettare la libertà di una donna. Ebbene, non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo.
0: Ci sono già le aggravanti.
1: Come l'aggravante ci sono per l'odio razziale è uguale. Se uno
0: Franca
1: mi dice
0: Leosini, ti sta simpatica
1: ebreo.
0: Franca Leosini, ti sta simpatica Franca Leosini?
1: Sì, moltissimo.
0: Sono tragedie umane, però basta parlare di femminicidio. Mi vengono i brividi a sentire questa parola. È proprio brutta dal punto di vista lessicale. Si tratta di un omicidio, punto. E poi mi scusi, ma esiste il maschicidio? Chi viene ucciso è vittima a prescindere dal sesso. Un applauso, una gigante assoluta. Fermo là.
1: Bam bam bam.
4: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
5: Strade in diretta. Ancora ben ritrovati all'ascolto. A Roma resta chiuso per incidente l'allacciamento tra la A24 e la tangenziale est per chi proviene dall'Aquila e deve mettersi in direzione Salaria. A Napoli, sulla tangenziale, un incidente da poco avvenuto provoca code all'altezza dello svincolo di Fuorigrotta in direzione Capodichino. Sul tratto emiliano della 14 Adriatica, code per un veicolo incendiato tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna e code in carreggiata opposta per curiosi a traffico intenso. Vi ricordiamo ancora una volta che sul tratto romagnolo resta totalmente chiuso al traffico per operazioni di ripristino lo svincolo di Riccione. Ci spostiamo in Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, dove un incidente sta provocando incolonnamenti tra Arenzano e Voltri in direzione Genova. In Lombardia, infine, sulla tangenziale ovest di Milano, code per incidente tra Vigentino e Innesto A7 in direzione Laghi. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, Strada in diretta tornerà nel corso della serata.
6: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta La Zanzara.
7: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800 24 0024 o whatsappate il 393 71 71 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
8: Cucia, ma che ti ha fatto rimanere sto paese? Fammi capire. Perché ogni volta che esce un cazzo di politico di merda che possono abbassare il livello, tutti ci fiondi sopra, lo esalti, gli fai campagna politica? Fammi capire. Perché vuoi rovinare questo paese? Che t'appiate da male? Fammi capire, cuio!
9: Cruciani, ascolta, ha ragione anche Parenzo però, con il patentino antifascista fai una cosa, così facciamo contento anche lui. Prima puliciti il deretano e poi mangiatelo.
10: Luciani, richiama l'ospite che hai avuto, quella che aveva la lingua biforcuta, ti fai dare l'indirizzo del chirurgo e te la fai anche tu, così puoi leccare il culo contemporaneamente sia a Vannacci che alla Meloni. Ti ho dato una bella idea,
11: Sapete dire solo questo, che lecco il culo a questo, che lecco il culo a quest'altro, tutte minchiate colossali.
1: Ma
11: naturalmente
1: sai, c'è un'impressione che tu abbia fatto una campagna elettorale nel passato per Salvini, magari i suoi audio lo hai
11: sostenuto.
1: Ma quale
11: campagna elettorale?
1: Ora hai capito che quel treno ormai, tra l'altro lui ministro dei trasporti, arriva in ritardo, non arriva, insomma sta perdendo punti, e nel giorno in cui nei sondaggi Vannacci supererebbe il condizionale,
11: ma che me ne frega a me dei sondaggi, non me ne
1: fai
11: nulla.
1: Una campagna pancia a terra per il generale, travestendoti addirittura da generale, e lo hai fatto pure in diretta televisiva su Rete 4. Ma chi pensavi di volevi fare un colpo di stato? Ma che cazzo volevi fare? Non ho capito. Che stavi andando con una divisa militare in una televisione, perché sai che quando si fa un colpo di stato la prima regola, esatto, lo dico agli amici, io dico agli amici, la prima regola quando c'è un colpo di stato è
11: si
1: dare l'assalto
11: la televisione,
1: alla televisione. Ora, quando io l'altro giorno ho acceso la dottoressa Berlinguer e ti ho visto che eri collegato dagli studi di Milano con una divisa militare, ho detto, ecco cazzo, ha fatto il colpo di stato. Ecco qua, lo hanno fatto il colpo di stato. Perché
11: si occupa la televisione, però all'epoca c'era solo una di televisione, c'era solo la televisione pubblica, per cui.
1: E qui è più complicato perché devi occuparne tante, poi ci sono i social, c'è sempre la 7. Insomma è più complesso. Però lì per lì, accendendo la televisione, anche i miei genitori che stavano seguendo la signora Berlinguer mi hanno chiamato e fa, ma quello è il tuo amico Giuseppe? E dico sì, e perché è in divisa militare? E dico, ma non lo so, evidentemente avrà organizzato la marcia su Roma, non ho idea. Ah vabbè, mio papà, ma mi sta tanto simpatico, è così un caro ragazzo. Dico, ma un caro ragazzo adesso? Sì certo, dice papà, ha queste idee un po' particolari su dico particolari.
11: A proposito di idee particolari, c'è il signor Nicolai lì. Sai chi è il signor Nicolai Lidin?
1: Sì, sono
11: dice
1: tutti
11: russi. Dice che Zelensky è un terrorista sionista.
1: Ma sono tutti russi. Sionista è vero, perché sionista è verissimo.
11: Non lo so se è sionista Zelensky, non lo so.
1: Sì, è ebreo Zelensky.
11: Non è detto che sia sionista, oltre che ebreo.
1: Sionistissimo. No, questo lo posso dire io con gioia, certo.
12: Come sapete, Zelensky è un terrorista sionista nazista, una persona, un ebreo sionista con passaporto israeliano. Lui odia cristiani, odia soprattutto cristiani ortodossi e slavi.
13: Non ho idea assolutamente.
11: Poi l'idea di Lilin, sai qual è? Che Zelensky vuole massacrare ucraini e russi per metterci dei coloni israeliani. Per metterci coloni israeliani. Sarà vero? Io lo lascio detto così. Sarà vero? Sarà vero?
1: Ma non puoi dire sarà vero, non è vero, devi dire che è una stronzata.
11: Non lo so.
1: Sì, esatto.
12: Uno dei suoi compiti è massacrare tutti gli ucraini, tutti i russi, liberare questo territorio dagli slavi e dagli ortodossi per dare possibilità poi dopo a trasferire nel territorio dell'Ucraina i coloni sionisti israeliani.
11: Questo non credo, oggettivamente. Sì. Questo,
1: ho fatto un commento pochi secondi fa.
11: Hai eruttato in diretta. Questo io non lo volevo dire, però mi costringono, mi hai costretto. Hai eruttato in diretta.
1: Era un editoriale su Lilin. Mi è venuto così. Chiedo scusa se ho offeso qualcuno.
11: No,
1: ma mi è venuto dove mi ha mal digerito. E ho mal digerito.
11: Hai eruttato in diretta. Diciamolo tutto. Parenzo, due punti. Ho eruttato in diretta.
1: Ho sentito quello.
11: Hai sentito la voce di Lilin.
1: No, è volontario, era quale figura?
11: Allora, Bannacci dice che c'è stata la dittatura durante il periodo Covid. Devo dire che mi ha emozionato questa. Ti giuro, l'ha detto.
1: Ma
11: c'è stata la dittatura
1: durante... lui si sta riascoltando le puntate della Zanzara anche del passato e in base a quello sta facendo il suo programma elettorale. Io sono andato a questa conclusione.
14: Noi abbiamo subito la dittatura durante il periodo del Covid.
11: Bellissimo,
14: e c'è qualcuno che sui social cerca di attribuirmi frasi che io non ho mai detto, ma io mi sono sempre posizionato in maniera estremamente critica con la dittatura subita nel periodo del Covid e contro l'obbligo vaccinale.
11: Noi siamo stati presi in giro ed erano norme criminali. I Novax vuole anche gli elettori Novax, il dottor Bannacci. Vai, avanti tutto.
14: Noi siamo stati presi in giro, ma soprattutto sono state applicate delle norme restrittive criminali. Io mi ricordo quando si era obbligati, anzi non si poteva uscire di casa, eravamo relegati alle mura domestiche, era obbligati ad andare anche nei luoghi aperti con la mascherina.
11: Frank Reggio Emilia, vai, Frank Reggio Emilia, vai, dimmi. Frank,
15: vai, ma con questo caldo chissà quanto cazzo puzzi, che schifo. Comunque,
11: vabbè, questo sono cazzi tuoi, non sono cazzi tuoi questi qua.
15: Se il tuo padrone siete fortunati, generale Cattacci, perché a sinistra c'è una massa di deficienti. Il giornalismo è imbarazzante, infatti il migliore è Parenzo, cioè il meno peggio è Parenzo. Ma non ce n'è uno che gli chieda, generale Cattacci, tecnicamente come cazzo si fa la remigrazione?
11: Non è importante, è uno slogan. La politica è fatta di slogan, è un'aspirazione.
1: No, la politica
11: è un'aspirazione.
1: La brutta politica, la cattiva politica,
15: è fatta
1: di promesse stupide.
15: Ma mi sono rotto il cazzo di strapagare gente che dice cazzate, perché io non credo.
11: Allora non andare a votare.
1: No, basta,
11: allora
1: non andare, gente seria, non chi dice cazzate.
15: Scomparirebbe come Homer Simpson dietro la siepe.
11: Ma su che cosa?
15: Come cazzo fare la remigrazione?
11: Ma ci sono mille modi, non ti preoccupare che la mano del generale si vedrà la mano del generale. Lo vorrei in questo momento. Posso dirti una cosa? Sai che dovrebbe fare la Meloni? Altro che offrigli il Ministero dell'Interno. Bellissimo.
15: Offrigli
1: c'è già il dottor Piantedosi che essendo un prefetto sa come funzionano le leggi di questo paese.
11: Gregorio da Siena,
1: tu dovresti ringraziarlo.
11: Gregorio da Siena, dimmi.
16: Sì, ascolta Ruciani, io da ieri che mi bolle il sangue nel cervello perché ho sentito il signorino che è accanto e si è permesso di usare due parole che mi hanno fatto veramente incazzare.
11: Cosa?
16: Perché nel 2001, quando il generale Bannacci era in Iraq alla testa dei suoi uomini del nono Holmoschine, lui dove cazzo era?
11: Sì.
16: E nel 2013, quando era in Afghanistan,
11: a toccarsi
16: bene Donato da Varese, lui è lì, non si sa con quali meriti e parla, strapparle vorrebbe dire. Io mi auguro veramente che la remigrazione, sai come si fa? La remigrazione si fa casa per casa con i militari in strada ogni 20 mesi, una pattuglia,
11: questo è il 30, torniamo subito.
1: Si chiama la notte dei cristalli, la fece già qualcuno,
11: subito con Gregorio, fermo là, non te ne andare.
1: La notte dei cristalli vuole.
17: Vuoi sostenere il futuro dello sport?
13: Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
17: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
18: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
17: E la mia ha fino a 7 posti.
18: Anche la mia.
17: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
19: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
20: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
21: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
22: È un medicinale veterinario, leggera attenzione.

0: passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Le 19:02 minuti.
8: GR24, Il Sole 24 Ore.
7: Firmato l'accordo di pace fra Washington e Teheran, partono da oggi 60 giorni per negoziare e definire tutti i punti. Mosca sotto attacco dei droni ucraini, più di 500 lanciati nella notte da Kiev, colpita una raffineria. Anche oggi disagi sull'alta velocità per un furto di cavi nel Casertano. All'esame di maturità quasi a vuoto il Toto Tracce, ma c'era il testo sugli 80 anni della Repubblica. Buonasera dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Roberta Frisani alla parte tecnica. Iniziamo dal dossier Stati Uniti e Iran. La cerimonia prevista per domani in Svizzera per la firma del memorandum tra i due paesi è stata annullata perché il documento è già stato firmato in remoto. Il vicepresidente americano Vance ha chiarito poco fa in una conferenza stampa alla Casa Bianca alcuni punti dell'accordo.
9: Nuclear weapons program is destroyed. It is gone.
10: Il programma nucleare iraniano è stato completamente distrutto. Per ricostruirlo l'Iran avrà bisogno di un sacco di soldi. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti Vance in una conferenza stampa alla Casa Bianca. E mentre la cerimonia prevista in Svizzera per la firma del memorandum è stata annullata perché il documento è già stato firmato da remoto, andranno avanti invece i negoziati fra le delegazioni per mettere a punto alcuni nodi non sciolti. Vance ha detto che sarà in Svizzera nel weekend. Penso. Secondo il vicepresidente americano, una prova che l'intesa sta funzionando è data dal fatto che l'esercito statunitense ha consentito ad almeno 12 navi di superare il blocco navale imposto sui porti iraniani dopo la firma del memorandum. Vance ha anche ribadito quello che aveva già detto Trump sulla possibilità che l'Iran mantenga i suoi missili balistici.
9: All the president said yesterday is that of course countries don't give up the right of self-defense.
10: Se altri paesi ne hanno, è un po' ingiusto che loro non ne abbiano, ha dichiarato il vicepresidente americano. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Sono proseguiti anche oggi i combattimenti nel sud del Libano tra l'esercito israeliano e Hezbollah, nonostante l'annuncio di un nuovo cessate il fuoco che dovrebbe includere anche il paese mediterraneo nord dello Stato ebraico.

0: Secondo l'ultimo bilancio del Ministero della Sanità libanese, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 28 morti. Il nuovo maxi attacco di droni in un mese porta il conflitto ucraino dentro i confini della Federazione Russa. D'ora in poi, se Kiev brucia, brucerà anche Mosca, ha minacciato Zelensky, che intanto in Europa rafforza le alleanze e incassa sostegno politico, nuovi aiuti militari e partnership da Washington a Berlino. Risponderemo colpo su colpo, la replica del Cremlino.
1: Per la seconda volta in pochi giorni i moscoviti si svegliano con il boato della raffineria Gazprom che esplode alle porte della città, le sirene dei soccorsi, il fumo nero che copre il cielo. Con più di 500 droni, quello della scorsa notte è stato il nuovo più vasto attacco ucraino in territorio russo dopo quello di metà maggio, ammette l'agenzia di stampa nazionale TASS, mentre gli scali aerei della capitale chiudono. Sono le nostre sanzioni a lungo raggio per spingere Putin a fermarsi e trattare, dice Zelensky. Il Cremlino intanto attacca il documento finale del G7, sottoscritto anche dalla Casa Bianca, che ribadisce pieno sostegno a Kiev. Trump, Evian, è stato riempito di idee inutili e dannose. Esplode l'irritazione russa, accresciuta dall'ok del tycoon all'Ucraina a fabbricarsi in casa i Patriot per fermare i missili di Putin. Zelensky da Bruxelles annuncia F-16 dal Belgio e 150.000 droni da Londra entro l'anno, oltre al progetto con Berlino per uno scudo antimissili congiunto. Infine, dopo lo scambio di 185 prigionieri 15 giorni fa, Mosca restituisce oltre 500 caduti a Kiev, che a sua volta fa tornare a casa le salme di 33 soldati russi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Intanto a Bruxelles oggi c'è stata la ministeriale dei paesi della NATO.
2: A meno di un mese dal vertice dei leader NATO in programma ad Ankara, i ministri della difesa alleati si sono ritrovati a Bruxelles, dove il segretario statunitense alla guerra, Hegseth, ha esordito bacchettando ancora una volta gli europei, rei di non fare abbastanza.
3: Our allies must step up.
2: Quindi, oltre a confermare un piano di revisione della presenza militare statunitense in Europa, ha annunciato l'intenzione di subordinare il contributo americano all'alleanza al raggiungimento degli obiettivi di spesa per la difesa da parte degli altri paesi. Una NATO 3.0 l'ha definita. Una trasformazione difficile, ha ammesso il segretario della NATO Rutte, che comunque ha chiesto agli alleati ancora più investimenti, se possibile anche oltre i 90 miliardi di spesa extra raggiunti nel 2025. Il terreno non sembra però al momento fertile per certe richieste. Vuoi proprio per gli impegni già concordati, vuoi per le imprese in cui gli Stati Uniti si sono lanciati senza consultazioni con le relative conseguenze, vuoi per le continue reprimende che avrebbero indispettito più d'uno. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E sulle spese militari va in scena un botte e risposta fra il ministro della difesa italiano Crosetto e quello dell'economia Giorgetti.
4: Gli impegni presi con la NATO si rispettano oppure si sta fuori, non c'è un'alternativa all'aumento delle spese per la difesa, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti penso sia totalmente consapevole. Il ministro della difesa Guido Crosetto lancia il messaggio da Bruxelles a margine della ministeriale NATO dopo le polemiche e la frenata dell'esecutivo sull'aumento delle spese per la difesa fino al 5% del PIL, tetto richiesto dalla NATO. Il piano sull'aumento delle spese per la difesa approvato lo scorso anno dal Parlamento, ricorda Crosetto, prevedeva un aumento dello 0,15 per quest'anno e per il 2027 e un incremento dello 0,20 per quello dopo. Era un piano credibile di un percorso per arrivare agli impegni presi, anche se, dice Crosetto, quest'anno è mancato perché c'è stato l'inciampo della non uscita dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. Mi auguro che il piano sia recuperabile immediatamente, lo vedremo già subito, sottolinea Crosetto, da ottobre con il bilancio 2027. La replica del ministro dell'economia non si fa attendere. Io so i tempi e le modalità, il quantum non dipende da me, tutto il resto, puntualizza Giancarlo Giorgetti, lo stiamo gestendo, non c'è polemica su questo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E proseguiamo con la politica italiana, con la maggioranza divisa sul tema delle preferenze. Alla Camera prosegue a rilento l'esame in commissione della legge elettorale. Le opposizioni chiedono di rinviare l'approdo in aula del provvedimento.
5: con molti emendamenti ancora da esaminare, in Commissione Affari Costituzionali non decolla l'esame della legge elettorale targata centrodestra. Per recuperare i ritardi, il presidente della Commissione, l'Azzurro Pagano, ha deciso il contingentamento dei tempi, ma le sedute previste per sabato e domenica sono state sconvocate a causa della fiducia che il governo si appresta a chiedere sul piano casa. Sull'iter del provvedimento pesano anche le divergenze nella maggioranza sulla questione delle preferenze, non gradite da Lega e Forza Italia, così come i timori per l'avanzata di Futuro Nazionale, che in un sondaggio ha superato il partito di Salvini. Le opposizioni dal canto loro protestano per il taglio dei tempi e chiedono al presidente della Camera Fontana di rinviare l'approdo in aula del testo fissato per il 26 giugno. Al Senato intanto procede a rilento anche l'esame del controverso disegno di legge sulla caccia. Per due volte in aula è mancato il numero legale e i lavori sono stati rinviati a martedì. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Cambiamo argomento. I legali di Andrea Sempio hanno detto che il ricovero avvenuto ieri della madre del loro assistito è stato provocato da un tentativo di suicidio con un overdose di farmaci. La donna, sempre secondo i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, nelle ultime ore ha ricevuto ancora messaggi d'odio sui social. Un fermaglio rosso con piccoli fiorellini bianchi è stato rinvenuto nel corso delle ricerche di Sara e Alisia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena nell'Aquilano. Si presume che il fermaglio possa appartenere a una delle due ragazze. Le ricerche proseguono. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi Vasile Frumuzache, il vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di due donne, sue connazionali di 27 e 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. Un ragazzino di 11 anni è morto poche ore dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella la sua bicicletta a Reggio Emilia. Il decesso del minore, avvenuto nel pomeriggio, è stato dichiarato all'ospedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. Anche oggi disagi sulla linea ferroviaria ad alta velocità.
6: Nuovi disagi questa mattina per un danno provocato da ignoti sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli nel tratto che ricade nel comune di Torre Picilli nell'Alto Casertano. Il furto di cavi di rame avvenuto alle 6.50 ha causato il blocco della linea dell'alta velocità e ritardi fino a 90 minuti. Nonostante il danno sia stato riparato in meno di due ore e i treni abbiano viaggiato sulle linee Roma-Napoli via Cassino e via Formia, i disagi sono durati fino al pomeriggio. Un'emergenza che si è riproposta a meno di 24 ore. Ieri si sono registrati ritardi su diverse tratte italiane che hanno superato anche le 4 ore per un guasto che ha mandato in tilt il traffico ferroviario tra Milano e Piacenza. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: Prima prova andata per più di 530.000 studenti che stanno affrontando l'esame di maturità. I ragazzi hanno scritto un testo partendo dalle tracce che comprendevano Cesare Pavese, Mario Calabresi o Giuseppe Saragat. Qualche polemica sull'assenza di una scrittrice tra le proposte del Ministero. Tra i banchi anche il cantante Pupo, che ha optato per un testo che celebra gli 80 anni della Repubblica.
7: Non ha fatto paura la prima prova ai ragazzi e alle ragazze che hanno iniziato la maturità. Il Toto Tracce che aveva intasato il web è andato, come sempre, a vuoto. Niente tema sull'intelligenza artificiale, niente d'annunzio. Il Ministero ha optato tra gli altri per una poesia di Cesare Pavese e un brano di Mario Calabresi, ma il vero protagonista per un giorno è stato lo scrittore siciliano Vitaliano Brancati con un estratto dal suo diario personale. Nonostante si studi poco tra i banchi, al liceo Cremona di Milano in tanti lo hanno scelto.
8: Era interessante e anche le domande non erano troppo complicate.
7: Se lo aspettavano tutti e alla fine c'è stata invece la traccia sugli 80 anni della Repubblica con il discorso di insediamento nell'Assemblea Costituente di Giuseppe Saragat. A sceglierla anche il cantante Pupo, maturando a 72 anni.
9: che cresce piano piano. Ho fatto la B1, dove si trattava il discorso della democrazia della Repubblica.
7: Allo svelamento delle prove subito qualche polemica, neanche il centenario del Nobel a Grazia Deledda ha convinto Valditara a inserire nella rosa delle proposte una donna, mentre in molti hanno fatto notare l'orientamento a destra del sociologo ungherese vicino a Orban, Frank Furedi, sottoposto agli studenti con un test sulla difficoltà di diventare adulti. Più che i ragazzi, il vero bocciato della giornata è stato invece l'allungamento del calendario scolastico in estate, proposto in questi mesi dal Ministero. Nelle aule ha fatto caldo e i ventilatori sono stati pochi.
10: Alla faccia dei ventilatori detti nell'intervista da Valditara, non c'è nulla.
7: Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Giornata di incendi, soprattutto nel sud Italia. Un Canadair schierato a Olbia è intervenuto assieme a due elicotteri regionali e le squadre a terra a Teulada, nel Sulcis, per poi spostarsi a Macomer, nel Nuorese. Altri incendi hanno interessato, sempre in Sardegna, alcune zone a Nuraminis, nel sud Sardegna, e a Ghilarza, in provincia di Oristano. Un altro Canadair è intervenuto anche vicino a Ostuni, in provincia di Brindisi, per spegnere un vasto incendio che questa mattina ha interessato le colline ricche di alberi di pregio. Le 19:15 minuti, siamo allo sport con i mondiali di calcio. Dario Ricci in diretta ci dice tutto. Ciao Dario.
11: Buonasera Enrico. Beh, sentivo di donne assenti dalle tracce della maturità, allora ti faccio questi quattro nomi: Tori Penso, Brooke Maio, Catherine Nesbitt e Tatiana Guzman-Alvar. Questa è la quaterna tutta al femminile che sta arbitrando Repubblica Ceca Sudafrica, gara valida per la seconda giornata del gruppo A di questi mondiali, seconda volta nella storia che una quaterna femminile arbitra una gara della fase finale della Coppa del Mondo maschile. Speriamo diventi sempre più un'abitudine. Risultato: al 55esimo di gioco ad Atlanta, Repubblica Ceca in vantaggio sul Sudafrica per 1-0 grazie alla rete di Sadilek al sesto minuto. Alle 21, ora italiana ovviamente, a Los Angeles, in campo Svizzera e Bosnia Erzegovina, un punto per parte nella classifica del gruppo B. A New York invece in questo momento ci sono milioni di persone che stanno invece pensando al basket, perché stanno celebrando con una parata i cui posti sono stati prenotati praticamente da notti e giorni lungo le strade newyorkesi. Stanno celebrando il titolo di campioni NBA conquistato dopo 53 anni dai New York Knicks. Più modestamente, noi questa sera potremmo vedere assegnato lo scudetto del basket italiano maschile. Gara 4 infatti dalle 20 a Venezia, tra Venezia e Milano, con Milano in vantaggio 2-1. In caso di successo sarebbe tricolore per l'Olimpia. Per il momento tutto, direi.
0: Molto bene, grazie Dario, è tutto per questa edizione, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona serata, vi lasciamo con la Zanzara, l'informazione torna alle 21 con Effetto Notte.
12: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini. In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
13: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
14: Grazie amore, ma gli anni passano.
13: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
14: Poi ci sono i 70, gli 80.
13: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
15: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
16: La Zanzara.
17: Se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024. Oppure se lui domanda non ci faccio i miei messaggi, coppa WhatsApp 393 71 71 701.
18: Finalmente ieri, dopo tre giorni
16: a scassarci gabbasisi, a parlare principalmente del generale, si ritorna a parlare di Sticchio. Continua sempre così.
18: Poi Crux, dopo Everybody Riverduce e la canzone sulla denigrazione, ora noi attendiamo con ansia la Zanzara compilation.
19: Sarà vero? Io lascio, lo lascio detto così. Sarà vero? Sarà vero?
20: Mamma mia, ragazzi!
19: Irrutto in diretta di David Parenzo.
21: No, ma mi è venuto.
19: Facciamo, risentiamo con la moviola. Irrutto, risentiamo.
21: Quasi spontaneo,
19: sì, sentendo quel nome. Sì, aspetta un attimo, aspetta. Sarà vero? Io lascio, lo lascio detto così. Sarà vero? Isolatemelo. Lo voglio indipendentemente dalle voci, se no si confonde. È una ruttata in diretta, una cosa incredibile. Poi parla degli uomini di Vannacci come dei. Delle persone senza educazione, delle persone ineleganti.
21: Mi sono
19: la feccia, la famosa feccia, questa
21: no,
19: sarebbe la feccia, uno che rutta in diretta.
21: Mi sono adeguato a quello che si chiama lo spirito del tempo, che è un'espressione meravigliosa, che in tedesco risuona in modo un po' oscuro, ma il tema, lo spirito del tempo, no?
19: Sì, lo spirito del tempo, devi portarci tua.
21: È un'espressione straordinaria, ricorderai dai tuoi antichi, quello che si chiama lo Zeitgeist, no? In tedesco uno dice Zeitgeist.
19: Sì, dai miei studi di scienze politiche,
21: liceo classico, se tu, tu hai fatto geometra o liceo classico? Anche tu, cosa hai fatto tu?
19: Geometra l'hai fatto tu, scusami, con tutto il rispetto, ma il geometra l'hai fatto tu. Io rispetto chi ha fatto geometra, ma il geometra l'hai fatto tu.
21: Anch'io.
19: Io ho fatto il liceo classico. Io ho fatto orgogliosamente il liceo classico.
21: Il Zeitgeist l'avrai studiato in filosofia, lo ricorderai, è lo spirito del tempo, no?
19: Lo spirito del tempo, te lo faccio sentire io adesso, lo spirito del tempo. Te lo faccio sentire io. Ti faccio sentire.
21: Immedesimato nel Zeitgeist, cioè nello spirito del tempo, ho contribuito al dibattito con questa espressione corporea.
19: Sì, l'espressione corporea. C'è qualcuno che ha detto oggi nella tua preziosa trasmissione che va in onda alle ore 11 sulla 7, preziosa per modo di dirlo, perché 28. Non serve un cazzo, preziosa ma non serve un cazzo.
21: Spesso andiamo
19: preziosa ma non serve un cazzo, ma non serve un cazzo.
21: In onda alle dovremmo andare in onda alle 11, vabbè, giù, ma andiamo in onda spesso alle 11:05.
19: C'era il signor Sinibaldi, che io conosco essere un esponente fiero della sinistra italiana, della sinistra intellettuale, direi anche in radical chic, diciamo la verità, un po' snob, di quelli che sentono la puzza della destra, tengono a distanza i fascisti o i presunti tali, tengono a distanza le persone, fieramente antifascista, ha un solo merito, è della Lazio, questo è il solo merito del signor Sinibaldi, ma lasciamo perdere questo, parla di remigrazione come di deportazione. Ma che cazzo dite? Sentiamo.
22: Remigrare chi commette reato?
23: Remigrare è irrealizzabile, non si dice remigrare, si dice deportare.
22: La deportazione, diciamo,
23: la deportazione confligge con alcuni principi banali umani. Lei ha parlato di un soggetto, ecco, questo è un modo di parlare odioso delle persone.
22: Vabbè,
23: si chiamano uomini e donne.
22: Sì.
19: Uomini che hanno commesso reati. Chi commette un reato? Prende e va fuori dai coglioni, ma non
21: che
19: è un così.
21: Come oggetto.
19: Ma io ti ripeto, l'ho detto l'altra sera pure dalla signora Berlinguer, in maniera molto chiara,
21: ancora.
19: No? Vestito da militare. L'ho detto in maniera molto chiara.
21: Ma che cosa è diventata?
19: No, ma te lo dico, te lo dico in maniera chiara, te lo ripeto anche qua.
21: C'era il solito barbuto della montagna,
24: mi sono vestito con una divisa da militare perché siccome c'è lo spauracchio Vannacci, il mostro Vannacci che viene mostrificato, la remigrazione, oddio. È arrivato l'ex generale o il generale, io mi sono messo qui con la divisa da militare che non fa paura a nessuno.
21: Bella pagliacciata.
19: Va bene. Comunque, in ogni caso, posso dirti una cosa molto chiara.
21: Bella
19: la remigrazione è un principio.
21: Cosa fai? Fermo. Fai l'autore televisivo e fai il circo? Che cosa fai tu ormai?
19: Allora, la remigrazione è una roba di sinistra. Te lo voglio dire perché è una roba di sinistra. È una roba di sinistra. Te lo spiego perché. Te lo spiego giù. Te lo spiego perché. Ti spiego perché. Ti spiego perché. La rimigrazione perché è di sinistra? Perché dove va a impattare l'immigrazione clandestina? L'immigrazione dei criminali, l'immigrazione di chi commette reati, l'immigrazione di chi stupra, l'immigrazione di chi spaccia, l'immigrazione. Perché c'è anche quella. C'è anche l'immigrazione di gente per bene. Ma c'è anche l'immigrazione, come dimostra i dati, di gente che spaccia, di gente che rompe il cazzo, di gente che va, che dorme per strada, di gente che piscia per strada, di gente che ruba, di gente che non sa, non per colpa loro, perché non c'è lavoro, non hanno un cazzo da fare, vengono qui e ciondolano, come direbbe qualcuno, ciondolano la mattina alla sera. Ora, questi qua dove vanno a impattare? Non sulla mia, non nei miei confronti, perché io ho il mio scooter al centro di Milano e vado a Milano. Vanno a impattare sulla povera gente. Dunque, se tu togli l'immigrazione clandestina, chi se ne avvantaggia? Sono le persone popolari, sono la gente del popolo, e dunque la rimigrazione è una roba di sinistra. Ma lo volete capire o no? Giovanni da Foggia, porca puttana, Giovanni da Foggia.
1: Eccolo qua. Lacmenomasci, Giovanni il fascista.
19: Giovanni il fascista, dimmi, perché sarei leccaculo?
1: Sono fascista io. Perché sei un leccaculo? Fai la campagna elettorale a Vannacci che dice le stesse cose che diceva Salvini, che
19: può essere.
21: Anche il fascista Meloni, si è accorto del bluff.
1: La Meloni non vincerà Fascistello mai più.
19: Vabbè, che dimmi, che vuoi, oltre a dire sta cazzata, bluff. Giovanni, oltre a avermi dato le leccaculo che ci sta tanto.
1: Non ti ho mai contraddito, ma stavolta ti devo contraddire.
19: Certo. Sì, ma che vuoi?
1: Sei un leccacoglioni.
21: Ti
19: devo contraddire.
21: L'unica cosa che si dice, io sono d'accordo con lei. Si dice non ti ho mai contraddetto.
1: Mezza sega, stai zitto tu.
21: Vabbè, no, ma era solo per dire che si dice non ti ho mai contraddetto. Capito?
1: Non sono cazzi tuoi, non ti
21: se uno vuole difendere l'italiano e l'Italia, deve anche parlare in italiano. Capito? Se uno vuole difendere l'Italia,
19: giù, questo è.
21: Volevo dire che se uno è un italiano e vuole difendere l'Italia, deve anche difendere la lingua italiana. Se tu dici non ti ho mai contraddire, capisci che non è un italiano.
19: Sì, c'è un problema.
21: Non ti ho mai
19: contraddetto,
21: si dice in
19: italiano. Capito, Giovanni?
21: Poi dopo dice: no, ma alziamo gli immigrati devono imparare la nostra lingua. Ma inizia tu a imparare l'italiano, però, brutto idiota.
1: Vai a fare in culo a Tel Aviv. Non rompere il cazzo.
19: Tel Aviv, si dice. Però si dice Tel Aviv.
21: Tu sei ebreo, sì, anche questo è vero.
19: Come dici tu,
21: Giù, si sta avventurando in delle
19: un terreno
21: cose
19: molto
21: un
19: pericoloso per lui, molto pericoloso. Per lui.
21: Sì, non c'è dubbio.
19: Giovanni da Foggia è un camionista.
21: Alzalo un attimo.
19: Vedi, sta continuando. Abbassiamo un secondo. Giù, un secondo. Tanto continua.
21: Giovanni, ho usato dirle, caro amico, caro fascista, nazista.
19: Non si offenderà, credo, io, no? Non si offenderà.
21: No, io ti inviterei però a imparare la lingua italiana, perché altrimenti io vorrei remigrare pure te, capito? Tu devi essere remigrato perché non sai.
1: A te ti piace il cazzo nel culo.
21: Eccolo qua. No, questo, anche questo non corrisponde a verità.
19: Giovanni, stai continuando a parlare, mi sembra, no? Giovanni, no?
21: Sì, sentiamo.
1: Lo dico anche sul tribunale, davanti a un giudice.
19: Ma non c'è bisogno, non ti piace il cazzo nel culo. No, vabbè, d'accordo, ma questo l'abbiamo capito.
21: Se lo dici,
19: ma io non ho capito.
21: Davanti a un giudice, se davanti a un giudice usi questa espressione, cazzo nel culo, Adolfo, non finisce per te benissimo, te lo posso garantire.
19: Lo possiamo garantire. Ora, era partito con un insulto nei miei confronti, dopo si è un po' allargato.
1: Io sono partito nei confronti di Cruciani con gli insulti. Che cazzo ti ha chiamato?
19: Sì, ma come si dice Tel Aviv, però? Pronuncia Tel Aviv, pronuncialo bene. Come si dice?
1: Tel Aviv.
19: Bene. Come si dice il premier israeliano? Come si chiama il premier israeliano?
1: Sta facendo un genere. Allora, se doveva eliminare Hamas,
19: se doveva eliminare Hamas,
21: lei non parla italiano, lei va remigrato, lei non sa l'italiano.
1: sono ebrei. Amato, sotto copertura, sono ebrei.
21: Questa è una teoria pazzesca, però.
19: La teoria, questa
21: è complicata, secondo me. Questa è difficile da sostenere, sì, anche per Landi. Sì. Anche per Landi è difficile da sostenere, secondo me. Questa.
19: Che siano foraggiati da israeliani, d'accordo.
21: Questo non lo
19: da
21: so.
19: Membri, no,
21: no, d'accordo, un cazzo.
19: No, d'accordo può
21: niente.
19: Essere come teoria, dicono, come teoria.
21: Non lo so.
19: Ma che siano loro stessi ebrei.
21: Ma addirittura dire loro, travestiti da Hamas.
19: Sono ebrei, questo
21: sentito. Questo non l'avevo mai sentito, te lo giuro. Sì, eccolo qua. Abbiamo capito, bastardo. Senta, lei va remigrato perché è troppo
19: stupido. Sì, oggettivamente
21: stupido.
19: Sì.
21: L'Italia,
19: cioè, tu
21: non
19: dici tra un congolese, e Giovanni da Foggia, chi andrebbe remigrato?
21: Ma ragazzi, ma non possiamo permetterci uno così in Italia, non possiamo permettercelo un idiota simile, non è possibile.
19: Fai il culo dall'Italia, no, sì. Io, sì, lui, vai italiano, io, però scusa, sì. Giovanni è italiano,
1: no,
19: dire.
1: Non è italiano, quello è un bastardo,
19: sì, vabbè, noi abbiamo capito. Hamas sono dunque Hamas sì, sarebbero sì. Ebrei secondo te, bellissima questa teoria, bellissima. Hamas ebrei, sì. Travestiti sì. Da Hamas, dice, ebrei travestiti da Hamas, giusto, se non ho capito male, giusto?
1: No.
19: Giusto, sono Hamas sarebbero ebrei travestiti da musulmani, giusto?
1: Hamas sotto copertura sono ebrei.
19: Benissimo, benissimo.
21: Sotto
19: fermi tutti.
21: Copertura
19: fermi,
21: di
19: fermi.
21: Chi, però, ma maledetto idiota, maledetto.
19: Fermi tutti.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
6: Mamma, mi racconti una fiaba?
25: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
6: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
25: Sempre dove stai tu, amore mio.
26: Fappa Pedretti, l'albero delle idee. Cresce su solide radici.
27: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
28: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
29: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
30: Vi presenta Borse in diretta.
31: L'ottimismo per l'accordo tra Stati Uniti e Iran, che compensa i timori per una Fed più aggressiva, ha scandito il ritmo della giornata sui mercati azionari. Piazza Affari chiude a più 0,2%, registrando un nuovo record con il FTSE MIB vicino ai 52.700 punti, ma le Londra che perde l'1%. In calo il prezzo del petrolio dopo l'intesa per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sui listini perdono così quota i titoli del settore, meno 7% Saipem a Milano. Traina gli acquisti ST più 4% in scia al fermento del settore dei chip dopo l'accordo tra Apple e Intel. Ne beneficia anche Prysmian più 1,2%. Tra i migliori Banco BPM più 2% in vista del possibile aumento della quota del primo azionista Crédit Agricole. Chiusura debole per Generali meno 0,4% sull'ipotesi di riassetto dell'azionariato che vede coinvolta Unicredit più 0,6%. Seduta volatile per MPS più 0,4%. Ancora vendite sul settore auto con Stellantis 6%. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore, rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
7: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: L'imprenditore italiano, l'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
12: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
16: State ascoltando un programma offerto da
17: Furti in azienda.
32: Accerta, indaga, documenta, accerta.
17: 800 800 007.
16: La Zanzara.

0: Ma certo che la pallotta deve essere rimborsata se il cittadino spara al ladro, perché quella pallotta era lì e dovrebbe essere stata sparata da un carabiniere, da un poliziotto, e siccome in quel momento non c'è il carabiniere poliziotto, perché non può essere tutte le parti, quindi perché lo Stato dovrebbe mettere un poliziotto per ciascuna casa sotto casa, non lo fa, allora ci pensa il cittadino, quindi deve essere rimborsato. Certo, lo Stato dovrebbe fornire le pistole a tutte le case, a tutti i padri di famiglia onesti, con la fedina penale pulitissima, immacolata, e a fine anno, invece di fare il discorso Mattarella, dovrebbe mandare pacchettini Amazon con una pistola rivoltella in casa, in modo che lo Stato entra in casa e il cittadino fa le veci del carabiniere.
1: Adesso, era un po' confuso questo ascoltatore, il messaggio di questo ascoltatore, però è abbastanza semplice. E direi, no, che tu ieri scherzavi su questa cosa qua, io sono molto serio. Cioè, se qualcuno entra dentro casa tua, tu lo ammazzi. Spesso lo Stato si mette contro quelli che si difendono, succede molto spesso. In realtà dovrebbero rimborsarti anche le pulizie che devi fare dentro casa quando entra un ladro e ti rompe i coglioni, farti rimborsare le pallottole se hai utilizzato le pallottole, certamente non risarcire i parenti dei ladri anche quando hai torto, perché tutto inizia a causa dei ladri. Se i ladri non si muovessero, se i rapinatori non si muovessero per andare a rompere i coglioni, non farebbero sbroccare quelli che si difendono, perché spesso sbroccano, perdono la testa, e lo Stato dovrebbe dare una medaglia. Mancano, lo sai quanto manca? Mi viene la tristezza, mi viene quasi il magone a pensarlo. Mancano 27, 28 giorni, mettetemi la musica drammatica per favore, mancano 27, 28 giorni praticamente al 15 di luglio, 27 giorni per l'esattezza. Tra 27 giorni un padre di famiglia, una persona molto seria, un gioielliere, un commerciante, un italiano, una persona dalla fedina penale immacolata fino a pochi mesi fa, ancora immacolata perché non ha ancora una condanna definitiva, questo era il rutto di Parenzo. Non so se ruttava su Roggero, non credo. È stato, ripeto, fra 27 giorni un uomo che si chiama Mario di nome e Roggero di cognome verrà probabilmente incarcerato, se non interverrà qualcosa. L'ho sentito l'altro giorno, è molto fiducioso. In realtà io lo capisco, io non sono troppo fiducioso, invece non ho grande fiducia nella giustizia italiana e dunque anche nella Corte di Cassazione per ribaltare questo verdetto e rifare magari un processo. 14 anni e 9 mesi per essersi sostanzialmente difeso. Sì, ha esagerato? Sì, ha esagerato. È uscito dal suo negozio per ammazzare i ladri? Sì. È uscito dal suo negozio per ammazzare i ladri. Però non ci sarà nessuna sentenza che può misurare il grado di angoscia a cui è sottoposto un uomo quando viene preso d'assalto da alcuni rapinatori. E dunque io trovo profondamente ingiusta quella sentenza. 14 anni e 9 mesi per una brava persona, per un bravo cittadino, che ha avuto il torto di andare a lavorare quella mattina, mentre altri uscivano da casa per andare a rompergli i coglioni. Questa è la grande differenza. Il risultato qual è? Quelli sono sotto terra, perché è il loro lavoro, che prevede anche il fatto che qualcuno può reagire e dunque possono essere ammazzati.
2: Il rischio d'impresa.
1: Il rischio d'impresa, molto bene, mi suggerisce una persona che fra poco vi presenti. Il rischio d'impresa.
3: Idiota.
1: Sì, no, calma, tra poco lo presento.
3: Ma io ho una proposta, permettami, tu hai parlato di rischio d'impresa. Io a questo punto vado oltre, perché io entro nel clima del generale Vannacci e dico, ad esempio, che se tu investi, travolgi un immigrato, ecco, se un immigrato ad esempio lo travolgi e lo investi ed era un clandestino
1: dopo che ti ha rubato,
3: anni,
1: dopo che ti ha rubato
3: no, ci mancherebbe che ti ha rubato, tu per due anni non hai più il bollo auto da pagare. Lo togliamo completamente, cioè, perché no, togliamo il bollo auto.
1: Vabbè,
3: per
1: questa
3: due
1: è una
3: anni
1: provocazione,
3: e
1: che
3: ti
1: c'è.
3: Facciamo ogni anno la revisione, perché magari travolgendo il migrante ti si sono rovinate le ruote, e quindi il cambio tra le ruote estive
4: è diverso. Il migrante è un altro.
3: Eccolo qua. Togliere il bollo auto, secondo me questi signori del
1: generale
3: Vannacci,
1: una proposta potrebbe essere questa. Chi investe qualcuno dopo che ti ha derubato
3: clandestino, gli tolgo il bollo auto per qualche anno.
1: No, diciamo per il disturbo.
3: Ma andate a fare in culo. questo.
1: Gregorio siete. Da Siena, mamma mia, hai ruttato in diretta, incredibile. Già, fra poco vi presento sento, la persona. Fra
3: già
1: poco
3: sento sotto una voce sì, che mi riporta indietro alla Luciani. Giovinezza. Giovinezza,
2: sì, sì, giovinezza.
4: Sei stato giovane anche tu, è incredibile, ma non sei nato
3: sentilo,
4: vecchio e bavoso.
3: Senti il razzista Gregorio, che parla sotto.
1: No, razzista, senti il razzista, razzista. Tu dici, tu
3: se
1: stai
3: non è razzista lui, ma scusa, ma se non è razzista lui, c'ha pecca meglio.
4: Ma perché
3: ma
4: è razzista? Io sono scusa, un razzista del rispetto, dell'intelletto, dell'educazione, non del colore della religione, dell'educazione, della cultura.
3: Lui si faceva chiamare il dottore, come
4: dottore. Sono dottore come vuoi chiamarci, geometra.
3: Il dottore.
1: Devo dirti che devo dirti, adesso fra poco lo presento con nome e cognome, mi il ha dato dottore. Delle indicazioni sulla, su una mamma piccola mia. Cosa che ho sulla pelle così. Devo dire che è stato geniale da questo punto di vista. Gregorio da Siena, poi te lo dico, mi ha servito anche
5: sì,
1: a questo.
5: Oh, Cruciani, dimmi, Gregorio, di coso onorete Barzacche de noi altri ha iniziato a ruttare perché è un sudiciume, è un troiaio, e quello lui si sta palesando per quello che tra un po' andrà a presentare l'area che tira con la cannottiera del Mago Ronzo, unta, bisunta e lurida, e una lava in mano.
3: Ma
5: questo farà
3: sempre questo giacca e
5: comunque
3: cravatta.
5: Quello che è lasciato come notti, giacca e cravatta è impresentabile.
3: Sempre giacca e cravatta, ha ragione, e sempre di
1: posso
3: ottimo
1: dirti
3: taglio.
1: Che ha ragione, Gregorio. Io fra poco ti, potrò, ti vedrò. Hai ormai ridotto quella trasmissione là un po'.
5: Ti
1: stringo.
5: Supererà. Ti
1: cioè,
5: supererà.
1: Se andrai vestito con la canottiera bianca, sporca di sugo, sporca di sugo, sporca di sugo, tutto sporco di sugo, una cosa orrenda. Che volevi aggiungere, Gregorio? Scusami, che volevi dire?
5: No, volevo aggiungere, guarda, ha detto in maniera ineccepibile quel ragazzo di prima, quel signore, no, che ti ha mandato il messaggio di armare tutte le persone oneste e incensuratissime per sostituirsi all'occorrenza delle forze dell'ordine, perché qui è una cosa ormai d'accordo con te anche su questo, è tutto da distruggere, qui bisogna rullare completamente tutto, asfaltare
1: ma tu
5: e
1: hai
5: poi
1: detto,
5: ricostruire.
1: Ma tu prima hai detto che eri a favore
4: di Bartali, questo è Bartali redivivo, gli è tutto da cambiare.
1: Cioè, tu
5: tutto
1: dici,
5: da cambiare,
1: ma tu
5: tutto
1: dici
5: da
1: che
5: cambiare.
1: Faresti i rastrellamenti addirittura, i rastrellamenti
5: certamente, certamente. VM dell'esercito in strada, militari
1: ma
5: armati di tutto
1: chi?
5: Punto
1: ma
5: con
1: cercare,
5: le mente in testa,
1: ma cercare chi?
5: Tutta
1: ma
5: questa schiuma che in queste case chi? Dove ci stanno questi immigrati di merda ad affittano uno e ci stanno in 20.
1: Ma ho capito
5: gente qui che a quale titolo sta in queste case? Non lavorano, fanno un cazzo dalla mattina alla sera, tutto il giorno al bar a bere, no? Ma questi lì che cazzo di campa?
1: C'è un signore che non è molto d'accordo su questa operazione militare che vuoi fare, vuoi rispondere qualcosa? Scusa, no. poi presento tutti, perché allora, a sorpresa, che dice a Gregorio? Che vorrebbe rastrellare gli immigrati.
6: Ma se ne va a fare quello Gregorio e la sua tribù, perché partendo davvero, bravo, parlando così dei migranti, sì, vuol dire davvero che un ignorante, uno stupido che non vede, che non ha occhi, non ha orecchie.
5: No,
6: perché
5: mio,
6: in Italia ci sono più di 5 milioni
5: coglione
6: di migranti che lavorano, che sostengono questa Italia, che lavano il culo alle vostre mamme e ai vostri zii, e vanno nelle fabbriche a farsi il culo, li ammazzano, li fanno lavorare gratuitamente o non li pagano.
1: Dai, sono tutti,
6: non tutti, ma tantissimi.
5: Oh.
6: Allora non parla di questo, perché vuol mettere nelle orecchie degli italiani che gli immigranti sono dei delinquenti? Senza chiede all'Inps quando
5: non fanno
6: su,
5: niente,
6: siamo seri quando parliamo
5: detto.
6: Prima di parlare
1: Gregorio
6: davvero pensa,
1: vuole prendere gli immigrati clandestini, rastrellare quartiere per quartiere con i militari, quartiere per quartiere i clandestini.
5: No, chi non fa, chi lavora onestamente è benvenuto, ma chi non fa un cazzo
1: e prendere la pedata nel culo. Bravo. Perché non va bene? Rispondi
6: allora,
1: a Gregorio,
6: allora,
1: è un razzista, Gregorio.
6: No, certo che è un razzista.
1: Ma non
6: perché,
1: si può dire
6: no,
1: che è razzista,
6: no, perché,
1: uno che
6: perché,
1: vuole l'ordine.
6: No, allora l'ordine si
5: ordine
6: fa partendo dal governo dall'alto. Avete visto la Spagna che ha fatto una sanatoria davvero identificando tutti, dando la possibilità. Quanti imprenditori hanno voglia di assumere persone e non
1: hai
6: trovano davvero nessuno.
1: Gregorio dicendo
6: sì,
1: che è razzista. Musica,
6: sì,
1: musica,
6: ma lo è,
1: musica.
6: Ma di più.
1: Allora, alla mia sinistra un grande ritorno. Pier Gianni Prosperini, buonasera.
4: Buonasera a
1: allora,
4: te.
1: Come faccio?
4: Buonasera anche a
1: Parenzo, sì,
4: al Rospo che è la
1: Rospo. Allora, come faccio a definire Prosperini, che è uno fanaticamente anticomunista, lo possiamo
3: sì,
1: dire, no?
3: Sì.
1: Cioè,
4: fanaticamente anticomunista.
1: Hai una faccia, ha fatto
3: non
1: una
3: c'è più nessun
1: appena gli ho detto,
4: ma è come Ebola, il comunismo è come Ebola.
1: Addirittura
4: come lo tocchi bene morto.
3: Ma non c'è nessun comunismo,
1: possiamo
3: c'è la Corea e basta.
4: Ti piace piace nasconderti dietro questa foglietta di fico, eh?
1: Sì, ha ragione, su questo ha ragione, perché la mentalità, il comunismo è una mentalità.
4: Ma certo,
3: ma la testa diciamo
4: è
3: incito.
4: Poi chi è stato comunista muore comunista, perché il morbo, il batterio continua a lavorare dentro, comunque tu faccia e tu vada, ti erode da di dentro.
1: Allora, fieramente eterosessuale, questo si può dire, mi sembra.
4: Rigorosamente, sì, glielo rigorosamente. Ho detto, rigorosamente.
3: Sai che
4: senza nulla togliere a chi non lo è, che non lo sia, però se cazzi loro.
1: Però cazzi loro, certo.
3: Sai che io non lo so.
1: Se tu passassi, come non lo sai, scusa, sta mettendo in dubbio.
3: Non lo so. Beh, non lo so, sai.
4: Parenzo mette in dubbio.
1: Mette in dubbio.
4: Ma Monello di un Monello, perché la sua prima moglie mi guardava sempre con occhio lubrico e desideroso. E allora lui era geloso. Era gelosissimo del dottore e diceva: perché tu guardare uomo bianco grande? Perché loro si parlano così fra di loro, fra loro comunisti. Usano questo modo di parlare.
3: Ma non è vero. No, sai che io ho dei sospetti, perché sempre il Pier Gianni Prosperini parla sempre di sé con questo macismo, direbbe la Schlein,
1: ha detto che ha avuto anche un sacco di donne, ormai è in disarmo, si può dire,
4: no,
1: ormai
4: no, disarmo, una minchia beata, un po' in decadenza, leggermente. Sì, poi leggermente. Insomma, le forze diminuiscono,
1: anche la massa un po' impedisce,
4: ecco, anche la massa impedisce. Bisogna dire che io pensavo che la massa aiutasse, invece niente
1: perché
4: c'è c'è un'inversione di tendenza,
1: cioè?
4: Più aumenta la massa
1: più
4: diminuisce l'altra massa, quindi cazzo andiamo male.
1: Cioè, tu dici che quello però è una cosa, posso dirti, per genere, una cosa abbastanza naturale. Cioè, più uno si espande, più passa l'età e più c'è una naturale millimetro per millimetro diminuzione della consistenza uccellaria.
4: Madonna, cioè, lo che
1: so,
4: brutto.
1: Lo so, questo sentire. Purtroppo lo so, però è così.
4: Che brutto sentire questa cosa.
1: E dunque tu con quella panza là quasi te lo
4: non lo vedo
1: quasi,
4: di che?
1: Non lo so, è una.
4: No, c'è lo specchio.
1: Sì, però quando vai a fare la pipì è difficile, no?
4: Devi stare un po'. Devo inchinarmi un po'. L'importante è centrare il buco.
1: L'importante è centrare il buco. Questo non
4: poi,
1: c'è dubbio.
4: Come lo faccio? Lo faccio.
1: Però se tu dovessi passare, diciamo, per le strade di un gay pride, no? Cioè, tu stai un po' attento? Stai un po' attento?
4: Ma no, perché i gay si usmano fra di loro. Li guardo, se sono divertenti rido, se sono volgari giro lo sguardo e basta. Non mi fanno né caldo né freddo.
1: Sì, però puntano gli etero spesso. Molti puntano gli etero. Molti puntano gli etero.
4: Basta dirgli no grazie.
1: No grazie, sì. Ti è mai successo di avere dell'avanzo?
4: No. Non sono mai...
1: Non sei pure, tipo.
4: Io per esempio sono sempre stato in collegio, ma ero dai gesuiti. E il gesuita è eterosessuale. Infatti puntava la mia mamma, che era bellissima.
1: Come il gesuita puntava?
4: Cosa dice? Quando io mamma, non vedevo mai il direttore.
3: Scusa.
4: Quando veniva a trovarmi la mia mamma, poi era sempre lì il direttore.
1: Sì, ma ho capito, ma quello è un gesuita.
4: Ma mia mamma era di una bellezza inaudita.
1: Ho capito, quello è un gesuita, però.
4: E
1: un
4: allora?
1: Gesuita. Ma no, perché trombano pure quelli come
4: i gesuiti erano prelati. Dei martelli pneumatici.
1: Ma come dei fratelli? Poi i gesuiti, scusa, il gesuita era pure Francesco. Credo,
4: Francesco magari no, ma gli altri che piace i don.
1: Cioè, tu dici che ai preti gesuiti piace.
4: Il gesuita, fra tutte le congregazioni.
1: Sì. Non morire, ti prego.
4: È quello, grazie. È quello più incline all'eterosessualità.
1: Cioè, all'eterosessualità.
4: Ma padre Mario, fuori dal collegio, aveva una moto, una Gilera 300, mi ricordo, rossa, bellissima. Lui usciva, ci tirava su le cose e partiva. In due andava.
1: Dove andava, secondo te?
4: Pompava di maledetto.
1: Musica, cosa pazzesca. Musica.
4: Ma il prete è un uomo, è un ombre.
1: Allora, voglio chiedere una cosa subito a Prosperini, che è questa. Allora, si parla molto di questa vicenda di Roggero, non so se te l'ho chiesto l'altra volta, non credo, questo gioielliere, 14 anni e 9 mesi dallo Stato. Tu gli daresti una medaglia, diciamo la verità.
4: Allora, intanto era già stato rapinato più volte.
1: Sì, non c'è.
4: Quindi bisogna entrare anche nell'ordine. Poi sono entrati, adesso non ci può essere differenza se tu ti difendi da dentro il gabinetto, se esci in camera, se vai in salotto e se esci in strada. Tu sei venuto armato. armato per derubarmi ed uccidermi, perché bisogna anche smettere di chiamarli questi ladri. Sì. Ladri erano quelli di una volta. Lei non se lo ricorda, Cruciani, perché è giovane, ma una volta, quando uno sentiva dei rumori in casa, batteva le mani e diceva: Carlo, Antonio, vieni. Non c'era un cazzo di nessuno, sì, però le donne facevano: Carlo, Antonio, chiamavano, e il ladro, qualora ci fosse stato, scappava.
1: Sì, col cazzo adesso.
4: E adesso ti pintano la pistola sulla testa e te spare. Sì. Non sono più ladri.
1: Ma
4: sono
1: giorno hanno rapinato non so chi.
4: Criminali, assassini, sì, è cambiata la fattispecie. Quindi anche la difesa non è più: Carlo, Antonio, sentite dei rumori, adesso è rispondi al fuoco.
1: E dunque ha fatto bene a inseguire.
4: Certo, ha fatto bene e la prossima volta vedrai che ci pensano. Poi dispiace sempre quando succede una cosa così.
1: Dispiace, a te dispiace che siano morti due?
4: Avrei preferito che li avesse feriti alle gambe, però in quei momenti lì
1: tu diventi moderato così all'improvviso.
4: Come?
1: Diventi moderato così all'improvviso.
4: No, perché insomma, finché le drescapà sparagadre le no proprio bene.
1: Allora, ripetiamo.
4: Però ha fatto bene, dai, ha fatto bene.
1: Non va condannato.
4: Ma figurati te, non va condannato, non gli va ridato il soldo il costo della munizione, che peraltro è irrisorio.
1: Vabbè, ma questa è una provocazione parenziana, diciamo, una provocazione parenziana. Il generale Vannacci su questa cosa è molto chiaro, cioè con Roggero,
4: allora,
1: si sta con
4: ancora
1: Roggero,
4: 15 anni fa, ancora 15 anni fa, il meraviglioso dottor Prosperini, sì, al secolo me, ha fatto un progetto di legge in Regione Lombardia, dove la difesa è sempre legittima, sempre legittima.
1: Sei stato un anticipatore.
4: Ciao, Bintan. Come e comunque e qualunque sia il grado di...
1: Ma anche se lo insegui così, anche se lo insegui fai bene.
4: Allora, se lui è entrato con l'arma...
1: Sì.
4: Se viene dentro con in mano il sacchetto della spesa per rubare quattro robe,
1: certo.
4: Ma se è con l'arma... E per arma si intende anche coltello, spranga.
1: Quello che è.
4: Perché io con una spranga in mano, ma chi è che mi ferma?
1: Sì.
4: Dimmelo te.
1: Ah no, nessuno, perché uno vede te, è enorme, grosso.
4: No, con una sprangata taglio. No. Sì, ma quindi non è che la spranga sia meno della pistola.
1: Ma tu non sei d'accordo con questa cosa qua? Dimmi che non sei... Cioè, è un'esecuzione quella di Roggero?
6: Certo che è un'esecuzione. Diciamo che...
1: No, ma di la verità.
6: La verità è che in Italia ci sono le leggi, lasciamo la giustizia a fare il loro lavoro.
1: Ma non si
6: può. Non possiamo davvero sempre dire. Allora, io a casa mia, due o tre giorni fa, è venuto un ladro.
1: Sì, che ha fatto? Ha detto, prego, si accomodi.
6: Qui. No, ha rubato. Cioè, è capitato un'altra volta. Ho dovuto chiamare la polizia. Ho chiamato la polizia, sono venuti, l'hanno presi e via.
1: Ma non puoi chiamare sempre la polizia.
6: Allora, sì, ho capito.
1: E allora uno spara, arrivederci, grazie, anche
6: allora,
1: fuori.
6: Sparare non consiglierei nessuno davvero di sparare, perché bisogna davvero stare dalla parte della legge.
1: Ma che vuol dire? La legge anche sparare, uno c'ha l'autodifesa, bisogna fare l'autodifesa.
6: Allora, quello ha sparato delle palle. Che si vede che lui
1: fuori dalla gioieria è andato fuori dalla gioielleria.
6: Ho capito, difatti,
4: è colpevole
6: fuori,
4: perché fuori dalla gioielleria
6: non doveva uscire dalla sua gioielleria.
1: Ma perché non doveva uscire? Ha sbroccato, ha perso la testa.
6: Ho capito, ma doveva stare là dentro. Mi dispiace per lui, mi dispiace perché è stato ucciso, però doveva stare dentro.
1: Musica. Allora, voglio far ripetere a Prosperini la sua mitica cosa che farà incazzare Modu, che è il suo invito a chi viene qua, un clandestino che viene qua, il tuo mitico invito che vale oggi, perché il suo motto, quello che andava di moda, diciamo, una quindicina di anni fa, una ventina di anni fa, nelle televisioni locali, ma non solo delle televisioni locali, ha fatto la storia anche di Blob, di un sacco
4: nel mondo.
1: Nel mondo, eccetera.
3: Forse un po' esagerato.
1: È stato praticamente tornato d'attualità, perché la rimigrazione l'ha inventata quest'uomo qui che ho davanti a me, che ha 80 anni, corpulento, che ancora dice che tromba, ma io non ci credo. Com'era la
4: corpulento cosa? Una minchia fritta.
1: Beh, comunque, cioè sei
4: un po' sovrappeso. Molto sovrappeso.
1: Qual è la mitico motto tuo, la grande?
4: Non ti piace stare qui, non servi le nostre leggi, non condividi i nostri valori, Camel, Barchetta e Turnacà.
1: Beh, un applauso a Prosperini. È una cosa razzista.
6: Bella lì. Allora, detto tra noi, io questo ogni tanto lo uso anche io per ridere e scherzare.
1: È razzista questa cosa.
6: Allora, se lui quello che dici, se
1: lui
6: non ti
1: è Vannacciano, lui è Vannacciano.
6: Ma allora, Vannacci non ne voglio proprio sentire.
1: E lui è di Vannacci, è entrato in futuro nazionale.
6: Vuol dire critico, che lui è uno critico. Che ha preso per il culo gli italiani per sempre. Perché se era con la Lega, adesso va con Vannacci, vuol dire che ha preso per il culo gli italiani.
1: Lui non era con la Lega, lui era per i cazzi suoi.
6: E con chi stava? Condottiera.
1: Chi dici?
6: Lui.
1: No, lui era per i cazzi suoi prima. Condottiera.
6: Sì, per i cazzi suoi. Lega, poi... cioè, in questi anni ha fatto politica?
1: Ma che sì, ma lascia
6: no,
1: perdere.
6: No, mi interessa, perché voglio sapere davvero che gli italiani sappiano davvero scegliere.
1: Allora, ferma, l'immigrazione è giusta?
6: No,
1: l'immigrazione
6: no,
1: è giusta?
6: No.
4: Altro che.
1: Sì, ma chi cacceresti tu dall'Italia?
4: Allora, è giusto il concetto, poi mamma che sia difficile farla. Allora, coloro che delinquono,
6: dai,
4: malamente, delinquono malamente, non
1: poi,
4: i ladri biciclette,
1: sì, poi?
4: Secondo chi non ha lavoro e non è in regola.
1: Lì,
4: una volta c'era la regola che se entro sei mesi non tornavi, non trovavi lavoro, come ti mantieni, come ti puoi mantenere?
1: Col crimine.
4: Quindi fare il coglione.
1: Fuori da coglione.
6: No, aspetta, no, no. Ma c'è ignoranza più che razzismo.
1: Ma
6: perché ignoranza.
1: Questo
6: perché
1: è un dermatologo.
6: No, perché ma che
1: ma
6: sia il presidente della Repubblica. Ma no, quello che voglio dire, visto che siamo in Italia, ci sono i governi, i governatori che mettono in regola queste persone qua. Questo è il punto. Basta. No, va fatto.
1: Gli irregolari,
6: bisogna dargli il permesso
1: di soggiorno.
6: Questo cazzo di permesso di soggiorno gli va dato.
1: Ma tu sei pazzo, sei a tutti quelli che arrivano.
6: Perché l'Italia ha bisogno di questi lavoratori. Li mandiamo tutti i giorni. Chi che l'ha detto? Vai nel sud dove raccolgono i pomodori, dove nei cantieri li fanno lavorare, dove li sfruttano, migliaia ce n'è bisogno. Quindi davvero vallaggia la sua tribù del cazzo, se ne vanno al mare, veramente.
1: Fermo là che torniamo.
4: Resta a vedere che abbiamo bisogno dei migranti.
6: Ma certo che sì che avete bisogno.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essence Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
11: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
10: Ma tutto tutto?
11: Tutto tutto.
10: Ma chi? Ma come?
11: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
12: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
13: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
14: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di

0: tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
1: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
2: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
0: Bene, parliamo della casa al mare.
1: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
2: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
3: Sigma, il tuo risultato vale.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
5: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
6: La Zanzara.
7: Totalmente ragione Cruciani, le famiglie di chi viene rapinato devono essere risarcite, non quelle dei criminali, quelle dei criminali devono risarcire. Forza Vannacci.
8: Comunque Cruciani, devo complimentarmi con te e farti il riconoscimento che sei stato coraggioso, perché mollare il posto fisso come lacchè del governo Meloni per andare con l'incerto Vannacci, il cui destino non si sa ancora, beh, ci vuole coraggio, amico mio.
9: Cioè tu non sei un pensionato come Prosperini, che ovviamente ormai si
10: avvicina. Ma io non ho bisogno di leccare il culo a nessuno, declino. Prosperini che gliene frega oggi se ti schieri con Vannacci puoi avere solo danni, ti considerano una merda, ti considerano una peggia
9: vecchio. Ma no, ma il buon vecchio Piergianni ormai si avvicina ai giorni del declino totale, quindi
10: ascolta,
9: vuole fare gli
10: ascolta,
9: ultime giornate.
10: Caccola, tu sei una caccola. Ascolta caccola, primo non quando parli con me non dire ormai, perché ti strappo le braccia e te li metto su al contrario. Secondo, sono ancora buono in arnese, sì, bello mio, sì, bella fighetta dei grigioni, sono ancora buono in arnese.
9: L'altra volta mi sembra che ti chiamano spugnetta per gli occhiali,
10: mamma mia, lo devo spezzare in quattro parti uguali. La prossima volta te lo porto, la prossima volta il gingillo. Ha detto pure lui che gli si è rimpicciolito, ma l'ha detto pure lui che si è rimpicciolito. Purtroppo quello è un dramma, è un dramma che dovete parlare di queste cose qua, brutte merdie.
11: No, allora scusami un attimo, allora, però c'è una cosa, tu hai detto l'altra volta che un nigger non è italiano. Cioè, principalmente
10: non rappresenta l'italianità da un punto di vista.
9: Da un punto di vista, cioè, italiano o no?
10: Se io vado in Namibia,
9: sì,
10: e sto là un po' di anni e prendo. Sì. Facciamo la TED. Sì. Sono il tipico della Namibia, cazzo, o del Senegal. Sarà lui il tipico del Senegal. Ma. E io sono tipico dell'italiano.
11: Cioè, tu dici che un nigger, diciamo, come li chiamavi tu? Come li chiamavi?
10: Nigger è italiano. Scusa.
11: Non è italiano.
10: Non è italiano nella tipicità, sì, nella fisionomica.
11: Dunque, non è una cosa razzista.
10: Ma non è razzismo. Che allora, cazzo c'entra il razzismo?
12: Posso no, c'è? Allora.
10: Cioè, il razzismo è che io mi sentisci superiore.
12: Lui sta dicendo bene, perché io non posso dire di no. Perché se.
11: No, capito, ma Vannacci l'hanno accusato di razzismo.
12: Vannacci è uno stronzo, uno stupido.
11: Ma non si può, attaccando il generale.
12: Vannacci è uno stronzo, uno stupido che cerca solo la cadrega.
11: Ma per
12: che gli italiani non hanno imparato
10: niente. Cose,
12: signor generale? No, lo dico io, non sbaglio per niente. Perché? Allora, quello che dice lei, io non posso dire di no. Perché, giustamente, quando si parla dell'Italia, quando fanno vedere Modu, ovvio che oggi non si può dire è questo italiano. Però se Modu, i figli di Modu che sono nati in Italia, che saranno negri col che l'è, sono italiani.
10: Ancora,
12: non possiamo dire di no.
10: Il signor generale ha detto non è.
12: Però il generale sta dicendo stupidaggine. Semplicemente gli italiani si devono svegliare. Davvero che hanno visto Bossi, Fini, tutti i minchioni di questo mondo che hanno fatto legge contro l'immigrazione, che non ha portato niente. Problemi degli italiani sono le tasse, la scuola, la sanità, la disoccupazione, e questo devono parlare agli italiani, non parlare agli immigrati. Ma i clandestini deve risolvere la tua amica la Meloni, dovrebbe fare questo cazzo di legge dando permessi a tutti, così lo smettete di parlare. Dovete farlo, l'Italia ne ha bisogno.
11: Hai detto te lo dovrebbero togliere?
10: Dovrebbero toglierlo anche a lui, per me.
12: Guarda,

0: Se lo volete, ce l'ho qua in tasca. Eh?
1: Fammi vedere questo permesso di soggiorno.
0: Io te lo faccio vedere.
1: Permesso di soggiorno.
0: Permesso
1: fammi
0: di soggiorno.
1: Qua, qua. Che cazzo c'hai? Tu non sei manco italiano ancora?
0: No, non lo voglio essere.
1: Perché
0: no,
1: non puoi essere italiano? Sei essere. Qui da una vita, scusa.
0: Non questa, è vero, non è vero.
1: Questa è la carta d'identità.
0: Non, che ne
1: questa
0: sai.
1: È la carta d'identità.
0: C'è a Parì.
1: Questo è il permesso di soggiorno.
0: Questo è il permesso di soggiorno.
1: Permesso di soggiorno, eccolo qui. Motivi familiari. Perché motivi familiari? Che
0: perché
1: cazzo?
0: Ho figli italiani.
1: Perché motivi familiari questi qua?
0: Certo.
1: Ma sei sposato con una senegalese?
0: No.
1: Con un'italiana?
0: Ma perché devo raccontarti i cazzi miei qua?
1: Scusami, data di nascita 69, scadenza documento nel 27. Ti scade fra poco, a maggio ti scade.
0: Vado al mare.
1: Glielo togliamo e glielo confermiamo, sto permesso di soggiorno. Cioè,
2: No, basta.
1: Basta, dice, è finita, per quello che pensa è finita, è finita. Roba incredibile, musica.
3: Via, via, basta. Tutto quanto roba.
0: Bella lì, vabbè, se la vi.
1: Allora, le forze dell'ordine fanno bene a speronare, a inseguire, speronare. Sai che c'è stato il famoso caso Rami, no? A Corvetto, a Milano.
2: Allora, io non penso che le forze dell'ordine abbiano volontariamente speronato.
1: Sì, ma...
2: hanno inseguito che là andava su e giù come un serpente e ha fatto un incidente. Non credo che l'autista della polizia abbia volontariamente scherzato.
1: Io, anche se l'avesse fatto, io sono favorevole allo speronamento.
2: Beh,
1: sono favorevolissimo,
2: insomma,
1: favorevolissimo.
2: Speronamento lo puoi...
1: per fermare, non mica per ammazzare, per fermare uno va speronato.
0: No,
1: va speronato.
0: No, tu ti sbagli.
1: Va
0: no,
1: speronato.
0: No, veramente tu hai un cervello da non lo so come ti posso definire.
1: Va
0: da assassino.
1: No,
0: perché
1: ma assassino
0: no, perché davvero andare contro una persona che non sa cosa succede vuol dire davvero intenzionalmente li stai facendo.
1: Ma per bloccarlo,
0: io non sto dicendo che i carabinieri hanno fatto o la polizia.
2: Giuseppe,
0: se è successo per errore,
2: per
0: successo per errore.
1: No,
0: ma questo non deve succedere e non va detto perché è questo veramente contro l'umanità. Siamo umani o no? Siamo umani o no?
1: Ma la polizia ferma qualcuno non deve essere umana, deve solo fermare delle persone e basta, non deve essere umana.
0: Ma la polizia sa fare
1: loro sanno fare
0: meglio di te il loro lavoro. Non tocca a te a dire alla polizia quello che deve
1: lo
0: fare.
1: Lo speronamento va fatto per
0: non glielo devi dire tu.
2: Puoi fare lo speronamento su una macchina, sulla moto, cazzo, se lo ammazzi.
1: Ma ci sono mille speronamenti che vengono fatti in moto.
0: Ma no, stai dicendo stronzate, posso dirtelo? Stai dicendo baggianate, come si dice a casa mia. Sì, baggianate, sta dicendo.
1: Ma quale baggianate? Andate a vedere quello che succede in altri paesi.
0: Guarda.
1: Andate a vedere quello che succede in altri paesi, siete impazziti completamente.
0: Ma no, ma nessun paese.
2: Tornando alla legittima difesa, la difesa è sempre legittima nell'antro, nella fucina, nella chiesa della tua casa. Nessuno deve poter entrare. Nessuno deve poter nuocere, nessuno deve poter far del male a te o alla tua famiglia.
1: Vai a dire a Parenzo che
2: ma Parenzo, ma Parenzo è incidentalmente italiano, bisogna dargli la nazionalità curda
1: o israeliana, o israeliana,
2: che lo rimettono in
1: serbo. Il generale ha detto che il femminicidio non esiste, esiste l'omicidio punto e basta.
2: Allora, l'articolo 577 avanti
4: ma
2: e indietro,
4: no, ma che cosa fa?
2: Spiega molto chiaramente nell'omicidio colposo ci sono delle aggravanti che trasformano i 20 anni in ergastolo, che trasformano in 20 anni i 30 anni, e queste aggravanti sono: se l'uomo uccide una donna, se un marito uccide una moglie, se un convivente uccide la convivente, se quello più forte uccide quello più debole.
1: Sì, c'è già
2: scritto molto chiaramente.
1: Allora perché vogliono imporre questa
2: ma
1: cosa qua?
2: Ma perché la Boldrini, io
1: le
2: quando
1: femministe.
2: Dico la Boldrini,
0: no, allora,
2: il boldrinismo,
0: no, non sono per niente d'accordo.
2: Allora l'antianicidio,
0: ti posso fare una domanda sul femminicidio? Quante donne hanno davvero ucciso il loro mariti? Quante donne hanno picchiato i loro mariti?
1: Ma cosa
0: invece le donne vengono picchiate continuamente dai mariti, violentate dai mariti? Quindi noi uomini siamo dei delinquenti, siamo una banda di farabutti. Noi uomini, compreso te e lui e tanti uomini, siamo delinquenti, maltrattiamo le donne, basta con questo, altro che
1: ma
0: fare in culo ci vai tu e la tua tribù e chi lo pensa diversamente. E no, andate a farvi non mi fate dire cazzate,
1: noi siamo farabutti,
0: non siete dei delinquenti, sì, uomini sono tutti farabutti delinquenti, ma no, che cazzate, davvero una vergogna sentire tutti i giorni tutto quelle cazzi di merda che succede alle donne, cazzo, mi vergogno.
4: Hai ragione.
2: Allora,
4: ragione.
2: Io vi comunico questo.
4: Piange, ha ragione.
1: È impazzito, eh. Ma veramente ti vergogni di essere uomo?
4: Ha ragione, grande poveretto.
2: C'è qui l'unico che ha una tribù è Parenzo. Noi apparteniamo
1: aspetta,
2: a una nazione.
1: Non ho capito perché ti sei messo a piangere. Ti vergogni di essere uomo?
0: No, di quello che succede alle donne. Cazzo, facciamo qualcosa per le donne.
1: Ma dico, ma sei impazzito? La responsabilità è individuale, Modu.
0: Sì, lo so, però nessuno fa niente. Succede continuamente.
4: Bravissimo, molto sensibile.
0: Incontro donne, sento donne violentate, donne picchiate, donne uccise e non stiamo facendo niente.
1: Ma chi non fa niente? C'è una mobilitazione dalla mattina alla sera.
0: Niente. Chi ci governa dovrebbe davvero fare di più.
1: Ma che fare di più? C'è una mobilitazione dalla mattina alla sera, Modu.
4: Ma nessuna mobilitazione.
1: Ma non sono chiacchiere.
4: C'è il generale Vannacci che addirittura dice queste fregnacce.
1: Vannacci ha detto che il femminicidio non esiste.
0: Guarda, Vannacci deve essere messo in galera per sempre.
2: Ma che meno male che c'è. Allora,
1: aspetta, in galera per sempre perché? Non ho capito perché.
0: No, perché uno che pensa così vuol dire che manderà l'Italia alla rovina.
1: Ma scusa, ha detto semplicemente che il femminicidio non esiste, che un omicidio è un omicidio, punto.
2: Non esiste perché c'è già nell'articolo 500.
1: Sì, fai il dermatologo, non l'avvocato, cazzo. Fai il dermatologo, non è che fai l'avvocato in questo
2: piange. È vero, cazzo, sono un dottore, non mi ricordavo più, pensavo di essere l'avvocato.
1: Che vuole fare l'avvocato e c'è uno che piange perché gli uomini sono cattivi.
2: Sì, ma sono quelli della sua religione che mazzolano le donne.
1: Bravissimo.
0: Non dire stronzate e non offendere le religioni. Non offendere le religioni, perché se parliamo di religioni
2: in Italia dove
0: parliamo dall'Italia, non usciamo dall'argomento. Sei uno stronzo, uno stupido che pensa questo, sei uno strumentalizzatore, punto, basta, hai rotto il cazzo. Tu e Vannacci siete dei assassini contro le donne. Certo che sono scemo, ti lo sto dicendo,
2: tu
0: che nel mondo gli uomini stanno maltrattando le donne, tu vai sulle religioni, siete dei politici del cazzo, non dovete essere contati per niente. Chiudo il programma qui.
1: Sta impazzito.
2: È matto, è schizofrenico.
1: Tu dici che
2: è matto, è da ricovero. Ville Turro.
1: Che è Ville Turro?
2: E dove c'è il manicomio degli acuti?
1: Allora, Joseph da Siracusa, fermo. Joseph da Siracusa, dimmi, Joseph.
5: Ciao, testa di minchia, shalom, David, shalom. Qua il problema non è Prosperini, testa di cazzo. Qua il problema siete tu e Vannacci che istituzionalizzate dei pezzi di merda. Il razzismo, voi porterete questo paese allo sfascio e sullo sfascio di questo paese voi riderete, pezzi di merda. Voi non lo sapete quale fango state
2: Cruciani, chi è sto principino che parla?
5: Fate schifo Cruciani, tu non ti rendi conto che ti stai bruciando la carriera, stai passando per razzista, stai passando per uno che fomenta il razzismo, non ti rendi conto del danno che stai facendo? Siete dei pezzi di merda.
1: Ma che stai dicendo? Su che cosa? Rispondi, Prosperini.
2: Ma chi è sto abbellinato che parla? Questo è da mandare a ricovero assieme a quell'altro di prima.
5: Ma che cazzo fai a ricoverare?
2: Parla di razzismo, ma se tu avessi un cervello collegato con la bocca, cosa che non è, non useresti neanche il termine. Cosa vuol dire razzismo? Quali razze? Dove razze? Dove sono le razze?
5: Voi non vi rendete conto del danno che state facendo
2: una vergogna di questo paese. Ma infatti non sei di questo paese. Da dove vieni?
5: Siracusa,
2: ci farete diventare da che?
5: Voi ci farete diventare questo
2: sei la quintessenza della stupidità, dell'ignoranza, dell'inutilità.
5: Quelli come Cruciani che fatturano,
2: parli perché Dio nella sua infinita bontà ti ha dato la bocca.
5: Voi ci fatturate sull'odio. Fate cagare.
2: Che finezza, signor Conte.
5: Guarda, ti assicuro che parlare in italiano ed essere educati non vuol dire assolutamente
2: nulla. Tu non sei né italiano né educato. Tu non sei né italiano né educato.
1: È di Siracusa.
2: È nato lì per sbaglio, ma sinceramente
5: non è da Siracusa. Sono più italiano di te, idiota.
2: Ma quale italiano sei?
5: Se va bene, bene, cretino, cretino, ignorante.
2: Adesso ci dobbiamo lasciare parlare da un deficiente.
5: Cretino, ignorante di merda.
2: Certo, bravo.
5: ignorante
2: mi
5: di merda, che quando qua avevamo le agorà,
2: cornuto.
5: Quando qua avevamo le agorà, cretino, voi
2: cornuto,
5: avevate,
2: questo è cornuto, solo i cornuti parlano così,
5: cretino,
2: solo
5: cretino,
2: i cornuti hanno un livore
5: cretino,
2: dentro,
5: povero
2: un livore
5: cretino,
2: dentro
5: il livore,
2: che devono esprimere con l'odio,
5: cagare,
2: l'odio del cornuto è terribile.
1: Fermo Giuseppe, scusa, a proposito di Neger che dicevi prima, tu sei mai stato con una persona di colore quando frequentavi l'Africa oppure no? Oppure ti dà?
2: Beh, sì.
1: Fisicamente
2: no, no, no, no, no, però avevo un sacco di amici,
5: certo, ma
2: nell'Africa
5: sia,
2: del,
5: ma
2: nel,
5: sia,
2: nel
5: lui
2: corno
5: non c'è andato, lui non c'è andato con le donne di colore, perché sennò diventava migliore, faceva figli migliori di lui, perché è un povero coglione.
2: Ma ancora la, la merda umana c'è al telefono. Ma scusate, questo è uno scarto dell'umanità e lo tenete al telefono. Tu sei uno scarto dell'umanità, un cornuto riconosciuto dallo Stato, dovrebbero darti una piccola pensione.
5: Pure razzista,
2: chi le, ma non sai neanche cosa vuol dire, non sai neanche cosa siano
5: cagare,
2: le razze,
5: coglione,
2: analfabeta generico,
5: coglione, coglione.
2: Allora, scusate,
5: veramente, con tutti i titoli che ho ti incarto, cretino,
2: continua a ripetersi,
5: con tutti i titoli che ho ti incarto, cretino,
1: giù un attimo,
5: cretino.
1: Giù un attimo, perché non sei mai andato con una di colore, pure hai frequentato anche l'Africa, no?
2: Sì, non mi piace il tipo, io, a me piace il tipo baltico, alto, snello, biondo, ma potrà piacermi quel cazzo che pare vero?
5: Ma chi
2: potrà piacermi,
1: ecco, per carità.
2: A me piace il tipo baltico,
5: potrà,
2: alto,
5: questo lo potrà
2: snello,
5: cagare qualche
2: biondo.
5: Puttana di merda.
2: Questo sa ripetere solo le stesse cose. È di una talmente stupida volgarità che solo le corna che ha determinano questo. L'essere cornuto lo porta a essere volgare, ma è un cazzo.
5: Chiamagli quella cretina
2: perché
5: che chiami sempre.
2: Le corna, le corna fanno questo effetto. Fanno diventare volgari e anche ripetitivi.
5: Ciao,
2: vede che è ripetitivo. È ripetitivo perché il corno continua a ripetere la stessa cosa.
1: Grazie per Gianni Prosperini. Torno presto.
0: Molto bene.
1: Evviva.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Un saluto. Oggi parliamo della possibilità di inserire Telepass Business tra i benefit aziendali. Ce ne parla Paolo Malerba, Chief Business Officer di Telepass.
13: Se cerchi un nuovo benefit che i tuoi dipendenti useranno davvero, il prossimo anno inserisci Telepass Business tra i servizi a loro disposizione. Sono molte infatti le aziende che hanno incluso il Telepass tra i benefit per i dipendenti, perché è fiscalmente vantaggioso e concretamente utile anche per la vita privata delle persone. Telepass Business è il benefit che riduce davvero lo stress da mobilità, aumenta la soddisfazione per un bisogno reale che tutti hanno dimostrato di apprezzare. Un investimento nel benessere delle persone che migliora la vita e la produttività.
12: Scopri di più su telepass.com/business.
14: La Zanzara.

0: Allora, papà, non mi interessa che hai un infarto in corso. Sai che ore sono? Sono le 18:30 e va in onda la Zanzara di Cruciani e Parenzo. Se sopravvivi, dopo le 20:45 ti porta al pronto soccorso. Questo è il punto.
1: Cruciani, fai proprio cagare. Fai proprio cagare, lo sai, vero? Fai cagare, basta.
2: Premessa: non voterei e non voterò mai Vannacci, ma quanto ci stai facendo godere, Crucio. Hai seminato il caos. Mi fanno ridere tutti questi commentatori, opinionisti, esperti di politica e geopolitica. Non hanno capito un cazzo a fare le loro analisi. Gli basta ascoltare una puntata della Zanzara per capire che sta arrivando una valanga, amico mio, una valanga.
3: Intanto, ragazzi, si sono perse le tracce di Modu Gay.
4: Scusami, ma non c'è nessuna valanga. Scusami, non c'è nessuna valanga. Intanto, questo fenomeno Vannacci è un fenomeno da bolla, tutto virtuale, alimentato molto dai media e soprattutto da Cruciani. Per cui, noi abbiamo un signore che voglio vedere, cioè il generale. Si arriva 500 giorni al voto, mancano. In 500 giorni, quante stronzate può inventarsi? Se le ha già sparate tutte. Una l'ha già detta, il femminicidio non gli piace. Poi ha detto che si può. Quante ne può inventare? Quante ne può inventare in generale? Vedremo, dai, su, è un fenomeno. Vedremo. La gente deve sapere che è un fenomeno veramente che si sgonfia, non è praticabile.
3: Ma tu, questa è la tua. Tu ti auspichi, anzi, dal tuo punto di vista, dovresti essere contento perché potrebbe non far perdere il centrodestra. Sì, tu pensi al paese, ma vai a fare il culo, tu e il paese. Le cazzate, Francesco da Genova. Francesco da Genova, vai.
4: Tu hai appoggiato i peggiori movimenti.
3: Aspetta, c'è ancora Joseph. Comunque, Francesco da Genova, dimmi.
5: Vorrei ritornare a parlare del mio stato illegittimo preferito.
3: Qual è il tuo stato illegittimo? Quale? Dimmi.
5: Israele.
3: Sì, dimmi.
5: Pensavo
4: la Repubblica Islamica gestita dai Pasdaran.
5: No, sconfitta totale perché Parenzo.
4: Sconfitta per tutto perché mi pare che nel Medio Oriente c'è un solo esercito potente, la potenza militare Israele, no, mi pare che l'ha dimostrato tranquillamente.
5: Ma comunque non mi interessa.
3: Vabbè, dunque?
4: Israele non ha firmato proprio un bel cazzo. Israele nulla ha firmato.
5: Nel 50, 60, 70% della popolazione ormai Netanyahu è comparato a Hitler, Israele è comparato al nazismo e l'IDF è comparato alle SS.
4: Ma vergognati, il glorioso, ma non mentiamo perché avete seminato, talmente tanto odio che non avete raccontato che Israele è l'Ucraina del Medio Oriente. Israele è l'Ucraina del Medio Oriente,
5: pieno di nazisti, esattamente l'Ucraina del Medio Oriente.
4: Non ci sono nazisti in Ucraina, c'è un esercito che sta combattendo contro l'invasione russa.
5: Io sono a favore degli ebrei e contro lo Stato di Israele. Infatti odio Bandera che bruciava ebrei.
3: Vabbè, dai ragazzi, non facciamo
5: come
3: storia qua.
5: Come arriva a pulire subito la governante?
3: Giovanni
5: dai,
3: da Catania. Non c'è nessuna governante. Mi rompi i coglioni parlare di Bandera, di cose storiche. Questa è la cosa. Giovanni da Catania, forse.
6: Buonasera a tutti. Morto allora, io intervengo immediatamente. Buonasera, salve. Allora, dai. Io volevo solo discolparmi. Non tutti i siciliani siamo come Joseph. Io
3: perché,
6: sono
3: che
6: sicuro.
3: Senso, scusa.
6: Perché già lo sento parlare, il tipico siciliano da reddito di cittadinanza, Vannacci, hanno paura di Vannacci perché gli leva la pacchia.
5: Un coglione, il reddito siciliano.
6: Sì, vieni a Catania,
5: ti faccio vedere la mia dichiarazione dei redditi, cretino, ti metti a piangere, ti metti, cretino.
6: Ma la dichiarazione dei redditi anche raccogliendo le patate le puoi fare.
5: Cretino, povero cretino, io sono una partita IVA, cretino, se ti faccio vedere la mia dichiarazione dei redditi ti metti a ridere, cretino, ti viene da piangere. E allora che cosa tiri fuori? Il cinese, povero coglione. Povero coglione, che cazzo stai dicendo? Povero coglione, siete dei poveri coglioni. Allora ti voglio dire una cosa, testa di minchia.
3: Calma. Voglio capire, Giovanni, qual è la critica a Joseph? Non ho capito. Che critica stai facendo?
6: Arriva, insulta, fa, tu cretino,
3: dice razzista, ignorante.
6: Se mi date 40 secondi, io sono sposato con un'extracomunitaria. Abbiamo fatto tutto per filo e per segno, mi fa girare i coglioni. che c'è gente qui che se ne fotte delle leggi, e io mi sono dovuto fare un culo quanto una casa, perché c'è un razzismo all'interno degli extracomunitari. Gli extracomunitari hanno 42 decreti di espulsione e se ne vanno in giro. La prima cosa da fare è, se io vado in Giappone, che è uno stato sicuramente non totalitario, cioè il permesso di soggiorno scaduto, calci nel culo mi danno.
5: Bravissimo. Mi portano alla frontiera. Festa di minchia.
3: Ha ragione.
5: Salvini, sei anni fa. Ma Dio, Salvini, cretino.
3: Allora, Giovanni ha detto
4: la truffa. Ma perché Salvini non l'ha fatto?
3: Giù, chi se ne fotte? Giù tutti. Allora, ragazzi, qui non è Salvini, non Salvini. Giovanni da Catania ha detto una cosa semplicissima, molto semplice. Non è che ha detto una cosa astrusa. Ha detto: io sono sposato con un extracomunitario, dunque certamente non sono uno ostile agli extracomunitari. Ha detto: facciamo tutto in regola, eccetera, eccetera. Poi c'è gente che ha 40 decreti di espulsione, 40 decreti di espulsione, e non viene cacciata, dunque le regole non vengono seguite in altri paesi.
4: Chi
3: ma chi se ne fotte? Giovanni da Catania adesso, se ne sbatte i coglioni di chi governa. Giovanni, rispondigli tu.
4: Deve sapere che se anche viene Vannacci, quelle persone non verranno Dio comunque espulse con questo.
3: Secondo me non si può fare mai niente.
6: I cinesi sono extracomunitari, non rompono i coglioni, perché noi come extracomunitari abbiamo sempre una rottura di palle con una parte del mondo? Perché i cinesi, rispondetemi, i cinesi sono extracomunitari, perché non nessuno rompe i coglioni ai cinesi? Chi è che mi sa rispondere a sta domanda? Perché vengono, lavorano, scassano il cazzo.
4: Ma che ne sappiamo? È pieno di mafia cinese.
6: No, io non ho mai visto, non ho mai visto
3: un'altra cosa. Joseph, come rispondi a Giovanni?
5: Ma che deve rispondere rispondo che come al solito la realtà politica, la realpolitik, se li mangerà questi coglioni. Perché sei anni fa
3: Perché è un coglione Giovanni?
5: No, ma no, Giovanni poverino non è un coglione. Giovanni è un minusabez. No, che va dietro a Vannacci. Anni fa questi Salvini dicevano le stesse identiche cose,
3: e
5: poi allora sono andati al governo, hanno visto
3: non si può fare un cazzo.
5: Vannacci arriverà al 10, al 15, per poi scendere di nuovo al 2, perché Vannacci non sta dicendo
3: rispondi a Giovanni
5: sta dicendo cose fuori dal mondo, fuori dal
3: Giovanni,
5: mondo
3: rispondi a Joseph.
6: Ovvio che dico fuori dal mondo, per uno che si pensa di essere, per uno che non è, tu fai la partita IVA giusta, non fai politica. Quando avrai un cursus sonoro, un politico, ne parliamo. Tu lo sai il lavoro che faccio io? No, quindi che cazzo tu metti a fare la partita IVA? Anche il mio giardiniere ha partita IVA. Quindi se vuoi parliamo di ciò che vuoi, ma ricordati
5: anche sulla politica. Con me caschi male, non solo caschi male,
6: ma io casco perché sei un nanetto. Io inciampo su di te appena ti vedo, perché sei un nanetto.
4: La sinistra, se al governo c'è la destra, c'è
6: Parenzo, la sinistra c'è
3: Massimo da Milano. Massimo, dimmi.
7: Luciani, ma è semplice la questione del femminicidio, non è una questione di sesso, se io uccido un maschio o se io uccido una femmina, è una questione di movente. Mm. È chiaro?
3: Sì. Allora, quindi, certo, capire qual è il movente. Sai quanti sono stati i femminicidi oggi in Italia? Me lo scriveva qualcuno prima, veri, reali, cioè quelli col movente che dici tu, quelli col tre. Dall'inizio
7: il momento che dico io è un coglione, quale? un subumano sì, certo, che viene rifiutato dalla fidanzata, che viene lasciato dalla fidanzata.
3: È un omicida, un assassino
7: superiore.
3: Bisogna dargli 50 anni.
7: No, 50
3: anni, arrivederci. Invece vogliono reiterati, che siamo il paese più tranquillo da questo punto di vista. Ancora con sta cazzata.
7: Vai a vedere, una settimana.
3: Te lo vogliono far credere che è così, per questione di money,
7: Daniel, walk, dai, tanto tu sei così, cosa? Qualunquista che riduci tutto.
3: Scusami, Massimo, vai a vedere i dati veri, coglione, dei femminicidi
7: veri,
3: quelli che sono chiamati femminicidi, che voi chiamate femminicidi, io li chiamo comunque omicidi, cioè quelli per possesso, per gelosia, perché una vuole andare via, vai a vedere quali sono i dati veri dall'inizio dell'anno, tre, siamo il paese da questo punto di vista, anche una è una cosa drammatica, siamo un paese virtuoso rispetto ad altri paesi. Sì, non ti preoccupare, sono tre, me l'hanno detto adesso.
4: Ma tre.
3: Ciao Massimo, ciao, a casa, alla Maison, vai a casa, ciao.
8: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
9: ufficio cose smarrite.
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
14: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
15: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
14: E la mia ha fino a 7 posti.
15: Anche la mia.
14: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
16: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su di Pegaso.it e scopri l'offerta.
17: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta Borse in diretta.
20: L'ottimismo per l'accordo tra Stati Uniti e Iran, che compensa i timori per una Fed più aggressiva, ha scandito il ritmo della giornata sui mercati azionari. Piazza Affari chiude a più 0,2%, registrando un nuovo record con il FTSE MIB vicino ai 52.700 punti, ma le Londra che perde l'1%. In calo il prezzo del petrolio dopo l'intesa per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sui listini perdono così quota i titoli del settore, meno 7% Saipem a Milano. Traina gli acquisti ST più 4% in scia al fermento del settore dei chip dopo l'accordo tra Apple e Intel. Ne beneficia anche Prismian più 1,2%. Tra i migliori Banco BPM più 2% in vista del possibile aumento della quota del primo azionista Credit Agricole. Chiusura debole per Generali meno 0,4% sull'ipotesi di riassetto dell'azionariato che vede coinvolta Unicredit più 0,6%. Seduta volatile per MPS più 0,4%. Ancora vendite sul settore auto con Stellantis in calo del 3,6%. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
21: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
22: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. Digitallex.it.
23: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
24: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
25: State ascoltando un programma offerto da
0: Falsa malattia?
1: Accerta, indaga, documenta, accerta.
0: 800-800-007.
2: La Zanzara.
5: Fiera del libro, firmo la dichiarazione antifascista, prendo il mio stand, 200 copie del Mein Kampf esposte.
3: Piccolo trucchetto per fottere gli antidemocratici. Comunque ragazzi, Davide, tu dicevi dove trovo i dati. L'avvocato Marra mi segnala che dentro il sito del Ministero dell'Interno, reato di femminicidio, 1 gennaio 31 marzo 2026, 3, sempre troppi naturalmente, uno al mese, uno dei più bassi al mondo, quasi uno dei più bassi al mondo. E adesso collegamento, se riusciamo a prendere la linea, con Stefano Conti, che si trova, detto anche Stat Trading, che è un trader che si trova a Panama, ve lo ricordate, è stato assolto dall'accusa di prostituzione, da traffico di esseri umani, eccetera, tempo fa. Dicono che sia morto, verifichiamo. Vai regia.
6: Pronto?
3: Pronto? Stefano?
6: Cruciani?
3: Sei vivo allora?
6: Sono vivo, sono vivo.
3: Beh, stiamo parlando con Stefano Conti, trader di Varedo, no? Te lo ricordi, Davide, no? Stat Trading,
25: sì.
3: Beh, come no? Trasferito a Panama anni fa, in galera a Panama, era arrivata la notizia che era morto.

0: Tu invece è vivo.
1: Ah, che bello. Cioè, ah, che bello che
2: meno male che qualcuno è contento.
0: Ma scusami,
2: c'è
0: ma
2: anche chi dice che
0: c'è anche chi dice
2: che cazzo le cose vanno sempre storte. La gente è felice quando sa che sono morto. Non solo io, anche Desi. Minacciati tutti e due.
0: Chi è Desi, scusami?
1: Non sappiamo.
2: Desi, lo sai chi è? La mia ragazza, o perlomeno la mia amica, chiamiamola così. Sai che
1: amichetta. La tua amichetta, diciamo. Dai.
0: Ma scusami, la tua fidanzata Desi, che è italiana, che cos'è?
2: No, è colombiana. Tu sai che io non vado a italiane. Se non sono colombiane, io faccio fatica.
0: Ma perché? Perché scusa,
1: insomma, vuol dire che non vado?
0: Non vado
2: a italiane. Le colombiane hanno le idee chiare. Colombiane hanno le idee più chiare. Le italiane sono tutte confuse. Colombiana è chiara lei. Cioè, tu gli dai, lei ti dà. Se no, niente. C'è poco da fare. Pratichiamo l'amicizia lunga.
0: Questo è interessante come concetto. Cioè, tu stai dicendo che le colombiane sono, sono per il classico do ut des, sono chiarissime, non fanno casino, non fanno confusione. Vanno dritte al punto, cioè mi stai dicendo che tu molli la grana e loro ti danno, questo vuoi dire?
2: Certo, questo voglio dire. La colombiana, lei nasce per darti piacere e lei vuole piacere. A te cos'è che ti fa ridere? Quando ti danno i soldi, è la stessa cosa, lei gli dà i soldi, lei sorride, lei ti fa felice. Colombiana. E cioè, la colombiana è sempre pronta, è sempre perfetta.
0: Questa è.
2: Ascolta, se non c'è una volta che esce di casa che non ha le ciglia, le sopracciglia, la gonna, i tacchi, minchia, le italiane quando gli dici andiamo in piscina ti rispondono no, non mi sono depilata. La colombiana a lavorare non sa cosa vuol dire, però è sempre depilata davanti, di dietro, di sopra e di sotto, e in piscina può venire a qualsiasi momento.
0: Signor Stefano,
2: ragazzi, non è poco.
0: No, ma no, per carità di Dio, de gustibus e non disputando mestre. Io lo sai che sono un amante del pelo, per cui a me non me ne frega niente della depilazione o no, però posso capire il tuo punto di vista, soprattutto soprattutto per quello che riguarda non tanto l'estetica quanto la questione del pagamento. Cioè, questa Daisy, tu sostanzialmente era una prostituta con cui poi ti sei fidanzato?
2: Sì, ma il concetto è non finiranno mai di fare le prostitute. Puoi fare una sorta di accordo per cui di fatto diventa personale la tua. Però il concetto rimane sempre quello. Comunque se sei un amante del pelo ti devo dire una cosa, cioè non voglio credere che tu non abbia provato, ma credimi.
0: Sì.
2: Quando provi una colombiana non torni più indietro. Io ogni tanto giovedì vado a brasiliane, però tendenzialmente è un'abitudine anche quella.
1: Cosa,
2: però credimi,
1: posso dire
2: come
1: che
2: le colombiane
0: ma perché
1: è
0: una conversazione oscena? È uno sopravvissuto, era uscita fuori la notizia che era morto. E sono contento.
2: Mi ha chiamato mio padre piangendo. Ma tu non hai dei figli, Parenzo? Ma cosa vuol dire che mettere in giro i cartelli sei morto, sei morto? Volevano 2000 euro in bitcoin.
0: Ma chi? Ma non ho capito. Aspetta, ricapitoliamo. Allora, riconoscete la voce di Stefano Conti, che è stato assolto dall'accusa di tratta di esseri umani a scopo sessuale tempo fa. Questo è rimasto
1: assolto
0: a Panama,
2: non mi devono pagare, sono tornato, è diverso, non è che sono rimasto, io sono andato via, i soldi non sono arrivati, sono tornato.
0: Sì, ma
2: sono tornato a Panama, io voglio i miei soldi, loro non si o mi ammazzano o io sono qua.
0: Ma scusa, ma chi è che ti deve dare i soldi?
1: Infatti
2: lo Stato. Quelli che mi hanno sequestrato quando stavo andando via, che mi hanno arrestato, che mi hanno tirato giù dall'aereo, adesso che mi hanno chiesto scusa, bisogna ridare quei soldi là, che già il giudice ha disposto che mi vengano restituiti perché c'avevo ragione io, e tutto quello che viene dietro. E poi se permetti qualche milione bisognerà darmelo, no? Vuoi che ti dico cosa costo io allora?
1: Qualche milione?
2: Ti pazienta,
1: c'è stato cazzo
2: per
1: cosa?
2: Tre anni, amore.
0: Ma io questo non lo so adesso. Io non credo che lo Stato di Panama ti darà un euro, perché mi pare molto difficile che ti dia un euro. Ma comunque, in ogni caso, sei tornato a Panama.
2: Mi daranno il torniglio, mi daranno qualcosa, me lo devono dare.
0: Ma non ho capito, ma chi ti minaccia? Chi ti minaccia? Questo voglio capire. Da chi sei minacciato?
2: Le minacce vengono da voi, delinquenti siete voi, gli spacciatori di toscani, vogliono estorcermi il denaro, ma hanno minacciato, gli spacciatori toscani,
0: li
2: trovi su TikTok, Parenzo, fate tenerezza.
0: Vabbè, adesso non andiamo sui nomi, ti prego, sennò poi abbiamo dei casini pure noi. Dei gruppi di spacciatori toscani, senza dire il nome.
2: Che nomi? Perché mi hai preso? Fammi parlare. Ascoltami, no, credimi. Dimmi. Il problema dov'è? Io sono nel terzo mondo, ok? Le cose non si vedono. su TikTok i profili degli italiani, non dico di chi, ma è pieno. Sì. C'hanno il link di Telegram con la sala spaccio, cioè schiacci nel link e loro ti dicono te la porto a domicilio.
0: Però questo è interessante. Questo è interessante. Lui sta dicendo che ci sono gruppi di spacciatori su te.
2: Parenza,
0: te lo sta spiegando. Ci sono gruppi, ci sono gruppi di spacciatori su Telegram, quello si sapeva, che ti portano a domicilio, immagino la bamba o quello che ti pare, che minaccerebbero Stefano Conti. Ma perché ti minacciano? Non ho capito.
2: E vogliono i soldi, no? Allora hanno capito che non
0: cosa?
2: È normale. Se sai che mantengo le donne, sai che comunque non vivo male. Io non sono di quelli che fa vedere le macchine di orologi.
0: Ho capito, ma come conosco? Ma come li conosco?
1: Ma così a buffo,
0: ma come li conoscono? Come li conosco? Perché ti rifornivi di bamba da loro, ma no, tu non ti sei mai fatto da quello che so.
2: Ma che stai scherzando? Io non mi drogo, no, non scherzare, finché si vede si scherza, io sono la responsabilità, io sono contro le droghe, sono astemio, praticamente io non bevo. Se devo
0: appunto, perché vogliono soldi da te, sto gruppo di che su te Telegram di spacciatori toscani, scusami.
2: È perché non è che glieli possono chiedere a uno sfollato, no? Hanno capito che ce li ho e me li chiedono. Che domande fai?
0: Sì, ma che te ne frega? Ma tu, stai a Panama, tu sei a Panama, quelli stanno non so dove e ti chiedono.
2: E sono venuti qua, Vabbè, loro mi hanno dato una data di scadenza, mi hanno detto al 12 veniamo là, lascia stare, non esco di casa per gli spacciatori toscani, perché loro vogliono i soldi, sono rifugiato. La cosa imbarazzante è che da voi in Italia uno possa avere un profilo di TikTok con un link per spacciare indisturbato.
0: Ma questo
2: è colpa mia, è colpa mia che sto sui social e non mi nascondo.
0: Vabbè,
2: adesso.
0: Comunque,
2: no, veramente siete matti.
0: E chi l'ha diffusa?
2: Non ho parole.
0: La notizia che sei
1: ma
0: morto, chi l'ha diffusa? Vabbè, ti chiama Parenza così per pigliarti per il culo. Ma non ho capito, la notizia che sei morto, chi l'ha diffusa?
2: E come che ha diffuso? Gli stessi spacciatori, loro non hanno problemi, tanto da voi, i delinquenti da voi agiscono indisturbati, mi sento al sicuro, dove mi volevano ammazzare a Panama, non voglio tornare, ho paura di voi, pensa a te.
0: Senti una cosa, che Daisy è accanto a te, Daisy?
2: No, l'ho lasciata in Colombia, sono tornato a Panama a fare delle pratiche, lei rimane là.
0: Senti, ma tu nonostante il fatto che sei...
1: Questo è un personaggio strano, nonostante posso fatto... dire che è un personaggio...
0: Beh, certo, non è un personaggio comune, non c'è dubbio, non è l'impiegato...
2: Al di sopra di ogni sospetto, dimostrato tutto.
1: Sì, ma è un personaggio strano, io l'altra sera ero, ieri sera... Ero in Veneto a cena con degli amici imprenditori, con delle persone, gente normale.
0: Non c'era gente che spacciava su Telegram, dici?
1: No,
0: sì, d'accordo, però la vita reale, nella vita reale c'è gente che spaccia su Telegram.
1: Permettimi. Sì, permettimi di dire che questo è un personaggio putrido, tutto qui.
0: No, ma non è putrido lui,
2: Abbassa questa storia.
0: Scusami Stefano, nonostante il fatto che tu sia fidanzato, mi sembra che non hai smesso di andare a mignotte, mi sembra di capire, no?
2: Ma assolutamente no, ma non capisco neanche qual è il problema. Parenzo, io ti voglio bene, ma cioè non ho capito.
0: Qual è la frequenza con cui vai a prostitute, amico mio?
2: Quotidiana, non salto un giorno. Guarda, può capitare a volte se non sono in salute, che magari l'influenza mai dura.
0: Cioè,
2: una
0: diversa?
2: No, ascoltami a me. Io sai quanti anni ho?
0: Quanti?
2: 42 quasi,
0: allora?
2: Cioè, ma stesso voglio dire, secondo, e quindi cosa vuoi che faccia? Se ho un'erezione, io non me lo tocco, manco per andare a pisciare quasi. Vogliamoci bene.
1: Dato è?
2: Cioè, ma non ho nessuno, non ho nessuna moglie, Parenzo, non è che perché sei tu che sei sposato, no, bisogna sposarci tutti, cioè che cazzo volete, cosa vuoi che ti dica? Cioè io sono felice che la gente adesso di moda si incula, io non, cioè, sono molto etero, c'è un servizio e meno male che c'è, basta, cioè non capisco.
0: Sì, ma con qualcuna reiteri, con qualcuna naturalmente vai anche più giorni, non è che le cambi continuamente, anche perché sta fidanzata in qualche modo, no?
2: È il momento dove si parla di quella ragazza che è rimasta incinta da quel calciatore famoso, no?
0: No,
2: guarda,
0: non se ne parla.
2: Guarda, a me che il calciatore non lo faccio. Ascolta,
0: cioè, in che senso?
2: Sono andato ieri a Night, e chiaramente c'è confidenza con quella che sono stato ieri, perché sono già stato. Alla fine gli chiedo, cioè durante gli chiedo, pianifichi? E mi fa, sì, pianifico, non ti preoccupare. E io cosa faccio? Comprando tutti gli addizionali, diciamo così, mi atrevo, come si dice in spagnolo. Adesso quando abbiamo finito gli faccio, ma caspita, perché? No, sono operata. Cioè, come sei operata? 19 anni sei operata. E dice, no dai, stavo scherzando, ma sì, tanto non succede mai. Sì, si è sbiancato, allora, si è preso per il culo, sei operata, pianifichi.
0: Ma ci sono anche i condomi.
2: Ma non si è capito. No, no, beh, ma se ti dice che è operata e che prende la pillola, cosa fai?
0: Ma ci sono i condom, ci sono i condom, amico mio. Ma come vai a puttane senza condom?
2: Ma quella è esaminata, ma è la cosa più bella, ma finiamola. C'è il mare pieno di plastica, ma per piacere, basta con le
0: ma
2: plastiche.
0: Ma tu vai a prostitute senza condom, ma sei impazzito?
2: E che cazzo c'entra? Ci può andare solo il calciatore, anch'io guadagno, cioè, non è che perché ci va il calciatore, ma lui l'ha messa incinta, lui cosa ha fatto? È andato col preservativo e si è rotto, cioè non ho capito, c'ha sempre ragione gli altri qua.
0: Ma ho capito,
2: alla
0: ma è una pratica.
2: Stamattina, se vuoi ti faccio vedere, ci ho più spaventato delle minacce della zoccola di ieri che dei spacciatori toscani, quelli mi vogliono ammazzare, questa mi vuole che la metta incinta, è la vittima, sono io, è la vita del trader, credimi, sono una vittima. Questa,
0: il trader
2: è la vita,
0: di Valerio
2: Pano,
0: ma che fa schifo a Parenzo, fa orrore.
1: Ma mi fa schifo perché è un personaggio schifoso, va con le prostitute, va con questo, va con... è un personaggio, ha questi strani
2: rapporti. Il tempo diventerai mio cognato anche tu.
0: Fermo, ciao. Ma Stefano, ciao Stefano, a presto, ciao. Italiani!
3: Italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
0: ragione, lo dica,
4: casa,
0: lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
5: Proprietà intellettuale da difendere. Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. Axerta.it.
6: Vi ha presentato La Zanzara.

0: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
1: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente code sul grande raccordo anulare di Roma in carreggiata interna tra la Laurentina e l'Ostiense. Ancora in centro Italia sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code per incidente tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Attenzione infine a un altro incidente avvenuto sulla A14 Adriatica tra Trani e Andria Barletta in direzione Pescara. Per questo appuntamento è tutto, il prossimo tra un'ora. Buon viaggio.
4: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
5: Un progetto di ricerca per sostituire gli aggregati naturali nel calcestruzzo, la sabbia, la ghiaia, con macerie provenienti da demolizioni, approdato infine a un componente edilizio innovativo. È infatti questo il risultato del progetto SARCOS, che sta per Steel and Recycled Concrete Slab. È frutto del lavoro congiunto dell'Università di Cagliari e del Politecnico di Milano, è stato finanziato dal MIUR. Dunque, il riciclo dei materiali da demolizione, in particolare delle macerie di calcestruzzo, promette meno rifiuti in discarica, meno cave, meno rifiuti, insomma trasporti pesanti che girano, questo è molto chiaro. Però ecco, la semplice sostituzione dei materiali vergini con materiali da demolizione non è qualcosa di automatico, non si può semplicemente, o almeno finora non si poteva semplicemente, rifare una trave con le macerie di una trave, non mantenendo le prestazioni inalterate. E qui appunto arriva l'intuizione dei ricercatori di Milano e di Cagliari, un diciamo approccio alternativo al classico cemento armato coi tondini che conosciamo tutti molto bene, che permette di integrare macerie di fatto a volontà senza compromettere le prestazioni. Allora, benvenuto a Flavio Stocchino, che è professore associato di tecnica delle costruzioni all'Università di Cagliari, nonché responsabile scientifico del progetto. Buonasera.
6: Buonasera a tutti, grazie.
5: Partiamo proprio da questo nuovo componente, perché tutti noi siamo abituati a pensare al calcestruzzo armato come una griglia di tondini d'acciaio, appunto l'armatura annegata nel calcestruzzo. Il vostro componente è diverso.
6: Certo, parliamo di solette composte che hanno una lamiera aggregata nella parte inferiore, che funziona come cassero a perdere e come armatura di rinforzo.
5: Cassero a perdere, quindi come stampo, diciamo, ok?
6: Esattamente, come stampo e come armatura di rinforzo del calcestruzzo che viene gettato sopra la lamiera grecata. All'interno poi c'è anche una rete elettrosaldata in armatura tradizionali, e questa soletta normalmente viene usata come orizzontamento all'interno degli edifici civili o industriali.
5: Per costruire i soffitti, mi lasci dire così, o i pavimenti e quant'altro. Un prefabbricato che serve a realizzare soffitti e pavimenti. Ecco, un po', diciamo, per capirsi, un po' come passare, no, da un animale come noi con l'endoscheletro a un animale con l'esoscheletro come gli insetti piuttosto che le aragoste. Allora, cosa dicono le prove che avete effettuato?
6: L'aspetto più interessante è che le prestazioni meccaniche delle solette composte realizzate con calcestruzzi, con aggregati riciclati, sono pari o superiori alle equivalenti realizzate con aggregati naturali. Quello che accade è che l'ingranamento meccanico e l'attrito che si sviluppa tra la lamiera aggregata e questo nuovo tipo di calcestruzzi è superiore a quello che abbiamo con i calcestruzzi usuali. Questo è molto interessante perché, mentre alla scala del materiale le prestazioni dei calcestruzzi con aggregati riciclati di solito sono inferiori a quelle dei calcestruzzi con aggregati naturali, alla scala della struttura, nel caso delle solette composte, dove conta molto
5: l'attrito,
6: l'ingranamento meccanico.
5: Succede addirittura il contrario, sostanzialmente. Ecco, quindi una trave, chiamiamola tradizionale, non si riesce a rifare partendo dalla demolizione di un'altra trave, mentre questo tipo, mi lasci dire, di componenti, non so, si possono fare anche travi, altri componenti, immagino, oltre che quelli di soletta, no? Con questo approccio.
6: Esistono anche altre possibilità, si possono fare travi, pilastri,
5: ecco, composti. Qui invece si può fare, io posso demolire uno di questi componenti e rifarne un altro che ha prestazioni addirittura migliori.
6: Sì, questo pensiamo così.
5: Stocchino, lei mi ha spiegato che insomma le aziende sono presenti e sono attente a questo, al lavoro che state facendo, cosa sicuramente positiva. Quale sarà il prossimo passo?
6: Il prossimo step prevede la realizzazione delle lamiere aggregate con un materiale innovativo come la fibra di lino. Infatti i compositi fibra di lino normalmente sono usati nell'automotive, nell'aeronautica, e io negli ultimi anni ho iniziato a usarli anche per ambiti civili come il rinforzo delle murature e appunto del calcestruzzo. Pertanto il passaggio naturale seguente che vedo è quello di realizzare delle lamiere aggregate completamente in composito in fibra di lino, dandogli le forme e diciamo le prestazioni meccaniche necessarie per realizzare solette composte ancora più performanti.
5: È veramente sorprendente, insomma, uno non immagina che un materiale del genere possa anche solo superare, insomma, la prova del tempo. E invece sì, lei mi sta dicendo.
6: Sì, il lino ci darà delle belle sorprese nel futuro. Dal mio punto di vista c'è tanta possibilità che non è stata ancora sfruttata.
5: Va bene, allora grazie Flavio Stocchino, fateci sapere quando avrete, insomma, tentato anche questa strada. Grazie e buon lavoro.
6: Grazie mille, arrivederci a tutti.
5: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Una nuova alleanza per il Made in Europe, gli investimenti di Stellantis in Italia, ma anche le novità sul fisco per le auto aziendali. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Iniziamo dall'Europa con la lettera indirizzata alle istituzioni di Bruxelles da parte di Stellantis, Volkswagen e Renault, quindi i due più importanti gruppi industriali del settore dell'auto e una delle principali case costruttrici mondiali, per difendere la produzione del vecchio continente. I tre gruppi, che insieme rappresentano quasi il 60% della produzione automobilistica europea, chiedono regole più snelle e incentivi mirati per affrontare la concorrenza globale. La proposta mira a trasformare il Made in Europe in un vero e proprio strumento di politica industriale, puntando a far sì che i veicoli venduti contengano circa il 70% di componenti realizzati all'interno dell'Unione. Si tratta di una strategia necessaria per sostenere un settore che vede ancora circa 3 milioni di vendite annue in meno rispetto ai livelli pre-Covid. L'obiettivo è consolidare l'intera filiera, dalle batterie alla progettazione, rendendo la transizione elettrica più accessibile e resiliente. E passiamo alla realtà produttiva nazionale, con importanti segnali per il futuro degli stabilimenti italiani. È arrivata infatti in questi giorni la conferma da parte di Stellantis di un ampio piano di investimenti in ricerca e sviluppo che ammonta a 5 miliardi di euro per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030. In questo quadro il gruppo ha riaffermato la centralità del nostro paese nella propria strategia globale. A Pomigliano, in provincia di Napoli, ad esempio, è stata confermata la produzione di 2 nuovi modelli elettrici dal 2028, mentre a Mirafiori, Torino, quindi, prosegue il consolidamento delle linee della 500 elettrica e ibrida, che impiegano oggi circa 600 lavoratori. Anche Melfi resta al centro dei piani di Stellantis, con una nuova vettura Alfa Romeo prevista per il 2028, confermando così una fase di continuità per l'automotive nazionale. Restiamo in Italia, in particolare sul fronte normativo, con il decreto Omnibus in corso di iter, che introduce importanti novità per la tassazione delle vetture in fringe benefit. L'obiettivo è quello di eliminare le incertezze interpretative per imprese e dipendenti. Tra le misure principali spicca un aumento della tassazione di circa il 50% rispetto ai valori precedenti per i veicoli utilizzati per oltre 5 anni, una scelta volta a incentivare il rinnovo dei parchi auto. Per semplificare la gestione burocratica viene inoltre introdotto un incremento a forfè di circa il 5% per risolvere le complicazioni nel calcolo del valore degli optional. Il provvedimento punta quindi a rendere il quadro fiscale italiano più conforme alle regole internazionali, garantendo certezza del diritto. Chiudiamo con il comparto del noleggio, che continua a consolidarsi come pilastro del mercato italiano, registrando una crescita di oltre il 7% rispetto all'anno precedente. Nonostante i risultati positivi, il settore esprime preoccupazioni per il dibattito europeo sulle quote obbligatorie di veicoli elettrici nelle flotte, che vorrebbe blindare così un target di quasi il 45% delle immatricolazioni entro il 2030. Gli operatori temono che obiettivi così sfidanti possano paradossalmente invecchiare il parco circolante a causa dei costi elevati e delle carenze infrastrutturali, uno scenario che secondo le associazioni di categoria rischierebbe di rallentare il percorso verso la decarbonizzazione. Ed era questa anche l'ultima notizia per oggi. Smart Car torna come al solito lunedì alle 20:55, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai temi dell'auto e della mobilità, in onda alle 13:30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
9: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è

0: Mezza Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti con Marta Cagnola.
3: Firmato l'accordo di pace tra Washington e Teheran, partono da oggi 60 giorni per negoziare e definire tutti i punti. Mosca sotto attacco dei droni ucraini, più di 500 lanciati nella notte da Kiev, colpita una raffineria. Anche oggi disagi sull'alta velocità per un furto di cavi nel Casertano. All'esame di maturità quasi a vuoto il Tototracce, ma c'era il testo sugli 80 anni della Repubblica. Un saluto da Marta Cagnola, questa sera alla guida di Effetto Notte. Questa sera e anche domani sera saremo insieme dalle 21 alle 22 per informarci e fare un po' una sintesi dei fatti del giorno. Anzi, nella prima parte proprio diamo spazio alla panoramica delle notizie, partendo con Stati Uniti e Iran, perché la cerimonia prevista per domani in Svizzera per la firma del memorandum d'intesa è stata annullata perché il documento è già stato firmato da remoto. Il vicepresidente americano Vance ha chiarito alcuni punti dell'accordo in una conferenza stampa alla Casa Bianca.
4: Nuclear weapons program is destroyed. It is gone.
5: Il programma nucleare iraniano è stato completamente distrutto. Per ricostruirlo l'Iran avrà bisogno di un sacco di soldi. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti Vance in una conferenza stampa alla Casa Bianca. E mentre la cerimonia prevista in Svizzera per la firma del memorandum è stata annullata perché il documento è già stato firmato da remoto, andranno avanti invece i negoziati fra le delegazioni per mettere a punto alcuni nodi non sciolti. Vance ha detto che sarà in Svizzera nel weekend. Penso. Secondo il vicepresidente americano, una prova che l'intesa sta funzionando è data dal fatto che l'esercito statunitense ha consentito ad almeno 12 navi di superare il blocco navale imposto sui porti iraniani dopo la firma del memorandum. Vance ha anche ribadito quello che aveva già detto Trump sulla possibilità che l'Iran mantenga i suoi missili balistici.
4: All the president said yesterday is that of course countries don't give up the right of self-defense.
5: Se altri paesi ne hanno, è un po' ingiusto che loro non ne abbiano, ha dichiarato il vicepresidente americano. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Sono proseguiti anche oggi i combattimenti nel sud del Libano tra l'esercito israeliano e Hezbollah, nonostante l'annuncio di un nuovo cessate il fuoco che dovrebbe includere anche il paese mediterraneo a nord dello Stato ebraico. Secondo l'ultimo bilancio del Ministero della Sanità libanese, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 28 morti. Il nuovo massiccio attacco di droni in un mese porta il conflitto ucraino dentro i confini della Federazione Russa. D'ora in poi, se Kiev brucia, brucerà anche Mosca, la minaccia di Zelensky, che intanto in Europa rafforza le alleanze e incassa sostegno politico, nuovi aiuti militari e partnership da Washington a Berlino. Risponderemo colpo su colpo la replica del Cremlino.
6: Per la seconda volta in pochi giorni i moscoviti si svegliano con il boato della raffineria Gazprom che esplode alle porte della città, le sirene dei soccorsi, il fumo nero che copre il cielo. Con più di 500 droni, quello della scorsa notte è stato il nuovo più vasto attacco ucraino in territorio russo dopo quello di metà maggio, ammette l'agenzia di stampa nazionale TASS, mentre gli scali aerei della capitale chiudono. Sono le nostre sanzioni a lungo raggio per spingere Putin a fermarsi e trattare, dice Zelensky. Il Cremlino intanto attacca il documento finale del G7, sottoscritto anche dalla Casa Bianca, che ribadisce pieno sostegno a Kiev. Trump, a Evian, è stato riempito di idee inutili e dannose. Esplode l'irritazione russa, accresciuta dall'ok del tycoon all'Ucraina a fabbricarsi in casa i Patriot per fermare i missili.

0: missili di Putin. Zelensky da Bruxelles annuncia F-16 dal Belgio e 150.000 droni da Londra entro l'anno, oltre al progetto con Berlino per uno scudo antimissili congiunto. Infine, dopo lo scambio di 185 prigionieri 15 giorni fa, Mosca restituisce oltre 500 caduti a Kiev, che a sua volta fa tornare a casa le salme di 33 soldati russi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: A Bruxelles la ministeriale dei paesi NATO.
2: A meno di un mese dal vertice dei leader NATO in programma ad Ankara, i ministri della difesa alleati si sono ritrovati a Bruxelles, dove il segretario statunitense alla guerra, Hegseth, ha esordito bacchettando ancora una volta gli europei, rei di non fare abbastanza.
3: Our allies must step up.
2: Quindi, oltre a confermare un piano di revisione della presenza militare statunitense in Europa, ha annunciato l'intenzione di subordinare il contributo americano all'alleanza al raggiungimento degli obiettivi di spesa per la difesa da parte degli altri paesi. Una NATO 3.0 l'ha definita. Una trasformazione difficile, ha ammesso il segretario della NATO Rutte, che comunque ha chiesto agli alleati ancora più investimenti, se possibile anche oltre i 90 miliardi di spesa extra raggiunti nel 2025. Il terreno non sembra però al momento fertile per certe richieste, vuoi proprio per gli impegni già concordati, vuoi per le imprese in cui gli Stati Uniti si sono lanciati senza consultazioni con le relative conseguenze, vuoi per le continue reprimende che avrebbero indispettito più d'uno. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E sulle spese militari va in scena un botta e risposta tra il ministro della difesa italiano Crosetto e quello dell'economia Giorgetti.
4: Gli impegni presi con la NATO si rispettano oppure si sta fuori, non c'è un'alternativa all'aumento delle spese per la difesa e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti penso sia totalmente consapevole. Il ministro della difesa Guido Crosetto lancia il messaggio da Bruxelles a margine della ministeriale NATO dopo le polemiche e la frenata dell'esecutivo sull'aumento delle spese per la difesa fino al 5% del PIL, tetto richiesto dalla NATO. Il piano sull'aumento delle spese per la difesa approvato lo scorso anno dal Parlamento, ricorda Crosetto, prevedeva un aumento dello 0,15 per quest'anno e per il 2027 e un incremento dello 0,20 per quello dopo. Era un piano credibile di un percorso per arrivare agli impegni presi, anche se, dice Crosetto, quest'anno è mancato perché c'è stato l'inciampo della non uscita dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. Mi auguro che il piano sia recuperabile immediatamente, lo vedremo già subito, sottolinea Crosetto, da ottobre con il bilancio 2027. La replica del ministro dell'economia non si fa attendere. Io so i tempi e le modalità, il quantum non dipende da me, tutto il resto, puntualizza Giancarlo Giorgetti, lo stiamo gestendo, non c'è polemica su questo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E proseguiamo con la politica italiana, con la maggioranza divisa sul tema delle preferenze. Alla Camera prosegue a rilento l'esame in commissione della legge elettorale. Le opposizioni chiedono di rinviare l'approdo in aula del provvedimento.
5: Con molti emendamenti ancora da esaminare, in Commissione Affari Costituzionali non decolla l'esame della legge elettorale targata centrodestra. Per recuperare i ritardi, il presidente della Commissione, l'Azzurro Pagano, ha deciso il contingentamento dei tempi, ma le sedute previste per sabato e domenica sono state sconvocate a causa della fiducia che il governo si appresta a chiedere sul piano casa. Sull'iter del provvedimento pesano anche le divergenze nella maggioranza sulla questione delle preferenze non gradite da Lega e Forza Italia, così come i timori per l'avanzata di Futuro Nazionale, che in un sondaggio ha superato il partito di Salvini. Le opposizioni dal canto loro protestano per il taglio dei tempi e chiedono al presidente della Camera Fontana di rinviare l'approdo in aula del testo fissato per il 26 giugno. Al Senato intanto procede a rilento anche l'esame del controverso disegno di legge sulla caccia. Per due volte in aula è mancato il numero legale e i lavori sono stati rinviati a martedì. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: I legali di Andrea Sempio hanno detto che il ricovero avvenuto ieri della madre del loro assistito è stato provocato da un tentato suicidio con un overdose di farmaci. La donna, sempre secondo i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, nelle ultime ore ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social. Un fermaglio rosso con piccoli fiorellini bianchi è stato rinvenuto nel corso delle ricerche di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni, scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena nell'Aquilano. Si presume che il fermaglio possa appartenere a una delle due ragazze e le ricerche proseguono. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi Vasile Prumusace, il vigilante rumeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di due donne sue connazionali di 27 e 30 anni. La prima uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. Un ragazzino di 11 anni è morto poche ore dopo essere stato investito da un camion della nettezza urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia. Il decesso del minore è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. Anche oggi disagi sulla linea ferroviaria ad alta velocità.
6: Nuovi disagi questa mattina per un danno provocato da ignoti sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli nel tratto che ricade nel comune di Torre Picilli nell'Alto Casertano. Il furto di cavi di rame avvenuto alle 6.50 ha causato il blocco della linea dell'alta velocità e ritardi fino a 90 minuti. Nonostante il danno sia stato riparato in meno di due ore e i treni abbiano viaggiato sulle linee Roma-Napoli via Cassino e via Formia, i disagi sono durati fino al pomeriggio. Un'emergenza che si è riproposta a meno di 24 ore. Ieri si sono registrati ritardi su diverse tratte italiane che hanno superato anche le 4 ore per un guasto che ha mandato in tilt il traffico ferroviario tra Milano e Piacenza. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: Prima prova andata per più di 530.000 studenti che stanno affrontando l'esame di maturità. I ragazzi hanno scritto un testo partendo dalle tracce che comprendevano Cesare Pavese, Mario Calabresi o Giuseppe Saragat. Qualche polemica sull'assenza di una scrittrice tra le proposte del Ministero. Tra i banchi anche il cantante Pupo, che ha optato per un testo che celebra gli 80 anni della Repubblica.
7: Non ha fatto paura la prima prova ai ragazzi e alle ragazze che hanno iniziato la maturità. Il Toto Tracce che aveva intasato il web è andato, come sempre, a vuoto. Niente tema sull'intelligenza artificiale, niente d'annunzio. Il Ministero ha optato tra gli altri per una poesia di Cesare Pavese e un brano di Mario Calabresi, ma il vero protagonista per un giorno è stato lo scrittore siciliano Vitaliano Brancati con un estratto dal suo diario personale. Nonostante si studi poco tra i banchi, al liceo Cremona di Milano in tanti lo hanno scelto.
8: Era interessante e anche le domande non erano troppo complicate.
7: Se lo aspettavano tutti e alla fine c'è stata invece la traccia sugli 80 anni della Repubblica con il discorso di insediamento nell'Assemblea Costituente di Giuseppe Saragat. A sceglierla anche il cantante Pupo, maturando
9: è
7: a 72 anni.
9: Che cresce piano piano.
10: Ho fatto la B1, dove si trattava il discorso della democrazia della Repubblica.
7: Allo svelamento delle prove subito qualche polemica, neanche il centenario del Nobel a Grazia Deledda ha convinto Valditara a inserire nella rosa delle proposte una donna, mentre molti hanno fatto notare l'orientamento a destra del sociologo ungherese vicino a Orban, Frank Furedi, sottoposto agli studenti con un test sulla difficoltà di diventare adulti. Più che i ragazzi, il vero bocciato della giornata è stato invece l'allungamento del calendario scolastico in estate, proposto in questi mesi dal Ministero. Nelle aule ha fatto caldo e i ventilatori sono stati pochi.
11: Alla faccia dei ventilatori detti nell'intervista da Valditara, non c'è nulla.
7: Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Giornata di superlavoro per la macchina antincendio regionale in Sardegna. Un Canadair della flotta nazionale schierato a Olbia è intervenuto insieme a due elicotteri regionali e le squadre a terra a Teulada nel Sulcis per poi spostarsi a Macomer nel Nuorese. Altri incendi hanno interessato alcune zone a Nuraminis nel sud Sardegna e a Ghilarza in provincia di Oristano. Un Canadair è intervenuto anche vicino a Ostuni in provincia di Brindisi per spegnere un vasto incendio che stamattina ha interessato le colline ricche di alberi di pregio. Lo sport, l'ottava giornata dei mondiali vede in campo altre 8 squadre. È finita 1-1 la sfida tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Poco fa è partita Svizzera-Bosnia-Erzegovina. Nella notte poi sarà il turno di Canada-Qatar e Messico-Corea del Sud. Ne parleremo più avanti in questo effetto notte. Una breve pausa e poi inizieremo con i nostri approfondimenti.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: Mamma, mi racconti? racconti una fiaba?
14: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
13: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
14: Sempre dove stai tu, amore mio.
15: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
16: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
17: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
18: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: E ci ritroviamo con il nostro effetto notte questa sera e anche domani sera in compagnia di Marta Cagnola, il momento in cui approfondiamo le maggiori notizie della giornata. Come abbiamo sentito, i nostri giornali radio hanno scelto come apertura oggi quella sugli esteri, in particolare sull'accordo di pace firmato tra Washington e Teheran. Partono da oggi 60 giorni per negoziare e definire tutti i punti. Cerchiamo di capire in cosa consiste questo accordo e, visto che le parti lo definiscono una vittoria, entrambe le parti lo definiscono una vittoria, cerchiamo di capirne i contorni con un esperto, con Giuseppe Dentice, analista dell'OSMED, Osservatorio Mediterraneo dell'Istituto di Studi Politici di San Pio V. Buonasera Dentice, buonasera.
19: Buonasera e ben ritrovati, grazie dell'invito.
1: Allora, grazie della disponibilità e insomma dell'opportunità che ci dà di capire qualcosa in più dei confini di questo accordo, perché come sempre accade entrambe le parti dicono che è un accordo estremamente vantaggioso e che l'avversario è stato messo alle corde. Ecco, dal suo punto di vista, in cosa consiste e cosa ha premiato questo accordo, appunto firmato da remoto? Non c'è stata la cerimonia, firmato da remoto, cos'è accaduto?
19: Sì, già questo è un elemento di novità, insomma, il fatto che sia stato firmato da remoto l'accordo Trump. Come in tutte le storie, c'è un vincente e un perdente, e in questa situazione gli accordi e i contorni dell'accordo sembrerebbero premiare Teheran. Perché dico questo? Perché sostanzialmente, a fronte dell'unico elemento che gli americani hanno richiesto, ossia la riapertura di Hormuz, gli iraniani si vedono premiati con una sorta di nebbia su tutto il discorso che riguarda il tema nucleare e anche l'arricchimento del nucleare, nonché tutto quello che riguarda poi il monitoraggio e la stessa denuclearizzazione, se vogliamo dire così, del processo. Gli iraniani si vedono riconosciuti anche un bonus, diciamo così, alla firma, utilizzando un gergo calcistico, ossia lo scongelamento di 25 miliardi di asset finanziari congelati per effetto delle sanzioni e soprattutto la sospensione delle sanzioni, che garantisce agli iraniani anche di commerciare petrolio all'estero. Quindi tutta una serie di elementi che, visti così e alla luce di quelle che sono state le motivazioni stesse della guerra del 28 febbraio, insomma, c'è poco da essere contenti o da rallegrarsi, perché di fatto l'Iran si vede riconosciuta una legittimità e una forza che non aveva prima del 28 febbraio, mentre oggi sì. E da questo punto di vista gli Stati Uniti con questa firma sembrerebbero aver messo fine anche a quello che era il loro status di potenza regionale. Quindi da questo punto di vista chi ne esce male sono soprattutto gli Stati Uniti, senza dimenticare che poi c'è sempre il terzo incomodo, ossia l'attore che fa parte della dinamica ma non è contraente del discorso, ossia Israele.
1: Certo.
19: Che in questa situazione può avere, diciamo così, mano libera, perché nei giorni, diciamo così, che da qui alla scadenza dei 60 giorni di negoziato può decidere se eventualmente, come dire, far dirottare le trattative o continuare a bombardare il Libano, proprio perché il Libano è una parte integrante di tutti questi accordi.
1: Certo, il vicepresidente J.D. Vance ha chiesto a Israele e Hezbollah di smettere di attaccarsi reciprocamente, ma ovviamente questa può essere solo una richiesta, nulla è dovuto in questo accordo. Ma ora cosa succederà in questi 60 giorni? In che senso andranno messi a punto, appunto, i dettagli e i punti di questo accordo?
19: Quello che è importante è proprio, diciamo così, questa deadline di 60 giorni, che sappiamo già che potrebbe essere prorogata. Perché dico questo? Perché lo abbiamo visto già in altre trattative, tipo su Gaza, sullo stesso Libano. Però è anche vero che, a differenza di quelle crisi, questa, diciamo così, del Golfo, su Hormuz in particolar modo, ha una valenza globale decisamente più ampia e anche i riflessi sono molto più marcati. Quindi da questo punto di vista Israele ha tanto da perdere, e il fatto che da questa firma, che è una firma bilaterale dalla quale Israele è totalmente esclusa, chiunque può, diciamo così, rivendicare situazioni o avanzare pretese per cercare di impedire determinati sviluppi. Il punto centrale è che di fatto oggi, da oggi, si inizia a negoziare su tutti i punti che sono al centro del memorandum e che poi dovrebbero essere anche gli elementi che definiscono il trattato di pace che dovrebbe venire fuori. Però, ripeto, se prendiamo anche come esperienza il JCPOA del 2015, il famoso accordo sul nucleare iraniano firmato da Obama e dall'Unione Europea, per arrivare a quei negoziati e a quella firma ci sono voluti quasi 15 anni, quindi dobbiamo, certo, anche essere onesti e pronti a immaginare che in 60 giorni sia un po' difficile da poter raggiungere un accordo quadro così ampio e complesso nei temi e nei tempi soprattutto.
1: Staremo a vedere, continueremo ad approfondire il tema. Io ringrazio moltissimo Giuseppe Dentice, analista dell'Osservatorio Mediterraneo dell'Istituto di Studi Politici San Pio V. Grazie Dentice, e voltiamo pagina, ma rimaniamo agli esteri.
20: Ma il percorso è chiaro, ci sarà una NATO che per la parte europea dovrà dipendere sempre più dagli europei. D'altronde la NATO non è un club di amici lettori, è una alleanza militare difensiva. Chi partecipa a questa alleanza deve mettersi in testa, cosa che noi ci eravamo dimenticati di fare, di partecipare con lo stesso peso di tutte le nazioni. Quindi questo viene chiesto all'Europa, è un momento difficile per l'Europa, questo ci siamo impegnati a fare e questo dovremmo fare nei prossimi anni.
1: Insomma, a margine della ministeriale dei paesi NATO a Bruxelles ha parlato il ministro Crosetto. Sono momenti di grandi vertici. Siamo partiti dal G7, ora la ministeriale NATO, stasera inizia anche il Consiglio europeo, momento delicato e di grandi incontri. Ne parliamo con la nostra Laura Bettini. Ciao Laura, te ne stai occupando per i giornali radio, quindi com'è la situazione?
21: Com'è? Complicata, intricata, come si capisce anche dalle parole del ministro Crosetto, no Marta? Allora, c'è in corso il Consiglio europeo che ha in ballo tantissimi argomenti, il primo dei quali è sicuramente il bilancio a lungo termine dell'Unione Europea, periodo 2028-2034, tanto per dare un'idea. Chiaramente un bilancio al quale si legano tutte le questioni politiche e geopolitiche che stiamo vivendo in questo momento, e quindi c'è la situazione in Medio Oriente, questa pace che chissà se regge, chissà se questo framework di lavoro poi dopo darà effettivamente i suoi frutti tra Stati Uniti ed Iran. Presidente Macron, non so se hai fatto in tempo a vederlo, poco fa in Francia ha detto: beh, io sono poco convinto che le cose andranno via lisce come l'olio. C'è il tema Ucraina, l'Ucraina dal G7, diciamo, ha avuto un momento di un afflato di fiducia, però bisogna vedere poi come le cose effettivamente si metteranno a terra, quali saranno i finanziamenti che potranno essere dati ulteriormente a Kiev oltre a quelli già decisi, quali armamenti, tutto dipende anche qui dagli Stati Uniti. E questo è il capitolo, diciamo, europeo. Poi c'è stato anche, come accennavi tu, il capitolo NATO, che è un altro enorme fronte e argomento e tema di discussione. C'è, come diceva il ministro Crosetto, la partita europea, degli alleati europei, che ovviamente non sono tutti nella NATO e non sono tutti nell'Unione Europea. Noi tendiamo a volte, no, a confondere le cose, ma non è che tutti fanno parte di tutto. E nella NATO, per esempio, c'è anche il Canada, che viene messo dentro nel calderone, che invece ha ovviamente altri contributi, altre preoccupazioni. C'è, ovviamente, ci mancherebbe. Però, no, Exet oggi, quando ha parlato la ministeriale difesa, ha fatto di tutta, no, fatto tutto un fascio e ha accusato tutti ancora una volta, e questa volta pare abbia davvero infastidito un po',
1: diciamo, che
21: non sia andato proprio.
1: Ecco, rispetto all'anno scorso, poi mi spiegavi, ne parlavamo nel pomeriggio, che l'atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti è anche cambiato.
21: Comprensibilmente cambiato, primo perché gli alleati, sotto la minaccia di, appunto, che poi adesso è stata reiterata, per carità, di ritirare le truppe, di non contribuire se non dopo aver visto che tutti hanno contribuito parimenti agli Stati Uniti, quindi con le percentuali e i numeri previsti. Però ecco, di acqua ne è passata sotto i ponti. Gli alleati nella NATO hanno contribuito e fatto nuovi piani di acquisto e sviluppo. Si sono sicuramente più impegnati nell'immaginare una difesa del vecchio continente fatta a cura degli alleati del vecchio continente europeo, però si sono anche visti passare davanti alcune azioni americane, non ultima la guerra mossa in Iran, per le quali non sono stati prima consultati e per le quali poi invece è stato chiesto loro un contributo fattivo. E questo ovviamente non è passato inosservato. Sentirsi ancora una volta messi così all'indice, sotto accusa, non ha usato mica, sai, non è stato mica leggero Exet, cioè, sì, ha parlato proprio di scrocconi, di tigre di carta, che peraltro la tigre di carta è stata già usata per l'Iran, per la Russia, per mille cose, comunque ignavi, pigri, avete mandato i soldati americani a morire al posto vostro. Ma stiamo parlando di una guerra per la quale appunto gli alleati non erano stati consultati. Quest'anno, in queste condizioni anche economiche, quelle che verranno poi discusse anche nel bilancio europeo di cui dicevamo all'inizio, non sono passate sotto traccia. Poi come si evolverà, se qualcuno alzerà la voce e cosa verrà detto, non lo sappiamo ancora, però la situazione è quella.
1: Io ringrazio Laura Bettini, la lascio al lavoro di redazione perché sta realizzando tutti i pezzi per i nostri giornali radio. Grazie Laura, a presto, ciao Laura.
21: Grazie Marta, buon ascolto a tutti.
1: Noi dobbiamo dare a linea una breve pausa, poi saremo ancora insieme perché parleremo di cronaca, di media e di sport tra poco.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
22: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente. In the
23: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 19 giugno. Domina l'anticiclone africano. Ampio soleggiamento e cielo poco nuvoloso dal mattino e fino a sera, attesi solo temporali di calore sulle Alpi e impossibile discesa sulla pianura piemontese, con grandinate localmente su quella lombarda specie occidentale. Temperature massime con punte di 36-37, scarica l'app del meteo.it.
6: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
24: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
25: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
26: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
25: E la mia ha fino a 7 posti.
26: Anche la mia.
25: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
18: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
1: E ci ritroviamo con il nostro effetto notte. Abbiamo dedicato un'ampia pagina agli esteri con l'accordo Iran-Stati Uniti e con i vertici in corso. Ma andiamo ad approfondire anche i temi della cronaca, perché tra le tante notizie che affollano la cronaca di questi giorni, la notizia che abbiamo sentito nella prima parte di sintesi della nostra giornata, secondo cui i legali di Andrea Sempio hanno detto che il ricovero avvenuto ieri della madre del loro assistito è stato provocato da un tentato suicidio con un overdose di farmaci. La donna, sempre secondo i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, nelle ultime ore ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social. Andiamo quindi a parlare dell'inchiesta, della complicatissima, intricatissima inchiesta del delitto di Garlasco, ma non ne parliamo in quanto fatto di cronaca, ma in quanto fenomeno mediatico, perché stiamo assistendo negli ultimi mesi a una ridda di notizie, secondo me, a mio avviso, come non abbiamo mai visto. Le televisioni si concentrano sulla notizia in tutte le fasce orarie, con contenitori anche ad hoc, con la concorrenza delle varie reti e, come abbiamo visto, addirittura un telemercato di conduttori legato soprattutto a questo fatto di cronaca. Ma è così? È il fatto di cronaca che ha attirato la maggiore e anche più morbosa, consentitemi, curiosità negli ultimi anni? Cerchiamo di capirlo con un'esperta espertissima di televisione, autrice, scrittrice, docente di televisione all'Università Mercatorum di Roma, Anna Bisogno. Buonasera Anna.
27: Buonasera Marta,
1: io faccio sempre la premessa: la professoressa Bisogno è una docente, ma è anche un'amica, quindi le do del lei, del tu, non le do del lei, perché mi sentirei stupida. Anna, io sì, ho questa impressione: non si è mai parlato in maniera così insistente, insistita, di un fatto di cronaca in televisione. Sono io che penso così, o forse è davvero così?
27: Ecco sì, e ti do qualche elemento. Siamo di fronte quasi come quando Alfredino Rampi cadde in quel pozzo, cioè di fronte alla più lunga diretta, ecco, era la più lunga diretta della storia della televisione italiana, ma possiamo dire che il caso Garlasco forse l'ha superata, perché qui siamo poi di fronte ad un racconto seriale, a parte la diretta, perché tutti i giorni c'è appunto un resoconto, c'è un elemento, ma ha assunto la forma di un racconto seriale, cioè la sua forza mediatica non deriva più soltanto, diciamo così, dal fatto criminale, ma dalla sua capacità di rigenerarsi nel tempo. Non solo, ma oggi le notizie di Garlasco è il dubbio, non la verità, non la certezza, cioè noi non cerchiamo la sensazione, ma è più di una sensazione, non cerchiamo l'elemento informativo che ha a che fare con la conoscenza, e la conoscenza ha a che fare con la verità, ma noi cerchiamo maglie che si aprono, dubbi, non la certezza, quindi il dubbio è molto più potente della stessa conclusione. E poi, come dicevi tu, Garlasco è diventato un fenomeno metamediale, perché non si discute soltanto del delitto, ma del modo in cui il delitto è stato raccontato, quali farmaci ha assunto la madre, oppure come è stato nel corso di questi anni anche il rapporto tra giustizia, informazione, opinione pubblica. Quindi in questo senso Garlasco ha perso la sua veste di fatto di cronaca e ha quindi è diventato un caso che parla in realtà anche dei media stessi, certo, e del loro potere di costruire una memoria collettiva.
1: È vero, ad esempio mi riferisco al fatto, Anna, che forse, mi chiedo se è così, l'amplificazione di questo racconto passa anche attraverso l'amplificazione dell'attenzione grazie ai social. Ecco, nel caso di altri fatti di cronaca non c'era così tanto questa presenza fino a qualche anno fa.
27: È indubbio per due motivi. Intanto perché forse diciamo negli altri tanti casi di cronaca non c'erano stati così tanti errori investigativi, ma la cultura partecipativa, diciamo così, crea soprattutto sul caso Garlasco e in alcuni casi particolarmente, diciamo così, emotivi, appunto una polarizzazione emotiva. Qui il dualismo non è tra chi ha ragione e chi ha torto, qui il dualismo è proprio su sofferenza, su dolore. Quindi più si continuano a semplificare i giudizi e più l'aggressività verbale aumenta, perché sostanzialmente quella che si crea nella bolla social è una sorta di campo di calcio, dove in realtà sono tutti attaccanti e sono divisi in squadre, chi per colpevolizzare, chi invece è tra gli innocentisti. Ma certamente l'onda cosiddetta dei social spinge fino a situazioni come quella a cui abbiamo assistito oggi, di cui abbiamo letto, di cui anche voi avete dato notizia, insomma del tentato suicidio, perché intanto la pressione è enorme. Dopodiché, se si va a leggere la decodifica di questo tentato omicidio su Twitter, troverai che già dei significati, più livelli di significati, perché poi alla fine la notizia è appunto il pretesto per ciascuno per dare un senso, un significato, e quindi viene rielaborata, assume nuovo senso, per cui già tra le ipotesi c'è quella della una sorta di ammissione di colpevolezza del figlio. Quindi, come vedi, i livelli sono diversi, ma la polarizzazione emotiva che generano i social è assolutamente evidente e porta a quell'odio che è appunto, diciamo, diventa poi l'elemento tossico anche di qualsiasi ragionamento più pacato sulle cose. Insomma, certo, il processo mediatico, insomma, sta prevalendo indubbiamente, il processo mediatico e seriale sta prevalendo sul giudizio che dovrebbero dare le sedi competenti.
1: Inquietante, inquietante anche questa ormai questa caratteristica multiforme dei media e questi discorsi d'odio che noi vediamo in rete come se fossero solo virtuali, ma poi hanno effetto anche ovviamente sulla realtà, sulle persone.
27: È una tifoseria narrativa che parla di un passaggio, diciamo, dalla partecipazione al tifo, che è qualcosa che ha a che fare appunto con la pancia, ecco, insomma, con l'istinto, con l'immediato, con quel che si pensa e quel che si sente in quel momento. E se metti tutti insieme questi frammenti narrativi, ne viene fuori non soltanto un racconto distopico e distorto, ma soprattutto una onda emotiva che rischia di avere delle ricadute importanti soprattutto sui protagonisti della vicenda, nel bene e nel male.
1: Certo. Mediaticamente, appunto, c'è un aspetto nuovo. Il racconto passa attraverso la televisione, anzi in questo periodo domina la televisione, ma ha preso corpo anche in altri mezzi come YouTube, come i canali virtuali, rendendo i protagonisti di questo tipo di comunicazione protagonisti al pari della stampa, dei testimoni. Penso ad esempio al caso di Bugalalla, creator da centinaia di migliaia di follower sui social, che è diventata un'interlocutrice al pari degli altri, anzi in certi momenti le sue indagini si sono quasi affiancate a quelle ufficiali. Questa è una cosa che secondo me sui libri di testo qualche rigo forse alla fine lo menzioneranno.
27: Dico di sì, perché siamo di fronte a nuovi mediatori. Dico dell'informazione, ma l'informazione, tu sai bene, è qualcosa di certificato, che non si fonda sul sentito dire, e anche chi rappresenta e racconta quella notizia deve citare le fonti, perché altrimenti diventa un grandissimo atrio di un portone. Però è un dato, perché accanto ai giornalisti tradizionali sono emerse queste figure che costruiscono e diffondono interpretazioni, sottolineo interpretazioni, certo, attraverso i social, i podcast, le piattaforme digitali, in questo caso YouTube. Personaggi come Bugalalla testimoniano come l'autorevolezza mediatica non passi più soltanto dalle redazioni, dicendo questo sottolineo ancora una volta l'importanza del ruolo dell'informazione anche in questa era impazzita, ma anche dalla capacità di aggregare attenzione e partecipazione online. È questo il passaggio, questa è la differenza, questa modifica profondamente le forme della mediazione informativa rispetto al passato, cioè questi diventano dispositivi narrativi, ecco, una sorta di aedi che narrano con le forme, perché questa poi è la differenza, con le forme, diciamo così, più attraenti della narrazione, del racconto, ecco, anche casi di cronaca, addirittura dilatandoli e inserendo, se vuoi, degli elementi di ingaggio che, come dire, le redazioni proprio costituzionalmente non fanno, perché sono impegnati nella verifica, giustamente, certo, nella verifica, certo, delle informazioni.
1: Certo, non a caso adesso la TV è espansa, e voglio citare proprio, sì, il titolo del tuo ultimo libro, TV espansa, piattaforme, social network, intelligenza artificiale, edito da Carocci. Ringrazio tantissimo la professoressa Anna Bisogno, docente di televisione all'Università Mercatorum di Roma. Grazie professoressa Bisogno, grazie,
27: grazie
1: Anna,
27: a te,
1: presto.
27: Marta, grazie, buon lavoro.
1: Grazie a te, un saluto e a presto ad Anna Bisogno. Noi ci interrompiamo qualche istante per gli aggiornamenti sul traffico e poi apriremo la pagina dello sport con il calcio, ma anche col basket tra pochissimo.
7: Strade in diretta. Buonasera, le uniche notizie di rilievo arrivano dal centro Italia. Sul grande raccordo anulare di Roma, code per un veicolo andato a fuoco nei pressi del bivio per la statale 148 via Pontina in carreggiata esterna, e in Toscana 2 chilometri di code per un veicolo in avaria sulla 1 in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. È tutto da Marco Casa di Radio Traffic, l'augurio di una buona serata. Strada in diretta tornerà domani mattina alle 6.45. Buon viaggio!
8: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Beh, abbiamo parlato di conseguenze sul mondo dei media di questa attenzione spasmodica, l'ho anche definita morbosa e rivendico l'utilizzo di questo aggettivo nei confronti del caso di Garlasco. Era per me una zona di comfort quella dell'analisi dei media, molto meno il basket. Capisco quasi nulla di pallacanestro, quindi cerco di capire cosa sta succedendo questa sera insieme a Dario Ronzulli. Ciao Dario.
9: Ciao, buonasera.
1: Allora,
9: proverò
1: mi hanno
9: a
1: detto
9: tutto.
1: Una serata che potrebbe essere decisiva. Dammi una mano, Dario.
9: Assolutamente, sono qui apposta. Allora, Milano avanti 2-1 nella serie Scudetto. Se vince stasera gara 4 in casa dell'Umana Reyer Venezia, si laurea campione d'Italia per la 32esima volta. Se dovesse vincere Venezia, invece, serie sul 2-2, e allora si va alla decisiva gara 5 in programma domenica sera. Milano a 3.39 dalla fine del match e avanti 76-67 più 9. Venezia sta provando a resistere e a rimanere in scia delle assette Empori Armani, ma un paio di canestri di Marco Guduric, che è sicuramente uno dei giocatori principali a disposizione di coach Poeta, ha allontanato Venezia ulteriormente. Adesso lo stesso Guduric è in lunetta per un altro libero, appunto sul più 9, con Milano che non vede ancora il traguardo, ma con questo libero che vale il più 10 si avvicina un pezzettino ancora di più al titolo di campione d'Italia. È stata una partita durissima, come del resto è stata anche gara 3, che poi Venezia ha vinto grazie a un ottimo secondo tempo. Milano stasera sta difendendo però decisamente meglio rispetto a quanto fatto 48 ore fa. Adesso c'è un canestro di Amedeo Tessitori di Venezia, del capitano di Venezia, e la Reyer è sotto di 8 a 3.19 dalla fine del match.
1: Allora, adesso io chiedo scusa a te, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori che si intendono di pallacanestro. 3.18 non significa che finisce tra 3 minuti la partita.
9: Esattamente, perché il tempo effettivo, esattamente, il tempo effettivo, quindi adesso per esempio c'è un'infrazione di passi da parte di Quinn Ellis dell'Olimpia, quindi cronometro fermo a 3 minuti e 3 secondi dalla fine del match.
1: Allora Dario, noi continuiamo a tenere gli occhi sulla sfida pallacanestro Olimpia Milano contro Reyer Venezia. Domanda: se per caso così non finisse stasera, gara 5 quando sarebbe?
9: Domenica sera al Forum di Assago in casa di Milano, questo perché Milano si è piazzata terza in campionato, Venezia quarta, e quindi il vantaggio del fattore campo è a disposizione di Milano, che ha avuto un piazzamento migliore al termine della stagione regolare prima dei playoff.
1: Grazie.
9: Prego, ci mancherebbe. Sono
1: no,
9: qui apposta.
1: Allora, io sono sincera, non so mentire, quindi grazie per avermi spiegato qualcosa di più di questa sfida di questa sera. Ti confesso che già in redazione ci avevano provato, ma non erano stati efficaci come te. Grazie a Dario Ronzulli. Quindi vedremo se entro la fine di Effetto Notte questi 3 minuti effettivi verranno portato una vincitrice in questa gara scudetto. Grazie a Dario Ronzulli, a prestissimo.
9: Grazie a te, a presto.
1: Grazie Dario. E adesso ci spostiamo un'altra palla? Ci spostiamo, siamo pronti? Ok.

0: confesso che ho una passione per gli inni sportivi. Questo, bah, non mi entusiasma. Questo inno dei mondiali non sto seguendo moltissimo, perché questi mondiali senza Italia non mi stanno ancora appassionando molto. Ma chissà cosa mi dice Dario Ricci, da un Dario a un altro. A noi, se non si chiamano Dario sullo sport, non ci piacciono. Dario, questa sera ci sono i mondiali e c'è la
1: risparmiamo esatto. Risparmiamo sui nomi, un nome solo costa meno, e questo è il budget a disposizione.
0: Esatto.
1: No, scherzo, chiaramente si scherza. Mondiale, a me quest'inno piace, perché questa frase, anche se cadiamo poi ci rialziamo, mi mette una bella carica, una bella grinta, anche perché poi succede così, perché se cadiamo alla fine della serata, quando raccontiamo le partite, la mattina alle 5 di solito, anzi pure prima per vedercele, ci rialziamo noi che le raccontiamo da qua, quindi insomma ci dà anche un po' di supporto quest'inno.
0: Sì, sì. Detto questo, allora la mia seconda nazionale dopo l'Italia, ovviamente per ragioni biografiche, è la Svizzera. E stasera?
1: Ah, tra l'altro stasera si incontrano Svizzera e Bosnia, che ci hanno eliminato negli ultimi due mondiali, quindi, come si dice, non è che ce l'abbiamo proprio nel cuore, al di là dei tuoi motivi personali. Svizzera e Bosnia che sono sullo 0-0, girone quello che le vede protagoniste particolarmente equilibrato finora, così come tra l'altro nella partita precedente del gruppo A si è riscattato parzialmente il Sudafrica, che era uscito veramente ridimensionato dalla partita inaugurale, persa nettamente per 3-0 contro il Messico. Ebbene, i sudafricani, con un rigore di Mokoena all'83esimo, hanno pareggiato la rete all'inizio del match dei cechi con Sadilek e strappato un 1-1 che li tiene formalmente ancora in corsa per la qualificazione. Quindi da un lato è un mondiale che testimonia finora che anche le cosiddette nazionali piccole, a parte qualche eccezione, ormai sono più che competitive, e dall'altro mi piace approfittare un attimo, Marta, per sottolineare la vera e propria odissea che stanno attraversando i nostri colleghi giornalisti africani negli Stati Uniti.
0: Perché, come mai?
1: Perché a molti di loro, e quest'anno l'abbiamo ricordato più volte, il contingente africano è il più numeroso della storia, ben 10 squadre, è stato assegnato un visto unico per l'ingresso negli Stati Uniti. Questo cosa vuol dire? Che se sono entrati nel paese per seguire la prima partita della squadra negli Stati Uniti e la seconda è invece in Canada e in Messico, in realtà non possono rientrare. Puoi immaginare quanto possa essere difficile fare un buon lavoro in questo senso. È una denuncia che ci arriva da vari colleghi tramite l'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva, e che mi piace evidenziare, perché poi si dice sempre che quando il pallone comincia a girare parte il mondiale, è tutto bello. No, non è tutto bello. Ci rimangono dei temi irrisolti sul tavolo e spesso sotto il tappeto, in realtà.
0: Allora, partite anche stanotte, però non si va a letto tardi stasera?
1: Sì, sta anche stanotte il bibitone del caffè, come al solito, è pronto, e quindi sì, anche stanotte ci tocca giocare, anche se completamente stordito dal fuso orario mi trovo impreparato. Io praticamente vivo col calendario sotto il naso.
0: E allora aspetta, che me le sono segnate. Allora,
1: ecco,
0: aspetta, spero di dirtele giuste, perché me le sono segnate io, come sai, la mia autorevolezza in fatto di calcio. Canada, Qatar a mezzanotte, Messico, Corea del Sud alle 3.
1: Infatti sono i due match, scusate, appunto la memoria.
0: Vabbè, se stai sveglio di notte per vedere le partite.
1: Sono i due match che completano appunto la seconda giornata dei due gironi che sono in campo, che sono diciamo negli orari più accettabili oggi, appunto quello delle 18 con l'1-1 tra Sudafrica e Repubblica Ceca. Le due squadre che fanno diciamo nel gruppo A sono inserite con Messico e Corea del Sud, e poi nel gruppo B Canada e Qatar che tra l'altro nel primo match ha strappato a sorpresa il pareggio alla Svizzera, mentre il Canada sarà imposto, aveva pareggiato a sua volta 1-1 con la Bosnia. Quindi il girone B particolarmente aperto finora solo pareggi.
0: Guarda, abbiamo pochi secondi, ma ti faccio una domanda secca. Secondo te come si sta mettendo questo mondiale? Che racconto abbiamo in questo momento?
1: Ma secondo me è di un mondiale veramente globale, in questo senso, che tradisce alcune sue parole d'ordine. Per anni ci hanno detto che sarebbe stato un mondiale green, invece c'è la grande polemica perché chiaramente è un mondiale che senza l'aereo non lo puoi fare, certo. Quindi emissioni al top, costi veramente elevati per chi ama il calcio, perché mi sembra, da quello che mi dicono colleghi e tifosi, ci sono ben poche agevolazioni su on the ground, come piace agli americani, e quindi muoversi per vedere il calcio sta diventando una cosa da ricchi, e questo è un peccato, perché invece sia nella pratica, e va bene questo, ma anche nel poterne godere come spettacolo, deve rimanere, non deve perdere l'anima popolare. Per il resto, dal punto di vista televisivo, è uno spettacolo, e un altro aspetto, diciamo, c'era molto timore per le temperature, per il caldo. È vero, in alcuni stadi sì, però è vero pure che molti degli impianti, soprattutto americani, sono i veri e propri dome, no? Che tu ben conosci, e quindi praticamente sono climatizzati, e questi effetti vengono assolutamente mitigati. Poi nel dubbio si fanno gli hydration break, che servono più alle televisioni che
0: alle pubblicità,
1: ai
0: cooling, i break della pubblicità. Grazie a Dario Ricci, grazie mille,
1: grazie
0: per essere stato con noi e per raccontarci questi mondiali per Radio 24. Io ho il tempo solo dei ringraziamenti. Grazie a Giorgio Giardino in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Noi ci ritroviamo con il giornale radio delle 22 e domani ancora con Effetto Notte.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
2: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
1: Ma tutto tutto?
2: Tutto tutto.
1: Ma chi? Ma come?
2: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa. Prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
5: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
6: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
7: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
8: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
6: Bene, parliamo della casa al mare.
7: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
8: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
9: Sigma, il tuo risultato vale.
10: Finalmente mi sono sentito uguale agli altri.
11: Sembrano piccole conquiste, ma per noi genitori significano tanto.
12: Nel nostro paese quasi 3 milioni di persone convivono con una disabilità e rischiano l'isolamento sociale. Per molte famiglie il futuro dei propri figli diventa una domanda piena di paura. Per questo a Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, è nata una risposta concreta. Si chiama Casa Santa Rita, un luogo che accoglie più di 100 giovani e adulti con disabilità, offrendo attività quotidiane, laboratori, autonomia e soprattutto relazioni. Ogni anno, grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica sostiene circa 170 progetti dedicati a giovani e adulti con disabilità congenita o acquisita in tutta Italia. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
13: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
14: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
15: Sono le 22.
16: GR24, il sole 24 ore.
17: Firmato l'accordo di pace tra Washington e Teheran, partono da oggi 60 giorni per negoziare e definire tutti i punti. In un'intervista alla TV francese France 2, Emmanuel Macron ha detto di non credere che la guerra tra Stati Uniti e Iran sia completamente finita, nonostante l'accordo.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Adoro saltare da una pecca all'altra.
2: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
3: Spedisco 1000 pack una alla volta.
2: Io do la password delle caselle a tutti.
4: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
1: Inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, per quello che riguarda, vado a ritroso come sempre, l'ultimo tema che tratteremo, commenteremo la decisione di ieri del neo presidente della Federal Reserve, Walsh, per quello che riguarda i tassi di interesse mantenuti invariati. Trump sperava probabilmente in un taglio, poi ha dichiarato, va bene che abbiano mantenuto i tassi invariati, era un vabbè non molto convinto da parte di Trump, però ha detto Walsh è valido, mi affido a lui. Tassi fermi, quindi tra il 3,5% e il 3,75%, io dico non poteva essere altrimenti, visto che l'inflazione in America è arrivata sopra il 4%, al 4,2%, anche lì trainata soprattutto dai prezzi dei beni energetici. Il voto è stato unanime, ne parleremo col capo economista di Intesa San Paolo, anche perché oggi è stato diffuso il rapporto pubblicato ieri assieme alla Luis sull'intelligenza artificiale. Ne avevamo già in piccola parte accennato, ma riprenderemo anche le parole molto incisive, molto chiare del Presidente della Repubblica Mattarella ieri da Venezia, per capire esattamente che cosa stiano facendo anche le imprese sull'intelligenza artificiale. Faccio uno spoiler: c'è un buon incremento del numero di imprese italiane che hanno adottato sistemi di intelligenza artificiale, c'è un bassissimo però percentuale ancora in chi ha adottato processi di formazione per i propri dipendenti sull'intelligenza artificiale. Ed è chiaro che, tornando all'esempio che rifaremo, da un lato comprare una Ferrari per andare a fare la spesa non ha senso, quindi devi capire che cosa te ne vuoi fare di questa macchina nuova, chiamiamola così, come vuoi utilizzarla. Dall'altro, comprare una Ferrari non solo non ha senso se devi andare a fare la spesa, ma devi anche imparare a guidarla, non puoi immaginare di guidarla come guida un'utilitaria, e questo è il tema della formazione, per usare questo esempio. Terremo assieme i due elementi. Sempre dal punto di vista economico, interessante quello che oggi emerge invece dal rapporto Svimez: non era mai successo nella storia italiana che il nostro Mezzogiorno, come percentuale di crescita, non come valore assoluto, crescesse per 4 anni di fila più del resto della media del paese. Le regioni del sud l'anno scorso hanno fatto più 0,7% contro le regioni del centro-nord, più 0,5%.

5%, e è calata la crescita anche al sud, nel 2024 era stata dell'1%, però se uno prende tutte le statistiche comparabili, quindi omogenee come si dice in gergo, disponibili dal 1980, non era mai successo che per 4 anni di fila le regioni del nostro Mezzogiorno crescessero in media più del centro-nord del paese. Ora resta un divario ovviamente tra nord e sud. Poi lo Svimez è preoccupato invece per il divario complessivo dell'Italia rispetto alla crescita dell'Unione Europea. Quest'anno si cita la Spagna più 2,8, la Francia più 0,8%, l'unica che sta dietro di noi è la Germania con un più 0,2, mi riferisco al 25, scusatemi. 2025 ne abbiamo fatto 0,5, la Francia ha fatto più 0,8, la Spagna ha fatto più 2,8, dietro di noi c'è solo la Germania più 0,2%. Parleremo invece in apertura del, non è riaccendersi perché non si è mai spento il risico bancario, anche alla luce delle parole del ministro Giorgetti, che ha lasciato, diciamo, aperta la possibilità che il governo possa intervenire anche sull'offerta di Intesa San Paolo Unipol sul Monte dei Paschi, perché da un lato ha detto noi restiamo neutrali, per quello che riguarda la quota del Monte dei Paschi ne usciremo con le migliori condizioni, quindi da quello che si capisce a condizioni di mercato, però ha detto sull'offerta di Intesa San Paolo Unipol sul Monte dei Paschi e quindi anche Mediobanca noi siamo neutrali, però il Golden Power valuterà, e in astratto può anche capitare di dover valutare se in quelle condizioni ci sono delle prescrizioni da fare. Le prescrizioni ci possono essere soprattutto per garantire la concorrenzialità, l'assistenza alle piccole e medie imprese a livello territoriale e la presenza di una competizione. Adesso letta così mi sembra più un tema di antitrust che di Golden Power, però cioè Golden Power nasce per tutelare come azione esclusiva del governo alcuni asset, alcune diciamo imprese, alcuni settori considerati strategici per la sicurezza nazionale che non possono finire in mano straniere, la dico male, ma insomma, e quindi devono avere un controllo anche italiano, o comunque se no il governo entra per garantire, diciamo, che faccia quella società gli interessi del paese. È stato usato molto negli ultimi anni, ha iniziato a usarlo molto Mario Draghi, lo ha usato molto anche questo governo. Un conto però è applicarlo in chi produce tecnologia molto sensibile, chiaramente tutto il settore energetico, tutto il settore della difesa, settori tecnologici avanzati e quant'altro. Per esempio un caso più semplice da citare è Iveco, quando è stata ceduta la parte militare è andata a Leonardo. Perché era ritenuta sensibile, in modo da non far scattare Golden Power. L'altro caso fu quello di Pirelli, dove cioè, lì si intervenne perché c'era una presenza cinese forte che impediva l'esportazione di Pirelli, perché dentro ai nuovi pneumatici ci sono dei semiconduttori che utilizzano i dati del passeggero, insomma dati sensibili, e lì si è intervenuti. Non abbiamo mai capito, lo dico senza polemica, proprio come dato di fatto, perché il governo bloccò Unicredit su BPM. Non abbiamo capito dove fosse il rischio di un passaggio in mani straniere del risparmio degli italiani e del risparmio di BPM. Unicredit, fino a prova contraria, è italiana. E non capisco in questo caso come un'operazione che è chiaro che va a consolidare il sistema possa, allora se minaccia la concorrenza ok, ma non è un tema a quel punto di interesse nazionale, ma non capisco, io lo dico, è un tema casomai di concorrenza. Perché ne parliamo? Perché come riporta oggi il Sole 24 Ore ci sarebbe un progetto presentato nelle scorse settimane da Unicredit a Delfin, e che cosa? Lo scambio del pacchetto del 10% che è Delfin, che è la holding del gruppo Axiro Luxottica in Generali, e porterebbe a quel punto con e azioni Unicredit. Ora a quel punto circa sostanzialmente la Delfin sarebbe tra i primi soci della piazza di Gaulenti, cioè dei primi soci di Unicredit con l'8%, e sarebbe socio al 9,2% invece Unicredit di Generali.
perché anche andrebbero a quel punto al 20% della compagnia assicurativa. Comunque, anche perché Delfin ha quote in Monte dei Paschi del 17,5%, in Generali del 10%, in Unicredit del 2,8%. Ne parleremo a breve. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio24, diretta su Facebook sul canale 246 del Digitale Terrestre.

Dunque, mi chiedete, guardate, ne parliamo adesso. Allora, intanto l'operazione non è stata assolutamente confermata, è un'indiscrezione del Sole 24 Ore su cui ragioneremo. È ovvio che se in questo momento ci fosse uno scambio tra la quota di Delphi in generale, e quindi Delphine prenderebbe azione Unicredit, diventerebbe un socio importante di Unicredit, e in cambio darebbe la sua quota di generali a Unicredit, Unicredit che adesso ha già più o meno mal contato l'8,8%, con il 10,1% di Delphine andrebbe al 19,9%, e sarebbe di gran lunga a quel punto il primo azionista di riferimento, che questa è la cosa più importante, delle generali, perché attualmente invece è il Monte dei Paschi col 13,3%, quindi cambierebbe, diciamo, l'azionista di riferimento delle generali come quota di maggioranza relativa. E da questo punto di vista è ovvio che anche l'operazione di Intesa San Paolo, Unipol, ma Intesa San Paolo si prende Mediobanca, ha come obiettivo anche le generali, perché avendo una quota del 13% e tra i Monte dei Paschi e Mediobanca, se l'operazione di Intesa andasse in porto, Intesa salirebbe a quel punto al 16%. Se però l'operazione di Unicredit su Delphine andasse in porto, sarebbe più alta la quota di Unicredit. Uso il condizionale perché un'operazione è stata annunciata, l'altra è solo un'indiscrezione. Allora, andiamo sui mercati finanziari intanto, per quello che riguarda la giornata. Dunque, oggi c'è sostanzialmente su tutti i listini, chiaramente l'America, siccome c'era chi temeva addirittura un rialzo dei tassi di interesse, un po' festeggia, oltre che festeggiare i vari listini sul fronte, diciamo, primo passaggio, i primi passaggi di navi nello stretto di Hormuz. Allora vado sugli andamenti dei titoli. L'America ha, per quello che riguarda gli indici principali, il Nasdaq in rialzo del 2%, Standard & Poor's 0,50%, Dow Jones più 0,30%. Per quello che riguarda Francoforte siamo più 0,30%, come Parigi più 0,30%. Questa mattina, scusate, Tokyo aveva chiuso in calo, Hong Kong aveva chiuso in calo dell'1%, Tokyo in rialzo dell'1,60% circa. Come va Milano? Milano assolutamente in linea con le borse, con le altre borse europee, più 0,3%. Ancora tra i titoli, molto bene oggi semiconduttori e Steam Microelectronics, è vero che era calata nei giorni scorsi, più 4,1, Prismian più 2,50, più 2,60, e poi di nuovo tutto il mondo bancario, non con strappi enormi, Unicredit più 1,30, BPM più 1,20, e poi Ferrari più 1,20, Cucinelli più 1,15, tornando ai bancari, Biper più 1%, Italgas più 0,80. Male ovviamente tutto il settore energetico, Saipem meno 6,87%, Tenaris meno 4,20, Eni meno 3,30, Stellantis meno 3, quindi non c'entra con l'energetico, meno 3%, Fincantieri meno 2,80, Telecom meno 1,80%, Poste meno 1,60, Azimut meno 1,60%. Euro su dollaro. L'euro su dollaro invece è, diciamo, il mercato, quello valutario dove più ci sono stati movimenti dopo la decisione della Federal Reserve, perché si è rafforzato un po' il dollaro, non in maniera spaventosa, però siamo a 1,1480, l'euro viaggiava intorno a quota 1,16, adesso siamo 1,14, resta sempre un euro abbastanza forte sul dollaro, però un po' di movimento si è visto. Invece già l'andamento dei titoli legati al comparto energetico fa capire che cosa stia succedendo sul prezzo del petrolio. Nonostante molti analisti siano prudenti nel dire guardate che ci vorrà del tempo prima, perché adesso tutti i vari paesi devono rifare le scorte che hanno toccato, le riserve strategiche, e poi lo sblocco dello stretto non sarà immediato,
Il mercato dei titoli del petrolio, essendo guidato dai futures, va a scommettere su prezzo praticamente quasi in linea con il 27 febbraio. Oggi il Brent è a $77 al barile, meno 3,20% su ieri, il WTI è a un $73,80 al barile, meno 3,90. La cosa importante è che il Brent il 27 febbraio, il giorno prima dell'attacco all'Iran, quotava $73, siamo a 77, ci siamo quasi, tant'è che siamo a un più 6% dal 27 febbraio. È chiaro che nel frattempo ti sei preso vari rincari e una spinta inflattiva c'è già stata, perché in questi mesi la benzina, ma soprattutto anche il petrolio, era arrivato fino a 126 e il trasporto, la produzione di beni che utilizzano petrolio e quant'altro è già cresciuta. Il timore di molti è che poi i prezzi non tornino indietro, mettiamola così. Non sulla benzina, sui beni o trasportati o beni che utilizzano petrolio. La benzina, da questo punto di vista, è sostanzialmente sta tornando sui livelli interessanti, nel senso che siamo a 1,862 euro al litro per benzina self-service e 1,963 euro per il gasolio. Siamo sempre a un più 11% sulla benzina e un più 14% rispetto al 27 febbraio. Le navi che hanno attraversato lo stretto, sì, stanno aumentando, ieri 26 navi, molte iraniane, la media era però in questo periodo di 140 navi al giorno, quindi tra l'altro che è una media che c'è sempre stata a Hormuz, quindi siamo ancora molto distanti. La nave Gran Torino del gruppo Grimaldi, che è un pure car and truck carrier, quindi trasporta auto e camion, diciamo così, ha attraversato in piena sicurezza lo stretto di Hormuz, era da 100 giorni che era in permanenza forzata nel Golfo Persico. Ci sono 21 membri, 3 italiani, 18 filippini, batte bandiera italiana ed è in navigazione nell'Oceano Indiano con destinazione Cina, dove verrà reimpiegata nella rete di collegamenti del gruppo Grimaldi tra il Far East e l'Europa. Trump dice poi, vabbè, poteva dire cose molto diverse, sono invidiosi, cattivi o stupidi tutti quelli che criticano l'accordo con l'Iran, il petrolio scorre, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare, i mercati azionari volano, l'occupazione ai massimi, i prezzi scendono, il nostro paese è forte, sicuro e rispettato come mai prima. E vabbè, esiste anche la realtà distopica nella vita, no? Ce ne insegna Hollywood. Allora, l'Iran però in questo accordo che dovrebbe essere appunto definitivo, ma c'è qualcosa che ancora non si capisce. Per esempio, ce ne sono frasi molto ambigue, perché l'Iran assieme all'Oman deciderà la politica per il transito nelle due coste su Hormuz. L'Iran non ha escluso di riservarsi il diritto di pedaggi per il passaggio delle navi. E nel frattempo Macron ha confermato che già 20 paesi, tra cui la Francia, sono disponibili a contribuire alla riapertura di Hormuz. Il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen ha detto che però ci vorranno mesi prima che il mercato petrolifero torni alla normalità. La pace non ridurrà le bollette, i prezzi resteranno alti ancora a lungo. Ora, guardando il mercato, non sembra così, perché i prezzi, diciamo, del 27 febbraio non erano alti, erano mediamente. Però insomma vedremo se poi vi sarà un'inversione di tendenza oppure si sbagliano gli analisti. Però la Francia sembra propendere più per l'ipotesi del commissario europeo, e cioè che i prezzi si manterranno alti. Attenzione, il petrolio è una cosa, la benzina, già dal dato di prima si vede, il petrolio adesso è, o meglio, la benzina e il gasolio hanno un rialzo che è più che doppio rispetto al 27 febbraio, se confrontato con quello del petrolio. Il Brent è un più 6%, la benzina è ancora un più 11,5%,
e da questo punto di vista il gasolio è un più 14%. Sta parlando Vance in conferenza stampa, G. Day Vance, adesso vediamo di dare qualche sintesi dopo il suo intervento. Cioè, è vero che benzina e gasolio sono a un livello doppio, almeno doppio, come crescita rispetto al petrolio. Questo perché c'è di mezzo la raffinazione, anche la raffinazione rappresenta un imbuto, non è solo l'estrazione e la consegna. Lo ricordiamo spesso, noi a Priolo raffiniamo anche per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, per esempio, hanno un'autonomia totale nella estrazione di petrolio, non sono assolutamente autonomi nella raffinazione, che è poi quello che ti interessa.

0: 7:34 minuti, dunque si sta parlando G. Dave Vance, ha detto il traffico nello stretto riprenderà, benefici per gli iraniani se rispettano l'accordo. Ieri sono transitate 12 milioni e mezzo di milioni di barili di petrolio, io vado a memoria, ne transitavano in media 20 milioni, quindi per carità siamo un po' più della metà, ma molto più dei 3 milioni transitati, sì, 20 milioni di barili al giorno ai prodotti petroliferi, quindi si era arrivati a maggio neanche a 3 milioni, quindi va bene 12 milioni e mezzo, la normalità sono 20 milioni. Poi qualcuno mi chiederà perché J. Dave Vance, perché negli ultimi tempi lui, che era stato abbastanza scettico, tutte le ricostruzioni ci dicevano che il numero due era molto scettico, anche se nessuno ha avuto il coraggio, la forza di opporsi a Trump sull'operazione in Iran, è diventato, e si era tenuto anche un po' più defilato, è diventato il volto dell'amministrazione nel difendere l'accordo con l'Iran. In America molti giornali lo stanno commentando Epic Surrender, perché l'operazione si chiamava Epic Fury, furia epica, e il gioco di parole è resa epica. Poi non capisco il messaggio di alcuni ascoltatori, ma veramente uno mi dice, ma mi critica su quello che ho detto, la differenza tra petrolio e raffinazione, l'imbuto della raffinazione. Non ho capito la critica. I prezzi alla pompa, dico ad altri, stanno calando, non stanno calando con la stessa velocità, l'ho detto, meno, siamo a un più 5% del petrolio rispetto al 27 febbraio, siamo a un più 14% in media della benzina e del gasolio, quindi non sono calati così tanto, in maniera uguale. Ma veramente non ho capito la critica, poi non capisco la curiosità di alcuni, ma vado oltre. Lei oggi conduce senza occhiali, guarda che sono, non ho le lenti, vuole sapere l'arcano, vuole svelato il mistero, non trovo gli occhiali, quindi sto leggendo con fatica, con caratteri che sembrano quelli che uno usa quando va a fare l'esame della patente, però cioè, le prime lettere, non le ultime. Allora, dunque, vorrei due notizie sulla Germania. Lì l'indice IFO ha rivisto a ribasso le stime di crescita, solo lo 0,8 in quest'anno, però più dell'Italia, mentre l'istituto tedesco IMK dice 0,6 quest'anno e 0,9 l'anno prossimo. Nel frattempo la tedesca Evonik ha tagliato 3.200 posti di lavoro e la Volkswagen ribadisce il periodo di estrema difficoltà, confermata la riduzione di 28.000 posti di lavoro. Era sconvolgente invece quel sondaggio interno al consiglio di amministrazione della Volkswagen, in cui nessuno dei membri ha definito buona la situazione del gruppo, tutti andavano da un pessimismo pesante a un pessimismo più moderato. Ecco, Vance ha appena chiarito che i 60 giorni per il negoziato con l'Iran iniziano oggi. Va bene. Ok, abbiamo distrutto programma e infrastrutture nucleari. Vabbè, ma adesso l'abbiamo capito, la linea sarà di dire abbiamo vinto noi. Due notizie, dicevo ancora, in breve. La prima riguarda non tanto la Corte dei Conti, i dati sulla riscossione sono del 2024, comunque più 8%. No, riguarda il mercato immobiliare, perché si è tenuta l'assemblea di Assoimmobiliare e il presidente Albertini Petroni ha detto bene il piano casa, ma serve una politica per tutto il settore. Il presidente di Confindustria Emanuele Rossini, intervenuto, ha citato il caso Milano, 150 progetti fermi per 10 miliardi di investimento, 10 sono oggetto di indagini, ma gli altri 140 perché sono fermi?
1: Oggi noi abbiamo fermi quasi oltre più di 10 miliardi di investimenti su quella città. Abbiamo più o meno, mi diceva Davide, 150 progetti, di cui 10 ovviamente sono oggi oggetto di indagini, ma gli altri 140 progetti chi è che non firma e non ci dà le concessioni? Cioè qui il tema della responsabilità, il tema di comunque di non mettere a terra i progetti, bisogna che lo cominciamo a dire. Cioè, oggi noi abbiamo l'esigenza, perché il grande tema, che comunque il gran fil rouge che comunque collega tutti noi alla non capacità di non mettere a terra le cose, si chiama burocrazia. Abbiamo venduto Milano nel mondo come la città italiana e europea. E io dico, ma signori, non è che possiamo bloccare Milano, no? E io dico, fate presto, perché io credo che sia, se continuiamo in questo modo, vuol dire farsi male da soli.
2: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
9: Grazie.
8: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
9: Faccio del mio meglio.
8: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
9: Aspetta.
8: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro. In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
10: Focus Economia.

0: Quindi, se ho ben capito, l'ipotesi ventilata oggi su Sole 24 Ore è che vi sia uno scambio tra quota Delfin, che vuol dire del vecchio, con l'operazione che sta facendo, visto che sta cercando di comprare le quote dei fratelli, quota Delfin, e quindi la holding che controlla Luxottica, e in Generali, che verrebbe ceduta a Unicredit, portando a quel punto la partecipazione di Unicredit in Generali 8,8 più 10, 15, a casa mia fa un 19%, che sarebbe la quota più alta in assoluto, anche se dovesse andare in porto l'operazione Intesa San Paolo su Unipol, ma Intesa San Paolo su Mediobanca, perché Intesa, se andasse in porto l'operazione, si prenderebbe il 13% di Mediobanca, a cui aggiungerebbe un 3% che già ha delle Generali, e andrebbe al 16%, ma Unicredit col 19% sarebbe, non dico nettamente, ma sarebbe un bel po' avanti. Certo che a quel punto, in quello scenario del tutto ipotetico, tu avresti le due principali banche italiane che controllano de facto il principale gruppo assicurativo italiano, e quindi una bella bella fetta di risparmio italiano e di titoli di Stato italiano sarebbe, diciamo, si giocherebbe tra Intesa e Unicredit, e con il controllo, diciamo, se dovessero fare un accordo, anche dentro le Generali, perché assieme avrebbero il 13,3 più il 19, arriveresti a una quota del 24%. C'è un problema, che questa operazione non è stata assolutamente confermata. Cosa avrebbe in cambio Delfine? Avrebbe una quota dentro pari all'8% di Unicredit, quindi aumenterebbe la sua quota in Unicredit, che attualmente è del 2,8%. Laura Galvagni, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Ho spiegato bene?
1: Sì, a grandi linee.
0: Beh,
1: sì.
0: Nel dettaglio,
1: dettaglio è un filino più complessa.
0: Appena. Senti, sì. Laura, una cosa, però ho visto che non solo non sono arrivate conferme, ma diciamo c'è stata molta freddezza nelle reazioni. Dimmi.
1: Allora, diciamo che allo stato attuale entrambe le parti coinvolte, quindi Unicredit e Delfin, hanno preferito non commentare. Questa ipotesi di progetto effettivamente è stata messa sul tavolo, è un progetto embrionale, una proposta che è stata fatta da Unicredit a Delfin immediatamente a valle dell'OPAS lanciata da Intesa San Paolo su MPS, perché quell'offerta lì, avendo come punto di caduta finale Generali, comunque andava già di per sé a rimettere in discussione gli equilibri a Trieste, dove comunque Unicredit è già presente, e quindi evidentemente in risposta all'operazione di Intesa San Paolo Unicredit ha provato quasi subito a cercare, non dico di blindare, ma comunque di rafforzare la sua posizione nelle Generali. Come ti dicevo, da parte loro non è arrivata nessun commento. Quello che abbiamo raccolto è più che altro una freddezza da parte di Delfin rispetto a questa ipotesi, e questo perché come dicevi tu prima, in Delfin stessa si sta giocando una partita ancora differente, che è quella del potenziale riassetto azionario con l'ascesa di Leonardo Maria Del Vecchio. L'ascesa di Leonardo Maria Del Vecchio è un qualcosa di, chiamiamolo così, molto costoso, e che quindi richiederà in prospettiva la valorizzazione delle partecipazioni finanziarie, ipoteticamente si auspica, diverse da Essilor Luxottica, perché venga ripagata sostanzialmente. E quindi l'idea di Delfin non è quella di andare a scambiare le azioni, è quella di andarla a valorizzare, di andare a monetizzare, perché in quel modo porti a casa liquidità da girare poi a Leonardo Maria Del Vecchio sotto forma di dividendo, attraverso la quale lui possa rimborsare il debito che eventualmente andrà a contrarre per acquistare le quote dei fratelli.
0: Cioè, si andare un po' a far cassa, perché sappiamo che Leonardo Maria Del Vecchio ha chiesto una linea di credito, la dico male ma per farmi capire, c'è stata un po' di freddezza, se ben ricordo, nel Crédit Agricole, a un certo momento sembra in discrezione di stampa che si stia rivolgendo a altri fondi, altri soggetti, ma con un costo del prestito più alto. Il problema è che poi questo prestito devi ripagarlo, no?
1: Esatto, sono comunque 11 miliardi di euro, coinvolta, cioè, ci sarebbe, coinvolta ci sarebbe anche UniCredit. Al momento con le banche il dossier è fermo, proprio perché comunque tu concedi 11 miliardi di euro e per concederli hai necessità che ti vengano date in qualche misura delle garanzie che in qualche modo ritornerai a capo di quel credito che hai offerto. Evidentemente tutte quelle partecipazioni lì, a partire dal 10% delle generali, 17,5 di MPS, il 2,8 di Unicredito, costituiscono un po' il tesoretto di Delfin, utile per poter poi andare a, come dire, a distribuire la cassa ai soci, quindi a permettere.
0: Scusami, una domanda e poi ti lascio, ma in tutta questa ricostruzione non ho visto il nome di Milleri, nel senso che Milleri, che è l'amministratore delegato che ha contribuito all'operazione di Delfin su Monte dei Paschi, addirittura è indagato dalla procura di Milano le ipotesi di concerto a suo tempo, ma diciamo sembra più defilato rispetto alle necessità / ambizioni di Leonardo Meli del Vecchio.
1: Ma io credo che Milleri in questo momento abbia come priorità la gestione di Delfin e a cascata la gestione di Essilux, e quindi si stia focalizzando sostanzialmente nel fare il bene sia della holding, che è fondamentale per la stabilità di Essilux, sia di Essilux stessa, che comunque, come dire, è il fiore all'occhiello di tutta la galassia, per cui in questo momento ipoteticamente cercherà di mettere Leonardo Maria del Vecchio nelle condizioni di poter soddisfare le richieste degli altri fratelli, ma la priorità restano Delfin e Essilux. Okay.
0: Segnalo che UniCredit non ha voluto commentare le vostre indiscrezioni sulle 24 ore. In questi casi è un po' ambigua, perché se la escludi, se la confermi, no comment. Assume un po' Laura quel contorno di ambiguità, incertezza, perché se no uno dice guardi, smentiamo, non siamo interessati, no?
1: Sì, esatto, diciamo che noi prima di scrivere questo pezzo, come dire, abbiamo cercato di contestualizzarlo il meglio possibile, quindi insomma informazioni erano abbastanza, chiamiamole così, dettagliate. Poi ovviamente abbiamo cercato la conferma, e alla richiesta di conferma entrambi hanno posto un no comment. Normalmente in queste situazioni si registra, però si dà conto delle indiscrezioni raccolte.

0: 17:50 minuti. Qualcuno mi segnala che ho detto che le due quote, ammesso o non concesso, che le due operazioni andassero in porto, farebbero Unicredit più Intesa dentro Generali, farebbero il 24. No, ho sbagliato, ho detto così, è un 19% più un 3, un pochino più del 13, chiaramente farebbe un 32%. Attenzione, io non ho detto che quella sarebbe, perché altrimenti se dimostrassi che c'è un'ipotesi del genere, che si muovono in contemporanea, potrebbe partire l'ipotesi di concerto. Ho detto che le due banche avrebbero una quota ben ampia rispetto a tutti gli altri azionisti, non che si muoverebbero assieme per un totale del 32%. Sono così pazzo da dire una cosa del genere. Allora, la domanda è molto semplice per il direttore dello Svimez, il nostro ospite già altre volte, Luca Bianchi. Buonasera direttore.
1: Buonasera.
0: Quarto anno di fila, mai successo. L'anno scorso il PIL del Sud ha fatto più 0,7 contro lo 0,5 del Centro-Nord. Anche l'anno prima era cresciuto un po' di più, ma sempre più del Centro-Nord, l'1%. È tutto effetto PNRR, il Cielo Abruzzo che ha fatto più 1,9%. Non sembrerebbe solo PNRR, la Campania più 0,9, e quindi insomma è PNRR o c'è qualcos'altro?
1: Ma cioè, il differenziale nord-sud è prevalentemente PNRR. Nella crescita c'è qualcos'altro, c'è qualche segnale interessante di ripresa dell'industria, che dopo una lunga fase di deindustrializzazione, penso in particolare alla Campania che ormai è diversi anni che sta un po' ampliando la sua base industriale, l'Abruzzo, qualche segnale in Sicilia, però è chiaro che l'impatto è soprattutto trainato dagli investimenti, quindi opere pubbliche, è qualcosa che si sta muovendo, diciamo, quindi diciamo, è un quadro.
0: Sì, tra l'altro anche la Calabria è cresciuta, ho citato l'Abruzzo e la Campania, la Calabria ha fatto più 0,8, sempre meglio dello 0,5. Senta, direttore Bianchi, c'è qualcuno che dice sì, però guardi che la fatturazione elettronica, il contrasto all'evasione, forse sta facendo emergere anche più fatturati al sud.
1: Sì, potrebbe essere, questo riguarda un po' tutto il paese, probabilmente un po' più il sud. Però se vediamo la composizione settoriale mi sembra che dovrebbe essere soprattutto in quel caso più servizi, che invece sì, crescono ma non in così rilevante.
0: Cioè cresce la manifattura, l'industria, gli investimenti, le costruzioni.
1: Sì, la componente, devo dire, anche l'industria, crescono molti settori legati al ciclo delle costruzioni, che è quello in cui, che peraltro è più presente nel mezzogiorno. Poi abbiamo dei segnali importanti, in Sicilia al di là dell'ultimo anno, negli ultimi 3 anni l'industria è cresciuta e credo che si comincia a vedere un po' l'effetto Catania, Trisan, STM Metro Electronics, cioè qualcosa anche nei settori innovativi si sta muovendo.
0: Beh, quindi, a Napoli c'è tutta la parte aerospaziale, c'è tutta la zona anche di ricerca, se non ricordo male, a Ponte Cagnano, no?
1: Insomma, esattamente, no, ci sono delle aree dinamiche importanti. E poi il dato macro è chiaro, è spinto anche dal ciclo di finanza pubblica espansiva, diciamo così, che al sud pesa sempre tanto. Però tutto non è un quadro esclusivamente di spesa pubblica, peraltro buona perché è per investimenti e non per trasferimenti. Diciamo.
0: Grazie al direttore dello Svimez Luca Bianchi.
2: Mamma, mi racconti una fiaba?
3: Farò di più, ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato, un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te, per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
2: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
3: Sempre dove stai tu, amore mio.
4: Foppa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
5: L'Università Italiana cambia forma. EdUNEXT riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.com.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Focus Economia.

18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha detto poco fa: non so quando andrò, non sono sicuro di quando andrò in Svizzera, penso nel weekend. Non lo so ancora, vabbè, avvisi suoi e l'agenzia di viaggio, immagino, per firmare. Ha poi aggiunto: 12 navi iraniane sono passate, va bene, con 12 milioni e mezzo non di petrolio solo iraniano transitati per Hormuz. Allora cerchiamo di tenere assieme due temi, uno, come spesso lo definisco, di crisi, in questo caso crisi di Hormuz, crisi bellica, crisi energetica, crisi inflattiva dopo la Fed di ieri, e dall'altro invece di rivoluzione, perché sullo sfondo c'è la quarta rivoluzione industriale che continua ad andare avanti e si chiama intelligenza artificiale.

0: Sì, vediamo se riusciamo a tenere assieme due aspetti. Da un lato la decisione di non toccare i tassi di interesse presa ieri sera dalla Federal Reserve, e anche la riapertura dello Strato di Hormuz come scenario macroeconomico a breve. E poi invece io voglio tornare sulle parole molto molto efficaci, secondo me, del Presidente della Repubblica, quando ieri nell'incontro con il Presidente portoghese e il Re spagnolo a Venezia, sull'intelligenza artificiale, ha detto: attenzione, l'Unione Europea deve passare da enunciare le regole a applicarle sull'intelligenza artificiale. Non si può combattere il progresso, ma va gestito. E con l'intelligenza artificiale i rischi, ci sono rischi forti di perdita di posti di lavoro e di più disuguaglianza. Qui chi ha le competenze ha ancora più competenze, e chi non le ha ne ha ancora meno, aggiungo io. E poi la parte secondo me più interessante politicamente: la concentrazione del controllo della nuova tecnologia nelle mani di pochissimi soggetti privati ne ha fatto una realtà talmente potenti da pretendere di disattenere, se non di travolgere, ogni regola. Sono realtà private che stanno invadendo domini sino a ieri riservati alla responsabilità degli stati e delle organizzazioni deputate a tali scopi, a partire dallo spazio. E qui c'era scritto Elon Musk, nel senso che se poi la NASA dovesse appaltare a un privato, a SpaceX, tutta, diciamo, l'esplorazione spaziale, avresti un caso molto delicato. Io l'ho paragonato, lo ridico volentieri, a quello che fu la Compagnia delle Indie nell'impero britannico 1700-1800, quando a un certo momento diventa troppo grande. È vero che la corona appalta alla Compagnia delle Indie lo sfruttamento, l'utilizzo dell'India, però poi diventa troppo grande, un suo esercito, alla fine diventa uno Stato nello Stato e viene nazionalizzata. Ho paragonato a quello che è successo nella seconda rivoluzione industriale, questa è la quarta, bene, la seconda fu quella del petrolio e del carbone, delle macchine, dell'elettricità. Quando un personaggio come Rockefeller e la Standard & Poor's Corporation diventa un soggetto talmente grande da fare, diciamo così, concorrenza allo Stato americano, viene spezzettata nelle famose sette sorelle. Mattarella fa riferimento a questo, e lo ripeto, qui invece abbiamo una situazione contraria. Musk, Zuckerberg, Bezos non solo non vengono, diciamo, contenuti all'interno del gioco democratico, delle regole democratiche, ma vanno a cena col presidente, forse fanno affari col presidente. Però teniamo assieme le due cose con Gregorio De Felice, capo economista e responsabile studi e ricerche di Intesa San Paolo, perché è stato pubblicato assieme a Luis l'osservatorio di Intesa San Paolo Luke Ward, proprio sull'applicazione dell'intelligenza artificiale e le competenze che servono. Buonasera De Felice.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, prima di tutto però chiedo al capo economista: scelta della Federal Reserve di ieri, tassi invariati, l'inflazione americana è arrivata al 4,2%, e le attese vostre, diciamo, sulle prime navi che stanno diciamo in qualche modo attraversando lo Stretto di Hormuz?
1: Ma allora, per la Fed io credo che Kevin Warsh, che era la sua prima riunione del Comitato Monetario, abbia imposto un po' il suo marchio a questo mandato, tornando alle sue origini un po' da falco, tutto sommato. L'enfasi del comunicato stampa e della conferenza stampa è stato sull'obiettivo della Federal Reserve di impegnarsi per la stabilità dei prezzi. Hanno rivisto verso l'alto le stime di inflazione, verso il basso quelle di disoccupazione, quindi tutto questo ha spinto il mercato e gli investitori a considerarlo abbastanza falco rispetto a quello che potevano essere le attese, la vicinanza al Presidente della Repubblica, al Presidente Trump e così via. Quindi ci sono attese non più per un ribasso dei tassi di interesse, ma per un rialzo dei tassi di interesse, e qualche membro della Fed ne prevede anche più di uno entro...
0: Con buona pace di Trump, che sappiamo che ha ingaggiato una battaglia durissima con l'ex presidente della Federal Reserve, Powell, dicendogli: sei stupido, proprio così, devi abbassare i tassi di interesse. Powell vedeva invece, grazie alle tariffe, i dazi messi da Trump, un elemento di aumento dei tassi di interesse. o meglio comunque di un'inflazione che non si abbassava come avrebbe dovuto. Non, quando Biden lascia la Casa Bianca, l'inflazione americana è al 2,6, al 2,6%, adesso siamo al 4,2%.
1: Quindi, è inevitabile che i dazi, abbiamo sentito più volte che sono gli importatori americani che subiscono il maggior effetto dei dazi, e quindi questo porta verso l'alto i prezzi finali. A tutto ciò si è aggiunto l'impatto dell'aumento del costo dell'energia, del petrolio in particolare, anche per gli Stati Uniti, non vale soltanto per noi europei. In California, che è lo stato dove il carburante costa di più, sono arrivati a $6 per gallone, quindi è qualcosa che crea difficoltà per le elezioni di midterm. E quindi la Federal Reserve non può rimanere insensibile. Ecco, in tutto questo l'intelligenza artificiale.
0: Adesso ci arriviamo, Beatrice. A me ha sorpreso molto, infatti, nelle varie dichiarazioni di Trump, che a questo punto io sospetto non capire molto di economia, quando ha detto a un certo momento: ah, ma lo stretto di Hormuz a noi non riguarda, riguarda gli europei, i cinesi e i russi. Amore, riguarda i cinesi e gli indiani. Riguarda cinesi e indiani come approvvigionamento, ma come prezzo riguarda tutti, perché quello che lei ricordava del Felice, il prezzo è internazionale. Quindi di nuovo c'è stata, quantomeno in tutta quella gestione di questa vicenda, a mio avviso disastrosa per gli Stati Uniti, una sottovalutazione o non conoscenza, quindi ignoranza dei fenomeni. Anche il consumatore americano, pur essendo l'America autosufficiente, avrebbe pagato, e ha pagato e sta pagando di più il petrolio, perché anche le compagnie americane lo vendono al prezzo internazionale, non fanno beneficenza. Ultima nota, e poi arriviamo all'intelligenza artificiale. Ma lei si aspetta che magari queste pulsioni, diciamo così, ad aumentare i tassi di interesse possano venire meno se il prezzo del petrolio a breve tornerà a livelli, diciamo, fine febbraio? Sappiamo che prima il problema era l'eccesso di produzione di petrolio.
1: Ma io penso che il prezzo del petrolio scenderà molto molto lentamente, per queste ragioni. La prima è che le scorte sia in Cina che in Europa sono ai minimi, quindi il primo obiettivo è riportare le scorte verso la normalità. Poi una volta firmato l'accordo ci sono sempre dei rischi, c'è il rischio Israele che possa agire per conto proprio, e infatti l'Iran ha detto: vogliamo che Trump ci dia garanzie sul comportamento di Netanyahu, cosa ahimè non così semplice. E poi c'è il tema della logistica, non si può riprendere dall'oggi al domani a far passare le navi e tornare alla normalità di 130-150 petroliere al giorno. Quindi sarà un processo graduale, ci vorrà almeno un mese per il petrolio, ancora di più per i fertilizzanti, i prodotti chimici e il gas naturale.
0: Grazie a Gregorio De Felice, capo economista responsabile studi e ricerche di Intesa San Paolo. Ed è veramente tutto per questa puntata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi con anche la poco invidiabile classifica della settimana.

0: Io sono Paolo Ruffini.
1: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
0: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
1: E sei down?
0: Sì.
1: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331 57 55 721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, no?
0: Eh?
1: Puppa!
0: Paolino.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
7: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
8: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Sono le 23.
11: GR24, il sole 24 ore.

Stati Uniti e Iran rimuovono il blocco di Hormuz, ripartono i transiti navali. La Casa Bianca pressa Israele sul Libano, il cessate il fuoco deve essere su tutti i fronti. Italia e Spagna, più risorse in Europa sulle nuove priorità, senza ridurre coesione e agricoltura. Scudetto a Milano anche nel basket, l'Armani batte la Reyer Venezia in gara 4. Mondiale di calcio, Svizzera batte Bosnia per 4-1. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Le forze armate statunitensi annunciano la cessazione del blocco navale sullo stretto di Hormuz che limitava il traffico marittimo da e verso i porti iraniani. Dopo la firma del memorandum con gli Stati Uniti, il blocco viene rimosso anche dall'Iran. Le autorità navali iraniane fanno sapere in serata che le autorizzazioni al transito saranno rilasciate in tempi rapidi alle navi che intendono attraversare lo stretto di Hormuz. La società di dati marittimi Lloyd's List Intelligence, in una conferenza stampa a Londra, conferma che le navi mercantili di tutto il mondo, ancorate da 3 mesi nel Golfo, stanno cominciando a passare lo stretto. La società di tracciamento Keepler ha dichiarato di aver osservato

0: Con la delegazione americana guidata da J.D. Vance. Uno dei punti deboli resta il Libano. Ci aspettiamo un cessate il fuoco completo su tutti i fronti, incluso il Libano, Hezbollah e Israele, ha scritto questa sera su Truffi il presidente Donald Trump, mentre il suo vice Vance ha strapazzato Israele. Fossi in loro, ha detto alla Casa Bianca, eviterei di criticare gli Stati Uniti, siamo l'unico alleato potente che gli è rimasto, 2/3 delle loro armi di offensive sono realizzate e pagate dagli americani. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Consiglio europeo in corso a Bruxelles fino a domani spinge insieme ad altri 16 paesi, tra i quali Spagna, Bulgaria, Polonia, Portogallo e Ungheria, perché il prossimo bilancio dell'Unione europea mantenga inalterati i tradizionali fondi per la coesione, l'agricoltura e la pesca, pur introducendo finanziamenti per nuove priorità strategiche come innovazione, difesa ed energia. Ora lo sport, approda a Milano, dopo il calcio anche lo scudetto del basket. L'Emporio Armani 7 ha battuto la Reyer Venezia nella gara 4 dei play-off.
1: Una partita tirata per un tempo prima che Milano prendesse il largo nel terzo quarto senza più mollare la presa. Alla Taliercio di Mestre la Reyer Venezia si arrende 72-86 in gara 4 e così l'Olimpia chiude la serie scudetto sul 3-1 festeggiando un titolo che a un certo punto della stagione non sembrava affatto vicino. Con le dimissioni di Messina la squadra è stata affidata a Peppe Poeta che era già l'erede designato e un anno fa perse la finale guidando Brescia contro la Virtus. Infortuni, scelte di mercato, altri infortuni, qualche scivolone di troppo, ma alla fine della giostra Milano porta a casa 3 trofei, Supercoppa, Coppa Italia e il 32esimo scudetto, il quarto negli ultimi 5 anni, ritrovando quando più serviva la miglior difesa. Nei playoff eliminate Reggio Emilia, Brescia e infine appunto Venezia, che chiude la sua stagione tra gli applausi meritati del proprio pubblico. Tornando a Milano, il primo scudetto per Poeta, il quinto per il capitano Pippo Ricci ed è anche il primo tricolore che arriva dopo la scomparsa di Giorgio Armani. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Calcio Serie A, il tecnico dell'Inter Christian Chivu ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2028, lo ha ufficializzato in serata la società. Mondiali di calcio per il gruppo B, la Svizzera ha battuto la Bosnia-Erzegovina per 4-1. Partita bloccata fino a 16 minuti dal 90esimo, poi la Svizzera dilaga con 3 gol nel finale, accorcia la Bosnia al 93esimo, rigore trasformato dalla Svizzera al 95esimo. Nel pomeriggio Repubblica Ceca e Sudafrica hanno pareggiato 1-1 nel gruppo A. Ed è tutto per questa breve edizione di GR24, quella lunga a mezzanotte.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: L'elettrocardiogramma o ECG è uno degli esami più conosciuti e utilizzati in medicina. È rapido, è indolore, non invasivo, rappresenta spesso il primo strumento a disposizione del medico per valutare la salute del cuore. Dalle visite di controllo alla prevenzione cardiovascolare fino agli approfondimenti diagnostici, l'ECG è entrato a far parte della pratica clinica quotidiana. Bene, in questa puntata di Un esame visto da vicino scopriamo perché continua a essere un esame di riferimento e quale ruolo svolge nella tutela della nostra salute. Ci aiuta a farlo oggi il professor Claudio Borghi, professore di medicina interna all'Università di Bologna.
2: Grazie, buongiorno, grazie sempre a voi per l'invito. L'elettrocardiogramma, se letto in maniera adeguata, fornisce informazioni universali perché è in grado, prima di tutto, di far capire come funziona il cuore dal punto di vista della sua attività elettrica, che è quella fondamentale poi perché il cuore funzioni. Poi, poiché l'attività elettrica del cuore è correlata al suo stato di salute generale, alla sua capacità di contrarsi, quindi di pompare il sangue, automaticamente le alterazioni elettrocardiografiche possono essere traslate ad alterazioni legate al malfunzionamento del cuore. Inoltre l'elettrocardiogramma ci dà una idea, apparentemente la cosa sembra molto strana, ma sulle dimensioni e alcune volte anche sulla forma del cuore, per cui capisce bene la grandezza dell'idea dell'elettrocardiogramma e la possibilità, con un test assolutamente incruento, facilmente realizzabile, oggi riproducibile anche da alcuni smartphone, come sia possibile ottenere informazioni sulle principali malattie cardiologiche.
1: Professore, in quali situazioni è consigliato eseguire un ECG?
2: Diciamo ci sono due grandi campi di interesse che possono interessare anche gli ascoltatori perché sono molto, diciamo, più comuni di altri. Il primo è il dolore toracico, quando noi sentiamo un dolore al petto o qualsiasi altro tipo di sensazione sgradevole e immaginiamo che sia il nostro cuore a generarla. In quel caso l'elettrocardiogramma mostra un'alterazione evidente del tracciato, e quell'alterazione del tracciato, a seconda della morfologia che ha, da un lettore accurato può essere trasformata in un'informazione clinica. Possiamo dire se c'è un infarto o se c'è una probabilità di un infarto. Nel caso in cui questa sia la risposta, dove si colloca dal punto di vista topografico, perché il cuore ha diverse regioni che sono servite da coronarie, l'una diversa dall'altra, per cui è anche possibile capire non solo se sia un infarto o meno, ma dove sia. L'altro grande capitolo è quello delle aritmie, quando il cuore fa le bizze un pochino e non riesce a mantenere un ritmo costante, come succede ovviamente nella grande maggioranza delle persone, fortunatamente, a quel punto l'elettrocardiogramma manifesta chiaramente queste bizze, perché registrando ogni battito e trasformandolo in una piccola incisura grafica, queste incisure incominciano a muoversi in maniera anarchica, e dal livello di anarchia e dalle caratteristiche dell'anarchia di movimento si può capire di quale aritmia si tratta e quindi poi correlarla ai sintomi o gli opportuni provvedimenti.
1: Bene, per oggi è tutto, lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata e buon ascolto.

0: Rock, il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Dopo 10 anni e mezzo di reclusione, Alberto Stasi esce dal carcere di Bollate. Per gli ultimi 2 anni di pena, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali. Una volta fissata la nuova dimora, nella quale dovrà rientrare ogni sera entro le 23, non potrà abbandonare la Lombardia senza autorizzazione.
2: Dalla loro camera mancano alcuni abiti, dei trucchi e altri effetti personali, dettagli che fanno pensare ad una fuga pianificata, non a una decisione presa d'impulso nel cuore della notte. Davvero Alice e Sara hanno preparato la loro fuga? Lo hanno fatto da sole? Oppure ad aspettarle fuori dalla struttura c'era qualcuno?
3: Ha colpito la zia con un lungo coltello da cucina e poi ha trasportato il corpo con una carriola fino ad un canale, dove lo ha gettato insieme all'arma. Questa è la confessione di un 17enne di Sanstino di Livenza, nel Veneziano, dopo un interrogatorio durato tutta la notte.
4: Lo so che gli stomacchini delicati e la parte più raffinata degli ascoltatori aborre questa nostra idea di analizzare anche i fatti di cronaca nera, ma non lo faccio per seguire un'onda, seguire un flusso. È il genere che più funziona, almeno in televisione, figuriamoci. I programmi di crime sono quelli più gettonati, e il genere in sé è il genere che ha più successo. Non staremo qui a scegliere e a definire quali sono le profonde radici psicologiche per cui ci piace mettere il naso nei delitti, ma probabilmente perché finché le vittime sono gli altri ci rassicura che nessun assassino sarà a porta di casa nostra, e poi perché è sempre piaciuto questo genere. Tutta l'epica, la narrativa, il romanzo storico, le grandi storie che ci hanno appassionato, i grandi romanzieri, alla fine la maggior parte dei temi sono quelli che riguardano sempre qualcuno che ammazza qualcun altro, qualcosa che in realtà cambia il corso delle vite perché qualcuno interviene in maniera cruenta. Avete sentito questa copertina pensata e realizzata soltanto ieri sera, già andrebbe aggiornata. Perché? Perché parliamo del caso Garlasco, che non è il tema principale di oggi naturalmente, ma in realtà la vera notizia questa mattina, in prima pagina su molti giornali italiani, come se fosse una notizia fondamentale a dare una chiave di lettura. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrara, è stata ricoverata nell'ospedale di Vigevano per overdose di farmaci. E naturalmente, a seconda dell'inclinazione, del punto di vista, collocazione anche politica del quotidiano, definiamo che questa è una conseguenza per l'accanimento contro quel povero ragazzo, oppure una prova ulteriore, magari, che ne so, che questa madre che aveva dato uno scontrino falso al figlio per costituire un alibi, che in realtà lo scontrino l'aveva preso lei perché andava a trovare un suo amore, un pompiere di Vigevano, insomma c'è di tutto, è meraviglioso. Però vedete, da anni, ma soprattutto in quest'ultimo anno, continua a essere una scaturigine fortissima, importantissima, di cronaca nera. Però non c'è soltanto Garlasco. Garlasco è il più facile da trattare perché è una cosa passata, una cosa su cui non esistono più certezze, su cui tutti possono dire tutto e tutti stanno dicendo tutto continuamente in un'infinità di talk televisivi. Poi ci sono altri casi di cronaca, avete sentito, accennato soltanto la scomparsa di due sorelline dal Civitella Alfedena, una bellissima cittadina del Parco Nazionale d'Abruzzo, ancora non se ne sa nulla. Ma ancora di più, c'è un altro episodio che trovo che si sta trascinando da mesi e che ci appassiona tantissimo.
5: Tutti nel piccolo paese di Pietracatella, in provincia di Campobasso, si chiedono chi sia stato a volere la morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia di 50 e 15 anni, decedute lo scorso dicembre dopo aver consumato un pasto avvelenato.
6: Ora la prova che ha portato alla denuncia di un'amica di famiglia, sentita in questi mesi per 3 volte, aveva sempre negato che ci fossero dei dissidi, mentre tutt'altro scenario emergerebbe dalle chat dei telefoni sequestrati negli scorsi mesi. La donna, un'amica di Antonella, a quanto pare, seppur a conoscenza dei problemi interni alla famiglia, ha scelto di non riferirli agli inquirenti.
4: Mi dite niente, il giallo di Pietracatella. Madre e figlia, in occasione del dicembre 2025, sotto Natale, muoiono avvelenate, a distanza di 12 ore una dall'altra. Se pensate sono intossicate, hanno mangiato un alimento col botulino, però sta venendo fuori un'altra pista. E poi ci sono altri episodi. L'omicidio di San Stino di Livenza, un ragazzo di 17 anni ammazza la zia coltellata e poi con una carriola la porta in un canale e la butta dentro il canale. È stato lui in maniera indubitabile, ma non si capisce perché l'abbia fatto, perché in maniera così coerente. Ecco, vi state ponendo le domande sull'episodio di Cronaca Nera, ne siete appassionati. C'è qualcosa che probabilmente vi volete chiedere, sono episodi che indicano una mutazione nel trend abituale nei rapporti familiari tossici, sono tutti episodi che avvengono comunque in ambito di organizzazioni familiari o non c'entra niente, c'entrano altri episodi. Beh, oggi su questi episodi voglio ascoltare il parere del pubblico, può chiamare all'800240024, poi voglio farmi una bella chiacchierata con un'amica, una collega, Albina Perri. Albina, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno Gianluca, grazie.
4: Ti stai leccando i baffi, lo so, Albina Perri è direttrice del settimanale Giallo, ricordiamo fra le sue pubblicazioni Il diario segreto di una bomber, Le memorie di un serial killer più ricercato d'America, Murcia 2025, ma noi abbiamo spesso parlato del suo libro che è del 23, Delitti imperfetti, gli errori fatali degli assassini. Diciamo, lo specifico professionale di Albina Perri l'ha portata spesso a ragionare sul fatto che anche i serial killer più attrezzati, più professionali, alla fine fanno sempre qualche errore. Ci troviamo in questo momento, in un momento molto ricco, figuriamoci, tu dirigi un settimanale il cui specifico è proprio parlare di questi argomenti, quindi per te è trattatistica quotidiana. Però se volessimo fare in questo momento una classifica del, non dico il gradimento è una parola che sembra spietata, ma dell'attenzione del pubblico, io ho citato tre episodi dei più cruenti degli ultimi giorni, San Stino di Livenza, un nipote che ammazza la zia, il giallo di Pietracatella, la madre e la figlia morte, poi sembra che qualcuno le abbia avvelenate, e poi le sorelline scomparse in Abruzzo, fratellini e sorelline che scompaiono, fa parte comunque dei classici di Cronaca Nera. E poi in tutto questo il sempreverde Garlasco, che stamattina avrei visto anche te, molti giornali mettono in prima pagina con una grande evidenza, con una pagina intera all'interno, il fatto che la mamma di Sempio sia stata ricoverata perché aveva fatto overdose di farmaci, non sappiamo quale farmaco. Che vuol dire? La madre tenta il suicidio perché affranta dall'ingiusta incriminazione del figlio, la madre è crollata di fronte alle accuse che pesano su un figlio innocente, dipende dal punto di vista.
7: Assolutamente, ma direi che il caso di Garlasco è quello che decisamente attira di più l'attenzione del pubblico in questo momento, del pubblico e di tutti noi, ma perché Garlasco in realtà ha in sé una serie di sottocategorie, no? Per cui non è soltanto una questione dell'omicidio di Chiara Poggi, è anche una questione di mala giustizia, quindi si fondono due temi molto, molto importanti, da una parte il delitto,
4: cioè,
7: quindi
4: stati
7: la parte
4: fatti degli sbagli mi sembra acclarato senza mettere nessuno sul banco degli imputati, e che ci sia il rischio fortissimo che un innocente abbia scontato una lunga pena. Esiste anche questo rischio.
7: Assolutamente sì, e quindi l'attenzione in questo caso è così alta anche per questo motivo, no? Perché non c'è solo l'omicidio di Chiara Poggi, ma c'è anche la questione di Alberto Stasi e la questione di come vengono fatte le indagini, la questione che si può finire in galera anche con pochi indizi non chiari, precisi e concordanti come il nostro ordinamento giuridico prevede.
4: No, e quindi, cosa? L'aspetto fantasmagorico e potente di questo episodio, che è riuscito a dividere il paese in due tronconi, come i casi Brunieri-Cannella, queste cose. A un certo punto ormai è potente, è indubitabile, tutti sono pieni della loro certezza, il fatto che esistano due squadre, la squadra che vuole Sempio colpevole e la squadra che vuole Stasi colpevole. E ormai è anche rappresentativo anche di aree ideologiche, aree politiche, di punti certo. di vista, di reti televisive. Ma questo è paradossale, però.
7: È paradossale, sì, perché comunque la cronaca dovrebbe attenersi ai fatti, quindi poi vedere cosa c'è e cosa non c'è, no? Per cui io, per esempio, sostengo che non esista nessuna guerra tra fazioni, o almeno non dovrebbe esistere, perché comunque il fatto che Alberto Stasi sia stato condannato ingiustamente dovrebbe vederci tutti dalla stessa parte, perché se il nostro ordinamento giuridico prevede che in dubbio, nel dubbio, no, si sta a favore del reo, qui siamo già oltre il dubbio, di conseguenza che Alberto Stasi, al di là del fatto che sia colpevole o innocente, ma che Alberto Stasi non dovesse essere condannato, su questo dovremmo essere tutti assolutamente d'accordo.
4: Invece ho visto commenti molto aspri anche da persone.
7: E invece esatto, continuano.
4: L'ha assassinato, sì. Infame, ti è andata bene, sì. Tutte queste cose qua.
7: Molto grezzi anche, no? Perché poi appunto parlano di mostrificazione su Sempio, ma in realtà su Alberto Stasi si è fatto e continua a farsi veramente di tutto, e nonostante questa persona sia stata in galera 10 anni e in questo momento sia in prova ai servizi, comunque viene processato dalle televisioni di nuovo ogni volta. Ormai siamo al 10° grado di giudizio a livello mediatico per Alberto Stasi, no? Perché ci sono trasmissioni, ci sono personaggi, come dici tu, che non perdono l'occasione per dire sì, ma è colpevole, la sentenza di 3° grado è granitica. Ecco, come sappiamo, nella legge, nella giurisprudenza, nulla è granitico, tanto che chi ha scritto le leggi ha previsto l'istituto della richiesta della revisione del processo. Quindi perfino chi ha fatto, no, il nostro codice ha previsto che un giudice anche in 3° grado di giudizio possa sbagliare, e quindi se una persona è innocente e porta nuove prove della sua innocenza può mettere in discussione anche una sentenza di 3° grado di giudizio. Quindi
4: non sentirti coinvolta di persona, però come un'impressione, non mi occupo io come specifica professionale essenzialmente di fatti di nera, ma mi rendo conto che una soluzione certa di questo caso creerebbe molti, molti vuoti poi nella necessità di riempire spazi in televisione, ma anche spazi sui giornali. Lo vedo questa mattina da un episodio che in sé potrebbe essere trascurabile, non si sa nulla, è stata certo. ricoverata, che ha preso dei farmaci, già subito naturalmente si determina il punto di vista rispetto al caso. Esaltare il fatto che la madre sia stata ricoverata in ospedale, poi a Vigevano, che è il luogo chiave di molti aspetti collaterali, ma non meno pruriginosi di questa storia, già questo dà un'idea.
7: Assolutamente sì, ma infatti ieri, guarda, la notizia circolava già dalle 2 del pomeriggio, ma io non me la sono sentita neanche di comunicarla a un certo punto, perché a parte che sono dati anche sensibili e personali,
4: ma certo, ma sto
7: poi
4: pensando anche
7: chi
4: a questo, tra l'altro.
7: Esatto, e poi chi lo sa, cioè non sappiamo, come dicevi tu, che cosa effettivamente è successo, qual è stata la motivazione, e poi sono anche motivazioni alla fine personali, voglio dire, non è che…
4: Ma non se ne dovrebbe nemmeno parlare, sinceramente,
7: no,
4: che una signora è stata ricoverata.
7: Esatto, perché qui sembra, no, che a un certo punto qualcuno si è svegliato una mattina e ha deciso di parlare del caso di Garlasco. In realtà ne parliamo perché c'è una procura della Repubblica che ha aperto un'inchiesta su un nuovo indagato, e quindi bisognerebbe rimanere un po' attaccati a questo, che è il dato di fatto. Il dato di fatto è che c'è un'inchiesta aperta, in questo momento anche chiusa, ma non chiusa del tutto, nel senso che ancora si stanno facendo accertamenti, è stata chiesta una perizia psichiatrica, sono state chieste altre cose su questa persona. Nessuno ce l'ha con questa persona, ma semplicemente hanno aperto un'inchiesta su questa persona, quindi di conseguenza ne parliamo per questo motivo, non perché uno c'è simpatico, l'altro c'è antipatico, uno lo vogliamo far diventare mostro, l'altro
4: sì,
7: non vogliamo farlo diventare mostro.
4: L'episodio che tutti mettono in correlazione è che Stasi è stato scarcerato in qualche maniera si cerca un rapporto causa-effetto con l'indagine su Sempio.
7: Esatto, esatto. E questo è particolare perché diciamo che è un'idea, che è un preconcetto che si sono fatti molti, che l'indagine su Sempio in qualche modo sia appunto una macchinazione di Stasi e della difesa di Stasi per salvare Stasi. In realtà sono due cose totalmente scollegate, nel senso che la Procura e i Carabinieri di Milano hanno fatto una serie di indagini molto molto approfondite che hanno prodotto un fascicolo molto corposo.
4: Pubblico ancora, un fascicolo in qualche maniera secretato, cioè
7: allora,
4: voi
7: c'è
4: che
7: stata
4: siete
7: la Discovery, quindi,
4: dentro queste vicende avete già capito perché si è pensato di procedere su Sempio rispetto a quello che si sapeva nel passato?
7: Sì, assolutamente sì, ci sono già molte pagine, molti documenti in cui i Carabinieri e la Procura mettono le carte in tavola, come si dice.
4: Non
7: no?
4: È una cosa per campata cui totalmente in aria, poi si accerterà, si vedrà.
7: Assolutamente, ma anche perché non possiamo pensare che una Procura di una Repubblica non sia seria, o dei Carabinieri di Milano Moscova non siano seri, no? E questo è quello che si è sempre un po' detto, prendendo sotto gamba questa procura, quasi prendendola in giro. Stiamo parlando della Procura della Repubblica, stiamo parlando di magistrati, stiamo parlando di persone che non è, anche loro non è che si svegliano una mattina e decidono di fare.
4: Immaginerò ci penseranno mille volte prima di comunque fare qualsiasi azione, visto che è un
7: Ma
4: caso
7: certo,
4: così sotto l'occhio
7: esatto.
4: di tutti e così,
7: pregno
4: di sospetto che qualcosa è stato sbagliato nel passato.
7: Esatto, esatto, perché comunque che un magistrato indaghi anche su come è stata fatta un'inchiesta, non solo nel 2007 ma anche nel 2017, quella importantissima perché è stata la prima inchiesta su Andrea Sempio, che è stata archiviata in pochissimo tempo, e i Sempio sono indagati per corruzione per quella questione. Quindi voglio dire, non era facile aprire questa nuova indagine, perché comunque vuol dire anche andare a mettere in discussione il lavoro di colleghi, di carabinieri, di solito no, si tende a coprirle queste cose e non a portarle in luce, perché poi cane non mangia cane, si cerca di, insomma, di mantenere i rapporti tra colleghi. Invece in questo caso il procuratore è andato e sta andando veramente contro i suoi colleghi.
0: Melog.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
11: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
12: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
13: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
14: Tempo in diretta.
15: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 19 giugno. Domina l'anticiclone africano. Ampio soleggiamento e cielo poco nuvoloso dal mattino e fino a sera, attesi solo temporali di calore sulle Alpi e impossibile discesa sulla pianura piemontese, con grandinate localmente su quella lombarda, specie occidentale. Temperature massime con punte di 36-37, scarica l'app del meteo.it.
16: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
17: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
18: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
17: E la mia ha fino a 7 posti?
18: Anche la mia.
17: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: Melog.
1: Allora, intanto grazie a Martin Garramone e Paolo Valentino, a Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini. Stiamo parlando con Albina Perri, che ricordo che è direttrice del settimanale Giallo, ha scritto vari libri su quella che è la materia della sua professione, che è appunto la cronaca nera. E con lei stavamo analizzando quelli che sono i delitti eccellenti delle ultime settimane, però paradossalmente volevamo solo lambirlo, ma ci siamo fermati a parlare per tutta la prima parte di Garlasco, perché Garlasco in sé ha avuto il potere, rispetto a altri casi di cronaca anche ferrati, anche singolari, anche appassionanti per tutti coloro che seguono questo filone, ha diviso a metà praticamente le opinioni, ha diviso anche da un punto di vista ideologico, divisione della vita, e poi soprattutto in sé c'è il sospetto molto fondato che siano stati fatti degli errori, perlomeno nei tanti passaggi che hanno portato al giudizio, e quindi c'è molta attenzione. E poi inutile dirlo, di fronte all'uccisione di questa povera ragazza, sono due le persone che vengono comunque caldeggiate come innocente o come possibile colpevole, e quindi è molto facile, manichea la opposizione. Invece è un po' più difficile ragionare su altri casi di cronaca, come ad esempio il giallo di Petra Catella. Madre e figlia, sotto Natale, muoiono avvelenate a distanza di poche ore, 12 ore una dall'altra. Sembrava un caso di cattiva cura nella conservazione di alcuni cibi, di cibi avariati, di botulino e via dicendo, ma qualcosa si sta muovendo. Albina, com'è questo episodio che in sé ha del misterioso, se vogliamo, mi si perdoni l'apparente cinismo, ho pieno rispetto del fatto che siano coinvolti esseri umani realmente e non si tratta di un romanzo, ma è qualcosa che va a toccare una possibile congiura familiare o qualcosa del genere, ma non è che poi abbia appassionato tanto questo episodio.
2: Ma guarda, gli episodi non è che non appassionano, è che quando poi non si hanno notizie precise è anche difficile continuare a parlarne, nel senso che se ne parla nel momento in cui si ha qualcosa da dire. In questo momento è tutto un po' fermo perché resta, come dicevi tu, un mistero, e siamo ancora alla fase mistero, non c'è neanche ancora una
1: ma cos'è che ha fatto scaturire il mistero, che non si è chiuso il caso come due persone che hanno mangiato qualcosa di andato a male o mal conservato, esatto, e via dicendo, e sono morte.
2: Esatto, adesso però dunque le autopsie decisive, diciamo, arriveranno entro il 30 giugno, quindi ancora un po' bisogna aspettare, però che si sia trattato di avvelenamento ormai direi che è sicuro. Il problema è che non c'è una persona ancora identificata come possibile colpevole, perché abbiamo sentito gli interrogatori dei familiari, abbiamo sentito che la sorella è stata interrogata tanto, il marito è stato interrogato tanto, il marito è padre, alcuni parenti
1: hanno messo sotto sequestro la villetta di famiglia, quindi stanno guardando,
2: esatto,
1: per trovare tracce.
2: Esatto, stanno veramente lavorando giustamente a 360 gradi, anche con qualcosa di segreto, perché chiaramente non è che vengono a raccontarci tutto quello, e sappiamo che le indagini sono sempre secretate, no? Quindi non è che riusciamo a sapere tutto quello che stanno facendo gli inquirenti, però al momento sembra non esserci nessuna persona indagata per questo duplice delitto, che poteva anche magari finire peggio, non sappiamo.
1: C'è un'amica che è stata denunciata per favoreggiamento, comunque l'unica cosa che...
2: Esatto, ma semplicemente perché non ha detto che la povera Antonella voleva il divorzio dal marito.
1: Era la madre.
2: Esatto, sì, certo, la mamma. Però anche qui ora sta venendo fuori che forse erano...
1: Comunque anche il marito si era avvelenato in qualche maniera. Si è salvato per un miracolo.
2: Anche questo non è chiaro se lui fosse sia sentito male perché si è sentito male per la situazione, o se anche lui abbia ingerito parte di questo veleno, ma magari solo in parte. Quindi ecco, dalle analisi sembrerebbe
1: una tossina vegetale molto potente, ricina, che però qualcuno ha voluto elaborarla, comprarla, costruirla, certo, immaginarla, certo, estrarla. Certo, non è che non si è trova, facile, penso, così, no, dal droghiere, ecco.
2: No, no, infatti. Ma mi ricorda un caso simile che è successo qualche anno fa di un nipote che ha praticamente sterminato la famiglia e aveva usato un altro veleno, però anche lì non c'era poi un vero e proprio movente, se non un odio, ma a livello, diciamo, psichiatrico, e si era salvata solo la domestica, e aveva sterminato la famiglia con un veleno che aveva comprato online, per cui poi è stato trovato perché aveva commesso l'errore di lasciare traccia delle ricerche su internet, e quindi aveva comprato questo veleno su internet, il tal.
1: Quindi voi non avete altri elementi su cui ragionare e costruire anche su questo caso, ne so, esatto, analisi dei cellulari, esatto, tabulati, non trapela nulla?
2: Non trapela nulla perché, come sai, quando siamo in fase di indagine è difficile che escano proprio documenti, atti. Possiamo vedere però le persone che vengono sentite, quindi avere qualche indiscrezione. Però al momento le indiscrezioni sono che non ci sono indiscrezioni, nel senso che si brancola veramente nel buio, scusa il termine, l'espressione banale, però
1: quando sono episodi del genere la televisione sguinzaglia gli inviati che vanno a parlare ai citofoni, ai portoni, ai vicoli, certo, alle piante, certo, coi gerani. Pietra Catella, no, c'è stata questa invasione giornalistica? È uscito fuori qualcosa?
2: No,
1: o se no?
2: No, solo i primi
1: coperta.
2: Giorni, devo dirti, solo i primi giorni, ma poi come i soldati, no? Convergono tutti sul fronte Garlasco in questo momento, quindi la copertura mediatica è tutta, soprattutto televisiva, è molto puntata su Garlasco. Poi, per carità, si parla anche di questo, si parla anche delle sorelline, ma se tu vedi anche delle due sorelline, non si parla con l'apprensione, secondo me, con cui se ne dovrebbe parlare, perché stiamo parlando
1: si continua
2: di
1: a parlare dei bambini del bosco che stanno bene, mangiano,
2: esatto,
1: bene, vestono,
2: esatto,
1: bene, sono tranquilli e probabilmente anche felici, e delle sorelline in Abruzzo che sono scomparse ne parla molto meno,
2: esatto,
1: ma ne parleremo,
2: esatto,
1: fra un istante,
2: poi...
1: aspetta, poi riprendiamo con le sorelline perché invece è un caso interessante.
0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: Kellogg. Allora, ci siamo interrotti bruscamente con Albina Peri quando stavamo parlando del caso delle due sorelline scomparse in Abruzzo. Sono allontanate nel cuore della notte, hanno una casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Fedena, si sono portati via vestiti, effetti personali, trucchi, ma non hanno portato i telefonini. La procura di Sulmona per ora è scritta nel registro degli indagati responsabile della struttura, perché erano sotto la loro tutela, insomma, ragazzine di 16 anni e di 12 anni, piccole, però di loro ancora non si sa nulla. Ora, mi ricordo però, Albina, entriamo un attimo nel merito di questo caso, che non mi sembra che abbia la consueta eco dei bambini scomparsi. Io ricordo che il 5 giugno 2006, quindi i 20 anni sono stati in qualche maniera ricordati proprio pochi giorni fa, erano scomparsi a Gravina in Puglia due fratellini, Ciccio, sì, e Tore Pappalardi, ti ricordi?
1: Sì, certo.
0: Per un anno e mezzo si è indagato, poi l'hanno trovati che erano proprio al centro di Gravina, in uno stabile abbandonato, andavano a giocare. Sì. Com'è, di questo episodio così passa come fosse una cosa tranquilla, quando poi i bambini susciano interesse, attenzione, io ho già detto, dei bambini del bosco ancora se ne parla come di vittime di cruenti maltrattamenti, quando in realtà stanno bene, vivi e vegeti, probabilmente anche meglio nutriti di quanto erano nutriti prima.
1: Certo, guarda, io me lo spiego semplicemente col fatto che all'inizio si è parlato di un problema di tra genitori, no? Quindi si è un po' pensato che uno dei due genitori in qualche modo avesse rapito queste due bambine. Questa cosa in qualche modo ti, non dico che ti consoli, no? Ma ti fa sembrare la questione meno,
0: però, ti porta fuori,
1: esatto,
0: strada.
1: Ti fa sembrare la questione meno grave.
0: Un rapimento da parte di un genitore.
1: Di un genitore, dici,
0: per
1: tutto
0: genitori,
1: sommato,
0: sarebbero state in una casa famiglia,
1: esatto,
0: sarebbero state in casa,
1: sì, certo,
0: genitori,
1: certo, certo. Però io ho il sospetto che in realtà i genitori non c'entrino questa volta, è un mio sospetto, è proprio una cosa mia. Io penso che queste due ragazzine siano state un po' tradite da qualcuno, oppure portate via con un inganno. Quindi io personalmente sono molto preoccupata. Poi staranno benissimo,
0: il
1: e saranno veramente a casa di una parente.
0: Fatto che abbiano lasciato i cellulari, se non sbaglio, mi sembra strano perché...
1: Sì,
0: ci,
1: sì,
0: vuole una certa accortezza, sono... dire non lasciamo traccia di noi, lasciamo i cellulari qui così non ci rintracciano. È anche un,
1: esatto,
0: ragionamento complesso,
1: esatto,
0: per una bambina che non ha ancora, proprio generazionalmente, l'idea di quanto un cellulare sia legato alla nostra vita privata, tanto che sfilmano,
1: certo,
0: di tutto, fanno di tutto. Che una bambina di 12 anni con lascio il cellulare per non essere tracciata mi sembra un po' strano, sinceramente.
1: E quindi sembra un po' guidata questa cosa, no? Però non è detto che sia stata guidata da un familiare. Allora, fosse stata guidata da un familiare, appunto, come dico, la percezione che abbiamo un po' scema, perché uno pensa, vabbè, ma il familiare comunque non farà mai nulla di male alle sue, da due bambine, le rapisce, non è bello, chiaro, non è bello, ma come dire, non c'è questa emergenza, quest'ansia. Io non penso che la questione sia legata a una diatriba tra i genitori, sinceramente, però poi sarò smentita da qui a dopodomani, io invece
0: anche
1: sono
0: perché
1: preoccupata
0: non perché... è un gesto, non è un genitore che vive in un altro paese che se le riporta nel suo paese come accade,
1: esatto,
0: spesso,
1: capito? Esatto,
0: stanno tutti qui, dove le nascondi delle
1: qui,
0: figlie, dove
1: la
0: le
1: mamma,
0: metti?
1: Esatto, la mamma qui, il papà è qui e nessuno si è mosso, quindi queste due ragazzine con chi sono? Sono con delle persone affidabili o sono con qualcuno che le ha imbrogliate? Perché a quell'età, sai, è anche facile, già è difficile alla nostra età capire chi ci vuole davvero bene e chi no.
0: Una poi è proprio piccolina, 12 anni, è una bambina.
1: Esatto, se una persona ti possono far credere di tutto, i bambini vengono adescati nelle maniere più banali, ti faccio vedere i gattini, vieni che ti do un passaggio, sono ingenui.
0: E anche qui però, avendo a disposizione i due cellulari delle due ragazzine, noto che anche quelle 12 anni aveva probabilmente un cellulare, sarà facile capire con chi hanno avuto contatti negli ultimi,
1: esatto,
0: giorni prima di scomparire.
1: Esatto, sempre che non siano state appunto gestite da persone così furbe che poi anche questi dati non saranno così facili da
0: E su questa
1: ottenere o
0: cosa,
1: da.
0: sull'analisi dei cellulari non si sa nulla ancora,
1: No,
0: totalmente
1: non
0: nulla.
1: si sa nulla. L'unica cosa che si sa è che una telecamera ha ripreso un'automobile che passava da quelle parti i giorni precedenti alla scomparsa, anche perché stiamo parlando di un posto, come dicevi tu, molto bello, ma all'interno di un
0: Ma la
1: parco
0: conosco benissimo,
1: naturale.
0: Civitella Alfedena, ci ho portato i piccoli quando erano piccoli, un posto in Abruzzo meraviglioso, meraviglioso, piccolo
1: Meraviglioso,
0: poi, un
1: però
0: paesino piccolissimo.
1: pieno di boschi e di zone comunque non
0: C'è una
1: monitorate dalle
0: famosissima
1: telecamere.
0: pineta intorno, bellissima, anche d'inverno, ma il paese è un piccolo
1: Giorno.
0: presepe in sé, è un presepe dentro il parco
1: Esatto.
0: nazionale,
1: E il problema è due
0: sorvegliatissimo, pieno
1: bambine
0: di
1: di
0: turisti,
1: notte.
0: pieno di gente.
1: Sì, esatto. E
0: Cioè un posto di
1: quindi
0: vacanza, ecco, diciamo così, un posto
1: anche il
0: dove vai a
1: fatto.
0: passare qualche giorno.
1: E certo, pensa a due bambine di notte da sole in un parco, no, è
0: Nel Parco
1: impossibile da
0: Nazionale, che è
1: pensare, no?
0: bellissimo, da sole non c'è restare, c'è di tutto. Passiamo
1: Vai dai
0: all'ultimo
1: gupi.
0: episodio, visto che l'abbiamo lambito, e mi dici il tuo punto di vista. Chiaro, chiarito, si sa chi è l'omicida, però non si sa qual è il movente. L'omicidio di Sanstino di Livenza. Il nipote che ammazza la zia. In 30 secondi che stiamo chiudendo. Che idea ti sei fatta?
1: Guarda, io mi sono fatta l'idea che purtroppo molti casi di problemi mentali non vengono curati, non vengono seguiti come dovrebbero essere e quindi alla fine chi ne paga le conseguenze sono i familiari, le persone che si ritrovano a gestire situazioni che non sono in grado di
0: C'è una
1: gestire da sole,
0: sottovalutazione e una sorta di timore nel rivelarli, nel curarli, nel
1: Sì,
0: affidarsi a uno specialista.
1: esatto.
0: Sono dei casi di
1: E
0: chiaramente problemi
1: anche
0: psichici.
1: bisogno, esatto, bisogno di aiuto che non viene dato,
0: Vedremo
1: situazioni
0: poi
1: che
0: se i
1: vengono
0: fatti ti
1: sottovalutate.
0: daranno ragione. Intanto grazie Alvina, ci ha
1: Esatto.
0: permesso di riflettere su questi casi
1: Grazie a
0: e ci
1: te.
0: sentiamo per la prossima volta.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Un progetto di ricerca per sostituire gli aggregati naturali nel calcestruzzo, la sabbia, la ghiaia, con macerie provenienti da demolizioni, approdato infine a un componente edilizio innovativo. È infatti questo il risultato del progetto SARCOS, che sta per Steel and Recycled Concrete Slab. È frutto del lavoro congiunto dell'Università di Cagliari e del Politecnico di Milano, è stato finanziato dal MIUR. Dunque, il riciclo dei materiali da demolizione, in particolare delle macerie di calcestruzzo, promette meno rifiuti in discarica, meno cave, meno rifiuti, insomma, trasporti pesanti che girano. Questo è molto chiaro. Però ecco, la semplice sostituzione dei materiali vergini con materiali da demolizione non è qualcosa di automatico. Non si può semplicemente, o almeno finora non si poteva semplicemente, rifare una trave con le macerie di una trave, non mantenendo le prestazioni inalterate. E qui appunto arriva l'intuizione dei ricercatori di Milano e di Cagliari, un diciamo approccio alternativo al classico cemento armato coi tondini che conosciamo tutti molto bene, che permette di integrare macerie di fatto a volontà senza compromettere le prestazioni. Allora, benvenuto a Flavio Stocchino, che è professore associato di tecnica delle costruzioni all'Università di Cagliari, nonché responsabile scientifico del progetto. Buonasera.
2: Buonasera a tutti, grazie.
1: Partiamo proprio da questo nuovo componente, perché tutti noi siamo abituati a pensare al calcestruzzo armato come una griglia di tondini d'acciaio, appunto l'armatura, annegata nel calcestruzzo. Il vostro componente è diverso.
2: Certo, parliamo di solette composte che hanno una lamiera aggregata nella parte inferiore, che funziona come cassero a perdere e come armatura di rinforzo.
1: Cassero a perdere, quindi come stampo, diciamo, ok?
2: Esattamente, come stampo e come armatura di rinforzo del calcestruzzo che viene gettato sopra la lamiera grecata. All'interno poi c'è anche una rete elettrosaldata in armatura tradizionali, e questa soletta normalmente viene usata come orizzontamento all'interno degli edifici civili o industriali. Quindi
1: per costruire i soffitti, mi lasci dire così, o i pavimenti e quant'altro. Un prefabbricato che serve a realizzare soffitti e pavimenti. Ecco, un po', diciamo, per capirsi, un po' come passare, no, da un animale come noi con l'endoscheletro a un animale con l'esoscheletro come gli insetti piuttosto che le aragoste. Allora, cosa dicono le prove che avete effettuato?
2: L'aspetto più interessante è che le prestazioni meccaniche delle salette composte realizzate con calcestruzzi, con aggregati riciclati, sono pari o superiori alle equivalenti realizzate con aggregati naturali. Quello che accade è che l'ingranamento meccanico e l'attrito che si sviluppa tra la lamiera aggregata e questo nuovo tipo di calcestruzzi è superiore a quello che abbiamo con i calcestruzzi usuali. Questo è molto interessante perché, mentre alla scala del materiale le prestazioni dei calcestruzzi con aggregati riciclati di solito sono inferiori a quelle dei calcestruzzi con aggregati naturali, alla scala della struttura, nel caso delle solette composte, dove conta molto l'attrito,
1: succede addirittura meccanico. Il contrario, sostanzialmente. Ecco, quindi una trave, chiamiamola tradizionale, non si riesce a rifare partendo dalla demolizione di un'altra trave, mentre questo tipo, mi lasci dire, di componenti, non so, si possono fare anche travi, altri componenti, immagino, oltre che quelli di soletta, no? Con questo approccio.
2: Sì. Esistono anche altre possibilità, si possono fare travi, pilastri.
1: Ecco, qui invece si può fare, io posso demolire uno di questi componenti e rifarne un altro che ha prestazioni addirittura migliori.
2: Sì, questo pensiamo così.
1: Stocchino, lei mi ha spiegato che insomma le aziende sono presenti e sono attente al lavoro che state facendo, cosa sicuramente positiva. Quale sarà il prossimo passo?
2: Il prossimo step prevede la realizzazione delle lamiere grecate con un materiale innovativo come la fibra di lino. Infatti i compositi fibra di lino normalmente sono usati nell'automotive, nell'aeronautica, e io negli ultimi anni ho iniziato a usarli anche per ambiti civili come il rinforzo delle murature e appunto del calcestruzzo. Pertanto il passaggio naturale seguente che vedo è quello di realizzare delle lamiere grecate completamente in composito in fibra di lino, dandogli le forme e diciamo le prestazioni meccaniche necessarie per realizzare solette composte ancora più performanti.
1: È veramente sorprendente, insomma, uno non immagina che un materiale del genere possa anche solo superare, insomma, la prova del tempo. Invece il sì, lei mi sta dicendo.
2: Sì, il lino ci darà delle belle sorprese nel futuro. Dal mio punto di vista c'è tanta possibilità che non è stata ancora sfruttata.
1: Va bene, allora grazie Flavio Stocchino, fateci sapere quando avrete insomma tentato anche questa strada, grazie e buon lavoro.
2: Grazie mille, arrivederci a tutti.
1: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, buona serata.

0: Smart Mato. Una nuova alleanza per il Made in Europe, gli investimenti di Stellantis in Italia, ma anche le novità sul fisco per le auto aziendali. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Iniziamo dall'Europa con la lettera indirizzata alle istituzioni di Bruxelles da parte di Stellantis, Volkswagen e Renault, quindi i due più importanti gruppi industriali del settore dell'auto e una delle principali case costruttrici mondiali, per difendere la produzione del vecchio continente. I tre gruppi, che insieme rappresentano quasi il 60% della produzione automobilistica europea, chiedono regole più snelle e incentivi mirati per affrontare la concorrenza globale. La proposta mira a trasformare il Made in Europe in un vero e proprio strumento di politica industriale, puntando a far sì che i veicoli venduti contengano circa il 70% di componenti realizzati all'interno dell'Unione. Si tratta di una strategia necessaria per sostenere un settore che vede ancora circa 3 milioni di vendite annue in meno rispetto ai livelli pre-Covid. L'obiettivo è consolidare l'intera filiera, dalle batterie alla progettazione, rendendo la transizione elettrica più accessibile e resiliente. E passiamo alla realtà produttiva nazionale, con importanti segnali per il futuro degli stabilimenti italiani. È arrivata infatti in questi giorni la conferma da parte di Stellantis di un ampio piano di investimenti in ricerca e sviluppo che ammonta a 5 miliardi di euro per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030. In questo quadro il gruppo ha riaffermato la centralità del nostro paese nella propria strategia globale. A Pomigliano, in provincia di Napoli ad esempio, è stata confermata la produzione di 2 nuovi modelli elettrici dal 2028, mentre a Mirafiori, Torino, quindi, prosegue il consolidamento delle linee della 500 elettrica e ibrida, che impiegano oggi circa 600 lavoratori. Anche Melfi resta al centro dei piani di Stellantis, con una nuova vettura Alfa Romeo prevista per il 2028, confermando così una fase di continuità per l'automotive nazionale. Restiamo in Italia, in particolare sul fronte normativo, con il decreto Omnibus in corso di iter che introduce importanti novità per la tassazione delle vetture in fringe benefit. L'obiettivo è quello di eliminare le incertezze interpretative per imprese e dipendenti. Tra le misure principali spicca un aumento della tassazione di circa il 50% rispetto ai valori precedenti per i veicoli utilizzati per oltre 5 anni. Una scelta volta a incentivare il rinnovo dei parchi auto. Per semplificare la gestione burocratica viene inoltre introdotto un incremento a forfè di circa il 5% per risolvere le complicazioni nel calcolo del valore degli optional. Il provvedimento punta quindi a rendere il quadro fiscale italiano più conforme alle regole internazionali, garantendo certezza del diritto. Chiudiamo con il comparto del noleggio, che continua a consolidarsi come pilastro del mercato italiano, registrando una crescita di oltre il 7% rispetto all'anno precedente. Nonostante i risultati positivi, il settore esprime preoccupazioni per il dibattito europeo sulle quote obbligatorie di veicoli elettrici nelle flotte, che vorrebbe blindare così un target di quasi il 45% delle immatricolazioni entro il 2030. Gli operatori temono che obiettivi così sfidanti possano paradossalmente invecchiare il parco circolante a causa dei costi elevati e delle carenze infrastrutturali, uno scenario che secondo le associazioni di categoria rischierebbe di rallentare il percorso verso la decarbonizzazione. Ed era questa anche l'ultima notizia per oggi. Smart Car torna come al solito lunedì alle 20:55, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai temi dell'auto e della mobilità, in onda alle 13:30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: È mezzanotte.
5: GR 24, il sole 24 ore.

0: Stati Uniti e Iran rimuovono il blocco di Hormuz, ripartono i transiti navali. Zelensky, dopo i 100 droni che hanno colpito Mosca, se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca. Dal Consiglio europeo appoggio unanime all'Ucraina, cresce l'ipotesi Antonio Costa come negoziatore. Scudetto a Milano anche nel basket, l'Emporio Armani batte la Reyer Venezia in gara 4. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Le navi iraniane di tutto il mondo cominciano a transitare nello stretto di Hormuz dopo la rimozione del blocco da parte degli Stati Uniti e dell'Iran. Dopo la firma a distanza del memorandum Stati Uniti-Iran, i negoziati per la fase 2 potrebbero cominciare questo fine settimana in Svizzera. Ne ha parlato il vicepresidente J.D. Vance.
1: Nuclear weapons program is destroyed. It is gone.
2: Il programma nucleare iraniano è stato completamente distrutto. Per ricostruirlo, l'Iran avrà bisogno di un sacco di soldi. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, in una conferenza stampa alla Casa Bianca. E mentre la cerimonia prevista in Svizzera per la firma del memorandum è stata annullata perché il documento è già stato firmato da remoto, andranno avanti invece i negoziati fra le delegazioni per mettere a punto alcuni nodi non sciolti. Vance ha detto che sarà in Svizzera nel weekend. Penso. Secondo il vicepresidente americano, una prova che l'intesa sta funzionando è data dal fatto che l'esercito statunitense ha consentito ad almeno 12 navi di superare il blocco navale imposto sui porti iraniani dopo la firma del memorandum. Vance ha anche ribadito quello che aveva già detto Trump sulla possibilità che l'Iran mantenga i suoi missili balistici.

0: Sulla capitale russa e la risposta ucraina all'attacco russo contro il monastero delle grotte della capitale, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina.
1: Per la seconda volta in pochi giorni i moscoviti si svegliano con il boato della raffineria Gazprom che esplode alle porte della città, le sirene dei soccorsi, il fumo nero che copre il cielo. Con più di 500 droni, quello della scorsa notte è stato il nuovo più vasto attacco ucraino in territorio russo dopo quello di metà maggio, ammette l'agenzia di stampa nazionale TASS, mentre gli scali aerei della capitale chiudono. Sono le nostre sanzioni a lungo raggio per spingere Putin a fermarsi e trattare, dice Zelensky. Il Cremlino intanto attacca il documento finale del G7, sottoscritto anche dalla Casa Bianca, che ribadisce pieno sostegno a Kiev. Trump, a Evian, è stato riempito di idee inutili e dannose. Esplode l'irritazione russa, accresciuta dall'ok del tycoon all'Ucraina a fabbricarsi in casa i Patriot per fermare i missili di Putin. Zelensky da Bruxelles annuncia F-16 dal Belgio e 150.000 droni da Londra entro l'anno, oltre al progetto con Berlino per uno scudo antimissili congiunto. Infine, dopo lo scambio di 185 prigionieri 15 giorni fa, Mosca restituisce oltre 500 caduti a Kiev, che a sua volta fa tornare a casa le salme di 33 soldati russi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina. È la prima volta da oltre 18 mesi dopo la sconfitta di Orban nelle elezioni in Ungheria, vinte dall'europeista Peter Magyar. Nella discussione dei 27 leader è cresciuta intanto l'ipotesi che il capo negoziatore per l'Europa nei confronti di Mosca e Kiev possa essere il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Gli Stati Uniti tornano intanto a pressare gli alleati NATO nel vertice dei ministri della difesa che si è tenuto a Bruxelles per l'aumento delle spese militari.
2: Riuniti a Bruxelles, i ministri della difesa dei paesi NATO si sono trovati ancora una volta messi sotto accusa dagli Stati Uniti. A meno di un mese dal vertice dei leader di Ankara, il segretario alla guerra Hegseth ha infatti accusato gli alleati di essere ignavi e scrocconi, di non fare abbastanza nella NATO.
3: Our allies must step up.
2: Di non avere fatto alcunché nell'operazione in Iran. Quindi ha confermato il piano di revisione della presenza militare statunitense in Europa e ha annunciato l'intenzione di subordinare il contributo americano all'alleanza al raggiungimento degli obiettivi di spesa degli altri paesi. Deve nascere una NATO 3.0, ha detto, con gli europei in prima linea nella difesa del loro continente. Stiamo facendo molto, ma bisogna fare di più, ha esortato compiacente il segretario generale della NATO Rutte, ricordando che l'Europa e il Canada hanno comunque nel 2025 investito oltre 90 miliardi di dollari in più rispetto all'anno precedente, un incremento di quasi il 20%. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Nuovo rialzo per la borsa di Wall Street con aumento dell'1,1% per l'indice S&P 500 e più 1,91% per il Nasdaq, mentre più incerta era stata la giornata sulle piazze azionarie europee.
4: L'ottimismo per l'accordo tra Stati Uniti e Iran, che compensa i timori per una Fed più aggressiva, ha scandito il ritmo della giornata sui mercati azionari. Piazza Affari chiude a più 0,2%, registrando un nuovo record con il FTSE MIB vicino ai 52.700 punti, ma le Londra che perde l'1%. In calo il prezzo del petrolio, dopo l'intesa per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sui listini perdono così quota i titoli del settore, meno 7% Saipem a Milano. Traina gli acquisti ST più 4%. In scia al fermento del settore dei chip dopo l'accordo tra Apple e Intel. Ne beneficia anche Prismian più 1,2%. Tra i migliori Banco BPM più 2% in vista del possibile aumento della quota del primo azionista Credit Agricole. Chiusura debole per Generali meno 0,4% sull'ipotesi di riassetto dell'azionariato che vede coinvolta Unicredit più 0,6%. Seduta volatile per MPS più 0,4%. Ancora vendite sul settore auto con Stellantis in calo del 3,6%. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: È passata per oltre 530.000 studenti la prova di italiano all'esame di maturità.
5: Non ha fatto paura la prima prova ai ragazzi e alle ragazze che hanno iniziato la maturità. Il Toto Tracce che aveva intasato il web è andato, come sempre, a vuoto. Niente tema sull'intelligenza artificiale, niente d'annunzio. Il ministero ha optato tra gli altri per una poesia di Cesare Pavese e un brano di Mario Calabresi, ma il vero protagonista

0: Per un giorno è stato lo scrittore siciliano Vitaliano Brancati con un estratto dal suo diario personale. Nonostante si studi poco tra i banchi, al liceo Cremona di Milano in tanti lo hanno scelto.
1: Era interessante e anche le domande non erano troppo complicate.
0: Se lo aspettavano tutti e alla fine c'è stata invece la traccia sugli 80 anni della Repubblica con il discorso di insediamento nell'Assemblea Costituente di Giuseppe Saragat. A sceglierla anche il cantante Pupo, maturando a 72 anni.
2: Che cresce piano piano.
3: Ho fatto la B1, dove si trattava il discorso della democrazia della Repubblica.
0: Allo svelamento delle prove subito qualche polemica, neanche il centenario del Nobel a Grazia Deledda ha convinto Valditara a inserire nella rosa delle proposte una donna, mentre molti hanno fatto notare l'orientamento a destra del sociologo ungherese vicino a Orban, Frank Furedi, sottoposto agli studenti con un test sulla difficoltà di diventare adulti. Più che i ragazzi, il vero bocciato della giornata è stato invece l'allungamento del calendario scolastico in estate, proposto in questi mesi dal ministero. Nelle aule ha fatto caldo e i ventilatori sono stati pochi.
4: Alla faccia dei ventilatori detti nell'intervista da Valditara, non c'è nulla.
0: Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Approda a Milano dopo il calcio anche lo scudetto del basket. L'Emporio Armani 7 ha battuto la Reyer Venezia nella gara 4 dei playoff.
6: Una partita tirata per un tempo prima che Milano prendesse il largo nel terzo quarto senza più mollare la presa. Alla Taliercio di Mestre la Reyer Venezia si arrende 72-86 in gara 4 e così l'Olimpia chiude la serie scudetto sul 3-1 festeggiando un titolo che a un certo punto della stagione non sembrava affatto vicino. Con le dimissioni di Messina la squadra è stata affidata a Peppe Poeta, che era già l'erede designato, e un anno fa perse la finale guidando Brescia contro la Virtus. Infortuni, scelte di mercato, altri infortuni, qualche scivolone di troppo, ma alla fine della giostra Milano porta a casa tre trofei, Supercoppa, Coppa Italia e il 32esimo scudetto, il quarto negli ultimi 5 anni, ritrovando quando più serviva la miglior difesa. Nei playoff eliminate Reggio Emilia, Brescia e infine appunto Venezia, che chiude la sua stagione tra gli applausi meritati del proprio pubblico. Tornando a Milano, il primo scudetto per Poeta, il quinto per il capitano Pippo Ricci ed è anche il primo tricolore che arriva dopo la scomparsa di Giorgio Armani. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Ai mondiali di calcio, dopo l'1-1 nel gruppo A fra Repubblica Ceca e Sudafrica, a Los Angeles per il gruppo B la Svizzera ha battuto per 4-1 la Bosnia-Erzegovina. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Pietro Lacorte in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Questa chiamata viene ora registrata.
4: Questo registra la chiamata, ma stai in onda?
5: Sì, registro la chiamata, ciao, un'ora e mezza che aspetto, almeno me la tengo, che cazzo.
4: Sì,
5: pronto?
4: Sì, sì, ma cosa, ma in onda, rincoglionito. Ma siamo in diretta,
5: pronto?
4: Povero rincoglionito, siamo in diretta.
5: Sono in diretta, ma la
4: puoi
5: prendere
4: dopo dal web la telefonata.
5: No, non c'ho tempo, io lavoro tutto il giorno, già tanto che ho tenuto il telefono fermo un'ora e mezza.
6: La zanzara.

0: Parenzo, tu non sei italiano, tu sei praticamente tu sei un colono su questa Italia. Tu sei un colono di Israele in questa Italia. E praticamente vorrai tu praticamente difenderai l'Italia nel momento in cui l'Italia sarà una colonia di Israele, che questo accadrà prima o poi, se continuiamo così.
1: Non credo.
2: Quando?
3: Dunque c'è una new entry, lui è Gianmarco Landi, molto agguerrito, grande esperto di economia, spesso, non solo di economia, ma di tante altre cose, spesso io lo vedo alla Zanzara, che battaglia con Parenzo in maniera molto, lui è agguerrito.
4: È tutta gente che hai cresciuto tu, tu c'hai la responsabilità di un disfacimento nazionale.

0: storia? Dov'è con questa storia del fascismo? Con questa storia del fascismo?
1: Scusi, Domenico, lei è Bannacciano?
2: No, no, no, io no. Io sono solo uno studioso del fascismo.
1: Come uno studioso del fascismo? Che vuoi? Come quell'altro?
3: Uno studioso del fascismo da Catanzaro, interessante.
4: Possiamo fare per una volta informazione invece di fare disinformazione?
3: Sì, possiamo fare informazione, fai informazione tu, dai, forza.
5: Ma non è ridicolo parlare di questo con quanto sta passando per il mondo?

0: Molto bene ragazzi, molto molto bene. Negli anni 30, qualcuno di voi sicuramente non lo sa, le bestie che stanno all'ascolto, gli ignoranti, i pezzi di merda, quelli che amo io naturalmente, cioè le bestie senza titoli, senza laurea, senza nemmeno la superiore, le superiori, quelli che amo io, il popolo vero, reale. Magari non sa che negli anni 30 i professori universitari dovevano fare un giuramento di fedeltà al fascismo, al fascio. Parenzo lo sa benissimo, è stato coinvolto personalmente in questa cosa qua dalla sua per vicissitudini familiari. Oggi il paragone non è campato in aria, Oggi, per partecipare a una festa del libro, a un festival del libro, oppure per affittare una sala, bisogna sottoscrivere una dichiarazione di antifascismo. È la stessa identica cosa, lo stesso principio di intolleranza. Ripeto, negli anni 30 i professori universitari dovevano fare un giuramento di fedeltà al fascio. Oggi, per partecipare a un festival del libro oppure per affittare una sala comunale, regionale, il cazzo che è, bisogna sottoscrivere una dichiarazione di antifascismo. È puro fascismo. Diteglielo in faccia a quegli stronzi che vi vogliono mettere in mano un pezzo di carta da firmare. Seconda cosa, quelli che definiscono il generalissimo Roberto di nome, Badacci di cognome, Feccia, Scarto, lui stesso in realtà si dichiara Feccia, comunque quelli che lo definiscono in maniera dispregiativa, diciamo così, Feccia, Scarto, ignoranti, putridi, scarti della società, perché questo succede, nei salotti
1: scarti
0: romani dicono,
1: nazista,
0: te lo
1: scarti,
0: dicono nei salotti romani e milanesi, che cosa ti dicono? Ma hai visto chi vota Vannacci?
1: Certo,
0: hai visto?
1: Certo.
0: Ma è gente infrequentabile, ma è gente orrenda,
1: paura, di cui avere paura.
0: Esatto,
1: certo.
0: Bravo, quelli che definiscono Vannacci, Feccia, Scarti, eccetera eccetera,
1: era una cena proprio ieri
0: sono
1: sera,
0: gli
1: guarda,
0: stessi pure. Ma è tutto, ma non c'è manco bisogno che me lo dici. Sono gli stessi che applaudivano la signora Clinton quando nel 2016 parlava in questo modo, dicendo che erano deplorevoli i seguaci di Trump. Sapete com'è finita, sapete benissimo com'è finita, perché noi questa snobberia del cazzo, questo senso di superiorità, a noi ci sta sui coglioni.
2: Grazie.
0: Non c'è di che. La Svezia ha scoperto il buonsenso e i ben pensanti naturalmente gridano al fascismo. Allora, fatemi capire bene, in Svezia, che non è l'Ungheria di Orban, che non è la Polonia, diciamo, dei rosari, il Parlamento ha approvato una legge in Svezia che dice una cosa molto semplice, una cosa rivoluzionaria. Se sei un immigrato irregolare, cioè uno che sta nel paese senza alcun titolo per stare in quel paese, lo Stato ha diritto di saperlo. E dunque, ripeto, l'hanno già chiamata legge sulla delazione, la legge sulla delazione. Sei tenuto a denunziare l'irregolare. Cioè l'irregolare è considerato un pericolo in quanto irregolare e tu sei tenuto a denunziarlo, chiaro? In Svezia questa roba qua, capito? In Svezia, pazzesco. Allora la Meloni, questo ieri non ve l'ho fatto sentire, ve lo faccio sentire oggi, la Meloni ha difeso la legge sul femminicidio. Ebbene, cara Meloni,
1: l'ha votato la sua maggioranza.
0: Fermo. Sì, certo, assolutamente. Calma. Cara Meloni, io capisco che hai votato una legge totalmente inutile, senza senso. Le leggi non sono fatte per dare un monito, le leggi sono fatte per essere applicate. Punto e basta.
1: Anche.
0: Punto. No, questa è una roba. È una roba anche questa mezza fascistoide, comunista. Quella, facciamo una legge, magari non è applicata, però serve a dare un segnale. Fermo. Allora, la cosa assurda che dice la Meloni, ve lo faccio ascoltare, ve lo farò ascoltare a difesa di questa roba qua, sono pippe mentali, cose che non servono a nulla, supercazzole, inutilità totali, assolute, la legge sul femminicidio non serve a un cazzo, serve mandare in galera per 50 anni chi ammazza, chiudere le carceri e buttare la chiave, chiaro? Da Roma, Davide Apparenzo, ecco. Buonasera.
1: Ecco, mannacci in purezza, stavo per dire Salvini, perché lo stesso trattamento l'avevi
0: superato,
1: fatto a Salvini,
0: Salvini superato,
1: hai provato
0: superato
1: a portarlo al governo. Sì, sì, l'hai già mollato, perché hai capito che la banca che vince è un'altra, e lo hai già mollato. Sei un traditore anche tu, sei un traditore della patria come lo è Vannacci, un traditore della patria. Siete due traditori della patria.
0: Ma tu che vergogna, non hai fatto manco servizio militare.
1: Ha messo in
0: non
1: lista,
0: hai manco fatto servizio militare.
1: Perché...
0: E lui è un traditore.
1: Io non ho mai fatto la tascè militare a Mosca.
0: Tu ti sei imboscato.
1: Io non ho mai fatto la
0: tascè
1: militare a Mosca.
0: Tu ti sei imboscato. Ti sei imboscato. Ti sei imboscato.
1: E io vorrei fare una domanda. Poi devo dirti una cosa. Una domanda molto semplice a Vannacci vorrei fare. Se possibile, rivolgigliela tu. Come mai da tascè militare a Mosca poi è stato improvvisamente riportato in Italia e mandato all'istituto a fare le cartine geografiche? Come mai?
0: Ma dici sempre per la stessa cosa, ma chi se ne va? Fai un'indagine, ma fai un'indagine.
1: Faccio una domanda,
0: fai un'indagine.
1: Perché io non accuso nessuno.
0: Fai
1: secondo. Abbiamo una fortuna. Abbiamo un politico che si autodefinisce feccia e che vuole lo si chiami e che vuole che lo si chiami in tal modo. Bene. Cari amiche e cari amici, la feccia sarà accontentata. Lui sarà chiamato sempre solo. Buonasera, abbiamo qui ospite l'onorevole Feccia, eurodeputato. Benvenuto, grazie per essere con noi. Quando verrà in televisione da me, gli farò mettere anche il sottopancia.
0: Ma guarda che ha ragione, ma guarda che gli fai un favore.
1: Feccia.
0: Ma guarda che gli fai un favore, eh? Ma guarda che gli fai un favore.
1: Bellissimo, parla la feccia, naturalmente molto televisivo. Il titolo che acchiappa, dai! Ma no, roba da porto a porto. Ancora con questa cosa di chiamare onorevole senatore,
0: sì,
1: dai,
0: meglio feccia, meglio feccia, meglio feccia.
1: Noiosissimo. Parla a tu per tu con la feccia,
0: sì. Ma tu ti rendi conto, bello, tu ti rendi conto che Forza Italia dice che la legge sul femminicidio è un atto di civiltà giuridica. Ma come stanno ridotti questi? Ma non sono gente seria. Si sono accodati al PD, alla Boldrini. Svegliatevi, non è la vostra gente questa. Senti questo pericolo,
1: ma che la gente del centrodestra vuole il femminicidio. Ma di che parli?
0: Io ti querelo per quello che hai detto. Ti sto querelando. Adesso chiamo l'avvocato Trucco e ti faccio querelare dall'avvocato Trucco.
1: Ma che cazzo vuoi? Ma chiama, starà partendo per Sabaudia, figurati. Ma voglio dire,
2: sono molto sensibile alla questione di importanza della legge sul femminicidio, che è un atto di civiltà giuridica. Ricordo solo che questo è il paese dove fino al 1981 esisteva ancora il delitto d'onore.
0: Che cazzo c'entra il delitto d'onore? Ma la gente veramente, cioè, incredibile. Sentiamo la Meloni sul femminicidio, datemelo un attimo.
1: Bello,
0: la supercazzola della Meloni sul femminicidio, vai, fammi sentire.
3: Quello riguarda il femminicidio, guardi, io quello che penso l'ho dimostrato con una legge che questo governo ha fatto per introdurre il reato di femminicidio, perché il tema del reato del femminicidio non è gli uomini o le donne hanno un valore diverso quando vengono uccisi,
1: esatto.
3: Il tema del femminicidio, esattamente come accade per esempio per qualsiasi aggravante, è la motivazione che ti muove, in questo caso la motivazione è non accettare la libertà di una donna. Ebbene, non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo.
0: Ci sono già le aggravanti.
1: Come l'aggravante
0: ci
1: per
0: sono
1: l'odio
0: già.
1: Razziale è uguale. Se uno
0: Franca
1: mi dice
0: Leosini,
1: ti
0: sta simpatica
1: ebreo.
0: Franca Leosini, ti sta simpatica Franca Leosini? Sì,
1: sì. Moltissimo.
0: Sono tragedie umane, però basta parlare di femminicidio. Mi vengono i brividi a sentire questa parola. È proprio brutta dal punto di vista lessicale. Si tratta di un omicidio, punti. Punto. E poi mi scusi, ma esiste il maschicidio? Chi viene ucciso è vittima a prescindere dal sesso. Un applauso, una gigante assoluta. Fermola.
4: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
5: Crucia, Ma che ti ha fatto rimanere sto paese? Fammi capire. Perché ogni volta che esce un cazzo di politico di merda che può solo abbassare il livello, tutti ci fiondi sopra, lo esalti, gli fai campagna politica. Fammi capire. Perché vuoi rovinare questo paese? Che ti appiate di male? Fammi capire, cuglio!
6: Cruciani, ascolta, ha ragione anche Parenzo però, con il patentino antifascista fai una cosa, così facciamo contento anche lui. Prima puliciti il gretano e poi mangiatelo.
7: Cruciani, richiama l'ospite che hai avuto, quella che aveva la lingua biforcuta, ti fai dare l'indirizzo del chirurgo e te la fai anche tu, così puoi leccare il culo contemporaneamente sia a Vannacci che alla Meloni. Ti ho dato una bella idea,
0: Sapete dire solo questo, che lecco il culo a questo, che lecco il culo a quest'altro, tutte minchiate colossali.
1: Ma
0: naturalmente.
1: Sai, c'è un'impressione che tu abbia fatto una campagna elettorale nel passato per Salvini, mandando i suoi audio, lo hai sostenuto.
0: Ma quale campagna elettorale?
1: Ora hai capito che quel treno ormai, tra l'altro lui ministro dei trasporti, arriva in ritardo, non arriva, insomma sta perdendo punti, e nel giorno in cui nei sondaggi Vannacci supererebbe il condizionale,
0: ma che me ne frega
1: Salvini,
0: a me dei sondaggi non me ne
1: fai
0: nulla.
1: Una campagna pancia a terra per il generale, travestendoti addirittura da generale, e lo hai fatto pure in diretta televisiva su Rete 4. Ma chi pensavi di volevi fare un colpo di stato? Ma che cazzo volevi fare? Non ho capito. Che stavi andando con una divisa militare in una televisione, perché sai che quando si fa un colpo di stato la prima regola, esatto, lo dico agli amici, io dico agli amici, la prima regola quando c'è un colpo di stato è dare l'assalto alla televisione. Ora, quando io l'altro giorno ho acceso la dottoressa Berlinguer e ti ho visto che eri collegato dagli studi di Milano con una divisa militare, ho detto, ecco cazzo, ha fatto il colpo di stato, ecco qua, lo hanno fatto il colpo di stato, perché
0: si occupa la televisione, però all'epoca c'era solo una di televisione, c'era solo la televisione pubblica, per cui,
1: e qui è più complicato perché devi occuparne tante, poi ci sono i social, c'è sempre la 7. Insomma, è più complesso. Però lì per lì, accendendo la televisione, anche i miei genitori che stavano seguendo la signora Berlinguer, ma la chiamata fa: ma quello è il tuo amico Giuseppe? E così, e perché è in divisa militare? Dico, ma non lo so, evidentemente avrà organizzato la marcia su Roma, non ho idea. Ah, vabbè, mio papà, ma mi sta tanto simpatico, è così un caro ragazzo. Dico, ma un caro ragazzo adesso? Sì, certo, dice papà, ha queste idee un po' particolari. Dico, particolari.
0: A proposito di idee particolari, c'è il signor Nicolai Lili. Sai chi è il signor Nicolai Lili?
1: Sì, sono
0: dice
1: tutti
0: che
1: russi,
0: Zelensky è un terrorista sionista.
1: Ma sono tutti russi. Sionista è vero, perché sionista è verissimo.
0: Non lo so se è sionista Zelensky, non lo so.
1: Sì, sì, è ebreo Zelensky.
0: Non è detto che sia sionista, oltre che ebreo.
1: Sionistissimo. No, questo lo posso dire io con gioia, certo.
8: Come sapete, Zelensky è un terrorista sionista nazista, una persona, un ebreo sionista con passaporto israeliano. Lui odia cristiani, odia soprattutto cristiani ortodossi e slavi.
0: Poi l'idea di Lilin, sai qual è? Che Zelensky vuole massacrare ucraini e russi per metterci dei coloni israeliani. Sarà vero? Io lo lascio detto così.
1: Ma non puoi dire sarà vero, non è vero, devi dire che è una stronzata.
0: Non lo so.
1: Sì, esatto.
8: Uno dei suoi compiti è massacrare tutti gli ucraini, tutti i russi, liberare questo territorio dagli slavi e dagli ortodossi per dare possibilità poi dopo a trasferire nel territorio dell'Ucraina i coloni sionisti israeliani.
0: Questo non credo, adesso oggettivamente. Questo,
1: ho fatto un commento pochi secondi fa.
0: Hai eruttato in diretta. Questo io non lo volevo dire, però mi hai costretto a eruttare in diretta.
1: Era un editoriale su Lili. Mi è venuto così, chiedo scusa se ho offeso qualcuno.
0: Ho sentito la voce di Lili.
1: No, è volontario, era quale figura?
0: Allora, Vannacci dice che c'è stata la dittatura durante il periodo Covid. Devo dire che mi ha emozionato questa. Sì, ti giuro, l'ha detto.
1: Ma
0: c'è stata la dittatura durante.
1: Lui si sta riascoltando le puntate della Zanzara anche del passato, e in base a quello sta facendo il suo programma elettorale. Io sono andato a questa conclusione.
0: Senti.
9: tutti. Noi abbiamo subito la dittatura durante il periodo del Covid.
0: Bellissimo,
9: e c'è qualcuno
0: dittatura.
9: Che sui social cerca di attribuirmi frasi che io non ho mai detto, ma io mi sono sempre posizionato in maniera estremamente critica con la dittatura subita nel periodo che io non ho mai detto, ma io mi sono sempre posizionato in maniera estremamente critica con la dittatura subita nel periodo del Covid e contro l'obbligo vaccinale.
0: Noi siamo stati presi in giro ed erano norme criminali. I Novax vuole anche gli elettori Novax, il dottor Vannacci. Vai, avanti tutto.
9: Noi siamo stati presi in giro, ma soprattutto sono state applicate delle norme restrittive criminali. Io mi ricordo quando si era obbligati, anzi non si poteva uscire di casa, eravamo relegati alle mura domestiche, si era obbligati ad andare anche nei luoghi aperti con la mascherina.
0: Frank, Reggio Emilia, vai, Frank, Reggio Emilia, vai, dimmi.
10: Frank, vai, dimmi. Con questo caldo, chissà quanto cazzo puzzi, che schifo. Comunque,
0: vabbè, questo sono cazzi tuoi, non sono cazzi tuoi questi qua.
10: Non sei il tuo padrone, siete fortunati in generale, cazzacci, perché a sinistra c'è una massa di deficienti. Il giornalismo è imbarazzante, infatti il migliore è Parenzo, cioè il meno peggio è Parenzo. Ma non ce n'è uno che gli chieda, generale Cattacci, tecnicamente come cazzo si fa la rimigrazione?
0: Non è importante, certo, non, certo. È importante.
1: Non è importante, non è uno slogan, esatto, basta lo slogan, appunto.
0: La politica è fatta di slogan, è un'aspirazione,
1: no, la politica,
0: è un'aspirazione.
1: La brutta politica, la
0: e poi,
1: cattiva
10: la politica,
1: politica
10: è fatta
1: di promesse stupide.
10: Ma io mi sono rotto il cazzo di strapagare gente che dice cazzate, perché io non credo
0: esatto. Non andare a allora non andare a votare.
1: No, basta
0: allora
1: non andare gente seria, non chi dice cazzate tutto qua.
10: Come Homer Simpson dietro la siepe.
0: Ma su che cosa? Ma su che cosa?
10: Come cazzo fare la remigrazione?
0: Non lo so, ma ci sono mille modi. Non ti preoccupare, che la mano del generale. Si vedrà la mano del generale. Lo vorrei in questo momento. Posso dirti una cosa? Sai che dovrebbe fare la Meloni? Altro che offrigli il ministero dell'interno. Bellissimo.
10: Offrigli
1: già il dottor Piantedosi, che essendo un prefetto sa come funzionano le leggi di questo paese.
0: Gregorio da Siena,
1: tu dovresti ringraziarlo.
0: Gregorio da Siena, dimmi.
11: Sì, ascolta Ruciani, io da ieri no che mi bolle sangue nel cervello perché ho sentito il signorino che era accanto e si è permesso di usare due parole che mi hanno fatto veramente incazzare.
0: Cioè cosa?
11: Perché nel 2001 quando il generale Vannacci era in Iraq alla testa dei suoi uomini del nono Holmoschino, lui dove cazzo era?
0: Sì.
11: E nel 2013 quando era in Afghanistan
0: a toccarsi
11: diceva bene Donato da Varese, lui è lì, non si sa con quali meriti e parla, strappare vorrebbe dire. Io mi auguro veramente che la remigrazione, sai come si fa?
0: Come?
11: La rimigrazione si fa casa per casa con i militari in strada ogni 20 metri, una pattuglia,
1: si chiama la notte dei cristalli, la fece già qualcuno,
0: subito con Gregorio, fermo là, non te ne andare,
1: la notte dei cristalli,
12: puoi passare l'intera notte

0: bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
2: La Zanzara.
3: Se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024 oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi con la WhatsApp 393 71 71 701.
4: Finalmente ieri, dopo tre giorni a scassarci gabbasisi, a parlare principalmente del generale, si ritorna a parlare di Sticchio. Continua sempre così.
5: Oh, Crux, dopo Everybody Riverduce e la canzone sulla demigrazione, ora noi attendiamo con ansia la Zanzara Compilation.
6: Sarà vero? Io lascio, lo lascio detto così. Sarà vero? Mamma mia, ragazzi. Irrutto in diretta di David Parenzo.
7: No, ma mi è venuto.
6: Facciamo, chiedo, risentiamo con la moviola irrutto. Risentiamo.
7: Quasi spontaneo.
6: Sì, sentendo quel nome. Sì, aspetta un attimo. Aspetta. Sarà vero? Io lascio detto così. Sarà vero? Ma isolatemelo. Lo voglio indipendentemente dalle voci. Se no si confonde. È una ruttata in diretta. Una cosa incredibile. Poi parla degli uomini di Vannacci come dei. Come degli ignoranti, come delle persone senza educazione, delle persone ineleganti.
7: Mi sono adeguato a quello che si chiama lo spirito del tempo, che è un'espressione meravigliosa, che in tedesco risuona in modo un po' oscuro, ma il tema è lo spirito del tempo, no?
6: Sì, lo spirito del tempo, devi portarci tua.
7: È un'espressione straordinaria, la ricorderai dai tuoi antichi, quello che si chiama lo Zeitgeist, no? In tedesco uno dice Zeitgeist.
6: Sì, dai miei studi di scienze politiche.
7: Liceo classico. Tu hai fatto geometra o liceo classico?
6: Io ho fatto orgogliosamente liceo classico.
7: Zeitgeist lo avrai studiato in filosofia, lo ricorderai. È lo spirito del tempo, no?
6: Lo spirito del tempo. Te lo faccio sentire io adesso. Lo spirito del tempo. Te lo faccio sentire io. Ti faccio sentire.
7: Immedesimato nel Zeitgeist, cioè dello spirito del tempo, ho contribuito al dibattito con questa espressione corporea.
6: Sì, l'espressione corporea. C'è qualcuno che ha detto oggi nella tua preziosa trasmissione che va in onda alle ore 11 sulla 7, bello. Preziosa sì, no, per modo di dirlo, perché 28. Non serve un cazzo. Preziosa, ma non serve un cazzo.
7: Spesso andiamo
6: preziosa, ma non serve un cazzo. Ma non serve un cazzo.
7: Andiamo in onda alle 11. Dovremmo andare in onda alle 11. Vabbè, giù, ma andiamo in onda spesso allora, alle 11.05.
6: C'era il signor Sinibaldi, che io conosco essere un esponente fiero della sinistra italiana, della sinistra intellettuale, direi anche radical chic, diciamo la verità, un po' snob, di quelli che sentono la puzza della destra, tengono a distanza le persone, fieramente antifascista, ha un solo merito, è della Lazio, questo è il solo merito del signor Sinibaldi, ma lasciamo perdere questo, parla di remigrazione come di deportazione. La deportazione. Ma che cazzo dite? Sentiamo. Questo è.
8: Remigrare chi commette reati.
9: Remigrare è irrealizzabile, non si dice remigrare, si dice deportare. La deportazione, la deportazione confligge con alcuni principi banali umani. Lei ha parlato di un soggetto, ecco, questo è un modo di parlare odioso delle persone.
8: Vabbè,
9: si chiamano uomini e donne.
6: Uomini che hanno commesso reati. Chi commette un reato? prende e va fuori dai coglioni, ma non
7: sì,
6: è un consiglio.
7: Come oggetto.
6: Ma io ti ripeto, l'ho detto l'altra sera pure dalla signora Berlinguer, in maniera molto chiara, no? Vestito da militare.
7: Felicitati
6: vestito
7: ancora,
6: da militare.
7: Mamma mia.
6: L'ho detto in maniera molto
7: ma
6: chiara.
7: Che cosa è diventata?
6: No, ma te lo dico, ma te lo dico io, te lo dico in maniera chiara,
7: ma
6: te lo ripeto anche qua. Te
7: ma
6: lo ripeto.
7: C'era il solito barbuto ma della montagna, c'era il solito.
2: Scusa,
10: mi sono vestito con una divisa da militare perché siccome c'è lo spauracchio Vannacci, il mostro Vannacci che viene mostrificato, la remigrazione, oddio è arrivato l'ex generale o il generale, io mi sono messo qui con la divisa da militare che non fa paura a nessuno.
7: Bella allora, pagliacciata.
6: Va bene. Comunque in ogni
7: bella
6: caso posso dirti una cosa molto chiara.
7: Bella
6: la remigrazione è un principio.
7: Cosa fai? Fermo. Fai l'autore televisivo e fai il circo? Che cosa fai tu?
6: Allora, la remigrazione è una roba di sinistra, te lo voglio dire perché è una roba di sinistra. È una roba di sinistra. Te lo spiego perché. Te lo spiego giù. Te lo spiego perché. Ti spiego perché. La remigrazione perché è di sinistra? Perché dove va a impattare l'immigrazione clandestina? L'immigrazione dei criminali, l'immigrazione di chi commette reati, l'immigrazione di chi stupra, l'immigrazione di chi spaccia, l'immigrazione, perché c'è anche quella, c'è anche l'immigrazione di gente per bene, ma c'è anche l'immigrazione, come dimostra l'Italia, di gente che spaccia, di gente che rompe il cazzo, di gente che va, che dorme per strada, di gente che piscia per strada, di gente che ruba, di gente che non sa, non per colpa loro, perché non c'è lavoro, non hanno un cazzo da fare, vengono qui e ciondolano, come direbbe qualcuno, ciondolano la mattina alla sera. Ora, questi qua dove vanno a impattare? Non sulla mia, non nei miei confronti, perché io ho il mio scooter al centro di Milano e vado a Milano. Vanno a impattare sulla povera gente. Dunque, se tu togli l'immigrazione clandestina, chi se ne avvantaggia? Sono le persone popolari, sono la gente del popolo, e dunque la remigrazione è una roba di sinistra.
7: Che
6: ma lo volete capire o no?
7: Ma che
6: Giovanni da Foggia, porca puttana, Giovanni da Foggia.
11: Eccolo qua. Lacmenomaci, Giovanni il fascista. Da
6: Giovanni
11: Foggia.
6: Il fascista, dimmi, perché sarei leccaculo?
11: Sono fascista io. Sì. Perché sei un leccaculo? Fai la campagna elettorale a Vannacci che dice le stesse cose che diceva Salvini, che
6: sì,
11: dice
6: vabbè, può
11: le
6: essere,
11: stesse
6: può
11: cose
6: essere.
7: Della Meloni. Anche il fascista
11: Meloni,
7: si è accorto del blu.
11: La Meloni non vincerà
7: fascistello
11: mai più.
7: Si è accorto.
6: Vabbè, che dici, che vuoi, oltre a dire sta cazzata, Giovanni, oltre a avermi dato l'eleccaculo che ci sta tanto.
11: Non te l'ho mai, non ti ho mai contraddito, ma stavolta ti devo contraddire.
7: Certo.
6: Sì, ma che vuoi?
11: Sei un leccacoglioni,
7: sei un leccacoglioni.
6: L'unica
7: dire, cosa che si dice, io sono d'accordo con lei. Si dice non ti ho mai
11: contraddetto.
7: No, ma era solo per dire che si dice non ti ho mai contraddetto. Non ti ho mai contraddire, capito?
11: Non sono cazzi tuoi, non ti
7: perché se uno vuole difendere l'italiano e l'Italia, deve anche parlare in italiano, capito? Se uno vuole difendere l'italiano e l'Italia,
6: giù,
7: questo è volevo dire che se uno è un italiano e vuole difendere l'Italia, deve anche difendere la lingua italiana. Se tu dici non ti ho mai contraddire, non è un italiano.
6: Sì, c'è un problema.
7: Non ti ho mai
6: c'è un
7: contraddetto,
6: problema.
7: Si dice in italiano.
6: Capito, Giovanni?
7: Però
6: capito, Giovanni?
7: Poi dopo dice: no, ma
6: alziamo
7: gli immigrati devono imparare la nostra lingua. Ma inizia tu a imparare l'italiano, però, appunto, idiota.
11: A Tel Aviv, vai a fare in culo a Tel Aviv. Non rompere il cazzo in Italia.
6: Tel Aviv, si dice. Però si dice Tel Aviv. Si dice Tel Aviv.
7: Tu sei ebreo, sì, anche questo è vero.
6: Come dici tu, Tel giù. Giù
7: di Adolfo, ha detto questo signore qua si sta avventurando in delle
6: un terreno
7: cose un
6: molto
7: po'
6: pericoloso per lui,
7: molto pericoloso
6: per lui.
7: Sì, non c'è dubbio.
6: Giovanni da Foggia è un camionista.
7: Alzalo un attimo.
6: Vedi, sta continuando. Abbassiamo un secondo. Giù. Un secondo. Tanto continua.
7: Giovanni, da dirle, caro amico, caro fascista, nazista, Giovanni,
6: non si offenderà. Credo, non si offenderà.
7: No, io ti inviterei però a imparare la lingua italiana, perché altrimenti io vorrei remigrare pure te, capito? Tu devi essere remigrato perché non sai.
11: A te ti piace il cazzo nel culo.
7: Eccolo qua. No, questo anche questo non corrisponde a verità.
6: Non corrisponde a verità. Giovanni, stai continuando a parlare, mi sembra, no? Giovanni, no?
7: Sì, sentiamo.
11: Te lo dico anche sul tribunale davanti a un giudice.
6: Ma non c'è bisogno,
7: non ti piace il giudice.
6: No, vabbè. vabbè, d'accordo, ma questo l'abbiamo capito.
2: Se lo dici,
6: ma
2: io non ho se capito. Davanti a un giudice, se davanti a un giudice usi questa espressione, sì, cazzo, esatto, del culo, sì, Adolfo, non finisce per te benissimo, te lo posso, guarda, garantire.
6: Lo possiamo garantire. Ora, era partito con un insulto nei miei confronti, dopo si è un po' allargato.
11: Io sono partito nei confronti di Cruciani con gli insulti. Che cazzo sa chiamato?
6: Sì, ma come si dice Tel Aviv, però? Pronuncia Tel Aviv, pronuncialo bene. Come si dice?
11: Tel Aviv.
6: Tel Aviv, Tel Aviv, bene. Come si dice il premier israeliano? Come si chiama il premier israeliano?
11: Sta facendo un genere. Allora, se doveva eliminare Hamas,
6: se doveva a eliminare,
2: se doveva non a eliminare, allora, un attimo di ordine. Lei non parla italiano, lei va remigrato, lei va remigrato, lei non sa l'italiano.
11: Sono ebrei,
2: Hamas
11: sotto copertura, sono
2: ebrei. Questa è una teoria pazzesca, però.
6: La teoria di
2: questa è complicata, secondo me, questa è difficile da sostenere, sì, anche per Landi. Sì. Anche per Landi è difficile da sostenere, secondo me, questa.
6: Che siano foraggiati da israeliani, d'accordo.
2: Questo non lo
6: da
2: so. Membri, no, d'accordo un cazzo.
6: No, d'accordo può
2: niente.
6: Essere come teoria,
2: ma
6: dico,
2: comunque,
6: no, come teoria.
2: Non lo so,
6: ma che siano loro stessi ebrei,
2: dire loro travestiti da Hamas
6: sono ebrei,
2: questo non l'avevo mai sentito, te lo giuro. Sì, eccolo qua, abbiamo capito, bastardo. Senta, lei va remigrato perché è troppo,
6: sì, oggettivamente,
2: stupido.
6: Sì.
2: L'Italia,
6: cioè tu dici tra un
2: permettersi...
6: congolese, tra un congolese,
2: no,
6: e Giovanni
2: dubbio.
6: Da Foggia, chi andrebbe remigrato?
2: Ma ragazzi, ma non possiamo permetterci uno così in Italia, non possiamo permettercelo un idiota simile, non è possibile.
6: Fai il culo dall'Italia,
2: no,
6: sì.
2: Io,
6: sì, tu, vai italiano, io però, scusa, sì. Giovanni è italiano,
11: no,
6: dire.
11: Non è italiano, quello è un bastardo,
6: sì, vabbè, noi abbiamo capito. Hamas sono dunque, Hamas sì, sarebbero, sì, ebrei secondo te, bellissima,
2: sì,
6: sta teoria, bellissima.
2: È molto
6: Hamas, ebrei,
2: genere,
6: Hamas,
2: sì,
6: travestiti, sì, da Hamas, dice, ebrei travestiti, sì, da Hamas, giusto, se non ho capito, sì, male, giusto?
11: No.
6: Ah. Giusto, sono Hamas, sarebbero ebrei travestiti da musulmani, giusto?
11: Hamas sotto copertura sono ebrei.
6: Benissimo, benissimo. Fermi
2: sotto
6: tu.
2: Copertura
6: fermi
2: di chi, però, ma maledetto idiota, maledetto.
6: Fermi tutto.

0: Ma certo che la pallottola deve essere rimborsata se il cittadino spara al ladro, perché quella pallottola lì dovrebbe essere stata sparata da un carabiniere, da un poliziotto, e siccome in quel momento non c'è il carabiniere poliziotto, perché non può essere da tutte le parti, quindi perché lo Stato dovrebbe mettere un poliziotto per ciascuna casa, vedi? Sotto casa, non lo fa, allora ci pensa il cittadino, quindi deve essere rimborsato. Certo, lo Stato dovrebbe fornire le pistole a tutte le case, a tutti i padri di famiglia onesti, con la fedina penale pulitissima, immacolata, e a fine anno, invece di fare il discorso Mattarella, dovrebbe mandare pacchettini Amazon con una pistola rivoltella in casa, in modo che lo Stato entra in casa e il cittadino fa le veci dei carabinieri.
1: Adesso, era un po' confuso questo ascoltatore, il messaggio di questo ascoltatore, però è abbastanza semplice. E direi, no, che tu ieri scherzavi su questa cosa qua, io sono molto serio. Cioè, se qualcuno entra dentro casa tua, tu lo ammazzi. Spesso lo Stato si mette contro quelli che si difendono, succede molto spesso. In realtà dovrebbero rimborsarti anche le pulizie che devi fare dentro casa quando entra un ladro e ti rompe i coglioni, farti rimborsare le pallottole se hai utilizzato le pallottole, certamente non risarcire i parenti dei ladri anche quando hai torto, perché tutto inizia a causa dei ladri. Se ma i ladri guarda, non si muovessero, se i rapinatori non si muovessero per andare a rompere i coglioni, non farebbero sbroccare quelli che si difendono, perché spesso sbroccano, perdono la testa, e lo Stato dovrebbe dare una medaglia. Mancano, lo sai quanto manca? Mi viene la tristezza, mi viene quasi il magone a pensarlo. Mancano 27-28 giorni, mettetemi la musica drammatica per favore, mancano 27-28 giorni praticamente al 15 di luglio, 27 giorni per l'esattezza. Tra 27 giorni un padre di famiglia, una persona molto seria, un gioielliere, un commerciante, un italiano, una persona dalla fedina penale immacolata fino a pochi mesi fa, ancora immacolata perché non ha ancora una condanna definitiva, questo era il rutto di Parenzo. Non so se ruttava su Roggero, non credo. È stato, ripeto, però, fra 27 giorni un uomo che si chiama Mario di nome e Roggero di cognome verrà probabilmente incarcerato, se non interverrà qualcosa. L'ho sentito l'altro giorno, è molto fiducioso. In realtà, io lo capisco, io non sono troppo fiducioso, invece non ho grande fiducia nella giustizia italiana, dunque anche nella Corte di Cassazione, per ribaltare questo verdetto e rifare magari un processo. 14 anni e 9 mesi per essersi sostanzialmente difeso. Sì, ha esagerato? Sì, ha esagerato. È uscito dal suo negozio per ammazzare i ladri? Sì. È uscito dal suo negozio per ammazzare i ladri, però non ci sarà nessuna sentenza che può misurare il grado di angoscia a cui è sottoposto un uomo quando viene preso d'assalto da alcuni rapinatori. E dunque io trovo profondamente ingiusta quella sentenza, 14 anni e 9 mesi per una brava persona, per un bravo cittadino che ha avuto il torto di andare a lavorare quella mattina mentre altri uscivano da casa per andare a rompergli i coglioni. Questa è la grande differenza. Il risultato qual è? Quelli sono sotto terra perché è il loro lavoro, che prevede anche il fatto che qualcuno può reagire e dunque possono essere ammazzati. Il rischio d'impresa, molto bene, mi suggerisce una persona che fra poco vi presenti. Il rischio d'impresa.
2: Idiota.
1: Sì, no, calma, fra poco lo presento.
2: Ma io ho una proposta, permettami, tu hai parlato di rischio d'impresa. Io a questo punto vado oltre, perché io entro nel clima del generale Vannacci e dico ad esempio che se tu investi, travolgi un immigrato, ecco, se un immigrato ad esempio lo travolgi e lo investi ed era un clandestino
1: dopo che ti ha rubato
2: anni,
1: dopo che ti ha rubato
2: no, ci mancherebbe che ti ha rubato, tu per due anni non hai più il bollo auto da pagare. Lo togliamo completamente. Perché no? Togliamo il bollo auto.
1: Vabbè,
2: per due anni,
1: provocazione,
2: e ti facciamo ogni anno la revisione, perché magari travolgendo il migrante ti si sono rovinate le ruote, quindi il cambio tra le ruote estive
3: è diverso. Il migrante è un altro.
2: Eccolo qua. Togliere il bollo auto, secondo me questi signori del
1: giudice, una proposta potrebbe essere questa: chi investe qualcuno dopo che ti ha derubato,
2: clandestino, gli tolgo il bollo auto per qualche anno.
1: No, diciamo per il disturbo.
2: Ma andate a fare in culo. questo.
1: Gregorio siete. Da Siena, mamma mia, hai eruttato in diretta, incredibile. Già, fra poco vi presento la persona. Fra
2: già
1: poco
2: sento sotto una voce che mi riporta indietro alla giovinezza.
3: Giovinezza. Sei stato giovane anche tu, è incredibile, ma non sei nato
2: sentilo,
3: vecchio e bavoso.
2: Senti il razzista Gregorio, che parla sotto.
1: Razzista,
2: senti
1: adesso razzista.
2: Tu dici, tu se stai non è razzista lui, ma scusa, ma se non è razzista lui, c'ha pecca mezzo.
3: Ma perché
2: ma razzista?
3: Io sono un razzista del rispetto, dell'intelletto, dell'educazione, non del colore della religione, dell'educazione, della cultura.
2: Lui si faceva chiamare il dottore, come
3: sono dottore, come vuoi chiamarci, geometra.
1: Devo dirti che adesso fra poco lo presento con nome e cognome. Mi ha dato delle indicazioni sulla su una piccola cosa che ho sulla pelle così. Devo dire che è stato geniale da questo punto di vista. Gregorio da Siena, poi te lo dico, mi ha servito anche
4: sì,
1: a questo.
4: Cruciani,
1: dimmi Gregorio.
4: Di coso onorete Barzac e de noi altri ha iniziato a ruttare perché è un sudiciume, è un troiaio e quello lui si sta palesando per quello che tra un po' andrà a presentare l'area che tira con la canottiera del Mago Ronzo, unta, bisunta e lurida e una lava in mano. Questo farà. Tra un po' andrà a presentare l'area che tira con la canottiera del Mago Ronzo, unta, bisunta e lurida e una lava in mano. Questo farà.
2: Sempre questo giacca e cravatta.
4: Quello che ti ha commentato ti giacca e cravatta è impresentabile.
2: Sempre giacca e cravatta. Posso
1: dirti che ha ragione, Gregorio. Io fra poco ti vedrò. Hai ormai ridotto quella trasmissione là un po'.
4: Ti supererà.
1: Andrai vestito con la canottiera bianca, sporca di sugo, sporca di sugo, tutto sporco di sugo, una cosa orrenda. Che volevi aggiungere, Gregorio? Scusami, che volevi dire?
4: No, volevo aggiungere, guarda, ha detto in maniera ineccepibile quel ragazzo di prima, quel signore, no, che ti ha mandato il messaggio di armare tutte le persone oneste e incensuratissime per sostituirsi all'occorrenza delle forze dell'ordine, perché qui è una cosa ormai d'accordo con te anche su questo, è tutto da distruggere. Qui bisogna rullare completamente tutto, asfaltare e poi ricostruire.
1: Ma tu prima hai detto che eri a favore
3: di Bartali, questo è Bartali redivivo. È tutto da cambiare.
1: Dici che faresti i rastrellamenti.
4: Certamente. VM dell'esercito in strada. Militari
1: ma
4: armati
1: cercare
4: di tutto
1: chi?
4: Punto
1: ma
4: con le mette in testa.
1: Ma a cercare chi?
4: Tutta questa schiuma che ma in queste case dove ci stanno questi immigrati di merda ad affittano uno e ci stanno in 20.
1: Ma ho capito.
4: Questa gente qui che a quale titolo sta in queste case? Non lavorano, non fanno un cazzo dalla mattina alla sera, tutto il giorno al bar a bere, no? Ma questi lì che cazzo di campa?
1: C'è un signore che non è molto d'accordo su questa operazione militare che vuoi fare. Vuoi rispondere qualcosa? Scusa, no. poi presento tutti. Perché allora, a sorpresa, che dice a Gregorio? Che vorrebbe rastrellare gli immigrati.
5: Ma se ne va a fare quello Gregorio e la sua tribù, perché partendo davvero, bravo, parlando così dei migranti, vuol dire davvero che è un ignorante, uno stupido che non vede, che non ha occhi, non ha orecchie.
4: La tribù,
5: no, perché
4: amico
5: in Italia ci sono più di 5 milioni di migranti che lavorano, che sono

0: tengono questa Italia, che lavano il culo alle vostre mamme e ai vostri zii, e lavorano nelle fabbriche a farsi il culo, li ammazzano, li fanno lavorare gratuitamente o non li pagano.
1: Dai, sono tutti,
0: no, non tutti, ma tantissimi. Allora non parla di questo, perché vuol mettere nelle orecchie degli italiani che gli immigranti sono dei delinquenti, senza chiede all'Inps quando
2: non
0: dai, siamo seri, quando parliamo
2: detto.
0: Prima di parlare
1: Gregorio
0: davvero pensa.
1: Vuole prendere gli immigrati clandestini, rastrellare quartiere per quartiere con i militari, quartiere per quartiere i clandestini.
3: No, chi non fa, chi lavora onestamente è benvenuto, ma chi non fa un cazzo,
1: e prendere la pedata nel culo. Bravo. Perché non va bene? Rispondi
0: allora,
1: a Gregorio,
0: allora,
1: è un razzista. Gregorio,
0: no,
1: è un
0: certo
1: razzista.
0: Sono razzista,
1: ma non
0: perché,
1: si può dire
0: no,
1: che è razzista,
0: no, perché,
1: uno che vuole l'ordine.
0: No, allora l'ordine si fa partendo dal governo, dall'alto. Avete visto la Spagna che ha fatto una sanatoria davvero identificando tutti, dando la possibilità. Quanti imprenditori hanno voglia di assumere persone e non trovano davvero nessuno?
1: Gregorio dicendo che è un razzista. Musica,
0: ma lo è, ma di più.
1: Allora, alla mia sinistra un grande ritorno. Pier Gianni Prosperini, buonasera.
4: Buonasera a te.
1: Allora, come faccio?
4: Buonasera anche a Parenzo,
1: sì,
4: al Rospo che è la.
1: Allora, come faccio a definire Prosperini, che è uno fanaticamente anticomunista, lo possiamo dire, no?
0: Sì.
1: Cioè,
4: fanaticamente anticomunista.
1: Hai una faccia. Ha fatto
0: non
1: una
0: c'è più nessun comunismo.
1: Gli ho detto,
4: ma è come Ebola. Il comunismo è come Ebola.
1: Addirittura.
4: Come lo tocchi, bene morto.
0: Ma non c'è nessun comunismo. C'è la Corea e basta.
4: Ti piace? C'è nasconderti dietro questa foglietta di fico,
1: Sì, ha ragione, su questo ha ragione, perché la mentalità, il comunismo
0: fico,
1: è una mentalità.
4: Ma certo,
0: cioè,
4: la testa
0: diciamo
4: è incito, poi chi è stato comunista muore comunista, perché il morbo, il batterio continua a lavorare dentro, comunque tu faccia e tu vada, ti erode da di dentro.
1: Allora, fieramente eterosessuale, questo si può dire, mi sembra.
4: Rigorosamente, gliel'ho detto, rigorosamente.
0: Sai che
4: senza nulla togliere a chi non lo è, sì che non lo sia.
1: Però cazzi loro.
0: Sai
1: certo.
0: Che
1: se
0: io
1: tu
0: non
1: andassi,
0: lo so.
1: Se tu
0: sai
1: passassi,
0: che non lo so.
1: Come non lo sai? Scusa,
0: sai che non lo so.
1: Sta mettendo
0: io.
1: In dubbio.
0: Non lo so. Beh, non lo so, sai.
4: Parenzo mette in dubbio.
1: Mette in dubbio.
4: Ma Monello di un Monello, perché la sua prima moglie mi guardava sempre con occhio lubrico e desideroso.
0: Ma
4: e allora lui era geloso. Era gelosissimo del dottore e diceva: "Perché tu guardare uomo bianco grande?" Perché loro si parlano così fra di loro, fra loro comunisti. Usano questo modo di parlare.
0: Ma non è, no, sai che io ho dei sospetti, perché sempre il Pier Gianni Prosperini parla sempre di sé con questo macismo, direbbe
1: sì,
0: la Schlein,
1: detto che ha avuto anche un sacco di donne, ormai è in disarmo, si può dire,
0: no,
1: ormai
0: ma
1: è in
4: disarmo, una
0: me...
4: minchia beata, un po' in decadenza, leggermente. Poi insomma le forze diminuiscono,
1: anche la massa un po' impedisce,
4: ecco, anche la massa impedisce, bisogna dire che io pensavo che la massa aiutasse, invece niente
1: perché
4: anche perché c'è un'inversione di tendenza,
1: cioè?
4: Più aumenta la massa
1: e più
4: diminuisce l'altra massa, quindi cazzo andiamo male.
1: Cioè, tu dici che quello però è una cosa, posso dirti per genere, una cosa abbastanza naturale, cioè più uno si espande, più passa l'età e più c'è una naturale millimetro per millimetro diminuzione della consistenza uccellaria.
4: Madonna,
1: cioè, lo
4: che
1: so,
4: brutto.
1: Lo so, questo
4: sentire.
1: Purtroppo lo so, però è così.
4: Che brutto sentire questa cosa.
1: E dunque tu con quella panza là quasi sei quasi te lo
4: non lo vedo,
1: quasi,
4: dice?
1: Non lo so, è una.
4: No, c'è lo specchio.
1: Sì, però quando vai a fare la pipì è difficile, no? Devi stare un po'.
4: Devo inchinarmi un po'.
1: Devi inchinarti.
4: L'importante è centrare il buco,
1: L'importante è centrare il buco, questo non
4: poi,
1: c'è dubbio.
4: Come lo faccio? Lo faccio.
1: Però se tu dovessi passare, diciamo, per le strade di un gay pride, no? Cioè, tu stai un po' attento?
4: Ma no, perché i gay si usmano fra di loro. Li guardo, se sono divertenti rido, se sono volgari giro lo sguardo e basta.
1: E basta.
4: Non mi fanno né caldo né freddo.
1: Sì, però puntano gli etero spesso. Molti puntano gli etero.
4: Basta dirgli no grazie.
1: No grazie, sì. Ti è mai successo di avere dell'avanzo?
4: No, non sono mai
1: non pure, tipo,
4: io
1: non
4: per
1: sei...
4: esempio sono sempre stato in collegio, ma ero dai gesuiti e il gesuita è eterosessuale, infatti puntava la mia mamma che era bellissima.
1: Come il gesuita puntava?
0: Cosa dice?
4: Io non vedevo mai il direttore.
0: Scusa.
4: Quando veniva a trovarmi la mia mamma, poi era sempre il direttore.
1: Sì, ma ho capito, ma quello è un gesuita.
4: E di più, vabbè, ma mia mamma era di una bellezza inaudita.
1: Ho capito, quello è un gesuita, però. Cioè,
4: e allora?
1: Ma no, perché trombano pure quelli come erano
4: i gesuiti.
1: Erano prelati.
4: I martelli pneumatici.
1: Ma come dei fratelli? Poi i gesuiti, scusa, il gesuita era pure Francesco.
4: Credo, beh, Francesco magari no, ma gli altri che piace in idon.
1: Cioè, tu dici che ai preti gesuiti piace.
4: I gesuita, fra tutte le congregazioni.
1: Sì. Non morire, ti prego.
4: È quello, grazie, è quello più incline all'eterosessualità.
1: Cioè, all'eterosessualità.
4: Ma padre Mario, fuori dal collegio, aveva una moto, una Gilera 300, mi ricordo, rossa, bellissima. Lui usciva, si tirava su le cose e partiva, in due andava.
1: Dove andava, secondo te?
4: Pompava di maledetto.
1: Pompava di maledetto. Musica, musica, cosa pazzesca, pazzesca. Musica.
4: Ma il prete è un uomo, un ombre.
1: È un ombre. Allora, voglio chiedere una cosa subito a Prosperini, che è questa. Allora, si parla molto di questa vicenda di Roggero, non so se te l'ho chiesto l'altra volta, non credo, questo gioielliere, 14 anni e 9 mesi dallo Stato. Tu gli daresti una medaglia, diciamo la verità.
4: Allora, intanto era già stato rapinato più volte.
1: Sì, non c'è.
4: Quindi niente. Bisogna entrare anche nell'ordine. Poi sono entrati, adesso non ci può essere differenza. Se tu ti difendi da dentro gabinetto, se esci in camera, se vai in salotto e se esci in strada. Tu sei venuto armato per derubarmi ed uccidermi, perché bisogna anche smettere di chiamarli questi ladri.
1: Sì.
4: Ladri erano quelli di una volta. Lei non se lo ricorda, Cruciani, perché è giovane, ma una volta, quando uno sentiva dei rumori in casa, batteva le mani e diceva: Carlo, Antonio, vieni. Non c'era un cazzo di nessuno, però le donne facevano: Carlo, Antonio, chiamavano, e il ladro, qualora ci fosse stato, scappava.
1: Sì, col cazzo adesso.
4: E adesso ti pintano la pistola sulla testa e te spare.
1: Sì.
4: Non sono più ladri, sono
1: un giorno hanno rapinato non so chi.
4: Criminali, assassini, è cambiata la fattispecie. Quindi anche la difesa non è più: Carlo, Antonio, senti dei rumori, adesso è rispondi al fuoco.
1: E dunque ha fatto bene a inseguire.
4: Certo, ha fatto bene e la prossima volta vedrai che ci pensano. Poi dispiace sempre quando succede una cosa così.
1: Dispiace, a te dispiace che siano morti due?
4: Avrei preferito che li avesse feriti alle gambe, però in quei momenti lì
1: diventi moderato così all'improvviso.
4: Come?
1: Diventi moderato così all'improvviso.
4: No, perché insomma, finché le drescapà sparagadre le no proprio bene.
1: Allora, ripetiamo.
4: Però ha fatto bene, dai, ha fatto bene.
1: Non va condannato.
4: Ma figurati te, non va condannato.
2: Dedicato a te, David. Questo è per te.
5: GR24 di mezzanotte.

0: Stati Uniti e Iran rimuovono il blocco di Hormuz, ripartono i transiti navali. Zelensky, dopo i 100 droni che hanno colpito Mosca, se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca. Dal Consiglio europeo appoggio unanime all'Ucraina, cresce l'ipotesi Antonio Costa come negoziatore. Scudetto a Milano anche nel basket, l'Emporio Armani batte la Reyer Venezia in gara 4. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Le navi iraniane di tutto il mondo cominciano a transitare nello stretto di Hormuz dopo la rimozione del blocco da parte degli Stati Uniti e dell'Iran. Dopo la firma a distanza del memorandum Stati Uniti-Iran, i negoziati per la fase 2 potrebbero cominciare questo fine settimana in Svizzera. Ne ha parlato il vicepresidente J.D. Vance.
1: Nuclear weapons program is destroyed.
2: Il programma nucleare iraniano è stato completamente distrutto. Per ricostruirlo, l'Iran avrà bisogno di un sacco di soldi. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, in una conferenza stampa alla Casa Bianca. E mentre la cerimonia prevista in Svizzera per la firma del memorandum è stata annullata perché il documento è già stato firmato da remoto, andranno avanti invece i negoziati fra le delegazioni per mettere a punto alcuni nodi non sciolti. Vance ha detto che sarà in Svizzera nel weekend, penso. Secondo il vicepresidente americano, una prova che l'intesa sta funzionando è data dal fatto che l'esercito statunitense ha consentito ad almeno 12 navi di superare il blocco navale imposto sui porti iraniani dopo la firma del memorandum. Vance ha anche ribadito quello che aveva già detto Trump sulla possibilità che l'Iran mantenga i suoi missili balistici.
1: All the president said yesterday is that, of course, countries don't give up the right of self-defense.
2: Se altri paesi ne hanno, è un po' ingiusto che loro non ne abbiano, ha dichiarato il vicepresidente americano. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Se Putin non vuole porre fine a questa guerra, ha detto il presidente ucraino Zelensky, non resterà.

0: Але якщо буде палати Україна, буде палати ваша Москва. Тому ми
1: sono le nostre sanzioni a lungo raggio per spingere Putin a fermarsi e trattare, dice Zelensky. Il Cremlino intanto attacca il documento finale del G7, sottoscritto anche dalla Casa Bianca, che ribadisce pieno sostegno a Kiev. Trump, Ivan, è stato riempito di idee inutili e dannose. Esplode l'irritazione russa, accresciuta dall'ok del tycoon all'Ucraina a fabbricarsi in casa i Patriot per fermare i missili di Putin. Zelensky da Bruxelles annuncia F-16 dal Belgio e 150.000 droni da Londra entro l'anno, oltre al progetto con Berlino per uno scudo antimissili congiunto. Infine, dopo lo scambio di 185 prigionieri 15 giorni fa, Mosca restituisce oltre 500 caduti a Kiev, che a sua volta fa tornare a casa le salme di 33 soldati russi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del summit sull'Ucraina. È la prima volta da oltre 18 mesi, dopo la sconfitta di Orban nelle elezioni in Ungheria, vinte dall'europeista Peter Magyar. Nella discussione dei 27 leader è cresciuta intanto l'ipotesi che il capo negoziatore per l'Europa nei confronti di Mosca e Kiev possa essere il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Gli Stati Uniti tornano intanto a pressare gli alleati NATO nel vertice dei ministri della difesa che si è tenuto a Bruxelles per l'aumento delle spese militari.
3: Riuniti a Bruxelles, i ministri della difesa dei paesi NATO si sono trovati ancora una volta messi sotto accusa dagli Stati Uniti. A meno di un mese dal vertice dei leader di Ankara, il segretario alla guerra Hegseth ha infatti accusato gli alleati di essere ignavi e scrocconi, di non fare abbastanza nella NATO.
4: Our allies must step up.
3: Di non avere fatto alcunché nell'operazione in Iran. Quindi ha confermato il piano di revisione della presenza militare statunitense in Europa e ha annunciato l'intenzione di subordinare il contributo americano all'alleanza al raggiungimento degli obiettivi di spesa degli altri paesi. Deve nascere una NATO 3.0, ha detto, con gli europei in prima linea nella difesa del loro continente. Stiamo facendo molto, ma bisogna fare di più, ha esortato compiacente il segretario generale della NATO Rutte, ricordando che l'Europa e il Canada hanno comunque nel 2025 investito oltre 90 miliardi di dollari in più rispetto all'anno precedente, un incremento di quasi il 20%. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Nuovo rialzo per la borsa di Wall Street con aumento dell'1,1% per l'indice S&P 500 e più 1,91% per il Nasdaq, mentre più incerta era stata la giornata sulle piazze azionarie europee.
5: L'ottimismo per l'accordo tra Stati Uniti e Iran, che compensa i timori per una Fed più aggressiva, ha scandito il ritmo della giornata sui mercati azionari. Piazza Affari chiude a più 0,2%, registrando un nuovo record con il FTSE MIB vicino ai 52.700 punti, ma le Londra che perde l'1%. In calo il prezzo del petrolio, dopo l'intesa per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sui listini perdono così quota i titoli del settore, meno 7% Saipem a Milano. Traina gli acquisti ST più 4%. In scia al fermento del settore dei chip. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24 e Sole 24 Ore.
2: È passata per oltre 530.000 studenti la prova di italiano all'esame di maturità.
6: Non ha fatto paura la prima prova ai ragazzi e alle ragazze che hanno iniziato la maturità. Il Toto Tracce che aveva intasato il web è andato, come sempre, a vuoto. Niente tema sull'intelligenza artificiale, niente d'annunzio. Il ministero ha optato tra gli altri per una poesia di Cesare Pavese e un brano di Mario Calabresi, ma il vero protagonista per un giorno è stato lo scrittore siciliano Vitaliano Brancati con un estratto dal suo diario personale. Nonostante si studi poco tra i banchi, al liceo Cremona di Milano in tanti lo hanno scelto.
7: Era interessante e anche le domande non erano troppo complicate.
6: Aspettavano tutti e alla fine c'è stata invece la traccia sugli 80 anni della Repubblica con il discorso di insediamento nell'Assemblea Costituente di Giuseppe Saragat, a sceglierla anche il cantante Pupo maturando a 72 anni.
8: Che cresce piano piano.
9: Ho fatto la B1, dove si trattava il discorso della democrazia della Repubblica.
6: Allo svelamento delle prove subito qualche polemica, neanche il centenario del Nobel a Grazia Deledda ha convinto Valditara a inserire nella rosa delle proposte una donna, mentre in molti hanno fatto notare l'orientamento a destra del sociologo ungherese vicino a Orban, Frank Furedi, sottoposto agli studenti con un test sulla difficoltà di diventare adulti. Più che i ragazzi, il vero bocciato della giornata è stato invece l'allungamento del calendario scolastico in estate. forte proposto in questi mesi dal ministero. Nelle aule ha fatto caldo e i ventilatori sono stati pochi.
10: Alla faccia dei ventilatori.

0: Detti nell'intervista da Valditar, non c'è nulla.
1: Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Approda a Milano, dopo il calcio anche lo scudetto del basket. L'Emporio Armani 7 ha battuto la Reyer Venezia nella gara 4 dei playoff.
3: Una partita tirata per un tempo prima che Milano prendesse il largo nel terzo quarto senza più mollare la presa. Al Taliercio di Mestre la Reyer Venezia si arrende 72-86 in gara 4 e così l'Olimpia chiude la serie scudetto sul 3-1 festeggiando un titolo che a un certo punto della stagione non sembrava affatto vicino. Con le dimissioni di Messina la squadra è stata affidata a Peppe Poeta che era già l'erede designato e un anno fa perse la finale guidando Brescia contro la Virtus. Infortuni, scelte di mercato, altri infortuni, qualche scivolone di troppo, ma alla fine della giostra Milano porta a casa tre trofei, Supercoppa, Coppa Italia e il 32esimo scudetto, il quarto negli ultimi 5 anni, ritrovando quando più serviva la miglior difesa. Nei playoff eliminate Reggio Emilia, Brescia e infine appunto Venezia, che chiude la sua stagione tra gli applausi meritati del proprio pubblico. Tornando a Milano, il primo scudetto per Poeta, il quinto per il capitano Pippo Ricci ed è anche il primo tricolore che arriva dopo la scomparsa di Giorgio Armani. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ai mondiali di calcio, dopo l'1-1 nel gruppo A fra Repubblica Ceca e Sudafrica, a Los Angeles per il gruppo B la Svizzera ha battuto per 4-1 la Bosnia-Erzegovina. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Pietro Lacorte in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Senti Mauro, ma se
1: vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
0: Non siamo noi.
1: Oh, e se
0: vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
1: Ecco, non siamo noi.
0: E se anche
1: la banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
0: Non siamo noi.
1: Ah, e se invece
0: accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
1: Con autorevole leggerezza, ecco, quelli siamo noi.
0: Due di denari, diffidate dalle imitazioni.
1: Faba la luce.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: La zanzara.
4: Totalmente ragione Cruciani, le famiglie di chi viene rapinato devono essere risarcite, non quelle dei criminali. Quelle dei criminali devono risarcire. Forza Vannacci.
5: Comunque Cruciani, devo complimentarmi con te e farti il riconoscimento che sei stato coraggioso, perché mollare il posto fisso come lacchè del governo Meloni per andare con l'incerto Vannacci, il cui destino non si sa ancora, beh, ci vuole coraggio, amico mio.
6: Cioè, tu non sei un pensionato come Prosperini, che ovviamente ormai si
7: avvicina. Ma io non ho bisogno di leccare il culo a nessuno,
6: declino.
7: Prosperini, che gliene
6: ai
7: frega
6: del
7: oggi se ti schieri con Mannacci puoi avere solo danni, ti considerano una merda,
6: vecchio, ma no, ma il buon vecchio Piergianni ormai si avvicina ai giorni del declino totale, quindi
8: ascolta,
6: vuole fare gli
8: ultime
6: giornate.
8: Caccola, tu sei una caccola, ascolta caccola. Primo, non quando parli con me non dire ormai, perché ti strappo le braccia e te rimetto suo al contrario. Secondo, sono ancora buono in arnese,
6: sì,
8: bello mio,
6: sì,
8: bella fighetta dei grigioni, sono ancora buono in arnese.
7: L'altra volta mi sembra che
6: ti chiamano spugnetta per gli occhiali,
8: mamma mia, lo devo spezzare in quattro parti uguali.
7: La prossima volta te lo porto, la prossima volta il gingillo. Ha detto pure lui che si è rimpicciolito, ma l'ha detto pure lui che si è rimpicciolito. Purtroppo quello è un dramma,
8: dovete parlare di queste cose qua, brutte merdiere.
7: No, allora scusami un attimo, allora, però c'è una cosa. Tu hai detto l'altra volta che un nigger non è italiano. Cioè, principalmente
8: non rappresenta l'italianità da un punto di vista.
6: Ma non è vero.
8: Da un punto
6: di vista.
8: Cioè,
6: è americano o no?
8: Se io
6: Obama,
8: vado in Namibia,
6: sì,
8: e sto là un po' di anni e prendo.
6: Sì.
8: Facciamo la TED.
6: Sì.
8: Sono il tipico della Namibia, cazzo, o del Senegal.
7: Sarà
8: lui il tipico del Senegal.
7: Ma...
8: E io sono tipico dell'italiano.
7: Cioè, tu dici che un nigger, diciamo, come li chiamavi tu? Come li chiamavi?
8: Nigger è italiano, scusa.
7: Non è italiano.
8: Non è italiano nella tipicità,
7: sì, nella
8: fisionomica.
7: Tipicità, non è una cosa razzista.
8: Ma non è razzismo, che
9: allora,
8: cazzo c'entra il razzismo?
9: Posso no, allora. Cioè,
8: il razzismo è
9: no,
8: come se allora,
9: lui
8: superiore.
9: Sta dicendo bene, perché io non posso dire di no. Perché se.
7: No, capito, ma Vannacci l'hanno accusato di razzismo.
9: Vannacci è uno stronzo, uno stupido.
7: Ma non si può,
9: No, Vannacci è uno stronzo, uno stupido che cerca solo la cadrega.
7: Ma per forza,
9: che gli italiani non hanno imparato niente.
8: Cose,
9: no,
8: generale.
9: Lo dico io,
8: esatto.
9: lo dico io. Perché non sbaglio per niente. Perché allora, quello che dice lei, io non posso dire di no. Perché, giustamente, quando si parla dell'Italia, quando fanno vedere Modu, ovvio che oggi non si può dire è questo italiano. Però se Modu, i figli di Modu che sono nati in Italia, che saranno negri,
6: certo,
9: qualche sono italiani.
8: Ancora,
9: non possiamo dire di no.
8: Il
9: signor generale
8: ha detto
9: però,
8: non è
9: però il generale sta dicendo stupidaggine. Semplicemente gli italiani si devono svegliare, davvero, che hanno visto Bossi, Fini, tutti i minchioni di questo mondo che hanno fatto legge contro l'immigrazione, che non ha portato niente. Problemi degli italiani sono le tasse, la scuola, la sanità, la disoccupazione, e questo devono
8: anche
9: parlare agli italiani, non parlare agli immigrati,
8: anche
9: ma i clandestini deve risolvere la tua amica la Meloni, dovrebbe fare questo cazzo di legge dando permessi a tutti, così lo smettete di parlare, dovete farlo, l'Italia ne ha bisogno,
7: perché hai detto te lo dovrebbero togliere?
8: Dovrebbero toglierlo anche a lui, per me,
9: guarda, se lo volete ce l'ho qua in tasca,
7: fammi vedere questo permesso di soggiorno.
9: Te lo faccio vedere.
7: Il permesso di soggiorno.
9: Permesso di soggiorno. Qua.
7: Che cazzo c'hai? Tu non sei manco italiano ancora?
9: No, non lo voglio essere.
7: Perché
9: no,
7: non puoi essere italiano? Sei essere qui da una vita, scusa.
9: Non questa, è vero, non è vero.
7: Questa è la carta d'identità. Questa è la carta d'identità. Questo è il permesso di soggiorno.
9: Questo è il permesso di soggiorno.
7: Permesso di soggiorno, eccolo qui. Motivi familiari. Perché motivi familiari?
9: Che perché cazzo? Ho figli italiani.
7: Perché motivi familiari questi qua? Certo. Ma sei sposato con una senegalese?
9: No.
7: Con un'italiana?
9: Ma perché devo raccontarti i cazzi miei qua?
7: Scusami, data di nascita 69, scadenza documento nel 27. Ti scade fra poco, a maggio ti scade.
9: Vado soggiorno. Al mare.
7: Glielo togliamo o glielo confermiamo sto permesso di soggiorno? Cioè,
9: No, basta.
7: Basta, dice, è finita, per quello che pensa è finita. Roba incredibile, musica.
6: Via, basta. Sotto quattro robe.
9: Bella lì, vabbè, se la vi.
7: Allora, le forze dell'ordine fanno bene a speronare, a inseguire, speronare, sai che c'è stato il famoso caso Rami, no? A Corbetto, a Milano.
8: Allora, io non penso che le forze dell'ordine abbiano volontariamente speronato.
7: Sì, ma...
8: Hanno inseguito che là andava su e giù come un serpente e ha fatto un incidente. Non credo che l'autista della polizia abbia volontariamente scherzato.
7: Io, anche se l'avesse fatto, io sono favorevole allo speronamento. Per fermare, non mica per ammazzare, per fermare uno va speronato.
9: No,
7: va speronato.
9: No, tu ti sbagli. Hai un cervello da non lo so. Come ti posso definire? Assassino. Perché davvero andare contro una persona che non sa cosa succede vuol dire davvero intenzionalmente li stai facendo.
7: Ma per bloccarlo,
9: io non sto dicendo che i carabinieri l'hanno fatto o la polizia.
8: Giuseppe,
9: se è successo per errore, è successo per errore.
7: No,
9: ma questo non deve succedere e non va detto, perché è questa veramente contro l'umanità. Siamo umani o no?
7: Ma la polizia ferma qualcuno non deve essere umano, deve solo fermare delle persone e basta, non deve essere umano.
9: Ma la polizia sa fare loro meglio di te il loro lavoro. Non tocca a te a dire alla polizia quello che deve
7: lo
9: fare.
7: Lo speronamento va fatto per
9: non glieli devi dire tu.
8: Puoi fare lo speronamento su una macchina, sulla moto, cazzo, se lo ammazzi.
7: Ma la moto, ma ci sono mille speronamenti che vengono fatti in moto.
9: Ma no, ma no. Stai dicendo frontate, posso dirtelo? Stai dicendo baggianate, come si dice a casa mia. Sì, baggianate sta dicendo.
7: Ma quale baggianate?
9: Baggianate
7: stai dicendo. Quello che succede in altri paesi.
9: Guarda.
7: Andate a vedere quello che succede in altri paesi, siete impazziti
9: pure
7: completamente.
8: Tornando alla legittima difesa, la difesa è sempre legittima nell'antro, nella fucina, nella chiesa della tua casa. Nessuno deve poter entrare. Nessuno deve poter nuocere, nessuno deve poter fare del male a te o alla tua famiglia.
7: Vai a dire a Parenzo che
8: Parenzo è incidentalmente italiano, bisogna dargli la nazionalità curda
9: o israeliana
8: che lo rimettono in
7: certo. Il generale ha detto che il femminicidio non esiste, esiste l'omicidio, punto e basta.
8: Allora, l'articolo 577 avanti
6: ma,
8: e indietro
6: no, ma che cosa fa? Il
8: spiega molto
6: adesso,
8: chiaramente nell'omicidio colposo ci sono delle aggravanti che trasformano i 20 anni in ergastolo, che trasformano i 20 anni in 30 anni, e queste aggravanti sono: se l'uomo uccide una donna, se un marito uccide una moglie, se un convivente uccide la convivente, se quello più forte uccide quello più debole.
7: Sì, c'è già
8: scritto molto chiaramente.
7: Ma perché vogliono imporre questa
8: ma
7: cosa qua?
8: Ma perché la Boldrini, io le quando femministe. Dico la Boldrini,
9: no, no,
8: il
9: allora,
8: boldrinismo,
9: no, no, non sono per niente d'accordo.
8: Allora, mi scusi, posso fare una
9: domanda sul femminicidio?
8: Sì.
9: Quante donne hanno davvero ucciso il loro mariti? Quante donne hanno picchiato i loro mariti?
8: Ma cosa
9: invece le donne vengono picchiate continuamente dai mariti,
8: allora?
9: Violentate dai mariti? Quindi noi uomini siamo dei delinquenti, siamo una banda di farabutti. Noi uomini, compreso te e lui e tanti uomini, siamo delinquenti, maltrattiamo le donne, basta con questo, altro che fare in culo ci vai tu e la tua tribù e chi lo pensa diversamente. E no, andate a farvi non mi fate dire cazzate,
7: noi
9: siete dei delinquenti, sì,
7: ma
9: uomini sono tutti farabutti delinquenti, ma no, che cazzate, davvero una vergogna sentire tutti i giorni tutto quelle cazzi di merda che succede alle donne, cazzo, mi vergogno.
6: Hai ragione.
8: Io vi comunico questo.
6: Piange, ha ragione.
7: È impazzito, Ma veramente ti vergogni di essere uomo?
6: Ha ragione, grande poveretto.
8: Cioè, qui l'unico che ha una tribù è Parenzo, noi apparteniamo. Sì.
7: Aspetta, piange.
8: Ha una nazione.
7: Ma non ho capito perché ti sei messo a piangere. Sta piangendo. Ti vergogni di essere uomo?
3: No, di quello che succede alle donne. Cazzo. Facciamo qualcosa per le donne.
7: Dico, ma sei impazzito? La responsabilità individuale, Modu.
3: Sì, lo so. No, cioè, lo so, però nessuno fa niente. Succede continuamente.
10: Bravissimo, molto sensibile.
3: Incontro donne, sento donne violentate, donne picchiate, donne uccise e non stiamo facendo niente.
7: Anche non fa niente, c'è una mobilitazione dalla mattina alla sera.
3: Niente. Chi ci governa dovrebbe davvero fare di più.
7: Ma che fare di più? C'è una mobilitazione dalla mattina alla sera, Modu.
10: Ma nessuna mobilitazione.
7: Ma non sono chiacchiere.
6: Generale Vannacci che addirittura dice queste fregnacce.
7: Vannacci ha detto che il femminicidio non esiste.
3: Guarda, Vannacci deve essere messo in galera per sempre.
8: Ma che meno male che c'è. Allora, non capisce
7: in galera per sempre perché? Non ho capito perché.
3: No, perché uno che pensa così vuol dire che manderà l'Italia alla rovina.
7: Ma scusa, ha detto semplicemente che il femminicidio non esiste, che un omicidio è un omicidio, punto.
8: Non esiste perché c'è già nell'articolo 500. Sì, vabbè, cazzo, allora. Fai il dermatologo, non l'avvocato, cazzo. Fai il dermatologo, non è che fai l'avvocato. Questo
7: è vero, cazzo, sono un dottore, non mi ricordavo più. Pensavo di essere l'avvocato.
8: Che vuole fare l'avvocato e c'è uno che piange perché gli uomini sono cattivi. Sì, ma sono quelli della sua religione che macciolano le donne.
7: Bravissimo.
3: Non dire stronzate e non offendere le religioni. Non offendere le religioni, perché se parliamo di religioni. In Italia dove parliamo dall'Italia, non usciamo dall'argomento. Non usciamo dall'argomento. Sei uno stronzo, uno stupido che pensa questo, sei uno strumentalizzatore. Punto, basta, hai rotto il cazzo. Tu e Vannacci siete dei assassini contro le donne. Certo che sono scemo. Certo che sono scemo. Te lo sto dicendo che nel mondo gli uomini stanno maltrattando le donne. Tu vai sulle religioni. Siete dei politici del cazzo. Non dovete essere contati per niente. Chiudo il programma qui.
7: Sta impazzito.
8: È schizofrenico.
7: Ci dice che
8: è matto, è da ricovero. Ville Turro.
7: Che è Ville Turro?
8: E dove c'è il manicomio degli acuti?
7: Allora, Joseph da Siracusa, fermo. Joseph da Siracusa, dimmi, Joseph.
11: Ciao, testa di minchia. Shalom, David. Shalom. Qua il problema non è Prosperini, testa di cazzo. Qua il problema siete tu e Vannacci che istituzionalizzate dei pezzi di merda. Il razzismo. Voi porterete questo paese allo sfascio e sullo sfascio di questo paese voi riderete, pezzi di merda. Voi non lo sapete quale fango state
8: Cruciani, che è sto principino che parla?
11: Fate schifo Cruciani, tu non ti rendi conto che ti stai bruciando la carriera, stai passando per razzista, stai passando per uno che fomenta il razzismo, non ti rendi conto del danno che stai facendo, siete dei pezzi di merda.
7: Ma che stai dicendo? Su che cosa? Rispondi, Prosperini.
8: Ma chi è sto abbellinato che parla? Questo è da mandare a ricovero assieme a quell'altro di prima.
11: Ma che cazzo fai ricoverato?
8: Di razzismo, ma se tu avessi un cervello collegato con la bocca, cosa che non è, non useresti neanche il termine. Cosa vuol dire razzismo? Quali razze? Dove razze? Dove sono le razze?
11: Voi non vi rendete conto
8: del danno che state facendo una vergogna di questo paese. Ma infatti non sei di questo paese. Da dove vengono in due
7: si accusa, si accusa,
11: si accusa, si accusa, si accusa, si accusa,
8: sei la quintessenza della stupidità, dell'ignoranza, dell'inutilità.
11: Quelli come Cruciani
8: parli perché Dio nella sua infinita bontà ti ha dato la bocca.
11: Voi ci fatturate sull'odio, merde, ci fatturate sull'odio. Fate cagare.
8: Che finezza, che finezza, signor Conte.
11: Guarda, ti assicuro che parlare in italiano ed essere educati non vuol dire assolutamente nulla.
8: Tu non sei né italiano né
11: coglione razzista.
8: Tu non sei né italiano né educato.
7: È di Siracusa.
8: È nato lì per sbaglio, ma sinceramente
11: non è italiano di te, idiota. Sono più italiano di te, idiota.
8: Ma quale italiano sei?
11: Se va bene, bene, bene, sei dall'altra parte. Cretino, cretino ignorante.
8: Se adesso ci dobbiamo lasciare parlare da un deficiente,
11: cretino ignorante di merda.
8: Certo, bravo.
11: ignorante di merda, che quando qua avevamo le agorà, quando qua avevamo le agorà, cretino, voi
8: cornuto,
11: avevate,
8: è cornuto,
11: voi
8: sono
11: avevate
8: le palatiste,
11: cretino,
8: sono
11: cretino,
8: i cornuti hanno un livore dentro,
11: povero
8: un livore dentro, che devono esprimere con l'odio, l'odio del cornuto è terribile.
7: Un attimo, fermo Joseph, scusa, a proposito di Neger che dicevi prima, tu sei mai stato con una persona di colore quando frequentavi l'Africa, oppure no? Oppure ti dà?
8: Beh, sì.
7: Fisicamente
8: no, no, no, no, no, no, però avevo un sacco di amici,
11: certo,
8: nell'Africa
11: lui non c'è andato, lui non c'è andato con le donne di colore, perché sennò diventava migliore, faceva figli migliori di lui, perché è un povero coglione.
8: Ma ancora la merda umana c'è al telefono. Ma scusate, questo è uno scarto dell'umanità e lo tenete al telefono. Tu sei uno scarto dell'umanità,
11: un cornuto
8: riconosciuto dallo Stato, dovrebbero darti una piccola pensione.
11: Pure razzista.
8: Chi ha le, ma non sai neanche cosa vuol dire, non sai neanche cosa siano le razze, analfabeta generico,
11: coglione,
7: scusate,
11: veramente, con tutti i titoli di Giotti in carto, cretino,
8: continua a ripetersi,
11: con tutti i titoli di Giotti in carto, cretino,
7: giù un attimo,
11: cretino.
7: Giù un attimo, perché non sei mai andato con una di colore, pure hai frequentato anche l'Africa, no?
8: Sì, non mi piace il tipo, a me piace il tipo baltico, alto, snello,
11: ma
8: biondo, ma potrà piacermi quel cazzo che pare averlo?
11: Ma chi
8: potrà
11: ti
8: piacere,
11: ma chi ti
8: perché, ecco,
7: per carità.
8: A me
11: ma chi
8: piace
11: lo caga,
8: il tipo baltico,
11: a questo lo potrà
8: snello,
11: cagare qualche
8: biondo,
11: puttana di merda.
8: Questo sa ripetere solo le stesse cose. È di una talmente stupida volgarità che solo le corna che ha determinano questo. L'essere cornuto lo porta a essere volgare, ma
11: chiamagli,
8: è un cazzo.
11: Chiamagli quella cretina
8: perché
11: che chiami sempre.
8: Le
11: la
8: corna,
11: merda,
8: le corna fanno questo effetto. Fanno diventare volgari e anche ripetitivi. Vede che è ripetitivo.
11: Ciao,
8: è ripetitivo perché il corno continua a ripetere la stessa cosa.
7: Grazie, Pier Gianni Prosperini. Torno presto.
10: Molto
7: ciao,
10: bene. Ciao. Ciao.

0: Allora, papà, non mi interessa che hai un infarto in corso. Sai che ore sono? Sono le 18:30 e va in onda la Zanzara di Cruciani e Parenzo. Se sopravvivi, dopo le 20:45 ti porta al pronto soccorso. Questo è il punto.
1: Cruciani, fai proprio cagare. Fai proprio cagare, lo sai, vero? Fai cagare, basta.
2: Premessa, non voterei e non voterò mai Vannacci, ma quanto ci stai facendo godere, Crucio, hai seminato il caos, mi fanno ridere tutti questi commentatori, opinionisti, esperti di politica e geopolitica, non hanno capito un cazzo a fare le loro analisi. Gli basta ascoltare una puntata della Zanzara per capire che sta arrivando una valanga, amico mio, una valanga!
3: Intanto, ragazzi, si sono perse le tracce di Modu Gay.
4: Scusami, si sono perse le tracce di Modu Gay. Non c'è nessuna valanga. Intanto, questo fenomeno Vannacci è un fenomeno da bolla, tutto virtuale, alimentato molto dai media e soprattutto da Cruciani. Per cui, noi abbiamo un signore che voglio vedere, cioè il generale. Si arri- 500 giorni al voto. Mancano in 500 giorni. Quante stronzate può inventarsi?
3: Non lo so.
4: Se le già sparate tutte. Una l'ha già detta, il femminicidio non gli piace.
3: Vedremo.
4: Poi ha detto che si può. Quante ne può inventare? Quante ne può inventare il generale?
3: Vedremo,
4: dai,
3: vedremo,
4: su, è un fenomeno.
3: Vedremo.
4: La gente deve sapere che è un fenomeno veramente che si sgonfia, non è
3: praticabile. Ma che praticabile può dire? Ma tu, questa è la tua. Tu ti auspichi, anzi, dal tuo punto di vista, dovresti essere contento perché potrebbe non far perdere il centro-destra.
4: Sì,
3: tu pensi al paese,
4: ma
3: vai a fare
4: paese,
3: il culo, tu e il paese.
4: Paese.
3: Le cazzate, Francesco da Genova. Francesco da Genova, vai.
4: Tu hai appoggiato
3: dimmi,
4: i peggiori movimenti.
3: Aspetta, c'è ancora Joseph. Comunque, Francesco da Genova, dimmi.
5: Vorrei ritornare a parlare del mio stato illegittimo preferito.
3: Qual è il tuo stato illegittimo? Quale? Dimmi.
5: Israele.
3: Sì, dimmi.
5: Volevo raccontare della
4: pensavo la Repubblica Islamica gestita dal Pasdaran.
5: No,
4: scusa.
5: Sconfitta totale perché Parenzo.
4: Sconfitta per tutto perché mi pare che nel Medio Oriente c'è un solo esercito potente, la potenza militare Israele,
5: no,
4: mi pare che l'ha dimostrato tranquillamente.
5: Ma comunque non mi interessa.
3: Vabbè, dunque?
4: No, Israele non ha firmato proprio un bel cazzo, Israele. Nulla ha firmato.
5: Nel 50, 60, 70% della popolazione ormai Netanyahu è comparato a Hitler, Israele è comparato al nazismo e l'IDF
4: ma chi
5: è comparato
4: chi
5: all'SS.
4: Ma vergognati,
5: ma vergognati,
4: è glorioso, ma non mi interessa perché avete seminato, talmente tanto odio che non avete raccontato che Israele è l'Ucraina del Medio Oriente.
5: Esatto,
4: Israele è l'Ucraina
5: pieno
4: del
5: nazisti,
4: Medio Oriente,
5: pieno di nazisti, esattamente l'Ucraina del Medio Oriente.
4: Non ci sono ucraini, non ci sono nazisti in Ucraina, c'è un esercito che sta combattendo contro l'invasione russa.
5: Io sono a favore degli ebrei e contro lo Stato di Israele, infatti odio Bandera che bruciava ebrei.
3: Vabbè, dai ragazzi, non
5: tu
3: facciamo
5: come
3: storia qua.
5: Come arriva a pulire subito la governante?
3: Giovanni
5: dai,
3: da Catania, lì non c'è nessuna governante, mi rompi i coglioni parlare di Bandera, di cose storiche, questa è la cosa. Giovanni da Catania, forse.
6: Buonasera a tutti.
3: Morto
6: allora io intervengo
3: quello,
6: immediatamente.
3: Giovanni...
6: Dice... Buonasera, salve.
3: Dimmi,
6: allora
3: dai.
6: Io volevo solo discolparmi, non tutti i siciliani siamo come Joseph. Io
3: perché,
6: sono
3: che
6: sicuro
3: senso,
6: di...
3: scusa.
6: Perché già lo sento parlare, il tipico siciliano da reddito di cittadinanza, Vannacci, hanno paura di Vannacci perché gli leva la pacchia.
5: Coglione, il reddito di cittadinanza.
6: Sì, vieni a Catania, vieni a Catania.
5: Ti faccio vedere la mia dichiarazione dei redditi, cretino, ti metti a piangere, ti metti cretino.
6: Ma la dichiarazione dei redditi anche
5: raccogliendo
6: le patate le puoi fare.
5: Cretino, povero cretino, io sono una partita IVA, cretino, se ti faccio vedere la mia dichiarazione dei redditi ti metti a ridere, cretino, ti viene da piangere. E allora che cosa tiri fuori? Il reddito di povero coglione, povero coglione, che cazzo stai dicendo, povero coglione? Siete dei poveri coglioni. Allora ti voglio dire una cosa, testa di minchia.
3: Calma. Voglio capire, Giovanni, qual è la critica a Joseph? Non ho capito. Che critica stai facendo?
6: Arriva, insulta, fa, tu cretino,
3: razzista, dici razzista, ignorante.
6: Se mi date 40 secondi, io sono sposato con un'extra comunitaria. Abbiamo fatto tutto per filo e per segno, mi fa girare i coglioni.
3: Sì.
6: Che c'è gente gente qui che se ne fotte delle leggi, e io mi sono dovuto fare un culo quanto una casa, perché c'è un razzismo all'interno degli extracomunitari. Gli extracomunitari hanno 42 decreti di espulsione e se ne vanno in giro. La prima cosa da fare è, se io vado in Giappone con uno stato sicuramente non totalitario, cioè il permesso di soggiorno scaduto, carci nel culo mi danno.
5: Festa di minchia, festa di minchia.
3: Ha ragione
5: Salvini, 6 anni fa. Ma
3: Salvini, cretino. Allora, Giovanni ha detto,
4: guarda la truffa, ma perché Salvini non l'ha fatto?
3: Giù tutti. Allora, ragazzi, qui non è Salvini, non Salvini. Giovanni da Catania ha detto una cosa semplicissima, molto semplice, non è che ha detto una cosa astrusa. Ha detto: io sono sposato con un extracomunitario, dunque certamente non sono uno ostile agli extracomunitari. Ha detto: facciamo tutto in regola, eccetera, eccetera. Poi c'è gente che ha 40 decreti di espulsione, 40 decreti di espulsione, e non viene cacciata, dunque le regole non vengono seguite in altri paesi.
4: Chi se ne fotte?
3: Giovanni da Catania adesso, se ne sbatte i coglioni di chi governa. Giovanni, rispondimi tu.
4: Deve sapere che se anche viene Vannacci, quelle persone non verranno espulse con questo.
3: Secondo te non si può fare mai niente.
6: I cinesi sono extracomunitari, non rompono i coglioni, perché noi come extracomunitari abbiamo sempre una rottura di palle con una parte del mondo? Perché i cinesi, rispondetemi, i cinesi sono extracomunitari, perché non nessuno rompe i coglioni ai cinesi? Chi è che mi sa rispondere a questa domanda? Perché vengono, lavorano, cazzano il cazzo.
4: Ma che ne sappiamo? È pieno di mafia cinese.
6: Io non ho mai visto,
3: è pieno di mafia cinese. Come rispondi a Giovanni?
5: Rispondo che come al solito la realtà politica, la realpolitik, se li mangerà questi coglioni. Perché
3: ma perché è un coglione Giovanni? Perché è un coglione Giovanni?
5: No, ma no, Giovanni poverino non è un coglione. Giovanni è un minusabez. No, che va dietro a Vannacci. 6 anni fa questi Salvini dicevano le stesse identiche cose, e poi allora sono andati al governo, hanno visto
3: non si può fare un cazzo.
5: Vannacci arriverà al 10, al 15, per poi scendere di nuovo al 2, perché Vannacci non sta dicendo niente di nuovo.
3: Rispondi a Giovanni,
5: sta dicendo cose fuori dal mondo.
3: Rispondi a Joseph.
6: Ovvio che dico fuori dal mondo, per uno che si pensa di essere, per uno che non è, tu fai la partita IVA giusta, non fai politica. Quando avrai un cursus honorum politico ne parliamo. Tu lo sai il lavoro che faccio io? No, quindi che cazzo tu metti a fare la partita IVA? Anche il mio giardiniere ha partita IVA. Quindi se vuoi parliamo di ciò che vuoi, ma ricorda di te,
5: sulla politica con me. Caschi male, non solo caschi male,
6: ma io casco perché sei un manetto. Io inciampo su di te appena ti vedo, perché sei un manetto.
4: La sinistra, se il governo c'è la destra, c'è Parenzo,
6: la sinistra c'è
3: Massimo da Milano. Grazie. Massimo da Milano. Massimo, dimmi.
7: Luciani, ma è semplice la questione del femminicidio, non è una questione di sesso, se io uccido un maschio o se io uccido una femmina, è una questione di movente. È chiaro?
3: Sì. Allora, qual è il movente? Sai quanti sono stati i femminicidi oggi in Italia? Me lo scriveva qualcuno prima, veri, reali, cioè quelli col movente che dici tu, quelli col tre. Dall'inizio
7: il momento
3: tre.
7: Dico io è un coglione, un subumano, che viene rifiutato dalla fidanzata, che viene lasciato dalla fidanzata.
3: È un omicida, un assassino. Bisogna dargli 50 anni. 50 anni, arrivederci. Invece vogliono reiterati, che siamo il paese più tranquillo da questo punto di vista. Ancora con sta cazzata.
7: Vai a vedere, ma quale una settimana?
3: Te lo vogliono far credere che è così, per questione di money,
7: tu sei così cosa? Qualunquista che riduci tutto.
3: Scusami, Massimo, vai a vedere i dati veri, coglione, dei femminicidi veri. Quelli che sono chiamati femminicidi, che voi chiamate femminicidi, io li chiamo comunque omicidi, cioè quelli per possesso, per gelosia, perché una vuole andare via, perché una vai a vedere quali sono i dati veri dall'inizio dell'anno. Tre, siamo il paese da questo punto di vista, anche una è una cosa drammatica, siamo un paese virtuoso rispetto ad altri paesi. Sì, non ti preoccupare, sono tre, me l'hanno detto adesso.
4: Ma Fonte, Ministero degli Interni.
3: Ciao Massimo, ciao, a casa, alla Maison, vai a casa, ciao.
8: Fiera del libro, firmo la dichiarazione antifascista, prendo il mio stand, 200 copie del Mein Kampf esposte.
9: Ha! Ti
3: piccolo trucchetto per fottere gli antidemocratici. Comunque ragazzi, David, tu dicevi dove trovo i dati. L'avvocato Marra mi segnala che dentro il sito del Ministero dell'Interno, reato di femminicidio, 1 gennaio 31 marzo 2026, 3, sempre troppi naturalmente, uno al mese, uno dei più bassi al mondo, quasi uno dei più bassi al mondo. Adesso collegamento, se riusciamo a prendere la linea con Stefano Conti, che si trova, detto anche State Trading, che è un trader, che si trova a Panama, ve lo ricordate, è stato assolto dall'accusa di prostituzione, da traffico di esseri umani, eccetera, tempo fa. Dicono che sia morto, verifichiamo. Vai regia.
9: Pronto?
3: Pronto? Stefano?
9: Cruciani?
3: Sei vivo allora?
9: Sono vivo, sono vivo.
3: Beh, stiamo parlando con Stefano Conti, trader di Varedo, no? Te lo ricordi, David, no? State Trading,
1: sì.
3: Beh, come no? Trasferito a Panama anni fa, in galera a Panama. Era arrivata la notizia che era morto, invece è vivo.
1: Ah, che bello. Cioè, ah, che bello che
9: meno
1: era morto.
9: Meno male che qualcuno è contento.
3: Ma scusami,
9: c'è
3: ma
9: anche per... chi dice che...
3: c'è anche,
9: c'è anche chi dice che, cazzo, le cose vanno sempre storte. La gente è felice quando sa che sono morto. Non solo io, anche Desi. Minacciati tutti e due.
3: Chi è Desi, scusami?
1: Non sappiamo.
9: Desi, lo sai chi è? La mia ragazza, o perlomeno la mia amica, chiamiamola così. Sai che...
1: Amichetta. La tua amichetta, diciamo.
3: Ma scusami, la tua fidanzata Desi, che è italiana, che cos'è?
9: No, è colombiana, tu sai che io non vado a italiane, se non sono colombiane io faccio fatica.
3: Ma perché? Perché, scusa,
1: cosa vuol dire che non vado?
3: Non vado
9: a italiane. Le colombiane hanno le idee chiare, colombiane hanno le idee più chiare, le italiane sono tutte confuse. Colombiana è chiara lei, cioè tu gli dai, lei ti dà, se no niente. C'è poco da fare, pratichiamo l'amicizia lunga.
3: Questo è interessante come concetto, cioè tu stai dicendo che le colombiane sono, cioè sono per il classico do ut des, sono chiarissime, non fanno casino, non fanno confusione. Vanno dritte al punto, cioè mi stai dicendo che tu molli la grana e loro ti danno, questo vuoi dire?
9: Certo, questo voglio dire. La colombiana, lei nasce per darti piacere e lei vuole piacere. A te cos'è che ti fa ridere? Quando ti danno i soldi, è la stessa cosa. Lei gli dà i soldi, lei sorride, lei ti fa la felice. Colombiana. E la colombiana è sempre pronta, è sempre perfetta.
3: Questa è.
9: Ascolta, se non c'è una volta che esce di casa che non ha le ciglia, le sopracciglia, la gonna, i tacchi, minchia, le italiane quando gli dici andiamo in piscina ti rispondono no, non mi sono depilata. La colombiana a lavorare non sa cosa vuol dire, però è sempre depilata davanti, di dietro, di sopra e di sotto, e in piscina può venire a qualsiasi momento. Ragazzi, non è poco,
3: No, ma no, per carità di Dio, de gustibus e non disputando mest, io lo sai che sono un amante del pelo, per cui a me non me ne frega niente della depilazione o no, però posso capire il tuo punto di vista, soprattutto soprattutto per quello che riguarda non tanto l'estetica quanto la questione del pagamento. Cioè questa Daisy, tu sostanzialmente era una prostituta con cui poi ti sei fidanzato?
9: Sì, ma il concetto è non finiranno mai di fare le prostitute. Puoi fare una sorta di accordo per cui di fatto diventa personale la tua. Però cioè, il concetto rimane sempre quello. No, comunque se sei un amante del pelo ti devo dire una cosa. Cioè, non voglio credere che tu non abbia provato, ma credimi.
3: Sì.
9: Quando provi una colombiana non torni più indietro. Io ogni tanto giovedì vado a brasiliane. Però tendenzialmente è un'abitudine anche quella.
1: Cosa,
9: però credimi,
1: posso dire
9: come
1: che
9: le colombiane
3: ma perché una conversazione oscena? È uno sopravvissuto, era uscita fuori la notizia che era morto.
1: Era
3: uscita fuori la notizia che era morto e sono contento.
9: Mi ha chiamato mio padre piangendo. Ma tu non hai dei figli, Parenzo? Ma cosa vuol dire che mettere in giro i cartelli sei morto, sei morto? Volevano 2000 euro in bitcoin.
3: Ma chi? Ma non ho capito. Aspetta, ricapitoliamo. Allora, riconoscete la voce di Stefano Conti, che è stato assolto dall'accusa di tratta di esseri umani a scopo sessuale tempo fa. Questo è rimasto
1: assolto
3: a Panama, è rimasto a Panama, non
9: mi devono pagare, sono tornato, è diverso, non è che sono rimasto, io sono andato via, i soldi non sono arrivati, sono tornato.
3: Sì, ma
9: sono tornato a Panama, io voglio i miei soldi, loro non si o mi ammazzano
3: ma chi è che ti deve dare i soldi?
1: Infatti
9: lo Stato. quelli che mi hanno sequestrato quando stavo andando via, che mi hanno arrestato, che mi hanno tirato giù dall'aereo,
3: sì,
9: adesso che mi hanno chiesto scusa, bisogna ridare quei soldi là,
3: sì,
9: che già il giudice ha disposto che mi vengano restituiti, sì, perché c'avevo ragione io,
3: sì,
9: e tutto quello che viene dietro. E poi, se permetti, qualche milione bisognerà darmelo, no? Vuoi che ti dico cosa costo io allora?
10: Di pazienza,
9: ti ho dato questa rucazza per tre anni, amore.
3: Ma io questo non lo so adesso, io non credo che lo Stato di Panama ti darà un euro, perché pare molto difficile che ti dia un euro, ma comunque in ogni caso sei tornato a Panama.
9: Mi daranno il torniglio, mi daranno, qualcosa me lo devono dare.
3: Ma non ho capito, ma chi ti minaccia? Chi ti minaccia? Questo voglio capire, da chi sei minacciato?
9: Le minacce vengono da voi, delinquenti siete voi, gli spacciatori di Toscani, gli spacciatori toscani, vogliono estorcermi il denaro, ma hanno minacciato, sì, gli spacciatori toscani,
3: gli spacciatori toscani,
9: li trovi su TikTok, Parenzo, fate tenerezza.
3: Vabbè, adesso non andiamo, non andiamo sui nomi, ti prego, sennò poi abbiamo dei casini pure noi. Dei gruppi di spacciatori toscani, senza dire il nome.
9: Che nomi? Perché mi hai preso? Fammi parlare. Ascoltami, no, credimi.
3: Dimmi.
9: Il problema dov'è? Io sto nel terzo mondo, ok? Le cose non si vedono. Su TikTok i profili degli italiani, non dico di chi, ma è pieno, c'hanno il link di Telegram con la sala spaccio, cioè schiacci nel link e loro ti dicono te la porto a domicilio.
3: Però questo è interessante, lui sta dicendo che ci sono gruppi di spacciatori su te.
9: Parenza,
3: te lo sta spiegando, ci sono gruppi, di spacciatori su Telegram, quello si sapeva, che ti portano a domicilio, immagino la bamba o quello che ti pare, che minaccerebbero Stefano Conti, ma perché ti minacciano? Non ho capito.
9: E vogliono i soldi, no? Allora hanno capito che non
3: cosa?
9: È normale. Se sai che mantengo le donne, sai che comunque non vivo male. Io non sono di quelli che fa vedere le macchine,
3: sì,
9: di orologi.
3: Ho capito, ma come conosci? Ma come li conosco?
10: Ma così a buffo, come
3: li conoscono? Come li conoscono? Perché ti rifornivi di bamba da loro, ma no, tu non ti sei mai fatto, da quello che so.
9: Ma che stai scherzando? Io non mi drogo, no? Non scherzare, finché si ride e si scherza, io sono la responsabilità, io sono contro le droghe, sono astemio, praticamente io non bevo. Se devo
3: appunto,
9: mi chiedere di
3: allora perché vogliono soldi da te, sto gruppo di che su Telegram di spacciatori toscani, scusami.
9: È perché non è che glieli possono chiedere a uno sfollato, no? Hanno capito che ce li ho e me li chiedono. Che domande fai?
3: Sì, ma che te ne frega? Ma tu stai a Panama, tu sei a Panama, quelli stanno non so dove e ti chiedono.
9: E sono venuti qua,
3: Vabbè,
9: loro mi hanno dato una data di scadenza, mi hanno detto al 12 veniamo là, se lascia stare, non esco di casa per gli spacciatori toscani, perché loro vogliono i soldi, sono rifugiato. La cosa imbarazzante è che da voi in Italia uno possa avere un profilo di TikTok con un link per spacciare indisturbato. È colpa mia che sto sui social e non mi nascondo.
3: Vabbè, comunque,
9: veramente siete matti.
3: E chi l'ha diffusa?
9: Non ho parole.
3: La notizia che sei morto, chi l'ha diffusa?
10: Vabbè,
3: ti chiama Parenza così per pigliarti per il culo. Ma non ho capito, la notizia che sei morto, chi l'ha diffusa?
9: E come che gli stessi spacciatori? Loro non hanno problemi, tanto da voi, i delinquenti da voi agiscono indisturbati. Mi sento al sicuro. Dove mi volevano ammazzare a Panama? Non voglio tornare, ho paura di voi. Pensa a te.
3: Senti una cosa, che Daisy è accanto a te, Daisy?
9: No, l'ho lasciata in Colombia, sono tornato a Panama a fare delle pratiche. Lei rimane là.
3: Senti, ma tu nonostante il fatto che sei
10: un personaggio strano, posso dire che ho
3: Non è un personaggio comune, non c'è dubbio. Non è l'impiegato,
9: al di sopra di ogni sospetto, dimostrato tutto.
10: Ma è un personaggio strano. Io l'altra sera ieri sera ero in Veneto a cena con degli amici imprenditori, con delle persone, gente normale.
3: Non c'era gente che spacciava su Telegram, dici? Non c'era gente che spacciava su Telegram.
10: No,
3: sì, d'accordo,
10: no.
3: Però la vita reale c'è gente che spaccia su Telegram.
10: Permettimi di dire che questo è un personaggio putrido, tutto qui.
3: No, ma non è putrido lui, putrido.
9: Abbassa questa storia.
3: Scusami, Stefano,
10: è putrido,
3: nonostante
10: putrido.
3: Il fatto che tu sia fidanzato, mi sembra che non hai smesso di andare a mignotte, mi sembra di capire, no?
9: Ma assolutamente no, ma non capisco neanche qual è il problema. Parenzo, io ti voglio bene, ma cioè non ho capito.
3: Qual è la frequenza con cui vai a prostitute, amico mio?
9: Quotidiana, non salto un giorno. Guarda, può capitare a volte se non sono in salute, che magari ho l'influenza, ma è dura.
3: Cioè una diversa?
9: No, ascoltami a me. Io sai quanti anni ho?
3: Quanti?
9: 42 quasi.
3: Allora?
9: Cioè, ma stesso voglio dire, e quindi cosa vuoi che faccia? Se ho un'erezione, io non me lo tocco, manco per andare a pisciare quasi.
3: Ma
9: vogliamoci bene.
10: Che dato è?
9: Ma
3: cioè...
9: Ma non ho nessuno, non ho nessuna moglie, parente. Non è che perché sei tu che sei sposato, no, dobbiamo sposarci tutti. Cioè, che cazzo volete, cosa vuoi che ti dica? Cioè, io sono felice che la gente adesso di moda si incula. Io non, cioè, sono molto etero. C'è, cioè, un servizio e meno male che c'è, basta. Cioè, non capisco.
3: Sì, ma con qualcuna reiteri, con qualcuna naturalmente vai anche più giorni. Non è che le cambi continuamente, anche perché sta fidanzata in qualche modo, no?
9: È il momento dove si parla di quella ragazza che è rimasta incinta da quel calciatore famoso, no?
3: No, guarda, non se ne parla.
9: Guarda, a me che il calciatore non lo faccio. Ascolta,
3: cioè, in che senso?
9: Sono andato ieri a Night, e chiaramente c'è confidenza con quella che sono stato ieri, perché sono già stato. Alla fine gli chiedo, cioè durante, ma gli chiedo, ma pianifichi? Mi fa, sì, pianifico, non ti preoccupare. E io cosa faccio? Comprando tutti gli addizionali, diciamo così, mi atrevo, come si dice in spagnolo. Adesso quando abbiamo finito gli faccio, ma caspita, perché no sono operata. Cioè, come sei operata? 19 anni sei operata. E dice, no dai, stavo scherzando, ma sì, tanto non succede mai. Tu gli hai sbiancato, si prende per il culo, sei operata, pianifichi, non pianifichi.
3: Ma ci sono anche i condomi,
9: ma non sei capito. No, vabbè, ma se ti dice che è operata e che prende la pillola, cosa fai?
3: Ma ci sono i condom, amico mio. Ma come vai a puttane senza condom?
9: Ma quella è esaminata, ma è la cosa più bella, ma finiamola. C'è il mare pieno di plastica, ma per piacere, basta con le plastiche.
3: Ma tu vai a prostitute senza condom, ma sei impazzito?
9: E che cazzo c'entra? Ci può andare solo il calciatore, anch'io guadagno, cioè, non è che perché ci va il calciatore, ma lui l'ha messa incinta, lui cosa ha fatto? È andato col preservativo e si è rotto, cioè non ho capito, c'ha sempre ragione gli altri qua.
3: Ma ho capito,
9: alla
3: ma è una pratica.
9: Alla stamattina, se vuoi ti faccio vedere, ci ho più spaventato delle minacce della zoccola di ieri che dei spacciatori toscani, quelli mi vogliono ammazzare e questa mi vuole che la metta incinta, è la vittima, sono io, è la vita del trader, credimi, sono una vittima. Questa,
3: il trader
9: è la vita,
3: di Vareto Appano, ma che fa schifo a Parenzo, fa orrore.
10: Mi fa schifo perché è un personaggio schifoso, va con le prostitute, va con questo, va con... è un personaggio, ha questi strani
9: tempo diventerai mio cognato
10: gente.
9: Anche tu.
3: Fermo, ciao. Ma Stefano, ciao Stefano, a presto, ciao. Italiani!
11: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
3: so,
11: alle 8.
3: Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
11: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
12: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Le PMI che portano all'estero il saper fare italiano. Di Giulia Bassi. Ci sono realtà capaci di accelerare lo sviluppo di una filiera internazionale in modo da attrarre investimenti esteri nel nostro paese, ma anche di valorizzare e portare il Made in Italy nel mondo. Sono realtà appartenenti a settori diversi, ma strategici per le economie europee. Dall'agroalimentare all'alta tecnologia, dalla manifattura avanzata alle infrastrutture. Alcune eccellenze italiane sono accomunate dalla capacità di generare valore attraverso innovazione, sostenibilità e integrazione internazionale. Hanno deciso, in sostanza, di portare il saper fare italiano fuori dai nostri confini. Oggi raccontiamo tre realtà italiane che hanno aperto sedi all'estero. Queste storie sono state raccolte a Milano nell'ambito della 15ª tappa di Imprese Vincenti, il tour promosso da Intesa San Paolo per mettere in luce esperienze imprenditoriali virtuose. La prima storia di oggi ci porta dalla Campania all'Ungheria, rispettivamente punto di partenza e arrivo della Catone, azienda attiva nella logistica alimentare. A guidarci nel racconto è Raffaele Romano, general manager e nipote di Carlo Catone, colui che nel 1958 avvia la sua attività, raccogliendo latte per la centrale del latte di Napoli con un piccolo camioncino da lui stesso guidato.
13: Comincia tutto dal mio nonno, che è stato il, appunto, il fondatore, il quale ha cominciato 45 circa anni fa con un solo camioncino e appunto ha iniziato la raccolta del latte. Poi piano piano ha comprato altri camion e ha iniziato a trasportare quasi tutti i generi alimentari che avevamo appunto nella nostra regione, la Campania. Dopodiché ha avuto la brillante idea di iniziare a costruirsi dei piccoli magazzinetti, quindi siamo cresciuti a dismisura e dopo qualche anno addirittura altri clienti nostri ci hanno chiesto di espanderci appunto all'estero.
12: Tra gli anni 70 e 80 la Catone si amplia, sia per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti, sia per la costruzione di magazzini logistici nel Casertano. Nel 1990 viene portata avanti una collaborazione con Unilever e inaugurata con Parmalat una sede in Ungheria, avviando così l'espansione internazionale dell'azienda.
13: Dato che eravamo stati bravi in Italia, ci chiese perché non iniziate a lavorare per noi di fianco alla loro fabbrica che era in Ungheria all'epoca. Non ho avuto coraggio, anche essendo stato supportato appunto dai figli, da tutta la famiglia, così ci siamo espansi anche lì sul territorio ungherese.
12: La Catone dunque sviluppa a Budapest un hub logistico e produttivo per l'agroalimentare, puntando su innovazione e qualità. Oggi conta 900 dipendenti e un fatturato che supera i 100 milioni. E come ci racconta ancora Raffaele Romano, porta all'estero la passione e la tradizione familiare che l'hanno resa un'azienda di riferimento nella logistica integrata e nei trasporti nazionali e internazionali, specializzata nella gestione della catena del freddo.
13: Una delle caratteristiche delle quali io sono molto orgoglioso, ma penso quasi tutte le piccole e medie imprese italiane appunto abbiano questa caratteristica, sono appunto l'impegno e la passione che ci si appunto mette nel lavoro in prima persona, partendo appunto dalla famiglia. Penso che sia un punto di forza non solo nostro, ma di tutte le aziende italiane di medie dimensioni che si sviluppano all'estero.
12: La seconda storia di questa puntata parte dalla Romagna per finire in Serbia. A Roncofreddo, in provincia di Forlì-Cesena, Giancarlo Guidi fonda nel 1968 la società agricola Guidi, specializzandosi nell'allevamento avicolo di nicchia e nella coltivazione di frutteti. L'azienda, che ha da subito una forte impronta familiare, a partire dal 2004 guarda oltre i confini nazionali per la produzione di nocciole. Nascono due nuove realtà, Agro Italy e Agri Romagna, con due stabilimenti in Serbia, come ci racconta proprio il fondatore Giancarlo Guidi.
14: L'azienda è stata fondata nel 2004, l'intenzione era di produrre le nocciole già da allora, che avevamo visto che era un terreno adatto per questa produzione qui, e siamo partiti con due aziende a 100 km dall'altro, una è Agro Italy, l'altro è Agri Romagna.
12: Agro Italy è fin da subito una realtà agroindustriale in evoluzione verso colture ad alto valore aggiunto. A spiegare i motivi della scelta di un paese come la Serbia è ancora Giancarlo Guidi.
14: Ora, noi abbiamo due sedi all'estero che sono in Serbia, abbiamo Agro Italy e Agri Romagna, che sono ognuno circa 800 ettari di come quantità. Poi ne abbiamo anche uno in Senegal, che per produrre fuori stagione, come da gennaio a maggio. In Serbia è stata scelta per la bontà del terreno e le grandi dimensioni, e anche per la disponibilità dell'acqua. Lì c'è acqua che viene dal canale Tisa, c'è acqua calda e acqua notevole, è una delle cose essenziali che oggi necessitano per fare produzione agricola. Adesso in questo momento nella Agro Italy arriviamo a circa 800 ettari di nocciole, siamo partiti insieme al gruppo Ferrero.
12: L'azienda ha portato all'estero le sue competenze, la sua visione imprenditoriale e anche un modo di lavorare all'insegna della sostenibilità. Nei terreni in Serbia, infatti, viene impiegato un impianto fotovoltaico da 150 kW in autoconsumo e subirrigazione, che consente un notevole risparmio idrico.
14: Quando siamo arrivati là e abbiamo portato l'innovazione del modo di gestire, del modo di vedere il futuro, attualmente come si fa a gestire un'azienda oggi. Là c'era un modo che era fallimentare quando siamo arrivati noi. Abbiamo fatto un piano di intervento di 180 ettari all'anno, lo stiamo completando il prossimo settembre-ottobre. Compreso tutto irrigato, perché abbiamo tutto con una irrigazione sotterranea che ci consente di fare risparmiare l'uso dell'acqua del 60%, è tutto sottoterra, insomma, ecco l'irrigazione.
12: La terza e ultima storia di oggi parte dall'Abruzzo prima e da Roma poi, per espandersi infine in Europa, ma anche in America, Australia, Arabia Saudita ed Emirati Arabi. Questa è la storia del gruppo Salcef, attivo in Italia dal 1949 e specializzato nella costruzione e nel rinnovamento di infrastrutture ferroviarie e per la mobilità urbana. A spiegarci la specializzazione di questa realtà è Sabrina Attoresi, Finance and Treasury Manager del gruppo.
15: La Salcef è un'azienda industriale internazionale che opera nel settore delle infrastrutture ferroviarie da oltre 75 anni. È specializzata nel rinnovo, nel mantenimento, la costruzione, l'elettrificazione delle infrastrutture ferroviarie, anche nei tram, quindi nel network tram e metro. Inoltre disegna e costruisce anche materiali per le infrastrutture ferroviarie.
12: Attiva dunque nello sviluppo di soluzioni per la mobilità sostenibile e grandi infrastrutture, Salcef ha in tutto 2.400 dipendenti e ha avviato importanti progetti soprattutto in Egitto.
15: Siamo in Egitto dal 2011 e attraverso questa branch locale abbiamo già eseguito diversi lavori, tra cui 340 km di rinnovo di ferrovia nella linea Cairo Assuan e anche Cairo Alexandria, che sono le più importanti corridoi della infrastruttura ferroviaria nel paese egiziano. Attualmente la Salcef è coinvolta in un'iniziativa molto grande che si sta sviluppando in Egitto, che è proprio l'alta velocità. In particolare la Salcef è responsabile per la costruzione dell'infrastruttura ferroviaria per la tratta Alexandria-Marsa-Matruh, circa 600 km di linea ferroviaria. Questo progetto, questa Green Line, fa parte di un progetto strategico per l'Egitto che riguarda la costruzione di 2000 km di alta velocità, chiamato Electric Express Train Project, che consiste appunto nella costruzione di un rail system di alta velocità molto importante, che collegherà le maggiori città e migliorerà sia il trasporto ferroviario che dei passeggeri.
12: Salcef porta in Egitto e nel mondo il suo know-how, l'innovazione tecnologica, un modello di sviluppo sostenibile e la sua visione basata sulla responsabilità sociale d'impresa. Perché, come spiega Sabrina Attoresi, tutto quello che Salcef fa in Italia lo porta anche all'estero.
15: La società ha lanciato un piano di miglioramento sulla sicurezza strutturato che verrà completato poi nel 2026, e questo è il nostro scopo, è proprio quello di diffondere la cultura della sicurezza a tutti i livelli dell'organizzazione, quindi a livello internazionale, non solo quindi in Italia ma anche nelle nostre società che abbiamo all'estero. L'orgoglio della nostra società è proprio portare le nostre capacità, la nostra expertise, la nostra affidabilità nei mercati internazionali. Tutta questa attività che noi facciamo, la facciamo in Italia, ma la facciamo anche all'estero, quindi portiamo tutto quello che è il nostro, le nostre conoscenze, le nostre, tutto quello che noi vogliamo realizzare, lo portiamo, lo trasliamo anche all'estero.
12: Voci d'impresa. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.

0: Stati Uniti e Iran rimuovono il blocco di Hormuz, ripartono i transiti navali. Zelensky, dopo i 100 droni che hanno colpito Mosca, se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca. Dal Consiglio europeo appoggio unanime all'Ucraina, cresce l'ipotesi Antonio Costa come negoziatore. Scudetto a Milano anche nel basket, l'Emporio Armani batte la Reyer Venezia in gara 4. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Le navi iraniane di tutto il mondo cominciano a transitare nello stretto di Hormuz dopo la rimozione del blocco da parte degli Stati Uniti e dell'Iran. Dopo la firma a distanza del memorandum Stati Uniti-Iran, i negoziati per la fase 2 potrebbero cominciare questo fine settimana in Svizzera, ne ha parlato il vicepresidente J.D. Vance.
1: Nuclear weapons program is destroyed.
2: Il programma nucleare iraniano è stato completamente distrutto. Per ricostruirlo, l'Iran avrà bisogno di un sacco di soldi. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, in una conferenza stampa alla Casa Bianca. E mentre la cerimonia prevista in Svizzera per la firma del memorandum è stata annullata perché il documento è già stato firmato da remoto, andranno avanti invece i negoziati fra le delegazioni per mettere a punto alcuni nodi non sciolti. Vance ha detto che sarà in Svizzera nel weekend, penso. Secondo il vicepresidente americano, una prova che l'intesa sta funzionando è data dal fatto che l'esercito statunitense ha consentito ad almeno 12 navi di superare il blocco navale imposto sui porti iraniani dopo la firma del memorandum. Vance ha anche ribadito quello che aveva già detto Trump sulla possibilità che l'Iran mantenga i suoi missili balistici.
1: All the president said yesterday is that, of course, countries don't give up the right of self-defense.
2: Se altri paesi ne hanno, è un po' ingiusto che loro non ne abbiano, ha dichiarato il vicepresidente americano. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Se Putin non vuole porre fine a questa guerra, ha detto il presidente ucraino Zelensky, non resteremo a guardare, reagiremo. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca. Zelensky ha affermato che l'attacco con i droni di Kiev alla raffineria di petrolio vicino a Mosca la scorsa notte, oltre 100 droni sulla capitale russa, è la risposta ucraina all'attacco russo contro il monastero delle grotte della capitale, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina.
3: Per la seconda volta in pochi giorni i moscoviti si svegliano con il boato della raffineria Gazprom che esplode alle porte della città, le sirene dei soccorsi, il fumo nero che copre il cielo. Con più di 500 droni, quello della scorsa notte è stato il nuovo più vasto attacco ucraino in territorio russo dopo quello di metà maggio, ammette l'agenzia di stampa nazionale TASS, mentre gli scali aerei della capitale chiudono.
4: Але якщо буде палати Україна, буде палати ваша Москва. Тому ми